a bagnare la tovaglia, solo che quel Sasso era un'enorme montagna che si è quindi staccata dal proprio ventre, in questo caso il Monte Toc, cade all'interno, diciamo, di un bacino idrico, quindi di un lago artificiale, l'acqua travalica il bordo del bicchiere e bagna quella tovaglia sulla quale c'era di tutto e di più. Ecco, io lo condanno Dino Buzzati in questo caso, come detto sabato scorso, per dirla tutta, per semplice motivo che tutto sommato avrebbe dovuto anche sicuramente scavare un po' in profondità sulle responsabilità, sulle colpe, non solo su quell'incuria, ma sulle colpe vere e proprie di chi ha permesso sicuramente a quel Sasso di cadere all'interno di quell'immenso bicchiere. Comunque Dino Buzzati allora era lì a fianco appunto a questa mitica tappa, quindi a quel Giro d'Italia del 1949, e lui scrisse appunto: la vittoria si pose al fianco di Coppi sino al primo istante del duello. In chi lo vide non ci fu più dubbio, il suo passo su quelle salite maledette aveva una potenza irresistibile. Chi lo avrebbe potuto fermare? Nessuno. Bartoli deve provare però qualcosa, e allora scatta sulle primissime rampe del Vars. Volpi gli tiene testa, ma davanti Coppi è inarrestabile. Ginettaccio è trasfigurato, l'orgoglio sicuramente lo tiene ancora in piedi, e ritorna a parlarne ancora Buzzati quando disse, in riferimento a Ginettaccio: era lurido di fango, la faccia grigia di terra e immota nello sforzo, pedalava come se qualche cosa di orrendo gli corresse dietro, e lui sapesse che a lasciarsi prendere ogni speranza era perduta. Il tempo, null'altro che il tempo, irreparabile, gli correva dietro. Sul Vars Coppi ha già 4 minuti e mezzo di vantaggio, Gino è rimasto da solo perché Volpi ha avuto problemi sulla catena. È ciclismo eroico, è ciclismo epico, è ciclismo irripetibile assolutamente. Sull'Isoarda il gap sale a quasi 7 minuti, Coppi mette in fila 5 forature, pensate un po', un danno collaterale sopportato grazie alla puntualità di Giovanni Tragella, sempre pronto a ruota. Bartoli si presenta a Pinerolo con 11 minuti e 52 secondi di ritardo, 3 forature, 2 guasti al cambio, l'incredibile disavventura di un mazzo di fiori, perché ovvio quelle strade erano ricolme di tifosi che si allargavano, si stringevano al passaggio appunto di questi grandi eroi del ciclismo, delle due ruote, e quindi di conseguenza non arriva uno che gli butta un mazzo di fiori praticamente ad incepparne la corsa, e quindi vuol dire che deve fermarsi, perché quindi questo mazzo di fiori, ripeto, era entrato all'interno dei raggi appunto della bicicletta, che poi nell'intervista dirà praticamente: per favore non lanciate fiori altrimenti mi si inceppa la corsa, dirà il grande Ginettaccio. Vabbè, Coppi è devastato dalla fatica almeno quando arriva al traguardo, ma riesce a rilasciare qualche dichiarazione a Giuseppe Ambrosini. Dice: non avevo neppure pensato a una pazzia simile, anzi ho sbagliato, ho soltanto risposto a uno scatto di Volpi quando la salita dopo Argentera si faceva più ripida e mi sono trovato in testa, ho visto Bartoli un po' indietro e ho continuato ed eccomi qua. Vabbè, una tappa diventata appunto mito, una buona parte del fascino risiede nel tentativo disperato di Gino Bartoli di non arrendersi, di ribellarsi a un destino palesemente contrario. Attenzione, beh, quando noi si parlava poi di storia poc'anzi, attentato e quant'altro, Coppi vince esattamente questo Giro d'Italia, quello che passa alla storia per quanto riguarda il 10 giugno 1949, quello appunto un uomo solo è al comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi, lo vince esattamente nella stessa giornata nella quale Enrico Mattei, un personaggio del quale abbiamo accennato spesse volte, quello che si mette contro le sette sorelle, quello che dice che era tondo, noi vogliamo essere indipendenti, noi vogliamo essere quindi autonomi fino in fondo, e quindi la sovranità anche da un punto di vista di fonti fossili ce la realizziamo noi stessi in casa nostra per quel poco che possiamo fare, e poi casomai strappando dei contratti con anche le realtà africane. Proprio quel giorno, dicevo, Enrico Mattei annuncia all'Italia e quindi all'Italia intera e così al mondo di aver trovato il petrolio a Corte Maggiore, siamo in provincia di Piacenza, in Emilia Romagna, insomma, ecco, è una piccola riserva però sufficiente per sicuramente aguzzare un po' l'ingegno di uno degli uomini più influenti del Novecento italiano. Va bene, tornando a Coppi, Coppi avrebbe vinto poi anche il Tour de France, centrando primo nella storia la doppietta nello stesso anno, anche stavolta davanti a Bartoli, visto che poteva mancare la grande penna, la preziosissima penna di un enorme Gianni Brera, assolutamente no. E dice: Coppi è un'invenzione della natura. Coppi è un'invenzione della natura per completare il modestissimo estro meccanico della bicicletta. Va bene, se ne sarebbe andato il grande Coppi da lì a 11 anni in un caso clamoroso di mala sanità allora tanto quanto oggi, la malaria scambiata per una grave influenza, la tracotanza dei medici che decisero di ignorare le segnalazioni dei parenti dell'amico Gemini che aveva contratto il male appunto insieme a Coppi in un viaggio nella Alto Volta, ora è Burkina Faso. Va bene, Castellani è poi il paese che gli ha dato i natali a Fausto, e da marzo del 2019 porta anche il suo nome.
è diventato Castellani a Coppi, nel ricordo appunto di Fausto, e così del fratello Serse. Attenzione, perché quando parliamo di Coppi, parliamo di Bartali, i due fratelli loro hanno fatto una fine non piacevole, nel senso che, leggendo qua ad esempio, quindi, nel ricordo di Fausto e del fratello Serse, anch'egli tragicamente scomparso anzitempo in seguito a una caduta al Giro del Piemonte a soli 28 anni. Un dramma che Fausto aveva condiviso con Gino Bartali, tanto che il fratello Giulio, a nemmeno 20 anni, aveva perso la vita durante una gara di dilettanti, travolto da una balilla nera e operato malamente da un chirurgo che avrebbe confessato le sue colpe soltanto sul letto di morte, lasciando una lettera alla madre di Giulio e di Ginettaccio. Da qui siamo partiti oggi per quanto riguarda le due ruote di allora, per ricordare soprattutto questa epica tappa, quindi qualcosa di quasi sovrumano per quanto riguarda il distacco inferto a tutti gli altri, 192 chilometri di fuga, quella frase storica, un uomo solo è il comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi, da quella radio gracchiante che imperava sicuramente nelle case di italiani, nelle cucine, non solo, anche d'Italia, per quanto riguardava la voce appunto di Mario Ferretti, tornato quindi all'interno del sistema delle radiocronache della RAI. Noi adesso però da quel contesto abbiamo salire in quel di Superga, inteso la Basilica di Superga, in quel caso è una basilica conosciuta, chiamata anche Real Basilica di Superga, quella che sorge sull'omonimo colle, laddove siamo stati tante volte, dove si domina sicuramente uno spaccato, diciamo, di Torino, e quando la giornata lo permette il cielo è assolutamente terso, è grandioso il veder tutto da lassù, e oggi sarà momento di raccolta, di ricordo, di memoria, soprattutto di riferimento ai grandi del Torino 77 anni dopo. Siamo a 672 metri sul livello del mare, a nord-est di Torino. Quella grande basilica venne costruita, o meglio venne fatta costruire, soprattutto dal re Vittorio Amedeo II, perché bisognava ringraziare la Vergine Maria, perché dopo aver sconfitto i francesi serviva fare questo. I francesi sono lì praticamente ai confini in quel caso là, e quindi è considerato un monumento celebrativo. Il progetto è quello dell'architetto messinese abate, quindi Filippo Juvarra, risale ai primi del 1700. La storia della basilica risale al 2 settembre del 1706, quando il duca appunto di Savoia Vittorio Amedeo II e così il principe Eugenio di Savoia, del ramo Savoia-Soissons, salirono sul colle per osservare Torino assediata dai franco-spagnoli. Vittorio Amedeo proprio in quel momento si inginocchia dinanzi a un vecchio pilone e fa un giuramento, e giura che cosa? Che in caso di vittoria avrebbe edificato un monumento alla Madonna proprio in quel luogo là, e così è quello che è assolutamente avvenuto. Io sono salito diverse volte, c'è anche la cremagliera che porta su e quant'altro, e là si respira assolutamente il grande Torino in tutti i sensi. Poi ci sono le bare di Savoia, tutto quello che volete, però noi siamo lì all'esterno dove tutto successe, ripeto, a partire da quella 17.03 del 4 maggio 1949, giornata, la tragenda, giornata micidiale da un punto di vista di pioggia torrentizia, di nebbia, freddo, vento, cioè la peggior giornata che si potesse sicuramente edificare. Altre volte il 4 maggio ricordo che anche le nostre parti, insomma, non era come lo è oggi, con un cielo che comunque non mi è sgombro sicuramente appunto delle sporche scie o quant'altro. Già sabato sera avevano iniziato questo loro percorso di cruciverba chimici sospesi per quanto riguarda le Camel Trace, ma questo sarebbe sicuramente un altro argomento. Parlavo di bicicletta poc'anzi, del grande Giro d'Italia, e volevo riportarvi questo nome che tornerà molto utile nella parte finale della giornata in memoria del grande Torino oggi, Biagio Cavanna. Non so se avete sentito parlare del Biagio Cavanna, è stato un celebre storico massaggiatore praticamente, perché servivano allora avere i giusti massaggi, quindi i giusti preparatori atletici, questi talent scout italiani. Lui era noto come il mago in tutta Italia, non so se lo sapete, è quello che ha scoperto poi e lanciato Fausto Coppi, assolutamente, insomma, ecco. Lui aveva fatto anche una mediocre carriera come ciclista e così anche come pugile, poi però a 43 anni lui mi diventa cieco. E però non si ferma assolutamente, quindi nel 36 lui diventa cieco, ma si dedica assolutamente alla preparazione atletica dei campioni, tra cui appunto anche il grande Costante Girardengo, e soprattutto diventa quello che poi passerà alla storia a essere il grande santone del ciclismo italiano, il grande santone. Parlo di Biagio Cavanna, mi torna utile Biagio Cavanna, ripeto, nell'ultima parte per quanto riguarda la memoria del grande Torino. E lui ha avuto un rapporto con Coppi quasi fraterno, ha allenato, massaggiato il campionissimo e ne ha intuito da subito le grandi potenzialità straordinarie, tanto che lui l'ha raccomandato a proprio alla grande Bianchi, no? quella marca, quel colore strepitoso della Bianchi, che la si vede ancora oggi sicuramente, quindi
salita da diversi ciclisti che amano praticamente pedalare, magari fare anche imponenti salite. E allora lui disse praticamente che arrivò alla Bianchi, la faccio breve, quella di Biagio Cavanna, e portò due corridori. Quando si trattò di presentarli disse: guarda, uno si chiama Fausto ed è Coppi e vincerà di sicuro il 1000 per 1000, l'altro farà quel che potrà. E quindi questo quello come presentò i due, il grande Biagio e Cavanna. Però ripeto, Biagio Cavanna diventa un grande santone del ciclismo ed è il grande massaggiatore, massera appunto del grande Fausto Coppi, viene ricordato anche quindi come una figura fondamentale anche nella storia proprio, diciamo, del ciclismo italiano, capace di forgiare appunto grandi talenti proprio negli anni d'oro anche del ciclismo. Adesso voglio andare in un contesto che si chiama Cogne, e vi dico questo perché andrò un po' zig zag oggi per non quindi sparare tutto a 1000 all'ora. Sono stato a Cogne diverse volte. Cosa c'entra Cogne con questa roba qua? No, c'entra per un minimissimo aspetto che ho voluto costruire nel ricordo di Samuele. Non so se vi ricordate di Samuele. Quando io dico Samuele intendo dire praticamente quel bambino, il caso Franzoni, ve lo ricordate? Insomma, abbiamo speso miliardate di tonnellate di inchiostro e così servizi radiotelevisivi per quanto riguarda soprattutto la fine appunto brutale che ha fatto questo bambino un bel po' di anni fa. Bene, dicevo che dico questo perché io sono stato dal 26 luglio 86, ho sempre seguito i ritiri per il campionato del Toro, e un Toro proprio adiacente, diciamo, quel periodo là brutale per quanto riguardava, ripeto, la questione del piccolo Samuele, non so se avete presente, praticamente anche poi massacrato dalla madre, inutile girarci attorno, ma praticamente è stato così, ovvio. E siamo a Cogne e a Cogne nel 2008 arriva il Toro, quindi il Torino va in ritiro in quel contesto là. Ho cercato di mettere assieme un po' tutta la questione Samuele, per quello che sono riuscito a fare, nel senso volevo dedicargli una poesia, e così ho fatto, e il titolo è Piuma Granata, in riferimento poi anche ai giocatori appunto del Toro, ovvio tutt'altro Toro, ci mancherebbe altro, con una presidenza che noi ci auguriamo sicuramente possa fare le valigie il prima possibile, ma lo diciamo ormai da ormai circa 20 anni, sono 21 per l'esattezza, ma dedicai questa poesia al piccolo Samuele che portai direttamente a casa sua e l'appoggiai in una finestra, una finestrella sinceramente ricordo ancora, proprio della sua casa. Piuma Granata nel titolo, e legai appunto la mia presenza in quel momento per quanto riguardava il ritiro precampionato, il ritiro estivo a Cogne, siamo in Val d'Aosta quindi, e nell'estate del 2008. Il titolo è Piuma Granata e dice così: nel cortile della vita a sgambettare come piuma al ritmo d'un magistrale vento, nell'innocenza che impregna tutti i momenti e che assorbe e si nutre di sogni presenti, il profilo delle vette che si stropicciano col cielo, il frusciar splendente dell'acqua del torrente, i sapori dell'armonia dispersi in ogni via, e dal sospiro sale la gradazione dell'astrale, puntino nel mondo dall'infinito contorno, la cui anima s'addestra con la miglior maestra, la saggia e matura voce della natura, perfetta, viva scultura, a volte tormentata in maniera dura, come quel cortile d'improvviso calpestato e il corso della piuma assurdamente deviato, ma nell'eterno presente nulla mai è assente, e ora il tuo volteggiar è tra mille celestiali ricami in sottili e morbidi piani, come un fascinoso palleggiar di campioni che solo il fato poté vincere, se li incontri son maestri ed eroi d'una bandiera che inarrestabile garrisce, sintonizza il cuor tuo senza più paura e dolore in quelle frequenze granata di colore. E allora invitavo i grandi e grande Torino ad insegnare a Samuele a palleggiare e a giocare, sicuramente uno degli sport più belli del mondo, anche se sicuramente lo hanno infangato più del previsto, ma ripeto, la nostra fede rimane incrollabile anche se il calcio sparisse esattamente da ieri e non da domani, questo è matematico, ti entra dentro e ogni 7 anni il ricambio cellulare ti porta ad avere sempre più cellule di stampo granata. Va bene, tornando praticamente a palleggiare invece nel ricordo del grande Torino, noi si ricorda che soprattutto quel Francisco Ferreira, ovvio, quel giorno chiamò a raccolta il grande Valentino Mazzola, che era un campione che arrivava dal Venezia al pari di Loic, ma soprattutto Francisco Ferreira era niente poi di meno che il capitano di quella nazionale lusitana, e quando dico lusitana dico il Portogallo, ma soprattutto di quella grande squadra chiamata il Benfica, no? Quella che gioca nello stadio da Luz, che vuol dire luce, laddove sono stato, laddove sono entrato a vedere anche quella parte del museo storico assolutamente del Benfica, lì dove ci sono le teche dedicate ai giocatori del grande Torino,
perché Gran Torino, l'ultima partita che svolge il 3 maggio 1949, che è di martedì, alle ore 18 il fischio d'inizio, avviene esattamente in quel contesto lusitano, in quel contesto portoghese. Attenzione, perché allora non era come oggi, con un decollo facile dal mattino, pomeriggio, sera, già tre volte si decolla per andare in trasferta in Italia, in Europa, in giro per il mondo. Allora era diverso, anche se comunque aerei decollavano, ed è ovvio che il piacere di avere al fianco la squadra più forte d'Italia in quel momento, che portava addirittura 10 giocatori in nazionale per quanto riguarda un incontro che poi ricorderemo. Ebbene, in questo caso siamo fermi al 27 febbraio 1949, tre praticamente mesi circa appunto prima della tragedia, quando l'Italia è chiamata a giocare a Genova contro proprio il Portogallo. Ripeto, Francisco Cicco Ferreira era il capitano del Benfica e così di quella nazionale lusitana, e sta di fatto che alla fine dell'incontro con Mazzola c'è sicuramente un grande abbraccio, e soprattutto Francisco Ferreira ha un sogno in grembo. Il suo sogno è quello di poter finire la carriera, così scriveranno alcuni giornali, ma così non lo è assolutamente. Lui poi, dopo quella partita del 3 maggio 49, continuerà a giocare ancora per 2-3 anni, anche se in tantissimi contesti di libri noi si trova ancora Francisco Ferreira. Per l'ultima partita aveva richiesto soprattutto la presenza, diciamo, del Torino Calcio. Per carità, prima avevamo pensato di bussare alla porta Felsinia, in questo caso quella del Bologna, però è ovvio che una volta trovatosi di fronte Mazzola, quella, diciamo, esemplare e mitica squadra, ovvio, serviva da parte di Ferreira fare che cosa? Beh, serviva a fare questo esattamente. Lui voleva dare il là a questa partita amichevole, perché poi lui, ripeto, si ritirerà nel 52, però in quel periodo non avevamo sicuramente un richiamo calcistico stile oggi, cioè qua basta indovinare, praticamente sei mesi, procuratore giusto, di soldi in cascina ne metti veramente che ti tornano utili anche per le prossime tue generazioni a venire. Ma in quel caso non era così, e quindi Ferreira pensava di poter dare là quella partita amichevole con il Torino Calcio, in maniera tale da riempire, come allora avvenne, lo stadio, 40.000 presenze, ore 18 fisco d'inizio, ripeto, in quella del Portogallo, e in questo caso si sarebbe ottenuto un ottimo incasso che lui avrebbe messo in disparte come una specie di pensione anticipata, una specie di liquidazione, chiamiamola come vogliamo. E in effetti era questo. Comunque, ripeto, la carriera di Ferreira era agli sgoccioli, non aveva guadagnato molto, e quindi grazie a questa partita amichevole si sarebbe potuto regalare di tutti i più. All'interno di quell'appuntamentissimo si sviluppava poi anche questa partita amichevole, c'era una coppa in palio, ecco, la coppa era la Coppa Olivetti, che si legava al grande ricordo di Adriano Olivetti, nel senso che era un trofeo messo a disposizione proprio per l'occasione dagli stabilimenti SIDA, rappresentanti appunto dell'Olivetti, in quel del Portogallo. Bene, si svolge la partita, ma lì ci arriveremo appunto tra poco. Perché? Perché non è che il Torino tutto sommato decolli così con una semplicità disarmante verso i lidi portoghesi, assolutamente no. Perché? Perché avevamo un presidente allora, il Ferruccio Novo, quale disse chiaro e tondo: cari giocatori, io sono quello che vi ho costruito e sono quello che vi paga. Allora, voi siete in procinto di vincere il quinto scudetto consecutivo. Alle vostre spalle ci sta l'Inter. 4 punti di distacco. Bene, sappiate che mancano 5 partite alla fine del campionato e la prossima giornata si svolge al Meazza, quindi contro l'Inter. E allora, io vi faccio una promessa. Voi sognate di poter andare sicuramente a stringere in un forte abbraccio Francisco Cicco Ferreira. Bene, allora non dovete perdere in quel di Milano. E quindi il Torino scese in campo, il Gran Torino allora scese in campo contro l'Inter, che era secondo in classifica, con la possibilità di quindi giocare per 2 risultati su 3. Però esattamente in quella giornata il Torino scendeva in campo senza alcuni giocatori altamente protagonisti, perché se io dico Mazzola, ragazzi, faro di centrocampo in assoluto, papà poi di quel grande Sandro che diventerà appunto anche colonna portante appunto dell'Ambrosiana Inter. Quando dico Grezza, perché mancava sia Grezza che Mazzola che Maroso, mi dicono più di qualcuno che mastica meglio del sottoscritto la realtà del grande Torino, essere stato forse anche più forte di Mazzola per molti aspetti, anche se aveva un ruolo più decentrato, nel senso era più indietro. Questo ovvio, magari finiva un po' manco sotto i riflettori. Mazzola era personaggio già a 30 anni, lui aveva 30 anni quando il grande Torino arriva
in Portogallo, e quindi si va a Milano per giocare senza dover perdere la partita. Perché? Perché se noi si pareggia, e così in effetti avvenne, 0-0 il risultato finale, con interventi supersonici di Bagigalupo, no, quel numero uno, no, allora maglietta nera col numero uno, adesso abbiamo numeri scomposti che arrivano fino al 100.000, ma a parte questo, allora non era così. Un assedio nerazzurro, attacchi, contrattacchi, tiri, miracoli, insomma, di Bagigalupo, estremo difensore del grande Torino, e quindi quello 0-0 fa sì che l'aereo possa decollare. Ripeto, quel Torino senza Maroso, senza Grezzar e Mazzola. Per quando era da Grezzar, sapete, lo stadio allora di Trieste era stato dedicato poi anche a Grezzar, poi oggi Nereo Rocco, che poi diventerà anche nel tempo anche allenatore del Toro Calcio, quell'allenatore che dice che è tondo, oh, ciappa tutto, l'erba va bene, gambe e tutto, non importa. Un grande personaggio che io vidi praticamente accompagnato da mio padre, che era un po' anche osservatore della Fiorentina, in qui quando era boccia praticamente a Torino, a Firenze, era allenatore della Fiorentina, con la Fiorentina di Merlo, Superchi, Antognoni, soprattutto il grande Antognoni, che poi farà carriera anche a livello di nazionale. Quindi ripeto, in quel momento di fronte Lorenzi, Amadei, quindi la grande Inter per molti aspetti, tutto finisce 0-0, 35.000 spettatori, 26 milioni di lire di incasso, e questo, ripeto, avvenne 77 anni fa, perché sono passati esattamente 77 anni dal momento della tragedia di Superga, e oggi cade giusto il 4 maggio 1949. Quindi Francisco Ferreira che abbraccia Valentino Mazzola alla fine della partita, che l'Italia poi vincerà facilmente per 4-1, e quindi il sogno di Ferreira di avere in amichevole niente proprio di meno che questa strepitosa squadra. L'ultima partita del Torino in Italia la gioca il 30 aprile del 49, e quindi si resiste a quell'Inter che attacca, insomma, dal primo all'ultimo secondo. Ovvio, Ferreira si è fatto due conti in tasca: primo, lo stadio, come in effetti avvenne, si riempie con estrema facilità, meglio il Toro 10.000 volte, in quel caso grande Torino, rispetto al Bologna di allora, che comunque con il grande Torino gli scudetti li combatteva, insomma, anche i primi decenni del secolo scorso, il Bologna di Arpinati, no? Era un gerarca Arpinati, dico questo perché in riferimento a quello scudetto del 27 che noi si rivendica, purtroppo allora si fece le fortune del Bologna e non delle nostre, siamo ancora lì a rivendicare l'ottavo scudetto, appunto, da quindi mettere sul petto. Va bene, sarà ancora possibile averlo? Non lo so, grosso punto interrogativo, ma quella squadra ovvio interessava soprattutto a Ferreira, al Portogallo intero, per il semplice motivo che, insomma, ripeto, si approcciava il quinto scudetto consecutivo. Quando dico 88, due lemscati, due numeri infiniti, intendo dire le gare senza sconfitte consecutive in casa del grande Torino, 125 gol nell'annata 47-48. Quel 10-0 rimane ancora, penso, record in assoluto a livello nazionale in Serie A contro l'Alessandrium, più 92 di differenza reti nel 1948, i 10 giocatori su 11 in nazionale. Era possibile mettere 11 giocatori per Nazional Toro? No, allora sentimenti quarto, lo metti dietro, tanto arrivano pochi palloni, ci pensano quelli del grande Torino, e quindi metti il portiere della Gheba, sinceramente vuol dire della Juventus in questi casi qua, Quindi sono i numeri questi detti in fretta e furia della grande squadra mitica per quanto riguarda gli immortali, appunto, di Superga. 5 scudetti consecutivi, però poi dopo la partita con l'Inter mancavano allora 4 partite alla fine, e tutte le squadre decisero allora di far scendere in campo, come fece il Toro per forza di cose, la primavera, ma questo arriveremo a dirlo casomai più tardi. Quindi ripeto, quell'attacco spumeggiante era il sogno da affrontare da parte di Ferreira. Quindi ripeto, il Torino parte per il Portogallo, alcuni giocatori rimangono a casa, ve lo dico immediatamente. Per quanto riguarda il difensore Sauro Tomà, bloccato a Torino da un infortunio, e poi c'è un delusissimo Renato Gandolfi, e qui si apre una storia particolarissima. Renato Gandolfi è il portiere, secondo portiere dietro quindi Bagigalupo, secondo portiere che quel giorno non viene fatto partire. Lui ci teneva tanto a poter andare a giocare questa, diciamo, quindi amichevole, andare quindi in trasferta. Ma in quel momento là noi abbiamo il nostro grande ricordo di questo uomo di Ciosa, Aldo Ballarin, che va a colloquio con il presidente Novo e dice: tutto sommato, fammi sognare un pochettino per questo incontro amichevole, possiamo portare mio fratello Dino, che era il terzo portiere del grande Torino, e lasci a casa Renato Gandolfi.
visto che, ripeto, in rosa il fratello di Aldo, che si chiama Dino Ballarin, è il terzo portiere. A volte parlo presente perché secondo il mio punto di vista sono talmente immortali che sono ancora qua belli, belli presenti. E quindi il secondo portiere rimane a Torino, parte il terzo che è il fratello di Aldo, ma il bello è che con Aldo e Dino sale anche Iginio. Che cacchio c'entra Iginio? No, Iginio è il terzo fratello, ragazzi, di Ballarin, che non ha mai, non gioca mai, ma segue sempre la squadra. Era a Milano per vedere la partita, quella finita 0-0 tra l'Inter ed il grande Torino, e lui si ritrova su quell'aereo là, e poi diremo come andò a finire, perché lui è morto nel 2011 a Mira, qui in provincia di Venezia, in casa nostra, a 94 anni. Però lui in quell'aereo è salito e l'aereo sta per decollare, però qualcosa deve essere successo. Vabbè, quindi si va in Portogallo a rappresentare una squadra strepitosa. Per carità, uno dirà Madonna, sempre vincente. No, c'erano anche dei momenti in casa, però ripeto, 88 gare senza sconfitti in maniera consecutiva tra le mura amiche, vuol dire la culla, vuol dire il nido, vuol dire il tempio chiamato Philadelphia. Per un sacco di anni sono stato lì a vederne praticamente le erbacce, vederlo consumarsi dal tempo, dall'inedia appunto anche delle amministrazioni locali. Il Philadelphia oggi è rinato, ma dobbiamo tenerlo aperto, perché il dodicesimo uomo in campo è quel di più che noi soprattutto riusciamo a volte anche ad inoculare, stile vaccino buono, ai giocatori del grande Torino. Ma se le promesse di vari allenatori sono alternati questi ultimi anni, sono solo promesse sulla carta che poi non avvengono, se non un semplice lunedì da Barbieri per venire là a vedere 4 TikTok, ecco, vediamo di aprirlo molto di più, vediamo di portare lì il museo che è ancora Villa Claretta, e quindi sicuramente in zona limitrofa fin là. Portiamo tutto all'interno di quella culla, laddove l'energia e la vibration che si manifesta, l'ho vissuto un'infinità di volte, è strepitosa. Parlo di dove giocava il grande Torino, mettendo insieme un sacco di storici risultati. Però a volte succedeva che il Gran Torino è ovvio girasse un po' manco, e allora ci pensava lui. Non è invenzione questa. Noi avevamo quell'uomo chiamato Bolmida, nato nel 1893, al quarto mese di quell'anno, quindi in aprile del 1893, lavorava come capostazione a Torino, esattamente a Porta Nuova. Tra i vari compiti che teneva era quello di suonare la tromba per segnalare le partenze dei treni. Quella tromba praticamente diventa un arto che lui praticamente non sgancia mai del proprio essere fisico, e di conseguenza quando serviva a dare il là quel famigerato quarto d'ora a granata, lui si alzava al centro di questa strepitosa, storicissima appunto tribuna in legno di allora, e cominciava a suonare la carica. Ma non stiamo scherzando, E allora i giocatori cominciavano a guardarsi l'un l'altro, tutti puntavano sicuramente il grande faro Valentino Mazzora, che si rimboccava le maniche, e allora di lì in poi cambiava l'inerzia, l'intensità diventava più alta, la pressione era costante, l'attacco era totale, alcuni risultati anche da 2-0 si ribaltavano finendo per 4-5-2. Quindi il gesto simbolo di Valentino Mazzola era quello delle maniche alzate, che diventava la risposta in campo a quella chiamata, e in pochi minuti il Toro si trasformava, trascinando appunto in maniera collettiva anche il pubblico ad essere aggrappato a quei rombi della rete di allora, che andavano praticamente formando delle onde che spingevano i colori granata praticamente a ribaltare qualsiasi situazione. È passato alla storia questo quarto d'ora granata, è rimasto praticamente nella memoria appunto del grande popolo torinista. Più non siamo torinesi, siamo torinisti. Torinesi saranno i grissini, casomai, assolutamente. Quindi Bolmida, ripeto, suonò poi ancora un'ultima volta quello che doveva essere un po' il saluto una volta persi i giocatori del grande Torino. Grande Torino, ho ricordato e l'ho sempre letto con eterno piacere gli articoli a firma di Giampaolo Ormezzano, venuto a mancare un po' di anni fa. Lo considero sicuramente un giornalista altamente preparato e soprattutto visceralmente granata, però a parte questo molto trasparente, diretto, immediato, belle le interviste che rilasciava, e non sicuramente fiocchettanti i soliti paradigmi dell'ovvietà come purtroppo avviene oggi. Giampaolo Ormezzano ha sempre sottolineato sicuramente, diciamo, quella caratteristica, diciamo, del sistema del Toro, per quanto riguarda soprattutto quel essere importante per l'Italia intera, perché allora in quei funerali parteciparono anche quelli dell'altra colorazione di Torino, i tifosi in generale, perché il Torino rappresentava sicuramente qualcosina in più di una
semplice realtà di tifoseria granata e basta. E in quel periodo, ripeto, il calcio e lo sport in generale, ma soprattutto il calcio e il ciclismo, portarono ad una ripresa dell'Italia, vuol dire una rinascita d'Italia, vuol dire una ricostruzione, quindi un riequilibrio che allora si bisognava assolutamente per poter ritornare nuovamente alla luce, quindi anche ad una libertà di parola. Io dico spesso, sicuramente trovare la quindi anche forza di ritornare a costituire quei capannelli che prima non si riusciva più a ricreare, perché ripeto, noi avevamo le case distrutte, lesionate dai bombardamenti, il riecheggio, diciamo, degli artigliati belli, che era ancora vivissimo nell'animo di chi aveva perso i propri cari, delle distruzioni di tutto quello che sarebbe potuto ripartire magari di lì a poco. E Gian Paolo Ormezzano l'ha sempre, siccome, è sottolineata questa del grande Torino come anche una sua tragedia personale, quella di una squadra che comunque ha restituito l'orgoglio al paese Italia. Così il ciclismo, così, ripeto, il calcio di allora, rappresentato da tante squadre, ma il grande Torino allora, ripeto, che si accingeva al quinto scudetto consecutivo, evidentemente un pochettino più sopra gli altri, forse ci stava. Nel ciclismo, ripeto, di Bartali e Coppi, o così della nazionale, che sicuramente scendeva in campo. Gianpaolo Ormezzano, ricordando il grande Torino, parla appunto del Philadelphia come la grande culla, la grande casa, il luogo magico, o come veniva poi chiamata spesse volte, la fossa dei leoni. L'episodio che lui sottolinea importante sulla figura di quello che ho appena menzionato, Bolmida, dice questo: l'episodio maggiormente rappresentativo di Valentino e dei suoi compagni si verificava ogni qualvolta il Torino si trovava in difficoltà. Oreste Bolmida, il trombettiere del Philadelphia, dava fiato alla sua cornetta e suonava la carica. Tutto questo si trova all'interno del grande museo del Torino. Nel cielo plumbeo di Torino si levava il ruggito della fossa dei leoni. Capitan Mazzola si rimboccava le maniche e guardava dritto negli occhi i compagni di squadra. Questo era il segnale. Di lì a poco si sarebbe scatenato il leggendario quarto d'ora granata, cui nessun avversario poteva resistere. Le folate offensive si susseguivano impetuose finché la rete si gonfiava una, due, tre, quattro volte e il risultato passava nelle mani del Toro. Agli avversari non restava altro che accettare, rassegnati, una supremazia troppo schiacciante. Questo era il grande Torino, un insieme di uomini e campioni unico e inimitabile, che solo il fato seppe vincere, solo il fato li vinse, cioè solo il destino riuscì sicuramente a dire chiaro e tondo: lassù serve qualcuno che insegni a palleggiare anche al regno angelico. Ed è quello che sicuramente avvenne ed è avvenuto. Vabbè, se giochiamo un po' anche con la fantasia, ma magari con la fantasia sinceramente fin là. Quindi ho voluto ricordare anche il grande Gianpaolo Ormezzano. Ovvio che quando noi parliamo di questi grandi personaggi non posso dimenticarmi soprattutto anche alla grandissima eterna figura di quel grande poeta, appunto, per quanto concerne la poesia che poi Arpino dedicò al grande Torino, al grande Torino: russo come il sangue, forte come il barbera. No, però noi la traduciamo sicuramente in italiano, anche se comunque russo come il sangue, forte come il barbera, questo vino appunto che praticamente ti colora le fasi di discesa quando lo bevi e lo porti dentro. E così come anche va sottolineato quell'Indro Montanelli che ho mazzolato sicuramente nel ricordo sabato scorso, per quanto riguarda le spropositaggini che lui espresse in riferimento alla tragedia del Vajont, parlando soprattutto e puntando l'indice sui quei comunisti che speculavano su quella grande tragedia del 9 ottobre del 63. In riferimento invece al grande Torino, Indro Montanelli scrisse esattamente questo: gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede, e così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto, è soltanto in trasferta. Ma dicevo poc'anzi, per quanto riguarda soprattutto Arpino, la poesia, però vedo che qua il tempo è tiranno e quindi insomma tra un minuto e qualcosina, quindi riprenderemo con la poesia del grande, quindi Arpino, e quindi grande Torino è il titolo, rosso come il sangue, forte come il barbera, da lì partiremo. Poi però ci faremo accompagnare quindi anche da un altro intro musicale per quanto riguarda soprattutto gli statuto che hanno dedicato una canzone a grande Torino, titolata proprio, il titolo è semplice, grande. È un genere ska, quello che soprattutto questi musicanti ci regalano, ma da tanto tempo, che sono nati tanti anni fa, e la pietra d'angolo, praticamente il maggiore esponente di questo gruppo è Oscar, spessissime volte in curva maratona e oggi al nostro fianco nel contestare assolutamente purtroppo questa becera realtà di dirigenza, a partire soprattutto dal nostro purtroppo ex Papa Urbano Cairo, perché così era stato sicuramente nominato all'inizio, quando si sperava, ma sappiamo benissimo che lui insomma è un Berlusconi molto bonsai per molti aspetti,
visto che la sete è roba sua, tanto quanto Crozza, che arriverà magari un domani a imitarlo. Oggi non ha tanta convenienza, perché Crozza mette via un saccaccio di soldini, e visto che il paron de casa è sempre quell'Urbano Cairo, forse è ancora in dolce attesa di poterlo sicuramente emulare da un punto di vista di fargli un po' quindi il verso anche al nostro Urbano Cairo. Poi torneremo e cavalcheremo ancora l'onda per quanto riguarda magari anche gli ultimi giorni del Grande Torino, e arriveremo poi sicuramente in quella di Lisbona, perché è la capitale del Portogallo, laddove si svolse appunto quel martedì 3 maggio 49 l'ultimo incontro del Grande Torino, che perse 4-3, l'ultimo gol del Toro su rigore di Romeo Menti, e guarda caso il Vicenza proprio quest'anno è tornato in Serie Cadetta.

La palla al centro e siamo pronti a giocare. Gli statuto col grande leader Oscar Gianmarinaro, il cantante Più nessuno ha vinto anche per te, senza età, misto di leggenda e di realtà. La palla al centro e siamo pronti a giocare. Palla al centro, si riparte. 13 e qualche minuto, 4 maggio 2026, 77 anni fa, il grande ricordo del grande Torino. E come diceva il sommo poeta Giacomo Leopardi, muore giovane colui che è caro agli dèi. E allora, volevo ricordare Cristina e anche la nostra grande Mara, entrambe. Ah, molte squadre hanno una storia, ma solo il Toro è leggenda. La tragedia non è morire, ma dimenticare. Ed il tifoso del Toro è morto troppe volte per morire davvero. Va bene, ci eravamo lasciati sicuramente con da poesia da leggersi per quanto riguarda il grande Giovanni Arpino, grande Torino. Russo come il sangue, forte come il Barbera, ma noi la traduciamo: rosso come il sangue, forte come il Barbera. Voglio ricordarti adesso, mio grande Torino. In quegli anni di affanni, unica e sola, la tua bellezza era. Venivamo dal niente, da guerra e da fame, carri bestiame, tessere, galera, fratelli morti in Russia e partigiani, famiglie separate, perduta ogni bandiera. Eravamo poveri, lividi, spaventati, neanche un soldo sulla pelle e per lavorare, e dovevi sorridere, brigare, pregare fino all'ultima goccia del tuo fiato. Fumare voleva dire una cicca in quattro, per divertirsi dovevamo ridere di poco, per mangiare mangiavamo persino i gatti. Non eravamo nessuno, i furbi come gli sciocchi, ma avevamo un fiore ed eri tu, Torino. Tagliata nell'acciaio era la tua bravura, gioventù nostra che tutti i dispiaceri portavi via con la tua faccia dura. La tua faccia d'operaio, mio Valentino, mio Castigliano, Riga, Loic e quella peste di Gabetto che faceva venire tutti matti con 20 dribbling ed era già gol. Filadelfia. Ma chi sarà il villano a chiamarla un campo? Era una culla di speranze, di vita, di rinascita. Era sognare, gridare, era la luna, era la strada della nostra crescita. Hai vinto il mondo, a 20 anni sei morto, mio Torino grande, mio Torino forte. E in effetti sì, grandissima poesia appunto del grande Giovanni Arpino. Va bene, ricordando quei giocatori là, ricordo che i momenti del Philadelphia erano momenti veramente strepitosi, quando vedo nei video e quant'altro, in bianco e nero di allora. Il Fila era appunto il grande richiamo della domenica, quindi la partita casalinga voleva dire questi formicai di uomini che arrivavano praticamente a cingerne i quattro lati, queste frotte di biciclette, c'erano i tram speciali, insomma, che conducevano i tifosi allo stadio. C'era però quell'antica tradizione che oggi c'è in parte, nel senso che magari vai a scortare un po' i motorini piuttosto che tra due ali di folla il pullman che sta arrivando allo stadio, ma allora c'erano sicuramente intanto i campi d'allenamento sempre aperti tutta la settimana e quindi il contatto diretto con i propri beniamini. Per carità, i tempi sono cambiati e adesso sarebbe anche difficile sicuramente tenere a bada magari alcuni generi ultra. Per dirla tutta però, allora i campioni del grande Torino non si sottraevano per nessun motivo all'affetto, insomma, dei tifosi, e quindi venivano immersi essi stessi all'interno, diciamo, di quel di tutto e di più, perché tanti giocatori si facevano accompagnare sino allo stadio proprio da drappelli di sostenitori festanti trovati magari poco prima al bar. Ovvio, era un altro calcio, un'altra epoca, un'altra Italia, sicuramente in bianco granata, perché se dicessi bianco nero casca il palco, allora in bianco e granata. Osso Legabeto aveva oltretutto aperto un bar assieme, il nome era Vittoria ed era un grande punto di ritrovo appunto dei tifosi, mentre Ballarina e Grezzar, vuol dire Chioggia e Trieste, avevano un elegante negozio per smerciare le stoffe. Va bene, poi avevamo Valentino Mazzola e Parola, che non era Granata Parola, era dell'altra squadra, ma avevano nella centralissima piazza Solferino entrambi dei negozi. E qui c'è un aneddoto molto particolare per quanto riguarda il Bayon, cioè quel Bayon là con le cuciture di allora, insomma, che intravedo spesso a volte quando vado al museo. E quindi ci stava questo, diciamo, negozio di bianco-nero Parola e quello del Valentino Mazzola, uno da una parte e uno dall'altra della strada. Vendevano praticamente le stesse cose, sinceramente roba sportiva o roba alquanto è similare. Però a un certo punto arriva la nazionale italiana che deve disputare proprio a Torino la partita contro i leoni inglesi, no? Contro l'Inghilterra, e ovvio entrambi ci tenevano molto praticamente a poter fornire ufficialmente il pallone. L'ho dato io? No, l'ho dato io. E quindi iniziò praticamente un derby già solo per quella questione là. Intervenne in quel caso il CT Vittorio Pozzo e disse: nessuno dei due me dà il Bayon, lo prendiamo da un'altra parte. Però durante l'incontro comparve proprio un pallone siglato Mazzola, che però, guarda caso, si sgonfia molto presto e quindi si giocò con un pallone anonimo. Sta di fatto che comunque l'Italia perse per 4-0, visto che l'Inghilterra allora era alquanto forte. Noi abbiamo parlato spesso a volte soprattutto di quel decollo, insomma, con quel G212i Elce della Fiat, e quindi lo diciamo in maniera sicuramente scioglilingua, ma per quanto riguarda la questione degli aerei, voi dovete sapere che il Gran Torino
Allora scelse praticamente l'aereo, ma avrebbe voluto avere un altro equipaggio, anche se, attenzione, attenzione, quando noi parliamo di dei periti piloti, il primo pilota era Meroni, anche qua si aprirebbe un'altra questione, ma ci andiamo a casa tra poco per quanto riguarda Meroni, perché è una storia incredibile quella di Gigi Meroni, la farfalla granata, per come appunto è trapassato miglior vita dopo un Torino 4 Sampdoria 1, per quello che è successo quindi lì mentre se ne stava praticamente tornando a casa. E dicevo, per quanto riguarda l'aereo soprattutto, noi abbiamo quindi lì il Toro, la dirigenza in questo caso, che deve scegliere praticamente, perché da una parte hai l'Alitalia, no? Dall'altra parte hai quelli di Ali, che con l'accento oggi fa lì supermercati che ti mangia il suolo e quindi vai col consumo di suolo. In quel caso era Avioline Italiane, no? Il Club Granata quindi manda delle missive per i costi, per i tempi, per tutto quello che era possibile appunto per l'organizzazione di questa trasferta in quel di Lisbona, quindi Portogallo, per giocare contro il Benfica, e sceglie il Toro, sceglie praticamente quindi le Avioline Italiane, quindi a differenza dell'Italia, perché l'Italia avrebbe praticamente fatto che cosa? Sarebbe partita a Milano, come appunto tutto avvenne, ma avrebbe fatto scalo a Marsiglia in Francia, a differenza di quello che invece Ali ha fatto, e quindi scalo a Barcellona e poi quindi si arriva in Portogallo. Il Toro in quella missiva aveva praticamente messo nero su bianco se era possibile avere quel, diciamo, quella realtà di piloti che era stata al fianco del grande Torino nell'ultima trasferta in quel di Bari. Si erano trovati benissimo, infatti hanno ringraziato tantissimo, Gino Zanchetta era appunto il pilota. Sta di fatto che comunque Ali decide di mandare altri due piloti, in questo caso, ripeto, uno si chiama appunto Meroni, ma attenzione perché parliamo veramente, diciamo, di grandi istruttori, addirittura di volo cieco per quanto riguarda l'assenza di visibilità, cioè veramente due portenti altamente pluridecorati, e quindi un'esperienza amplissima, un'esperienza molto molto ampia e alquanto larga. E al fianco di Meroni troviamo Cesare Bianciardi. Sanno questi due purtroppo a perdere la vita e quel maledetto giorno del 4 maggio del 1949. Quindi c'era questo desiderio di avere lo stesso equipaggio che aveva portato il Torino, il Gran Torino in questo caso, alla trasferta di Bari. Però, ripeto, i due piloti erano assolutamente non solo conosciuti, ma avevano un'esperienza assolutamente da vendere. Sulla questione dell'aereo invece se ne è discusso non tantissimo, però il Tutto Sport ci è stato un po' sotto con gli articoli in riferimento a quel G212 Elce appunto Fiat trimotore. Perché? Perché in effetti questo aereo di magagne, di problemi, ne aveva sollevati più del previsto. Noi siamo fermi praticamente all'interno degli stabilimenti della Fiat Aviazione, siamo tra il 46 e gli anni 50, e in quel contesto si costruiscono circa 19 esemplari appunto di G212 Elce della Fiat. Erano utilizzati sia per il trasporto, diciamo, civile, quello, diciamo, di passeggeri, sia per l'aeronautica anche militare, oppure per il trasportare i soldati per i vari addestramenti, insomma, ecco, oppure per anche le fotografie aeree, quelle, insomma, dall'alto. Oggi abbiamo l'abominio appunto dei droni su tutte le loro formule possibili. Allora, questo appunto G212 servirà anche a questo. Poi viene radiato nel 59, quindi non tanto dopo, perché 13 anni appena, insomma, dalla nascita. Sta di fatto che comunque è un aereo che porta il grande Torino quindi a decollare da Milano, la sosta a Barcellona, poi Lisbona, stessa cosa a ritorno, quindi Lisbona, Barcellona, Milano, e quando si sarebbe potuti arrivare praticamente dove? A Torino. E in effetti il ritorno non è quello che ho appena menzionato, per il semplice motivo che non sarà Lisbona, Barcellona, Milano come era stato in fase di decollo e quindi di andata in quel di Lisbona, Milano, Barcellona, Lisbona, ma sarà Lisbona, Barcellona e Torino, tanto che appunto l'aereo avrebbe dovuto atterrare di lì a qualche minuto. Avevamo le mogli, le fidanzate, gli amici, i parenti, i figli, tutti col naso all'insù in quella maledetta giornata tragenda, ripeto, con una tempesta di pioggia, con la nebbia che era sicuramente molto elevata, che copriva assolutamente, nascondeva quindi anche i colle di Superga. Quindi non si atterra più nel ritorno in quel di Milano, ma si va direttamente a Torino. Quindi si fa, ripeto, Lisbona, Barcellona e Torino. E alle 17:03 purtroppo noi abbiamo questo terribile schianto contro il terrapieno appunto della Basilica di Superga, la semiala sinistra appunto dell'aereo,
va a sbattere, quindi la fusoliera praticamente si distrugge, si sbatte contro questo muraglione laddove appunto ci sta questa lapide, e oggi verranno ricordati i nomi appunto di 31 presenti all'interno del velivolo. Si andava a circa 280 km orari, per metà l'aereo rimane anche integro perché poi saranno ritrovati anche tanto, tanto materiale, e i regali che i giocatori avevano acquistato per le fidanzate, per i figli, soprattutto chi teneva i figli, come ad esempio anche Valentino Mazzola o Ossola addirittura, oppure altri, insomma, assolutamente sì. Sta di fatto che comunque si disse allora che dai resti dell'aereo sembra che, per quanto riguarda questa, diciamo, valutazione di impatto, il pilota stesse cercando di cabrare, cioè vuol dire come se il pilota avesse tentato disperatamente, insomma, di far impennare all'ultimo secondo l'aereo quando improvvisamente appunto scorse davanti a sé, quindi questa area perimetrale della Basilica, ripeto, di Superga, 31 all'interno, 31 morti assolutamente, e l'atterraggio era previsto appunto in una pista dell'Air Italia, roba della Fiat anche questa, tanto quanto l'aereo, e probabilmente si disse allora l'aereo volasse sotto le nuvole, insomma, per tentare di vedere qualcosina, ma per questo strato di nuvole andava progressivamente abbassandosi, e man mano che l'aereo si avvicinava a Torino, quindi l'equipaggio era in difficoltà tutto sommato. Ripeto, Pierluigi Meroni e Cesare Bianciardi erano sicuramente delle elite per quanto riguarda il sistema dei piloti dell'aviazione di allora, molto esperti, altamente pluridecorati, chiamati addirittura eroi di guerra sia l'uno che l'altro, oltre ad essere il primo anche, quindi Meroni, istruttore di volo cieco, come dicevo poc'anzi, quindi vuol dire anche in condizioni proibitive, tanto quanto lo erano praticamente quel giorno. Per ricordare invece quello che dicevo poc'anzi in riferimento praticamente agli aerei, noi siamo in un'Italia, quella diciamo a fine anni 40, laddove abbiamo diversi incidenti aerei, noi abbiamo 34 incidenti aerei proprio in quel momento italiano, tra aeronautica militare, operatori nazionali di trasporto civile, nonché anche voli privati, oltre 50 le vittime. Però tornando a questo G212, la sua vita è stata altamente sfortunata come velivolo, nel senso che ne sono stati prodotti non tantissimi in Italia nell'arco di non moltissimi anni, è stato il fatto che comunque noi avevamo già sentore che qualcosa non tornasse. Ad esempio, guarda caso, c'era stato sicuramente un allarme quando in quell'aereo salgono i giocatori del Torino, ma non del grande Torino, cioè della primavera del Torino, perché la primavera del Torino sale in un aereo similare e vola in Inghilterra per un torneo, insomma, e è ovvio, rischiano la vita perché il pilota arriva, faccio breve, insomma, nel momento dell'atterraggio l'aereo

era semplice in quel momento, in quell'epoca là, assolutamente. Quindi ripeto, ore 17.03, colle di Superga, dove due minuti dopo dell'impatto Piton, che era il radiotelegrafista, quindi non sentendo più nulla di nulla, comincia quindi a chiamare nuovamente, ma non ottiene assolutamente nessuna risposta. C'è questo boato tremendo praticamente sul colle, appresso ci sta un muratore oppure ci stanno quelli della Basilica, e qui concluderemo sicuramente la questione sul Grande Torino per quanto riguarda la figura appunto di un biestro che voglio quindi farvi conoscere assolutamente. Di fatto che comunque appunto c'è questo muratore abitante nei pressi della Basilica, vede uscire dalle nubi l'aereo e quindi una folgore va a schiantarsi contro questa parete, appunto prendendolo in pieno, assolutamente sì. Ovvio che la scena che si presenta agli occhi, insomma, di questo povero uomo è altamente straziante, perché insomma ci sono quindi corpi carbonizzati, mani, tronchi, piedi sparsi insomma sulla nera erba di quel piano. I rotami poi dell'Ielce quindi sono sparsi in ogni dove, e lui intravede una stoffa di color granata dove sopra è cucito uno scudetto tricolore, ed era appunto da tradursi come la leggenda del Grande Torino. I tecnici, quindi allenatori, perché allora si parlava più di tecnici che di allenatori, avevamo sicuramente, ne sono scritti dei libri per quanto riguarda Ernest Egri Herbstein, una vita molto travagliata la sua, essendo ebreo e ungherese. La figlia mi sembra tenga 100 anni, o qualche settimana fa mi sembra è toccato i 100 anni, è diventata una ballerina molto molto famosa a livello italiano, la figlia del tecnico allora del Grande Torino, perché poi al fianco ci stava anche Livesley, e oltre all'ottimo Ottavio Cortina, altro grande manager appunto della realtà dei tecnici del quel Grande Toro, e poi dirigenti, perché Agnisetta era uno di questi, Civalleri era l'altro, e Bonaiuti insomma erano dai 50 ai 60 anni insomma lì all'interno. I giornalisti che avevano seguito quella trasferta, perché ripeto, il Toro chiamava raccolta sicuramente che i migliori giornalisti di allora. Morì Renato Casalbore, niente proprio di meno che quindi il fondatore del Tutto Sport, il giornale di Torino, ancora oggi assolutamente trovabilissimo in tutte le edicole di Italia. Era nato nel 45, nell'estate calda di quel 45, venne a morire poi anche giornalista Luigi Cavallero, costui aveva ereditato da Ambrosini la direzione dei servizi sportivi della Stampa, sempre in riferimento sicuramente a queste forti radici torinesi, e così anche Renato Tosati. Ricorderete sicuramente la figura, diciamo, di quel Tosati, bellissimo da apprezzarsi nei suoi interventi sul mondo del calcio, parlo del figlio in questo caso, mentre Renato Tosati era nato a Genova ed era appunto un giornalista della Gazzetta del Popolo. L'equipaggio era quello formato da Pierluigi Meroni, aveva 34 anni ed era il primo pilota, e poi avevamo Bianciardi, così Pangrazzi e anche il motorista Dinca. Il Pangrazzi è il capo marconista praticamente. Detto questo, quindi avviene la tragedia, l'Italia entra in lutto, ricordo ancora quei 600.000 presenti, cioè veramente una folla oceanica per quindi l'ultimo saluto ai grandi del Toro, e quindi quelli che da una storia calcistica passano a diventare assolutamente quindi una leggenda sotto tutti i punti di vista. Dicevo poc'anzi, in riferimento soprattutto alla figura di Gigi Meroni, perché Gigi Meroni è stato veramente un grande, è stato chiamato la farfalla granata, ne è uscito un libro tanti anni fa, molto bello, anche perché lui era un grande dribblomane, un giocatore particolare. Io ne feci uno special tanti anni fa in riferimento soprattutto a quella figura al di fuori del rettangolo verde, perché mi sarà messo insieme con una che lavorava un tiro a segno praticamente all'interno di un Luna Park, in quell'Italia bigotta in bianco e nero, figuratevi se questo era possibile, e quindi venne messo all'indice per molti aspetti, tanto quanto da Fabbri, allenatore della nazionale di allora, perché lui teneva i capelli sicuramente stile beat e quindi capelli lunghi, e quindi venne richiamato all'ordine. Era un bravissimo a disegnarsi i vestiti, a farsi i vestiti, e soprattutto aveva la balilla, allora andava a spasso, non sono leggende queste, sia chiaro, non sono leggende, sottolineo, andava a spasso con una gallina al guinzaglio. Ma se uno può portare il cane, cosa mai, qualche gatto,
fatto perché non posso portare la gallina, e così fece, ma soprattutto era un bravissimo pittore, esistono ancora oggi i suoi grandi quadri, fece un autoritratto che mi sembra sia stato portato proprio in questi ultimi tempi all'interno del museo a Villa Claretta, sempre in attesa di poter passare all'interno di quella culla laddove tutto attende da ormai immemore tempo per quanto riguarda, ripeto, il Philadelphia. Però accennando alla, sarà un caso, è ovvio che un caso, perché Pierluigi Meroni, ripeto, era il primo pilota dell'aereo del Grande Torino, ma Gigi Meroni era quella farfalla granata.

0: diventa quel dribblomane, tanto che lui nacque praticamente in casa lariana, quindi col Como, poi giocò anche col Genoa, ma a Como lui si era abituato praticamente a giocare come noi si faceva da piccoli. Mi è venuto in mente quando ho letto la storia tantissimi decenni fa, per quanto riguardava soprattutto quello spazio che i preti mettevano a disposizione, ma era di cemento, tanto quanto ho visto, esatto, i due cei giocare a calcio di fronte alla chiesetta a Casso a 1000 metri sabato scorso, e lì non c'è tanto spazio e se ti scappa il pallone in discesa lo ritrovi praticamente nell'area della diga. E di fronte alla chiesetta, dove Renzo Martinelli ha romanzato un po' quel momento di matrimonio, per capirci, perché tanti di voi sono saliti col sottoscritto, e quindi là era ste sbaionate, al che anche il nostro Stefano, che ringrazio, mi ha affiancato appunto nella giornata, ha dato due colpetti, anche se comunque la forma, anzi la, sì, la forma non è più quella di un tempo, ma neanche per sbaglio assolutamente. Quindi allenati, c'è, oltre ad andare in bicicletta mattina a sera, allenati, ciao, beh, un abbraccio. Detto questo, dicevo Gigi Maroni, per quanto riguarda fare la granata a Torino, grande diploma, perché giocando sul cemento con le sponde in cemento è un veloce, no? E quindi riesci, diciamo, a forgiarti in quella maniera. Lui è il grande amico poi anche di Fabrizio Poletti, altro giocatore del Grande Torino. Poi arriva quel 15 ottobre del 67, siamo in corso Re Umberto, in quella di Torino, ma ve ne parlo intanto che si aggancia quel nome che ho appena menzionato, il pilota appunto dell'aereo del Grande Torino, ma per un altro aspetto, che è questo. Quindi si gioca questa partita, il Toro batte la Sampdoria 4-2 e vanno a casa di Gigi Maroni. Gigi Maroni poi deve quindi attraversare, a un certo punto esce da casa, deve attraversare questo corso Re Umberto, e sono quelle strade enormi, insomma mi sembra quattro corsie, due da una parte, due all'altra, e le macchine sfrecciano alquanto velocemente, e c'è un doppio impatto. Purtroppo lui si ferma sulle linee di mezzeria, però fa un passetto in avanti e una macchina lo colpisce lui e non colpisce Poletti, che assiste completamente a tutta la scena. Quindi lui sta attraversando la strada, viene urtato da una vettura, la prima è una Fiat 124 coupé, e Maroni viene sbalzato nella carreggiata opposta, dove viene trascinato praticamente per diverse decine di metri da una lancia Appia, che nel frattempo stava sopraggiungendo. Chi l'ha ucciso delle due, magari ancora oggi non si sa, comunque si sa per certo che, pensate un po', la macchina che per primo colpì in quel giorno del 15 ottobre 1967 il nostro grande Gigi Maroni era guidata niente po' di meno da quello che poi diventerà il presidente del Torino Calcio. Attenzione, un presidente messo lì, nel senso che questo non aveva schei, anche se comunque non era malmesso, lui era un grande personaggio di un'azienda importante, e quando dico azienda importante era la Fiat. È stato anche portavoce di quell'avvocato Agnelli, quindi portavoce personale dell'avvocato Gianni Agnelli, quindi tra i vari ruoli che lui ha ricoperto parlo di Tilly Romero. Lui è del 48 ed era un tifosissimo del Toro, grande tifoso di Gigi Maroni, pensate un po', questo lo ha investito, e quindi a 24 anni praticamente Gigi Maroni muore. Tilly Romero aveva la patente non da molto, aveva 19 anni, però per dire le stramberie della storia granata, cioè questo prende quindi sotto Gigi Maroni quel 15 ottobre 67, poi mi diventa addirittura presente al Toro Calcio, non una parentesi assolutamente felice, però come aneddoto praticamente molto molto molto stramba. Va bene, il Toro, ripeto, andava a giocare in quel di Lisbona, laddove ha giocato quest'ultima partita, doveva andarci il Bologna, invece ci andò il Toro. La partita finì 4-3, l'ultimo gol granata venne segnato quindi da quel Romeo Menti, cui nome appunto viene riportato in più di qualche stadio in Italia. Qui abbiamo ovvio la vicentina biancorossa realtà fioccata in Serie B da qualche settimana. Qui alle nostre parti però giusto ricordare anche la grande figura, perché vi accennavo prima, Iginio più che Dino e Aldo Ballarin, no, Aldo e Dino Ballarin sono entrati in questa grande leggenda del Grande Torino per quanto riguarda soprattutto quindi il fatto di essere periti entrambi in quel giorno appunto di 77 anni or sono. Aldo Ballarin era il terzino destro di quella strepitosissima squadra, difatti Bacigalupo Ballarin, subito il numero 2 Pac, Bacigalupo Ballarin Maroso Grezza, Dino Ballarin era il portiere di riserva, praticamente il terzo portiere, prima c'era Gandolfi come dicevo poc'anzi, ed è la pressione di Aldo Ballarin nei confronti appunto del presidente Ferruccio Nova allora che permise al presidente di dire ok, va bene, lasciamo a casa il secondo portiere e portiamo via quindi tuo fratello Dino Ballarin. Però in quel momento sull'aereo, pensate un po', sale anche Iginio Ballarin, lui seguiva praticamente i suoi fratelli, E uno dice: com'è possibile? L'ha fatto tante volte e lo fece anche quel giorno là. Iginio salì, quindi il toro si trova a Linate, Milano. Bisogna indossare le cinture, quindi sicurezza, così viene assolutamente fatto, le cinture vengono allacciate. Lo stesso Iginio Ballarin, ripeto, il terzo dei fratelli Aldo, Dino e Iginio, si mette la cintura. Però a un certo punto ci sono però nella lista 31 nomi e però dal conteggio veloce sono in 32, e allora si chiede: ma scusate, chi è che in più qua? E lui alza la mano, però non è che gli dicono immediatamente: vedi di uscire, diciamo, dall'aereo, cosa si deve fare qua dentro. Gli dicono praticamente: va bene, tutto sommato di posti ce ne sono, però passaci un documento. Il fatto è che il documento praticamente era alquanto scaduto e quindi di conseguenza lui viene quindi mandato fuori dall'aereo. Per questo salva la vita, assolutamente, la perdono i due fratelli Aldo e Dino Ballarin. Lui vive fino a 94 anni, nel 2011 viene a morire, viene a mancare a Mira. Lui non ha mai giocato a calcio, non era un giocatore, però era in quell'aereo, aveva già, quindi ripeto, allacciato le cinture. E poi lui soprattutto ricorderà, perché poi sono usciti anche libri e articoli soprattutto, e quindi lui sarà uno di quelli che qualche giorno dopo dovrà andare praticamente all'obitorio a riconoscere i fratelli. Lui dice: Aldo aveva un labbro e il lobo di un orecchio bruciato, Dino aveva completamente, quindi vuol dire il portiere in questo caso, aveva le gambe completamente spappolate. Sono stato io che li ho vestiti con le mie mani, sono stato io a metterli all'interno delle bare. E lui poi ricorda anche quello che vide là attorno, ad esempio altri giocatori, restava poco nulla. Di Maroso dice sì e no, è stata ritrovata praticamente la fede, insomma, quindi ovvio un impatto del genere sul muro a circa 300 km orari, è ovvio che più di qualche corpo era completamente e assolutamente irriconoscibile. Oggi, per chi fosse in quel di Chioggia, laddove la stessa squadra, appunto, non so dove milita il Chioggia, non mi ricordo, nazionale dilettanti o Serie C, è stata in Serie C mi sembra, a proprio i colori, insomma, Granata, penso in memoria appunto a queste due grandi figure di Chioggia. Però ne hanno fatto oggi sia Nicoletta Perini e il marito Davide Bovolenta, ne hanno fatto veramente un grandissimo museo, oltre ad aver scritto poi un libro. 20 anni fa è uscito anche un libro, Aldo e Dino Ballarin uniti per sempre. Si racconta la storia di questi due fratelli dalla tenera età sino appunto all'incidente di Superga, insomma, ecco, per farla breve. Volevo quindi anche ricordarmi appunto sia di Aldo, di Dino e di Iginio, e quella fortuna, è stato quindi buttato giù dall'aereo per via dei documenti e così ha potuto salvare la vita. Per ricordare altri passaggi, quando il Torino viene a mancare, mancano poi anche 4 giornate alla fine del campionato, e allora si decide di far scendere in campo la Primavera, e così faranno poi, ovvio, era nella logica delle cose, che anche altre squadre avrebbero dovuto fare così. Il Toro aveva ancora 4 incontri da svilupparsi, l'Inter, ripeto, è stata l'ultima partita fuori casa del campionato, e quindi quel pareggio permette di tenere a debita distanza l'Inter. Allora non c'era sicuramente la regola dei 3 punti, ma casomai dei 2 punti, e quindi mancavano 4 partite. Una era col Genoa, poi col Palermo, la Sampdoria e la Fiorentina. Quindi, ripeto, per sportività, ma era logico secondo il punto di vista che anche altre squadre mandassero in campo quindi la Primavera. Così è stato, e ovvio, in uno stadio fatto di un'emozione nella sua più profonda quintessenza, quella del 15 maggio 49, scendono in campo i giovani appunto del Toro e contro il Genoa. Con il Genoa abbiamo veramente un grande storico gemellaggio con il grifone rosso-blu, sta di fatto che comunque i giovani Granata vincono 4-0, poi vinceranno anche tutte le altre restanti partite, e quindi il Toro quindi può anche cucirsi quindi il 5º scudetto consecutivo. Bene, quando arriva, poi arriva soprattutto, e ne approfitto anche per leggervi questo, arriva poi il momento del 50° anniversario, quindi vuol dire praticamente il 1999, 50 anni appunto dalla tragedia di Superga. Di qui a qualche giorno si ricorderà il 50° anniversario invece dello scudetto, mai più vinto da allora. 28 anni dopo Superga noi vinciamo lo scudetto nel 76, in quel maggio, mi sembra 16 maggio appunto del 76, con quella grande accoppiata di bomber là davanti, con il Jaguaro in porta, con il Poeta sulla destra, che si fa quella linea bianca che metà basta, piuttosto che Mozzini, Caporale, Pecci, Zaccarelli, il grande faro, però ovvio i gemelli del gol li ricordiamo ancora con enorme spessore di memoria per quanto riguarda Ciccio o Graziani, che ben vedete molto colorato in abiti ancora oggi girando a destra e a sinistra, diverso invece sicuramente l'approccio con il calcio che oggi ha il grande Paolino Pulici, detto Puliciclone perché allena i bambini, si è mai avvicinato ai vertici della squadra granata. Io posi una domanda quando mi trovai in un ritiro a Sappada, fecero entrare i giornalisti e entrarono anche un po' di tifosi, fece una domanda allora, però diversi anni fa, al nostro Urbano Cairo per dire quanto aspettasse per mettere, diciamo, delle figure alquanto storiche all'interno dell'organigramma torinista, e fece il nome di Pulici. Lui non disse di no, però ovvio lui è un capolavoro di colui che ci gira attorno a di tutto e di più, ci sa fare il ragazzo, basta vederlo nelle ovvietà durante le risposte che dà a precisa domanda, quelle poche precise domande che arrivano, perché là dove non abbiamo precise domande abbiamo tutti quelli che sono venduti a quel sistema là per qualcosa e sono le domande all'ovvietà, e oggi non si è giocato benino, no, oggi bisogna dire come è andata la partita, e deve andare giù pesante casomai, soprattutto con quelle mendacità di promesse che lui ha fatto in oltre 20 anni, per qualcosa mi auguro assolutamente che faccia spazio. Poi sappiamo benissimo che potrebbe essere sicuramente, lo sarà probabilmente assolutamente, un salto nel buio, considerando quanti squali della finanza internazionale avranno voglia di allungare gli artigli su una squadra che oltretutto ha anche uno stadio possibilmente di proprietà, o comunque c'ha il Philadelphia, poi il Robaldo che è sempre in là con la grande inaugurazione, ma quest'anno dovremmo esserci, sto parlando dello stadio che raggrupperà tutto il settore giovanile, ed è importante perché se i giovani sono lì tutti assieme, cacchio, l'importanza di sta roba è fondamentale, e lo insegnano sicuramente quindi anche le squadre Barcellona, Real Madrid, tutto deve rimanere all'interno di un unico villaggio, respirare tutti la stessa identica aria, e possibilmente avere un Philadelphia molto più aperto per avere quel dodicesimo uomo in campo, che sia la maratona, che sia il tifoso, che sia soprattutto l'affezionato sgranata, che possa andare a caricarma la squadra come avveniva un tempo. Ovvio che entrando in questi ultimi periodi magari è più di qualche contestazione, tanto quanto è in atto, perché insomma dopo tanto tempo la curva maratona non è più presente in curva, e quindi nell'incitare i tifosi, quindi vuol dire che Cairo ha indotto assolutamente questa società ad essere assolutamente deprimente da un punto di vista di risultati, di promesse e soprattutto di quella realtà di classifica che quest'anno ci vede a 3 giornate alla fine al 13° posto, ma noi se tutto va bene è il 9° posto oppure l'11°, quando nei tempi ante Cairo tutto sommato delle finali di Coppa Italia le abbiamo perseguite, e soprattutto in Europa ci si andava con una certa realtà di frequenza, con lui praticamente mai, anche se qualcuno mi dirà no perché 2 volte ci siamo andati, sì siamo andati in Europa, non per merito di Cairo e come aveva allestito tutto il verticismo della squadra granata, ma per quindi colpe altrui, vuol dire per demeriti del Milan e poi del Parma. Milan e Parma, solo per questo noi siamo andati in Europa. Vabbè, e ci ricordiamo ancora la vittoria al San Mamés. Questo in 21 anni ricorda solo la vittoria al San Mamés. Se devo fare l'elenco per quanto riguarda i derby, su oltre 30 ne abbiamo vinto uno solo, e l'ultima di campionato, guarda caso, sarà momento di Toro Juve anche quest'anno, cioè deve ancora giocarsi il derby di ritorno ed è l'ultima giornata. Beh, una catastrofe, diciamo una cagata enorme secondo il punto di vista, dal punto di vista di calendario, mettere il derby all'ultima giornata. Servisse per frenarli rispetto alla corsa alla Champions, potrebbe magari darci una boccata di sorriso. Oggi così non è, nel ricordo del grande Torino. Dicevo, nel 99, il 50° anniversario della tragedia di Superga, e il 24 febbraio, quindi pochi mesi prima appunto del rintocco dei 50 anni del ricordo, il Tutto Sport apriva praticamente anche alla pubblicazione di poesie sulle gesta del grande Torino, e così avvenne. Quindi pubblicarono un mio scritto di lunedì 4 maggio 49, quindi vuol dire dopo 27 anni, perché se il 4 maggio 49 era, quindi 27 anni dopo, e quindi siamo al 90, no, Pianca, che sto dicendo? Noi avevamo il 50° anniversario nel 1999, e quindi si sì, acquista esattamente il Tutto Sport 27 anni dopo. 27 anni dopo, e a 1500 lire vedo, e pubblicarono appunto questo scritto dal titolo C'è un colle, che vi leggo. E quindi però un po' di, aspetta, mettiamo un po' di questo, che è esattamente questa qua.
1: Muscolo durato tutto il giorno.
0: Facciamo partire un po' la chanson e poi leggiamo questa. C'è un colle il titolo, eh? 24 febbraio 1999, 50° anniversario della tragedia di Superga. Allora il Tutto Sport costava 1500 lire. Anche là abbiamo sforato, ma d'altronde sappiamo benissimo che con 1986,27 realtà d'euro ci hanno fiocchettato che metà basta. Bene, si parte così. Nello stadio dell'anima gracchia l'altoparlante e la monumental memoria su tutto è sovrastante. Ed entra senza emozione la formazione ubriacante nel rivivere quell'epopea di mezzo secolo distante. Arde e divampa la passione per una nuova sfida sulle ancor vive note di carica della tromba del Bolmida. Sentimental ricordi granata da schierare in campo, un vital rimembrar che oggi non ha scampo. In quest'inverno tinto di grigio rigore, che di quel maggio ha un abbondante sapore, rivisito le geometrie di quel rettangolo di magie, dove una favola bullonata ha lasciato ancora le sue scie, ove il cuore dei tifosi e dei guerrieri batté all'unisono, ritmi d'ardor che ancora oggi nelle arterie vivono. Granata il tremendismo che scuoteva ogni momento e si gonfiavano le reti come vele al vento. Poeti del calcio, maestri, eroi, fate voi, la loro storia è indelebile e inscalfibile dentro noi. Ma oggi scempio ne ha fatto di quel tempio, ma non hanno ucciso né reciso il seme che annida e prospera nelle nostre vene, ferrosi scheletri di cemento in fila e figli paglierini ad incorniciar quel che rimane del fila, valorosi e fieri a combattere per non soffocare, per non far dimenticare ed un sogno da edificare. Ma un dì i più grandi spiccarono il volo, leggeri e leggiadri, in un viaggio solo, perché estasiati e ammirati dalle loro delizie di quei campioni, anche gli angeli volea domesticar così quei palloni. E allora, 50 anni fa, quel paradisiaco invito divino non poteva essere rivolto che al grande Torino. Salirono da invincibili le scalinate della leggenda in madreperla, senza avvisar nessuno, come un'inaspettabile sberla. Porte d'arcobaleno e azzurrissimo il campo di gioco, basta alzar gli occhi per scorgene un bel poco, e soffici e candidi gli spalti infiniti, e di notte le stelle ad illuminar le prodezze dei miti, e dal loro trono del toro sempre seguono le puntate, con altre maglie granata lassù convolate, e nella profonda storia granata che continua a camminare, troppe volte c'è un colle da superare, così è perennemente andata, ma è anche eterna la fede granata.

0: Bacigalupo. Ballarin,
1: lo scudetto viene consegnato ufficialmente al termine di una toccante cerimonia dall'ingegnere Torino Barassi. Capitan Valentino, questa è la tua coppa, una grande coppa, la coppa del Torino. Guarda com'è grande, è grande come il mondo, contiene il cuore di tutto il mondo e pare vi dica che Dio vi benedice. D'altronde, come dice il grande Aldo Agroppi ha militato, diciamo, nel Toro dal 67-75, è andato via esattamente quando abbiamo cominciato ad aprire la porta sullo scudetto numero 7, quello del 76, quindi no, però aveva sicuramente permesso la costruzione di quella squadra che poi vince appunto lo scudetto. Lui è venuto a mancare, lui è di Piombino, toscano, e quindi toscanaccio verace, no? Il grande Aldo Agroppi, questo non teneva assolutamente peli sulla lingua, era un grande su tutti i punti di vista, quello che aveva da dire sicuramente lo diceva, e così anche seguendo le interviste anche le ultime, ripeto, è dovuto mancare il 2 gennaio dell'anno scorso 2025. Disse: ogni anno nuove generazioni salgono a Superga, l'amato colle nostro, il nostro vanto. Noi del Toro non siamo invidiosi di niente e di nessuno. Il Toro rappresenterà per sempre una perenne vittoria. Essere granata è un mestieraccio, ma siamo fieri delle nostre lacrime.

0: non scorderò.
1: E ne ricordo di quella martedì 3, quindi lunedì, anzi 3 maggio, perché poi era martedì e il 4 maggio è la tragedia. Quel lunedì là ricordo ancora l'ultimo articolo scritto a Renato Casalbore, fondatore appunto di Tutto Sport, quindi primo direttore appunto diciamo di quella testata giornalistica. Il Toro ha perduto allo Stadio Nacional di Lisbona col Benfica. Diciamo subito che questa sconfitta non era prevista. Dovendo limitarmi a delle considerazioni in stile telegrafico, dirò che i portoghesi hanno visto il vero Torino soltanto nella fase iniziale della partita, allorché la squadra partita fulminea l'attacco manovrando il suo abituale gioco tutto finezze. Va detto sicuramente a chi ci ascolta che Renato Casalbore è un grande, ma era utile ricordare, come ha fatto sicuramente più avanti nell'articolo, anche una condizione molto febbricitante per quanto riguarda il nostro leader in assoluto di centrocampo, quindi vuol dire Valentino Mazzola, ripeto, il 30 aprile a Milano contro l'Inter non gioca tanto quanto Marosa e Grezzar, e scende in campo per onorare praticamente la figura di Ferreira, con il quale aveva sicuramente sviluppato una grandissima amicizia quasi fraterna. Vabbè, questo era l'ultimo articolo all'interno del quale poi dice: i Granata meritavano ampiamente un pareggio, se si pensa al quarto gol lusitano segnato in evidenza posizioni fuori gioco, ma era un amichevole, ripeto, dobbiamo fare la felicità di quei 40.000 che seguirono appunto quell'incontro, parlo di tifosi di Ferreira e quindi tifosi soprattutto del Benfica in questo caso, e alle numerose occasioni sprecate in modo davvero ingenuo dai torinesi. Ma un Torino in piena efficienza avrebbe potuto facilmente rovesciare il risultato. Eh sì, ma allora mi viene da ricordarti soprattutto che lì non ci stava la cosiddetta tromba della Bolmida per qualcosa, quel quarto d'ora di stampo granata con il Valentino Mazzola a rimboccarsi le maniche e tutti ad aggredire l'avversario in maniera focosa, non ci stava, e quindi Bacigalupo, Ballarin, Martelli, Grezza. La formazione che è scesa in campo quel giorno fu la seguente: Bacigalupo, Ballarin, Martelli, Grezza, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loi, Gabetto, Mazzola e Ossola. Dall'altra parte Contreras, Giacinto, Fernandez, Moreira e poi appunto Ferreira, Corona, Arsenio, senti che nome, Espirito Santo, tutto attaccato, un giocatore della Benfica, Espirito Santo, Melao e Rogerio. Vabbè. Il pubblico incantato dal Torino. Appena l'arbitro dà il segnale d'inizio, il Torino, benché giochi contro vento, scatta l'offensiva. I primi minuti sono suoi. Granata manovrano un gioco fluente ed armonioso, intessono una ragnatela di passaggi. La folla rimane ammirata e sottolinea con applausi e con espressioni di meraviglia queste azioni. Granata, è lungo l'articolo del fondatore di Tutto Sport, perito a Superga, e poi Tutto Sport uscirà con la foto gigantesca frontalmente al tutto, il nostro lutto, quindi scritto caratteri cubitali, il nostro lutto. Prima sconfitto il Torino per 4-3 a Lisbona. Va bene, un altro grande, beh, tifosi Granata ne abbiamo avuti tanti, a partire anche di spessore conosciuto da parte vostra, come ad esempio Bettino Craxi, grandissimo tifoso del Toro, ragazzi, o Mario Giordano, l'ho visto anche in un ritiro precampionato andare a parlare un po' con i giocatori, e Mario Giordano grande tifoso del Toro, assolutamente, però forse un po' troppo schierato alla parte di quello là che sarebbe appunto il nostro presidente attuale, insomma, ecco, Papa, ex Papa Urbano Cairo. E altro grande tifoso è Mauro Berruto, ve lo ricorderete sicuramente, perché Mauro Berruto è stato assolutamente un grande allenatore di pallavolo per quanto riguarda il fatto di essere stato commissario tecnico appunto nazionale maschile, se ben ricordate. Poi è ovvio che a un certo punto il ragazzo scende in politica, ed è quello che sta avvenendo in questi frangenti da parte sua, e lo fa con la sponda di quella pseudo-sinistra che tante volte martelliamo qua dentro. In questo caso e riferimento si intende soprattutto il Partito Democratico. Però Mauro Berruto, parlando del Grande Torino, dice anche questo: una squadra non diventa immortale quando muore, diventa immortale se mentre vive ha insegnato qualcosa. Il Grande Torino ha insegnato che lo sport può essere un linguaggio di ricostruzione di orgoglio nazionale, ha insegnato che una città operaia, bombardata, ferita, può trovare in 11 uomini vestiti di granata un modo per rialzare la testa e diventare il simbolo di tutti, perché nessuno si salva da solo, ricordiamolo, non come vittime ma come uomini, atleti, padri, figli, mariti, compagni, amici, giovani, capaci di far felice un paese che aveva disperatamente bisogno di felicità. Il 4 maggio continuerà a essere il giorno del dolore granata, che nessuno potrà mai lenire, ma non è giusto che la morte si prenda la loro vita, che la morte ti incontri vivo. Bella, no? Che la morte ti incontri vivo. È il più bello auspicio. Loro sono morti da vivi, pieni di speranze e di cose ancora da fare. C'è un modo per sentirlo chiaramente, e questo è il Museo del Grande Torino, confermo, e della leggenda Granata. C'è una teca volutamente scoperta con una valigetta di ferro deformata dallo schianto e ritrovata fra i resti dell'aereo. Quella del massaggiatore della squadra, Ottavio Cortina. Conteneva alcune piccole ampolle di vetro rimaste miracolosamente intatte. Queste le ho viste e le ho quindi anche portate dentro. E ora ripartiamo. Conteneva alcune piccole ampolle di vetro rimaste miracolosamente intatte, esposte con i loro tappi di sughero. Basta chiudere gli occhi e farsi attraversare le narici e il cuore dall'odore di canfora che ancora si sente distintamente, che serviva a massaggiare i muscoli di quei giovani campioni. Con quell'odore nel naso e nel cuore che si sentono distintamente, le risate e i discorsi negli spogliatoi, così la forza e la fragilità, l'orrore della guerra e la bellezza del calcio, la paura di non farcela e così il coraggio, la tenacia di un gruppo di ragazzi vivi più che mai. Un gruppo di ragazzi che alle 17.03 del 4 maggio 49 hanno fatto innamorare di loro milioni di persone che non li hanno mai visti giocare. Chi scrive con orgoglio e occhi lucidi è uno

0: Bacigalupo. Ballarini. Maroso. Grezza. Rigamonti. Castigliano.
1: Immortali ed immortale l'ho scritto, il titolo almeno è questo, e dice esattamente: dal ventre del Fiorina, è dove il toro era nato ancora agli albori il 3 dicembre 1906, dal ventre del Fiorina sorgevano i vagiti di un'alba appena consacrata, che si stagliava sulle cose e profumava gli occhi tingendoli di granata. E quelle sagge inscalfibili pietre, ove la leggenda si è addormentata, ti sussurrano del Filadelfia le gesta, materna casa dei grandi granata. E con tacchetti di nuvola scendono ogni sera angeli a calcare quel prato, hanno ali granate, sono invincibili come nell'epoca dei fasti da primato, e sugli spalti ogni dì di Giorgio, Valentino e Gigi tutto rimbomba e tuona, ma sentirlo non puoi, gustarlo non sai se non hai cuor di maratona. E il deflagrar dei brividi nel rimembrar quell'esaltante ultimo scudetto sconquassa ancora la mente mia dalla radice fin su quel colle maledetto, ma il rotolar della memoria di granelli di vittoria rinverdiranno ben presto una storia che tornerà a brillare di gloria, perché è tutto immortale, è tutto fantasticamente immortale, per quell'intramontabile fede, quell'incrollabile fede impressa a fuoco nel cuore, tatuata a vivo nell'anima, marchiato lo spirito, insita nell'io, nelle viscere avvinghiata, ovunque inscindibile, nelle vene invincibile, granata inesauribile, sangue granata.

0: Tra poco saliremo su Perga esattamente quel giorno del 4 maggio 1949, vi parlerò soprattutto, diciamo, di Giovanni Biestro, figura particolare, e mi aggancerò sicuramente alla partenza della questione, del discorrere di oggi per quanto riguarda quell'epica tappa del Giro d'Italia con quel quindi supersonico Fausto Coppi che per 192 chilometri lascia tutti attoniti alle sue spalle e vince quella memorabile tappa, così il Giro d'Italia e quant'altro. Insomma, lui, ripeto, scarno come un osso di prosciutto crudo, come scrisse qualcuno allora, ma soprattutto di una forza disumana, capitemi, disumana. Ma soprattutto penso che anche uno, tutto sommato, tenesse quei 28 battiti al minuto, stile che poi abbiamo riscontrato sicuramente nelle pedalate del grande Marco Pantani, giusto ricordarlo per quanto riguarda quelle emozioni che il ciclismo ci sa ancora dare. Ovvio, tutti impongati, tutto quello che volete, però noi sappiamo ancora ogni tanto emozionarci nonostante tutto. Giusto o sbagliato che sia. Di tutto, per fortuna che sei arrivato tu, che prima c'era il prete che ha cavato un sacco di pochi. Cosa vuol dire di pochi? Sarà pochi? Di pochi? Cosa vuol dire? Ma non ho capito. Ma quanto belli siamo stati sabato ad Arezzo. Ciao bello, metto la freccia e supero l'oltre. L'ondulé. Beh, l'ondulé vive sicuramente, diciamo, di colorazione bianco-rossa per quanto riguarda il Menti di Vicenza nel ritorno in cadetteria e quindi ritorno in Serie B, là dove avremo un bel po' di derby, sinceramente. Quello storicissimo, elevatissimo con l'Hellas di Verona e poi anche con quel Padova che, gonfiando la rete al 94esimo in quest'ultima tornata di campionato, ha permesso sicuramente di salvare il campionato, nel senso, insomma, se salva. Scusa una cosa, ma a parte te, secondo il tuo pensiero, a chi può interessare questa cosa Torino? A parte te, logicamente, è logicamente a me, basta, assolutamente, dottor Bianco, e che cazzo sei, non importa a chi interessa, interessa assolutamente al sottoscritto. Hai un dono che è fenomenale, suppongo che tu abbia un dono che è quello sicuramente delle 10 dita, ma potrebbe bastarti una sola se ne hai perse 9, e giri sto cazzo di canale e vai in qualsiasi altro contesto, assolutamente. Se ci fosse l'occasione di vedersi a quattro occhi, però io sarei ancora più contento, ti dico la verità, perché avrei altro da dirti che in diretta forse non conviene assolutamente in diretta, però ti ripeto, quando vuoi io sono qua. Ciao Luca, dedico al grande Alex Zanardi la mia poesia, intanto Zanardi, in riferimento all'apertura, diciamo, di giornata, per il semplice motivo che noi abbiamo anche da ricordare un grandissimo, e così abbiamo fatto. Ho conosciuto un'anima completa, un tempo era come noi comuni mortali, aveva la sua vita normale, come era normale avere due gambe per camminare, poi uno sfortunato giorno cambiò tutto, un incidente e via, gli tagliarono le gambe, ma con coraggio e determinazione non ha avuto alcuna esitazione di rimettersi in cammino, vincendo se stesso, testimone della vita e dell'amore, tanto da diventare, senza volerlo, ancor più prezioso agli occhi del mondo intero. Eroi. Come lui ce ne sono tanti, che ci danno l'esempio che la volontà dell'anima, se è necessario, può evolversi da uomo a centauro, per dimostrare che Dio esiste, alla faccia di chi pensa il contrario. Alex, sarai per sempre i nostri cuori e simbolo eterno della classe 1966, in effetti sì, la mia classe è Robin Alpin. El Toro è una gran squadra che tifa Luca, detto a mitraglia. Rosso è il cor dell'amore e Luca lotta per la libertà, come il Toro, con tutto il cuore. Grazie mille. Onoriamo il grande Toro che quel triste giorno volò in paradiso per fare un gol eterno nella porta di San Pietro. Bella questa qua. Forza Toro, ciao Tommaso. Ecco, vedi la risposta di prima che do al migliore in assoluto. Per Tommaso lo fate e basta. Per Tommaso e basta. Allora, ciao Luca, visto la tua preparazione sulla storia d'Italia, potresti approfondire il trattato di Cassibile? Sì, beh, faremo anche quello, se dici. E stando all'attualità, secondo te Trump ritira i soldati dall'Italia? Ma cosa che ritira? Ma cosa stiamo dicendo? Magari ritirasse sicuramente, diciamo, quei 15.000 circa, sono 13.000 e qualcosa presenti in Italia? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco, anche di questo, ma casomai te ne parlo anche tra poco, perché poi alle 2:15 finirò con sta roba qua.
1: Torna a Modena il Torino e la vittoria sarà ancora sua. Maroso da un saggio di abilità e insieme di esemplare correttezza. Arrembaggio di Mazzola, mischia e gol di Giuliano, sufficiente per vincere. L'Inter è la più forte avversaria, ma i gol fioccano ugualmente nella rete nerazzurra. Contro il fiorentista Maroso si spunta anche l'aggressività di Armano. Verso la Roma finalmente indulgenza. Grandi parate di Bacigalupo e poi i gol. I giallorossi hanno segnato sul rigore. Adesso pareggia Gabetto. Al gol della vittoria penserà Mazzola. Azione perfetta, finta di Lois, stangata di Valentino. Per il derby della Mole i figli recano in macchina omaggi per i padri. In questo momento Mazzola non è più un giocatore di calcio, ma un papà affettuoso. Una puntatina e Gabetto manda in vantaggio il Torino. Poi, dopo il pareggio di Cergoli, doppietto di Lloyd e delirio dei tifosi granata. Vetrina delle celebrità, Ballarin e Maroso, Rigamonti e Mazzola. Impossibile sottrarsi alle radio interviste. Battuta anche la Sampdoria. Un colpo di tacco di Menti e Mazzola non fallisce il bersaglio. Ostacolo duro il Bologna. Ossola, Gabetto e Menti studiano come poterlo aggirare. Con manovra avvolgente no. E allora ci penserà Mazzola al momento giusto. Rovesciata di Gabetto, tiro al volo, gol! Stupendo! 30 aprile 49, a San Siro per l'ultima partita su un campo italiano.
0: E qui ci siamo arrivati raccontando appunto l'ultima partita del Grande Torino, il 30 aprile 1949, 0-0 e quindi si decolla. E vai con Milano, e dopodiché Barcellona, e dopodiché Lisbona. Fa rima, ma brutto ricordo per quanto riguarda quello che oggi ricorderemo tutti noi, grandi tifosi granata, alle ore 17:03. Va bene, detto questo, stamattina mi chiamava il nostro grande Gianluca Stefani, che avrò ospite sabato prossimo, perché c'è tanta che ha canne al fuoco, il marito che metà basta, e qua altro che grigliate da farsi per tutti, qua andiamo oltre. Però invita tutti sabato mattina 9 maggio alle ore 9 al Crow Plaza, Golena rubata, si parla di consumo di suolo, ecco, dico questo intanto, e quindi interviene lui, Gianluca Stefani, come moderatore, Bruno Nanin, ex presidente Confesercenti provinciale di regionale, insomma, praticamente. Quindi avete capito, sabato mattina 9 maggio, poi nel primo pomeriggio sarà qui col sottoscritto per quanto riguarda il punto della situazione su alberi, consumo di suolo, impatto ambientale, vai con l'ecosistema, ciao alla biodiversità. E quindi sabato mattina ore 9 terremo questo evento sull'eco mostro del caring. Un forte abbraccio e grazie. È perfetto, allora sì, dai. Comunque avete capito, sabato mattina 9 maggio, però trovate tutto, quel volantino colorato, quel verde qua che ormai diventerà sempre più grigio, nel suo profilo Facebook, insomma, ecco. Mettete Gianluca Stefani e trovate di tutto e di più, di tutto e di più. Allora, Ballarin e Eginio, no, Eginio va l'emozionato pensiero per aver vestito i defunti fratelli. Sì, è quello che abbiamo raccontato prima, assolutamente. Te sì. Luca sa stare ai ciacque delle persone insulse, mi non mi interessa de calcio, ma sentirte ti come spiega le cose, se cultura, assa che i ciacque i sfiga. Grazie Luca e partì Forza Toro. Ciao, grazie a te. Allora Claudio, grazie a Claudio. Dopodiché, lo stesso mi diceva praticamente il nostro buon più o meno. Assa stare madre i coglioni, purtroppo non abortisce mai. Sì, ma va tranquillo Filippo, guarda che mi non ho nessun problema, ci rispondo secco e basta, ma se venisse qua dammi una man sabato, ora visto che te parli di sabato. Ciao Luca, sempre emozionante di sentire la radiocronaca che fai del triste evento della mitica squadra di calcio scomparsa, bravo per il tuo entusiasmo trascinante. Ciao Roberta Treviso, ciao, grazie a te. Ciao il cronista Il Gà, la stessa voce del narratore dei film di Don Camillo. Eh sì, Don Camillo è Peppone, assolutamente sì, che roba in bianco e nero per forza di cose, sì. Poi arriva che roba lunga, che però aria qua bisogna cambiare. Toro mitici gli statuto. La prima band ska italiana dal 1983, fedelmente Mods, e yeah, Mods, ciao ragazzi, Davide poeta pazzo, oggi si calciando rini da Toreador con Borambi e Rossanati da una grana rauda che botti sente una possenza furese. Davide 625 o poeta pazzo. Ciao Luca Panno, perché partiva così, però Sassa rubeggia e fa il decotto, questi trombo assalati in Siberi marrali colgono la fa gioia. Questo è il nostro poeta pazzo, e noi traduciamo in questa maniera qua. E il nero leso procastra il frumento, l'udinello senza compiti si merota come un perignone che appeso si è autocandito a grumi, si tira le scoragge addosso e non lussa mai a cinque steppe, è un dato di frappè che non fa purè. Ah no, tutto di riba. A tutti gli interati, ma con la G è integrati, comparati, sculi sulla biella mordendo la scella sei scella. Tutto in rima oggi ragazzi, guarda, non state fermi altro oggi, tutto in rimissima, bravo come sempre ragazzi. D'altronde però io devo concludere qua per quanto riguarda quello che ho detto in apertura, cioè praticamente la tappa storica, quella di un uomo solo al comando, la sua maglia bianca-azzurra, il suo nome Fausto Coppi, in riferimento all'aggancio che faccio con la leggenda del Grande Toro, nel senso che a Superga avviene quello che abbiamo raccontato alle 17.03, il fortissimo impatto. In quel contesto della Basilica di Superga ci sta un signore, oggi ripeto, adesso apriamo una porta tra storia, fantasia, realtà e sogno, immaginazione e palpabilità, in effetti. Lui si chiama Giovanni Biestro, non era un frate, perché all'interno di quella struttura noi trovavamo i frati, non era un frate in sto caso qua, era un semplice portiere, ma non quei de Bayon che abbiamo raccontato finora, cioè quello che stava nella parte d'entrata della basilica, quindi vuol dire uno che apriva il portale della basilica tutte e mattine e a sera doveva unicamente rinchiudere il tutto. Ovvio che si dava da fare qua a Secia e con Astrasa per pulire il pavimento e quant'altro, anche perché è molto bella da visitare, se uno è interessato è nelle zone di Torino, la si vede dall'autostrada, te vedi Superga assolutamente, te puoi salire e là che c'è possibilità di visitare tutto e più, che tombi di Savoia, la Stoia, Juvarra e quindi il grande architetto, che se, molto bello, oltretutto te domini anche uno spaccato di Torino dai 670 metri appunto di questa sommità della collina di Superga. Bene, siamo a presentarvi ciò che pochi conoscono per quanto riguarda sto personaggio particolare, si chiama Giovanni Biestro e siamo quindi ancorati al 4 maggio 1949. Il suo compito, ripeto, è quello di aprire il portale della basilica, lo chiude la sera, risponde ogni tanto alle telefonate, nel senso che aveva un telefono ahi piazzato, non era l'Italia di oggi con ste mattonette tecnologiche, in sta maniera consumava appunto le sue cosiddette ore di presenza in quel contesto là. Bene, rare volte arrivava a ste telefonate anche per quanto riguardava il clero, che allora in questo caso gli passava a chi di dovere, e dopodiché lui aveva a che fare soprattutto con il gestire un po' qui che entrava e che usciva, che tutto fosse tranquillo, insomma, assolutamente sì. Era uno nato a Vinadio, in provincia di Cuneo, sempre in Piemonte, e in vita sua, dovevi immaginarvi, uno che praticamente di viaggi ne aveva fatto ben ben pochi, si parla di solo due viaggi in vita sua, eravamo ormai alla soglia dei 40 anni da parte del Toso, e il primo viaggio lo aveva fatto a piedi, il secondo lo aveva fatto seduto su un cassone di un motocarro MAS e era in mezzo a delle gabbie dei gaine. Vabbè, era andato a Cuneo per la visita militare, però lo avevano assolutamente riformato. Perché? Perché aveva un problema alla gamba e il caporale gli disse: chi non è buono per il re, nemmanco è buono per la regina, e in sta maniera qua oltretutto non fece il militare, nemmanco arrivò mai a sposarsi. E 10 anni dopo raggiunge Torino, perché? Perché ha una zia suora che lo accompagna e gli ha trovato riparo, vista anche la sua situazione fisica, a Superga. E quindi sta vita scorreva da parte sua in maniera molto identica, molto lenta, molto opaca. Si alzava mattino presto, puliva il pavimento dell'androne, metteva acqua e segaura e vai così, e quindi apriva, ripeto, le porte di sua competenza, poi si rinchiudeva nel gabbiotto a mezzogiorno e così alle 7 di sera raggiungeva la grande cucina che era situata nel fabbricato dell'ex congregazione, ritirava il suo classico piatto di minestra e poi alle 8, salvo funzioni solenni, chiudeva baracca burattini, inteso la bottega, l'androne, e raggiungeva la sua cameretta e si metteva praticamente a sognare. Portava sempre in testa, oltretutto, per farle capire dal punto di vista fisico e il toso, un berretto che teneva un paraorecchie, perché doveva coprire una tumefazione congenita del lobo destro. Non era bella da vedersi, insomma, ecco. Tanto che il monsignor, appunto, che ogni tanto lo incrociava, lo chiamava Giovanni dalle bande nere. Giovanni dalle bande nere, in sto caso, col gioco di parole. Bene, e così tutti i giorni, estate, inverno, inverno, estate, finché arriva il 4 maggio del 49 e l'aereo del Torino, reduce da Lisbona, si schianta, ripeto, contro il muro perimetrale posteriore della Basilica del Juvarra. Bene, Biestro è tra i primi ad accorrere all'interno di quel fumo, di quello sconquasso di rottami, e qui succede quel fatto che sconvolge la sua vita e che nel giro di pochi mesi lo unisce a quel tragico destino. Quindi l'aereo del Grande Torino era appena precipitato, aveva picchiato proprio lì a 40-50 metri da dove si trovava il nostro Giovanni Biestro. Giovanni Biestro, ad un tratto, qualcuno scorgeva sul terreno, quindi accanto ai resti dei corpi, due magliette granata con lo scudetto tricolore, tanto quanto, come mi racconta prima, ha visto anche il primo Murador che si arriva là in zona, tanto quanto il Biestro, e quindi che ha tradotto immediatamente, quello era l'aereo, il livello che trasportava la squadra del Grande Torino, che ripeto non ha fatto come l'andata, cioè sì a terra a Milano, ma si era deciso di arrivare sino a Torino. Bene, detto questo, però cosa succede? E qui entra un po' la leggenda. Cosa succede? Succede che Giovanni Biestro praticamente intraveda all'interno praticamente, diciamo, di quel momento di finimondo, quindi rottami e quant'altro dell'aereo, sente una piccola voce flebile prima di spegnersi definitivamente, che sussurra qualcosa al nostro Giovanni Biestro. Qualcuno dice Mazzola di Cassano d'Adda, qualcuno dice forse Valerio Bagigalupo di Vado Ligure. Sta di fatto che comunque quelle parole dovevano essere assolutamente pesanti come un macigno, perché da quel pomeriggio Biestro non riesce più a chiudere voce, a chiudere occhio. Quindi praticamente quella voce gli entra dentro e lo scombussola in maniera impressionante. Quindi un giocatore del Grande Torino consegna soprattutto a Biestro un messaggio che lui deve portare a Fausto Coppi, e così fiorisce la grande leggenda, praticamente, che all'interno di quelle parole fosse niente proprio di meno che racchiuso il segreto dell'invincibilità, una specie, diciamo, di formula magica, la ricetta, insomma, dell'onipotenza sportiva. Quindi un giocatore morente del Grande Torino passa il messaggio a questo Giovanni Biestro, e però il messaggio è da quindi farsi arrivare direttamente al grande campione Fausto Coppi. Biestro sa sì, ma la pena chi chiese sto Coppi, non si è mai interessato a lui de sport, ha letto poco nulla praticamente, e oltretutto non si era mai mosso, diciamo, da quel posto inteso la basilica di Superga. Ovvio, il Torino si schianta ai primi di maggio, il 32esimo Giro d'Italia si sta quindi praticamente iniziando, poi arriva quella tappa famigerata il 10 giugno appunto dello stesso anno, però Biestro sta roba qua non è che le sa assolutamente. Sta di fatto che comunque nei giorni della tragedia di Superga, mentre a Torino quindi si raduna il cuore dolente di tutto il mondo sportivo, una selva di bandiere abbrunate, quindi tutti a stringersi attorno alle 31 bare, i reverendi padri della Basilica non si accorge che per 4 giorni Biestro lascia la sua postazione. Quindi Biestro non è più là in quei momenti la caldi per 4 giorni. Come è sceso? Chi dice con la tranvia a cremagliera, realtà molto famosa di quel luogo che porta a Superga. Come poi da Torino arrivare a Cuneo? Perché a Cuneo deve raggiungere che cosa? Il quartiere generale della Bianchi, perché è, in quel caso è accampato all'interno di un albergo. Biestro non riesce a parlare con Coppi in maniera diretta, però, per questo vi dicevo, all'inizio della trasmissione, di registrare il nome Biagio Cavanna, cioè il famosissimo massaggiatore di Fausto Coppi, di tanti altri ciclisti famosi appunto di quei tempi, tanto che a un certo punto, però, ricordavo, Biagio Cavanna diventa anche cieco nel 36, lui ha iniziato la carriera come ciclista ma senza grandi risultati, e poi come pugile, e poi mi diventa cieco, e continua comunque ad essere ancora, secondo me, un grande preparatore, diciamo, di grandi campioni, Fausto Coppi in testa. Quindi il morente del Grande Torino passa il messaggio, quindi il segreto del campione morente viene riferito a Giovanni Biestro, che deve portarlo a Fausto Coppi. Quando però arriva lì dove prima si trova la squadra dei Bianchi e quant'altro, lui non riesce a parlare con Coppi, ma riesce a passare queste parole a Biagio Cavanna, che è il famoso appunto masser del campionissimo, e questo riesce a farlo il 9 di giugno, visto che un po' della Valstura insomma la conosceva, e praticamente si mette a parlottare con quindi sto personaggio. Evidentemente questo personaggio poi va a parlare con Fausto Coppi, diventa tutto leggenda, nel senso che appunto l'indomani, come abbiamo raccontato in apertura, avviene la tappa forse più grande di tutto quello che riguarda un po' il ciclismo in Italia, quei 192 km, ripeto, di fuga sull'Italia del grande Fausto Coppi, che su vinse ovunque tutti i Gran Premi della Montagna, per capirci ancora meglio, e poi mette sicuramente un'ipoteca fortissima che lo porterà a vincere anche e indossare quindi la maglia rosa fino in fondo, magari a poche tappe, ripeto, assolutamente, ed è un'impresa storica irripetibile, assolutamente leggendaria, 192 km chilometri di fuga solitaria, e si dice che tutto questo sia nato praticamente appunto da questa leggenda, quindi la formula dell'invincibilità trasmessa da un giocatore del Torino a Coppi per il tramite dello sconosciuto, e quindi Biestro Giovanni. Per questo Fausto Coppi sale poi a Superga e va alla ricerca di Giovanni Biestro, e lo trovò e gli parlò ed uscì però con la faccia scura. Biestro riprese la sua vita di sempre, anche se ormai gli squilli del telefono trasformavano le sue giornate in una specie di maratona perpetua. E a Superga, quindi, lì ai 700 metri, la gente non saliva più per devozione per vedere le tombe di Savoia, saliva invece per rendere omaggio a una squadra di calcio che si era schiantata contro la collina un giorno in cui la nebbia aveva cancellato i contorni di un capolavoro barocco presidiato da un certo Biestro. Una mattina di agosto, appunto, non vedendolo nella guardiola d'ordinanza, Monsignore andò a bussare alla sua cameretta. Biestro sembrava dormire, ma il cuore non aveva retto. Se mai esistita la formula dell'imbattibilità, adesso è sepolta per sempre con la squadra del Grande Torino, con Fausto Coppi, morto di malaria alle 8.45 del 2 gennaio 1960, e con Giovanni Biestro di Vinadio, 891 metri, uno che passò il segreto del campione morente ad un grande, grande campione che appunto è il nostro inconfondibile Fausto Coppi. Tutto là, da lì siamo partiti dal ciclismo, finiamo quindi con le ruote della bicicletta del grande campione, ma soprattutto di Biestro, che nessuno ne conosceva, quello che appunto qualcuno è arrivato a mettere nero su bianco per quanto riguarda ciò che fra i rottami appunto viene rivelato a il nostro Giovanni Biestro, che riferisce a Coppi. E poi il 10 giugno avviene quella mitica, quindi, performance in bicicletta, come suol dire in questi casi. Quindi, grandissimo campione che poi, ripeto, amava moltissimo sia la squadra Gran Torino, ma soprattutto un'amicizia molto fraterna con Valentino Mazzola. Molto toccanti anche i video che si trovano ancora oggi per quanto riguarda il piccolo Sandrino Mazzola, diventato poi grande campione dell'Ambrosiana Inter, per quanto concerne quindi la presenza con il papà. L'unica cosa che ricorda è sicuramente di essere stretto da una mano gigantesca in assoluto, che era quella appunto del padre quando lo portava all'interno del contesto del Philadelphia. Poi aveva altri fratelli sicuramente, appunto il nostro Sandrino Mazzola, che è un po' rimpianto forse di non aver magari anche militato, perché ci è arrivato vicino, cioè indossare la maglia granata praticamente, però è diventato secondo me un'istituzione nel mondo appunto dell'Ambrosiana, quindi devo dire di quell'Inter che ieri ha messo via il 21esimo scudetto, per la qualcosa appunto è festa, festa e festa. E allora 4 maggio 99, battito d'ali granata, è mezzo maggio e di quei campioni senza tempo i ricordi hanno galoppato in groppa al vento. E un batter d'ali si è sprigionato, quello di infiniti sentimenti che ha sparso vibrazioni, che ha scosso tutti gli eventi. E quelle emozioni che hanno il divieto di fermarsi mi dicono che oggi sono tutti in campo ad allenarsi, perché nulla si è fermato, niente è cambiato, oggi come allora, e così per il futuro che mai si assapora. Prova a tendere ben bene l'udito, lontano dal solito viver di rito. Lo senti? Li senti oppure no? Sono proprio loro che stanno a palleggiare, tutti in cerchio, come i vecchi tempi, come sempre, ancora con invincibile ardor al ritmo del tuo Granata Cuore. Ora 17:03, 4 maggio 1949. Li ricorderemo per la 77esima volta. Vedevo quello che invece stamattina non ha fatto il Tutto Sport in prima pagina, ma d'altronde c'era da riportare in lettura la questione Inter piuttosto che la Formula 1, e così Gianni che ormai mette via record su record, nessuno come lui appunto. E mentre siamo a pagina 25, ma d'altronde questo ci meritiamo, visto anche le prestanze appunto della squadra che oggi scende in campo, nel senso che in questi periodi scende in campo, tutti in piedi ad applaudire, passa il Grande Torino. Non parrebbe sicura la presenza di Cairo, visto che una parte della tifoseria ha detto che se non sale è meglio, ma questo a noi interessa relativamente. Oggi è momento di memoria, momento di ricordo, memoria appunto dei grandi di sempre, che mai ci scrolleremo dal nostro battito cardiaco, e così anche mi auguro di rincarnazione in reincarnazione, quindi 77 anni dopo col cuore siamo ancora a Superga. Va bene, forza vecchio cuore Granata, allora anche da parte sottoscritto agli amici come Michele Venezia. Buongiorno Luca, ricostruzione ampia e dettagliata come solo lei sa fare quando si tratta di divulgare. Niente da aggiungere a questa meravigliosa storia italiana da lei raccontata in modo ineccepibile, se non il rammarico che le cose più belle hanno una fine o un risvolto tragico. Ma forse questo può servire non solo come cronaca attinente allo sport, ma come vero valore umano che si avvicina a Dio, che in questo caso ha lo sfondo granata, orgogliosamente. Forza anche la Clodiense, Union Clodia Sottomarina, squadra granatissima ai playoff per la C. Grazie. Michele a Venezia, ciao bello, un abbraccio forte, soprattutto anche da un punto di vista calcistico, granatissimamente granata. Sì, in effetti ho accennato prima l'Union Clodia, quindi la Clodiense, quindi non sapevo però dei playoff, e quindi facciamo un grande in bocca al lupo all'Union Clodia Sottomarina, che quindi in maniera granatissima, quindi vuol dire i colori sicuramente che rispecchiano il ricordo del grande Torino, si gioca il tutto. E tienimi informato, Michele a Venezia, nella speranza che per me, Luca, saresti bravo a leggere i libri di 100.000 gavette, la storia dei fratelli soldati mandati a morire sul Don. È altra brutta gatta da pelare anche quella, assolutamente sì. Però sulla prima parte che tu mi accennavi per quanto riguarda la questione Cassibile, lì ci torneremo assolutamente, insomma. Il DDL 978-2023 non si riferisce solo ai consumatori a partita IVA, ma vale per tutti i debitori. E il tema, qual è il tema del DDL qua? Perché abbiamo parlato di tante robe e nei giorni trascorsi anche di vari DDL, soprattutto in riferimento al fronte della sicurezza, laddove il governo ci ha messo becco. E allora, visto che ci siamo, allora, a parte, ne abbiamo discusso parecchio, 2 ore e mezza, ce l'abbiamo fatta, questo ci interessava soprattutto riportare, anche perché non cade a caso il 4 maggio, il lunedì, e quindi va ben così. Però oggi, ovvio che sarebbe stato pronto in rampa di lancio tutt'altro aspetto di trasmissione radiofonica, in riferimento soprattutto alla castroneria del nostro ciuffo arancione, che intendo dire per esso sempre il solito Trump, e quindi gli oltre 13.000 soldati statunitensi in Italy, perché ormai non è più Italia con la Y finale, perché è Italy, visto che lui si ventila un po' l'ipotesi, insomma, di questo drastico taglio. E magari, ragazzi, saremo pronti sicuramente a festeggiare, ma sapete che facciamo un'iniziativa, facciamo una festa che se ricorderemo per i prossimi 50 anni qua dentro, se per caso Aviano contenesse meno USA, se Napoli contenesse meno USA.

Rubio, che insomma sapete, Rubio segretario di Stato a stelle e strisce, quindi Rubio ha già detto: io sobo venere di questa settimana, giovedì o venerdì, io atterro in Italia, scortatissimo, ma io arrivo in Italia, è ovvio, bisogna immediatamente ricucire tutto. Ma guarda che lo strappo è talmente esile, talmente invisibile, poteva stare a casa, però anche sto strappino di poca considerazione, perché noi abbiamo una complicità dell'etero diretto governicchio che è devastante su tutti i fronti, laddove abbiamo il primeggiare del fenomeno della stella a sei punte, quindi vuol dire del sionismo in atto, vuol dire dei terroristi oggi che vanno per la maggiore, affiancati sicuramente anche da che altri, ci mancherebbe altro. Ma il Rubio che arriva in Italia giovedì e venerdì non lo fa così a casaccio, viene a dire esattamente: ecco, l'avete fatta leggermente fuori dal boccale, vedete di rientrare. Lo dirà a chi? Beh, intanto lui ha promesso che vuole andare a parlare a quella superintelligenza del nostro ministrello degli esteri, e quindi vai con uno, facciamo salire, no? Tajani, no? Tajani. E dopodiché l'altro un po' più corpulento, che ha a che fare con quindi la difesa, Crosetto in questo secondo caso. Però ha detto: se trovo spazio vorrei anche fare una chiacchieretta, quattro chiacchiere per meglio dire, con la dolce donzella, quindi Giorgia Meloni in questo caso. Poi ovvio l'appuntamento è già fissato, perché la missione dovrà puntare praticamente il Vaticano e i centri del governo italiano, sia molto chiaro. Quindi già si sono già mossi, giovedì venerdì si arriva, Vaticano V maiuscola, Roma capitale, per parlare tutto di più. Ma se arrivasse qua a dire: allora io vengo qui a portare a casa già i primi 2-3 mila militari, noi saremmo sicuramente di una felicità unica, di una felicità unica. Ma così non sarà, non sarà per nessun motivo al mondo. No, che, Crosetto l'altro giorno: ma io non ne capirei le ragioni, come è evidente a chiunque, non abbiamo usato Hormuz, ci siamo resi disponibili ad una missione per proteggere la navigazione, in riferimento a quello che diceva praticamente Trump, no? Lui parla di un drastico taglio delle truppe stanziate nel vecchio continente. Bene, chi inizi? Sì, ma però dati alla mano, mettersi niente sta sto aspetto teorico, che lo metta in pratico, perché l'Italia non è stata di alcun aiuto, no? L'Italia, beh, sulla Spagna la mazzolata che metta basta, ma sull'Italia non è stata di alcun aiuto. Ma come? Ci siamo piegati a 90 gradi da 80 anni a sta parte. Vi diamo 120 basi ufficialmente presenti e facilmente anche scovabili rispetto alle 20 segrete che fanno 140 in Italia, Guinness dei primati, avete di tutto e di più, perché abbiamo anche l'acqua attorno e quindi Napoli insegna, volete Sigonella, volete il MUOS, vi abbiamo dato di tutto e di più, compreso Vicenza, Aviano, le bombe atomiche a Ghedi, perché c'è anche Bressa da ricordarsi e da riproporsi per quanto riguarda le bombe nucleari, non sappiamo il numero esatto, ma sono decine e decine per la qualcosa, se dovessimo subire degli attacchi rispondiamo in che maniera là, sì, ma riusciamo a rispondere in che maniera là, oppure, anche perché le guerre stanno spostando sempre più, diciamo, laddove abbiamo i droni che sopra la testa arrivano a decidere le sorti di quegli impatti bellici in maniera assolutamente devastante. Abbiamo visto assolutamente quell'angolo americanismo fioccarsi alla grande anche l'altro giorno, quando Re Carlo è andato praticamente ad abbracciare Sua Santità, quello di Ciuffo Arancione, e quindi vuol dire praticamente quello che abbiamo seguito da sempre, quell'alleanza strepitosa che decide le sorti del pianeta in assoluto. Noi in Italia continuiamo, oltretutto, perché la notizia dell'altro giorno, a conficcare ancora soldi alle comunità ebraiche, e questa è cosa veramente allucinante, in riferimento anche a questo ripetersi nei confronti della Global Sumud Flottiglia, e qui ne parleremo in maniera magari più dettagliata per quanto concerne soprattutto quello che è risuccesso. Solo che, a differenza di prima, i sionisti, gli ebraici, hanno agito molto prima, ma molto prima, con le bombe stordenti, con le bombe che ovvio ti fanno rompere i timpani, ma con una dose di violenza che meriterebbe l'apertura di tutti i nostri telegiornali, cosa che non è avvenuta. Li hanno sequestrati in aree internazionali. Parlare di pirateria è una cosa ovvia, portandoli in Grecia, che fa parte poi del nostro contesto praticamente NATO e dintorni, per la qualcosa, cioè veramente sta succedendo l'impossibile, e permettiamo tutto questo ai signori di Israele, che hanno il loro grande progettone da portarsi a edificazione, vuol dire la grande Israele, se no il Libano starebbe più tranquillo, così Gaza, così Cisgiordania, così la Siria, e per carità, si devono allargare. Il progetto grande Israele è un progetto d'antano, un progetto sicuramente molto datato, però questa violenza che ho visto sicuramente imprimersi anche per quanto riguarda quell'Eros 1, no? Sembra quasi un VM18, vietato minori 18. Eros 1 è l'imbarcazione battente bandiera italiana, quindi vuol dire che quello che i sionisti terroristi hanno attuato sulla Eros 1, quindi battente bandiera italiana, e l'hanno fatto all'Italia, ragazzi.

avremmo dovuto andarci giù molto più pesanti, però già il fatto di aver detto qualcosina in riferimento a quegli agganci con Israele, tradotto ma sai perché vogliamo, cioè quei richiami infantili tramite Crosetto, tramite Tajani, qualcosina alla Ducetta, cioè Giorgia Meloni, e cioè verremo giovedì o venerdì richiamati anche solo per sta robetta qua, che è nulla rispetto a quello che avremmo dovuto veramente fare, per come si sta comportando, sì, ma da anni, il fronte che ben conosciamo, quel fronte anglo-sionista. Togliamo anglo momentaneamente, mettiamo sionista USA, quei signori che oggi si permettono di tutto e di più. E ripeto, due sequestrati sono stati sequestrati da una nave, imbarcazioni in questo caso, sono enormi, battente bandiera italiana. Da lì partiremo raccontando magari della Eros 1 e di come li hanno trattati, sinceramente parlando, perché occhi pesti, ragazzi, e questi si permettono tutto. Attenzione, le miglia prima di quindi dovevano affrontare un sacco di miglia queste imbarcazioni, però a differenza dell'altra volta, quindi è il bis, no, il bis sionista, avviene, mi sembra, circa 900-1000 chilometri dalle coste di Gaza, 900-1000 in acque internazionali. Cioè, ma è possibile sinceramente continuare a vedere, leggere e quindi assorbire tutta sta roba qua? No. Sarebbe utile, e facciamo un invito alla nostra Giorgia Meloni e all'attuale governo, però già la Biennale a Venezia insegna quanto sia difficoltoso assolutamente aprire le porte magari a un fronte russo piuttosto che, ma a parte questo, i BB File, esatto, voi sapete che c'è questo documentario di questo Bloom Alexis, ne ho già parlato diverse volte, però sarebbe utile farlo vedere a reti unificate in Italia, è vietato in tantissimi paesi, diciamo, d'Europa. Qui so che qualcosa è stato tradotto e su Come Don Chisciotte riuscite a trovare, se scorrete un po', diciamo, di giorni addietro, riuscite a trovare questo documentario ben fatto, nel senso che c'è praticamente il Netanyahu che le cose viene a dircele, ovvio, per interposta persone, in questo caso la polizia, che allora lo quindi investigava e soprattutto poneva adesso delle domande, perché sapete, lui è nel mirino di tre realtà processuali in casa, però finché c'è guerra c'è sicuramente possibilità di distanziamento per questioni di sicurezza e quindi di guerra in atto da quel fronte là, diciamo, quindi di delle varie denunce che ha dovuto subire, quindi c'è di tutto, di più corruzione piuttosto che. Bene, all'interno di questo documentario viene spiegato benino vuol dire praticamente quando lui parla di quei troppi e non mi ricordo, però a un certo punto il Benjamin Netanyahu, ripeto, uno dei vertici oggi forti in casa, Knesset vuol dire Parlamento israeliano, affiancato da quegli altri assassini, oltretutto, ovviamente anche questo, non so se avete visto, il 6 maggio, dopodomani, il 6 maggio, compie gli anni quella brutta feccia di nome Itamar Ben-Gvir. Non so se avete presente Itamar Ben-Gvir, cioè quello che ha festeggiato stappando champagne o comunque liquido similare, quando si è deciso praticamente che i palestinesi terroristi saranno praticamente mandati a morte e quindi la pena di morte. Quindi basterà dire quello è un terrorista, può essere anche quello che è uscito dall'Eros 1, non sarà così, ma comunque faccio per dire, si può ingigantire un po' la questione, sono dei terroristi, sono qui sicuramente a sostenere Hamas per la qualcosa, addirittura la pena di morte, cosa allucinante. La risposta europea è stata, come sempre, assolutamente silente, insomma, si è fatto finta di nulla per l'ennesima volta nei confronti, appunto, del sionismo oggi sempre più terrorista e imperante. E lui compirà 50 anni, mi sembra, di qui a 48 ore, 6 maggio. Se avete visto in anticipo, la mogliettina gli ha portato una torta. Gli ha fatto sto regalo, no? La foto sta girando un po' in ogni dove, andate a vederla, ed è la moglie che consegna una torta, sulla cui torta non è scritto Happy Birthday, buon compleanno, buoni 50 anni, buon mezzo secolo, c'è la figura di un cappio e la scritta finalmente si realizza un sogno. Ecco, noi siamo arrivati nel 2026 a questo immane momento con questi personaggi che oggi decidono le sorti delle nostre pagine di storia. Quindi, ripeto, c'è un cappio bello centrale al tortone con scritto finalmente si realizza un sogno. Ripeto, la moglie in anticipo ha mostrato e ha consegnato sotto il sorriso solare di Itamar Ben-Gvir
ministro della sicurezza, se non erro, israeliano, ma comunque ministro assolutamente, perché l'altro è uno è Katz e l'altro è Smotrich. L'altro è Smotrich, quindi difesa, sicurezza, hanno tutto in mano loro. E a novembre, attenzione, no, a novembre, forse no, a ottobre ci sono le elezioni, quindi non mancherebbe tanto. Ma quelle forze d'opposizione, così ne parleremo, si sono talmente espresse in maniera differente rispetto alle promesse del passato. Tradotto vuol dire che hanno capito quanto sia vantaggioso cavalcare l'onda di astio e violenza nei confronti di Gaza, Cisgiordania, Libano e Siria, che anch'essi stanno cambiando il registro. E vi anticipo, probabilmente, stante così le cose, di qui a qualche mese Benjamin Netanyahu rivincerà le elezioni politiche. Se così non fosse, quei due nomi, Bennett, mi sembra uno Bennett forse, ma forse, vabbè, mi dimentico, quei due nomi là di forti oppositori che ne cantavano quattro al signore in questione, hanno già modificato il loro percorso di campagna elettorale, stanno diventando sempre più maciullanti anch'essi nei confronti di quelli che oggi sta maciullando il nostro buon Benjamin Netanyahu. Allora vi dico, sarebbe utile che, se l'Italia volesse veramente dimostrarsi leggermentissimamente, sottolineo leggermentissimamente, all'altezza, di proporre questo documentario, soprattutto quando di fronte ai poliziotti israeliani Netanyahu dice che lui usa la tecnica del padrino, e sottolineo uso la tecnica del padrino, lì dove si ricostruisce soprattutto la famigerata storia che vede Bibi, ripeto, Netanyahu, perché Bibi per gli amici, no, Benjamin Netanyahu consente l'arrivo di quasi, sottolineatevi questo passaggio, $1 miliardo ad Hamas da parte del Qatar. L'abbiamo detto tante volte, ma lo si sente dire sta roba qua, ragazzi, cazzo. Quindi lui ha permesso che più di $1 miliardo arrivasse ad Hamas, non gliel'ha data lui la busta in mano, l'ha fatto per interposta persona, perché sapeva che in quella maniera poteva controllare il livello di odio. Sono parole sue, lo dice quindi lui e gli altri che lo affiancavano in quel momento. E in questo caso abbiamo anche Ehud Olmert, che è diventato nel frattempo, anche nel passato, se vi ricordate, primo ministro israeliano. Quindi cosa veramente allucinante. Però è spiegato bene, $1 miliardo, è tanta roba, $1 miliardo, ragazzi, arrivati ad Hamas, quindi vuol dire tengo il fuoco acceso in maniera tale che mi devo dare la giustificazione, l'alibi, la motivazione, il pretesto per attaccarli, e una volta attaccati, quando la guerra è accesa, i processi rimangono sicuramente molto più in là, tanto che purtroppo i sondaggi lo vedono ancora favorito per quanto riguarda le elezioni di qui a qualche mese. Ma se così non fosse, l'opposizione si è radicalmente trasformata rispetto a come intendeva gestire casomai il governo e la Knesset nei tempi dell'ultima campagna elettorale, che ha visto primeggiare appunto Benjamin Netanyahu, ma ce la dovrebbe fare anche stavolta. Mettiamo non ce la fa, purtroppo non saremo messi bene, non è che si tifa per carità, sarà un male minore, ma di poco conto e di poca entità. Ripeto, BB File, magari poter vedere quindi a canali unificanti tutta sta roba qua, perché si entra all'interno di tutto quello che Netanyahu ha detto nei confronti di quei poliziotti che allora, diversi anni fa, lo stavano quindi interrogando. Sarebbe utile, ripeto, Netanyahu chiede al Qatar di continuare a finanziare Hamas, e noi siamo ancora qui a dire Hamas ancora la pretesa di poter continuare a comandare nella striminzita striscia, laddove oltre il 50% di quella si intende essere linea gialla, è espressamente nelle mani del fronte sionista. Siamo dentro Gaza, in Cisgiordania continua ancora tutta quella porcata. E allora adesso arriva Rubio, perché i nostri rispondono solo quando attacchi un pochettino, ma sì, pian, rispondono per modo di dire, come dire, madonna, l'hai fatta leggermente grave stavolta, quando il caso Pizzaballa, se vi ricordate, fora da accese, Iwasa, oppure la suora aggredita, no, l'altro giorno, bruttissime scene anche quelle. Ma questo è, cioè, impressionante veramente. Quindi abbiamo Tajani che
condivide qualcosina, non so, su Facebook, perché abbiamo suora francese, no, 48 anni, Gerusalemme, aggredita, quel malo modo, buttata a terra e presa a calci dall'ebreo, cioè veramente allucinante. Quello che stiamo vivendo è allucinante, tanto quanto noi si dice, ma facciamo un paragone che non avevo mai fatto al Vajont sabato scorso. Cioè, noi abbiamo nel caso Vajont 451 corpi mai ritrovati, perché molti di questi sono evaporati. Ma è uno lo dice in riferimento a 63 anni fa, ma a un'onda che ha una firma precisa. Qui parliamo di 3.000 anime evaporate di firma palestinese per quello che ha utilizzato negli attacchi terroristici Israele. Cioè abbiamo più o meno 3.000 insomma, palestinesi evaporati che mai più ritroveremo, ma siamo sicuri che siano solo 3.000, perché utilizzo delle armi talmente potenti col calore e quant'altro che il corpo probabilmente lo consumano, perché non si sa che all'interno di quella famiglia dove si trovano due corpi ma erano in cinque, gli altri tre ci stavano, perché gli schizzi iniziali di sangue ma arrivano in quei muri, e quindi si riesce a capire, traducendo il tutto, che erano più di quei due o tre corpi che vengono trovati. Però ripeto, è lo stesso esercito israeliano che sa e parla di utilizzare determinate armi, tanto quanto ha già quindi detto che sì, 72.000 morti ci sono tutti, per noi sono circa il triplo, se basta il triplo, però già 72.000, ragazzi, sinceramente e allora il 7 ottobre 2023 l'hanno costruito in maniera fantastica. Ovvio, Hamas sarebbe sostenuto dal Qatar, sì, ma perché lasciava fare Netanyahu ha lasciato fare tutta sta roba qua. E allora dico, visto che questo lo si dice chiaramente attraverso la voce, quindi vorrebbe dire che ci si arriva, per sofferenza o conoscenza ci si arriva. Allora in questo caso conoscenza, fateci vedere questo bel documentario a caratteri universali. Cioè non si tratta tanto di farlo vedere in radio qua una sera per avere i soliti 100 persone, non è così. Dobbiamo vederlo in televisione. Tanto quanto, altra analogia, quando nel 97 dopo 34 anni Marco Paolini va a dare in là quella grande orazione civile, quel grande quindi teatro di denuncia, ebbene servirebbe forse far arrivare quello che intendiamo farvi capire da tanto, esattamente far vedere quel documentario. Vabbè, in quel documentario si dice anche: per decidere l'altezza delle fiamme intorno a loro. Cioè io sono qua, dice lui, come il padrino di allora, usa la tecnica del padrino per decidere l'altezza delle fiamme intorno a loro. Sono io che decido come devono continuare a comportarsi, e quando serve vado ad accelerare, perché ho l'alibi, ho il pretesto, ho la giustificazione. Ovvio, il 7 ottobre 2023. Ah, se avete notato, oltretutto, quelli dell'Eros 1 oppure gli altri navi, oltre 20, sequestrate illegalmente, ma il diritto internazionale lo hanno completamente fatto evaporare ancora prima dei 3.000 palestinesi. Bene, se avete notato, questi sono stati prelevati, picchiati, torturati e quant'altro, e praticamente adesso dovrebbero rientrare, nella speranza che magari qualche riflettore si possa anche accendere nei loro confronti, io mi auguro questo. Ecco, l'Italia potrebbe almeno fare questo, perché qualche nome italiano ci sta nonostante tutto. Se gli altri mi sembra che proseguono, perché erano sicuramente diverse i natanti o comunque le imbarcazioni che puntavano a Gaza, nella speranza che, però ovvio, se tanto mi da tanto subiranno le stesse identiche conseguenze. Però è ovvio, finché Israele continua a fare questo e non viene richiamato all'ordine in maniera seriosa da chi di dovere, cioè un'Europa unita che non esiste, quindi come può l'Europa, non esiste, quando la Spagna va un po' da sola, è ovvio che adesso Trump va a nozze dicendo praticamente: l'Italia mi ha deluso profondamente, la Spagna è sicuramente una schifezza universale, una merdaccia. Facciamola Fantozzi per capirci, ecco, per farla più breve. Però è così, è assolutamente tutto questo. Quindi ci torneremo su per il semplice motivo che, ripeto, qui ne va della nostra anche esistenza, perché questi accendono fronti bellici con una facilità veramente devastante. L'altro si fa la torta la moglie va a dargli la torta col capio, cosa veramente vomitevole su tutti i punti di vista. Dopodiché, ripeto, la situazione non è che sia migliorabile di qui ai prossimi tempi, visto come siamo messi, assolutamente. Per il resto è ovvio. Oltre a questo, poi parlerò anche per quanto riguarda soprattutto il fronte della
dell'altro oscuramento di film, perché c'è un altro film interessante che è uscito, The Sea, il mare, no? Che Netanyahu sta oscurando in maniera forsennata, forse. Quindi laddove c'è possibilità di arrivare a conoscere qualcosina in più, perché noi abbiamo veramente menti ormai occluse, nel senso che la TV è questa, uno crede alla TV e le radio e i giornali, e quindi non è che si vada a dire più di tanto. Quando sentiamo Tajani che sembra arrabbiato, sta dicendo, diciamo, di quelle nefandezze, cioè nel senso di quelle stupidate, che è allucinante, cioè, non dice nulla di nulla, insomma, sembra un richiamo talmente flebile che, insomma, il fronte israeliano si mette casomai a ridere, assolutamente. E quindi, ripeto, partendo dal Trump, magari portasse veramente via un bel po' di militari, magari tutti, assolutamente, per carità, c'è del cemento sicuramente da bonificare, lo faremo volentieri, magari riproponendo delle aree verdi per il Vicentino, per i napoletani, per la Sigonella Sicula, piuttosto che Aviano. No, ma non sarà, ma siamo impazziti noi, portaerei sul Mediterraneo ci diamo da fare, ma siamo, stiamo dando i numeri, cioè, esatto. Però ovvio che un psicopatico anfetaminico e tutto il resto, per quanto riguarda il circolare di determinate dosi di polverine in quel contesto là, appunto, di congresso americano, questi sono i signori che oggi purtroppo ci dominano dal basso, perché dall'alto abbiamo sicuramente quelli che a loro volta gestiscono sicuramente stile marionetta il tutto, e quindi vuol dire magari intanto i grandi squali della finanza internazionale, per quanto riguarda quelle multinazionali, per quanto riguarda quei potentati che hanno già allungato le mani in tanti settori d'Italia, parlando della BlackRock piuttosto che Vanguard e State Street, ma poi avremo sicuramente anche aspetti massonici molto più elevati in assoluto. Però noi si vive dei ricordi con Bettino Craxi, con Enrico Mattei, con quella, appunto, quelle 500 lire, se vi ricordate, appunto, di Aldo Moro. Siamo fermi ancora a quei tempi là, però di decenni ne sono passati tantissimi, tantissimi. Però la situazione, ripeto, è scabrosa, scandalosa, vomitevole e devastante in assoluto, e sembra non ci siano le forze per poter rimediare a qualcosina, stante così le nostre figure partitiche, assolutamente no, cambiandole penso che cambi poco, però questi sono veramente la nefandezza maggiore che noi si potesse esprimere in questi ultimi anni. Ripeto, il Tajani e Crosetto piuttosto che la Meloni, piuttosto che il Salvini caponito con il ponte sullo stretto, cioè, una cosa veramente allucinante. Cioè, cosa gliene frega il ponte, lo stretto, a colui che diceva parole in casa nostra e continua ogni tanto a raggruppare un po' di giovincelli cantando, anche quasi quasi facendo ritornare in vita ritornello Lavali col fuoco, in riferimento, ricordate, al Vesuvio piuttosto che Etna e quant'altro, insomma. Sì, robe vecchie, insomma, che trovavamo impresse con il pennellone nei muri di allora, insomma, i cavalcavie nei ponti di allora, ponti che sarebbero da rimettere in sicurezza, perché l'aspetto e diciamo l'enormità infrastrutturale d'Italia, che oggi impera oltre i 50 anni, è tanta per qualcosa. Ecco, investiamo nella giusta direzione, magari RDM potrebbe trovare anche motivo di lavoro. Preparevi chi organizzare la prossima pandemia dal Sudafrica. Oggi l'invito di RDM è quello sicuramente di stare un po' guardinghi, un po' sull'attenti, in guardia, quindi, per quanto riguarda l'aspetto pandemico. Però sinceramente RDM, abbiamo tante di quelle emergenze, diciamo, belle accese, per la qualcosa non penso servi e ha bisogno un ulteriore momento e fenomeno emergenziale. Abbiamo quello bellico, abbiamo quello energetico, fra poco avremo quello siccitoso, perché già il caldo comincia sicuramente a dare i primi scrolloni, e quindi figurati se qui non si bisognerà magari della diga del Vanoi, piuttosto che, è ovvio, sapete che ormai è un cilindro dal quale, quando serve, estraggono la migliore emergenza, ma quella bellica e quella spalmabile, stile vecchia marmellata dei nonni, ancora per notevole tempo. Abbiamo tanti fronti accesi, con l'Iran non è finita, è un giorno sì, un giorno no, l'altro deve attaccare, non attaccare. Ecco, riporteremo in auge invece soprattutto la figura dei Pasdaran, e quanto oggi a livello verticistico abbiano raggiunto vette che prima erano quasi loro impossibili, tra virgolette impossibili, ovvio, rispetto a prima, e quindi sono loro sicuramente a dominare la scena, e le difficoltà, diciamo, di quel duo che vorrebbe, anzi aveva già promesso che nell'arco di poche settimane la situazione iraniana sarebbe stata modificata completamente. Ma se avete notato, soprattutto le balle messe in campo e sul piatto in riferimento alle manifestazioni contro gli Ayatollah, piuttosto che vai col velo, le violenze, piuttosto che e l'uranio e le guerre e la bomba, e ragazzi, dai, nel senso che non crediamo più a questi assolutamente, ma nemmeno prima ci credevamo, solo che a differenza di prima hanno acceso dei focolai, perché eravamo sempre fermi a 50 conflitti sparsi per il mondo, sia chiaro, ci torneremo sul per quando vada, soprattutto il Sudan, perché è veramente un conflitto stradimenticato, lì abbiamo veramente una fine del mondo
per la qualcosa ne siamo tutti, penso, responsabili, anche se comunque ovvio con le debite proporzioni, ma Sudan, quello che si legge, che si intravede, che si viene a capire, è qualcosa di devastante. Ovvio, le altre guerre sono portate sotto i riflettori perché ovvio condizionano sicuramente i nostri aspetti commerciali e di conseguenza va bene così. Poi parleremo soprattutto anche della... Torno sul glifosato, perché a parte la contaminazione purtroppo acquea che abbiamo su diversi fronti italiani, è stata sgammata una grande ONG che operava nella convinzione che quasi quasi fosse la nostra parte e invece si è smascherata a essere assolutamente cane al guinzaglio del fenomeno Bayer. Quella Bayer oggi assolutamente difesa, spada tratta da Trump. Se avete visto ultimamente le mosse di Trump e così purtroppo anche di Kennedy, attenzione, quel Kennedy tante volte sostenuto giustamente e tenuto in palmo di mano sul fronte dei vaccini, per quanto riguarda il glifosato, per quanto riguarda il Roundup, per quanto riguarda quell'agrotossicità, è assolutamente anch'esso venduto che metà basterebbe, o comunque non ha assolutamente alzato la voce e ha permesso, attenzione, io parlo al ministro, insomma, che ha una certa dose di importanza per quanto riguarda l'aspetto salutistico e l'aspetto sanitario e quindi la salute, ecco, stiamo parlando di un ministro non, insomma, quello che interessa poco o nulla di questi aspetti qua. E quello che ha detto Trump è assolutamente questo: il prodotto è ancora di fondamentale importanza, ce l'ha girata con la questione alimentare, cibo e agricoltura, quando invece è soprattutto l'aspetto aspetto militare quello che vuol far primeggiare maggiormente. Cosa vuol dire? Vuol dire praticamente quel fosforo bianco che viene utilizzato ancora in quei lidi di guerra, in quei fronti bellici, laddove l'utilizzo è assolutamente vietato per tutte le varie realtà internazionali, ma lo si utilizza ancora, lo si è fatto in Siria, in Libano, in Gaza, Cisgiordania, ma ci mancherebbe altro. Fosforo bianco, cioè arrivi al traguardo del tuo compitino in maniera più veloce rispetto ad una guerra, quella tradizionale canonica, sia molto chiaro. Quindi conviene continuare a produrlo, ma l'unica realtà di produzione è quindi in uno staterello americano. Il brevetto è in mano alla Bayer, perché nel frattempo la Bayer ha acquisito, come dico spesso, quindi le prestazioni della Monsanto, e quindi serve assolutamente produrre ancora quella materia prima chiamata anche fosforo bianco, che non viene utilizzato nel contesto, diciamo, dell'agrotossicità, agrochimica e quindi pesticidi, ma viene utilizzato nel contesto militaresco per fare le guerre e quindi fare più vittime possibili nel più breve tempo possibile, soprattutto, ecco, questo assolutamente sì. Ciao Luca, Bea e a te a cronaca degli anni 40, grande toro, con nostalgia dei quei de Ameri e Ciotti oppure de Essio Lussi per la Serie B? Sì, in effetti, Daniele, grandi ricordi per quanto riguarda Ameri e Ciotti, l'uomo che più di tutti ha preso scuse da tutti. Scusa Ameri e Ciotti, quella voce catramina, catramosa, quella voce veramente, quindi stile cavernicolo. Perché dopo lui disse, questo è dovuto ad una mia radiocronaca lunghissima nelle Olimpiadi del passato, e lì non ho più avuto la voce timbrata come prima. Va bene, anche Ezio Luzzi in questo caso, ma giustamente noi non abbiamo le L, ne manco le Z, e quindi tutto diventa S. Grazie Luca per le preziose informazioni sulla terribile tragedia occorsa al Grande Torino. Purtroppo ero giù dal camion, me la sono persa quasi tutta. Stanotte con la replica me l'ascolterò. Ciao, grazie a te, sceriffo. Sì, abbiamo ricordato quello che appunto di qui a qualche ora diventerà momento, appunto, di alziamo lo sguardo in alto, perché noi al 17:03 noi tifosi Granata alziamo sicuramente lo sguardo verso quel cielo che ci ricorda gli immortali e quindi quelli che sono passati alla storia dicendo praticamente solo il fatto li vinse, solo il destino, insomma, ecco, ho voluto ricordare quello agganciandomi praticamente al ciclismo, quei due sport che allora rilanciarono alla grande sicuramente l'Italia, e quindi quella sistema anche di risocializzare un po' quel fronte decrepito che la guerra aveva imposto, perché per tanti anni, ovvio, la paura, l'allarmismo, ma la devastazione, i feriti, i morti, ragazzi, cioè, siamo passati attraverso quell'aspetto là. Il calcio in generale, sia chiaro, però allora il Torino primeggiava, e così il ciclismo furono anche grandi artefici sicuramente, diciamo, di quel riportare alla luce, inteso riportare ad una vita che cominciasse sicuramente ad essere meno obnubilata mentalmente, insomma, da tutta quella scoria bellica, da tutta quella scoria fatta di sangue, violenza, morti e devastazione, distruzione a 360 gradi. E lo sport sicuramente allora, con le stimate diverse rispetto a quello sicuramente stravenduto di oggi, permise anche questo, insomma. Poi ci fu anche altro, magari anche nella politica di allora, sicuramente un po' magari diversa rispetto a questa, per carità, peggio di questa penso non sussista, però è da 80 anni che siamo passati da una gabbia ad un'altra, anche in riferimento a quello che dicevamo in prossimità del 25 aprile,
per quanto riguarda chi festeggiava il sistema della liberazione, chi festeggiava sicuramente la questione San Marco. Ah, a proposito, sabato prossimo avremo due amici dal Friuli che farò intervenire in diretta. Perché? Perché durante il 25 aprile sono stati richiamati all'ordine dalla Digos in piazza San Marco, mentre loro volevano ricordare quindi San Marco con la preghiera e quant'altro. Però non ho capito fin là, ma comunque vi farò intervenire in diretta e capiremo meglio il tutto, il tutto. E poi arriverà il nostro inconfondibile supersonico amico, quindi Gianluca Stefani. Disastro ambientale dopo attacchi ucraini alla raffineria russa di Tuapse, una chiazza di petrolio avanza nel Mar Nero verso la villa di Putin addirittura. Vabbè, ma d'altronde purtroppo il fronte ucraino non è mai venuto meno e quindi anche là la stiamo pagando più del previsto. In effetti dovrò parlare anche soprattutto, diciamo, di quelli che sono gli aspetti ambientali per quanto riguarda quell'ambiente, quella realtà d'ambiente che non riusciremo sicuramente, diciamo, a riequilibrare di qui ai prossimi decenni. Il danno purtroppo è già fatto, anche se noi ci si fermasse in guerra bellica praticamente domani, e così però non sarà, assolutamente non sarà. Quindi ci stiamo veramente rendendo la vita più difficile del previsto, e questa è sempre il tutto da destinarsi a che cosa? A un futuro karma migliore, ecco, dirà qualcuno, sicuramente sì, ma nel frattempo le firme che dobbiamo sicuramente mettere nel mirino sono tante, forse troppe, e l'Italia non agevola sicuramente una dose di speranza, ovvio. Fossimo anche noi Radio Gamma 5 al potere, faremmo la stessa identica cosa, altrimenti, come diciamo spesso nel nostro sistema dialettale, i materiali sono da spese in 4 e 4 8, questo è matematico.

0: E allora un saluto a tutti in direttissima dei 94 MHz di Radio Gamma 5, mezzodì passato da poco, e soprattutto ringrazio il gruppo della nostra Mary Group. Sabato eravamo al Vaillant, siamo tornati a far da guida, oltretutto toccando tutte le tappe possibili e inimmaginabili, anche quelle all'interno della frana, laddove abbiamo i cosiddetti appunto pini particolari, quei pini che nascono sicuramente sul tronco di altri pini che sono scesi quella maledetta notte di mercoledì 9 ottobre 63, e quei rami sono sviluppati in veri e propri alberi, si chiama dominanza apicale. Salutiamo i cei, vi spiego. Salutiamo quindi tutti, anche la giornalista un po' infiltrata, ma noi siamo contenti anche di questo. Va bene, detto ciò, oggi giornata particolarissima, considerando soprattutto, beh, intanto volevo anche ricordare la tenacia di un personaggio veramente a P maiuscola, e soprattutto l'esempio che ha dato, intendo dire il grande gigante Alex Zanardi, oltretutto qui a noi affiancante nel senso padovano, anche se lui ha radici bolognesi, ma un grande in tutti i sensi, e l'Italia piange, assolutamente un grandissimo infinito campione, e quindi volevo ricordarlo in questa apertura, appunto visto che l'altro giorno proprio è venuto a mancare quindi Alex Zanardi, uomo assolutamente straordinario, ci ha insegnato a ridisegnare la vita. Ecco, questo è un titolo che riecheggia in tantissimi quotidiani in queste ultime ore, che condivido al mille per mille. Eterno, veramente grandissimo, enorme personaggio, 59 anni, la forza degli ideali, vedo dei sorrisi. In effetti era sempre assolutamente sorridente, nonostante il karma di vita gli avesse appunto procurato tutto quello che ben conosciamo, le 16 operazioni, ma poi anche a seguire i 4 ori paralimpici nell'end bike, poi il terribile scontro con il camion. Ha commosso l'Italia intera l'altro giorno, assolutamente, il ricordo di questo grande personaggio, che domani vedrà anche sicuramente il funerale svolgersi proprio, mi sembra, nella Basilica di Padova, se non erro, ma comunque un abbraccio forte a parte nostra anche appunto all'immenso Zanardi. Oggi però, dicevo, il 4 maggio, cade di lunedì, neanche farlo apposta, 77esimo anniversario dei grandi per eccellenza, degli invincibili del grande Torino, di questo sicuramente accennerò per un ampio spazio di trasmissione. Ne ricordo appunto di quel momento lì, quando appunto tutto avvenne alle ore 17 dopo qualche minuto, e come ogni anno noi alle 17.03 alzeremo lo sguardo in un cielo oggi un po' meno blu rispetto a quello di sabato scorso, perché in 20 oltre edizioni appunto di guida al Vaillant, io penso che l'azzurro celeste e blu di sabato scorso mescolati assieme potesse rendere emozionante anche lo sguardo del nostro grande Rino Gaetano, che poi è la sigla d'apertura per quanto riguarda il cielo sempre più blu, e quindi veramente un cielo strepitosissimo, e un bel caldo oltretutto, diverse anche presenze, considerando che siamo ancora un po' in anticipo rispetto a quello che sarà poi il 63esimo anniversario. Lì ci torneremo con gli amici Radio Gamma 5, per chi lo vorrà saliremo sicuramente domenica 11 ottobre 2026, e quindi ripeto, nel decorrere del 63esimo anniversario. Per quanto riguarda invece il grande Torino, il 4 maggio 49 significa 77esimo anniversario, e la gente starà già salendo sicuramente al grande colle di Superga, laddove oggi andremo a ricordare i grandi, o comunque quei 31 protagonisti all'interno di quell'aereo che, come ben sapete, ma lo racconteremo sicuramente zigzagando poi a maniera nostra, partendo soprattutto dal fatto delle pedalate di allora, perché saliremo un po' in sella e rinverdiremo in memoria soprattutto anche quell'uomo solo al comando, quel Fausto Coppi, soprattutto in riferimento al fatto che lui oltretutto era grandissimo amico di Valentino Mazzoli e di tanti altri giocatori del grande Torino, e così anche tifoso appunto di quell'essere granata sino all'animo più profondo. E partiremo proprio, diciamo, dalle pedalate, perché così poi finiremo nella giornata di ricordo della memoria del grande Torino, perché c'è una cosa particolare tra storia e leggenda tanto quanto è quella del grande Torino, di questi artefici, appunto quella filastroca che spesso a volte ricordiamo ogni tanto anche qua dentro, e quindi Bagigalupo, Ballarin, Maroso, Grezza, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loic, Gabetto, Mazzola, Ossola. Va bene, racconteremo anche assolutamente dei fratelli 2 più 1 che fa 3, e sarebbero i fratelli Ballarin di Chioggia, Venezia. Ci soffermeremo leggermente anche nel ricordo praticamente dei 2 su 3, poi racconteremo perché il terzo non partì quel giorno, e laddove hanno istituito anche un bellissimo museo, e dove spesse a volte vedo che il club Ballarin è sempre presente, così anche sabato scorso in quel di Udine, laddove praticamente, se serviva scendere in campo per onorare un pochettino la memoria degli invincibili, lì dove solo il fato li vinse, come spesse volte si trova e si legge, solo il fato li vinse, e vabbè, così non è stato, ma siamo altamente abituati per la qualcosa, andiamo oltre che metà, basta. Però adesso, in questo esatto momento, noi partiamo con quel giorno di pioggia. Gli autori sono il gruppo musicale Senso Unico di Torino, sono nati nel 2007 e questa è un po' la canzone che spesse volte viene sicuramente cantata nel giorno del 4 maggio, cosa che cade, guarda caso, proprio oggi, lunedì, e allora ne approfitto per tornare sicuramente a palleggiare in maniera altamente granata. Questi, ripeto, da qui partiamo oggi, quel giorno di pioggia, Senso Unico, torinesi nati 19 anni or sono.
1: Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire.

Ballarini.

Quel giorno di pioggia, senso unico, da qui partiamo oggi a ricordo dei grandi di sempre per quanto riguarda il grande Torino. Va bene, fra poco ci mettiamo in sella. Essere granata vuol dire essere tanta roba, nel senso che andiamo oltre poi, visto che è una fede, una malattia, una passione, tutto quello che volete, perché la nostra anima si è tinta sicuramente di questa colorazione. Lo so che il calcio è quello del business, è quello dei Rocchi, è quello del 21esimo scudetto all'Inter ieri, tutto quello che volete, ma essere granata è uno stile di vita che noi sicuramente ci portiamo sulle spalle in maniera delicata e deliziosa allo stesso tempo, e questo sì, dai nostri primi vagiti altamente granata. Però dicevo, noi saliamo in sella oggi perché partiamo sicuramente dal sistema del ciclismo di allora, perché sapete, insomma, l'Italia usciva poi anche da quelle profondissime artigliate, inteso quelle della guerra, le devastazioni, la distruzione, i morti, insomma, non solo in quel di Torino ma un po' in tutta Italia barra Europa, per quanto riguarda quella sicuramente mefistofelica, appunto, realtà bellica intesa soprattutto la Seconda Guerra Mondiale. La radio allora era gracchiante, mi ricordo sicuramente anche quando si davano i primi tempi delle partite di calcio nella gracchiante realtà di radio allo stadio Giorgione di Castelfranco Veneto, si davano allora solo i secondi tempi, se vi ricordate. Ebbene, in quel momento là, siamo fermi al 10 giugno 1949, parliamo di ciclismo perché da qui partiamo e poi mi capirete solamente quando arriveremo a parlare di qualcosa di particolare tra storia e leggenda, avvenuta esattamente nel primo pomeriggio del 4 maggio 1949. Dicevo che la radio allora gracchiava, la voce che arrivava sicuramente, diciamo, nei transistor degli italiani era quella di Mario Ferretti praticamente, e stava per pronunciare poi quella frase che resterà nella storia sicuramente dello sport, soprattutto per quanto riguarda dalle due ruote, quella frase che dice: un uomo solo è al comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi. Bene, lui era tornato, tutto questo Mario Ferretti era tornato da pochissimo alle radiocronache, perché la sua decisione era stata quella di lasciare l'EIAR. Se vi ricordate, l'EIAR era l'ente italiano per le audizioni radiofoniche, uno strumento principale che veniva utilizzato soprattutto in quell'epoca dalla propaganda fascista, no? Che poi è evoluto il tutto in URI, cioè Unione Radiofonica Italiana. Lui si era trasferito al nord per lavorare, diciamo, in una radio addirittura finanziata allora dai tedeschi, però poi arriva l'armistizio dell'8 settembre 43, c'è un ribaltamento di fronte sicuramente a livello italico, e di conseguenza fornirgli l'occasione di poter rientrare in Rai era stato l'uomo che il 6 maggio del 49 aveva dovuto raccontare poi via radio agli italiani soprattutto i funerali del grande Torino, quando praticamente Torino viene invasa da oltre 600.000 corpi attoniti e comunque assolutamente abbattuti per la notizia che era arrivata, cioè aveva la squadra più forte del mondo che si accingeva a vincere oltretutto il quinto scudetto consecutivo, che periva in quel di Superga, nessun superstite assolutamente, insomma. Ecco, dicevo, quella voce là del 6 maggio 49, durante momento funebre a ricordo del grande Torino e della sua grande memoria, era Vittorio Veltroni, futuro padre di Walter, che poi farà carriera assolutamente a livello politico. Comunque, durante quel giro d'Italia un radiocronista aveva quindi esagerato con i commenti entusiastici nei confronti, diciamo, di un modello di bici ed era stato silurato in tronco, è stato mandato via. Serviva quindi una nuova voce e Veltroni si era ricordato di quella, appunto, Mario Ferretti, e lo aveva convocato in maniera urgente, quindi lo convoca d'urgenza e gli arriva, per farla breve, ad affidargli le cronache, diciamo, della corsa più amata dagli italiani. E arriviamo appunto a quel 10 giugno 1949, quando la maglia rosa è sulle spalle di Adolfo Leoni, però mancano tre tappe alla fine e Mario Ferretti inizia a raccontare una frazione che sarà destinata a rimanere sicuramente nella leggenda del ciclismo italiano, quella appunto che arriva a dire a un certo punto: un uomo solo è al comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi, che ricordo essere un grandissimo tifoso appunto del Toro. Detto questo, la tappa era la Cuneo-Pinarolo, tappa numero 17 del Giro d'Italia del 49, la tappa più bella di sempre, qualcuno continua ancora a suggerirci, e lo è grazie soprattutto a questo uomo molto secco, quasi un osso di prosciutto, scrivevano i giornali allora, che avrebbe potuto quindi limitarsi a vincere, invece decise di esagerare, di riscrivere tutti i canoni, diciamo, di uno sport che resta impareggiabile per epica, culto appunto della fatica, quindi il grande Fausto Coppi. Ricordavo poc'anzi, l'Italia era ricolma di cicatrici dovute sicuramente ai segni della Seconda Guerra Mondiale, quindi il dolore della tragedia poi del grande Torino arrivò sicuramente a pesare anche su tutto quell'aspetto là, però il ciclismo restava allora lo sport nazionale al pari praticamente del calcio, e fu questa, diciamo, abbinata, questa coppia che praticamente portò sicuramente a rivendicare nuova luce e anche di nuova speranza per quanto riguardava sicuramente un riattivarsi da un punto di vista sociale barra popolare a livello soprattutto nazionale, quindi cicatrici profondissime. Coppi arrivava oltretutto alla Corsa Rosa dopo aver vinto la terza Milano-Sanremo della sua vita, così il
Giro di Romagna davanti a rivali di spicco, perché il ciclismo di allora aveva al suo fianco i grandi magni e soprattutto Bartali, il toscanaccio Bartali, no? Bene, il favorito per la vittoria finale era assolutamente lui, però nonostante tutto questo Fausto Coppi alla 16ª tappa non veste mai la maglia rosa, perché la tiene Adolfo Leoni. Il reatino non è uomo, diciamo, da salite, quindi nella Bassano del Grappa Bolzano ha visto Coppi volare fino a rosicchiargli oltre 7 minuti. Leoni poi si impone a Montecatini Terme in quel 6 giugno, poi il giro riposa e poi si concede un piccolo extra in occasione, diciamo, della Sanremo Cuneo. Però arriva la tappa famigerata, famosa storia, questa del 10 giugno, che fa venire i brividi ancora il suo pensiero, e quindi fa tremare i polsi. Perché? Perché bisogna scalare il Maddalena, Vars, Isoard, Monginevro, Sestier, quindi 254 km da Cuneo a Pinerolo, con un passaggio in Francia, un dislivello complessivo spaventoso e soprattutto quelle nuvole all'orizzonte che non lasciavano presagire nulla di buono, anche nemmeno per quella giornata. Per un velocista come Leoni, ovvio, la resa dei conti è dietro l'angolo. Coppi e Bartali sono già testati sul colle di Nava, posto all'inizio appunto della Sanremo Cuneo. Ginettaccio vuol far capire a Fausto, oltretutto, di essere pronto per una grande impresa ai livelli di quella del Tour de France dell'anno precedente, quando con il suo successo finale era riuscito appunto a placare un po' la tensione che stava montando in Italia dopo anche l'attentato a Palmiro Togliatti, perché dal punto di vista politico dobbiamo ricordare sicuramente anche questo passaggio storico. La facciamo breve, 50 km circa già alle spalle quando inizia a cadere una pioggia finissima. Il gruppo è sul colle della Maddalena, prima salita di una giornata indimenticabile. Fa freddo, le cime hanno il bianco della neve, quindi posata di fresca fresca. Mentre si è all'altezza di Argentera, Bartali si attarda per un problema meccanico. I problemi meccanici allora erano all'ordine praticamente del minutaggio quasi. Coppi scatta come una molla, anche se lo fa quando mancano esattamente 192 km al traguardo. Pensate un po', 192 km. Parte, va a riprendere Primo Volpi, che aveva provato l'attacco con qualche metro, diciamo, di anticipo. Poi Coppi parte in maniera solitaria, ed è già storia, non è più Coppi, perché in quel momento diventa leggenda, diventa qualcosa di diverso. Coppi procede in splendida solitudine, tanto che tra gli inviati al seguito della corsa c'è anche un intellettuale raffinato come Dino Buzzati. Dino Buzzati l'ho ricordato sabato scorso durante il momento delle tappe della memoria del Vajont, perché Dino Buzzati è di Belluno, uno dei nostri del nord d'est, uno che si è fatto sentire anche per quanto riguarda la questione appunto del Vajont, quello che utilizza quella bella metafora, insomma, quando un sasso cade all'interno di un bicchiere ricolmo d'acqua e l'acqua trabocca e va a bagnare la tovaglia, solo che quel sasso era un'enorme montagna che si è quindi staccata dal proprio ventre, in questo caso il Monte Toc, cade all'interno, diciamo, di un bacino idrico, quindi di un lago artificiale, l'acqua travalica il bordo del bicchiere e bagna quella tovaglia sulla quale c'era di tutto e di più. Ecco, io lo condanno di Dino Buzzati in questo caso come sabato scorso, per dirla tutta, per semplice motivo che tutto sommato avrebbe dovuto anche sicuramente scavare un po' in profondità sulle responsabilità, sulle colpe, non solo su quell'incuria, ma sulle colpe vere e proprie di chi ha permesso sicuramente a quel sasso di cadere all'interno di quell'immenso bicchiere. Comunque Dino Buzzati allora era lì a fianco appunto a questa mitica tappa, quindi a quel Giro d'Italia del 1949, e lui scrisse appunto: la vittoria si pose al fianco di Coppi sino al primo istante del duello. In chi lo vide non ci fu più dubbio, il suo passo su quelle salite maledette aveva una potenza irresistibile. Chi lo avrebbe potuto fermare? Nessuno. Bartali deve provare però qualcosa, e allora scatta sulle primissime rampe del Vars. Volpi gli tiene testa, ma davanti Coppi è inarrestabile. Ginettaccio è trasfigurato, l'orgoglio sicuramente lo tiene ancora in piedi, e ritorna a parlarne ancora Buzzati quando disse, in riferimento a Ginettaccio: era lurido di fango, la faccia grigia di terra e immota nello sforzo. Pedalava come se qualche cosa di orrendo gli corresse dietro, e lui sapesse che a lasciarsi prendere ogni speranza era perduta. Il tempo, null'altro che il tempo, irreparabile, gli correva dietro. Sul Vars Coppi ha già 4 minuti e mezzo di vantaggio. Gino è rimasto da solo perché Volpi ha avuto problemi sulla catena. È ciclismo eroico, è ciclismo epico, è ciclismo irripetibile assolutamente. Sull'Isoard il gap sale a quasi 7 minuti. Coppi mette in fila 5 forature, pensate un po', un danno collaterale sopportato grazie alla puntualità di Giovanni Tragella, sempre pronto a ruota. Bartali si presenta a Pinerolo con 11 minuti e 52 secondi di ritardo, 3 forature, 2 guasti al cambio, l'incredibile disavventura di un mazzo di fiori, perché ovvio quelle strade erano ricolme di tifosi che si allargavano, si stringevano al passaggio appunto di questi grandi eroi del ciclismo, delle due ruote, e quindi di conseguenza non arriva uno che gli butta un mazzo di fiori per
praticamente ad incepparne la corsa, e quindi vuol dire che deve fermarsi, perché quindi questo mazzo di fiori, ripeto, era entrato all'interno dei raggi appunto della bicicletta, e che poi nell'intervista dirà praticamente: per favore non lanciate fiori altrimenti mi si inceppa la corsa, dirà il grande Ginettaccio. Vabbè, Coppi è devastato dalla fatica almeno quando arriva al traguardo, ma riesce a rilasciare qualche dichiarazione a Giuseppe Ambrosini. Dice: non avevo neppure pensato a una pazzia simile, anzi ho sbagliato, ho soltanto risposto a uno scatto di volpi quando la salita dopo Argentera si faceva più ripida e mi sono trovato in testa, ho visto Bartoli un po' indietro e ho continuato ed eccomi qua. Vabbè, una tappa diventata appunto mito, una buona parte del fascino risiede nel tentativo disperato di Gino Bartali di non arrendersi, di ribellarsi a un destino palesemente contrario. Attenzione, beh, quando noi si parlava poi di storia poc'anzi, attentato e quant'altro, Coppi vince esattamente questo Giro d'Italia, quello che passa alla storia per quanto riguarda il 10 giugno 1949, quello appunto un uomo solo è al comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi. Lo vince esattamente nella stessa giornata nella quale Enrico Mattei, un personaggio del quale abbiamo accennato spesse volte, quello che si mette contro le sette sorelle, quello che dice che era tondo, noi vogliamo essere indipendenti, noi vogliamo essere quindi autonomi fino in fondo, e quindi la sovranità anche da un punto di vista di fonti fossili ce la realizziamo noi stessi in casa nostra per quel poco che possiamo fare, e poi casomai strappando dei contratti con anche le realtà africane. Proprio quel giorno, dicevo, Enrico Mattei annuncia all'Italia e quindi all'Italia intera e così al mondo di aver trovato il petrolio a Corte Maggiore. Siamo in provincia di Piacenza, in Emilia Romagna, insomma, ecco, è una piccola riserva, però sufficiente per sicuramente aguzzare un po' l'ingegno di uno degli uomini più influenti del Novecento italiano. Va bene, tornando a Coppi, Coppi avrebbe vinto poi anche il Tour de France, centrando primo nella storia la doppietta nello stesso anno, anche stavolta davanti a Bartali, visto che poteva mancare la grande pena, la preziosissima pena di un enorme Gianni Brera. Assolutamente no, e dice: Coppi è un'invenzione della natura, Coppi è un'invenzione della natura per completare il modestissimo estro meccanico della bicicletta. Va bene, se ne sarebbe andato il grande Coppi da lì a 11 anni in un caso clamoroso di mala sanità allora tanto quanto oggi, la malaria scambiata per una grave influenza, la tracotanza dei medici che decisero di ignorare le segnalazioni dei parenti dell'amico Geminiani, che aveva contratto il male appunto insieme a Coppi in un viaggio nella Alto Volta, ora è Burkina Faso. Va bene, Castellani è poi il paese che gli ha dato i natali a Fausto, e da marzo del 2019 porta anche il suo nome, è diventato Castellani a Coppi nel ricordo appunto di Fausto, e così del fratello Serse. Attenzione, perché quando parliamo di Coppi parliamo di Bartali, i due fratelli loro hanno fatto una fine non piacevole, nel senso che leggendo qua ad esempio, quindi nel ricordo di Fausto, del fratello Serse, anch'egli tragicamente scomparso anzitempo in seguito a una caduta al Giro del Piemonte a soli 28 anni, un dramma che Fausto aveva condiviso con Gino Bartali, tanto che il fratello Giulio a nemmeno 20 anni aveva perso la vita durante una gara di dilettanti, travolto da una balilla nera e operato malamente da un chirurgo che avrebbe confessato le sue colpe soltanto sul letto di morte, lasciando una lettera alla madre di Giulio e di Ginettaccio. Da qui siamo partiti oggi per quanto riguarda le due ruote di allora, per ricordare soprattutto questa epica tappa, quindi qualcosa di quasi sovrumano per quanto riguarda il distacco inferto a tutti gli altri, 192 chilometri di fuga, quella frase storica, un uomo solo è il comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi, da quella radio gracchiante che imperava sicuramente nelle case di italiani, nelle cucine, non solo, anche d'Italia, per quanto riguardava la voce appunto di Mario Ferretti, tornato quindi all'interno del sistema delle radiocronache della RAI. Noi adesso però da quel contesto dobbiamo salire in quella di Superga, inteso la Basilica di Superga, in quel caso è una basilica conosciuta, chiamata anche Real Basilica di Superga, quella che sorge sull'omonimo colle, laddove siamo stati tante volte, dove si domina sicuramente uno spaccato, diciamo, di Torino, e quando la giornata lo permette il cielo è assolutamente terso, è grandioso il veder tutto da lassù, e oggi sarà momento di raccolta, di ricordo, di memoria, soprattutto di riferimento ai grandi del Torino 77 anni dopo. Siamo a 672 metri sul livello del mare, a nord-est di Torino. Quella grande basilica venne costruita, o meglio venne fatta costruire, soprattutto dal re Vittorio Amedeo II, perché bisognava ringraziare la Vergine Maria, perché dopo aver sconfitto i francesi serviva fare questo. I francesi sono lì praticamente ai confini in quel caso là, e quindi è considerato un monumento celebrativo. Il progetto è quello dell'architetto messinese abate, quindi Filippo Juvarra, risale ai primi del 1700. La storia della basilica risale al 2 settembre del 1706, quando il duca appunto di Savoia Vittorio Amedeo II
II, e così il principe Eugenio di Savoia, del ramo Savoia-Soissons, salirono sul colle per osservare Torino assediata dai franco-spagnoli. Vittorio Amedeo proprio in quel momento si inginocchia dinanzi a un vecchio pilone e fa un giuramento, e giura che cosa? Che in caso di vittoria avrebbe edificato un monumento alla Madonna proprio in quel luogo là, e così è quello che è assolutamente avvenuto. Io sono salito diverse volte, c'è anche la cremagliera che porta su e quant'altro, e là si respira assolutamente il grande Torino in tutti i sensi. Poi ci sono le bare di Savoia, tutto quello che volete, però noi siamo lì all'esterno dove tutto successe, ripeto, a partire da quella 17.03 del 4 maggio 1949, giornata, la tragenda, giornata micidiale da un punto di vista di pioggia torrentizia, di nebbia, freddo, vento, cioè la peggior giornata che si potesse sicuramente edificare. Altre volte il 4 maggio ricordo che anche le nostre parti, insomma, non era come lo è oggi, con un cielo che comunque non mi è sgombro sicuramente appunto delle sporche scie o quant'altro. Già sabato sera avevano iniziato questo loro percorso di cruciverba chimici sospesi per quanto riguarda le Camel Trace, ma questo sarebbe sicuramente un altro argomento. Parlavo di bicicletta poc'anzi, del Grande Giro d'Italia, e volevo riportarvi questo nome che tornerà molto utile nella parte finale della giornata in memoria del Grande Torino oggi, Biagio Cavanna. Non so se avete sentito parlare del Biagio Cavanna. È stato un celebre storico massaggiatore, praticamente, perché servivano allora avere i giusti massaggi, quindi i giusti preparatori atletici, questi talent scout italiani. Lui era noto come il mago in tutta Italia, non so se lo sapete, è quello che ha scoperto poi e lanciato Fausto Coppi, assolutamente, insomma, ecco. Lui aveva fatto anche una mediocre carriera come ciclista e così anche come pugile, poi però a 43 anni lui mi diventa cieco. E però non si ferma assolutamente, quindi nel 36 lui diventa cieco, ma si dedica assolutamente alla preparazione atletica dei campioni, tra cui appunto anche il grande Costante Girardengo, e soprattutto diventa quello che poi passerà alla storia, essere il grande santone del ciclismo italiano, il grande santone. Parlo di Biagio Cavanna, mi torna utile Biagio Cavanna, ripeto, nell'ultima parte per quanto riguarda la memoria del grande

Bianchi, la faccio breve, quella di Biagio Cavanna, e portò due corridori. Quando si trattò di presentarli disse: guarda, uno si chiama Fausto ed è Coppi e vincerà di sicuro il 1000 per 1000, l'altro farà quel che potrà. E quindi questo quello come presentò i due, il grande Biagio e Cavanna. Però ripeto, Biagio Cavanna diventa un grande santone del ciclismo ed è il grande massaggiatore, massera appunto del grande Fausto Coppi, viene ricordato anche quindi come una figura fondamentale anche nella storia proprio, diciamo, del ciclismo italiano, capace di forgiare appunto grandi talenti proprio negli anni d'oro anche del ciclismo. Adesso voglio andare in un contesto che si chiama Cogne, e vi dico questo perché andrò un po' zig zag oggi per non quindi sparare tutto a 1000 all'ora. Sono stato a Cogne diverse volte. Cosa c'entra Cogne con questa roba qua? No, c'entra per un minimissimo aspetto che ho voluto costruire nel ricordo di Samuele. Non so se vi ricordate di Samuele. Quando io dico Samuele intendo dire praticamente quel bambino, il caso Franzoni, ve lo ricordate? Insomma, abbiamo speso miliardate di tonnellate di inchiostro e così servizi radiotelevisivi per quanto riguarda soprattutto la fine appunto brutale che ha fatto questo bambino un bel po' di anni fa. Bene, dicevo che dico questo perché io sono stato dal 26 luglio 86, ho sempre seguito i ritiri precampionato del Toro, e un Toro proprio adiacente, diciamo, quel periodo là brutale per quanto riguardava, ripeto, la questione del piccolo Samuele, non so se avete presente, praticamente anche poi massacrato dalla madre, inutile girarci attorno, ma praticamente è stato così, ovvio. E siamo a Cogne, e a Cogne nel 2008 arriva il Toro, quindi il Torino va in ritiro in quel contesto là. Ho cercato di mettere assieme un po' tutta la questione Samuele, per quello che sono riuscito a fare, nel senso volevo dedicargli una poesia, e così ho fatto, e il titolo è Piuma Granata, in riferimento poi anche ai giocatori appunto del Toro, ovvio tutt'altro Toro, ci mancherebbe altro, con una presidenza che noi ci auguriamo sicuramente possa fare le valigie il prima possibile, ma lo diciamo ormai da ormai circa 20 anni, sono 21 per l'esattezza, ma dedicai questa poesia al piccolo Samuele che portai direttamente a casa sua e l'appoggiai in una finestra, una finestrella sinceramente ricordo ancora, proprio della sua casa. Piuma Granata nel titolo, e legai appunto la mia presenza in quel momento per quanto riguardava il ritiro precampionato, il ritiro estivo a Cogne, siamo in Val d'Aosta quindi, e nell'estate del 2008. Il titolo è Piuma Granata e dice così: nel cortile della vita a sgambettare come piuma al ritmo d'un magistrale vento, nell'innocenza che impregna tutti i momenti e che assorbe e si nutre di sogni presenti, il profilo delle vette che si stropicciano col cielo, il frusciar splendente dell'acqua del torrente, i sapori dell'armonia dispersi in ogni via, e dal sospiro sale la gradazione dell'astrale, puntino nel mondo dall'infinito contorno, la cui anima s'addestra con la miglior maestra, la saggia e matura voce della natura, perfetta, viva scultura, a volte tormentata in maniera dura, come quel cortile d'improvviso calpestato e il corso della piuma assurdamente deviato, ma nell'eterno presente nulla mai è assente, e ora il tuo volteggiar è tra mille celestiali ricami in sottili e morbidi piani, come un fascinoso palleggiar di campioni che solo il fato poté vincere. Se li incontri, son maestri ed eroi d'una bandiera che inarrestabile garrisce, sintonizza il cuor tuo senza più paura e dolore in quelle frequenze granata di colore. E allora invitavo i grandi e grande Torino ad insegnare a Samuele a palleggiare e a giocare, sicuramente uno degli sport più belli del mondo, anche se sicuramente lo hanno infangato più del previsto, ma ripeto, la nostra fede rimane incrollabile anche se il calcio sparisse esattamente da ieri e non da domani. Questo è matematico, ti entra dentro e ogni 7 anni il ricambio cellulare ti porta ad avere sempre più cellule di stampo granata. Va bene, tornando praticamente a palleggiare invece nel ricordo del grande Torino, noi si ricorda che soprattutto quel Francisco Ferreira, ovvio, quel giorno chiamò a raccolta il grande Valentino Mazzola, che era un campione che arrivava dal Venezia al pari di Loic, ma soprattutto Francisco Ferreira era niente poi di meno che il capitano di quella nazionale lusitana, e quando dico lusitana dico il Portogallo, ma soprattutto di quella grande squadra chiamata il Benfica, no? Quella che gioca nello stadio da Luz, che vuol dire luce, laddove sono stato, laddove sono entrato a vedere anche quella parte del museo storico assolutamente del Benfica, lì dove ci sono le teche dedicate ai giocatori del grande Torino, perché il Gran Torino l'ultima partita che svolge il 3 maggio 1949, che è di martedì alle ore 18, il fischio d'inizio avviene esattamente in quel contesto lusitano, in quel contesto portoghese. Attenzione, perché allora non era come oggi con un decollo facile facile dal mattino, pomeriggio, sera, già

tre volte si decolla per andare in trasferta in Italia, in Europa, in giro per il mondo. Allora era diverso, anche se comunque aerei decollavano, ed è ovvio che il piacere di avere al fianco la squadra più forte d'Italia in quel momento, che portava addirittura 10 giocatori in nazionale per quanto riguarda un incontro che poi ricorderemo. Ebbene, in questo caso siamo fermi al 27 febbraio 1900 49, tre praticamente mesi circa appunto prima della tragedia, quando l'Italia è chiamata a giocare a Genova contro proprio il Portogallo. Ripeto, Francisco Chico Ferreira era il capitano del Benfica e così di quella nazionale lusitana, e sta di fatto che alla fine dell'incontro con Mazzola c'è sicuramente un grande abbraccio, e soprattutto Francisco Ferreira ha un sogno in grembo. Il suo sogno è quello di poter finire la carriera, così scriveranno alcuni giornali, ma così non lo è assolutamente. Lui poi, dopo quella partita del 3 maggio 49, continuerà a giocare ancora per 2-3 anni, anche se in tantissimi contesti di libri noi si trova ancora Francisco Ferreira. Per l'ultima partita aveva richiesto soprattutto la presenza, diciamo, del Torino Calcio. Per carità, prima avevamo pensato di bussare alla porta Felsinia, in questo caso quella del Bologna, però è ovvio che una volta trovatosi di fronte Mazzola, quella, diciamo, esemplare e mitica squadra, ovvio, serviva da parte di Ferreira fare che cosa? Beh, serviva a fare questo esattamente. Lui voleva dare il là a questa partita amichevole, perché poi lui, ripeto, si ritirerà nel 52, però in quel periodo non avevamo sicuramente un richiamo calcistico stile oggi, cioè qua basta indovinare, praticamente sei mesi, procuratore giusto, di soldi in cascina ne metti veramente che ti tornano utili anche per le prossime tue generazioni a venire. Ma in quel caso non era così, e quindi Ferreira pensava di poter dare là quella partita amichevole con il Torino Calcio in maniera tale da riempire, come allora avvenne, lo stadio, 40.000 presenze, ore 18 fisco d'inizio, ripeto, in quella del Portogallo, e in questo caso si sarebbe ottenuto un ottimo incasso che lui avrebbe messo in disparte come una specie di pensione anticipata, una specie di liquidazione, chiamiamola come vogliamo. E in effetti era questo. Comunque, ripeto, la carriera di Ferreira era agli sgoccioli, non aveva guadagnato molto, e quindi grazie a questa partita amichevole si sarebbe potuto regalare di tutti i più. All'interno di quell'appuntamentissimo si sviluppava poi anche questa partita amichevole, c'era una coppa in palio, ecco, la coppa era la Coppa Olivetti, che si legava al grande ricordo di Adriano Olivetti, nel senso che era un trofeo messo a disposizione proprio per l'occasione dagli stabilimenti SIDA, rappresentanti appunto dell'Olivetti, in quel del Portogallo. Bene, si svolge la partita, ma lì ci arriveremo appunto tra poco. Perché? Perché non è che il Torino tutto sommato decolli così con una semplicità disarmante verso i lidi portoghesi, assolutamente no. Perché? Perché avevamo un presidente allora, il Ferruccio Novo, quale disse chiaro e tondo: cari giocatori, io sono quello che vi ho costruito e sono quello che vi paga. Allora, voi siete in procinto di vincere il quinto scudetto consecutivo. Alle vostre spalle ci sta l'Inter. 4 punti di stacco. Bene, sappiate che mancano 5 partite alla fine del campionato e la prossima giornata si svolge al Meazza, quindi contro l'Inter. E allora, io vi faccio una promessa. Voi sognate di poter andare sicuramente a stringere un forte abbraccio Francisco Chico Ferreira. Bene, allora non dovete perdere in quel di Milano. E quindi il Torino scese in campo, il Gran Torino allora scese in campo contro l'Inter, che era secondo in classifica, con la possibilità di quindi giocare per 2 risultati su 3. Però esattamente in quella giornata il Torino scendeva in campo senza alcuni giocatori altamente protagonisti, perché se io dico Mazzola, ragazzi, faro di centrocampo in assoluto, papà poi di quel grande Sandro che diventerà appunto anche colonna portante appunto dell'Ambrosiana Inter. Quando dico Grezza, perché mancava sia Grezza che Mazzola che Maroso, mi dicono più di qualcuno che mastica meglio del sottoscritto la realtà del grande Torino, essere stato forse anche più forte di Mazzola per molti aspetti, anche se aveva un ruolo più decentrato, nel senso era più indietro. Questo ovvio, magari finiamo un po' manco sotto i riflettori. Mazzola era personaggio già a 30 anni, lui aveva 30 anni quando il grande Torino arriva in Portogallo, e quindi si va a Milano per giocare senza dover perdere la partita. Perché? Perché se noi si pareggia, e così in effetti avvenne, 0-0 il risultato finale con interventi supersonici di Bagigalupo, no? Quel
numero uno, no, allora maglietta nera col numero uno, adesso abbiamo numeri scomposti che arrivano fino al 100.000, ma a parte questo allora non era così. Un assedio nerazzurro, attacchi, contrattacchi, tiri, miracoli, insomma, di Bagigalupo, estremo difensore del Grande Torino, e quindi quello 0-0 fa sì che l'aereo possa decollare. Ripeto, quel Torino senza Maroso, senza Grezzar e Mazzola. Per quando era da Grezzar, sapete, lo stadio allora di Trieste era stato dedicato poi anche a Grezzar, poi oggi Nereo Rocco, che poi diventerà anche nel tempo anche allenatore del Toro Calcio, quell'allenatore che dice che era tondo, oh, ciappa tutto, l'erba va bene, il gambe e tutto, non importa, un grande personaggio che io vidi praticamente accompagnato da mio padre, che era un po' anche osservatore della Fiorentina in, qui, quando era boccia praticamente a Torino, a Firenze, era allenatore della Fiorentina, con la Fiorentina di Merlo, Superchi, Antognoni, soprattutto il grande Antognoni, che poi farà carriera anche a livello di nazionale. Quindi ripeto, in quel momento di fronte Lorenzi, Amadei, quindi la grande Inter per molti aspetti, tutto finisce 0-0, 35.000 spettatori, 26 milioni di lire di incasso, e questo, ripeto, avvenne 77 anni fa, perché sono passati esattamente 77 anni dal momento della tragedia di Superga, e oggi cade giusto il 4 maggio 1949. Quindi Francisco Ferreira che abbraccia Valentino Mazzola alla fine della partita, che l'Italia poi vincerà facilmente per 4-1, e quindi il sogno di Ferreira di avere in amichevole niente proprio di meno che questa strepitosa squadra. L'ultima partita del Torino in Italia la gioca il 30 aprile del 49, e quindi si resiste a quell'Inter che attacca, insomma, dal primo all'ultimo secondo. Ovvio, Ferreira si è fatto due conti in tasca: primo, lo stadio, come in effetti avvenne, si riempie con estrema facilità, meglio il Toro 10.000 volte, in quel caso Grande Torino, rispetto al Bologna di allora, che comunque con il Grande Torino gli scudetti li combatteva, insomma, anche i primi decenni del secolo scorso, il Bologna di Arpinati, no? Era un gerarca Arpinati, dico questo perché in riferimento a quello scudetto del 27 che noi si rivendica, purtroppo allora si fece le fortune del Bologna e non delle nostre, siamo ancora lì a rivendicare l'ottavo scudetto, appunto, da quindi mettere sul petto. Va bene, sarà ancora possibile averlo? Non lo so, grosso punto interrogativo. Ma quella squadra, ovvio, interessava soprattutto a Ferreira, al Portogallo intero, per il semplice motivo che, insomma, ripeto, si approcciava il quinto scudetto consecutivo. Quando dico 88, due lemscati, due numeri infiniti, intendo dire le gare senza sconfitte consecutive in casa del Grande Torino, 125 gol nell'annata 47-48. Quel 10-0 rimane ancora, penso, record in assoluto a livello nazionale in Serie A contro l'Alessandrium, più 92 di differenza reti nel 1948, i 10 giocatori su 11 in nazionale. Era possibile mettere 11 giocatori per Nazional Toro? No, allora sentimenti quarto, lo metti dietro, tanto arrivano pochi palloni, ci pensano quelli del Grande Torino, e quindi metti il portiere della Gheba, sinceramente vuol dire della Juventus in questi casi qua, Quindi sono i numeri questi detti in fretta e furia della grande squadra mitica per quanto riguarda gli immortali, appunto, di Superga. 5 scudetti consecutivi, però poi dopo la partita con l'Inter mancavano allora 4 partite alla fine, e tutte le squadre decisero allora di far scendere in campo, come fece il Toro per forza di cose, la primavera, ma questo arriveremo a dirlo casomai più tardi. Quindi ripeto, quell'attacco spumeggiante era il sogno da affrontare da parte di Ferreira. Quindi ripeto, il Torino parte per il Portogallo, alcuni giocatori rimangono a casa, ve lo dico immediatamente. Per quanto riguarda il difensore Sauro Tomà, bloccato a Torino da un infortunio, e poi c'è un delusissimo Renato Gandolfi, e qui si apre una storia particolarissima. Renato Gandolfi è il portiere, secondo portiere dietro quindi Bagigalupo, secondo portiere che quel giorno non viene fatto partire. Lui ci teneva tanto a poter andare a giocare questa, diciamo, quindi amichevole, andare quindi in trasferta. Ma in quel momento là noi abbiamo il nostro grande ricordo di questo uomo di Ciosa, Aldo Ballarin, che va a colloquio con il presidente Novo e dice: tutto sommato, fammi sognare un pochettino per questo incontro amichevole, possiamo portare mio fratello Dino, che era il terzo portiere del Grande Torino, e lasci a casa Renato Gandolfi, visto che, ripeto, in rosa il fratello di Aldo, che si chiama Dino Ballarin, è il terzo portiere. A volte parlo al presente perché secondo il mio punto di vista sono talmente immortali che sono ancora qua belli, belli presenti. E quindi il secondo portiere rimane a Torino, parte il terzo che è il fratello di Aldo,
Ma il bello è che con Aldo e Dino sale anche Iginio. Che cacchio c'entra Iginio? No, Iginio è il terzo fratello, ragazzi, di Ballarin, che non ha mai, non gioca mai, ma segue sempre la squadra. Era a Milano per vedere la partita, quella finita 0-0 tra l'Inter ed il grande Torino, e lui si ritrova su quell'aereo là. E poi diremo come andò a finire, perché lui è morto nel 2011 a Mira, qui in provincia di Venezia, in casa nostra, a 94 anni. Però lui in quell'aereo è salito. È salito e l'aereo sta per decollare, però qualcosa deve essere successo. Vabbè, quindi si va in Portogallo, si va in Portogallo a rappresentare una squadra strepitosa. Per carità, uno dirà: Madonna, sempre vincente. No, c'erano anche dei momenti in casa, però ripeto: 88 gare senza sconfitti in maniera consecutiva tra le mura amiche, vuol dire la culla, vuol dire il nido, vuol dire il tempio chiamato Philadelphia. Per un sacco di anni sono stato lì a vederne praticamente le erbacce, vederlo consumarsi dal tempo, dall'inedia appunto anche delle amministrazioni locali. Il Philadelphia oggi è rinato, ma dobbiamo tenerlo aperto, perché il dodicesimo uomo in campo è quel di più che noi soprattutto riusciamo a volte anche ad inoculare, stile vaccino buono, ai giocatori del grande Torino. Ma se le promesse di vari allenatori sono alternati questi ultimi anni, sono solo promesse sulla carta che poi non avvengono, se non un semplice lunedì da Barbieri per venire là a vedere quattro TikTok, ecco, vediamo di aprirlo molto di più, vediamo di portare lì il museo che è ancora Villa Claretta e quindi sicuramente in zona limitrofa fin là. Portiamo tutto all'interno di quella culla, laddove l'energia e la vibration che si manifesta, l'ho vissuto un'infinità di volte, è strepitosa. Parlo di dove giocava il grande Torino, mettendo insieme un sacco di storici risultati. Però a volte succedeva che il Gran Torino è ovvio girasse un po' manco, e allora ci pensava lui. Non è invenzione questa. Noi avevamo quell'uomo chiamato Bolmida, nato nel 1893, al quarto mese di quell'anno, quindi in aprile del 1893, lavorava come capostazione a Torino, esattamente a Porta Nuova. Tra i vari compiti che teneva era quello di suonare la tromba per segnalare le partenze dei treni. Quella tromba praticamente diventa un arto che lui praticamente non sgancia mai del proprio essere fisico, e di conseguenza quando serviva a dare il là quel famigerato quarto d'ora a granata, lui si alzava al centro di questa strepitosa, storicissima appunto tribuna in legno di allora e cominciava a suonare la carica. Ma non stiamo scherzando, eh? E allora i giocatori cominciavano a guardarsi l'un l'altro, tutti puntavano sicuramente il grande faro Valentino Mazzola, che si rimboccava le maniche, e allora di lì in poi cambiava l'inerzia, l'intensità diventava più alta, la pressione era costante, l'attacco era totale, alcuni risultati anche da 2-0 si ribaltavano finendo per 4-5-2. Quindi il gesto simbolo di Valentino Mazzola era quello delle maniche alzate, che diventava la risposta in campo a quella chiamata, e in pochi minuti il Toro si trasformava, trascinando appunto in maniera collettiva anche il pubblico ad essere aggrappato a quei rombi della rete di allora, che andavano praticamente formando delle onde che spingevano i colori granata praticamente a ribaltare qualsiasi situazione. È passato alla storia questo quarto d'ora granata, è rimasto praticamente nella memoria appunto del grande popolo torinista. Più non siamo torinesi, siamo torinisti. Torinesi saranno i grissini, casomai, assolutamente. Quindi Bolmida, ripeto, suonò poi ancora un'ultima volta quello che doveva essere un po' il saluto una volta persi i giocatori del grande Torino. Grande Torino, ho ricordato e l'ho sempre letto con eterno piacere gli articoli a firma di Giampaolo Ormezzano, venuto a mancare un po' di anni fa. Lo considero sicuramente un giornalista altamente preparato e soprattutto visceralmente granata, però a parte questo molto trasparente, diretto, immediato, bello in interviste che rilasciava, e non sicuramente fiocchettanti i soliti paradigmi dell'ovvietà come purtroppo avviene oggi. Giampaolo Ormezzano ha sempre sottolineato sicuramente, diciamo, quella caratteristica, diciamo, del sistema del Toro, per quanto riguarda soprattutto quel essere importante per l'Italia intera, perché allora in quei funerali parteciparono anche quelli dell'altra colorazione di Torino, i tifosi in generale, perché il Torino rappresentava sicuramente qualcosina in più di una semplice realtà di tifoseria granata e basta. E in quel periodo, ripeto, il calcio e lo sport in generale, ma soprattutto il calcio e il ciclismo, portarono ad una ripresa dell'Italia, vuol dire una rinascita d'Italia, vuol dire una ricostruzione, quindi un riequilibrio che allora si bisognava assolutamente per poter ritornare nuovamente alla luce, quindi anche ad una libertà di parole. Io dico spesso, sicuramente a trovare la quindi anche forza di ritornare a costituire quei capannelli che prima non
si riusciva più a ricreare, perché ripeto, noi avevamo le case distrutte, lesionate dai bombardamenti, il riecheggio, diciamo, degli artigliate belli, che era ancora vivissimo nell'animo di chi aveva perso i propri cari, delle distruzioni di tutto quello che sarebbe potuto ripartire magari di lì a poco. E Gianpaolo Ormezzano l'ha sempre, siccome, è sottolineata questa del Grande Torino come anche una sua tragedia personale, quella di una squadra che comunque ha restituito l'orgoglio al paese Italia. Così il ciclismo, così, ripeto, il calcio di allora, rappresentato da tante squadre, ma il Grande Torino allora, ripeto, che si accingeva al quinto scudetto consecutivo, evidentemente un pochettino più sopra gli altri, forse ci stava. Nel ciclismo, ripeto, di Bartali e Coppi, o così della nazionale, che sicuramente scendeva in campo. Gianpaolo Ormezzano, ricordando il Grande Torino, parla appunto del Philadelphia come la grande culla, la grande casa, il luogo magico, o come veniva poi chiamata spesse volte, la fossa dei leoni. L'episodio che lui sottolinea importante sulla figura di quello che ho appena menzionato, Bolmida, dice questo: l'episodio maggiormente rappresentativo di Valentino e dei suoi compagni si verificava ogni qualvolta il Torino si trovava in difficoltà. Oreste Bolmida, il trombettiere del Philadelphia, dava fiato alla sua cornetta e suonava la carica. Tutto questo si trova all'interno del Grande Museo del Torino. Nel cielo plumbeo di Torino si levava il ruggito della fossa dei leoni. Capitan Mazzola si rimboccava le maniche e guardava dritto negli occhi i compagni di squadra. Questo era il segnale. Di lì a poco si sarebbe scatenato il leggendario quarto d'ora granata, cui nessun avversario poteva resistere. Le folate offensive si susseguivano impetuose, finché la rete si gonfiava una, due, tre, quattro volte e il risultato passava nelle mani del Toro. Agli avversari non restava altro che accettare, rassegnati, una supremazia troppo schiacciante. Questo era il Grande Torino, un insieme di uomini e campioni unico e inimitabile, che solo il fato seppe vincere, solo il fatto li vinse, cioè solo il destino riuscì sicuramente a dire chiaro e tondo: lassù serve qualcuno che insegni a palleggiare anche al regno angelico. Ed è quello che sicuramente avvenne ed è avvenuto. Vabbè, se giochiamo un po' anche con la fantasia, ma magari con la fantasia sinceramente fin là. Quindi ho voluto ricordare anche il grande Gianpaolo Ormezzano. Ovvio che quando noi parliamo di questi grandi personaggi non posso dimenticarmi soprattutto anche alla grandissima eterna figura di quel grande poeta, appunto, per quanto concerne la poesia che poi Arpino dedicò al grande Torino, al Grande Torino: russo come il sangue, forte come il barbera. No, però noi la traduciamo sicuramente in italiano, anche se comunque russo come il sangue, forte come il barbera, questo vino appunto che praticamente ti colora le fasi di discesa quando lo bevi e lo porti dentro. E così come anche va sottolineato quell'Indro Montanelli che ho mazzolato sicuramente nel ricordo sabato scorso, per quanto riguarda le spropositaggini che lui espresse in riferimento alla tragedia del Vajonta, parlando soprattutto, puntando l'indice su quei comunisti che speculavano su quella grande tragedia del 9 ottobre del 63. In riferimento invece al Grande Torino, Indro Montanelli scrisse esattamente questo: gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede, e così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto, è soltanto in trasferta. Ma dicevo poc'anzi, per quanto riguarda soprattutto Arpino, la poesia, però vedo che qua il tempo è tiranno e quindi insomma tra un minuto e qualcosina, quindi riprenderemo con la poesia del grande, quindi Arpino, quindi Grande Torino è il titolo, rosso come il sangue, forte come il barbera, da lì partiremo. Poi però ci faremo accompagnare quindi anche da un altro intro musicale per quanto riguarda soprattutto gli statuto che hanno dedicato una canzone a Grande Torino, titolata proprio, il titolo è semplice, grande. È un genere ska, quello che soprattutto questi musicanti ci regalano, ma da tanto tempo, perché sono nati tanti tanti anni fa. E la pietra d'angolo, praticamente il maggiore esponente di questo gruppo, è Oscar, spessissima volte in Curva Maratona, e oggi al nostro fianco nel contestare assolutamente purtroppo questa becera realtà di dirigenza, a partire soprattutto dal nostro purtroppo ex Papa Urbano Cairo, perché così era stato sicuramente nominato all'inizio, quando si sperava, ma sappiamo benissimo che lui insomma è un Berlusconi molto bonsai per molti aspetti, visto che la 7 è roba sua tanto quanto Crozza, che arriverà magari un domani a imitarlo. Oggi non ha tanta convenienza, perché Crozza mette via un saccaccio di soldini, e visto che il paron de casa è sempre quell'Urbano Cairo, forse è ancora in dolce attesa di poterlo sicuramente emulare da un punto di vista di fargli un po'
quindi il verso anche al nostro Urbano Cairo. Poi torneremo e cavalcheremo ancora l'onda per quanto riguarda magari anche gli ultimi giorni del Grande Torino, e arriveremo poi sicuramente in quella di Lisbona, perché è la capitale del Portogallo, laddove si svolse appunto quel martedì 3 maggio 49 l'ultimo incontro del Grande Torino, che perse 4-3, l'ultimo gol del Toro su rigore di Romeo Menti, e guarda caso il Vicenza proprio quest'anno è tornato in Serie Cadetta.

La palla al centro e siamo pronti a giocare. Gli statuto col grande leader Oscar Giammarinaro, il cantante Più Nessuno ha vinto anche per te, senza età, misto di leggenda e di realtà. La palla al centro e siamo pronti a giocare. Palla al centro, si riparte. 13 e qualche minuto, 4 maggio 2026, 77 anni fa, il grande ricordo del grande Torino. E come diceva il sommo poeta Giacomo Leopardi, muore giovane colui che è caro agli dèi. E allora, volevo ricordare Cristina e anche la nostra grande Mara, entrambe. Ah, molte squadre hanno una storia, ma solo il Toro è leggenda. La tragedia non è morire, ma dimenticare. Ed il tifoso del Toro è morto troppe volte per morire davvero. Va bene, ci eravamo lasciati sicuramente con da poesia da leggersi per quanto riguarda il grande Giovanni Arpino, grande Torino. Russo come il sangue, forte come il Barbera, ma noi la traduciamo: rosso come il sangue, forte come il Barbera. Voglio ricordarti adesso, mio grande Torino. In quegli anni di affanni, unica e sola la tua bellezza era. Venivamo dal niente, da guerra e da fame, carri bestiame, tessere, galera, fratelli morti in Russia e partigiani, famiglie separate, perduta ogni bandiera. Eravamo poveri, lividi, spaventati, neanche un soldo sulla pelle e per lavorare, e dovevi sorridere, brigare, pregare fino all'ultima goccia del tuo fiato. Fumare voleva dire una cicca in quattro. Per divertirsi dovevamo ridere di poco. Per mangiare mangiavamo persino i gatti. Non eravamo nessuno, i furbi come gli sciocchi, ma avevamo un fiore ed eri tu, Torino. Tagliata nell'acciaio era la tua bravura, gioventù nostra che tutti i dispiaceri portavi via con la tua faccia dura. La tua faccia d'operaio, mio Valentino, mio Castigliano, Riga, Loic e quella peste di Gabetto che faceva venire tutti matti con 20 dribbling ed era già gol. Filadelfia. Ma chi sarà il villano a chiamarla un campo? Era una culla di speranze, di vita, di rinascita. Era sognare, gridare, era la luna, era la strada della nostra crescita. Hai vinto il mondo, a 20 anni sei morto, mio Torino grande, mio Torino forte. E in effetti sì, grandissima poesia appunto del grande Giovanni Arpino. Va bene, ricordando qui i giocatori là, ricordo che i momenti del Philadelphia erano momenti veramente strepitosi. Quando vedo nei video e quant'altro in bianco e nero di allora, il Fila era appunto il grande richiamo della domenica, quindi la partita casalinga voleva dire questi formicai di uomini che arrivavano praticamente a cingerne i quattro lati, queste frotte di biciclette, c'erano i tram speciali, insomma, che conducevano i tifosi allo stadio. C'era però quell'antica tradizione che oggi c'è in parte, nel senso che magari vai a scortare un po' i motorini piuttosto che tra due ali di folla il pullman che sta arrivando allo stadio, ma allora c'erano sicuramente intanto i campi d'allenamento sempre aperti tutta la settimana e quindi il contatto diretto con i propri beniamini. Per carità, i tempi sono cambiati e adesso sarebbe anche difficile sicuramente tenere a bada magari alcuni generi ultra. Per dirla tutta però, allora i campioni del grande Torino non si sottraevano per nessun motivo all'affetto, insomma, dei tifosi e quindi venivano immersi essi stessi all'interno, diciamo, di quel di tutto e di più, perché tanti giocatori si facevano accompagnare sino allo stadio proprio da drappelli di sostenitori festanti trovati magari poco prima al bar. Ovvio, era un altro calcio, un'altra epoca, un'altra Italia, sicuramente in bianco granata, perché se dicessi bianco nero casca il palco, allora in bianco e granata. Osso e Gabetto avevano oltretutto aperto un bar assieme, il nome era Vittoria ed era un grande punto di ritrovo appunto dei tifosi, mentre Ballarina e Grezzar, vuol dire Chioggia e Trieste, avevano un elegante negozio per smerciare le stoffe. Va bene, poi avevamo Valentino Mazzola e Parola, che non era Granata Parola, era dell'altra squadra, ma avevano nella centralissima piazza Solferino entrambi dei negozi. E qui c'è un aneddoto molto particolare per quanto riguarda il Bayon, cioè quel Bayon là con le cuciture di allora, insomma, che intravedo spesso a volte quando vado al museo. E quindi ci stava questo, diciamo, negozio del bianconero Parola e quello del Valentino Mazzola, uno da una parte e uno dall'altra della strada. Vendevano praticamente le stesse cose, sinceramente roba sportiva o roba alquanto è similare. Però a un certo punto arriva la nazionale italiana che deve disputare proprio a Torino la partita contro i leoni inglesi, no? Contro l'Inghilterra, e ovvio entrambi ci tenevano molto praticamente a poter fornire ufficialmente il pallone. L'ho dato io? No, l'ho dato io. E quindi iniziò praticamente un derby già solo per quella questione là. Intervenne in quel caso il CT Vittorio Pozzo e disse: nessuno dei due me dà il Bayon, lo prendiamo da un'altra parte. Però durante l'incontro comparve proprio un pallone siglato Mazzola, che però, guarda caso, si sgonfia molto presto e quindi si giocò con un pallone anonimo. Sta di fatto che comunque l'Italia perse per 4-0, visto che l'Inghilterra allora era alquanto forte. Noi abbiamo parlato spesso a volte soprattutto di quel decollo, insomma, con quel G212i Elce della Fiat, e quindi lo diciamo in maniera sicuramente scioglilingua, ma per quanto riguarda la questione degli aerei, voi dovete sapere che il Gran Torino
Allora scelse praticamente l'aereo, ma avrebbe voluto avere un altro equipaggio, anche se, attenzione, attenzione, quando noi parliamo di dei periti piloti, il primo pilota era Meroni, anche qua si aprirebbe un'altra questione, ma ci andiamo a casa tra poco per quanto riguarda Meroni, perché è una storia incredibile quella di Gigi Meroni, la farfalla granata, per come appunto è trapassato miglior vita dopo un Torino 4 Sampdoria 1, per quello che è successo quindi lì mentre se ne stava praticamente tornando a casa. E dicevo, per quanto riguarda l'aereo soprattutto, noi abbiamo quindi il Toro, la dirigenza in questo caso, che deve scegliere praticamente, perché da una parte hai l'Alitalia, no? Dall'altra parte hai quelli di Ali, che con l'accento oggi fa lì supermercati che ti mangia il suolo e quindi vai col consumo di suolo. In quel caso era Avioline Italiane, no? Il Club Granata quindi manda delle missive per i costi, per i tempi, per tutto quello che era possibile appunto per l'organizzazione di questa trasferta in quel di Lisbona, quindi Portogallo, per giocare contro il Benfica, e sceglie il Toro, sceglie praticamente quindi le Avioline Italiane. Quindi, a differenza dell'Italia, perché l'Italia avrebbe praticamente fatto che cosa? Sarebbe partita a Milano, come appunto tutto avvenne, ma avrebbe fatto scalo a Marsiglia in Francia, a differenza di quello che invece Ali ha fatto, e quindi scalo a Barcellona, e poi quindi si arriva in Portogallo. Il Toro in quella missiva aveva praticamente messo nero su bianco se era possibile avere quel, diciamo, quella realtà di piloti che era stata al fianco del grande Torino nell'ultima trasferta in quel di Bari. Si erano trovati benissimo, infatti hanno ringraziato tantissimo, Gino Zanchetta era appunto il pilota. Sta di fatto che comunque Ali decide di mandare altri due piloti, in questo caso, ripeto, uno si chiama appunto Meroni, ma attenzione perché parliamo veramente, diciamo, di grandi istruttori, addirittura di volo cieco per quanto riguarda l'assenza di visibilità, cioè veramente due portenti altamente pluridecorati, e quindi un'esperienza amplissima, un'esperienza molto molto ampia e alquanto larga. E al fianco di Meroni troviamo Cesare Bianciardi. Sanno questi due purtroppo a perdere la vita e quel maledetto giorno del 4 maggio del 1949. Quindi c'era questo desiderio di avere lo stesso equipaggio che aveva portato il Torino, il Gran Torino in questo caso, alla trasferta di Bari. Però, ripeto, i due piloti erano assolutamente non solo conosciuti, ma avevano un'esperienza assolutamente da vendere. Sulla questione dell'aereo invece se ne è discusso non tantissimo, però il Tutto Sport c'è stato un po' sotto con gli articoli in riferimento a quel G212 Elce appunto Fiat trimotore. Perché? Perché in effetti questo aereo di magagne, di problemi, ne aveva sollevati più del previsto. Noi siamo fermi praticamente all'interno degli stabilimenti della Fiat Aviazione, siamo tra il 46 e gli anni 50, e in quel contesto si costruiscono circa 19 esemplari appunto di G212 Elce della Fiat. Erano utilizzati sia per il trasporto, diciamo, civile, quello, diciamo, di passeggeri, sia per l'aeronautica anche militare, oppure per il trasportare i soldati per i vari addestramenti, insomma, ecco, oppure per anche le fotografie aeree, quelle, insomma, dall'alto. Oggi abbiamo l'abominio appunto dei droni su tutte le loro formule possibili. Allora, questo appunto G212 servirà anche a questo. Poi viene radiato nel 59, quindi non tanto dopo, perché 13 anni appena, insomma, dalla nascita. Sta di fatto che comunque è un aereo che porta il grande Torino quindi a decollare da Milano, la sosta a Barcellona, poi Lisbona, stessa cosa a ritorno, quindi Lisbona, Barcellona, Milano, e quando si sarebbe potuti arrivare praticamente dove? A Torino. E in effetti il ritorno non è quello che ho appena menzionato, per il semplice motivo che non sarà Lisbona, Barcellona, Milano come era stato in fase di decollo e quindi di andata in quel di Lisbona, Milano, Barcellona, Lisbona, ma sarà Lisbona, Barcellona e Torino, tanto che appunto l'aereo avrebbe dovuto atterrare di lì a qualche minuto. Avevamo le mogli, le fidanzate, gli amici, i parenti, i figli, tutti col naso all'insù in quella maledetta giornata tragenda, ripeto, con una tempesta di pioggia, con la nebbia che era sicuramente molto elevata, che copriva assolutamente, nascondeva quindi anche i colle di Superga. Quindi non si atterra più nel ritorno in quel di Milano, ma si va direttamente a Torino. Quindi si fa, ripeto, Lisbona, Barcellona e Torino. E alle 17:03 purtroppo noi abbiamo questo terribile schianto contro il terrapieno appunto della Basilica di Superga, la semiala sinistra appunto dell'aereo,
va a sbattere, quindi la fusoliera praticamente si distrugge, si sbatte contro questo muraglione laddove appunto ci sta questa lapide e oggi verranno ricordati i nomi appunto di 31 presenti all'interno del velivolo. Si andava a circa 280 km orari, per metà l'aereo rimane anche integro perché poi saranno ritrovati anche tanto materiale e i regali che i giocatori avevano acquistato per le fidanzate, per i figli, soprattutto chi teneva i figli, come ad esempio anche Valentino Mazzola o Ossola addirittura, oppure altri, insomma, assolutamente sì. Sta di fatto che comunque si disse allora che dai resti dell'aereo sembra che, per quanto riguarda questa diciamo valutazione di impatto, il pilota stesse cercando di cabrare, cioè vuol dire come se il pilota avesse tentato disperatamente, insomma, di far impennare all'ultimo secondo l'aereo quando improvvisamente appunto scorse davanti a sé quindi quest'area perimetrale della Basilica, ripeto, di Superga. 31 all'interno, 31 morti assolutamente, e l'atterraggio era previsto appunto in una pista dell'Air Italia, roba della Fiat anche questa, tanto quanto l'aereo, e probabilmente si disse allora l'aereo volasse sotto le nuvole, insomma, per tentare di vedere qualcosina, ma per questo strato di nuvole andava progressivamente abbassandosi e man mano che l'aereo si avvicinava a Torino, quindi l'equipaggio era in difficoltà tutto sommato. Ripeto, Pierluigi Meroni e Cesare Bianciardi erano sicuramente delle elite per quanto riguarda il sistema dei piloti dell'aviazione di allora, molto esperti, altamente pluridecorati, chiamati addirittura eroi di guerra sia l'uno che l'altro, oltre ad essere il primo anche, quindi Meroni, istruttore di volo cieco, come dicevo poc'anzi, quindi vuol dire anche in condizioni proibitive tanto quanto lo erano praticamente quel giorno. Per ricordare invece quello che dicevo poc'anzi in riferimento praticamente agli aerei, noi siamo in un'Italia, quella diciamo a fine anni 40, laddove abbiamo diversi incidenti aerei, noi abbiamo 34 incidenti aerei proprio in quel momento italiano, tra aeronautica militare, operatori nazionali di trasporto civile, nonché anche voli privati, oltre 50 le vittime. Però tornando a questo G212, la sua vita è stata altamente sfortunata come velivolo, nel senso che ne sono stati prodotti non tantissimi in Italia nell'arco di non moltissimi anni. È stato il fatto che comunque noi avevamo già sentore che qualcosa non tornasse, ad esempio, guarda caso, c'era stato sicuramente un allarme quando in quell'aereo salgono i giocatori del Torino, ma non del grande Torino, cioè della primavera del Torino, perché la primavera del Torino sale in un aereo similare e vola in Inghilterra per un torneo, insomma, e è ovvio, rischiano la vita perché il pilota arriva, faccio breve, insomma, nel momento dell'atterraggio l'aereo, insomma, con i freni non si capisce più di tanto e va a finire a sbattere violentemente contro l'hangar. Fortunatamente non abbiamo morti e nemmanco feriti gravi, per dirla tutta, però se poi andiamo a vedere sicuramente quello che successe sempre in riferimento a questa tipologia di aerei, noi abbiamo uno che precipita a Roma a appena 25 giorni prima appunto di Superga, abbiamo incidenti con lo stesso aereo nel contesto del Belgio, in Egitto, in Kuwait, quindi una storia molto strana per quanto riguarda un aereo che evidentemente stile multipla non era ben riuscito, per dirla in sta maniera semplice, in quel momento, in quell'epoca là, assolutamente. Quindi ripeto, ore 17.03, il colle di Superga, dove due minuti dopo dell'impatto Piton, che era il radiotelegrafista, quindi non sentendo più nulla di nulla, comincia quindi a chiamare nuovamente, ma non ottiene assolutamente nessuna risposta. C'è questo boato tremendo praticamente sul colle, appresso ci sta un muratore oppure ci stanno quelli della Basilica, e qui concluderemo sicuramente la questione sul Grande Torino per quanto riguarda la figura appunto di un biestro che voglio quindi farvi conoscere assolutamente. Sta di fatto che comunque appunto c'è questo muratore abitante nei pressi della Basilica, vede uscire dalle nubi l'aereo e quindi una folgore va a schiantarsi contro questa parete appunto prendendolo in pieno, assolutamente sì. Ovvio che la scena che si presenta agli occhi, insomma, di questo povero uomo è altamente straziante, perché insomma ci sono quindi corpi carbonizzati, mani, tronchi, piedi sparsi, insomma, sulla nera erba di quel piano. I rotami poi dell'Ielce quindi sono sparsi in ogni dove, e lui intravede una stoffa di color granata dove sopra è cucito uno scudetto tricolore ed era appunto da tradursi come la leggenda del Grande Torino. I tecnici, quindi allenatori, perché allora si parlava più di tecnici che di allenatori, avevamo sicuramente, ne sono scritti dei libri per quanto riguarda Ernest Egri Herbstein, una vita molto travagliata la sua essendo ebreo e ungherese, la figlia mi sembra
tenga 100 anni, o qualche settimana fa mi sembra è toccato i 100 anni, è diventata una ballerina molto molto famosa a livello italiano, la figlia del tecnico allora del grande Torino, perché poi al fianco ci stava anche Livesley, e oltre all'ottimo Ottavio Cortina, altro grande manager appunto della realtà dei tecnici del quel grande Toro, e poi dirigenti, perché Agnisetta era uno di questi, Civalleri era l'altro, e Bonaiuti, insomma, erano dai 50 ai 60 anni, insomma, lì all'interno. I giornalisti che avevano seguito quella trasferta, perché ripeto, il Toro chiamava raccolta sicuramente che i migliori giornalisti di allora. Morì Renato Casalbore, niente proprio di meno che quindi il fondatore del Tutto Sport. Il Tutto Sport, il giornale di Torino, ancora oggi assolutamente trovabilissimo in tutte le edicole di Italia, era nato nel 45, nell'estate calda di quel 45, e venne a morire poi anche il giornalista Luigi Cavallero. Costui aveva ereditato da Ambrosini la direzione dei servizi sportivi della Stampa, sempre in riferimento sicuramente a queste forti radici torinesi, e così anche Renato Tosati. Ricorderete sicuramente la figura, diciamo, di quel Tosati, bellissimo da apprezzarsi nei suoi interventi sul mondo del calcio, parlo del figlio in questo caso, mentre Renato Tosati era nato a Genova ed era appunto un giornalista della Gazzetta del Popolo. L'equipaggio era quello formato da Pierluigi Meroni, aveva 34 anni ed era il primo pilota, e poi avevamo Bianciardi, così Pangrazzi e anche il motorista Dinca. Il Pangrazzi è il capo marconista praticamente. Detto questo, quindi avviene la tragedia, l'Italia entra in lutto, ricordo ancora quei 600.000 presenti, cioè veramente una folla oceanica, per quindi l'ultimo saluto ai grandi del Toro, e quindi quelli che da una storia calcistica passano a diventare assolutamente quindi una leggenda sotto tutti i punti di vista. Dicevo poc'anzi, in riferimento soprattutto alla figura di Gigi Meroni, perché Gigi Meroni è stato veramente un grande, è stato chiamato la farfalla granata, ne è uscito un libro tanti anni fa, molto bello, anche perché lui era un grande dribblomane, un giocatore particolare. Io ne feci uno special tanti anni fa in riferimento soprattutto a quella figura al di fuori del rettangolo verde, perché mi sarà messo insieme con una che lavorava un tiro a segno praticamente all'interno di un Luna Park, in quell'Italia bigotta in bianco e nero, figuratevi se questo era possibile, e quindi venne messo all'indice per molti aspetti, tanto quanto da Fabbri, allenatore della nazionale di allora, perché lui teneva i capelli sicuramente stile beat, e quindi capelli lunghi, e quindi venne richiamato all'ordine. Era un bravissimo a disegnarsi i vestiti, a farsi i vestiti, e soprattutto aveva la balilla, allora andava a spasso, non sono leggende queste, sia chiaro, non sono leggende, sottolineo, andava a spasso con una gallina al guinzaglio. Ma se uno può portare il cane, cosa mai, qualche gatto, perché non posso portare la gallina, e così fece. Ma soprattutto era un bravissimo pittore, esistono ancora oggi i suoi grandi quadri, fece un autoritratto che mi sembra sia stato portato proprio in questi ultimi tempi all'interno del museo a Villa Clareta, sempre in attesa di poter passare all'interno di quella culla, laddove tutto attende da ormai memore tempo per quanto riguarda, ripeto, il Philadelphia. Però accennando alla sarà un caso, è ovvio che un caso, perché Pierluigi Meroni, ripeto, era il primo pilota dell'aereo del grande Torino, ma Gigi Meroni era quella farfalla granata, quel dribblò, tanto che lui nacque praticamente in casa Lariana, quindi col Como, poi giocò anche col Genoa, ma a Como lui si era abituato praticamente a giocare come noi si faceva da piccoli. Mi è venuto in mente quando ho letto la storia tantissimi decenni fa, per quanto riguardava soprattutto quello spazio che i preti mettevano a disposizione, ma era di cemento, tanto quanto ho visto, esatto, i due cei giocare a calcio di fronte alla chiesetta a Casso a 1000 metri sabato scorso, e lì non c'è tanto spazio, e se ti scappa il pallone in discesa lo ritrovi praticamente nell'area della diga, e di fronte alla chiesetta, dove Renzo Martinelli ha romanzato un po' quel momento di matrimonio, per capirsi, perché tanti di voi sono saliti col sottoscritto, e quindi là era ste sbaionate, al che anche il nostro Stefano, che ringrazio, mi ha affiancato appunto nella giornata, ha dato due colpetti, anche se comunque la forma, anzi la, sì, la forma non è più quella di un tempo, ma neanche per sbaglio assolutamente. Quindi allenati, c'è, oltre ad andare in bicicletta mattina a sera, allenati, ciao, beh, un abbraccio. Detto questo, dicevo Gigi Meroni, per quanto riguarda fare la granata a Torino, grande diploma, perché giocando sul cemento con le sponde in cemento, t'attacco è un veloce, no? E quindi riesci, diciamo, a forgiarti in quella maniera. Lui è un grande amico poi anche di Fabrizio Poletti, altro giocatore del grande Torino. Poi arriva quel 15 ottobre del 67, siamo in corso Re Umberto, in quella di Torino, ma ve ne parlo intanto perché si aggancia quel nome che ho appena menzionato, il pilota appunto dell'aereo del grande Torino, ma per un altro aspetto, che è questo. Quindi si gioca questa partita, il Toro batte la Sampdoria 4-2 e vanno a casa di Gigi Meroni. Gigi Meroni poi deve quindi attraversare, a un certo punto esce da casa, deve attraversare
questo corso Re Umberto, e sono quelle strade enormi, insomma mi sembra quattro corsie, due da una parte, due all'altra, e le macchine sfrecciano alquanto velocemente. C'è un doppio impatto, purtroppo lui si ferma sulle linee di mezzeria, però fa un passetto in avanti e una macchina lo colpisce. Colpisce lui e non colpisce Poletti, che assiste completamente a tutta la scena. Quindi lui sta attraversando la strada, viene urtato da una vettura, la prima è una Fiat 124 coupé, e Meroni viene sbalzato nella carreggiata opposta, dove viene trascinato praticamente per diverse decine di metri da una Lancia Appia che nel frattempo stava sopraggiungendo. Chi l'ha ucciso delle due magari ancora oggi non si sa. Comunque si sa per certo che, pensate un po', la macchina che per primo colpì in quel giorno del 15 ottobre 1967 il nostro grande Gigi Meroni era guidata niente po' di meno da quello che poi diventerà il presidente del Torino Calcio. Attenzione, un presidente messo lì, nel senso che questo non aveva Schei, anche se comunque non era malmesso, lui era un grande personaggio di un'azienda importante, e quando dico azienda importante era la Fiat. È stato anche portavoce di quell'avvocato Agnelli, quindi portavoce personale dell'avvocato Gianni Agnelli. Quindi tra i vari ruoli che lui ha ricoperto parlo di Tilly Romero. Lui è del 48 ed era un tifosissimo del Toro, grande tifoso di Gigi Meroni. Pensate un po', questo lo ha investito, e quindi a 24 anni praticamente Gigi Meroni muore. Tilly Romero aveva la patente non da molto, aveva 19 anni, però per dire le stramberie della storia granata, cioè questo prende quindi sotto Gigi Meroni quel 15 ottobre 67, poi mi diventa addirittura presente al Toro Calcio. Non una parentesi assolutamente felice, però come aneddoto praticamente molto molto molto stramba. Va bene, il Toro, ripeto, andava a giocare in quel di Lisbona, laddove ha giocato quest'ultima partita. Doveva andarci il Bologna, invece ci andò il Toro. La partita finì 4-3. L'ultimo gol granata venne segnato quindi da quel Romeo Menti, cui nome appunto viene riportato in più di qualche stadio in Italia. Qui abbiamo ovvio la vicentina biancorossa realtà fioccata in Serie B da qualche settimana. Qui alle nostre parti però giusto ricordare anche la grande figura, perché vi accennavo prima Iginio più che Dino e Aldo Ballarin. No, Aldo e Dino Ballarin sono entrati in questa grande leggenda del grande Torino per quanto riguarda soprattutto quindi il fatto di essere periti entrambi in quel giorno appunto di 77 anni or sono. Aldo Ballarin era il terzino destro di quella strepitosissima squadra, difatti Bacigalupo Ballarin, subito il numero 2 Pac, Bacigalupo Ballarin, Maroso Grezza. Dino Ballarin era il portiere di riserva, praticamente il terzo portiere, prima c'era Gandolfi come dicevo poc'anzi, ed è la pressione di Aldo Ballarin nei confronti appunto del presidente Ferruccio Nova allora che permise al presidente di dire ok, va bene, lasciamo a casa il secondo portiere e portiamo via quindi tuo fratello Dino Ballarin. Però in quel momento sull'aereo, pensate un po', sale anche Iginio Ballarin, lui seguiva praticamente i suoi fratelli. E uno dice com'è possibile, l'aveva fatto tante volte e lo fece anche quel giorno là. Iginio salì, quindi il Toro si trova a Linate, Milano, bisogna indossare le cinture quindi di sicurezza, così viene assolutamente fatto, le cinture vengono allacciate. Lo stesso Iginio Ballarin, ripeto il terzo dei fratelli Aldo, Dino e Iginio, si mette la cintura. Però a un certo punto ci sono però nella lista 31 nomi e però dal conteggio veloce sono in 32, e allora si chiede ma scusate, chi è che in più qua? E lui alza la mano, però non è che gli dicono immediatamente vedi di uscire diciamo dall'aereo, cosa si deve fare qua dentro, gli dicono praticamente va bene, tutto sommato di posti ce ne sono, però passaci un documento. Il fatto è che il documento praticamente era alquanto scaduto e quindi di conseguenza lui viene quindi mandato fuori dall'aereo. Per questo salva la vita assolutamente, la perdono i due fratelli Aldo e Dino Ballarin. Lui vive fino a 94 anni, nel 2011 viene a morire, viene a mancare a Mira. Lui non ha mai giocato a calcio, era un giocatore, però era in quell'aereo, aveva già quindi ripeto allacciato le cinture. E poi lui soprattutto ricorderà, perché poi sono usciti anche libri e articoli soprattutto, e quindi lui sarà uno di quelli che
Qualche giorno dopo dovrà andare praticamente all'obitorio a riconoscere i fratelli. Lui dice: Aldo aveva un labbro e il lobo di un orecchio bruciato, Dino aveva completamente, quindi vuol dire il portiere in questo caso, aveva le gambe completamente spappolate. Sono stato io che li ho vestiti con le mie mani, sono stato io a metterli all'interno delle bare. E lui poi ricorda anche quello che vide là attorno, ad esempio altri giocatori, restava poco nulla. Di Maroso dice sì e no, è stata ritrovata praticamente la fede, insomma, quindi ovvio un impatto del genere sul muro a circa 300 km orari, è ovvio che più di qualche corpo era completamente e assolutamente irriconoscibile. Oggi, per chi fosse in quel di Chioggia, laddove la stessa squadra, appunto, non so dove milita il Chioggia, non mi ricordo, nazionale dilettanti o Serie C, è stata in Serie C mi sembra, a proprio i colori, insomma, Granata, penso in memoria appunto a queste due grandi figure di Chioggia, però ne hanno fatto oggi sia Nicoletta Perini e il marito Davide Bovolenta, ne hanno fatto veramente un grandissimo museo, oltre ad aver scritto poi un libro, perché 20 anni fa è uscito anche un libro, Aldo e Dino Ballarini uniti per sempre. Si racconta la storia di questi due fratelli, dalla tenera età sino appunto all'incidente di Superga, insomma, ecco, per farla breve volevo quindi anche ricordarmi appunto sia di Aldo, di Dino e di Iginio, e quella fortuna è stato quindi buttato giù dall'aereo per via dei documenti e così ha potuto salvare la vita. Per ricordare altri passaggi, quando il Torino viene a mancare, mancano poi anche 4 giornate alla fine del campionato e allora si decide di far scendere in campo la Primavera, e così faranno poi, ovvio, era nella logica delle cose che anche le altre squadre avrebbero dovuto fare così. Il Toro aveva ancora 4 incontri da svilupparsi, l'Inter, ripeto, è stata l'ultima partita fuori casa del campionato e quindi quel pareggio permette di tenere a debita distanza l'Inter. Allora non c'era sicuramente la regola dei 3 punti, ma casomai dei 2 punti, e quindi mancavano 4 partite. Una era col Genoa, poi col Palermo, la Sampdoria e la Fiorentina. Quindi, ripeto, per sportività, ma era logico secondo il punto di vista che anche altre squadre mandassero in campo quindi la Primavera. Così è stato, e ovvio, in uno stadio fatto di un'emozione nella sua più profonda quintessenza, quella del 15 maggio 49, scendono in campo i giovani appunto del Toro e contro il Genoa. Con il Genoa abbiamo veramente un grande storico gemellaggio con il grifone rosso-blu. Sta di fatto che comunque i giovani Granata vincono 4-0, poi vinceranno anche tutte le altre restanti partite, e quindi il Toro quindi può anche cucirsi quindi il 5º scudetto consecutivo. Bene, quando arriva, poi arriva soprattutto, e ne approfitto anche per leggervi questo, arriva poi il momento del 50° anniversario, quindi vuol dire praticamente il 1999, 50 anni appunto dalla tragedia di Superga. Di qui a qualche giorno si ricorderà il 50° anniversario invece dello scudetto, mai più vinto da allora, 28 anni dopo Superga. Noi vinciamo lo scudetto nel 76, in quel maggio, mi sembra 16 maggio appunto del 76, con quella grande accoppiata di bomber là davanti, con il Giaguaro in porta, con il Poeta sulla destra che si fa quella linea bianca che metà basta, piuttosto che Mozzini, Caporale, Pecci, Zaccarelli, il grande Faro, però ovvio i gemelli del gol li ricordiamo ancora con enorme spessore di memoria. Per quanto riguarda Ciccio o Graziani, che ben vedete molto colorato in abiti ancora oggi girando a destra e sinistra, diverso invece sicuramente l'approccio con il calcio che oggi ha il grande Paolino Pulici, detto Puliciclone, perché allena i bambini. Si è mai avvicinato ai vertici della squadra Granata? Io posi una domanda quando mi trovai in un ritiro a Sappada, fecero entrare i giornalisti e entrarono anche un po' di tifosi, feci una domanda allora, però diversi anni fa, al nostro Urbano Cairo, per dire quanto aspettasse per mettere, diciamo, delle figure alquanto storiche all'interno dell'organigramma torinista, e feci il nome di Pulici. Lui non disse di no, però ovvio lui è un capolavoro di colui che ci gira attorno a di tutto e di più. Ci sa fare il ragazzo, basta vederlo nelle ovvietà durante le risposte che dà a precisa domanda,
quelle poche precise domande che arrivano, perché laddove non abbiamo precise domande abbiamo tutti quelli che sono venduti a quel sistema là per qualcosa e sono le domande all'ovvietà. E oggi non si è giocato benino, no, oggi bisogna dire come è andata la partita, e deve andare giù pesante casomai, soprattutto con quelle mendacità di promesse che lui ha fatto in oltre 20 anni, per qualcosa mi auguro assolutamente che faccia spazio. Poi sappiamo benissimo che potrebbe essere sicuramente, lo sarà probabilmente assolutamente, un salto nel buio, considerando quanti squali della finanza internazionale avranno voglia di allungare gli artigli su una squadra che oltretutto ha anche uno stadio possibilmente di proprietà, o comunque c'ha il Philadelphia, poi il Robaldo che è sempre in là con la grande inaugurazione, ma quest'anno dovremmo esserci, sto parlando dello stadio che raggrupperà tutto il settore giovanile, ed è importante perché se i giovani sono lì tutti assieme, cacchio, l'importanza di sta roba è fondamentale, e lo insegnano sicuramente quindi anche le squadre del Barcellona, Real Madrid, tutto a rimanere all'interno di un unico villaggio, a respirare tutti la stessa identica aria, e possibilmente avere un Philadelphia molto più aperto per avere quel 12° uomo in campo, che sia la maratona, che sia il tifoso, che sia soprattutto l'affezionato sgranata, che possa andare a caricare la squadra come avveniva un tempo. Ovvio che entrando in questi ultimi periodi magari è più di qualche contestazione, tanto quanto è in atto, perché insomma dopo tanto tempo la curva maratona non è più presente in curva, e quindi nell'incitare i tifosi, quindi vuol dire che Cairo ha indotto assolutamente questa società ad essere assolutamente deprimente da un punto di vista di risultati, di promesse e soprattutto di quella realtà di classifica che quest'anno ci vede a 3 giornate alla fine al 13° posto, ma noi se tutto va bene è il 9° posto oppure l'11°, quando nei tempi ante Cairo tutto sommato delle finali di Coppa Italia le abbiamo perseguite e soprattutto in Europa ci si andava con una certa realtà di frequenza, con lui praticamente mai, anche se qualcuno mi dirà no perché 2 volte ci siamo andati, sì siamo andati in Europa, non per merito di Cairo e come aveva allestito tutto il verticismo della squadra granata, ma per quindi colpe altrui, vuol dire per demeriti del Milan e poi del Parma. Milan e Parma, solo per questo noi siamo andati in Europa. Vabbè, e ci ricordiamo ancora la vittoria al San Mamés. Questo in 21 anni ricorda solo la vittoria al San Mamés. Se devo fare l'elenco per quanto riguarda i derby, su oltre 30 ne abbiamo vinto uno solo, e l'ultima di campionato, guarda caso, sarà momento di Toro Juve anche quest'anno, cioè deve ancora giocarsi il derby di ritorno ed è l'ultima giornata. Beh, una catastrofe, diciamo una cagata enorme secondo il punto di vista, dal punto di vista di calendario, mettere il derby all'ultima giornata. Servisse per frenarli rispetto alla corsa alla Champions, potrebbe magari darci una boccata di sorriso. Oggi così non è, nel ricordo del grande Torino. Dicevo, nel 99, il 50° anniversario della tragedia di Superga, e il 24 febbraio, quindi pochi mesi prima appunto del rintocco dei 50 anni del ricordo, il Tutto Sport apriva praticamente anche alla pubblicazione di poesie sulle gesta del grande Torino, e così avvenne. Quindi pubblicarono un mio scritto di lunedì 4

0: vedo, e pubblicarono appunto questo scritto dal titolo C'è un colle che vi leggo, e quindi però un po' di, aspetta, mettiamo un po' di questo, che è esattamente questa qua.
1: Muscolo durato tutto il giorno.
0: Facciamo partire un po' la chanson e poi leggiamo questa. C'è un colle il titolo, eh? 24 febbraio 1999, 50° anniversario della tragedia di Superga. Allora il tutto sport costava 1.500 lire. Anche là abbiamo sforato, ma d'altronde sappiamo benissimo che con 1.936,27 realtà d'euro ci hanno fiocchettato che metà basta. Bene, si parte così. Nello stadio dell'anima gracchia l'altoparlante e la monumental memoria su tutto è sovrastante. Ed entra senza emozione la formazione ubriacante nel rivivere quell'epopea di mezzo secolo distante. Arde e divampa la passione per una nuova sfida sulle ancor vive note di carica della tromba del Bolmida. Sentimental ricordi granata da schierare in campo, un vital rimembrar che oggi non ha scampo. In quest'inverno tinto di grigio rigore, che di quel maggio ha un abbondante sapore, rivisto le geometrie di quel rettangolo di magie, dove una favola bullonata ha lasciato ancora le sue scie, ove il cuore dei tifosi e dei guerrieri batté all'unisono, ritmi d'ardor che ancora oggi nelle arterie vivono. Granata il tremendismo che scuoteva ogni momento e si gonfiavano le reti come vele al vento. Poeti del calcio, maestri, eroi, fate voi, la loro storia è indelebile e inscalfibile dentro noi. Ma oggi scempio ne ha fatto di quel tempio, ma non hanno ucciso né reciso il seme che annida e prospera nelle nostre vene. Ferrosi scheletri di cemento in fila e figli paglierini ad incorniciar quel che rimane del fila. Valorosi e fieri a combattere per non soffocare, per non far dimenticare ed un sogno da edificare. Ma un dì i più grandi spiccarono il volo, leggeri e leggiadri, in un viaggio solo, perché estasiati e ammirati dalle loro delizie di quei campioni, anche gli angeli volea domesticar così quei palloni. E allora, 50 anni fa, quel paradisiaco invito divino non poteva essere rivolto che al grande Torino. Salirono da invincibili le scalinate della leggenda in madreperla, senza avvisar nessuno, come un'inaspettabile sberla. Porte d'arcobaleno e azzurrissimo il campo di gioco, basta alzare gli occhi per scorgene un bel poco, e soffici e candidi gli spalti infiniti, e di notte le stelle ad illuminare le prodezze dei miti, e dal loro trono del toro sempre seguono le puntate, con altre maglie granata lassù convolate, e nella profonda storia granata che continua a camminare, troppe volte c'è un colle da superare, così è perennemente andata, ma è anche eterna la fede granata.

0: Bacio Galupo. Ballarin,
1: lo scudetto viene consegnato ufficialmente al termine di una toccante cerimonia dall'ingegnere Torino Barassi. Capitan Valentino, questa è la tua coppa, una grande coppa, la coppa del Torino. Guarda com'è grande, è grande come il mondo, contiene il cuore di tutto il mondo e pare vi dica che Dio vi benedice. D'altronde, come dice il grande Aldo Agroppi ha militato, diciamo, nel Toro dal 67-75, è andato via esattamente quando abbiamo cominciato ad aprire la porta sullo scudetto numero 7, quello del 76, quindi no, però aveva sicuramente permesso la costruzione di quella squadra che poi vince appunto lo scudetto. Lui è venuto a mancare, lui è di Piombino, toscano, e quindi toscanaccio verace, no? Il grande Aldo Agroppi, questo non teneva assolutamente peli sulla lingua, era un grande su tutti i punti di vista, quello che aveva da dire sicuramente lo diceva, e così anche seguendo nelle interviste anche le ultime, ripeto, è venuto a mancare il 2 gennaio dell'anno scorso 2025. Disse: ogni anno nuove generazioni salgono a Superga, l'amato colle nostro, il nostro vanto. Noi del Toro non siamo invidiosi di niente e di nessuno. Il Toro rappresenterà per sempre una perenne vittoria. Essere Granata è un mestieraccio, ma siamo fieri delle nostre lacrime.

E quindi lunedì, anzi 3 maggio, perché poi era martedì e il 4 maggio è la tragedia. Quel lunedì là, ricordo ancora l'ultimo articolo scritto da Renato Casalbore, fondatore appunto di Tutto Sport, quindi primo direttore appunto diciamo di quella testata giornalistica. Il Toro ha perduto allo Stadio Nacional di Lisbona col Benfica. Diciamo subito che questa sconfitta non era prevista. Dovendo limitarmi a delle considerazioni in stile telegrafico, dirò che i portoghesi hanno visto il vero Torino soltanto nella fase iniziale della partita, allorché la squadra è partita fu mini all'attacco, manovrando il suo abituale gioco tutto finezze. Va detto sicuramente a chi ci ascolta che Renato Casalbore è un grande, ma era utile ricordare, come ha fatto sicuramente più avanti nell'articolo, anche una condizione molto febbricitante per quanto riguarda il nostro leader in assoluto di centrocampo, quindi vuol dire Valentino Mazzola. Valentino Mazzola, ripeto, il 30 aprile a Milano contro l'Inter non gioca tanto quanto Marosa e Grezzar e scende in campo per onorare praticamente la figura di Ferreira, con il quale aveva sicuramente sviluppato una grandissima amicizia quasi fraterna. Vabbè, questo era l'ultimo articolo all'interno del quale poi dice: i Granata meritavano ampiamente un pareggio, se si pensa al quarto gol lusitano segnato in evidente posizioni fuori gioco, ma era un amichevole, ripeto, dovevamo fare la felicità di quei 40.000 che seguirono appunto quell'incontro. Parlo di tifosi di Ferreira e quindi tifosi soprattutto del Benfica in questo caso, e alle numerose occasioni sprecate in modo davvero ingenuo dai torinesi. Ma un Torino in piena efficienza avrebbe potuto facilmente rovesciare il risultato. Eh sì, ma allora mi viene da ricordarti soprattutto che lì non ci stava la cosiddetta tromba della Bolmida per qualcosa, quel quarto d'ora di stampo Granata con il Valentino Mazzola a rimboccarsi le maniche e tutti ad aggredire l'avversario in maniera focosa, non ci stava. E quindi Bacigalupo, Ballarin, Martelli, Grezza. La formazione che scese in campo quel giorno fu la seguente: Bacigalupo, Ballarin, Martelli, Grezza, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loi, Gabetto, Mazzola e Ossola. Dall'altra parte Contreras, Jacinto Fernandes, Moreira e poi appunto Ferreira, Corona, Arsenio, senti che nome, Espirito Santo, tutto attaccato, un giocatore del Benfica, Espirito Santo, Melao e Rogerio. Vabbè. Il pubblico incantato dal Torino. Appena l'arbitro dà il segnale d'inizio, il Torino, benché giochi controvento, scatta l'offensiva. I primi minuti sono suoi. Granata manovra un gioco fluente ed armonioso, intessono una ragnatela di passaggi. La folla rimane ammirata e sottolinea con applausi e con espressioni di meraviglia queste azioni. Granata, lungo l'articolo del fondatore di Tutto Sport, perito a Superga, e poi Tutto Sport uscirà con la foto gigantesca frontalmente al tutto, il nostro lutto, quindi scritto caratteri cubitali, il nostro lutto. Prima sconfitto il Torino per 4-3 a Lisbona, a Lisbona, a Lisbona. Va bene, un altro grande, tifosi Granata ne abbiamo avuti tanti, a partire anche dico di spessore conosciuto da parte vostra, come ad esempio Bettino Craxi, grandissimo tifoso del Toro, ragazzi. O Mario Giordano, l'ho visto anche in un ritiro precampionato andare a parlare un po' con i giocatori. E Mario Giordano, grande tifoso del Toro, assolutamente, però forse un po' troppo schierato alla parte di quello là che sarebbe appunto il nostro presidente attuale, insomma, ecco. Papa, ex Papa Urbano Cairo. E altro grande tifoso è Mauro Berruto, ve lo ricorderete sicuramente, perché Mauro Berruto è stato assolutamente un grande allenatore di pallavolo per quanto riguarda il fatto di essere stato commissario tecnico appunto del nazionale maschile, se ben ricordate. Poi è ovvio che a un certo punto il ragazzo scende in politica ed è quello che sta avvenendo in questi frangenti da parte sua, e lo fa con la sponda di quella pseudosinistra che tante volte martelliamo qua dentro. In questo caso e riferimento si intende soprattutto il Partito Democratico. Però Mauro Berruto, parlando del Grande Torino, dice anche questo: una squadra non diventa immortale quando muore, diventa immortale se mentre vive ha insegnato qualcosa. Il Grande Torino ha insegnato che lo sport può essere un linguaggio di ricostruzione di orgoglio nazionale. Ha insegnato che una città operaia, bombardata, ferita, può trovare in 11 uomini vestiti di granata un modo per rialzare la testa e diventare il simbolo di tutti, perché nessuno si salva da solo, ricordiamolo, non come vittime, ma come uomini, atleti, padri, figli, mariti, compagni, amici, giovani, capaci di far felice un paese che aveva disperatamente bisogno di felicità. Il 4 maggio continuerà a essere il giorno del dolore Granata, che nessuno potrà mai lenire, ma non è giusto che la morte si prenda la loro vita.
che la morte ti incontri vivo. Bella, no? Che la morte ti incontri vivo. È il più bello auspicio. Loro sono morti da vivi, pieni di speranze e di cose ancora da fare. C'è un modo per sentirlo chiaramente, e questo è il Museo del Grande Torino, confermo, e della leggenda Granata. C'è una teca volutamente scoperta, con una valigetta di ferro deformata dallo schianto e ritrovata fra i resti dell'aereo. Quella del massaggiatore della squadra, Ottavio Cortina. Conteneva alcune piccole ampolle di vetro, rimaste miracolosamente intatte. Queste le ho viste e le ho quindi anche portate dentro. E ora ripartiamo. Conteneva alcune piccole ampolle di vetro, rimaste miracolosamente intatte, esposte con i loro tappi di sughero. Basta chiudere gli occhi e farsi attraversare le narici e il cuore dall'odore di canfora, che ancora si sente distintamente, che serviva a massaggiare i muscoli di quei giovani campioni. Con quell'odore nel naso e nel cuore, che si sentono distintamente le risate e i discorsi negli spogliatoi, così la forza e la fragilità, l'orrore della guerra e la bellezza del calcio, la paura di non farcela e così il coraggio, la tenacia di un gruppo di ragazzi vivi più che mai. Un gruppo di ragazzi che alle 17.03 del 4 maggio 49 hanno fatto innamorare di loro milioni di persone che non li hanno mai visti giocare, chi scrive con orgoglio e occhi lucidi e un

0: Jessica Lupo, ballerina, Maroso, Greta, Rigamonti, Castigliano.
1: Immortali ed immortale l'ho scritto, il titolo almeno è questo, e dice esattamente: dal ventre del Fiorina, è dove il toro era nato ancora agli albori il 3 dicembre 1906, dal ventre del Fiorina sorgevano i vagiti di un'alba appena consacrata, che si stagliava sulle cose e profumava gli occhi tingendoli di granata. E quelle sagge inscalfibili pietre, ove la leggenda si è addormentata, ti sussurrano del Filadelfia le gesta, materna casa dei grandi granata. E con tacchetti di nuvola scendono ogni sera angeli a calcare quel prato, hanno ali granate, sono invincibili come nell'epoca dei fasti da primato, e sugli spalti ogni di Giorgio, Valentino e Gigi tutto rimbomba e tuona, ma sentirlo non puoi, gustarlo non sai se non hai cuor di maratona. E il deflagrar dei brividi nel rimembrar quell'esaltante e ultimo scudetto sconquassa ancora la mente mia dalla radice fin su quel colle maledetto, ma il rotolar della memoria di granelli di vittoria rinverdiranno ben presto una storia che tornerà a brillare di gloria, perché è tutto immortale, è tutto fantasticamente immortale, per quell'intramontabile fede, quell'incrollabile fede impressa a fuoco nel cuore, tatuata vivo nell'anima, marchiato lo spirito, insita nell'io, nelle viscere avvinghiata, ovunque inscindibile, nelle vene invincibile, granata inesauribile, sangue granata.
2: Batteva sul nostro dolore più vivo che mai.
1: Tra poco saliremo a Superga, esattamente in quel giorno del 4 maggio 1949, vi parlerò soprattutto, diciamo, di Giovanni Biestro, figura particolare, e mi aggancerò sicuramente alla partenza della questione, del discorrere di oggi, per quanto riguarda quell'epica tappa del Giro d'Italia con quel quindi supersonico Fausto Coppi che per 192 chilometri lascia tutti attoniti alle sue spalle e vince quella memorabile tappa, così il Giro d'Italia e quant'altro. Insomma, lui, ripeto, scarno come un osso di prosciutto crudo, come scrisse qualcuno allora, ma soprattutto di una forza disumana, capitemi, disumana. Ma soprattutto penso che anche uno, tutto sommato, tenesse quei 28 battiti al minuto, stile che poi abbiamo riscontrato sicuramente nelle pedalate del grande Marco Pantani, giusto ricordarlo per quanto riguarda quelle emozioni che il ciclismo ci sa ancora dare. Ovvio, tutti impongati, tutto quello che volete, però noi sappiamo ancora ogni tanto emozionarci nonostante tutto. Giusto o sbagliato che sia. Arrivavi tutto, per fortuna che sei arrivato tu, che prima c'era il prete che ha cavato un sacco di pochi. Cosa vuol dire pochi? Sarà pochi? Di pochi? Cosa vuol dire? Ma non ho capito. Ma quanto belli siamo stati sabato ad Arezzo, ciao bello, metto la freccia e supero l'oltre, l'ondulé. Beh, l'ondulé vive sicuramente, diciamo, di colorazione bianco-rossa per quanto riguarda il Menti di Vicenza nel ritorno in cadetteria e quindi ritorno in Serie B, là dove avremo un bel po' di derby, sinceramente. Quello storicissimo, elevatissimo con l'Hellas di Verona e poi anche con quel Padova che, gonfiando la rete al 94esimo in quest'ultima tornata di campionato, ha permesso sicuramente di salvare il campionato, nel senso, insomma, se salva. Scusa una cosa, ma a parte te, secondo il tuo pensiero, a chi può interessare questa cosa Torino? A parte te, logicamente, è logicamente a me, basta, assolutamente, dottor Bianco, e che cazzo sei, non importa a chi interessa, interessa assolutamente al sottoscritto. Hai un dono che è fenomenale, suppongo che tu abbia un dono che è quello sicuramente delle 10 dita, ma potrebbe bastarti una sola se ne hai perse 9, e giri sto cazzo di canale e vai in qualsiasi altro contesto, assolutamente. Se ci fosse l'occasione di vedersi a quattro occhi, però io sarei ancora più contento, ti dico la verità, perché avrei altro da dirti che in diretta forse non conviene assolutamente in diretta, però ti ripeto, quando vuoi io sono qua. Ciao Luca, dedico al grande Alex Zanardi la mia poesia Intanto Zanardi, in riferimento all'apertura, diciamo, di giornata, per il semplice motivo che noi abbiamo anche da ricordare un grandissimo, e così abbiamo fatto. Ho conosciuto un'anima completa, un tempo era come noi comuni mortali, aveva la sua vita normale, come era normale avere due gambe per camminare. Poi uno sfortunato giorno cambiò tutto, un incidente e via, gli tagliarono le gambe, ma con coraggio e determinazione non ha avuto alcuna esitazione di rimettersi in cammino, vincendo se stesso, testimone della vita e dell'amore, tanto da diventare, senza volerlo, ancor più prezioso agli occhi del mondo intero. Eroi. Come lui ce ne sono tanti che ci danno l'esempio che la volontà dell'anima, se è necessario, può evolversi da uomo a centauro, per dimostrare che Dio esiste, alla faccia di chi pensa il contrario. Alex, sarai per sempre i nostri cuori e simbolo eterno della classe 1966, in effetti sì, la mia classe, Robin Alpin. El Toro è una gran squadra che tifa Luca, detto a mitraglia. Rosso è il cor dell'amore e Luca lotta per la libertà, come il Toro, con tutto il cuore. Grazie mille. Onoriamo il grande Toro che quel triste giorno volò in paradiso per fare un gol eterno nella porta di San Pietro. Bella questa qua. Forza Toro, ciao Tommaso. Ecco, vedi la risposta di prima che do alla... al migliore in assoluto. Per Tommaso lo fate e basta. Per Tommaso e basta. Allora, ciao Luca, visto la tua preparazione sulla storia d'Italia, potresti approfondire il trattato di Cassibile? Sì, beh, faremo anche quello, se dici. E stando all'attualità, secondo te Trump ritira i soldati dall'Italia? Ma cosa che ritira? Ma cosa stiamo dicendo? Magari ritirasse sicuramente, diciamo, quei 15.000 circa, sono 13.000 e qualcosa presenti in Italia? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco, anche di questo, ma casomai te ne parlo anche tra poco, perché poi alle 2:15 finirò con sta roba qua.
3: Torna a Modena il Torino e la vittoria sarà ancora sua, Maroso da un saggio di abilità e insieme di esemplare correttezza. Arrembaggio di Mazzola, mischia e gol di Giuliano, sufficiente per vincere. L'Inter è la più forte avversaria, ma i gol fioccano ugualmente nella rete nerazzurra. Contro il fiorentista Maroso si spunta anche l'aggressività di Armano. Verso la Roma finalmente indulgenza, grandi parate di Bacigalupo e poi i gol. I giallorossi hanno segnato sul rigore. Adesso pareggia Gabetto. Al gol della vittoria penserà Mazzola. Azione perfetta, finta di Lois, stangata di Valentino. Per il derby della Mole i figli recano in macchina omaggi per i padri. In questo momento Mazzola non è più un giocatore di calcio, ma un papà affettuoso. Una puntatina e Gabetto manda in vantaggio il Torino. Poi, dopo il pareggio di Cergoli, doppietto di Lois e delirio dei tifosi granata. Vetrina delle celebrità, Ballarin e Maroso, Rigamonti e Mazzola. Impossibile sottrarsi alle radio interviste. Battuta anche la Sampdoria. Un colpo di tacco di Menti e Mazzola non fallisce il bersaglio. Ostacolo duro il Bologna, Ossola, Gabetto e Menti studiano come poterlo aggirare. Con manovra avvolgente no, e allora ci penserà Mazzola al momento giusto. Rovesciata di Gabetto, tiro al volo, gol! Stupendo! 30 aprile 49 a San Siro per l'ultima partita su un campo italiano.
1: E qui ci siamo arrivati raccontando appunto l'ultima partita del Grande Torino il 30 aprile 1949, 0-0 e quindi si decolla e vai con Milano e dopodiché Barcellona e dopodiché Lisbona, fa rima ma brutto ricordo per quanto riguarda quello che oggi ricorderemo tutti noi grandi tifosi granata alle ore 17:03. Va bene, detto questo, stamattina mi chiamava il nostro grande Gianluca Stefani, che avrò ospite sabato prossimo, perché c'è tanta che ha carne al fuoco, il marito che metà basta, e qua altro che grigliate da farsi per tutti, qua andiamo oltre. Però invita tutti, sabato mattina 9 maggio alle ore 9 al Crau Plaza, Golena rubata, si parla di consumo di suolo, ecco, dico questo intanto, e quindi interviene lui, Gianluca Stefani come moderatore, Bruno Nanin, ex presidente Confesercenti provinciale di provinciale e regionale, insomma, praticamente. Quindi avete capito, sabato mattina 9 maggio, poi nel primo pomeriggio sarà qui col sottoscritto per quanto riguarda il punto della situazione su alberi, consumo di suolo, impatto ambientale, vai con l'ecosistema, ciao alla biodiversità. E quindi sabato mattina ore 9 terremo questo evento sull'eco mostro del caring. Un forte abbraccio e grazie, è perfetto, allora sì, dai. Comunque avete capito, sabato mattina 9 maggio, però trovate tutto, col volantino colorato, col verde qua, che ormai diventerà sempre più grigio, nel suo profilo Facebook, insomma, ecco. Mettete Gianluca Stefani e trovate di tutto e di più, di tutto e di più. Allora, Ballarin e Eginio, no, Eginio va l'emozionato pensiero per avere vestito i defunti fratelli. Sì, è quello che abbiamo raccontato prima, assolutamente sì. Luca, sa stare ciacque de persone insulse, mi non mi interessa de calcio, ma sentirte ti come spiega le cose, se cultura, assa che i ciacquea, i sfiga. Grazie Luca, e partì Forza Toro. Ciao, grazie a te, allora Claudio, grazie a Claudio. Dopodiché, lo stesso mi diceva praticamente il nostro buon, più o meno, a sastare madre di coglioni, purtroppo non abortisce mai, sì, ma va tranquillo Filippo, guarda che mi non ho nessun problema, ci rispondo secco e basta, ma pensavia sì, se venisse qua dammi una mano sabato, ora visto che te parli del sabato. Ciao Luca, sempre emozionante di sentire la radiocronaca che fai del triste evento della mitica squadra di calcio scomparsa, bravo per il tuo entusiasmo trascinante, ciao Roberta Treviso, ciao, grazie a te. Ciao il cronista Elga, la stessa voce del narratore dei film di Don Camillo, eh sì, Don Camillo è Pepone, assolutamente sì, che ha roba in bianco e nero per forza di cose, sì, poi arriva che ha roba lunga, che però aria qua bisogna cambiare. Toro, mitici gli statuto, la prima band ska italiana dal 1983, fedelmente Mods, e è Mods, ciao ragazzi, Davide poeta pazzo, oggi si calciando rini da Toreador con Borambi e Rossanati da una grana rauda che botti sente una possenza furese, Davide 625 o poeta pazzo. Ciao Luca Panno, perché partiva così, però Sassa rubeggia e fa il decotto, questi trombo assalati in Siberi marrali colgono la fa gioia, questo è il nostro poeta pazzo e noi traduciamo in questa maniera qua. E il nero leso procastra il frumento, l'udinello senza compiti si merota come un perignone che appeso si è autocandito a grumi, si tira le scoragge addosso e non lussa mai a cinque steppe, è un dato di frappè che non fa pure ah no, tutto di rima, a tutti gli interati, ma con la G è integrati, comparati, sculi sulla biella mordendo la scella sen scella, tutto in rima oggi ragazzi, qua non potete fermi altro oggi, tutto in rimissima, bravo come sempre ragazzi, d'altronde. Però io devo concludere qua per quanto riguarda quello che ho detto in apertura, cioè praticamente la tappa storica, quella di un uomo solo al comando, la sua maglia bianca azzurra, il suo nome Fausto Coppi, in riferimento all'aggancio che faccio con la leggenda del grande Toro, nel senso che a Superga avviene quello che abbiamo raccontato alle 17.03, il fortissimo impatto. In quel contesto della Basilica di Superga ci sta un signore, oggi ripeto, adesso apriamo una porta tra storia e fantasia, realtà e sogno, immaginazione e palpabilità, in effetti lui si chiama Giovanni Biestro, non era un frate, perché all'interno di quella struttura noi trovavamo i frati, non era un frate in sto caso qua, era un semplice portiere, ma non quei de Bayon che abbiamo raccontato finora, cioè quello che stava nella parte d'entrata della basilica, quindi vuol dire uno che apriva il portale della basilica tutte e mattine e a sera doveva unicamente rinchiudere il tutto, ovvio che si dava da fare qua a Secia e con Astrasa per pulire il pavimento e quant'altro, anche perché è molto bella da visitare, se uno è interessato è nelle zone di Torino, la si vede dall'autostrada, te vedi Superga assolutamente, te puoi salire e là che c'è possibilità di visitare tutto e più, che tombi di Savoia, la storia, Juvarra e quindi il grande architetto, che se, molto bello, oltretutto te domini anche uno spaccato di Torino dai 670 metri appunto di questa sommità della collina di Superga. Bene, siamo a presentarvi ciò che pochi conoscono per quanto riguarda sto personaggio particolare, si chiama Giovanni Biestro e siamo quindi ancorati al 4 maggio 1949. Il suo compito, ripeto, è quello di aprire il portale della basilica, lo chiude la sera, risponde ogni tanto alle telefonate, nel senso che aveva un telefono ahi piazzato, non era l'Italia di oggi con ste mattonette tecnologiche, in sta maniera consumava appunto le sue cosiddette ore di presenza in quel contesto là. Bene, rare volte arrivava a ste telefonate anche per quanto riguardava il clero, che allora in questo caso gli passava a chi di dovere, e dopodiché lui aveva a che fare soprattutto con il gestire un po' qui che entrava e che usciva, che tutto fosse tranquillo, insomma, assolutamente sì. Era uno nato a Vinadio, in provincia di Cuneo, sempre in Piemonte, e in vita sua, devi immaginarvi, uno che praticamente di viaggi ne aveva fatto ben pochi, si parla di solo due viaggi in vita sua, eravamo ormai alla soglia dei 40 anni da parte del Toso, e il primo viaggio lo aveva fatto a piedi, il secondo lo aveva fatto seduto su un cassone di un motocarro MAS, e era in mezzo a delle gabbie dei gaine. Vabbè, era andato a Cuneo per la visita militare, però lo avevano assolutamente riformato. Perché? Perché aveva un problema alla gamba e il caporale gli disse: chi non è buono per il re nemmanco è buono per la regina, e in sta maniera qua oltretutto non fece il militare, nemmanco arrivò mai a sposarsi, e 10 anni dopo raggiunge Torino. Perché? Perché ha una zia suora che lo accompagna e gli ha trovato riparo, vista anche la sua situazione fisica, a Superga. E quindi sta vita scorreva da parte sua in maniera molto identica, molto lenta, molto opaca. Si alzava mattino presto, puliva il pavimento dell'androne, metteva acqua e segaura e vai così, e quindi apriva, ripeto, le porte di sua competenza, poi si rinchiudeva nel gabbiotto a mezzogiorno e così alle 7 di sera raggiungeva la grande cucina che era situata nel fabbricato dell'ex congregazione, ritirava il suo classico piatto di minestra e poi alle 8, salvo funzioni solenni, chiudeva baracca burattini, inteso la bottega, l'androne, e raggiungeva la sua cameretta e si metteva praticamente a sognare. Portava sempre in testa, oltretutto, per farle capire dal punto di vista fisico e il toso, un berretto che teneva un paraorecchie, perché doveva coprire una tumefazione congenita del lobo destro. Non era bella da vedersi, insomma, ecco. Tanto che il monsignor, appunto, che ogni tanto lo incrociava, lo chiamava Giovanni dalle bande nere. Giovanni dalle bande nere, in sto caso, col gioco di parole. Bene, e così tutti i giorni, estate, inverno, inverno, estate, finché arriva il 4 maggio del 49 e l'aereo del Torino, reduce da Lisbona, si schianta, ripeto, contro il muro perimetrale posteriore della Basilica del Juvarra. Bene, Biestro è tra i primi ad accorrere all'interno di quel fumo, di quello sconquasso di rottami, e qui succede quel fatto che sconvolge la sua vita e che nel giro di pochi mesi lo unisce a quel tragico destino. Quindi l'aereo del Grande Torino era appena precipitato, aveva picchiato proprio lì a 40-50 metri da dove si trovava il nostro Giovanni Biestro. Giovanni Biestro, ad un tratto, qualcuno scorgeva sul terreno, quindi accanto ai resti dei corpi, due magliette granata con lo scudetto tricolore, tanto quanto, come mi racconta prima, ha visto anche il primo murador che si arriva là in zona, tanto quanto il Biestro, e quindi che ha tradotto immediatamente, quello era l'aereo, il livello che trasportava la squadra Grande Torino, che, ripeto, non ha fatto come l'andata, cioè sì a terra a Milano, ma si era deciso di arrivare sino a Torino. Bene, detto questo, però, cosa succede? E qui entra un po' la leggenda. Cosa succede? Succede che Giovanni Biestro praticamente intraveda all'interno, praticamente, diciamo, di quel momento di finimondo, quindi rottami e quant'altro dell'aereo, sente una piccola voce flebile prima di spegnersi definitivamente, che sussurra qualcosa al nostro Giovanni Biestro. Qualcuno dice Mazzola di Cassano Dada, qualcuno dice forse Valerio Bagigalupo di Vado Ligure. Sta di fatto che comunque quelle parole dovevano essere assolutamente pesanti come un macigno, perché da quel pomeriggio Biestro non riesce più a chiudere voce, a chiudere occhio. Quindi praticamente quella voce gli entra dentro e lo scombussola in maniera impressionante. Quindi un giocatore del Grande Torino consegna soprattutto a Biestro un messaggio che lui deve portare a Fausto Coppi. E così fiorisce la grande leggenda, praticamente, che all'interno di quelle parole fosse niente proprio di meno che racchiuso il segreto dell'invincibilità, una specie, diciamo, di formula magica, la ricetta, insomma, dell'onipotenza sportiva. Quindi un giocatore morente del Grande Torino passa il messaggio a questo Giovanni Biestro, e però il messaggio è da quindi farsi arrivare direttamente al grande campione Fausto Coppi. Biestro sa sì, a malapena chi chiese sto Coppi, non si è mai interessato lui di sport, ha letto poco nulla praticamente, e oltretutto non si era mai mosso, diciamo, da quel posto, inteso la Basilica di Superga. Ovvio, il Torino si schianta ai primi di maggio, il 32esimo Giro d'Italia si sta quindi praticamente iniziando, poi arriva quella tappa famigerata il 10 giugno appunto dello stesso anno, però Biestro sta roba qua non è che le sa assolutamente. Sta di fatto che comunque nei giorni della tragedia di Superga, mentre a Torino quindi si raduna il cuore dolente di tutto il mondo sportivo, una selva di bandiere abbrunate, quindi tutti a stringersi attorno alle 31 bare, i reverendi padri della Basilica non si accorge che per 4 giorni Biestro lascia la sua postazione. Quindi Biestro non è più là in quei momenti la caldi per 4 giorni. Come è sceso? Chi dice con la tranvia a cremagliera, realtà molto famosa di quel luogo che porta a Superga. Come poi da Torino arrivare a Cuneo? Perché a Cuneo deve raggiungere che cosa? Il quartiere generale della Bianchi, perché in quel caso è accampato all'interno di un albergo. Biestro non riesce a parlare con Coppi in maniera diretta, però per questo vi dicevo all'inizio della trasmissione, di registrare il nome Biagio Cavanna, cioè il famosissimo massaggiatore di Fausto Coppi, di tanti altri ciclisti famosi appunto di quei tempi, tanto che a un certo punto, però, ricordavo, Biagio Cavanna diventa anche cieco nel 1936, lui ha iniziato la carriera come ciclista ma senza grandi risultati, e poi come pugile, e poi mi diventa cieco e continua comunque ad essere ancora, secondo me, un grande preparatore, diciamo, di grandi campioni, Fausto Coppi in testa. Quindi il Morente del Grande Torino passa il messaggio, quindi il segreto del campione Morente viene riferito a Giovanni Biesto, che deve portarlo a Fausto Coppi. Quando però arriva lì, dove prima si trova la squadra dei Bianchi e quant'altro, lui non riesce a parlare con Coppi, ma riesce a passare queste parole a Biagio Cavanna, che è il famoso appunto masser del campionissimo, e questo riesce a farlo il 9 di giugno, visto che un po' della Valstura insomma la conosceva, e praticamente si mette a parlottare con quindi sto personaggio. Evidentemente questo personaggio poi va a parlare con Fausto Coppi, diventa tutto leggenda, nel senso che appunto l'indomani, come abbiamo raccontato in apertura, avviene la tappa forse più grande di tutto quello che riguarda un po' il ciclismo in Italia, quei 192 km, ripeto, di fuga sull'Italia del grande Fausto Coppi, che su vinse ovunque tutti i Gran Premi della Montagna, per capirci ancora meglio, e poi mette sicuramente un'ipoteca fortissima che lo porterà a vincere anche e indossare quindi la maglia rosa fino in fondo, magari a poche tappe, ripeto, assolutamente. Ed è un'impresa storica irripetibile, assolutamente leggendaria, 192 km di fuga solitaria, e si dice che tutto questo sia nato praticamente appunto da questa leggenda, quindi la formula dell'invincibilità trasmessa da un giocatore del Torino a Coppi per il tramite dello sconosciuto, e quindi Biestro Giovanni. Per questo Fausto Coppi sale poi a Superga e va alla ricerca di Giovanni Biestro, e lo trovò e gli parlò ed uscì però con la faccia scura. Biestro riprese la sua vita di sempre, anche se ormai gli squilli del telefono trasformavano le sue giornate in una specie di maratona perpetua. E a Superga, quindi, lì ai 700 metri, la gente non saliva più per devozione per vedere le tombe di Savoia, saliva invece per rendere omaggio a una squadra di calcio che si era schiantata contro la collina un giorno in cui la nebbia aveva cancellato i contorni di un capolavoro barocco presidiato da un certo Biestro. Una mattina di agosto, appunto, non vedendolo nella guardiola d'ordinanza, Monsignore andò a bussare alla sua cameretta. Biestro sembrava dormire, ma il cuore non aveva retto. Se mai esistita la formula dell'imbattibilità, adesso è sepolta per sempre con la squadra del Grande Torino, con Fausto Coppi, morto di malaria alle 8.45 del 2 gennaio 1960, e con Giovanni Biestro di Vinadio, 891 metri, uno che passò il segreto del campione Morente ad un grande, grande campione che appunto è il nostro inconfondibile Fausto Coppi. Tutto là, da lì siamo partiti dal ciclismo, finiamo quindi con le ruote della bicicletta del grande campione, ma soprattutto di Biestro, che nessuno ne conosceva, quello che appunto qualcuno è arrivato a mettere nero su bianco per quanto riguarda ciò che fra i rottami appunto viene rivelato a il nostro Giovanni Biestro, che riferisce a Coppi. E poi il 10 giugno avviene quella mitica, quindi, performance in bicicletta, come suol dire in questi casi. Quindi grandissimo campione, che poi, ripeto, amava moltissimo sia la squadra Gran Torino, ma soprattutto un'amicizia molto fraterna con Valentino Mazzola. Molto toccanti anche i video che si trovano ancora oggi per quanto riguarda il piccolo Sandrino Mazzola, diventato poi grande campione dell'Ambrosiana Inter, per quanto concerne quindi la presenza con il papà. L'unica cosa che ricorda è sicuramente di essere stretto da una mano gigantesca in assoluto, che era quella appunto del padre quando lo portava all'interno del contesto del Philadelphia. Poi aveva altri fratelli sicuramente, appunto il nostro Sandrino Mazzola, che è un po' rimpianto forse di non aver magari anche militato, perché ci è arrivato vicino, cioè indossare la maglia granata praticamente, però è diventato secondo me un'istituzione nel mondo appunto dell'Ambrosiana, quindi devo dire di quell'Inter che ieri ha messo via il 21esimo scudetto, per la qual cosa appunto è festa, festa e festa. E allora 4 maggio 99, battito d'ali granata, è mezzo maggio e di quei campioni senza tempo i ricordi hanno galoppato in groppa al vento. E un batter d'ali si è sprigionato, quello di infiniti sentimenti che ha sparso vibrazioni, che ha scosso tutti gli eventi. E quelle emozioni che hanno il divieto di fermarsi mi dicono che oggi sono tutti in campo ad allenarsi, perché nulla si è fermato, niente è cambiato, oggi come allora, e così per il futuro che mai si assapora. Prova a tendere ben bene l'udito, lontano dal solito viver di rito. Lo senti? Li senti oppure no? Sono proprio loro che stanno a palleggiare, tutti in cerchio, come i vecchi tempi, come sempre, ancor con invincibile ardor al ritmo del tuo Granata Cuore. Ora 17:03, 4 maggio 1949. Li ricorderemo per la 77esima volta. Vedevo quello che invece stamattina non ha fatto il Tutto Sport in prima pagina, ma d'altronde c'era da riportare in lettura la questione Inter piuttosto che la Formula 1, e così Gianni che ormai mette via record su record, nessuno come lui appunto. E mentre siamo a pagina 25, ma d'altronde questo ci meritiamo, visto anche le prestanze appunto della squadra che oggi scende in campo, nel senso che in questi periodi scende in campo, tutti in piedi ad applaudire, passa il grande Torino. Non parrebbe sicura la presenza di Cairo, visto che una parte della tifoseria ha detto che se non sale è meglio, ma questo a noi interessa relativamente. Oggi è momento di memoria, momento di ricordo, memoria appunto dei grandi di sempre, che mai ci scrolleremo dal nostro battito cardiaco, e così anche mi auguro di rincarnazione in reincarnazione. Quindi 77 anni dopo, col cuore, siamo ancora a Superga. Va bene, forza vecchio cuore Granata, allora anche da parte sottoscritto agli amici come Michele Venezia. Buongiorno Luca, ricostruzione ampia e dettagliata come solo lei sa fare quando si tratta di divulgare. Niente da aggiungere a questa meravigliosa storia italiana da lei raccontata in modo ineccepibile, se non il rammarico che le cose più belle hanno una fine o un risvolto tragico. Ma forse questo può servire non solo come cronaca attinente allo sport, ma come vero valore umano che si avvicina a Dio, che in questo caso ha lo sfondo granata, orgogliosamente. Forza anche la Clodiense, Union Clodia Sottomarina, squadra granatissima, i playoff per la C. Grazie Michele a Venezia, ciao bello, un abbraccio forte, soprattutto anche da un punto di vista calcistico, granatissimamente granata. Sì, in effetti ho accennato prima l'Union Clodia, quindi la Clodiense, quindi non sapevo però dei playoff, e quindi facciamo un grande in bocca al lupo all'Union Clodia Sottomarina, che quindi in maniera granatissima, quindi vuol dire i colori sicuramente che rispecchiano il ricordo del grande Torino, si gioca il tutto. E tienimi informato Michele a Venezia, nella speranza che per me, Luca, saresti bravo a leggere i libri di 100.000 gavette, la storia dei fratelli soldati mandati a morire sul Don. È altra brutta gatta da pelare anche quella, assolutamente sì. Però sulla prima parte che tu mi accennavi per quanto riguarda la questione Cassibile, lì ci torneremo assolutamente, insomma. Il DDL 978-2023 non si riferisce solo ai consumatori a partita IVA, ma vale per tutti i debitori. E il tema, qual è il tema del DDL qua? Perché abbiamo parlato di tante robe e nei giorni trascorsi anche di vari DDL, soprattutto in riferimento al fronte della sicurezza, laddove il governo ci ha messo becco. E allora, visto che ci siamo, allora, a parte, e ne abbiamo discusso parecchio, 2 ore e mezza, ce l'abbiamo fatta, questo ci interessava soprattutto riportare, anche perché non cade a caso il 4 maggio, il lunedì, e quindi va bene così. Però oggi, ovvio che sarebbe stato pronto in rampa di lancio tutt'altro aspetto di trasmissione radiofonica, in riferimento soprattutto alla castroneria del nostro ciuffo arancione, che intendo dire per esso sempre il solito Trump, e quindi gli oltre 13.000 soldati statunitensi in Italy, perché ormai non è più Italia con la Y finale, perché è Italy, visto che lui si ventila un po' l'ipotesi, insomma, di questo drastico taglio. E magari, ragazzi, saremo pronti sicuramente a festeggiare, ma sapete che facciamo un'iniziativa, facciamo una festa se ricorderemo per i prossimi 50 anni qua dentro, se per caso Aviano contenesse meno USA, se Napoli contenesse meno USA, se Sigonella contenesse meno USA, se Vicenza contenesse ancora meno USA, noi saremmo veramente non felici, ma assolutamente festanti per più giorni rispetto ai festeggiamenti del 21esimo scudetto nerazzurro, ve lo dico subito. Ma siccome sono le classiche cazzate, mendacità, butad del fenomeno in questione, lasciamo perdere, anche perché mi riferisco a quello che diceva poc'anzi messaggio, ma Noi abbiamo il signor Rubio, che insomma sapete, Rubio, segretario di Stato a stelle e strisce, quindi Rubio ha già detto: io sobo Venere di sta settimana, giovedì o venerdì, io atterro in Italia, scortatissimo, ma io arrivo in Italia, è ovvio, bisogna immediatamente ricucire tutto, ma guarda che lo strappo è talmente esile, talmente invisibile, poteva stare a casa, però anche sto strappino di poca considerazione, perché noi abbiamo una complicità dell'etero diretto governicchio che è devastante su tutti i fronti, laddove abbiamo il primeggiare del fenomeno della stella a sei punte, quindi vuol dire del sionismo in atto, vuol dire dei terroristi oggi che vanno per la maggiore, affiancati sicuramente anche da che altri, ci mancherebbe altro. Ma il Rubio che arriva in Italia giovedì e venerdì non lo fa così a casaccio, viene a dire esattamente: ecco, l'avete fatta leggermente fuori dal boccale, vedete di rientrare. Lo dirà a chi? Beh, intanto lui ha promesso che vuole andare a parlare a quella superintelligenza del nostro ministrello degli esteri, e quindi vai con uno, facciamo salire, no? Tajani, no? Tajani. E dopodiché l'altro un po' più corpulento, che ha a che fare con quindi la difesa, Crosetto in questo secondo caso. Però ha detto: se trovo spazio vorrei anche fare una chiacchieretta, un quattro chiacchiere per meglio dire, con la dolce donzella, quindi Giorgia Meloni in questo caso. Poi ovvio l'appuntamento è già fissato, perché la missione dovrà puntare praticamente il Vaticano e i centri del governo italiano, sia molto chiaro. Quindi già si sono già mossi, giovedì venerdì si arriva Vaticano V maiuscola, Roma capitale, per parlare tutto di più. Ma se arrivasse qua a dire: allora io vengo qui a portare a casa già i primi 2-3 mila militari, noi saremmo sicuramente di una felicità unica, di una felicità unica. Ma così non sarà, non sarà per nessun motivo al mondo, no, perché, Crosetto l'altro giorno: ma io non ne capirei le ragioni, come è evidente a chiunque, non abbiamo usato Hormuz, ci siamo resi disponibili ad una missione per proteggere la navigazione, in riferimento a quello che diceva praticamente Trump, no? Lui parla di un drastico taglio delle truppe stanziate nel vecchio continente. Bene, che inizi, sì, ma però dati alla mano, mettersi niente sta aspetto teorico, che lo metta in pratico, perché l'Italia non è stata di alcun aiuto, no? L'Italia, beh, sulla Spagna la mazzolata che metta basta, ma sull'Italia non è stata di alcun aiuto. Ma come? Ci siamo piegati a 90 gradi da 80 anni a sta parte. Vi diamo 120 basi ufficialmente presenti e facilmente anche scovabili rispetto alle 20 segrete che fanno 140 in Italia, Guinness dei primati, avete di tutto e di più, perché abbiamo anche l'acqua attorno e quindi Napoli insegna, volete Sigonella, volete il MUOS, vi abbiamo dato di tutto e di più, compreso Vicenza, Aviano, le bombe atomiche a Ghedi, perché c'è anche Brescia da ricordarsi e da riproporsi per quanto riguarda le bombe nucleari, non sappiamo il numero esatto, ma sono decine e decine per la qualcosa, se dovessimo subire degli attacchi rispondiamo in che maniera là, sì, ma riusciamo a rispondere in che maniera là, oppure, anche perché le guerre stanno spostando sempre più, diciamo, laddove abbiamo i droni che sopra la testa arrivano a decidere le sorti di quegli impatti bellici in maniera assolutamente devastante. Abbiamo visto assolutamente quell'anglo-americanismo fioccarsi alla grande anche l'altro giorno, quando Re Carlo è andato praticamente ad abbracciare Sua Santità, quello di Ciuffo Arancione, e quindi vuol dire praticamente quello che abbiamo seguito da sempre, quell'alleanza strepitosa che decide le sorti del pianeta in assoluto. Noi in Italia continuiamo, oltretutto, perché la notizia dell'altro giorno, a conficcare ancora soldi alle comunità ebraiche, e questa è cosa veramente allucinante, in riferimento anche a questo ripetersi nei confronti della Global Sumud flottiglia. E qui ne parleremo in maniera magari più dettagliata per quanto concerne soprattutto quello che è risuccesso, solo che a differenza di prima, i sionisti, gli ebraici, hanno agito molto prima, ma molto prima, con le bombe stordenti, con le bombe che ovvio ti fanno rompere i timpani, ma con una dose di violenza che meriterebbe l'apertura di tutti i nostri telegiornali, cosa che non è avvenuta. Li hanno sequestrati in aree internazionali. Parlare di pirateria è una cosa ovvia, portandoli in Grecia, che fa parte poi del nostro contesto praticamente NATO e dintorni, per la qualcosa, cioè veramente sta succedendo l'impossibile, e permettiamo tutto questo ai signori di Israele, che hanno il loro grande progettone da portarsi a edificazione, vuol dire la grande Israele, se no il Libano starebbe più tranquillo, così Gaza, così Cisgiordania, così la Siria, e per carità, si devono allargare. Il progetto grande Israele è un progetto d'antano, un progetto sicuramente molto datato, però questa violenza che ho visto sicuramente imprimersi anche per quanto riguarda quell'Eros 1, no? Sembra quasi un VM18, vietato minori 18. Eros 1 è l'imbarcazione battente bandiera italiana, quindi vuol dire che quello che i sionisti terroristi hanno attuato sulla Eros 1, quindi battendo bandiera italiana, e l'hanno fatto all'Italia, ragazzi. Avremmo dovuto andarci giù molto più pesanti, però già il fatto di aver detto qualcosina in riferimento a quegli agganci con Israele, tradotto Emma, sai perché vogliamo, cioè quei richiami infantili tramite Crosetto, tramite Tajani, qualcosina alla Duceta, cioè Giorgia Meloni, e cioè verremo giovedì o venerdì richiamati anche solo per sta robetta qua, che è nulla rispetto a quello che avremmo dovuto veramente fare, per come si sta comportando, sì, ma da anni, il fronte che ben conosciamo, quel fronte anglo-sionista. Togliamo anglo momentaneamente, mettiamo sionista USA, quelli signori che oggi si permettono di tutto di più. E ripeto, due sequestrati sono stati sequestrati da una nave, quindi imbarcazioni in questo caso, sono enormi, battente bandiera italiana. Da lì partiremo raccontando magari della Eros 1 e di come li hanno trattati, sinceramente parlando, perché occhi pesti, ragazzi, e questi si permettono tutto. Attenzione, l'Emilia prima di quindi dovevano affrontare un sacco di miglia queste imbarcazioni, però a differenza dell'altra volta, quindi è il bis, no, il bis sionista, avviene, mi sembra, circa 900-1000 chilometri dalle coste di Gaza, 900-1000 in acque internazionali. Cioè, ma è possibile sinceramente continuare a vedere, leggere e quindi assorbire tutta sta roba qua? No. Sarebbe utile, e facciamo un invito alla nostra Giorgia Meloni e all'attuale governo, però già la Biennale a Venezia insegna quanto sia difficoltoso assolutamente aprire le porte magari a un fronte russo piuttosto che, ma a parte questo, i BB File, esatto, voi sapete che c'è questo documentario di questo Bloom Alexis, ne ho già parlato diverse volte, però sarebbe utile farlo vedere a reti unificate in Italia. È vietato in tantissimi paesi, diciamo, d'Europa. Qui so che qualcosa è stato tradotto e su Come Don Chisciotte riuscite a trovare, se scorrete un po', diciamo, di giorni addietro, riuscite a trovare questo documentario ben fatto, nel senso che c'è praticamente il Netanyahu che le cose viene a dircele, ovvio, per interposta persona, in questo caso la polizia, che allora lo quindi investigava e soprattutto poneva adesso delle domande, perché sapete, lui è nel mirino di tre realtà processuali in casa. Però finché c'è guerra c'è sicuramente possibilità di distanziamento per questioni di sicurezza e quindi di guerra in atto da quel fronte là, diciamo, quindi delle varie denunce che ha dovuto subire, quindi c'è di tutto, di più corruzione piuttosto che. Bene, all'interno di questo documentario viene spiegato benino benone, benino vuol dire praticamente quando lui parla di quei troppi e non mi ricordo, però a un certo punto il Benjamin Netanyahu, ripeto, uno dei vertici oggi forti in casa Knesset, vuol dire Parlamento israeliano, affiancato da quegli altri assassini, oltretutto, ovviamente anche questo, non so se avete visto, il 6 maggio, dopodomani, il 6 maggio, compie gli anni quella brutta feccia di nome Itamar Ben-Gvir. Non so se avete presente Itamar Ben-Gvir, cioè quello che ha festeggiato stappando champagne o comunque liquido similare, quando si è deciso praticamente che i palestinesi terroristi saranno praticamente mandati a morte e quindi la pena di morte. Quindi basterà dire quello è un terrorista, può essere anche quello che è uscito dall'Eros 1, non sarà così, ma comunque faccio per dire, si può ingigantire un po' la questione, sono dei terroristi, sono qui sicuramente a sostenere Hamas per la qualcosa, addirittura la pena di morte, cosa allucinante. La risposta europea è stata, come sempre, assolutamente silente, insomma, si è fatto finta di nulla per l'ennesima volta nei confronti, appunto, del sionismo oggi sempre più terrorista e imperante. E lui compirà 50 anni, mi sembra, di qui a 48 ore, 6 maggio. Se avete visto in anticipo, la mogliettina gli ha portato una torta, gli ha fatto sto regalo, no? La foto sta girando un po' in ogni dove, andate a vederla, ed è la moglie che consegna una torta, sulla cui torta non è scritto Happy Birthday, buon compleanno, buoni 50 anni, buon mezzo secolo, c'è la figura di un cappio e la scritta finalmente si realizza un sogno. Ecco, noi siamo arrivati nel 2026 a questo immane momento con questi personaggi che oggi decidono le sorti delle nostre pagine di storia. Quindi, ripeto, c'è un cappio bello centrale al tortone con scritto finalmente si realizza un sogno. Ripeto, la moglie in anticipo ha mostrato e ha consegnato sotto il sorriso solare di Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza, se non erro israeliano, ma comunque ministro assolutamente, perché l'altro è uno è Katz e l'altro è Smotrich, quindi difesa, sicurezza, hanno tutto in mano loro. E a novembre, attenzione, no, a novembre, forse no, a ottobre ci sono le elezioni, quindi non mancherebbe tanto. Ma quelle forze d'opposizione, così ne parleremo, si sono talmente espresse in maniera differente rispetto alle promesse del passato, tradotto vuol dire che hanno capito quanto sia vantaggioso cavalcare l'onda di astio e violenza nei confronti di Gaza, Cisgiordania, Libano e Siria, che anch'essi stanno cambiando il registro. E vi anticipo, probabilmente, stante così le cose, di qui a qualche mese Benjamin Netanyahu rivincerà le elezioni politiche. Se così non fosse, quei due nomi, Bennett, mi sembra uno Bennett forse, ma forse vabbè, mi dimentico, quei due nomi là di forti oppositori che ne cantavano quattro ai signori in questione, hanno già modificato il loro percorso di campagna elettorale, stanno diventando sempre più maciullanti anch'essi nei confronti di quelli che oggi sta maciullando il nostro buon Benjamin Netanyahu. E allora vi dico, sarebbe utile che, se l'Italia volesse veramente dimostrarsi leggermentissimamente, sottolineo leggermentissimamente, all'altezza, di proporre questo documentario, soprattutto quando di fronte ai poliziotti israeliani Netanyahu dice che lui usa la tecnica del padrino, e sottolineo uso la tecnica del padrino, lì dove si ricostruisce soprattutto la famigerata storia che vede Bibi, ripeto Netanyahu, perché Bibi per gli amici no, Benjamin Netanyahu consente l'arrivo di quasi, sottolineatevi questo passaggio, $1 miliardo ad Hamas da parte del Qatar. L'abbiamo detto tante volte, ma lo si sente dire sta roba qua, ragazzi, cazzo. Quindi lui ha permesso che più di $1 miliardo arrivasse ad Hamas, non gliel'ha data lui la busta in mano, l'ha fatto per interposta persona, perché sapeva che in quella maniera poteva controllare il livello di odio. Sono parole sue, lo dice quindi lui e gli altri che lo affiancavano in quel momento. E in questo caso abbiamo anche Ehud Olmert, che è diventato nel frattempo, anche nel passato, vi ricordate, primo ministro israeliano. Quindi cosa veramente allucinante, però è spiegato bene, $1 miliardo, è tanta roba, $1 miliardo, ragazzi, arrivati ad Hamas, quindi vuol dire tengo il fuoco acceso in maniera tale che mi devo dare la giustificazione, l'alibi, la motivazione, il pretesto per attaccarli, e una volta attaccati, quando la guerra è accesa, i processi rimangono sicuramente molto più in là, tanto che purtroppo i sondaggi lo vedono ancora favorito per quanto riguarda le elezioni di qui a qualche mese. Ma se così non fosse, l'opposizione si è radicalmente trasformata rispetto a come intendeva gestire casomai il governo e la Knesset nei tempi dell'ultima campagna elettorale, che ha visto primeggiare appunto Benjamin Netanyahu, ma ce la dovrebbe fare anche stavolta. Mettiamo non ce la fa, purtroppo non saremo messi bene, non è che si tifa per carità, sarà un male minore, ma di poco conto e di poca entità. Ripeto, Bibi File, magari poter vedere quindi a canali unificanti tutta sta roba qua, perché si entra all'interno di tutto quello che Netanyahu ha detto nei confronti di quei poliziotti che allora, diversi anni fa, lo stavano quindi interrogando. Sarebbe utile, ripeto, Netanyahu chiede al Qatar di continuare a finanziare Hamas, e noi siamo ancora qui a dire Hamas ancora la pretesa di poter continuare a comandare nella striminzita striscia, laddove oltre il 50% di quella si intende essere linea gialla, è espressamente nelle mani del fronte sionista. Siamo dentro Gaza, in Cisgiordania continua ancora tutta quella porcata, e allora adesso arriva Rubio, perché i nostri rispondono solo quando attacchi un pochettino, ma sì, pian, rispondono per modo di dire, come dire, Madonna, l'hai fatta leggermente grave stavolta, quando il caso Pizzaballa, se vi ricordate, fuori da Cese, Iwasa, oppure la suora aggredita, no, l'altro giorno, bruttissime scene anche quelle, ma questo è, cioè, impressionante veramente. Quindi abbiamo Tajani che condivide qualcosina, non so, su Facebook, perché abbiamo una suora francese, no, 48 anni, Gerusalemme, aggredita in quel malo modo, buttata a terra e presa a calci, cioè, dall'ebreo, cioè veramente allucinante. Quello che stiamo vivendo è allucinante, tanto quanto noi si dice, ma facciamo un paragone che non avevo mai fatto al Vajont sabato scorso. Cioè, noi abbiamo nel caso Vajont 451 corpi mai ritrovati, perché molti di questi sono evaporati. Ma è uno lo dice in riferimento a 63 anni fa, ma a un'onda che ha una firma precisa. Qui parliamo di 3.000 anime evaporate di firma palestinese per quello che ha utilizzato negli attacchi terroristici Israele. Cioè abbiamo più o meno 3.000 insomma, palestinesi evaporati, che mai più ritroveremo, ma siamo sicuri che siano solo 3.000, perché utilizzano delle armi talmente potenti col calore e quant'altro che il corpo probabilmente lo consumano, perché non si sa che all'interno di quella famiglia dove si trovano due corpi ma erano in cinque, gli altri tre ci stavano, perché gli schizzi iniziali di sangue magari arrivano in quei muri e quindi si riesce a capire, traducendo il tutto, che erano più di quei due o tre corpi che vengono trovati. Però ripeto, è lo stesso esercito israeliano che sa e parla di utilizzare determinate armi, tanto quanto ha già quindi detto che sì, 72.000 morti ci sono tutti, per noi sono circa il triplo, se basta, il triplo, però già 72.000, ragazzi, sinceramente, e allora il 7 ottobre 2023 l'hanno costruito in maniera fantastica, ovvio, Hamas sarebbe sostenuto dal Qatar, sì, ma perché lasciava fare Netanyahu ha lasciato fare tutta sta roba qua. E allora dico, visto che questo lo si dice chiaramente attraverso la voce, quindi vorrebbe dire che ci si arriva, per sofferenza o conoscenza ci si arriva, allora in questo caso conoscenza, fateci vedere sto bel documentario a caratteri universali, cioè non si tratta tanto di farlo vedere in radio qua una sera per avere i soliti 100 persone, non è così, dobbiamo vederlo in televisione. Tanto quanto, altra analogia, quando nel 97, dopo 34 anni, Marco Paolini va a dare in là quella grande orazione civile, quel grande quindi teatro di denuncia, ebbene servirebbe forse far arrivare quello che intendiamo farvi capire da tanto, esattamente far vedere quel documentario. Vabbè, in quel documentario si dice anche per decidere l'altezza delle fiamme intorno a loro. Cioè io sono qua, dice lui, come il padrino di allora, usa la tecnica del padrino per decidere l'altezza delle fiamme intorno a loro. Sono io che decido come devono continuare a comportarsi e quando serve vado ad accelerare perché ho l'alibi, ho il pretesto, ho la giustificazione. Ovvio, il 7 ottobre 2023. Ah, se avete notato, oltretutto, quelli dell'Eros 1 oppure gli altri navi oltre 20 sequestrate illegalmente, ma mai il diritto internazionale, lo hanno completamente fatto evaporare ancor prima dei 3.000 palestinesi. Bene, se avete notato, questi sono stati prelevati, picchiati, torturati e quant'altro, e praticamente adesso dovrebbero rientrare nella speranza che magari qualche riflettore si possa anche accendere nei loro confronti, io mi auguro questo, ecco, l'Italia potrebbe almeno fare questo, perché qualche nome italiano ci sta nonostante tutto. Se gli altri mi sembra che proseguono, perché erano sicuramente diverse i natanti o comunque le imbarcazioni che puntavano a Gaza, nella speranza che, però ovvio, se tanto mi da tanto, subiranno le stesse identiche conseguenze. Però è ovvio, finché Israele continua a fare questo e non viene richiamato all'ordine in maniera seriosa da chi di dovere, cioè un'Europa unita che non esiste, quindi come può l'Europa? Non esiste. Quando la Spagna va un po' da sola, è ovvio che adesso Trump va a nozze dicendo praticamente l'Italia mi ha deluso profondamente, la Spagna è sicuramente una schifezza universale, una merdaccia. Facciamola Fantozzi per capirci, ecco, per farla più breve. Però è così, è assolutamente tutto questo. Quindi ci torneremo su per il semplice motivo che, ripeto, qui ne va della nostra anche esistenza, perché questi accendono fronti bellici con una facilità veramente devastante. L'altro si fa la torta la moglie va a dargli la torta col capio, cosa veramente vomitevole su tutti i punti di vista. Dopodiché, ripeto, la situazione non è che sia migliorabile di qui ai prossimi tempi, visto come siamo messi, assolutamente. Per il resto è ovvio. Oltre a questo, poi parlerò anche per quanto riguarda soprattutto il fronte dell'altro oscuramento.

Ma sembra un richiamo talmente flebile che insomma il fronte israeliano si mette casomai a ridere assolutamente. E quindi ripeto, partendo dal Trump, magari portasse veramente via un bel po' di militari, magari tutti assolutamente. Per carità, c'è del cemento sicuramente da bonificare, lo faremo volentieri, magari riproponendo delle aree verdi per il Vicentino, per i napoletani, per la Sigonella Sicula piuttosto che Aviano, ma non sarà ma siamo impazziti. Noi portaerei sul Mediterraneo ci diamo da fare, ma stiamo dando i numeri, cioè, esatto. Però ovvio che un psicopatico, anfetaminico e tutto il resto per quanto riguarda il circolare di determinate dosi di polverine in quel contesto là, appunto, di congresso americano, questi sono i signori che oggi purtroppo ci dominano dal basso, perché dall'alto abbiamo sicuramente quelli che a loro volta gestiscono sicuramente stile marionetta il tutto, e quindi vuol dire magari intanto i grandi squali della finanza internazionale per quanto riguarda quelle multinazionali, per quanto riguarda quei potentati che hanno già allungato le mani in tanti settori d'Italia, parlando della BlackRock piuttosto che Vanguard e State Street, ma poi avremo sicuramente anche aspetti massonici molto più elevati in assoluto. Però noi si vive dei ricordi con Bettino Craxi, con Enrico Mattei, con quella, appunto, quelle 500 lire, se vi ricordate, appunto, di Aldo Moro. Siamo fermi ancora a quei tempi là, però di decenni ne sono passati tantissimi, tantissimi. Però la situazione, ripeto, è scabrosa, scandalosa, vomitevole e devastante in assoluto. E sembra non ci siano le forze per poter rimediare a qualcosina, stante così le nostre figure partitiche, assolutamente no. Cambiandole, penso che cambi poco, però questi sono veramente la nefandezza maggiore che noi si potesse esprimere in questi ultimi anni, ripeto, il Tajani e il Crosetto piuttosto che la Meloni, piuttosto che il Salvini caponito con il ponte sullo stretto, cioè, una cosa veramente allucinante, cioè, cosa gliene frega il ponte sullo stretto a colui che diceva paroni in casa nostra e continua ogni tanto a raggruppare un po' di giovincelli cantando anche quasi quasi facendo ritornare in vita ritornello Lavali col fuoco, in riferimento, ricordate, al Vesuvio piuttosto che Etna e quant'altro, sì, robe vecchie insomma che trovavamo impresse con il pennellone nei muri di allora, insomma, i cavalcavie nei ponti di allora, ponti che sarebbero da rimettere in sicurezza, perché l'aspetto e diciamo, l'enormità infrastrutturale d'Italia che oggi impera oltre i 50 anni è tanta per qualcosa. Ecco, investiamo nella giusta direzione, magari RDM potrebbe trovare anche motivo di lavoro. Preparare chi organizzare la prossima pandemia dal Sudafrica. Oggi l'invito di RDM è quello sicuramente di stare un po' guardinghi, un po' sull'attenti, in guardia, quindi per quanto riguarda l'aspetto pandemico. Però sinceramente RDM abbiamo tante di quelle emergenze, diciamo, belle accese, per la qualcosa non penso servi e bisogni un ulteriore momento e fenomeno emergenziale. Abbiamo quello bellico, abbiamo quello energetico, fra poco avremo quello siccitoso, perché già il caldo comincia sicuramente a dare i primi scrolloni, e quindi figurati se qui non si abbisognerà magari della diga del Vanoi, piuttosto che, è ovvio, sapete che ormai è un cilindro dal quale quando serve estraggono la migliore emergenza, ma quella bellica è quella spalmabile, stile vecchia marmellata dei nonni, ancora per notevole tempo. Abbiamo tanti fronti accesi, con l'Iran non è finita, è un giorno sì, un giorno no, l'altro deve attaccare, non attaccare. Ecco, riporteremo in auge invece soprattutto la figura dei Pasdaran e quanto oggi a livello verticistico abbiano raggiunto vette che prima erano quasi loro impossibili, tra virgolette impossibili ovvio, rispetto a prima. E quindi sono loro sicuramente a dominare la scena e le difficoltà, diciamo, di quel duo che vorrebbe, anzi, aveva già promesso che nell'arco di poche settimane la situazione iraniana sarebbe stata modificata completamente. Ma se avete notato, soprattutto le balle messe in campo e sul piatto in riferimento alle manifestazioni contro gli ayatollah, piuttosto che vai col velo, le violenze, piuttosto che e l'uranio e le guerre e la bomba, e ragazzi, dai, nel senso che non crediamo più a questi assolutamente, ma nemmanco prima ci credevamo. Solo che a differenza di prima hanno acceso dei focolai, perché eravamo sempre fermi a 50 conflitti sparsi per il mondo, sia chiaro, eh? Ci torneremo su per quanto riguarda soprattutto il Sudan, perché veramente un conflitto stradimenticato. Lì abbiamo veramente una fine del mondo per la qualcosa, ne siamo tutti, penso, responsabili, anche se comunque ovvio con le debite proporzioni. Ma Sudan, quello che si legge, che si intravede, che si viene a carpire, è qualcosa di devastante. Ovvio, le altre guerre sono portate sotto i riflettori perché, ovvio, condizionano sicuramente i nostri aspetti commerciali e di conseguenza va bene così. Poi parleremo soprattutto anche della
Torno sul glifosato, perché a parte la contaminazione purtroppo acquea che abbiamo su diversi fronti italiani, è stata sgammata una grande ONG che operava nella convinzione che quasi quasi fosse a nostra parte, e invece si è smascherata essere

assolutamente cane al guinzaglio del fenomeno Bayer. Quella Bayer oggi assolutamente difesa, spada tratta da Trump. Se avete visto ultimamente le mosse di Trump e così purtroppo anche di Kennedy, attenzione, quel Kennedy tante volte sostenuto giustamente e tenuto in palmo di mano sul fronte dei vaccini per quanto riguarda il glifosato, per quanto riguarda il Roundup, per quanto riguarda quell'agrotossicità, è assolutamente anch'esso venduto che metà basterebbe o comunque non ha assolutamente alzato la voce e ha permesso, attenzione, io parlo al ministro, insomma, che ha una certa dose di importanza per quanto riguarda l'aspetto salutistico e l'aspetto sanitario e quindi la salute, ecco, stiamo parlando di un ministro non insomma quello che interessa poco nulla di questi aspetti qua. E quello che ha detto Trump è assolutamente questo: il prodotto è ancora di fondamentale importanza, ce l'ha girata con la questione alimentare, cibo e agricoltura, quando invece soprattutto aspetto militare è quello che vuol far primeggiare maggiormente. Cosa vuol dire? Vuol dire praticamente quel fosforo bianco che viene utilizzato ancora in quei lidi di guerra, in quei fronti bellici, laddove sarebbero, laddove l'utilizzo è assolutamente vietato per tutte le varie realtà internazionali, ma lo si utilizza ancora, si è fatto in Siria, in Libano, in Gaza, Cisgiordania, ma ci mancherebbe altro. Fosforo bianco, cioè arrivi al traguardo del tuo compitino in maniera più veloce rispetto ad una guerra, quella tradizionale, canonica, sì, molto chiaro. Quindi conviene continuare a produrlo, ma l'unica realtà di produzione è quindi in uno staterello americano. Il brevetto è in mano alla Bayer, perché nel frattempo la Bayer ha acquisito, come dico spesso, quindi le prestazioni della Monsanto e quindi serve assolutamente produrre ancora quella materia prima chiamata anche fosforo bianco, che non viene utilizzato nel contesto, diciamo, dell'agrotossicità, agrochimica e quindi pesticidi, ma viene utilizzato nel contesto militaresco per fare le guerre e quindi fare più vittime possibili nel più breve tempo possibile, soprattutto, ecco, questo assolutamente sì. Ciao Luca, Bea e Atea Cronaca di anni 40 Grande Toro, con nostalgia di quei de Ameri e Ciotti oppure de Essio Lussi per la Serie B. Sì, in effetti, Daniele, grandi ricordi per quanto riguarda Ameri e Ciotti, l'uomo che più di tutti ha preso scuse da tutti. Scusa Ameri, scusa Ameri, scusa Ameri, e Ciotti, quella voce catramina, catramosa, quella voce veramente quindi stile cavernicolo. Perché dopo lui disse: questo è dovuto ad una mia radiocronaca lunghissima nelle Olimpiadi del passato, e lì non ho più avuto la voce timbrata come prima. Va bene, anche Ezio Luzzi in questo caso, ma giustamente noi non abbiamo le L, ne manco le Z, e quindi tutto diventa S. Grazie Luca per le preziose informazioni sulla terribile tragedia occorsa al Grande Torino. Purtroppo ero giù dal camion e me la sono persa quasi tutta. Stanotte con la replica me l'ascolterò. Ciao, grazie a te, sceriffo. Sì, abbiamo ricordato quello che appunto di qui a qualche ora diventerà momento, appunto, di alziamo lo sguardo in alto, perché noi alle 17:03, noi tifosi Granata, alziamo sicuramente lo sguardo verso quel cielo che ci ricorda gli immortali e quindi quelli che sono passati alla storia dicendo praticamente solo il fato li vinse, solo il destino, insomma. Ecco, io ho voluto ricordare quello agganciandomi praticamente al ciclismo, quei due sport che allora rilanciarono alla grande sicuramente l'Italia e quindi quella sistema anche di risocializzare un po' quel fronte decrepito che la guerra aveva imposto, perché per tanti anni, ovvio, la paura, l'allarmismo, ma la devastazione, i feriti, i morti, ragazzi, cioè, siamo passati attraverso quell'aspetto là. Il calcio in generale, sia chiaro, però allora il Torino primeggiava e così il ciclismo furono anche grandi artefici, sicuramente, diciamo, di quel riportare alla luce. Inteso riportare ad una vita che cominciasse sicuramente ad essere meno obnubilata mentalmente, insomma, da tutta quella scoria bellica, da tutta quella scoria fatta di sangue, violenza, morti e devastazione, distruzione a 360 gradi. E lo sport sicuramente allora, con le stimate diverse rispetto a quello sicuramente stravenduto di oggi, permise anche questo, insomma. Poi ci fu anche altro, magari anche nella politica di allora, sicuramente un po' magari diversa rispetto a questa, per carità, peggio di questa penso non sussista, però è da 80 anni che siamo passati da una gabbia ad un'altra, anche in riferimento a quello che dicevamo in prossimità del 25 aprile. Per quanto riguarda chi festeggiava il sistema della liberazione, chi festeggiava sicuramente la questione San Marco. Ah, a proposito, sabato prossimo avremo due amici dal Friuli che farò intervenire in diretta. Perché? Perché durante il 25 aprile sono stati richiamati all'ordine dalla Digos in piazza San Marco, mentre loro volevano ricordare quindi San Marco con la preghiera e quant'altro. Però non ho capito fin là, ma comunque vi farò intervenire in diretta e capiremo meglio il tutto. E poi arriverà il nostro inconfondibile supersonico
amico, quindi Gianluca Stefani. Disastro ambientale dopo attacchi ucraini alla raffineria russa di Tuapse, una chiazza di petrolio avanza nel Mar Nero verso la villa di Putin, addirittura. Vabbè, ma d'altronde purtroppo il fronte ucraino non è mai venuto meno e quindi anche la stiamo pagando più del previsto. In effetti dovrò parlare anche soprattutto, diciamo, di quelli che sono gli aspetti ambientali per quanto riguarda quell'ambiente, quella realtà d'ambiente che non riusciremo sicuramente, diciamo, a riequilibrare di qui ai prossimi decenni. Il danno purtroppo è già fatto, anche se noi ci si fermasse in guerra bellica praticamente domani, e così però non sarà, assolutamente non sarà. Quindi ci stiamo veramente rendendo la vita più difficile del previsto, e questa è sempre il tutto da destinarsi a che cosa? A un futuro karma migliore, ecco, dirà qualcuno, sicuramente sì, ma nel frattempo le firme che dobbiamo sicuramente mettere nel mirino sono tante, forse troppe, e l'Italia non agevola sicuramente una dose di speranza, ovvio. Fossimo anche noi Radio Gamma 5 al potere, faremmo la stessa identica cosa, altrimenti, come diciamo spesso nel nostro sistema dialettale, in materia riaso dai spesi in 4 e 4 8, questo è matematico. Serve

0: E allora un saluto a tutti in direttissima dei 94 MHz di Radio Gamma 5, mezzodì passato da poco, e soprattutto ringrazio il gruppo della nostra Mary Group. Sabato eravamo al Vaillant, siamo tornati a far da guida, oltretutto toccando tutte le tappe possibili e inimmaginabili, anche quelle all'interno della frana, laddove abbiamo i cosiddetti appunto pini particolari, quei pini che nascono sicuramente sul tronco di altri pini che sono scesi quella maledetta notte di mercoledì 9 ottobre 63, e quei rami sono sviluppati in veri e propri alberi, si chiama dominanza apicale. Salutiamo i cei, vi spiego. Salutiamo quindi tutti, anche la giornalista un po' infiltrata, ma noi siamo contenti anche di questo. Va bene, detto ciò, oggi giornata particolarissima, considerando soprattutto, beh, intanto volevo anche ricordare la tenacia di un personaggio veramente a P maiuscola, e soprattutto l'esempio che ha dato, intendo dire il grande gigante Alex Zanardi, oltretutto qui a noi affiancante, nel senso padovano, anche se lui ha radici bolognesi, ma un grande in tutti i sensi, e l'Italia piange, assolutamente un grandissimo infinito campione, e quindi volevo ricordarlo in questa apertura, appunto visto che l'altro giorno proprio è venuto a mancare quindi Alex Zanardi, uomo assolutamente straordinario, ci ha insegnato a ridisegnare la vita. Ecco, questo è un titolo che riecheggia in tantissimi quotidiani in queste ultime ore, che condivido al mille per mille. Eterno, veramente grandissimo, enorme personaggio, 59 anni, la forza degli ideali, vedo dei sorrisi. In effetti era sempre assolutamente sorridente, nonostante il karma di vita gli avesse appunto procurato tutto quello che ben conosciamo, le 16 operazioni, ma poi anche a seguire i 4 ori paralimpici nell'end bike, poi il terribile scontro con il camion. Ha commosso l'Italia intera l'altro giorno, assolutamente, il ricordo di questo grande personaggio, che domani vedrà anche sicuramente il funerale svolgersi proprio, mi sembra, nella Basilica di Padova, se non erro, ma comunque un abbraccio forte a parte nostra anche appunto all'immenso Zanardi. Oggi però, dicevo, il 4 maggio, cade di lunedì, neanche farlo apposta, 77esimo anniversario dei grandi per eccellenza, degli invincibili del grande Torino, di questo sicuramente accennerò per un ampio spazio di trasmissione, nel ricordo appunto di quel momento lì, quando appunto tutto avvenne alle ore 17 dopo qualche minuto, e come ogni anno noi alle 17.03 alzeremo lo sguardo in un cielo oggi un po' meno blu rispetto a quello di sabato scorso, perché in 20 oltre edizioni appunto di guida al Vaillant, io penso che l'azzurro celeste e blu di sabato scorso mescolati assieme potesse rendere emozionante anche lo sguardo del nostro grande Rino Gaetano, che poi è la sigla d'apertura per quanto riguarda il cielo sempre più blu, e quindi veramente un cielo lo strepitosissimo, era un bel caldo oltretutto, diverse anche presenze, considerando che siamo ancora un po' in anticipo rispetto a quello che sarà poi il 63esimo anniversario. Lì ci torneremo con gli amici Radio Gamma 5, per chi lo vorrà saliremo sicuramente domenica 11 ottobre 2026, e quindi ripeto, nel decorrere del 63esimo anniversario. Per quanto riguarda invece il grande Torino, 4 maggio 49 significa 77esimo anniversario, e la gente starà già salendo sicuramente al grande colle di Superga, laddove oggi andremo a ricordare i grandi, o comunque quei 31 protagonisti all'interno di quell'aereo che, come ben sapete, ma lo racconteremo sicuramente zigzagando poi a maniera nostra, partendo soprattutto dal fatto delle pedalate di allora, perché saliremo un po' in sella e rinverdiremo in memoria soprattutto anche quell'uomo solo al comando, quel Fausto Coppi, soprattutto in riferimento al fatto che lui oltretutto era grandissimo amico di Valentino Mazzoli e di tanti altri giocatori del grande Torino, e così anche tifoso appunto di quell'essere granata sino all'animo più profondo. E partiremo proprio, diciamo, dalle pedalate, perché così poi finiremo nella giornata di ricordo della memoria del grande Torino, perché c'è una cosa particolare tra storia e leggenda tanto quanto è quella del grande Torino, di questi artefici, appunto quella filastroca che spesse volte ricordiamo ogni tanto anche qua dentro, e quindi Bagigalupo, Ballarin, Maroso, Grezza, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loic, Gabetto, Mazzola, Ossola. Va bene, racconteremo anche assolutamente dei fratelli, 2 più 1 che fa 3, e sarebbero i fratelli Ballarin di Chioggia, Venezia. Ci soffermeremo leggermente anche nel ricordo praticamente dei 2 su 3, poi racconteremo perché il terzo non partì quel giorno, e laddove hanno istituito anche un bellissimo museo, e dove spesse volte vedo che il club Ballarin è sempre presente, così anche sabato scorso in quel di Udine, laddove praticamente, se serviva scendere in campo per onorare un pochettino la memoria degli invincibili, lì dove solo il fato li vinse, come spesse volte si trova e si legge, solo il fato li vinse, e vabbè, così non è stato, ma siamo altamente abituati per qualcosa, andiamo oltre che metà, basta. Però adesso, in questo esatto momento, noi partiamo con quel giorno di pioggia. Gli autori sono il gruppo musicale Senso Unico di Torino, sono nati nel 2007 e questa è un po' la canzone che spesse a volte viene sicuramente cantata nel giorno del 4 maggio, cosa che cade, guarda caso, proprio oggi, lunedì, e allora ne approfitto per tornare sicuramente a palleggiare in maniera altamente granata. Questi, ripeto, da qui partiamo oggi, quel giorno di pioggia, Senso Unico, torinesi nati 19 anni or sono.
1: Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire.

Bacigalupo. Ballarini.

Quel giorno di pioggia, senso unico, da qui partiamo oggi a ricordo dei grandi di sempre per quanto riguarda il grande Torino. Va bene, fra poco ci mettiamo in sella. Essere granata vuol dire essere tanta roba, nel senso che andiamo oltre poi, visto che è una fede, una malattia, una passione, tutto quello che volete, perché la nostra anima si è tinta sicuramente di questa colorazione. Lo so che il calcio è quello del business, è quello dei Rocchi, è quello del 21esimo scudetto all'Inter ieri, tutto quello che volete, ma essere granata è uno stile di vita che noi sicuramente ci portiamo sulle spalle in maniera delicata e deliziosa allo stesso tempo, e questo sin dai nostri primi vagiti altamente granata. Però dicevo, noi saliamo in sella oggi perché partiamo sicuramente dal sistema del ciclismo di allora, perché sapete, insomma, l'Italia usciva poi anche da quelle profondissime artigliate, inteso quelle della guerra, le devastazioni, la distruzione, i morti, insomma, non solo in quel di Torino ma un po' in tutta Italia barra Europa, per quanto riguarda quella sicuramente mefistofelica, appunto, realtà bellica intesa soprattutto alla Seconda Guerra Mondiale. La radio allora era gracchiante, mi ricordo sicuramente anche quando si davano i primi tempi delle partite di calcio nella gracchiante realtà di radio allo stadio Giorgione di Castelfranco Veneto, si davano allora solo i secondi tempi, se vi ricordate. Ebbene, in quel momento là, siamo fermi al 10 giugno 1949, parliamo di ciclismo perché da qui partiamo e poi mi capirete solamente quando arriveremo a parlare di qualcosa di particolare tra storia e leggenda avvenuta esattamente nel primo pomeriggio del 4 maggio 1949. Dicevo che la radio allora gracchiava, la voce che arrivava sicuramente, diciamo, nei transistor degli italiani era quella di Mario Ferretti praticamente, e stava per pronunciare poi quella frase che resterà nella storia sicuramente dello sport, soprattutto per quanto riguarda le due ruote, quella frase che dice: un uomo solo è al comando, la sua maglia è biancoceleste, il suo nome è Fausto Coppi. Bene, lui era tornato, tutto questo Mario Ferretti era tornato da pochissimo alle radiocronache perché la sua decisione era stata quella di lasciare l'EIAR. Se vi ricordate, l'EIAR era l'ente italiano per le audizioni radiofoniche, uno strumento principale che veniva utilizzato soprattutto in quell'epoca dalla propaganda fascista, no? Che poi è evoluto il tutto in URI, cioè Unione Radiofonica Italiana. Lui si era trasferito al nord per lavorare, diciamo, in una radio addirittura finanziata allora dai tedeschi, però poi arriva l'armistizio dell'8 settembre 43, c'è un ribaltamento di fronte sicuramente a livello italico, e di conseguenza a fornirgli l'occasione di poter rientrare in Rai era stato l'uomo che il 6 maggio del 49 aveva dovuto raccontare poi via radio agli italiani soprattutto i funerali del grande Torino, quando praticamente Torino viene invasa da oltre 600.000 corpi attoniti e comunque assolutamente abbattuti per la notizia che era arrivata, cioè tu avevi la squadra più forte del mondo che si accingeva a vincere oltretutto il quinto scudetto consecutivo che periva in quel di Superga, nessun superstite assolutamente, insomma, ecco, dicevo, quella voce là del 6 maggio 49 durante momento funebre a ricordo del grande Torino e della sua grande memoria era Vittorio Veltroni, futuro padre di Walter, che poi farà carriera assolutamente a livello politico. Comunque, durante quel giro d'Italia un radiocronista aveva quindi esagerato con i commenti entusiastici nei confronti, diciamo, di un modello di bici ed era stato silurato in tronco, è stato mandato via. Serviva quindi una nuova voce e Veltroni si era ricordato di quella, appunto, Mario Ferretti, e lo aveva convocato in maniera urgente, quindi lo convoca d'urgenza e gli arriva, per farla breve, ad affidargli le cronache, diciamo, della corsa più amata dagli italiani. E arriviamo appunto a quel 10 giugno 1949 quando la maglia rosa è sulle spalle di Adolfo Leoni, però mancano tre tappe alla fine e Mario Ferretti inizia a raccontare una frazione che sarà destinata a rimanere sicuramente nella leggenda del ciclismo italiano, quella appunto che arriva a dire: a un certo punto un uomo solo è al comando, la sua maglia è biancoceleste, il suo nome è Fausto Coppi, che ricordo essere un grandissimo tifoso appunto del Toro. Detto questo, la tappa era la Cuneo-Pinarolo, tappa numero 17 del Giro d'Italia del 49, la tappa più bella di sempre, qualcuno continua ancora a suggerirci, e lo è grazie soprattutto a questo uomo molto secco, quasi un osso di prosciutto, scrivevano i giornali allora, che avrebbe potuto quindi limitarsi a vincere, invece decise di esagerare, di riscrivere tutti i canoni, diciamo, di uno sport che resta impareggiabile per epica, culto appunto della fatica, quindi il grande Fausto Coppi. Ricordavo poc'anzi, l'Italia era ricolma di cicatrici dovute sicuramente ai segni della Seconda Guerra Mondiale, quindi il dolore della tragedia poi del grande Torino arrivò sicuramente a pesare anche su tutto quell'aspetto là, però il ciclismo restava allora lo sport nazionale al pari praticamente del calcio, e fu questa, diciamo, abbinata, questa coppia che praticamente portò sicuramente a rivendicare nuova luce e anche di nuova speranza per quanto riguardava sicuramente un riattivarsi da un punto di vista sociale barra popolare a livello soprattutto nazionale, quindi cicatrici profondissime. Coppi arrivava oltretutto alla Corsa Rosa dopo aver vinto la terza Milano-Sanremo della sua vita, così il
Giro di Romagna davanti a rivali di spicco, perché il ciclismo di allora aveva al suo fianco i grandi magni e soprattutto Bartali, il toscanaccio Bartali, no? Bene, il favorito per la vittoria finale era assolutamente lui, però nonostante tutto questo Fausto Coppi alla 16ª tappa non veste mai la maglia rosa, perché la tiene Adolfo Leoni. Il reatino non è uomo, diciamo, da salite, e quindi nella Bassano del Grappa Bolzano ha visto Coppi volare fino a rosicchiargli oltre 7 minuti. Leoni poi si impone a Montecatini Terme in quel 6 giugno, poi il giro riposa e poi si concede un piccolo extra in occasione, diciamo, della Sanremo Cuneo. Però arriva la tappa famigerata, famosa e storia, questa del 10 giugno, che fa venire i brividi ancora al suo pensiero e quindi fa tremare i polsi. Perché? Perché bisogna scalare il Maddalena, Vars, Isoard, Monginevro, Sestiere, quindi 254 km da Cuneo a Pinerolo, con un passaggio in Francia, un dislivello complessivo spaventoso e soprattutto quelle nuvole all'orizzonte che non lasciavano presagire nulla di buono, anche nemmanco per quella giornata. Per un velocista come Leoni, ovvio, la resa di conti è dietro l'angolo. Coppi e Bartali sono già testati sul colle di Nava, posto all'inizio appunto della Sanremo Cuneo. Ginettaccio vuol far capire a Fausto, oltretutto, di essere pronto per una grande impresa ai livelli di quella del Tour de France dell'anno precedente, quando con il suo successo finale era riuscito appunto a placare un po' la tensione che stava montando in Italia dopo anche l'attentato a Palmiro Togliatti, perché dal punto di vista politico dobbiamo ricordare sicuramente anche questo passaggio storico. La facciamo breve, 50 km circa già alle spalle quando inizia a cadere una pioggia finissima. Il gruppo è sul colle della Maddalena, prima salita di una giornata indimenticabile. Fa freddo, le cime hanno il bianco della neve, quindi posata di fresca fresca. Mentre si è all'altezza di Argentera, Bartali si attarda per un problema meccanico. I problemi meccanici allora erano all'ordine praticamente del minutaggio quasi. Coppi scatta come una molla, anche se lo fa quando mancano esattamente 192 km al traguardo. Pensate un po', 192 km. Parte, va a riprendere Primo Volpi, che aveva provato l'attacco con qualche metro, diciamo, di anticipo. Poi Coppi parte in maniera solitaria, ed è già storia, non è più Coppi, perché in quel momento diventa leggenda, diventa qualcosa di diverso. Coppi procede in splendida solitudine, tanto che tra gli inviati al seguito della corsa c'è anche un intellettuale raffinato come Dino Buzzati. Dino Buzzati l'ho ricordato sabato scorso durante il momento delle tappe della memoria del Vajont. Poi Dino Buzzati è di Belluno, uno dei nostri, del nord est, uno che si è fatto sentire anche per quanto riguarda e la questione appunto del Vajonte, quello che utilizza quella bella metafora, insomma, quando un sasso cade all'interno di un bicchiere ricolmo d'acqua e l'acqua trabocca e va a bagnare la tovaglia, solo che quel sasso era un'enorme montagna che si è quindi staccata dal proprio ventre, in questo caso il Monte Toc, cade all'interno, diciamo, di un bacino idrico, quindi di un lago artificiale, l'acqua travalica il bordo del bicchiere e bagna quella tovaglia sulla quale c'era di tutto e di più. Ecco, io lo condanno di Nobuzzati in questo caso come sabato scorso, per dirla tutta, per semplice motivo che tutto sommato avrebbe dovuto anche sicuramente scavare un po' in profondità sulle responsabilità, sulle colpe, non solo su quell'incuria, ma sulle colpe vere e proprie di chi ha permesso sicuramente a quel sasso di cadere all'interno di quell'immenso bicchiere. Comunque Dino Buzzati allora era lì a fianco appunto a questa mitica tappa, quindi a quel Giro d'Italia del 1949, e lui scrisse appunto: la vittoria si pose al fianco di Coppi sino al primo istante del duello. In chi lo vide non ci fu più dubbio, il suo passo su quelle salite maledette aveva una potenza irresistibile. Chi lo avrebbe potuto fermare? Nessuno. Bartali deve provare però qualcosa, e allora scatta sulle primissime rampe del Vars. Volpi gli tiene testa, ma davanti Coppi è inarrestabile. Ginettaccio è trasfigurato, l'orgoglio sicuramente lo tiene ancora in piedi, e ritorna a parlarne ancora Buzzati quando disse, in riferimento a Ginettaccio: era lurido di fango, la faccia grigia di terra e immota nello sforzo. Pedalava come se qualche cosa di orrendo gli corresse dietro, e lui sapesse che a lasciarsi prendere ogni speranza era perduta. Il tempo, null'altro che il tempo, irreparabile, gli correva dietro. Sul Vars Coppi ha già 4 minuti e mezzo di vantaggio. Gino è rimasto da solo perché Volpi ha avuto problemi sulla catena. È ciclismo eroico, è ciclismo epico, è ciclismo irripetibile assolutamente. Sull'Isoard il gap sale a quasi 7 minuti, Coppi mette in fila 5 forature, pensate un po', un danno collaterale sopportato grazie alla puntualità di Giovanni Tragella, sempre pronto a ruota. Bartali si presenta a Pinerolo con 11 minuti e 52 secondi di ritardo, 3 forature, 2 guasti al cambio, l'incredibile disavventura di un mazzo di fiori, perché ovvio quelle strade erano ricolme di tifosi che si allargavano, si stringevano al passaggio appunto di questi grandi eroi del ciclismo, delle due ruote, e quindi di conseguenza non arriva uno che gli butta un mazzo di fiori per
praticamente ad incepparne la corsa, e quindi vuol dire che deve fermarsi, perché quindi questo mazzo di fiori, ripeto, era entrato all'interno dei raggi appunto della bicicletta, che poi nell'intervista dirà praticamente: per favore non lanciate fiori altrimenti mi si inceppa la corsa, dirà il grande Ginettaccio. Vabbè, Coppi è devastato dalla fatica almeno quando arriva al traguardo, ma riesce a rilasciare qualche dichiarazione a Giuseppe Ambrosini. Dice: non avevo neppure pensato una pazzia simile, anzi ho sbagliato, ho soltanto risposto a uno scatto di volpi quando la salita dopo Argentera si faceva più ripida e mi sono trovato in testa, ho visto Bartoli un po' indietro e ho continuato ed eccomi qua. Vabbè, una tappa diventata appunto mito, una buona parte del fascino risiede nel tentativo disperato di Gino Bartali di non arrendersi, di ribellarsi a un destino palesemente contrario. Attenzione, perché quando lui si parlava poi di storia poc'anzi, attentato e quant'altro, Coppi vince esattamente questo Giro d'Italia, quello che passa alla storia per quanto riguarda il 10 giugno 1949, quello appunto un uomo solo è al comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi. Lo vince esattamente nella stessa giornata nella quale Enrico Mattei, un personaggio del quale abbiamo accennato spesse volte, quello che si mette contro le sette sorelle, quello che dice che è tondo, noi vogliamo essere indipendenti, noi vogliamo essere quindi autonomi fino in fondo, e quindi la sovranità anche da un punto di vista di fonti fossili ce la realizziamo noi stessi in casa nostra per quel poco che possiamo fare, e poi casomai strappando dei contratti con anche le realtà africane. Proprio quel giorno, dicevo, Enrico Mattei annuncia all'Italia e quindi all'Italia intera e così al mondo di aver trovato il petrolio a Corte Maggiore. Siamo in provincia di Piacenza, in Emilia Romagna, insomma, ecco, è una piccola riserva, però sufficiente per sicuramente aguzzare un po' l'ingegno di uno degli uomini più influenti del Novecento italiano. Va bene, tornando a Coppi, Coppi avrebbe vinto poi anche il Tour de France, centrando primo nella storia la doppietta nello stesso anno, anche stavolta davanti a Bartali, visto che poteva mancare la grande penna, la preziosissima penna di un enorme Gianni Brera. Assolutamente no, e dice: Coppi è un'invenzione della natura, Coppi è un'invenzione della natura per completare il modestissimo estro meccanico della bicicletta. Va bene, se ne sarebbe andato il grande Coppi da lì a 11 anni in un caso clamoroso di mala sanità allora tanto quanto oggi, la malaria scambiata per una grave influenza, la tracotanza dei medici che decisero di ignorare le segnalazioni dei parenti dell'amico Gemini che aveva contattato appunto contratto il male appunto insieme a Coppi in un viaggio nella Alto Volta, ora è Burkina Faso. Va bene, Castellani è poi il paese che gli ha dato i natali a Fausto, e da marzo del 2019 porta anche il suo nome, è diventato Castellani a Coppi nel ricordo appunto di Fausto, e così del fratello Serse. Attenzione, perché quando parliamo di Coppi parliamo di Bartali, i due fratelli loro hanno fatto una fine non piacevole, nel senso che leggendo qua ad esempio, quindi nel ricordo di Fausto e del fratello Serse, anch'egli tragicamente scomparso anzitempo in seguito a una caduta al Giro del Piemonte a soli 28 anni, un dramma che Fausto aveva condiviso con Gino Bartali, tanto che il fratello Giulio a nemmeno 20 anni aveva perso la vita durante una gara di dilettanti travolto da una balilla nera e operato malamente da un chirurgo che avrebbe confessato le sue colpe soltanto sul letto di morte, lasciando una lettera alla madre di Giulio e di Ginettaccio. Da qui siamo partiti oggi per quanto riguarda le due ruote di allora, per ricordare soprattutto questa epica tappa, quindi qualcosa di quasi sovrumano per quanto riguarda il distacco inferto a tutti gli altri, 192 chilometri di fuga, quella frase storica, un uomo solo è il comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi, da quella radio gracchiante che imperava sicuramente nelle case di italiani, nelle cucine, non solo, anche d'Italia, per quanto riguardava la voce appunto di Mario Ferretti, tornato quindi all'interno del sistema delle radiocronache della RAI. Noi adesso però da quel contesto abbiamo salire in quel di Superga, inteso la Basilica di Superga, in quel caso è una basilica conosciuta, chiamata anche Real Basilica di Superga, quella che sorge sull'omonimo colle, laddove siamo stati tante volte, dove si domina sicuramente uno spaccato, diciamo, di Torino, e quando la giornata lo permette il cielo è assolutamente terso. È grandioso il veder tutto da lassù, e oggi sarà momento di raccolta, di ricordo, di memoria, soprattutto di riferimento ai grandi del Torino 77 anni dopo. Siamo a 672 metri sul livello del mare, a nord-est di Torino. Quella grande basilica venne costruita, o meglio venne fatta costruire, soprattutto dal re Vittorio Amedeo II, perché bisognava ringraziare la Vergine Maria, perché dopo aver sconfitto i francesi serviva fare questo. I francesi sono lì praticamente ai confini in quel caso là, e quindi è considerato un monumento celebrativo. Il progetto è quello dell'architetto messinese abate quindi Filippo Iuvarra, risale ai primi del 1700. La storia della basilica risale al 2 settembre del 1706, quando il duca appunto di Savoia Vittorio Amedeo II
II, e così il principe Eugenio di Savoia, del ramo Savoia Soissons, salirono sul colle per osservare Torino assediata dai franco-spagnoli. Vittorio Amedeo proprio in quel momento si inginocchia dinanzi a un vecchio pilone e fa un giuramento, e giura che cosa? Che in caso di vittoria avrebbe edificato un monumento alla Madonna proprio in quel luogo là, e così è quello che è assolutamente avvenuto. Io sono salito diverse volte, c'è anche la cremagliera che porta su e quant'altro, e là si respira assolutamente il grande Torino in tutti i sensi. Poi ci sono le bare di Savoia, tutto quello che volete, però noi siamo lì all'esterno dove tutto successe, ripeto, a partire da quella 17.03 del 4 maggio 1949, giornata, la tragenda, giornata micidiale da un punto di vista di pioggia torrentizia, di nebbia, freddo, vento, cioè la peggior giornata che si potesse sicuramente edificare. Altre volte il 4 maggio ricordo che anche le nostre parti, insomma, non era come lo è oggi, con un cielo che comunque non mi è sgombro sicuramente appunto delle sporche scie o quant'altro. Già sabato sera avevano iniziato questo loro percorso di cruciverba chimici sospesi per quanto riguarda le chemtrails, ma questo sarebbe sicuramente un altro argomento. Parlavo di bicicletta poc'anzi, del grande Giro d'Italia, e volevo riportarvi questo nome che tornerà molto utile nella parte finale della giornata in memoria del grande Torino oggi: Biagio Cavanna. Non so se avete sentito parlare del Biagio Cavanna, è stato un celebre storico massaggiatore praticamente, perché servivano allora avere i giusti massaggi, quindi i giusti preparatori atletici, questi talent scout italiani. Lui era noto come il mago in tutta Italia, non so se lo sapete, è quello che ha scoperto poi e lanciato Fausto Coppi, assolutamente, insomma, ecco. Lui aveva fatto anche una mediocre carriera come ciclista e così anche come pugile, poi però a 43 anni lui mi diventa cieco. E però non si ferma assolutamente, quindi nel 36 lui diventa cieco, ma si dedica assolutamente alla preparazione atletica dei campioni, tra cui appunto anche il grande costante Girardengo, e soprattutto diventa quello che poi passerà alla storia a essere il grande santone del ciclismo italiano, il grande santone. Parlo di Biagio Cavanna, mi torna utile Biagio Cavanna, ripeto, nell'ultima parte per quanto riguarda la memoria del grande Torino. E lui ha avuto un rapporto con Coppi quasi fraterno, ha allenato, massaggiato il campionissimo e ne ha intuito da subito le grandi potenzialità straordinarie, tanto che lui l'ha raccomandato a proprio alla grande Bianchi, no? quella marca e quel colore strepitoso della Bianchi, che la si vede ancora oggi sicuramente, quindi salita da diversi ciclisti che amano praticamente pedalare, magari fare anche imponenti salite. E allora lui disse praticamente che arrivò alla Bianchi, la faccio breve, quella di Biagio Cavanna, e portò due corridori. Quando si trattò di presentarli disse: guarda, uno si chiama Fausto ed è Coppi e vincerà di sicuro il 1000 per 1000, l'altro farà quel che potrà. E quindi questo quello come presentò i due, il grande Biagio e Cavanna. Però ripeto, Biagio Cavanna diventa un grande santone del ciclismo ed è il grande massaggiatore, massera appunto del grande Fausto Coppi, viene ricordato anche quindi come una figura fondamentale anche nella storia proprio, diciamo, del ciclismo italiano, capace di forgiare appunto grandi talenti proprio negli anni d'oro anche del ciclismo. Adesso voglio andare in un contesto che si chiama Cogne, vi dico questo perché andrò un po' zig zag oggi per non quindi sparare tutto a 1000 all'ora. Sono stato a Cogne diverse volte. Cosa c'entra Cogne questa roba qua? No, c'entra per un minimissimo aspetto che ho voluto costruire nel ricordo di Samuele. Non so se vi ricordate di Samuele. Quando io dico Samuele intendo dire praticamente quel bambino, il caso Franzoni, ve lo ricordate? Insomma, abbiamo speso miliardate di tonnellate di inchiostro e così servizi radiotelevisivi per quanto riguarda soprattutto la fine appunto brutale che ha fatto questo bambino un bel po' di anni fa. Bene, dicevo che dico questo perché io sono stato dal 26 luglio 86, ho sempre seguito i ritiri precampionato del Toro, e un Toro proprio adiacente, diciamo, quel periodo là brutale per quanto riguardava, ripeto, la questione del piccolo Samuele, non so se avete presente, praticamente anche poi massacrato dalla madre, inutile girarci attorno, ma praticamente è stato così, ovvio. E siamo a Cogne e a Cogne nel 2008 arriva il Toro, quindi il Torino va in ritiro in quel contesto là. Ho cercato di mettere assieme un po' tutta la questione Samuele, per quello che sono riuscito a fare, nel senso
volevo dedicargli una poesia. E così ho fatto. E il titolo è Piuma Granata, in riferimento poi anche ai giocatori appunto del Toro, ovvio, tutt'altro Toro, ci mancherebbe altro, con una presidenza che noi ci auguriamo sicuramente possa fare le valigie il prima possibile, ma lo diciamo ormai da ormai circa 20 anni, sono 21 per l'esattezza, ma dedicai questa poesia al piccolo Samuele, che portai direttamente a casa sua e l'appoggiai in una finestra, una finestrella, sinceramente ricordo ancora, proprio della sua casa. Piuma Granata nel titolo, e legai appunto la mia presenza in quel momento per quanto riguardava il ritiro pre-campionato, il ritiro estivo a Cogne, siamo in Val d'Aosta quindi, e nell'estate del 2008. Il titolo è Piuma Granata e dice così: nel cortile della vita a sgambettare come piuma al ritmo d'un magistrale vento, nell'innocenza che impregna tutti i momenti e che assorbe e si nutre di sogni presenti, il profilo delle vette che si stropicciano col cielo, il frusciar splendente dell'acqua del torrente, i sapori dell'armonia dispersi in ogni via, e dal suo sospiro sale la gradazione dell'astrale, puntino nel mondo dall'infinito contorno, la cui anima s'addestra con la miglior maestra, la saggia e matura voce della natura, perfetta, viva scultura, a volte tormentata in maniera dura, come quel cortile d'improvviso calpestato e il corso della piuma assurdamente deviato, ma nell'eterno presente nulla mai è assente, e ora il tuo volteggiar è tra mille celestiali ricami in sottili e morbidi piani, come un fascinoso palleggiar di campioni che solo il fato poté vincere. Se li incontri, son maestri ed eroi d'una bandiera che inarrestabile garrisce, sintonizza il cuor tuo senza più paura e dolore in quelle frequenze granata di colore. E allora invitavo i grandi e grande Torino ad insegnare a Samuele a palleggiare e a giocare, sicuramente uno degli sport più belli del mondo, anche se sicuramente lo hanno infangato più del previsto, ma ripeto, la nostra fede rimane incrollabile anche se il calcio sparisse esattamente da ieri e non da domani, questo è matematico, ti entra dentro e ogni 7 anni il ricambio cellulare ti porta ad avere sempre più cellule di stampo granata. Va bene, tornando praticamente a palleggiare invece nel ricordo del grande Torino, noi si ricorda che soprattutto quel Francisco Ferreira, ovvio, quel giorno chiamò a raccolta il grande Valentino Mazzola, che era un campione che arrivava dal Venezia al pari di Loic, ma soprattutto Francisco Ferreira era niente poi di meno che il capitano di quella nazionale lusitana, e quando dico lusitana dico il Portogallo, ma soprattutto di quella grande squadra chiamata il Benfica, no? Quella che gioca nello stadio da Luz, che vuol dire luce, laddove sono stato, laddove sono entrato a vedere anche quella parte del museo storico assolutamente del Benfica, lì dove ci sono le teche dedicate ai giocatori del grande Torino, perché il grande Torino l'ultima partita che svolge il 3 maggio 1949, che è di martedì alle ore 18, il fischio d'inizio avviene esattamente in quel contesto lusitano, in quel contesto portoghese. Attenzione, perché allora non era come oggi con un decollo facile dal mattino, pomeriggio, sera, già 3 volte si decolla per andare in trasferta in Italia, in Europa, in giro per il mondo. Allora era diverso, anche se comunque aerei decollavano, ed è ovvio che il piacere di avere al fianco la squadra più forte d'Italia in quel momento, che portava addirittura 10 giocatori in nazionale per quanto riguarda un incontro che poi ricorderemo. Ebbene, in questo caso siamo fermi al 27 febbraio 1949, tre praticamente mesi circa appunto prima della tragedia, quando l'Italia è chiamata a giocare a Genova contro proprio il Portogallo. Ripeto, Francisco Cicco Ferreira era il capitano del Benfica e così di quella nazionale lusitana, e sta di fatto che alla fine dell'incontro con Mazzola c'è sicuramente un grande abbraccio, e soprattutto Francisco Ferreira ha un sogno in grembo. Il suo sogno è quello di poter finire la carriera, così scriveranno alcuni giornali, ma così non lo è assolutamente. Lui poi, dopo quella partita del 3 maggio 49, continuerà a giocare ancora per 2-3 anni, anche se in tantissimi contesti di libri noi si trova ancora Francisco Ferreira, per l'ultima partita aveva richiesto soprattutto la presenza, diciamo, del Torino Calcio. Per carità, prima avevamo pensato di bussare alla porta Felsinia, in questo caso quella del Bologna, però è ovvio che una volta trovatosi di fronte Mazzola, quella, diciamo, esemplare e mitica squadra, ovvio, serviva da parte di Ferreira fare che cosa? Beh, serviva a fare questo esattamente. Lui voleva dare il là a questa partita amichevole, perché poi lui, ripeto, si ritirerà nel 52, però in quel periodo non avevamo sicuramente un richiamo
calcistico stile oggi, cioè qua basta indovinare praticamente sei mesi, procuratore giusto, di soldi in cascina ne metti veramente che ti tornano utili anche per le prossime tue generazioni a venire. Ma in quel caso non era così, e quindi Ferreira pensava di poter dare in là quella partita amichevole con il Torino Calcio in maniera tale da riempire, come allora avvenne, lo stadio, 40.000 presenze, ore 18 fisco d'inizio, ripeto, in quella del Portogallo, e in questo caso si sarebbe ottenuto un ottimo incasso che lui avrebbe messo in disparte come una specie di pensione anticipata, una specie di liquidazione, chiamiamola come vogliamo. E in effetti era questo. Comunque, ripeto, la carriera di Ferreira era agli sgoccioli, non aveva guadagnato molto, e quindi grazie a questa partita amichevole si sarebbe potuto regalare di tutto di più. All'interno di quell'appuntamentissimo si sviluppava poi anche questa partita amichevole, c'era una coppa in palio, ecco, la coppa era la Coppa Olivetti, che si legava al grande ricordo di Adriano Olivetti, nel senso che era un trofeo messo a disposizione proprio per l'occasione dagli stabilimenti Sida, rappresentanti appunto dell'Olivetti, in quel del Portogallo. Bene, si svolge la partita, ma lì ci arriveremo appunto tra poco. Perché? Perché non è che il Torino tutto sommato decolli così con una semplicità disarmante verso i lidi portoghesi, assolutamente no. Perché? Perché avevamo un presidente allora, il Ferruccio Novo, quale disse chiaro e tondo: cari giocatori, io sono quello che vi ho costruito e sono quello che vi paga. Allora, voi siete in procinto di vincere il quinto scudetto consecutivo. Alle vostre spalle ci sta l'Inter. 4 punti di distacco. Bene, sappiate che mancano 5 partite alla fine del campionato e la prossima giornata si svolge al Meazza, quindi contro l'Inter. E allora io vi faccio una promessa: voi sognate di poter andare sicuramente a stringere un forte abbraccio Francisco Cicco Ferreira, bene, allora non dovete perdere in quel di Milano. E quindi il Torino scese in campo, il Gran Torino allora scese in campo contro l'Inter, che era secondo in classifica, con la possibilità di quindi giocare per 2 risultati su 3. Però esattamente in quella giornata il Torino scendeva in campo senza alcuni giocatori altamente protagonisti, perché se io dico Mazzola, ragazzi, faro di centrocampo in assoluto, papà poi di quel grande Sandro che diventerà appunto anche colonna portante appunto dell'Ambrosiana Inter. Quando dico Grezza, perché mancava sia Grezza che Mazzola che Maroso, mi dicono più di qualcuno che mastica meglio del sottoscritto la realtà del grande Torino, essere stato forse anche più forte di Mazzola per molti aspetti, anche se aveva un ruolo più decentrato, nel senso era più indietro. Questo ovvio, magari finiamo un po' manco sotto i riflettori. Mazzola era personaggio già a 30 anni, lui aveva 30 anni quando il grande Torino arriva in Portogallo, e quindi si va a Milano per giocare senza dover perdere la partita. Perché? Perché se noi si pareggia, e così in effetti avvenne, 0-0 il risultato finale con interventi supersonici di Bagigalupo, no, quel numero 1, no, allora maglietta nera col numero 1, adesso abbiamo numeri scomposti che arrivano fino al 100.000, ma a parte questo allora non era così. Un assedio nerazzurro, attacchi, contrattacchi, tiri, miracoli, insomma, di Bagigalupo, estremo difensore del grande Torino, e quindi quello 0-0 fa sì che l'aereo possa decollare. Ripeto, quel Torino senza Maroso, senza Grezza e Mazzola. Per quando era da Grezza, sapete, lo stadio allora di Trieste è stato dedicato poi anche a Grezza, poi oggi Nereo Rocco, che poi diventerà anche nel tempo anche allenatore del Toro Calcio, quell'allenatore che dice che era tondo, oh, ciappa tutto, l'erba va bene, gambe e tutto, non importa. Un grande personaggio che io vidi praticamente accompagnato da mio padre, che era un po' anche osservatore della Fiorentina, quando ero boccia praticamente a Firenze, era allenatore della Fiorentina, con la Fiorentina di Merlo, Superchi, Antognoni, soprattutto il grande Antognoni, che poi farà carriera anche a livello di nazionale. Quindi ripeto, in quel momento di fronte Lorenzi, Amadei, quindi la grande Inter per molti aspetti, tutto finisce 0-0. 35.000 spettatori, 26 milioni di lire di incasso, e questo, ripeto, avvenne 77 anni fa, perché sono passati esattamente 77 anni dal momento della tragedia di Superga, e oggi cade giusto il 4 maggio 1949. Quindi Francisco Ferreira che abbraccia Valentino Mazzola alla fine della partita che l'Italia poi vincerà facilmente per 4-1, e quindi il sogno di Ferreira di avere
in amichevole, niente proprio di meno che questa strepitosa squadra. L'ultima partita del Torino in Italia la gioca il 30 aprile del 49 e quindi si resiste a quell'Inter che attacca, insomma, dal primo all'ultimo secondo. Ovvio, Ferreira si è fatto due conti in tasca. Primo, lo stadio, come in effetti avvenne, si riempie con estrema facilità, meglio il Toro 10.000 volte, in quel caso Grande Torino, rispetto al Bologna di allora, che comunque con il Grande Torino gli scudetti li combatteva, insomma, anche i primi decenni del secolo scorso, il Bologna di Arpinati, no? Era un gerarca Arpinati, dico questo perché in riferimento a quello scudetto del 27 che noi si rivendica, purtroppo allora si fece le fortune del Bologna e non delle nostre, siamo ancora lì a rivendicare l'ottavo scudetto, appunto, da quindi mettere sul petto. Va bene, sarà ancora possibile averlo? Non lo so, grosso punto interrogativo. Ma quella squadra, ovvio, interessava soprattutto a Ferreira, al Portogallo intero, per il semplice motivo che, insomma, ripeto, si approcciava il quinto scudetto consecutivo. Quando dico 88, due lemscati, due numeri infiniti, intendo dire le gare senza sconfitte consecutive in casa del Grande Torino, 125 gol nell'annata 47-48. Quel 10-0 rimane ancora, penso, record in assoluto a livello nazionale in Serie A contro l'Alessandrium, più 92 di differenza reti nel 1948, i 10 giocatori su 11 in nazionale. Era possibile mettere 11 giocatori per Nazionale Toro? No, allora sentimenti quarto, lo metti dietro, tanto arrivano pochi palloni, ci pensano quelli del Grande Torino e quindi metti il portiere della Gheba, sinceramente vuol dire della Juventus in questi casi qua, in questi casi qua. Quindi sono i numeri questi detti in fretta e furia della grande squadra mitica per quanto riguarda gli immortali, appunto, di Superga. 5 scudetti consecutivi, però poi dopo la partita con l'Inter mancavano allora 4 partite alla fine e tutte le squadre decisero allora di far scendere in campo, come fece il Toro per forza di cose, la primavera, ma questo arriveremo a dirlo casomai più tardi. Quindi ripeto, quell'attacco spumeggiante era il sogno da affrontare da parte di Ferreira. Quindi ripeto, il Torino parte per il Portogallo, alcuni giocatori rimangono a casa, ve lo dico immediatamente. Per quanto riguarda il difensore Sauro Tomà, bloccato a Torino da un infortunio, e poi c'è un delusissimo Renato Gandolfi, e qui si apre una storia particolarissima. Renato Gandolfi è il portiere, secondo portiere dietro quindi Bagigalupo, secondo portiere che quel giorno non viene fatto partire. Lui ci teneva tanto a poter andare a giocare questa, diciamo, quindi amichevole, andare quindi in trasferta. Ma in quel momento là noi abbiamo il nostro grande ricordo di questo uomo di Ciosa, Aldo Ballarin, che va a colloquio con il presidente Novo e dice: tutto sommato, fammi sognare un pochettino per questo incontro amichevole, possiamo portare mio fratello Dino, che era il terzo portiere del Grande Torino, e lasci a casa Renato Gandolfi, visto che, ripeto, in rosa il fratello di Aldo, che si chiama Dino Ballarin, è il terzo portiere. A volte parlo al presente perché secondo i miei punti di vista sono talmente immortali che sono ancora qua belli, belli presenti. E quindi il secondo portiere rimane a Torino, parte il terzo che è il fratello di Aldo, ma il bello è che con Aldo e Dino sale anche Iginio. Che cacchio c'entra Iginio? No, Iginio è il terzo fratello, ragazzi, di Ballarin, che non gioca mai, ma segue sempre la squadra. Era a Milano per vedere la partita, quella finita 0-0 tra l'Inter ed il Grande Torino, e lui si ritrova su quell'aereo là, e poi diremo come andò a finire, perché lui è morto nel 2011 a Mira, qui in provincia di Venezia, in casa nostra, a 94 anni. Però lui in quell'aereo è salito e l'aereo sta per decollare, però qualcosa deve essere successo. Vabbè, quindi si va in Portogallo a rappresentare una squadra strepitosa. Per carità, uno dirà: Madonna, sempre vincente. No, c'erano anche dei momenti in casa, però ripeto, 88 gare senza sconfitti in maniera consecutiva tra le mura amiche, vuol dire la culla, vuol dire il nido, vuol dire il tempio chiamato Filadelfia. Per un sacco di anni sono stato lì a vederne praticamente le erbacce, vederlo consumarsi dal tempo, dall'inedia, appunto, anche delle amministrazioni locali. Filadelfia oggi è rinato, ma dobbiamo tenerlo aperto, perché il dodicesimo uomo in campo è quel di più che noi soprattutto riusciamo a volte anche ad inoculare, stile vaccino buono, ai giocatori del Grande Torino. Ma se le promesse di vari allenatori sono alternati questi ultimi anni, sono solo
promesse sulla carta che poi non avvengono, se non un semplice lunedì da barbieri per venire là a vedere quattro TikTok, ecco, vediamo di aprirlo molto di più, vediamo di portare lì il museo che è ancora Villa Claretta e quindi sicuramente in zona limitrofa fin là. Portiamo tutto all'interno di quella culla laddove l'energia e la vibration che si manifesta, l'ho vissuto un'infinità di volte, è strepitosa. Parlo di dove giocava il grande Torino, mettendo insieme un sacco di storici risultati. Però a volte succedeva che il Gran Torino è ovvio girasse un po' manco, e allora ci pensava lui, non è invenzione questa. Noi avevamo quell'uomo chiamato Bolmida, nato nel 1893, al quarto mese di quell'anno, quindi in aprile del 1893, lavorava come capostazione a Torino, esattamente a Porta Nuova. Tra i vari compiti che teneva era quello di suonare la tromba per segnalare le partenze dei treni. Quella tromba praticamente diventa un arto che lui praticamente non sgancia mai del proprio essere fisico, e di conseguenza quando serviva a dare in là quel famigerato quarto d'ora a granata, lui si alzava al centro di questa strepitosa, storicissima appunto tribuna in legno di allora e cominciava a suonare la carica. Ma lo stiamo scherzando, eh? E allora i giocatori cominciavano a guardarsi l'un l'altro, tutti puntavano sicuramente il grande faro Valentino Mazzola, che si rimboccava le maniche, e allora di lì in poi cambiava l'inerzia, l'intensità diventava più alta, la pressione era costante, l'attacco era totale, alcuni risultati anche da 2-0 si ribaltavano finendo per 4-5-2. Quindi il gesto simbolo di Valentino Mazzola era quello delle maniche alzate, che diventava la risposta in campo a quella chiamata, e in pochi minuti il Toro si trasformava, trascinando appunto in maniera collettiva anche il pubblico ad essere aggrappato a quei rombi della rete di allora, che andavano praticamente formando delle onde che spingevano i colori granata praticamente a ribaltare qualsiasi situazione. È passato alla storia questo quarto d'ora granata, è rimasto praticamente nella memoria appunto del grande popolo torinista. Più non siamo torinesi, siamo torinisti. Torinesi saranno i grissini casomai, assolutamente. Quindi Bolmida, ripeto, suonò poi ancora un'ultima volta quello che doveva essere un po' il saluto una volta persi i giocatori del grande Torino. Grande Torino, ho ricordato e l'ho sempre letto con eterno piacere gli articoli a firma di Giampaolo Ormezzano, venuto a mancare un po' di anni fa. Lo considero sicuramente un giornalista altamente preparato e soprattutto visceralmente granata, però a parte questo molto trasparente, diretto, immediato, belle le interviste che rilasciava, e non sicuramente fiocchettanti i soliti paradigmi dell'ovvietà come purtroppo avviene oggi. Giampaolo Ormezzano ha sempre sottolineato sicuramente, diciamo, quella caratteristica, diciamo, del sistema del Toro, per quanto riguarda soprattutto quel essere importante per l'Italia intera, perché allora in quei funerali parteciparono anche quelli dell'altra colorazione di Torino, i tifosi in generale, perché il Torino rappresentava sicuramente qualcosina in più di una semplice realtà di tifoseria granata e basta. E in quel periodo, ripeto, il calcio e

vivissimo nell'animo di chi aveva perso i propri cari, delle distruzioni, di tutto quello che sarebbe potuto ripartire magari di lì a poco. E Gianpaolo Ormezzano l'ha sempre, secondo me, sottolineata questa del Grande Torino come anche una sua tragedia personale, quella di una squadra che comunque ha restituito l'orgoglio al paese Italia. Così il ciclismo, così, ripeto, il calcio di allora, rappresentato da tante squadre, ma il Grande Torino allora, ripeto, che si accingeva al quinto scudetto consecutivo, evidentemente un pochettino più sopra gli altri, forse ci stava. Nel ciclismo, ripeto, di Bartali e Coppi, o così della nazionale che sicuramente scendeva in campo. Gianpaolo Ormezzano, ricordando il Grande Torino, parla appunto del Philadelphia come la grande culla, la grande casa, il luogo magico, o come veniva poi chiamata spesse volte, la fossa dei leoni. L'episodio che lui sottolinea importante sulla figura di quello che ho appena menzionato, Bolmida, dice questo: l'episodio maggiormente rappresentativo di Valentino e dei suoi compagni si verificava ogni qualvolta il Torino si trovava in difficoltà. Oreste Bolmida, il trombettiere del Philadelphia, dava fiato alla sua cornetta e suonava la carica. Tutto questo si trova all'interno del Grande Museo del Torino. Nel cielo plumbeo di Torino si levava il ruggito della fossa dei leoni. Capitan Mazzola si rimboccava le maniche e guardava dritto negli occhi i compagni di squadra. Questo era il segnale. Di lì a poco si sarebbe scatenato il leggendario quarto d'ora granata, cui nessun avversario poteva resistere. Le folate offensive si susseguivano impetuose, finché la rete si gonfiava una, due, tre, quattro volte e il risultato passava nelle mani del Toro. Agli avversari non restava altro che accettare, rassegnati, una supremazia troppo schiacciante. Questo era il Grande Torino, un insieme di uomini e campioni unico e inimitabile, che solo il fato seppe vincere, solo il fato li vinse, cioè solo il destino riuscì sicuramente a dire chiaro e tondo: lassù serve qualcuno che insegni a palleggiare anche al regno angelico. Ed è quello che sicuramente avvenne ed è avvenuto. Vabbè, se giochiamo un po' anche con la fantasia, ma magari con la fantasia sinceramente fin là. Quindi ho voluto ricordare anche il grande Gianpaolo Ormezzano. Ovvio che quando noi parliamo di questi grandi personaggi non posso dimenticarmi soprattutto anche alla grandissima eterna figura di quel grande poeta, appunto, per quanto concerne la poesia che poi Arpino dedicò al grande Torino, al grande Torino: russo come il sangue, forte come il barbera. No, però noi la traduciamo sicuramente in italiano, anche se comunque russo come il sangue, forte come il barbera, questo vino appunto che praticamente ti colora le fasi di discesa quando lo bevi e lo porti dentro. E così come anche va sottolineato quell'Indro Montanelli che ho mazzolato sicuramente nel ricordo sabato scorso, per quanto riguarda le spropositaggini che lui espresse in riferimento alla tragedia del Vajont, parlando soprattutto, puntando l'indice su quei comunisti che speculavano su quella grande tragedia del 9 ottobre del 63, in riferimento invece al Grande Torino, Indro Montanelli scrisse esattamente questo: gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto, è soltanto in trasferta. Ma dicevo poc'anzi, per quanto riguarda soprattutto Arpino, la poesia, però vedo che qua il tempo è tiranno e quindi insomma tra un minuto e qualcosina, quindi riprenderemo con la poesia del grande, quindi Arpino, quindi Grande Torino è il titolo, rosso come il sangue, forte come il barbera, da lì partiremo. Poi però ci faremo accompagnare quindi anche da un altro intro musicale per quanto riguarda soprattutto gli statuto che hanno dedicato una canzone a Grande Torino, titolata, proprio il titolo è semplice, grande. È un genere ska, quello che soprattutto questi musicanti ci regalano, ma da tanto tempo, che sono nati tanti anni fa, e la pietra d'angolo, praticamente il maggiore esponente di questo gruppo è Oscar, spessissime volte in Curva Maratona e oggi al nostro fianco nel contestare assolutamente purtroppo questa becera realtà di dirigenza, a partire soprattutto dal nostro purtroppo ex Papa Urbano Cairo, perché così era stato sicuramente nominato all'inizio, quando si sperava, ma sappiamo benissimo che lui insomma è un Berlusconi molto bonsai per molti aspetti, visto che la 7 è roba sua tanto quanto Crozza, che arriverà magari un domani a imitarlo. Oggi non ha tanta convenienza, perché Crozza mette via un saccaccio di soldini, e visto che il paron de casa è sempre quell'Urbano Cairo, forse è ancora in dolce attesa di poterlo sicuramente emulare da un punto di vista di fargli un po' quindi il verso anche al nostro Urbano Cairo. Poi torneremo e cavalcheremo ancora l'onda per quanto riguarda magari anche gli ultimi giorni del Grande Torino, e arriveremo poi sicuramente in quella di Lisbona, perché è la capitale del Portogallo, laddove si svolse appunto quel martedì 3 maggio 49 l'ultimo incontro del Grande Torino, che perse 4-3, l'ultimo gol del Toro su rigore di Romeo Menti, e guarda caso il Vicenza proprio quest'anno è tornato in Serie Cadetta.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
2: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
3: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
4: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299.
5: Grazie!
2: Grazie!
6: E ancora grazie!

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Questo è Chips di Luce
1: con Carlotta
0: e Riccardo.

0: Eccoci qui con Chips di Luce. Allora, oggi avremo un ospite.
1: Avremo un ospite nella seconda parte dopo le 9.
0: E oggi parliamo un po', visto in onore del nostro ospite, parliamo un po' di come ci si muove col corpo, no? Come correrà il corpo allo spazio. E in questa tematica mi sono trovato spesso anni fa a rielaborare un modo gentile per ridistribuire l'energia nel corpo e feci una sorta di misto di cose basate sulla geometria dello spazio e sul movimento marziale chiamato Qigong. Però ho scoperto recentemente che c'è un sistema che si chiama Laban Bartnieff, che è un approccio olistico all'analisi, all'osservazione e alla notazione del movimento umano. Il corpo, organizzazione interna, lo spazio, direzioni e forme, lo sforzo, effort, qualità dinamiche e la forma cambiano in relazione dell'ambiente. Infatti in questa tecnica si analizza lo sforzo, l'atteggiamento verso i fattori di peso, tempo, spazio e flusso, un sistema di notazione simbolica creata nel 28 per trascrivere i movimenti del corpo, e una cinesfera, la sfera di movimento che circonda il corpo con la quale il danzatore interagisce attraverso le direzioni e i livelli. Le applicazioni sono ampiamente utilizzato nella danza moderna, nella coreografia, nel teatro, nelle terapie del movimento, nell'educazione e perfino nell'analisi dei movimenti industriali. Laban ha teorizzato una relazione profonda tra l'intenzione interna, lo sforzo e la forma spaziale, sostenendo che il movimento è l'espressione esteriore di una manifestazione interiore. Cioè praticamente diceva qualsiasi movimento fai per l'universo è una forma di sforzo, deve produrre cinetica, deve produrre energia. Questo sforzo interno si produce poi in un unico movimento esterno. E questa teoria era un po', passatemi il termine, forse un po' acerba negli anni in cui l'hanno fatta, ma era molto caratteristica perché faceva usare i danzatori, faceva fare le danze all'interno delle geometrie e della cinesfera. Con le conoscenze che abbiamo adesso, soprattutto della fisica dello spazio, della topologia dello spazio, possiamo intuire come il nostro corpo sia in realtà continuamente in dinamica tensiva con questo spazio. Quindi imparare le regole dello spazio ci porta naturalmente a comprendere come muoverci. Che cosa guadagniamo da un corretto movimento? Sicuramente possiamo entrare in uno studio molto più profondo del concetto, ma la parte fondamentale è sicuramente un aumento dell'energia vitale. L'energia vitale è qualcosa di sospeso un po' nella sua validità, nella sua valutazione, perché in questi tempi non si dà molto peso al concetto di energia vitale, ma ha una sua legge precisa e ci consente di vivere una vita molto più equilibrata e colmi di energia e anche di gioia sostanzialmente. Quindi e il movimento nello spazio, ognuno poi porta il suo modo di vederlo, ma ha un concetto molto semplice. Se guardate i gesti fatti dalle persone, più o meno a livello mondiale non possono andare oltre un certo tot, no? Ci sono più o meno 22 gesti standard per ogni forma. Per esempio, se vedo i mudra, ci sono 21 mudra più importanti, i gesti anche rituali che posso fare nel parlare, i gesti gesticolare con le mani, gesticolare con le braccia, danzare, fare le arti marziali, si muovono tutte in un concetto simmetrico di spazio coordinato, perché il nostro corpo è studiato con la topologia dello spazio, perché è un campo vibratorio e il campo vibratorio si funziona per geometrie. Quindi è molto importante comprendere queste regole, ma non tanto concettualmente, ma nella pratica, nel movimento effettivo da praticare.
1: Sì, il corpo è uno strumento molto importante, perché non sembra, ma crea ad ogni gesto, ad ogni movimento, ed è importante abitarlo là dove noi portiamo attenzione, prende vita. Quindi spesso non si abita il corpo, ci si è completamente assorbiti nelle storie che raccontano i pensieri. Questo non è salutare. Invece è opportuno non solo abitarlo, ma dopo che lo si abita, cioè che lo si sente tutto, cercare di creare armonia da lì. Ecco i gesti, perché ogni gesto crea una frequenza, una vibrazione, un qualcosa di diverso. Ci sono delle discipline come quelle che menzionava Riccardo, l'euritmia stessa nelle scuole, nella pedagogia Waldorf steineriana, dove associano ogni movimento a una particolare configurazione della coscienza. Quindi in base a come noi ci muoviamo portiamo quella qualità nel nostro essere. Se ci muoviamo in modo disarmonico creeremo disarmonia proprio energeticamente. Se invece usiamo il corpo in modo consapevole potremmo usarlo come strumento per creare armonia dentro e fuori di noi. Pensate ad un gesto, provate a pensare delle persone che conoscete, voi stessi, a come si muovono. Potete vedere che alcune persone hanno un movimento che anche solo a vedere come si muovono si percepisce un qualche cosa che può essere armonia, grazia, gentilezza, un'eleganza, ma eleganza non di vestito, non di abito. Quindi è opportuno riuscire a divenire consapevoli di come usare questo strumento anche a livello di movimento, di come ci muoviamo nello spazio, che poi il nostro ospite ne parlerà a fondo. Ma divenire consapevoli del modo in cui usiamo il corpo, siamo consapevoli dei gesti che compiamo durante la giornata, siamo consapevoli dell'interezza del nostro corpo mentre ci muoviamo. Interezza vuol dire che lo sento dalla testa ai piedi, dai piedi alla testa. Sono consapevole di come si sta muovendo la mia mano, il mio braccio, il mio piede. Ok, questa è una disciplina che aiuta, nel senso, se provate a farlo anche ora, osservate bene che cosa accade. O accade che l'attenzione viene ritirata un filino dai pensieri, e i pensieri portano un'eccessiva quantità di pensieri, sapete cosa porta. Quindi è anche un modo, nelle discipline spirituali, come pensate al Vipassana, viene insegnato, oltre che ad ascoltare il respiro da seduti, anche camminando per sentire il corpo e il respiro in una danza insieme. Questo aiuta a disciplinare la mente, cioè a diminuire il flusso dei pensieri e portare quindi la famosa presenza nel qui e ora. Dove siamo noi rispetto a questo?
0: Sì,
1: se volete potete risponderci.
0: Sì, chiunque può scriverci, anzi noi ci auguriamo, no, che questa trasmissione sia la vostra trasmissione attraverso i messaggi. Infatti Francesco ci scrive: buongiorno carissimi.
1: Buongiorno Francesco.
0: Francesco, non ti sentivo da qualche trasmissione, bentornato.
1: Ne approfitto un attimo per condividere il fatto che questo giovedì alla scuola Waldorf Sofia di Padova ci sarà la presentazione del libro del maestro Stefano Marcato. So che molti lo conoscono, è una bella serata. Chi vuole partecipare a questa presentazione di libro può venire direttamente alle 9 alla scuola steineriana di Padova, Sofia, Waldorf Sofia, in via Retrone, cercate dov'è e la troverete. E sarà quindi, saranno lette delle parti del libro, ci sono anche degli interventi musicali molto belli. Ecco, sicuramente una bella serata per tutti, oltre al fatto che chi volesse il libro può trovare il libro, che si chiama Verso un nuovo essere umano, e non racconto la storia del maestro Stefano, ma non è più presente, quindi racconta il suo viaggio nell'ultimo anno della sua vita, con dei flashback anche al suo passato, per vedere come ha affrontato la malattia con una grandissima presenza e grazia fino alla fine. Ok, chi vuole esserci è benvenuto.
0: Sì, ricordiamo, visto che siamo in tema, ricordiamo anche che a fine mese avremo una bella conferenza con
1: aperta a tutti,
0: un bagno di suoni vocali e non con Alice Lorenzon, e sarà sul tema l'equilibrio fra maschile e femminile.
1: Il venerdì 29 maggio alle 9 all'Hotel Terme Elvezia ci incontrerete, ci siamo anche noi che parliamo dell'energia maschile e femminile, di, e della difficoltà anche che si trova sempre, ma nelle relazioni fuori, ma perché c'è una relazione interiore tra maschile e femminile difficile. Parleremo di questo, quindi anche di relazione dentro e fuori, ma anche con i bagni di suoni di questa bravissima cantante aiuteremo il riequilibrio di questa energia.
0: Eh sì, perché è un tema che sta a cuore a tutti, perché no, sono tutti con una difficoltà sottocelata con il proprio partner, che sia maschio che sia femmina, perché il rapporto interiore dentro di noi va equilibrato. Se non siamo in equilibrio maschile e femminile interiore, avremo una difficoltà esteriore. Funziona tutto così.
1: Anche se è difficile da accettare, gli altri sono degli specchi nel quale riflettiamo la nostra interiorità. Perché? Per vederla meglio e poter quindi rilassare ogni nodo, ogni schema di tensione.
0: Sì, che poi il maschile e femminile è un tema cosmico, sarebbe l'alfa e l'omega, ha un suo concetto in fisica, che adesso mi dilungherei troppo per spiegare, e che ha anche la sua corrispettiva tensione energetica nel movimento, e si basa sul respiro.

0: Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Eccoci tornati con un messaggino, sentiamo che cosa hanno da dirci i nostri ascoltatori. Bellissima trasmissione, questa è una poesia di Arturo Onofrio. Volontà d'uomo è solo movimento verso il proprio rinascere immortale, e il desisterne è morte. È il fuoco spento di antichi dei nel corpo minerale, ove l'uomo è feticcio, irreale e terriccio. Ciao da Marco.
2: Oh, wow. Iniziamo con una bella poesia la mattinata.
1: Beh sì, il movimento è la cosa più naturale del mondo sostanzialmente, no? Ci muoviamo pure mentre dormiamo, quindi è una struttura base. Il movimento però ha una base anche scientifica, spirituale, perché tutto ciò che esiste deve continuamente muoversi per continuare ad esistere. Quindi il nostro corpo è soggetto a delle forze cicliche che non vediamo ovviamente, per tenerlo in piedi, per manifestarlo. Così come qualsiasi cosa vediamo, anche un oggetto che può sembrare inanimato, è soggetto a un riciclo continuo di una sostanza che per alcuni può essere l'etere, per alcuni può essere un campo fluido, non cambia granché, ma è sempre movimento. Quindi il movimento è l'unica cosa che esiste. Il nostro pianeta, il nostro sole si stanno muovendo, il nostro sole ci mette più o meno 25.009 anni per girare attorno a una stella gemella e per fare un ciclo del galattico. Quindi sono tutte forme di movimento di cui noi non percepiamo. In realtà ci accorgiamo del movimento della Terra a causa della notte e del giorno, ma lo diamo per scontato. Ci sembra che siamo fermi, ci sembra che sostanzialmente stiamo soltanto girando su noi stessi. Invece ci stiamo spostando come una bella navicella nella galassia, stiamo girando in un ciclo molto più profondo di quello che pensiamo. Quindi a livello energetico, a livello sottile, il respiro è stesso in movimento. Ciò che trattengo nei polmoni deve essere buttato fuori, ed è un continuo, costante movimento.
2: Considerare questo, il movimento, è importantissimo. Perché? Perché nulla è fermo, nulla, anche quello che sembra immobile, anche quello che sembra statico, anche quelle parti di noi che sembrano non muoversi mai, non cambiare mai, ma anche il fatto che noi vogliamo che qualcosa non si muova mai, stia fermo. Non è possibile. Tutto è un continuo movimento, anche gli eventi, sia piacevoli che spiacevoli. Non solo, quando noi ci guardiamo interiormente, ci ascoltiamo, in genere si tende a dire sento questo, come se fosse fermo, sono triste, sento tristezza, come se fosse qualcosa di fermo. Ora c'è rabbia, sento rabbia, sono arrabbiato. Ecco, poi ci si identifica anche con lo stato, quindi si dice io sono arrabbiato, e lo si vive come se fosse qualcosa di statico, di fermo. Invece, se ci ricordassimo in quel momento che tutto è in movimento, soprattutto quando lo si lascia muovere, soprattutto quando prendo coscienza che si sta muovendo, cioè che come nasce così finisce. Quindi mi lascio attraversare, osservo il movimento di quello che c'è. Quando osservo il movimento di uno stato, che sia rabbia, paura e tutto quello, preoccupazione, e lo lascio muovere, cioè mi accorgo che si sta muovendo, diventa tutto molto più gestibile, più facile, e quindi ci si lascia attraversare osservando il fatto che ci attraversa. Così come è arrivato, allo stesso modo se ne va. Il problema invece è quando si fissa uno stato, cioè lo si vede, lo si crede fermo. È quello che dà ansia, paura, angoscia, perché in quel momento sembra che prenda tutto lo spazio. Ma ricordandoci, quindi riconoscendo che quello stato si sta muovendo, lo sentiamo accadere proprio nel corpo. Nel corpo vuol dire che quando percepiamo uno stato come la paura, la rabbia, la preoccupazione, l'ansia, la avvertiamo nel corpo, la percezione che viene vissuta come una sostanza dentro di noi che ci attraversa. Ecco, riuscendo a viverla non in un modo identificato, ma come una sostanza che si muove in noi, e permettendole, lasciandola muovere, ecco che riesce a ritornare nel suo stato armonico, quindi a smettere di fare male. Ma quindi osserviamo che tutto è in movimento, ma tutto è intelligente, quindi non siamo noi a governare i movimenti del cosmo, di quello che accade fuori, di quello che accade dentro, non possiamo controllarli, ma possiamo lasciarli essere, nel loro lasciare, in questo lasciare essere ritrovano la loro forma armonica. Ok, quindi non staticità, nulla è statico, se osserviamo bene tutto si muove, è come un'onda che si muove in continuazione, che fa delle sue danze, a volte sono danze un po' difficili, ma poi di nuovo ritorna al mare.
1: Allora, buongiorno, nonostante tutto in movimento, spesso ci sembra che le situazioni della vita si ripetano sempre uguali, come mai? Grazie Monica. Mi apri una bella parentesi, venerdì farò un bel corso sulla sincronicità dove parlerò proprio di questo tema, e sostanzialmente succede perché il ciclo, il movimento è su base ciclica, cioè quando immaginiamo il ciclo stiamo immaginando una ruota, una spirale che ruota su se stesso, no? Quindi il concetto è che le energie ritornano, hanno una frequenza di un certo tipo, di una certa numerazione simmetrica, spaziale, topologica, e la nostra vita è un po', diciamo così, articolata su questa commedia. E quando ce ne rendiamo conto, ogni volta che ci troviamo in una stessa configurazione energetica, dovremmo essere bravi a superare l'esame, tra virgolette. Superare l'esame significa comprendere quella modulazione di energia, quella forma, quella configurazione interiore. Una volta che l'abbiamo fatto, la vita può svolgere un altro ruolo.
2: È come dire che un'ondina, perché le situazioni tornano? Perché vogliono esserci qualcosa che vuole giungere a coscienza. Perché tornano? Vogliono attenzione. Perché qualcosa si ripete? Perché vogliono un'attenzione di un certo tipo. Potreste dirmi, ma l'attenzione gliela do ogni volta che accade, perché la sento, magari fa male, e quindi sì che do attenzione. No, vogliono attenzione di un certo tipo, un'attenzione gentile, un'attenzione che lascia essere, un'attenzione che possiamo chiamare un'attenzione sferica, accogliente, non a punta, non è fissazione. Allo stesso modo, quando sento quello che accade e lo lascio essere, questo può ritornare al mare. Ritornano finché non troveranno un, chiamiamolo corpo, per intenderci un contenitore, un corpo che le risente, ma le risente in un modo nuovo, non identificato, e che permette a questa, non la situazione, non è importante la situazione, ma la sensazione che porta alla situazione. Quindi vogliono un'attenzione che si discosti dalla situazione e vada direttamente sulla sensazione, che quindi, sentendosi accolta, riesce a fluire, riesce a ritrovare la sua forma armonica. Quando questo accade, non ritorna più nemmeno la situazione. Spesso sono dolori del campo, li chiamiamo corpi di dolore generazionali, collettivi, che vogliono semplicemente trovare qualcuno, anche se qualcuno non è corretto dire, ma vogliono trovare uno strumento corpo che possa risentirle per poter fluire. Quindi quello che dobbiamo cercare di fare è dare un'attenzione amorevole alla sensazione che proviamo in quel contesto. Di conseguenza, quando questo fluisce, è difficile che la situazione ritornerà ancora come prima.
1: Ok, musichetta.

Puoi sostenere la radio effettuando un versamento su conto corrente numero 25 38 64 59 o tramite bonifico bancario IT 20 e 08 327 62 42 poi 7 0 22 35 15 oppure versando il 5 per 1000 o portando il contributo presso la sede radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio. Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza La vitamina C indispensabile per la nostra salute, venerdì 8 maggio alle ore 20.45 in sede radio. L'ingresso è a contributo libero e consapevole. Per info scrivere a Valentino al 349 77 80 167. Gas Associazione Franco Carraro, sabato 16 maggio dalle ore 11 alle ore 18. Ci sarà il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia Firra Infrarossi, il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza e nel primo pomeriggio Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Inoltre sarà presente il libro di Radio Gamma 5, le nuove liste del gas, i biobanchetti, i prodotti extra listra, gli integratori, il libro Giù le mani dalla cura e le magliette di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza in sede radio il supercorso di nutrizione macrobiotica Yin Yang con Fiorenzo Libero, dal titolo Per vivere in armonia, buona spesa, buona cucina, questa la migliore medicina. Si parte sabato 9 maggio alle ore 15 con la presentazione dei cereali. Per info 349 80 58 854. Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio alle ore 20.45 in sede radio. L'ingresso è a contributo libero e consapevole e per info scrivere a Valentino al 349 77 80 167. Presso la sede radio, venerdì 29 maggio alle ore 20.45 ci sarà l'evento La relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale col dottor Paolo Girotto e la dottoressa Paola Fulgini. Per info 366 18 16 496. Martedì 2 giugno Radio Gamma 5 organizza il viaggio tra le magie del Bosco di Faont. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Domenica 7 giugno viaggio a Venezia. Per info chiamare al 329 0038 988. Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche, per cui si chiede un aiuto. Il versamento può essere effettuato all'IBAN IT94Y 08 327 629 60 00 00 00 80 15 15 Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Sono disponibili cuccioli di pastore maremmano, sia maschi che femmine, nati da genitori sani e dal carattere equilibrato, nati a febbraio di quest'anno. Per chi fosse interessato può scrivere a WhatsApp o scrivere una mail o telefonare al 371 63 08 091. Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona, una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione, cerca un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. È disponibile per ruoli di selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. È aperto anche a realtà in ambito
turistico, benessere tecnologico innovativo, è disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritiene che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, potete contattarlo al 349 40 88 260 o attraverso indirizzo email riccardo.rossi65210@gmail.com.

0: Eccoci tornati con la fine della prima ora quasi.
1: Sì, perché a breve avremo un ospite che ci parlerà di una cosa molto interessante.
0: Sì, mi raccomando, se volete fare domande, il numero è il 334-7102-672. Ovviamente daremo un po' spazio all'ospite, poi leggerò le domande. Stiamo parlando un po' di movimento, quindi come... che poi diamo per scontato, in realtà è naturale, no? Però ci sono delle coordinazioni che il corpo può imparare a fare in base al suo rapporto con lo spazio, no? Quindi all'inizio della trasmissione leggevo un po' l'Aban, ma ci sono tante discipline anche marziali che cercano di raggiungere la perfezione del movimento, no? Dal Tai Chi, ma anche la danza della scrittura. In Giappone, per esempio, si scrive sulla sabbia con un grande pennello per imparare un po' la geometria, no? Lo stesso linguaggio che abbiamo si basa sulla geometria, e le scoperte recenti dimostrano che il linguaggio in realtà sia una sintassi grammaticale presente nel DNA, quindi anche le razze parlano diverse lingue perché hanno una codifica genetica un po' diversa. E quindi in questa situazione qui il movimento diventa una struttura fondamentale, e imparare a comprendere come ci si muove forse è la cosa, è l'investimento più naturale che possiamo
1: assolutamente
0: fare.
1: Assolutamente, molto importante anche e soprattutto da bambini, permettere al bambino di muoversi, di conoscere il proprio corpo muovendosi. Quando l'educazione poi viene ad essere statica, questo non è un buon punto a favore della crescita. Se osserviamo, il bambino spontaneamente ha bisogno di muoversi, vuole muoversi. Quindi mentre un tempo era più fattibile, erano più liberi di muoversi tutta la giornata, adesso invece non è più così, perché anche a scuola si sta fermi, si esce, devono studiare e poi ci sono magari delle attività. Quando si cresce veramente a contatto con il proprio corpo e si impara a conoscerlo, conoscere il proprio corpo non vuol dire solo superficialmente, ma si impara a muoversi in modo armonico, come dicevamo prima, per creare armonia dentro e fuori di noi. E si impara la spazialità del proprio corpo con il resto, no? I bambini lasciati liberi possono arrampicarsi, possono muoversi ovunque, sanno come arrampicarsi, come scendere da un albero, sanno come fare le capriole. Questo non accade più, o accade sempre meno. E questo veramente può essere una difficoltà portata interiormente. Allora, come possiamo... E noi stessi, venendo da una mancanza di movimento, magari già dall'origine, possiamo avere delle difficoltà in relazione al corpo, al movimento e a tutto quello che questo comporta. Perché a bambini è importantissimo permettere o anche poter fare quegli sport dove... sia contemplato il fatto di muoversi con tutto il corpo, come il judo permette di confrontarsi anche con il movimento dell'altro, permette di imparare a cadere, permette di conoscere bene il movimento del proprio corpo, ma anche con quello dell'altro, e tutti quegli sport, ma anche stare in mezzo alla natura, permettere al figlio di muoversi sui giochi del parco. Invece spesso i genitori hanno paura di lasciare il figlio muovere perché pensano: oddio, cade, si fa male, stai attento perché cade e ti fai male. Ecco, come facilitare questo movimento e soprattutto noi che siamo adulti poterlo recuperare.
0: Bene, adesso ci ascoltiamo una canzone che ho fatto io, che potete ritrovare sul canale Scienze Eteriche YouTube, fatta con delle frequenze, e noi nel frattempo ci prepariamo a ospitare il nostro guest.

0: per la tua pubblicità su Radio Gamma 5. Chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
5: Aspettiamo tanti dolci
3: dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
12: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
13: 5 per 1000!
14: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 2 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
13: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
15: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
8: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
16: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
12: Ok, benvenuti a Chips di Luce. Questa seconda ora avremo il nostro ospite che Carlotta ci presenta.
17: Introduco il maestro Davide Orlandini, che è un maestro di ginnastica Bodmer presso la scuola Waldorf Sofia di Padova, in cui insegna da 4 anni. È uno sportivo e si è occupato negli 8 anni precedenti precedenti all'ingresso nella scuola Sofia, di sport per disabili intellettivi con disabilità medio gravi. È anche uno scrittore, ha scritto Equilibrio dinamico, in cui esplicita come l'antroposofia possa essere applicata all'insegnamento dello sport, in particolare il pattinaggio, sia ai normodotati che ai disabili. Ha scelto di dedicare la sua vita ad insegnare il movimento come atto curativo ai bambini. E quindi benvenuto e diamo la parola a David.
18: Buongiorno e grazie per poter essere qui. Oggi parleremo dello spazio e del movimento, che è un tema che si vive quotidianamente con i bambini e anche con gli adulti, soprattutto a scuola, inteso non tanto quanto spazio fisico, per quanto lo spazio fisico sia un riflesso di come ci muoviamo, ma inteso principalmente di come i bambini che io vivo quotidianamente, quindi dalla prima elementare all'ottava classe, che sarebbe una terza media, cambiano nella percezione dello spazio e come noi adulti, per stare con loro, dobbiamo adattarci al loro modo di essere nello spazio. Quello che colpisce quotidianamente è che noi adulti diamo per scontato che lo spazio sia fatto in un certo modo, abbia delle dimensioni, vedo lo spazio, lo tocco, mi ci muovo e quindi questo è per tutti. E questa è la visione materialistica dello spazio, ho 3 dimensioni, ho il tempo e a seconda di come mi muovo uso la fisica per spostarmi. In realtà l'essere umano muta negli anni e in questo mutare cambia completamente la sua percezione di che cos'è lo spazio. Un bambino di prima e seconda classe, quindi 7-8 anni nella nostra scuola, perché nella nostra pedagogia noi lavoriamo per la maturità, quindi un bambino che sia pronto a muoversi nello spazio, è un bambino ad esempio che non percepisce lo spazio distintamente dagli altri bambini. Quindi uno spazio che è in solitudine per lui è uno spazio a volte invivibile, altre volte invece ha bisogno esclusivamente di uno spazio vuoto. Nell'adulto, per esempio, questo viene passato attraverso la mediazione del pensiero, nel bambino questo non c'è. E quindi a volte vediamo dei bambini che vanno da soli, ci dobbiamo avvicinare con delicatezza, ma tenendo presente che la sua risposta talvolta è coerente col suo modo di vivere quel momento. E a noi adulti non torna, voglio stare da solo, e magari si è spostato di 30 centimetri rispetto a un compagno e noi ci viene da sorridere, perché quella distanza nello spazio materialistico non è solitudine, ma per il bambino sì. E in questo l'antroposofia ci aiuta, perché noi vediamo un essere umano che non è fatto solo di un corpo fisico, ma un corpo ritmico, un corpo eterico, così come viene chiamato, che è legato al movimento di tutto ciò anche che ci sta intorno, e poi un corpo astrale che è legato a uno spazio di volontà. Quindi l'essere umano ha questi spazi attorno a sé, così come a volte ci è sgradevole se una persona viene a parlarci troppo vicino al volto, I nostri corpi sottili possono essere infastiditi se in quel momento stanno vibrando troppo sia il nostro che quello di un altro, e quindi il bambino si sposta. Per cui, ad esempio, nel lavoro di educazione al movimento che si fa in prima e seconda classe, fondamentalmente si lavora sul ritmo del quiete movimento e dello spazio vuoto spazio pieno. Quindi come riesce un essere umano a stare vicino a un altro essere umano? Per noi adulti ci mettiamo in fila, è sgradevole fare la fila alle poste, ma ci è necessario, quindi la facciamo. Per un bambino dopo 5 minuti fare la fila può essere insopportabile, e alcuni bambini hanno difficoltà grandi a stare ad esempio seduti. Proprio capita, un bambino l'altro giorno mi ha detto: maestro, io no, non ce la faccio più a stare seduto, non posso stare seduto, e aveva proprio il volto vero, cioè era vero, non poteva più.
17: Di che classe?
18: Prima. Proprio, ma è normale in tutte le classi, quindi è una nuova sfida passare in questo mondo del secondo settennio, dove mi preparo piano piano a lavorare. Antropologicamente noi dividiamo in biegni, quindi prima, seconda, c'è un compito antropologico, terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava. Per questo abbiamo un ciclo unico, perché antropologicamente non esiste la spezzatura elementare media, un essere umano fluisce nel tempo, e questo è un po' una forzatura che noi accettiamo perché legalmente è così, ma poi da adulti non la viviamo più. Una volta diventati adulti io posso dialogare sentendomi un pari con una persona molto più giovane o molto più anziana.
19: Beh, viene un po' insegnato a autocensurare la tua sensibilità all'adulto medio, no? Viene insegnato a non sentire il tuo spazio, magari. Quello che fate voi è il contrario, no?
18: Beh, in realtà il lavoro poi prosegue, perché noi dividiamo l'educazione fino a 21 anni e l'autoeducazione dai 21 in poi. Okay. Quindi in realtà il seme che proviamo a mettere, perché poi l'atto di fiducia è quello di sapere che a volte metti molti semi in questi esseri umani, ma non ne vedrai il risultato. Soprattutto nell'atto curativo devi avere questo. Magari fai un lavoro perché quella persona magari ha 40 anni, sentirà sbocciare in sé qualcosa. Io ho scoperto da grande che la maestra che avevo alle elementari, maestra unica di una piccola scuola di provincia, conosceva qualcosa di antroposofia, non lo diceva perché ovviamente sarebbe stata additata come la maestra strana, ma molte attività, dalla spremitura, dei lavori manuali, e che le avevo fatte. Quindi quando sono venuto in contatto da grande con queste cose, ho sentito che risuonavano. Questo è un po' il lavoro che noi facciamo. Mettiamo questi semi, per cui quando poi ci salutiamo con i grandi in ottava, ovviamente spesso loro li ripudiano, è l'età del rifiuto, è ovvio che rifiutino anche noi, mi sembra. Ma poi da grandi capita che poi tornino.
19: Ma c'è una statistica dove qualcuno invece non lo ripudia, lo vive interiormente come una cosa costruttiva anche?
18: Allora, sì, in parte. Capita, per la mia esperienza, più facilmente nelle ragazze, dove c'è una maturità di sviluppo diversa, sviluppano prima, percepiscono prima. Nei maschi la parte del gioco e la parte poi della pubertà, che accompagna la settima ottava classe, quindi il saluto alla nostra scuola, è più accompagnato da momenti di aggressività che è fisiologica, fa parte anche di processi proprio di neurologia, e per cui è più difficile. Nelle ragazze capita, non tutto ovviamente viene accolto, è anche giusto, perché confrontandosi con i colleghi del terzo settennio capita che loro abbiano un compito molto bello, perché puoi interagire con ragazzi, allora posso portare incontro un concetto anche di filosofia, di antroposofia, e avere un confronto con un ragazzo grande. Noi invece lavoriamo un po' più come dei maghi, cioè noi dobbiamo sapere che mettiamo lì qualcosa che non può essere spiegato, che non viene compreso, e ci viene anche chiesto: ma mi spieghi perché fai questa cosa? E a volte tocca dare risposta: sì, se torni a trovarmi quando sarai più grande ne parleremo. E ovviamente questo nei ragazzi un po' più grandi produce un certo rifiuto, perché vogliono sentirsi grandi, anche se dobbiamo tenere presente che a 14 anni non sei grande. Sì. Però il mondo oggi spinge fortissimo, e questa è la nostra controtendenza. Dobbiamo tenere presente che l'essere umano non è grande a 14 anni, però questa cosa un po' li fa arrabbiare, quindi questo tenere nell'ambito di questa magia, di questo mistero, però dopo dà i suoi frutti. Vai vedendo gli studenti dopo anni, l'ambito dell'arte e della capacità creativa, perché creare può essere anche un replicare, ma insegnare la capacità creativa vuol dire dare le basi. Questo
19: ma
18: un po'.
19: Può essere un linguaggio che bypassa il razionale, che va al subconscio, e per questo il femminile è più ricettivo, perché la natura dell'energia femminile è in grado di tradurre questi segnali.
18: Sicuramente noi cerchiamo di, soprattutto nello spazio di movimento, di individuare una forza più verso l'esterno, più esplicita, che chiamerei una forza solare, che è tipicamente più maschile, e una forza più lunare, più introspettiva, più accogliente, che è quella femminile. Quindi ovviamente è più facile che questa tendenza, che è di base insita in un essere umano maschio o femmina, nelle femmine sia più accogliente. Quindi per questo c'è un tema che non è discriminatorio maschio-femmina, è proprio un'essenza profonda che va all'interno dell'essere umano. Questo capita per esempio nei ritmi di cui parlavo prima, nell'educazione al movimento, che i bambini vengano messi in cerchio, e la chiamo la forma di classe, che è una forma alternata, un maschio e una femmina. Non è solo un espediente, perché se metto insieme tutti i maschi e tutte le femmine, da un lato si chiacchiererà molto e dall'altro ci daremo molti spintoni. Quindi è molto, però è proprio che quando poi fanno gli esercizi assieme si vede come questi due aspetti dell'espansione e della concentrazione si aiutano.
17: Quindi dalle prime classi nella pedagogia Waldorf c'è un'educazione al movimento, che non è farli star seduti tutto il tempo, ma si inizia già con i ritmi, stai dicendo, e poi come viene portata per esempio nei primi anni questa educazione al movimento, che non è star sempre seduti.
18: Allora,
17: e cosa comporta invece il fatto di chiedere di star sempre seduti?
18: Allora bisogna tenere presente che ogni lavoro è una fatica. Quindi anche i bambini di prima e seconda devono far fatica, e bisogna accogliere anche la frustrazione della fatica, senza però scadere nel pietismo. Quindi un bambino deve anche provare disagio, perché deve imparare a star seduto. È ovvio che questo va alternato con dei movimenti, per cui la mattina inizia con dei ritmi che sono fondamentali per muovere e attivare l'essere umano, perché un essere umano fermo non agisce. Dopodiché c'è una parte che i maestri portano con l'epoca, e dopo iniziano tutte le attività artistiche, che possono essere il lavoro manuale, che non serve solo a saper muovere le mani, ma aiuta tutta la parte logica, i lavori artistici, e appunto l'educazione al movimento, la musica, che è una cosa fondamentale nelle scuole. Nelle prime classi viene portata con il suono strumentale, con il canto, e quindi l'essere umano deve risuonare. È proprio questo il tema. In prima e in seconda, quando i bambini sono ancora in un insieme, si cerca di far risuonare la classe. Quindi il tema è proprio che si risuona assieme. Solo in terza classe, con la discesa, la crisi del nono anno, quella che viene chiamato il Rubicone nella nostra pedagogia, è il momento in cui il bambino prende coscienza del suo corpo fisico, prende coscienza di se stesso, prende coscienza coi temi della paura. Il bambino di prima e seconda, se ha paura, in brevissimo tempo può tornare a sorridere. Il bambino in terza classe, se ha paura, può anche rimanerci in quella paura. E è proprio un tema di incarnazione, tant'è che in terza inizia la vera ginnastica Bottmer, mentre in prima e seconda si fanno delle attività che possono essere anche attività ritmiche, e in ambito ad esempio di ginnastica curativa io sto provando a portare il salto della corda, che è una cosa che sembra banale, ma oggi i bambini, non giocando più per strada, non sanno più saltare la corda. Ma il salto della corda è una cosa che è fondamentale, perché la matematica è un atto di salto. Le addizioni, le moltiplicazioni, le sottrazioni, le divisioni sono salti delle capacità di ritmo interiore, di pensiero, in avanti o indietro. se io non riesco a far saltare neppure il mio corpo fisico, è molto difficile che la mia interiorità riesca a essere mobile e a saltare. E quindi stiamo lavorando proprio su, nelle varie classi piccole, su vari tipi di salto della corda. Quindi un salto della corda fissa piuttosto che saltare la corda con le filastrocche, tutto ciò che è ritmico. Mentre in terza invece arriva la vera ginnastica Bottmer, che è stata fondata dal conte Fritz von Bottmer, che collaborò con Rudolf Steiner nella fondazione della prima scuola Waldorf e ne fu anche il rettore. È una ginnastica che parte dal mettersi in connessione con tutto ciò che c'è fuori, con quelle che sono le forze cosmiche. Quindi cercare di non essere bloccati, e immagino che oggi siamo molto più bloccati rispetto a prima del Novecento, non ci spostiamo quasi più a piedi, quindi abbiamo una frenesia di vita che ci blocca, e questa ginnastica cerca di permettere all'essere umano di percepirsi come un tutt'uno con l'insieme, quindi muoversi comprendendo che lo spazio non è vuoto. Vuoto è una parola che non si usa, poiché ad esempio per i latini vi era lo spazio vasto, che però vuol dire un grande spazio vuoto, e uno spazio ampio. Gli angoli in geometria li misuriamo con le ampiezze. L'ampiezza non è una cosa vuota. E difatti nella ginnastica cerca di far piano piano, a piccoli passi, per i bambini dalla terza poi fino agli adulti, percepire che allo spazio posso appoggiarmici, posso entrarci, posso lasciare spazio a questa cosa che non vedo ma esiste. E tutto il nostro lavoro è basato su questo.
17: Imparare una relazione con lo spazio.
18: Sì, assolutamente.
17: Insieme agli altri, perché com'è la differenza? Cosa può consistere, allora, la differenza con una ginnastica classica?
18: Allora, può essere, le due cose possono interfacciarsi. A oggi è molto difficile. Io sono un ex sportivo, collaboro anche come preparatore atletico con una squadra, ho fatto l'allenatore. Il problema è che oggi si sta ritornando a percepire che lo spazio ha un valore interiore, non chiamiamolo animico, nello sport professionistico chiamiamolo valore interiore, psicologico, vengono usati molti termini, ma solo in quell'ambito, solo nell'ambito del professionismo si sta tornando a preoccuparci di che cos'è da dentro che muove il fuori. Purtroppo spesso oggi ancora nello sport di base ci si preoccupa del fuori. Come corro? Come mi muovo? Come corro e come mi muovo in realtà è cos'è che muovo dentro di me perché quella corsa diventi in quel modo? Se io corro incontro a una persona a cui voglio molto bene, la voglio abbracciare perché non la vedo da molto tempo, corro in maniera diversa che se scappo da un pericolo. Questo dovrebbe darci l'idea. Purtroppo questo è molto difficile, perché nello sport di base, se ho tanti bambini per poco tempo alla settimana, dovrò sottostare a delle regole di economia dell'insegnamento che mi porteranno a schematizzare il lavoro. La bellezza del lavoro che ho fatto per anni con i disabili intellettivi e che cerco di portare anche qui è che si lavora quasi uno a uno. Nella classe ogni bambino è un singolo, è un io che lavora in se stesso insieme agli altri, perché devo imparare a lavorare. E in questo modo io posso vedere il movimento di ognuno, e in quel vedere il movimento vedo quell'essere umano.
17: Cioè, in base a come si muovono ti accorgi dell'interiorità, delle loro varie fasi, no?
18: Sì, certo.
19: Anche nello studio della fisica, no? Cioè, la coordinazione con lo spazio, il movimento, non tutti sono coordinati uguali, perché interiormente c'è un percorso diverso, un'energia diversa, no? In questo caso qui c'è un modo di relazionarsi diversamente? Cioè, l'esercizio cambia a seconda della coordinazione o dello stato interiore del bambino, o si cerca un po' di equilibrare tutto?
18: Allora, la grandezza, la forza della ginnastica Bottmer, io l'ho incontrata da grande, e l'ho incontrata in un periodo molto particolare, perché l'ho incontrata durante il Covid, quindi quando ero assolutamente senza lavoro, perché gli allenatori sportivi sono i primi e sono stati fermati, quindi è stato un momento di di crisi proprio esistenziale completa, perché da un giorno a un altro non esisteva più la mia vita. E la mia compagna, che ringrazierò sempre, mi disse: guarda, inizia la prima formazione in Italia per maestri di ginnastica Bottmer, questo è il tuo. E io avevo paura, perché iscrivermi a una formazione in un momento in cui neppure lavoravo sembrava una follia, ma ha insistito, è stata la miglior follia della vita, e ho trovato quello che cercavo, nel senso che la ginnastica Bottmer lavora con gli archetipi. L'archetipo è un archè, quindi in principio è un principio di movimento per tutti. Nel momento in cui io faccio un esercizio di direzione, la direzione è qualcosa che è un po' come la retta in geometria. La ginnastica Bottmer è fortemente legata alla geometria. La retta non ha un inizio e non ha una fine. Quindi quando io cerco una direzione nello spazio, se mi metto davvero in una direzione, io perdo l'inizio e la fine del mio corpo, il mio contorno. Questo nei professionisti si vede molto bene. Se si guarda, io faccio esempio sempre ai ragazzi, guardo un centometrista in piedi davanti ai blocchi di partenza, lui non vede solo la linea d'arrivo. Negli occhi di quella persona si vede proprio che c'è una sola direzione. Poi lì viene estremizzato al fine del risultato, ma quella persona è arrivata a quel punto perché sicuramente avrà avuto chi gli ha fatto fare un lavoro che poi si chiama mental coach su se stesso. Noi non usiamo delle tecniche specifiche, ma andiamo incontro umanamente a percepire ognuno. Poi nel caso di atleti con forti disabilità si fa dei percorsi completamente personalizzati, dove allora lì veramente si entra in rapporto col singolo essere umano e con la famiglia e col contesto che gli sta intorno. Quindi lì va tutto ridisegnato, rimodellato su ogni obiettivo che ci si dà mano a mano, e a volte accadono cose che sono impensabili.
17: Una domanda che anzi me lo chiedo da un po': che differenza c'è tra ginnastica Bottmer e euritmia? Cioè, solo differenza visivamente, ma il principio su cui sottosta una e quell'altra?
18: Allora, è interessante, c'è un testo della prima euritmista della scuola di Stoccarda che scrive di come lei collaborasse con Bottmer, che era il primo ginnasta che ha fatto la ginnastica. Entrambe, una è un'arte, l'euritmia, e una disciplina, la ginnastica Bottmer. La differenza sostanziale è che si va a cercare di accogliere queste forze che sono disponibili, grazie alle quali noi viviamo, l'euritmia principalmente tramite un ritmo che noi chiamiamo eterico, cioè ci mettiamo in connessione con qualcosa che potrei descrivere come oscilla, è una forza che oscilla nello spazio, mentre la ginnastica Bottmer lavora più sul corpo astrale, sulla volontà. Quindi in una ho più un impulso di volontà, in un'altra ho più un impulso ritmico.
17: Può essere quasi il movimento, uno è più femminile, uno è più maschile, movimento del corpo.
18: L'euritmia, se vogliamo paragonarla a qualcosa del mondo fuori, per cui per quanto siano imparagonabili, la paragonerei più a una forma di danza, di movimento, mentre la ginnastica Bottmer in molti casi ha un atto più marziale.
17: Quindi, un'arte marziale.
18: Sì, quindi ci sono proprio dei momenti in cui, ad esempio, in quinta classe si fanno le discipline olimpiche. Noi andremo in quinta classe, prossima settimana, andremo a Pestum, dove tutti gli anni si svolgono le Olimpiadi delle scuole Steiner, e lì è proprio un atto marziale, quindi ci sono dei fanciulli di quinta classe ai quali viene dato in mano un disco, un giavellotto, che è una lancia,
17: una lancia vera e propria.
18: Sì, un giavellotto olimpico, ovvero si pratica la lotta, che però non è una lotta di prevaricazione, quindi è questa un po' la differenza. Io posso fare lotta greco-romana in una federazione sportiva, e quindi l'obiettivo è che io prevalga nella lotta che facciamo noi. Se ad esempio un atleta scivola e cade a terra col ginocchio, la lotta si ferma, perché è un incontro. Una prima esperienza che si fa fare nella lotta è molto interessante, porta la differenza tra sport e movimento, è che ad esempio quando si inizia tutti i maschi vogliono lottare, ma anche le femmine, voglio lottare contro qualcuno, e invece no, tu lotti con qualcuno, perché la prima esperienza è di farle allargare le braccia e dire: ok, sei da solo, prova a lottare da solo. Non posso. Questa è la risposta. E allora tu non stai lottando contro qualcuno, l'altro lotta con te e ti aiuta a trovarti, perché da solo non potresti. Quindi se tu lo schiacci a terra e lui non può più lottare, tu non hai vinto nulla, perché hai perso la tua opportunità. Questo è proprio la differenza. No, ciò non toglie che non ci sia agonismo inteso come sfida con se stesso. In realtà la parola agone si rifà agli agoni rituali greci, che erano però una sfida per se stessi. L'atleta greco trascorreva molti anni nel ginnasio e era la prova per poter diventare adulto. Quindi era interessante che il confrontarsi con gli altri fosse solo in parte.
17: È una prova per se stesso, una prova iniziatica per saltare, per passare alla fase successiva.
18: Esatto, questo per esempio è una cosa che nessuno capisce e non piace. Quando arriviamo in fondo all'anno, in quinta, tutto l'anno trascorre, guardate che alle Olimpiadi nessuno misurerà le vostre prestazioni. E questo in un mondo dove comunque giustamente i bambini iniziano a fare sport anche presto, porta una dicotomia forte, no? Siamo abituati che nel mondo esterno tutto deve essere misurabile e lì ti viene detto: guarda, tu ti allenerai tutto l'anno e voglio che l'impegno sia veramente totale, pretendo anche una forte marzialità. È la prima volta in cui viene chiesto un anno di marzialità nell'impegno, e poi nella tua massima espressione, che è questo agone, questa gara, nessuno misurerà la tua prestazione. E quindi iniziano a dire: ma scusa, ma Allah non torna, Allah è inutile che io mi impegni. Questa è la prima espressione. In realtà l'agone greco era appunto una cosa che non misurava la prestazione. Intanto l'atleta trascorreva circa 10 anni, dagli 8 a 10 anni nel ginnasio, in un'epoca in cui la vita media erano 40 anni. Quindi per far parte del mondo adulto bisognava prepararsi veramente in maniera impegnativa, con un allenamento quotidiano e totale. Ma prima delle gare atletiche ci dovevano essere delle prove artistiche. L'atleta prima doveva suonare, cantare e danzare. Se non riusciva a fare armoniosamente questo, non era ammesso alla gara. Quindi è questa la cosa fondamentale del come mi muovo, con che qualità. Noi, tant'è che poi diciamo, dico la verità ai fanciulli che andranno, che in quinta hanno un nome che è atleti. In quinta loro sono atleti, è l'unico anno in cui io li chiamo atleti e loro rispondono in maniera diversa. Il termine di misura è l'armonicità. Come ti muovi? Non mi interessa che tu salti lungo in maniera sgraziata. A me interessa che tu salti con un salto che ha una sua dinamica archetipica e che sia fatto in maniera bella. Come dicevano i greci, kaloskai agathos, quindi bello e buono. Tu devi arrivare e devi essere bello. Se è bello hai fatto il tuo, non importa se è lungo 30 cm, un salto o un metro. Il giavellotto lo stesso, devi avere il coraggio di scagliare un oggetto che prevede una volontà puntiforme. Quello che ci interessa è che il giavellotto si conficchi a terra dopo un bel volo parabolico.
19: Ma questo negli studi che ho fatto io vengo un po' dalla fisica e dalle arti marziali, si vede come la sezione aurea sia in realtà, senza scomodare Leonardo e l'uomo vitruviano, no? Sia in realtà il momento in cui tu raggiungi la perfetta armonia interiore, ma anche con lo spazio. Certo. E perché sei geometrico e sei in solido, tra virgolette, platonico, quindi ti stai muovendo correttamente.
17: Quindi se ti muovi misura aurea, misura aurea accade,
19: sei armonico e interiormente sei gioioso, tra virgolette, sì. No? Può avere un parametro nella ginnastica Bottmer?
18: Assolutamente sì, la ginnastica Bottmer lavora su tutti questi parametri qui, lavora anche sulla geometria proiettiva, perché noi in realtà cresciamo nella geometria euclidea, ma la natura non usa la geometria euclidea. Ai ragazzi di ottava porto appunto questi spunti. Platone e poi Aristotele con la sfera avevano individuato questi solidi che avevano delle forme, ma queste forme sono ovunque intorno a noi. Lo studio della fisica va strettamente a braccetto con l'educazione al movimento, con la ginnastica Bottmer e con la scienza dello spirito.
19: Anche gli archetipi sono
18: assolutamente. Ad esempio, una cosa interessante da far scoprire ai ragazzi è che le permutazioni topologiche, cioè come una forma muta nello spazio, per cui ad esempio in topologia un bicchiere e un frisbee sono la stessa cosa, sono un oggetto con un bordo e un fondo chiuso, e ad esempio l'ottaedro platonico è la forma principale che la natura ha usato per le foglie.
19: Sì.
18: Deformando questo solido platonico si è creato ciò con cui gli alberi respirano, ma per Platone difatti l'ottaedro aveva come archetipo l'aria.
19: Sì, quindi in fisica c'è proprio la pulsazione,
18: esatto,
19: geometrica di questi elementi, crea tutto ciò che vediamo,
18: sì,
19: no? Quindi è una stretta correlazione. Se tu impari questo respiro cosmico, sì, geometrico, stai imparando come muoverti sostanzialmente.
18: Esatto.
17: Quasi che imparandolo nel corpo e portandolo nel corpo si porta poi interiormente, no?
18: Allora sì, allora difatti il canale è bionivoco. Non c'è la forza,
17: sì,
18: della ginnastica è che, come dicevo prima, noi maestri dobbiamo sapere i backstage, li chiamerei. Quindi bisogna sapere che sto muovendo un atto di geometria proiettiva, di fisica, di topologia, di altre cose. Ovviamente non posso dirle perché andrei nel pensiero,
17: sì,
18: e il pensiero essicca tutto.
17: Sì.
18: Allora il pensiero porta nel giudizio. Invece quando lo si sperimenta, quella cosa diventa vera. Un altro esempio della quinta che meraviglia tutti è che il giavellotto si lancia solo con la mano destra, anche i mancini, mentre il disco, il mancino lo può lanciare con la sinistra, il giavellotto no. E questa è una domanda che colpisce. Oggi siamo in un mondo dove in certi ambienti i mancini si tendono a lasciare a sinistra nella scrittura. Invece noi cerchiamo di capire se un mancino è un mancino vero, perché oggi abbiamo sempre più problemi di lateralizzazioni. Il fatto che i bambini vengano sottoposti a dispositivi digitali, a TV, fin dalla nascita praticamente, produce enormi problemi nella lateralizzazione cerebrale e nello sviluppo degli emisferi cerebrali. E quindi intanto la prima cosa che ci si pone per comprendere il movimento di un essere umano è: ma quell'essere umano si muove così perché si muoverebbe così di suo, o perché ha già subito un'influenza che lo ha spaesato? È come una bussola che ha subito un danno magnetico.
19: Sì.
18: E quindi intanto devo capire quello. Dopodiché devo ricordarmi che c'è un archetipo. L'esempio che ho fatto prima, il disco. Il disco è un atto di rotazione che poi finisce in una direzione. Quando noi ci muoviamo siamo asimmetrici, e questo dobbiamo tenerne conto. La nostra parte centrale, che è la parte ritmica del torace, ha gli organi asimmetrici, mentre in tutto il resto del corpo siamo simmetrici, non al millimetro ma strutturalmente lo siamo. Nella zona ritmica siamo per certo asimmetrici, il cuore a sinistra, per fare l'esempio più eclatante, e i polmoni sono conformati in maniera diversa proprio per accogliere da un lato il cuore. Quindi quando io lancio il disco e quindi trovo questa circolarità che mi lega per esempio alla rotazione del pianeta, e poi trovo una direzione, io sto passando da una correlazione col tutto alla direzione. Quindi se io sono davvero un mancino, ben mancino, che per me vuol dire occhio sinistro, orecchio sinistro, mano e piede sinistro, quindi ho una lateralizzazione ben definita, il mio modo di ruotare è quello. Mentre col giavellotto questo è impossibile, perché il nostro corpo è diviso in due metà sul piano sagittale, una parte sinistra che è legata alle forze del sentire e una parte destra è legata alle forze del volere. Il giavellotto è pura volontà, quindi quando lo scaglio io devo per forza usare la mano destra, anche se sono mancino. E io ho fatto prove negli anni, per cui soprattutto un fanciullo anni fa, veramente si impuntò, era un fanciullo con un carattere già ben definito pur essendo in quinta classe, e mi disse: ma io sono mancino, io voglio lanciare di sinistra. Beh, prova, questa è un po' l'esperienza, no? E dopo un po' lanciava, gli veniva meglio col destro. La risposta che gli detti, ovviamente la risposta, come dicevo prima, si può dare con un po' di mistero. Ho detto: ma a me risulta che anche i mancini abbiano il cuore a sinistra. E questa è un po' la risposta che viene data per non poter fare tutta la spiegazione a monte,
19: sì.
18: E questo di solito basta. Alcuni vanno via da questa risposta sorridendo, altri vanno via un po' col cruccio, però alla fine passa. È ovvio che questo però porta poi una grande forza, perché esce dallo stereotipo, no? Io vado nel mondo, mi dicono sono mancino, quindi sono a sinistra, vado a destra, sono destro, vado a destra, e poi mi accorgo che sono mancino ma posso fare una cosa meglio con la destra. quando facciamo la ginnastica nelle prime classi è tutto simmetrico, è tutto ritmico, quindi devo saper fare con la sinistra quanto con la destra. Questo è perché altrimenti io già incasello un essere umano. Io non voglio sapere che cosa faranno i miei alunni da grande. Spero che facciano qualcosa che io non so fare, perché noi lavoriamo perché siano degli adulti nel futuro che riescano a creare qualcosa di diverso, se no non staremmo facendo nulla.
19: Ma nell'angio del disco che descrivevi, no, c'è la rotazione come se mi sono in risonanza con tutto il movimento terrestre. Quando stacco per lanciare, non è come uscire un po' dal grembo materno, nel senso come proiettarmi in una direzione precisa, cioè come se la mia volontà deve decidere dove andare in quel momento lì, cioè ha una correlazione interiore metaforica che può essere, diciamo così, strutturata anche a livello evolutivo, se vogliamo.
18: Non è tanto metaforica, è proprio c'è, nel senso che noi nelle discipline olimpiche, io le porto per epoche, cioè per periodi di lavoro, seguo l'orizzonte solare, quindi si parte a settembre-ottobre con la corsa, si scende nel buio invernale con la lotta, dopo Natale ci si rialza col salto in lungo, poi c'è il disco e poi c'è il giavellotto. Quindi man mano si va verso una solarità più definita, si va verso una direzione più definita. Ad esempio, un esempio classico è che scagliare un giavellotto quando già può essere ancora giorno ma è buio a gennaio è molto sgradevole. È un gesto molto forte. Scagliare una lancia nel buio è un gesto che nella iconografia sacra esiste da millenni, ma è ovviamente un gesto riservato non a un fanciullo, è riservato a un adulto che ha una coscienza e porta certe forze. Noi li stiamo insegnando a scoprirsi, quindi assolutamente sì. Noi facciamo l'esperienza anche per i genitori della quinta classe di sperimentare le epoche dei figli, e quello è proprio il gesto del iniziare il distacco. Mentre col salto lungo io ancora lavoro col mio corpo, quando passo al disco devo prendere questa rotazione, e quello che è interessante è che perché gli strumenti volino bene io devo scendere col peso verso terra, devo quasi inginocchiarmi e lasciare uno spazio. E che è proprio il gesto del genitore, a un certo punto devi lasciare spazio, altrimenti il classico errore nel lancio che cade subito è quando invece mi alzo col corpo, è come se lo volessi inseguire quell'oggetto, l'ho lanciato ma insomma non volevo lasciarlo andare, e l'oggetto cade subito, che è proprio il traslato diretto dell'atto genitoriale. In questo caso nel fanciullo è la prima volta che gli viene chiesto di dare la propria energia a qualcosa per poi lasciarla andare. Quindi prima si parte dalla rotondità, perché questo disco è più accogliente, il tondo, e poi arriva il giavellotto, dove invece lì devo lasciare andare, ma c'è un singolo obiettivo, c'è solo un punto in cui il giavellotto, data quella parabola, si pianterà senza cadere a terra o senza ribaltarsi.
19: Il fatto che il lancio del giavellotto è asimmetrico rispetto alla rotazione del disco mette, oltre alla direzione, mette anche un po' in una scelta interiore di qualche tipo, oppure non ha una corrispondenza interiore di questo genere?
18: Allora sì, anche perché come dicevo prima noi siamo asimmetrici interiormente.
19: Ma interiormente dove diventi asimmetrico? Nel
18: lancio del giavellotto, ad esempio, nel fatto che noi permettiamo di fare due lanci, un lancio che è più morbido, quindi che parte da sopra la testa, e un lancio invece che io chiamo lancio di superamento, dove invece l'atleta si apre completamente e il giavellotto è proprio completamente lungo il corpo. Quindi ho il giavellotto tutto appoggiato alla parte del petto e io sento proprio c'è un dietro e un davanti che sono nella direzione, e quando lancio si scambiano completamente. Il dietro diventa davanti,
19: inverti
18: e lì devi, e lì è un atto. Perché lo chiamo di superamento? Perché lì devi superare tutte le paure, tu devi abbandonare tutto ciò che c'è davanti, a cui sei appoggiato, in cui sei stabile, e devi trasformarlo con una dinamica che è velocissima, perché se voglio fare un buon lancio devo avere una, però devo lasciare tutti gli appoggi, tutte le certezze, e quindi da lì tutto quello che ho devo darlo a questo qualcosa di nuovo che però io non controllerò più, perché nel momento in cui il giavellotto si stacca dalle mie dita, quel che è fatto è fatto. Se c'è stato un bel gesto vedrò un bel lancio, e è bellissimo quando si vede un lancio che si pianta bene, per questo diamo dei giavellotti veri, perché il vero esito del lancio non è la distanza, ma è il ritorno interiore. Quando l'atleta lancia e vede il giavellotto che si conficca bene a terra, proprio è come se dalla coda del giavellotto gli tornasse dentro il risultato. Non ha bisogno per questo di misurazioni. Se invece c'è un lancio che rimbalza a terra,
19: ma anzi, il toccare a terra può essere il raggiungimento dell'obiettivo, tra virgolette, no?
18: È quello, oh. È riuscire a essersi dati prima, per questo c'è lo strumento, prima mi devo essere dato un obiettivo dentro di me, vero? Capita spesso che i bambini, perché ricordiamoci che hanno 11 anni, quindi siamo noi nella nostra pedagogia, non sovrastimoliamo il pensiero, ma diamo dei compiti veramente difficili a livello antropologico, perché l'essere umano a 11 anni immaginarsi di fronte a un campo aperto alle Olimpiadi, noi le svolgiamo proprio nell'agorà dei templi di Pestum, cioè sei in un luogo che è pura
19: vestiti,
18: assolutamente sì, che è pura potenza, cioè
17: con
18: in
17: una
18: quel
17: tunica
18: luogo,
17: che anche la tunica ha il suo perché,
18: ha il suo perché la tunica meriterebbe, però immaginatevi un proprio essere lì, e io posso dire che lì veramente se ti connetti con quel luogo non puoi sbagliare il gesto, c'è talmente tanta potenza millenaria in quel luogo che viene. Però immaginiamoci un undicenne che ha dietro di sé 150 coetanei che lo osservano, e è lì in questo spazio immenso con questi templi che sono inconcepibili per il nostro modo anche di costruire, no? Questa potenza, e deve trovare un singolo punto in quello spazio ampissimo in cui arrivare lui con la sua volontà. Difatti i lanci sono sempre i lanciatori di giavellotto molto bravi, dopo si portano dietro un po' questo prestigio nella classe, questo valore, perché è effettivamente, ma tutti in tutte le discipline quando tornano è qualcosa di particolare, perché hanno appunto superato il l'agone con se stessi. Questo è un po' il tema di tutta la ginnastica: scopri te stesso, scopri i tuoi limiti soprattutto, questo non la parte che ti compiace, perché ovviamente la forza fuori nel cosmo è talmente immensa che quando la cerchi scopri solo i tuoi limiti fondamentalmente, e allora lì puoi prendere la decisione: o la neghi e allora scendi in un gesto tecnico sportivo, o la scegli e appunto fai una scelta di vita. Però quindi è...
19: Sì. Prima che vai via c'è una domanda, cioè: buongiorno, sono Giussi, posso chiedere, ma il lancio può essere diverso ogni volta?
18: Allora, il lancio, se per diverso si intende l'esito, sì, ovviamente. I lanci noi ne prepariamo di due tipi, perché sono dedicati a due divinità che erano le forze archetipiche, che nell'antichità avevano un nome. Quindi quello da sopra la testa, che è più rotondeggiante, dedicato alla dea Atena, che era la dea della giustizia, ma era una giustizia molto diretta: in una mano aveva la bilancia, nell'altro la spada, quindi era una forza della giustizia. E il lancio di superamento è dedicato al dio Zeus, quindi queste due fulmine. È proprio il fulmine del dio Zeus, e quindi si cerca di far fare questi lanci perché i fanciulli, gli atleti, siano supportati da questi archetipi, altrimenti si scadrebbe nel personalismo. A me piace questo, a me piace quest'altro, ma spesso a noi fa bene ciò che non piace. Quindi se è un atleta che vuole fare un lancio e sente di volerlo fare ma non gli riesce, sta facendo il lavoro. Se lanciasse in un modo tutto disarmonioso solo perché si conficca a terra, quello sarebbe compiacimento, quindi non è l'agone.
19: Sì.
18: L'agone, come dicevo all'inizio, per l'atleta era prima l'armonia e dopo la prestazione. Quindi ci sono due modi che di solito concordiamo noi maestri, a cui veniamo educati e cui poi noi riportiamo.
19: Sì. Per interpretare Giussi, forse no, il concetto è: mi alleno al gesto al di là del risultato, forse sì. È quello il concetto. Sì. Mi interessa quanto arriva lontano il giavellotto o qualsiasi cosa, ma mi interessa il mio rapporto nel lanciarlo,
18: esatto.
19: No? Nel gesto del lanciarlo.
17: Sì, ad agonismo, nel senso osservare, conoscere i miei limiti per vedere che farne, no? per superarli. O
18: è proprio tutto l'insieme della prova interiore. Quindi lancio il giavellotto, sì, ma anche come lo impugno. Non posso impugnarlo come se fosse un pezzo di legno, lo devo toccare, devo averlo appoggiato, tutte le parti del nostro corpo, questo sarebbe un argomento molto interessante, ma tutte le parti del nostro corpo hanno un valore animico. L'agopuntura cinese ci lavora direttamente da millenni, ma anche noi, l'eurotimia fa proprio questo, la ginnastica curativa fa questo, quindi a seconda di come io tocco e muovo il corpo, io produco dei risultati. Quindi quello che interessa, ad esempio, è che un bambino tocchi bene il giavellotto prima di lanciarlo, che entri in connessione con lo spazio in cui lancia. Non è che prendo il giavellotto, arrivo lì e lo lancio come se lanciassi un sasso a terra. Come preparo il lancio, come respiro. Gli atleti, anche qui rifacendo un paragone agli sport professionisti, la respirazione è qualcosa che in alcuni sport sbagliare un respiro pregiudica una prestazione. Anche lì, l'esempio che faccio ai ragazzi in ottava, al 100 metrista, la respirazione quando è al blocco di partenza, con che parte dei polmoni respiro per stare ben piegato, accelerare prima. Oggi noi lo portiamo nel risultato.
19: I primi 30 metri devi stare con la testa un po' giù, esatto, inclinato, poi devi slanciarti, cioè tutta una...
18: Esatto, noi questa cosa la spostiamo da un atto di meccanica, di biomeccanica, a un atto di, per usare un termine orribile, di biomeccanica interiore. Cioè cosa si riconforma nell'essere umano quando un gesto ha un senso per l'interiorità? Quando poi acquisisce un senso per l'interiorità, automaticamente l'esterno funziona. Perché quello che appare, ad esempio, nella lotta è che alcuni bambini, spesso minuti o gracili, abbiano a volte dei temperamenti veramente ferrei e nella lotta diventano davvero come dei pali d'acciaio, diventano inamovibili. E questo sorprende, perché magari si trova davanti uno sfidante più grande che all'inizio quasi sorride, no? Nel vedere questo essere Davide Golia, e poi quando le prendono nelle mani, quello è inamovibile, perché dentro di sé lui è davvero, si sente una roccia, e quindi anche in quell'essere minuto non lo sposti. E è questo è proprio lo scopo di ciò che noi portiamo, è un atto di consapevolezza tramite il movimento.
17: Ultima domanda, vediamo se in che modo può essere descritta l'educazione alla libertà nella pedagogia Waldorf e anche in quello che tu stai descrivendo. Cos'è la libertà?
18: Allora, cerco di limitarmi alla disciplina che io porto, perché sì, sarebbe un tema molto fondamentale, direi, nella filosofia della libertà. La libertà direi che è un tema, e non si può essere liberi se si è incoscienti, quindi tutto ciò che noi portiamo passa da una coscienza, che è una coscienza prima dei cosiddetti corpi sottili, cioè di ciò che ho dentro di me, e nei primi anni passa dal fuori, quindi faccio attività che mi fanno prendere una coscienza dei corpi sottili, che è un'incoscienza del pensiero. E poi nella fase dell'educazione, dai 21 anni in poi, invece inizio a esplicitare anche col pensiero queste cose che mi sono entrate dentro e che sono un mio patrimonio, una mia coscienza. Allora lì sono libero.
17: Se io... Si può dire una coscienza e consapevolezza di sé, ma che passa attraverso il corpo, soprattutto nei primi anni.
18: Sì, certo. Quindi se sono incosciente di me stesso, non sono libero.
19: Allora, 2 secondi, Giussi aggiunge chiedendo: ma è la mente che controlla il tutto?
18: No, nel bambino le forze di pensiero si cerca di preservarle il più possibile, perché la forza di pensiero è una forza, noi la chiamiamo essiccante, cioè una forza che porta a perdere coscienza di tutto il resto. Quindi non è la mente, è il nostro stato interiore, che possiamo chiamarlo quiete dell'anima, che possiamo chiamarlo luce interiore, noi gli diamo dei nomi che sono quelli dei corpi sottili, quindi il corpo eterico e il corpo astrale, che sono derivazioni del nostro io. Cioè, che cosa siamo? La domanda ultima è, tramite questa, che cosa sono venuto a fare qui? Chi sono io? Questo è, però questo ovviamente è una domanda molto adulta. Sì. Nel bambino si stimolano questi corpi interiori perché si allenino per arrivare un giorno a farsi la domanda.
17: Cioè prendo coscienza di questi corpi per poter poi avere un pensiero, esatto, di un certo tipo.
19: Quando sarò quasi adulto. Esperienza, no?
18: Esatto. Quando nella lotta mi scopro minuto nel corpo fisico, ma possente e fermo nella mia interiorità, beh, da grande forse non avrò paura del mio corpo minuto, ma avrò coscienza del mio corpo interiore, che è questa forza, questa, e farò qualcosa che non comporti un enorme corpo fisico.
19: Cioè, porta anche un po' la disidentificazione, sì, con il corpo fisico, anche, certo, no?
17: Il non corpo sono fisico solo è, quello.
19: Sì, non solo.
18: Il corpo fisico è l'ultima parte. Cioè, il famoso detto, no? Non è che starò meglio, dimagrirò quando starò meglio. Non è che starò meglio quando dimagrirò. È esattamente quello, poi portato in, certo, in quello che è il linguaggio adulto.

0: matico, sì, che non sia manovrabile, che non sia povero, devo prima aver allenato tutto ciò che c'è a monte del pensiero, che è la percezione di me stesso.
1: Un pensiero che poi diventa libero, cioè, e non più condizionato. Esatto.
2: Cioè insegnare anche a svilupparlo correttamente.
1: Certo, certo. Esatto. Però questo si crea nel tempo, negli anni, partendo da un'educazione appunto libera.
0: Libera non vuol dire si fa come ci pare, eh?
1: No. Libera vuol dire che... perché a volte si crede un po' questo anche delle scuole seneriane.
0: C'è un grande differenza tra libertà e libertarismo. La libertà la si impara sperimentando tramite un dovere, che è un dovere bello, che è un dovere artistico, che è un dovere piacevole, ma lo si deve sperimentare anche quando il dovere è ritenuto non piacevole, perché allora lì comprendo la differenza e poi da adulto, tramite il pensiero, farò l'atto di antipatia interiore, e deciderò ciò che mi è proprio e ciò che non mi è proprio, ma lo farò avendo coscienza di me stesso, quindi non contro qualcuno. Una grande differenza tra lo sport europeo e quello americano, ad esempio, è che in America si fa il tifo per la nostra squadra, non contro un'altra squadra. Purtroppo nello sport europeo alcuni hanno più gusto a fare tifo contro la mia squadra, ha perso, sì, ma ha perso anche l'altra squadra, quindi mi va bene lo stesso. E questo è una coscienza di gruppo che toglie la coscienza dell'individuo. Noi lavoriamo sulla coscienza dell'individuo, quindi a quel punto, quando so chi sono io, ok, decido cosa voglio e non voglio, ma rispettando la scelta dell'altro. Questo è libertà, altrimenti la mia fazione potrebbe essere più forte dell'altra e quindi io poi potrò togliere la libertà all'altro o viceversa, e questo non mi pare sia molto libero.
1: Stiamo per concludere, siamo in chiusura. Vuoi concludere con qualcosa?
0: Beh, no, io intanto vi ringrazio perché è stata una bellissima esperienza.
1: Anche per noi, veramente molto interessante.
0: E niente, è molto bello. In realtà io sono fortunatissimo perché lavorare con i bambini difficilmente a volte può essere definito lavoro. Quindi è...
1: anche la sua bella difficoltà.
0: sì, però ci sono dei momenti dove veramente se ti scopri stesso nel giardino al sole con dei bambini, l'idea che quello sia lavoro è talmente bello che quindi noi siamo dei privilegiati nella fatica,
1: nella fatica
0: nell'impegno, ma questo fa parte del nostro essere adulti, però siamo dei privilegiati, quindi grazie.
1: Bene, allora noi ti ringraziamo veramente, e troverete poi la registrazione sul nostro canale YouTube Neom Revolution tra un po', e potete risentirla. E
2: sì, siamo in chiusura praticamente anche noi, quindi salutiamo anche augurando una buona giornata a tutti, ringraziando per l'ascolto. Ciao,
1: grazie
2: Davide,
1: e grazie
0: a voi.
1: Ciao a tutti.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
2: Paolo Girotto, conduttore di

0: Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
1: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
0: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
1: E come possiamo favorire la loro salute, sia fisica sia emotiva, in rapporto anche alla nostra?
0: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
1: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
0: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico in via Maglio Vecchio 18-9. Nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2006,
3: sto cazzo
2: con un programma che mi sembra molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18-9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
4: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Ci sono.
5: Ciao,
3: ci sono.
5: Sì,

0: Buongiorno cari amiche e cari amici, buongiorno a tutti, ben ritrovati sui 94 MHz di Radio Gamma 5 con la trasmissione Debito e Democrazia a cura dei gruppi Moneta Bene Comune e Moneta Proprietà. Vediamo se Domenico è in linea. Domenico? Domenico?
1: Sì, Leopoldo, ciao, buongiorno. Buongiorno.
0: Bene. Ecco, allora Domenico, passo a te la parola, sollecito tutti a mandare i messaggi come sempre al 334-7102-672. Se usate WhatsApp, ricordatevi di mettere il più 39 davanti. Vai Domenico.
1: Il 5 maggio 2026, ovviamente tutti ci ricordiamo la poesia. La poesia dedicata
0: Ei fu. Non ei fu siccome immobile, ei fu, punto. Cioè lui è morto, Napoleone è morto, punto. Siccome immobile dato il mortale, così percossa attonita la terra annunzio sta.
1: La poesia del Manzoni dedicata a Napoleone. E mi viene sempre in mente, Leopoldo, che no, quello che la fine che riservarono a Napoleone, no? Prima ci provarono confilandolo all'Elba, ma insomma era troppo vicino e Napoleone agli anni all'Elba fece, ancora all'Elba se lo ricordano quello che fece Napoleone, di buono tra l'altro,
0: certo.
1: E poi insomma ritornò per l'ultima fiammata, no?
0: Uh-huh.
1: Per poi essere confinato in quest'isola microscopica nell'Oceano Atlantico davanti alle coste africane, Sant'Elena. Ecco, io mi sono sempre immaginato, no?
0: Sì.
1: In quell'isola potremmo mandare un po' tutti questi, queste poche centinaia, migliaia di persone che distruggono il mondo, no? Che sono,
0: certo,
1: al potere.
0: Numero uno, Netanyahu.
1: Sì, sicuramente sarebbe il primo, sarebbe il primo con tutto il suo entourage, ovviamente.
0: Con tutto il suo entourage, compreso, compresa la moglie di che gli ha fatto la torta di compleanno col cappio.
1: E ovviamente, insomma, sappiamo chi sono, no? Questi loschi figuri e i loro famigli. Li mandiamo lì a Sant'Elena.
0: Sì, gli diamo anche alloggio, vitto, gli diamo le canne che
1: gli
0: peschino.
1: Un alloggio e un vitto, però al limite della sussistenza, di modo che competano, no?
0: Gli diamo le canne che peschino.
1: Come?
0: Le canne che possono pescare, perché sono loro che hanno scominciato 80 anni fa dicendo che ai poveracci non bisogna dare il pesce ma la canna, insegnargli,
1: esatto,
0: a pescare.
1: Sì, gli diamo qualche strumento rudimentale per procurarsi il cibo. E insomma, competizione, no? Sana competizione fra persone molto intelligenti,
0: molto capaci.
1: E noi da qui, insomma, magari qualche telecamera, che così guardiamo ogni tanto lo spettacolo. E così magari qualcosa cambia, forse, no?
0: Forse, perché poi sai, fatti fuori i grandi duci, bisogna occuparsi, ciascuno deve occuparsi del ducetto che sta nascosto dentro di lui.
1: Esatto, e qui torniamo e faccio relazione rispetto a questo. Torniamo a Marco Guzzi. Domenica sono stato alla festa di Darsi Pace qui a Roma, in un bellissimo posto sull'Appia Antica, e dove insomma Marco Guzzi ha cercato di fare il punto rispetto a dove siamo, no? Che cosa stiamo vivendo, qual è la situazione grave che stiamo vivendo, il fatto che comunque ha sottolineato con la bomba atomica, dalla bomba atomica in poi, di fatto il concetto di guerra come istituzione è finito, e quindi ci troviamo in realtà in un uso della violenza senza regole, fra virgolette. che ci pone, e questo lo vediamo sempre più vero in queste fasi, in questi anni, che ci pone in un momento spartiacque, cioè appunto o sapremo arginare in qualche modo questa violenza, oppure saremo sotto, diciamo, un po' saremo sotto alle regole di chi questa violenza, le nuove regole che chi questa violenza sta esercitando. E poneva in evidenza i 22 punti, no? Che sono stati pubblicati la settimana scorsa da CARP, no? Il capo di Palantir, insieme ovviamente a Peter Thiel, ma questo è l'amministratore delegato, che ha scritto un libro, La Repubblica Tecnologica, è questo libro.
0: Sì, e Repubblica Peter... proprio.
1: Sì, esatto.
0: Press pubblica, la cosa pubblica.
1: La Repubblica Tecnologica, nei loro disegni, sono gli Stati Uniti super armati, super potenti, che impongono tutte le regole e che quindi devono, secondo la loro visione, adoperarsi in tutti i modi perché questo disegno arrivi in porto, no? Ovviamente tutto ciò, la loro intelligenza artificiale è il meccanismo di dominio sia delle masse che dei processi sociali. Propongono una Germania e un Giappone riarmati fino ai denti, ovviamente sotto il tallone degli Stati Uniti,
0: certo,
1: è una serie di cose per cui in sostanza la democrazia è un orpello inutile che va sostituito con una sorta di repubblica dei saggi tecnocratici, no? Che sarebbero ovviamente loro. Uh-huh. Torniamo sempre là. Ecco, questi abbiamo visto ovviamente nelle scorse settimane Peter Thiel venire qui a Roma a parlare di anticristo. Per Peter Thiel l'anticristo è chiunque si oppone a un disegno del genere, quindi si propongono questi soggetti non solo come imprenditori tecnologici eccetera eccetera, ma si propongono come dei veri e propri visionari che non è che propongono il loro modello di società, dicono che va imposto, lo dicono chiaramente, attraverso appunto una repubblica tecnologica che è quella che loro, le cui leve sono in mano a questa casta di folli, al momento capeggiata da Trump. E qui vorrei sentire tutti quelli che per anni, Leopoldo, ce l'hanno menata con Trump, no? Tutte le cose che abbiamo sentito su Trump, eccetera.
0: Allora guarda, ti do subito il contrappunto. Oggi è il primo anniversario di una delle tante bugie del Trump. Un anno fa esattamente lui dichiarò illegale la gain of function, cioè tutta quella ricerca di armi biologiche di cui abbiamo sperimentato per almeno 5 anni. Adesso tutti usano il passato, e in realtà non è un passato, perché quelli continuano, anzi da un anno ufficialmente non c'è più gain of function negli Stati Uniti, ma tanto sappiamo bene, a parte il fatto che Trump è molto più bugiardo forse di Obama, perché anche Obama, se il suo Nobel sulla fiducia non se l'è poi meritato, ma insomma sappiamo bene come Fauci aggirò il divieto di Obama trasferendo soldi e tecnologia in Cina. Evidentemente ai cinesi non parvero di reggere la sponda ai suicidi dell'Occidente, e ci siamo ciucciati 5 anni di pandemenza, ma il tutto è sempre pronto a ripartire. E io non mi faccio soverchie illusioni. Sì, è vero, c'è tanta gente che dice no, io 2, io 3, io sì 4, ma adesso basta. Temo che alla prossima prova li rivedremo tutti, ma proprio tutti allineati. Comunque, ecco, un anno fa Trump mise al bando per l'ennesima volta ufficialmente la Gain of Function Research.
1: Leopoldo, si sono sentite queste cose? Dici un po' qualcosa, visto che siamo in argomento, di questa presunta epidemia su una nave da crociera. Che cosa è successo?
0: Ma quale? All'inizio di tutto?
1: No, in questi giorni si è sentito.
0: Ah, ma no, io non seguo neanche quelle notizie là. Okay. Io seguo l'epidemia di pirataggio che c'è stata al largo di Creta, no? Davanti a Gaza, al largo di Creta, da parte ma quali pirati? I pirati avevano un codice d'onore. Questi sono dei maledetti killer e basta. Parlo appunto della flottiglia che è stata.
1: Insomma, un po' tutti definiscono l'IDF e Israele come l'organizzazione terroristica più pericolosa al mondo.
0: Certo.
1: Vediamo le articolazioni di questa organizzazione terroristica poi agire come ha agito sulla flottiglia. Abbiamo sentito da ovviamente chi era lì testimonianze di violenza ripetuta, di intimidazioni fisiche, di violenze fisiche agli attivisti.
0: Tenuti ore e ore e ore a faccia, sdraiati per terra, proni, con la faccia schiacciata sul pavimento.
1: Mentre buttavano l'acqua e li hanno continuamente bagnati tutto il tempo.
0: Sì, certo.
1: Li hanno, insomma, sevizie fisiche che passano come se fosse normalità ormai, nessuno quasi ne parla. Ecco, come se queste cose fossero. E quindi è evidente che siamo in uno stato di guerra, le persone si illudono che non sia così, ma insomma ci sono apertamente anche dichiarazioni sul fatto che il fronte caldo prossimo è quello europeo, quindi la Germania che si riarma in modo selvaggio e la von der Leyen che ci obbliga un po' a tutti, ma tutti si adeguano molto volentieri, cominciando dal nostro governo, ad armarci fino al collo, fino ai denti.
0: Sì, ci tocca armarci perché Trump ritira le truppe e la Georgetta che lo implora di non farlo, di non lasciarci soli. Ieri sera poi ho sentito una cosa, io non guardo mai la televisione, ma mi è capitato di traverso ed era troppo ghiotta l'occasione. C'era il venerando Augias che aveva come ospite l'altrettanto semi-venerando Veltroni. E sono passate tante cose belline, poi su Kiev e su Putin apriti cielo. Il Veltroni veramente è sempre stato un filo americano, ma una roba così spudorata. Lui a un certo momento hanno proiettato, la trasmissione era talmente preparata che ogni parola che diceva saltava subito fuori la diapositiva alle spalle, e sono saltati fuori i tre criminali che appunto, come dicevamo poco fa, sono la rovina della terra, e c'erano Netanyahu, Trump e Putin, tutti e tre sullo stesso livello, anzi Putin in mezzo, pare giusto, perché sappiamo sempre ha sempre stato Putin.
1: Sì, vabbè, questo insomma è un mantra che conosciamo, e ovviamente tutti quelli.
0: Sì, ma ti rendi conto? La Germania che dice che si riarma, la Georgia che implora Trump di non portarsi via qua i nostri amichetti di Vicenza, di Aviano, di Camp di Camp, come cazzo si chiama? David Camp, quello là Derby. Di Camp Derby. E di Sigonella, di Napoli, insomma, sai se va via come ci lascia nudi, ci lascia in braghe di tela. E quindi Trump andrà ad abbeverare, no Trump, Putin andrà ad abbeverare i cavalli non solo sulla Fontana di Trevi, ma andrà fino a Lisbona.
1: Vabbè, ma queste sono tutte schermaglie da teatro, lo sappiamo benissimo, quindi non è niente vero, quindi figuriamoci. Servono solo a preparare il terreno a quello che verrà dopo, no? Servono solo a questo.
0: No, c'è un fondo di verità in questa storia, probabilmente ci sta, che con la Spagna, che Dio ce lo benedica e ce lo conservi, continua a tirarsi indietro, altri paesi che non sono importanti, alla fine la NATO, che oh mamma mia, Trump è incazzato perfino con la NATO, probabilmente ha deciso sì di lasciare che la NATO vada per la sua strada. Lui si tiene stretti chi? Germania e Italia, per ovvi motivi. La Polonia, perché è il capofila di tutto il mondo baltico, che è rincoglionito totalmente. E per carità, almeno loro hanno la scusante di avere una memoria storica recente non proprio piacevole, perché ha stato Stalin, ha stato Brezhnev, ma insomma, va bene. E quindi in realtà gli Stati Uniti puntano ovviamente il Regno Unito sa va sans dire, e quindi tu colleghi la carta, anzi ho già preparato una cartina che manderò. Stati Uniti, Regno Unito, cioè Gran Bretagna, Inghilterra, Germania, Polonia, Ucraina e Italia, hai già fatto tutto, hai quello che ti serve, tutto il resto puoi lasciare, sì va bene, lasciare che le basi NATO vengano ridimensionate, meno finanziate, meno cose, non cambia niente, cioè che ci sia o che non ci sia gente in Portogallo o in Spagna quando c'è Gibilterra, che ci sia o che non ci sia gente adesso con la Grecia in funzione antiturca, non so se hai visto, no? Siccome Erdogan, che sarà anche dittatore lui, noi siamo democratici, ma è mica scemo, e continua a fare e fa molto bene la politica dei due forni, facendo parte ufficialmente della NATO, ma c'è un grossissimo lavoro per pompare la Grecia in funzione antiturca, e così la liaison si conclude, tu hai Italia, Grecia, Israele, che cazzo vuoi di più?
1: Vabbè, la Grecia sappiamo essere una sorta di appendice israeliana, infatti la flottiglia è stata portata lì, ma poi queste sono dinamiche che loro attivano per aprire fronti interni, no? In modo che non ci sia omogeneità anche per esempio in Europa.
0: Certo.
1: E quindi il solito motto di romana memoria, insomma, cioè quello di dividere e comandare, ecco, quindi questo è quello che fanno molto molto molto abilmente, ovviamente, perché
0: Domenico, guarda, c'è Pino, buongiorno Pino, che dice: buongiorno a tutti, potete ripetere chi è quell'individuo che si chiama Peter Thiel e come, aspetta, mi è scappato il messaggio, e come la pensa? Puoi ripetere?
1: Allora, Peter Thiel è il capo di Palantir, che è questa azienda che è questa azienda tecnologica, ovviamente, che dedica alla sorveglianza generale. Il loro business, il core business è questo: sistemi algoritmici programmati per sorvegliare, sorveglianza militare, ma anche e soprattutto civile. E questo è il business di questa azienda. Peter Thiel ne è il capo. Peter Thiel fa parte della PayPal Mafia, di cui fanno parte anche Elon Musk e tutti questi soggetti, insomma, che sono stati allevati dal Pentagono qualche decennio fa, sono stati allevati con anche pretese filosofiche. Peter Thiel ha parlato qui a Roma, insomma, seguendo seguendo le tracce del filosofo antropologo René Girard, trattando temi altamente filosofici a Roma, parlando di Anticristo.
0: Ma
1: a Roma.
0: Scusa, del resto il vivaio delle brigate Azov che leggono Kant, insomma, sono filosofi, sta gente sono filosofi, c'è niente
1: filosofi,
0: da fare.
1: Sì, sì, sono filosofi col mitra, diciamo, col mitra e con... E con gli occhi accesi nelle nostre case, sui nostri telefonini, su quello che facciamo tutti i giorni. E Peter Thiel, appunto, è il capo di questa azienda, è il fondatore e sovrano assoluto. E poi, assieme a lui, importante figura Alexander Karp, che è l'amministratore delegato, invece, che ha scritto un libro. Anche Peter Thiel ha scritto alcuni libri, e sono cose che andrebbero lette. Magari oggi, Leopoldo, volevamo fare un qualcosa su Moro, ma in realtà probabilmente lo facciamo la settimana prossima, che abbiamo più tempo. E magari questa mezz'oretta, allora, io la dedicherei a leggere proprio questi 22 punti pubblicati, no? Che ci dicono, è il manifesto proprio di questa gente, di quello che vogliono fare, o almeno è quello che dicono loro in modo esplicito, e quindi sempre da prendere, perché poi quello che viene detto esplicitamente bisogna sempre forse interpretarlo, forse adesso dicono esplicitamente quello che vogliono fare.
0: Una volta bisognava interpretare, adesso te lo dicono in faccia, in muso, te lo sgnacano sul muso.
1: E allora questo Karp, cioè l'amministratore delegato di Palantir, ha pubblicato, ed è pubblicato sul sito, sull'account ufficiale di Palantir su X, quindi pubblicato dall'amico di Peter Thiel, cioè da, adesso non mi viene il nome, aiutami,
0: da Elon Musk.
1: E allora la Repubblica Tecnologica, questo è il titolo del libro,
0: certo, la Repubblica Tecnologica.
1: Allora lui ha scritto la Repubblica Tecnologica in breve. Punto 1: la Silicon Valley ha un debito morale verso il paese che ha reso possibile la sua ascesa,
0: certo, cioè verso la CIA
1: verso gli Stati Uniti, ovviamente. L'elite ingegneristica della Silicon Valley ha un obbligo affermativo di partecipare alla difesa della nazione. Ah, noi qua l'abbiamo ripetuto per anni, che tutta questa gente come Elon Musk, come Peter Thiel,
0: come Zuckerberg,
1: come quello di Amazon, sono tutta gente che è stata allevata fin dai primi vagiti dal Pentagono, sono stati finanziati, certo, dal Pentagono fin dall'inizio, e tutto ciò che hanno fatto è grazie appunto a questo finanziamento, che ovviamente non è solo un finanziamento in soldi, è un aprire le porte di un mondo che altrimenti rimane chiuso. E questo viene fatto anche attraverso
0: Domenico, mi distrago un attimo perché devo verificare una cosa, quindi non preoccuparti se non ti sto seguendo adesso un minuto.
1: Questo viene fatto anche attraverso le grandi, ovviamente, istituzioni accademiche, che allevano questa gente, prendono quelli più capaci, ovviamente, vedono quelli che sono più capaci. È un lavoro di scouting, di ricerca di menti e di anime disposte a fare il gioco dell'impero. Ecco. Questo sempre per dire una cosa molto importante, perché poi nel dibattito si continua sempre a dire questa cosa qui, la finanza internazionale, i grandi finanzieri, i soldi, no? Che comandano, la finanza internazionale che comanda. Allora, questo è un punto importante perché bisogna metterlo bene a fuoco. Quello di cui stiamo parlando, quello di cui si parla continuamente è... cioè questa forza prepotente che va in giro per il mondo a comandare, a fare disastri, a imporsi, non la possiamo chiamare in questo modo, non la possiamo identificare come la finanza, la grande finanza che ha preso tutte le leve in mano, perché non è così. Quello di cui noi dobbiamo parlare è la classica categoria del potere sullo scacchiere internazionale, che è sempre stata la stessa, cioè quella dell'impero.
0: Certo.
1: Quella dell'impero, l'impero romano, l'impero persiano, l'impero inglese dal 1700 in poi, adesso impero anglo-americano, Noi abbiamo sempre detto, sostenuto che è un condominio dove probabilmente la direzione strategica forse è ancora a Londra, ma comunque poco importa. L'impero anglo-americano è di tutta l'anglosfera, che ovviamente comprende anche il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda e tante anche ex colonie, dove gli inglesi ufficialmente se ne sono andati, ma la cui influenza è ancora molto molto forte, molto forte.
0: Se ne sono andati da dove?
1: Dalle loro ex colonie.
0: Ah però, sì, no? Certo, certo.
1: La loro influenza rimane fortissima. Quindi l'impero come categoria per capire quello che sta succedendo è importantissima, e tutti questi soggetti come la grande finanza, sì, la grande finanza, le grandi banche, le grandi aziende tecnologiche in questo caso sono al servizio di questo impero, perché stando al servizio di questo impero che domina il mondo, che si impone di dominare il mondo, ovviamente prosperano. Chi è più bravo a fare certi giochi prospera stando a servizio dell'imperatore, e lo mettono come prima cosa. Infatti qua non è un caso che lo dicono come punto numero uno: la Silicon Valley ha un debito morale verso il paese che ha reso possibile la sua ascesa.
0: Certo,
1: l'elite ingegneristica della Silicon Valley ha un obbligo affermativo di partecipare alla difesa della nazione, punto primo. Punto secondo: dobbiamo ribellarci alla tecnologia delle app. L'iPhone è il nostro più grande traguardo creativo, se non il coronamento, questa è una domanda, anzi, se non il coronamento del nostro successo come civiltà. L'oggetto ha cambiato le nostre vite, ma ora potrebbe anche limitare e vincolare il nostro senso del possibile. Questo punto un po', diciamo, enigmatico almeno, no? La posta elettronica gratuita non basta. La decadenza di una cultura o civiltà, e anzi della sua classe dirigente, sarà perdonata solo se quella cultura sarà capace di garantire crescita economica e sicurezza per il pubblico. Ecco, qua anche gli afflati, no? Gli afflati sociali.
0: Allora, crescita economica per i pochissimi e sicurezza. Guarda, a parte cioè, nelle carceri rispetto a tanti altri ambienti c'è sicurezza, quindi sicurezza per gli 8 miliardi di carcerati.
1: Certo, ovviamente, e soprattutto sicurezza per l'elite che non venga, diciamo, mangiata viva dagli 8 miliardi, no?
0: Ah, non c'è bisogno.
1: I limiti del soft power. Cioè il soft power che cos'è? È quella capacità dell'impero di imporre, diciamo, le proprie istanze al resto del mondo con mezzi prevalentemente culturali, no? Diciamo, o comunque di potere leggero, la traduzione
0: sì,
1: di soft power.
0: No, tale per cui gli chiedi anche, lo ringrazi e gli chiedi anche per favore come buono lei e continuare.
1: Sì, addirittura in alcune teorie psico-aziendali sociali viene definita la spinta gentile, no? La spinta gentile a fare queste cose. Poi le articolazioni di questi soft power sono innumerevoli, vanno ovviamente in tutte le branche della conoscenza, partendo sempre da quelle aziendali. I limiti del soft power, della retorica altisonante da sola, sono stati smascherati. La capacità delle società libere e democratiche di prevalere richiede qualcosa di più di un appello morale, richiede hard power, cioè potere forte, certo. Potere duro, forte.
0: Sì.
1: E l'hard power in questo secolo sarà costruito sul software.
0: Beh, pare giusto.
1: Questo è il quarto punto. Quindi il software come potere forte, no, da imporre al resto del mondo per
0: pugno
1: per
0: di ferro rivalere. In guanto di vasellina.
1: Sì, esatto. La questione non è se le armi basate sull'intelligenza artificiale saranno costruite, è chi le costruirà e per quale scopo. I nostri avversari non si fermeranno per indulgere in dibattiti teatrali sui meriti dello sviluppo di tecnologie con applicazioni critiche per la sicurezza militare nazionale. Procederanno. Qui sempre il discorso, no?
0: Che ci stiamo difendendo. Sono ministeri della difesa.
1: Esatto, la difesa, gli altri già, insomma, già sono pronti ad attaccare. Punto 6, il servizio nazionale dovrebbe essere un dovere universale. Ecco qua il punto. Abbiamo più volte detto da qualche anno, arriveranno, si arriverà di nuovo, e qui facciamo appello a tutti i genitori, perché chi è genitore adesso di 14enni, 15enni, 16enni, 17enni, eccetera, deve attendersi con altissima probabilità il reinserimento della leva militare obbligatoria, che questa volta non sarà la leva militare che abbiamo conosciuto noi, Leopoldo, dove insomma si faceva un po' un anno di alcune volte duro, ma molti l'hanno vissuta male la leva, ma insomma si faceva un po' di esperienza,
0: diciamo. Io mi sono fatto 27 mesi,
1: ecco, no, io zero per ragioni mie insomma sono stato esentato per fortuna, perché non sarei sopravvissuto, ma comunque qui quando parlano di servizio nazionale questi parlano di fare la guerra, non parlano di fare esercitazioni. Il servizio nazionale dovrebbe essere un dovere universale. Dovremmo come società considerare seriamente di allontanarci da una forza di soli volontari e combattere la prossima guerra solo se tutti condividono il rischio e il costo.
0: Il costo soprattutto, perché il rischio...
1: Chissà se questa gente, tra l'altro, manda i loro figli al fronte per primi, perché questo dovrebbe essere una legge, no? Di uno Stato serio. Se tu, classe dirigente, mandi il paese in guerra, i primi che devono andare in guerra sono i tuoi figli.
0: Come è sempre stato, è sempre stato nella storia che sono
1: andati. Esatto, una volta l'imperatore magari moriva in guerra, no? In testa all'esercito.
0: Rare volte.
1: Diciamo. Beh, forse questa apparenza almeno si salvava in qualche modo. Se un marine degli Stati Uniti, questo è il punto 7, se un marine degli Stati Uniti chiede un fucile migliore, dovremmo costruirlo, e lo stesso vale per il software. Dovremmo come paese essere capaci di continuare un dibattito sull'opportunità dell'azione militare all'estero, pur rimanendo inflessibili nel nostro impegno verso coloro che abbiamo chiesto, cui abbiamo chiesto di gettarsi nel pericolo. Quindi dare le migliori, insomma, la migliore tecnologia all'esercito. Qui ancora una messa a disposizione totale, ovviamente, di questa elite tecnologica a servizio, no, delle necessità imperiali.
0: Perché finora invece, a parte i nostri alpini in Russia, è stata da sempre la ricerca per scopi militari che è stata la punta di diamante di qualsiasi ricerca. Questo parla veramente, è vero che il pubblico italiano, il pubblico statunitense è molto più ignorante perfino del pubblico italiano ed europeo, ma insomma io non lo so, bisognerà che li pubblichiamo sti 22 articoli,
1: sì,
0: per chi ha lo stomaco di andare fino in fondo, ma veramente non... vabbè.
1: Punto 8, i funzionari pubblici non devono essere i nostri preti. Qualsiasi azienda che compensasse i suoi dipendenti nel modo in cui il governo federale compensa i funzionari pubblici faticherebbe a sopravvivere. Quindi diciamo qui
0: più mercato, meno Stato.
1: Sì, esatto, privatizzare, a mettere meccanismi di premialità anche a funzionari che si prestano.
0: Ma mercato di monopolio, ovviamente.
1: No, punto 9, dovremmo mostrare molto più grazia verso coloro che si sono sottoposti alla vita pubblica. L'eliminazione di qualsiasi spazio per il perdono, un rifiuto di qualsiasi tolleranza per la complessità e le contraddizioni della psiche umana, potrebbe lasciarci con un cast di personaggi al timone che finiremo per rimpiangere. E questo è il punto 9, insomma, quasi, no,
0: Sì, aridateci Vertroni.
1: Di comprensione verso chi magari ha prestato servizio, no? Qua probabilmente fanno riferimento anche ai veterani del Vietnam, no? Che c'è tutta la cinematografia,
0: gli
1: abbandonati, eccetera, eccetera. Quindi la sicurezza che il papà e mamma Stato ci sono sempre, no?
0: Domenico, se fai una pausa a metà, leggo alcuni messaggi.
1: Sì, benissimo.
0: Ti va?
1: Sì, sì.
0: Allora, Filippo, buongiorno. Anch'io ho molte perplessità sulle azioni di Trump, però sono altrettanto certo che dietro ad ogni suo intervento militare, politico, finanziario, eccetera, ci siano delle finalità che al momento non possiamo comprendere del tutto. Ma certo non le comprendiamo, però guarda caso sono le stesse finalità che stavano sotto al come lo chiamavano, Sleepy Joe a Biden. Cambia la marionetta, ma la recita cambia, ma dietro non cambia assolutamente niente.
1: Giusto, cambia la recita e cambia l'interprete, perché la recita passa su un altro livello. Quindi, diciamo,
0: per esempio un ex chiamiamolo ministro, segretario, insomma, di Biden ha rivelato pubblicamente che tutti i piani di aggressione all'Iran erano esattamente nell'agenda di Biden. Se fosse andata su la signorina, avrebbe fatto lo stesso che ha fatto Trump, certo non senza quel ciuffone biondo davanti, ma è il ciuffone biondo e la come dire, il fare da sbruffone che cambia, ma la politica sotto è la stessa identica. Continua Filippo, ha fatto Trump sicuramente delle cose positive assieme a Kennedy, e qua io ogni volta mi chiedo se e quanto potrà tener duro Robertino Kennedy, perché fresco un paio di settimane fa lui aveva fatto un repulisti nei vari organi di gestione della sanità pubblica, e però fresco due settimane fa Trump gli ha messo sulle costole ai propri CDC una accanita vaccinista, quindi è tutto da vedere. Comunque vabbè, conclude Filippo, può darsi che anche in ambito geopolitico riesca a fare lo stesso. Ecco qua il punto, qualunque cosa faccia è la recita, del tutto diversa dal vecchietto rincoglionito. Lui è il bullo spaccamondo, ma la politica che ci sta sotto è la stessa, quindi io non sarei così ottimista. Comunque grazie Filippo per il tuo spunto. Luca dal Santo Mirco, buongiorno. Veltroni si è dimenticato del suo compagno D'Alema, che per quanto insignificante personaggio ha innescato la guerra nell'est Europa. Saluti da Luca. Ma vedi, è proprio qua il punto. La guerra ci sarebbe stata lo stesso, ma la finesse di questa gente è stata quella di far bombardare i comunisti dall'unico premier comunista che abbiamo avuto. E qua il punto veramente, dove questi ridono a crepapelle, capisci? Perché il piano era quello, ma la finesse, la sottigliezza di riuscire a farlo fare al primo premier comunista che abbiamo avuto, immaginati gli singhiozzate. Fosse stato Sergetto Mattarella, che purtroppo allora era solo vice, vabbè, il piano funzionava lo stesso, ma non c'era da sghignazzarsi come con la bandierina rossa che andava a bombardare l'altra bandierina rossa. E questo è il punto veramente micidiale di questa gente. Sono molto avanti e soprattutto si fanno forti della dabbenaggine di tutti noi che ce ne stiamo in poltrona. Ben, andiamo avanti. Paolo Federle, Paolo, provincia di Vicenza, per il servizio militare. Faremo un referendum, ho un figlio di 14 anni. Temo che il referendum basterà.
1: Scusa, come Dai. Si chiama l'ascoltatore, Leopoldo?
0: Dimmi?
1: Come si chiama l'ascoltatore?
0: Paolo.
1: Allora Paolo, non c'è bisogno di nessun referendum, perché il servizio di leva non è stato abolito, è stato formalmente sospeso. Quindi la legge è in vigore, finora il servizio di leva è stato sospeso, e quindi per riattivarlo non c'è bisogno di nessun referendum, basta riattivarlo con una leggina ordinaria del Parlamento, insomma. Quindi non c'è questa necessità da parte di chi vorrà imporre di nuovo il servizio di leva.
0: Quindi bisognerà fare il referendum abrogativo della legge, non del... Vabbè. Esatto. Poi abbiamo Guerrino, buongiorno, vi cito un sito interessante, Osservatorio di Militarizzazione Scolastica con Serena Tusini. Sì, ho spulciato un attimo, ma è del tutto evidente, questi vanno nelle scuole in maniera capillare. Aveva cominciato il generale Figliuolo, vi ricordate? In maniera, come dire, mascherata da sanità pubblica. Adesso vanno proprio a cantare le magnifiche sorti e progressive dell'esercito.
1: Ringraziamo l'ascoltatrice per questa segnalazione, che invece no, è importante.
0: Sì, allora. È molto importante, Guerrino, sì. Lo ripeto. Osservatorio di Militarizzazione Scolastica con Serena Tusini.
1: Allora, lo mettiamo il link subito sul canale Telegram della trasmissione.
0: Sì, così, grazie a Guerrino.
1: Chi ascolta può... Ah, un ascoltatore, quindi, non un ascoltatore, diciamo così.
0: Sì, l'osservatorio è gestito, diciamo, o presentato da Serena Tusini. Ce lo segnala Guerrino, che ringraziamo. Vedete, io insisto sempre, i vostri messaggi sono sempre molto importanti. Intanto vado avanti. Roberto da Milano, ricordate che la guerra in territorio europeo è inevitabile per il totale imperialismo. Eh sì, e qua vi do una dritta anche a te, Domenico. Rifugio antiatomico, la scelta. Allora, puoi scegliere se spendere almeno 1 milione di euro per sopravvivere come una talpa in compagnia di Bill Gates e soci, oppure vivere libero all'aria aperta in un qualsiasi paese o villaggio che stia sotto l'equatore, perché lo abbiamo detto anche recentemente, sotto l'equatore ci stava un unico posto con le armi atomiche ed era il Sudafrica, il quale le ha smantellate interamente, primo e unico paese al mondo a smantellare un arsenale atomico. Attualmente sotto l'equatore non c'è nessuna bombetta, è chiaro che ci possono andare i sottomarini, ma diciamo non c'è un grande interesse. E vi ricordo che ne abbiamo parlato con quell'ascoltatore che parlava di andare in Argentina o qualcosa del genere. Sotto l'equatore i venti tirano verso il nord, mentre sopra l'equatore i venti tirano verso il sud, e si fermano dove? Si fermano all'equatore. Tenete presente poi che l'equatore termico non è esattamente sovrapponibile all'equatore geografico, ma insomma più o meno ci si avvicina. E quindi l'unico modo per farsi un rifugio atomico a pochi soldi, fra l'altro, e libero da poter stare all'aria aperta, è trovarsi un buco da qualche parte, ma non un buco, una capannetta, qualcosa sotto l'equatore. Andiamo avanti. Questo era Roberto da Milano. Bene, qua, se mandate i messaggi da una parte, non mandateli anche su WhatsApp, che sennò mi si incrociano gli occhi o i diti. Basta, direi che abbiamo, per il momento siamo a posto. Puoi riprendere, Domenico. Comunque voi continuate a mandare i vostri messaggi.
1: Allora, decimo punto, non so se facciamo in tempo a finire i 22, magari dopo.
0: No, li postiamo. Li postiamo.
1: Sì, certo. Questo il decimo punto è importante. Guzzi domenica ha indugiato parecchio su questo punto perché riguardava proprio in qualche modo darsi pace. È importante questo. La psicanalizzazione della politica moderna ci sta portando fuori strada. Coloro che guardano all'arena politica per nutrire la loro anima e il senso di sé, che dipendono troppo dalla loro vita interiore, che trova espressione in persone che potrebbero non incontrare mai, rimarranno delusi.
0: Certo, perché qua torniamo, è darsi pace, non andare a far la pace, a portarla agli altri, se non te la sei fatta dentro, se non te la sei data tu dentro di te.
1: E quindi qua Carp ci dice che tutto questo processo sta dicendo: guardate, è inutile che fate questo lavoro, che cercate di trovare un senso nella politica, di portare la vostra, no, opera in questo coso, perché rimarrete delusi, non ci sarà spazio per queste cose. Questo è il punto decimo, quindi centrale in questo elenco. La nostra società, punto 11, è diventata troppo ansiosa di accelerare e spesso gioiosa di fronte alla rovina dei suoi nemici. La sconfitta di un avversario è un momento per fermarsi, non per darle grazie. Qua addirittura diventano
0: magnanimi.
1: Magnanimi. Punto 12. L'era atomica sta finendo.
0: Certo.
1: Un'era di deterrenza, l'era atomica, sta finendo e una nuova era di deterrenza costruita sull'intelligenza artificiale sta per iniziare.
0: Certo.
1: Certo, su questo secondo me, Leopoldo, uno scenario che io mi immagino, che insomma in realtà mi immagino è già molto concreto. Questa abbiamo sentito parlare ormai da qualche anno dei droni, no, che attaccano eccetera sì. eccetera. È ovvio che ciò che sentiamo come capacità di attacco dei droni finora è stata sempre molto attribuita, se ci hai fatto caso, agli altri, no? I droni dell'Iran, i droni della Russia, sì. un po' dell'Ucraina, insomma è come se fosse una sorta di arma di quelli cattivi, no?
0: Sì.
1: È ovvio che da quest'altra parte finora questa cosa è stata o nascosta o poco usata, insomma, ma in realtà ovviamente negli arsenali, per esempio negli Stati Uniti, io mi aspetto logicamente che si stanno producendo centinaia di migliaia.
0: Il record per ora, almeno ufficioso, di avversari di politici fatti fuori con droni spetta ancora ad Obama, non mi pare che sia stato superato in questo record.
1: Quelli sono chirurgici, però, no? Sono sempre chirurgici. È ovvio che questi si stanno costruendo un arsenale infinito di droni che immaginate veramente degli sciami che non finiscono mai di questa roba, attivati e gestiti dai satelliti che Elon Musk ha già in giro, che ovviamente sono degli Stati Uniti. Immaginate un'intelligenza artificiale molto evoluta che gestisce tutta questa cosa, e lo scenario è che ce l'abbiamo sotto gli occhi quello che può succedere, cioè fortezze infinite di droni che girano ovunque gli viene comandato di girare e riescono a fare l'inverosimile e difendersi da questa cosa mi sembra complicato. E questo forse è un po' quello che sta dicendo qui sotto traccia Carp. Punto 13. Nessun altro paese nella storia del mondo ha avanzato valori progressisti più di questo. Gli Stati Uniti sono lontani dalla perfezione, ma è facile dimenticare quante più opportunità esistono in questo paese per coloro che non sono elite ereditarie rispetto a qualsiasi altra nazione sul paese.
0: È il sogno americano, no? Non poteva mancare.
1: Che corrisponde a verità, però, sotto molti aspetti, perché la capacità di attrazione di questo sistema per i ragazzi e le ragazze di tutto il mondo è incredibile, sì. Perché ricordiamolo sempre, negli ultimi 15 anni dall'Italia partono, se ne vanno ogni anno tra le 70 e le 100.000 nuove leve, nuove generazioni, quelle più formate, quelle che il nostro sistema ha speso molto per formare nelle discipline più svariate. spesso quelle ovviamente più legate alle scienze tecnologiche, all'ingegneria, alla medicina, eccetera, eccetera, forze che noi perdiamo e che praticamente regaliamo al sistema, che ha questa forza di attrazione di cui parla.
0: Difatti, in questi giorni è girato molto un post sulla denatalità, no? A qua sì. Siamo

0: chiamano pace quello che invece è un deserto, come dicevo.
1: 28 milioni di morti dalla seconda guerra in qua ha fatto gli Stati Uniti d'America, secondo una stima di uno statunitense, uno dei più forti studiosi di geopolitica del mondo.
0: Troppi hanno dimenticato, forse danno per scontato, che quasi un secolo di una qualche versione di pace ha prevalso nel mondo senza un conflitto militare tra grandi potenze. Almeno tre generazioni, miliardi di persone e i loro figli e ora nipoti non hanno mai conosciuto una guerra mondiale. Ricordiamo che...
1: e qui due minuti, Domenico.
0: Due minuti, sì. Io poi mi devo andare via, quindi appuntamento con me la settimana prossima, però insomma...
1: Vabbè.
0: Questi 22 punti li postiamo sul nostro canale Telegram, li trovate facilmente digitando comunque online 22 punti Palantir. Sul profilo ufficiale di Palantir di X li trovate tutti, tradotti, insomma.
1: No, ma postiamoli perché...
0: E li postiamo noi stessi.
1: Ci vuole stomaco andare fino in fondo, ma è istruttivo sicuramente.
0: Certo. E quindi qua la pace è straordinariamente lunga. Pace quello che è un deserto e che è un cimitero fatto, come diceva Leopoldo, di 28 milioni di morti, per non parlare poi di chi invece è stato ridotto a miseria, ha avuto mutilazioni che sono altre decine di milioni di persone, e la povertà e la morte per fame soprattutto, anche che sono altre decine di milioni di persone morte. Questo era il 14° punto, ce ne sono altri 8 perché arriva a 22, e quindi molto interessante, perché ecco, se prima dicevamo erano certe cose erano criptiche, adesso sono molto esplicite, no? Il che vuol dire, non vuol dire che questo non sia anche questo teatro, è un teatro di un altro genere, forse più esplicito, no? Le volte ci dicono, guardate, le cose stanno così e basta, è
1: un teatro,
0: che...
1: sì.
0: E veramente dire. Tanto perché così sarà e basta, quindi ve lo diciamo anche prima,
1: certo.
0: Se non fate niente vuol dire che vi sta bene, sostanzialmente è un po' questo il messaggio, no? Se no il senso di fatico a trovarlo, insomma,
1: certo.
0: E quindi è un programma politico, e quindi quando sentite parlare di elite finanziarie, di soldi che comandano,
1: chiuso.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
5: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
6: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
7: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
8: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
9: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
5: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
10: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
11: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
12: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
13: Aspettiamo tanti dolci
5: dai spose e dai sposi.
14: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
12: Per info e prenotazioni
15: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
3: Ciao Mara.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
5: finalmente festa.

0: così. E dopo tante camomille,
1: Radio Gamma
2: 5 per 1000.
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
0: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
0: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
0: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000.
1: A Ioanni in matematica come andavito?
0: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
10: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
11: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
12: Siamo di nuovo in diretta. Comincio subito con questo messaggio di GM di Mira. Buongiorno dottore Domenico, un saluto ad Alex Zanardi che in questo momento in chiesa a Padova, in Prato della Valle, nella Basilica di Santa Giustina, si stanno svolgendo i funerali. Grazie per ricordarci questo straordinario personaggio che da tempo viveva a Noventa Padovana. Tutti voi conoscerete la sua storia. Lui una ventina d'anni fa, anche più, ebbe un gravissimo incidente automobilistico che gli costò l'amputazione di entrambe le gambe completa. Si dedicò allora al paraciclismo con grandi risultati, dimostrando una forza di carattere incredibile, ed è, ci è mancato proprio in questi giorni, quindi grazie per ricordarlo a tutti noi, il cordoglio per i familiari e l'ammirazione per una persona che veramente la quale poteva certamente cantare con noi, la gente come noi non molla mai. Grazie Alex. Poi abbiamo sempre un altro messaggio. Vi ricordo, voi continuate a mandare i messaggi perché io li tengo d'occhio tutti e sapete che mi faccio un punto d'onore di leggerli tutti, visto che sono stato io a por fine alle telefonate. Sicuramente si fa molto prima con i messaggi. Buongiorno, grazie di aver dettagliato quasi tutti i punti di Palantir, ma io volevo, questo è l'ascoltatore che ci aveva chiesto prima e al quale Domenico aveva già risposto, vediamo, io volevo un riassunto velocissimo su quell'individuo di Peter Thiel, perché purtroppo ho qualcuno in famiglia che vede soltanto mezzo bicchiere pieno, e cioè, aperte virgolette, Palantir è percepita come una minaccia da chi teme una società di sorveglianza tecnofeudale, mentre è vista come un'alleata necessaria da chi privilegia la sicurezza tecnologica. Quindi bisogna far capire alle persone quello che in realtà lui vuole fare. Beh, ecco, il nome è Pino, grazie Pino ancora. E guarda, più che pubblicarti, abbiamo cominciato a leggerti e ci siamo fermati per via della scaletta, più di pubblicarti noi sul nostro canale Debito e Democrazia i 22 punti, ma basta andare a cercare, c'è un sito ufficiale di Palantir, va bene, quello sarà, i punti sono in inglese, ma si trova molto facilmente anche i punti già tradotti in italiano. La traduzione, a volte tradurre è tradire, però a volte diciamo che al 99% è affidabile. E quindi, caro Pino, cosa vuoi? Adesso lascio a te e alla tua famiglia ragionare se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto. Come sempre, la tecnologia in sé è come il famoso coltello che può per servire per tagliare il salame o per sbudellare una persona, ma qui siamo ben diversi, qui siamo, abbiamo altro che coltelli e sono camuffati. Cioè, un coltello uno lo vede, cioè, ci giochicchia un po', ci si taglia e capisce, fa presto a capire. Anche uno scimpanzé lo maneggia con molta cautela un coltello. Qui invece la novità di tutta questa roba della tecnologia, senza nemmeno bisogno di dei bugiardini, nota bene, la parola bugiardino è molto significativa. Tu lo puoi esplorare finché vuoi, fino in fondo, ma non riesci a capire, a meno che tu non sia assistito da che? Dalla tecnologia, quindi dall'intelligenza artificiale, ma un'intelligenza artificiale alla quale tu non cedi mai il volante della macchina. Tu lasci che faccia le doppie frecce, non devi mai cedere la guida, e non è facile ed è sempre più difficile perché sa molte più cose di te. La quantità di informazioni alla quale accede in millisecondi una qualsiasi app di intelligenza artificiale è spaventosa, ma la qualità, il saper reggere il filo conduttore, quello, guardate, ci sono delle, io a volte, ma spesso, quasi quotidianamente, mi diverto addirittura a stuzzicare Gemini e co-pilot, e a volte non saprei io stesso se ridere o piangere, allora glielo dico, e allora l'intelligenza, che è sempre addestrata per darti il più possibile ragione, fai salti mortali tripli e alla fine arriva dove hai voluto tu, ma ti ha sempre dato ragione, anche se poi continua imperterrita sulla falsa riga di quello che gli algoritmi le hanno comandato. E quindi, ragazzi, qui c'è niente da fare, bisogna essere estremamente estremamente cauti, e purtroppo bisogna continuare, no purtroppo, ma sempre stato, continuare a studiare, nel senso di continuare ad aggiornarsi, a seguire. Fino alla bara si impara, non dimenticatelo mai, fino alla bara si impara. Quindi grazie Pino. Stefano di Camisano, buongiorno. Salve dottore, lo scrivo da ex alpino, una cosa vergognosa. Stefano da Camisano, con gli alpini ti vaccini, aspetta che è sottolineata la data, aspetta. Ah sì, 19 giugno 21. Ah beh, Stefano, più o meno in quel periodo io partecipai proprio a Vicenza a una delle prime riunioni di Contiamoci. Vi ricorderete questa benemerita associazione fondata dal primario di radiologia di cos'era Schio, se ricordo bene, che fu sospeso e poi via. E in quella riunione io partecipai sostenni che noi non eravamo disertori, ma eravamo partigiani. E ecco il punto: il giornale di Vicenza pubblicò la replica indignata dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani di Vicenza, che replicò sdegnata al fatto che io avessi osato paragonare chi disobbediva al mandato vaccinale come partigiani. Ecco, quindi vedi, era giugno 21, se non era giugno 21 sarà stato o maggio o luglio, sicuramente era una giornata estiva, faceva caldo. E ecco, quindi, come vedi caro Stefano, bisogna continuare e vedi, torniamo sempre da capo: l'Associazione Nazionale Alpini deve darsi pace al suo interno, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani deve darsi pace al suo interno, e così via. Poi abbiamo Adamo, buongiorno Adamo, salve ragazzi, alla fine della mia vita spero presto lo Stato mi avrà tolto, o meglio derubato con le sue leggi, metà di tutto quello che ho guadagnato. Ritengo pertanto che i ladri debbano andare in galera dopo che sono stati evirati, dico bene o no? Adamo, giustiziere. Quindi tu dici li mandiamo a Sant'Elena per evitare il pericolo che si riproducano, gli facciamo un'operazioncina. Beh, visto quello che loro propongono per reati molto più piccoli, l'evirazione appunto, io non è che posso dissentire molto. Se deve valere la legge del taglione, è il minimo che gli possa capitare a questa gente. Bene, quindi continuate a mandare i vostri messaggi. Io adesso cosa faccio? Vi leggo un articolo breve, anche un po' simpatico, di un amico, Galileo Ferraresi. Lui con la moglie ha circumnavigato il mondo e soprattutto le zone antartiche un sacco di volte. Adesso se ne stanno un po' più tranquilli nelle loro lungo, mi pare, non ho mai capito bene dove stiano, insomma dalle parti di Cesenatico o giù di là. Loro sono emiliani di origine. Ben, allora vi leggo l'articolo, aspetta che lo devo ripescare al volo, e Urcocan sono da su, aspetta, eccolo qua. Il titolo: pirati di ieri e di oggi. La pirateria ha origini antichissime. Nel Mediterraneo i più famosi furono i Fenici, gli Etruschi, gli Illiri, cioè quei della Dalmazia, e gli Uscocchi. Bisognerà che domanda a Galileo chi che era sti Uscocchi, oppure vabbè, andremo a cercare. Tutti quando navigavano e incontravano una nave o una città costiera, se era in difesa la assalivano, se invece era più forte di loro si trasformavano in commercianti. Era un'attività redditizia e Filippo di Macedonia, il papà di Alessandro Magno, esercitò la pirateria abbastanza a lungo per diventare ricco e finanziare la conquista del regno di Alessandro, appunto. Quando i galeoni spagnoli iniziarono a portare in Spagna l'oro e l'argento depredato nelle Americhe, attenzione, depredato nelle Americhe, i marinai olandesi, francesi e inglesi iniziarono ad abbordare le navi spagnole per, attenzione, è forte Galileo, per derubarle del depredato. Cioè, se rubi a un ladro fai un'opera meritoria. Tutte le leggi del mare hanno sempre proibito la pirateria, ma siccome l'attività era florida, la corona inglese iniziò ad emettere lettere di corsa, non di corsa of course, lettere di corsa, con le quali permetteva a privati di attaccare e derubare le navi nemiche. Chi era in possesso di tale lettera era chiamato corsaro e in caso di cattura non poteva essere impiccato immediatamente come pirata, ma era considerato un prigioniero di guerra. In cambio della protezione reale, il bottino era diviso tra i governanti e i corsari. E quindi qua abbiamo non solo la benemerita furto dei ladri, ma a danni dei ladri, ma la cooperativa, la partnership pubblico-privata. Sapete che dal 2000 va di gran moda la PPP, Public-Private Partnership, quindi l'inizio va ben oltre, con questa partnership pubblico-privata in cui il governo, soprattutto quello inglese, famigerato per questo, istituiva questa benemerita PPP. In pratica i pirati lavoravano per conto proprio, mentre i corsari lavoravano conto terzi, ma anche proprio. Per un paio di secoli i pirati dei Caraibi trovarono rifugio nell'isola della Tortuga, fondando una loro confraternita democratica che non solo organizzava spedizioni di conquista, ma riconosceva indennità e pensione ai pirati feriti o anziani. Alla Tortuga compravano la carne fornita da proietti cacciatori di bovini dell'isola di Haiti, che erano maestri nell'arte di affumicare le prede. Dal francese boucanier, affumicare, questi cacciatori erano detti bucanieri e a volte erano imbarcati dai pirati come tiratori scelti. Quindi il bravo Galileo, che si diletta di fare storiografia un po' e anche etimologia un po' alla Isidoro di Siviglia, dico io ogni tanto prendendolo in giro, ma ci ricorda questa utile distinzione fra pirati, corsari e bucanieri, tre termini che spesso vengono usati come sinonimi, ma che avete visto non sono esattamente sinonimi. Mezzo secolo fa la pirateria era quasi estinta quando riapparve lungo le coste somale. Vi ricordate? Aspetta, mi si scampa il segno. Eccolo qua. Dopo millenni di attività, i pescatori locali si erano trovati improvvisamente senza pesce per nutrire le famiglie. Il pesce al largo era stato catturato dalle navi fattoria delle grandi compagnie pescherecce, aggiungo io giapponesi e poi cinesi, e il pesce vicino alla costa era morto per che cosa? Per le radiazioni fuoriuscite dai fusti di materiale radioattivo sui quali stava indagando la reporter della RAI Ilaria Alpi col suo assistente Rovatin. A questi attacchi sporadici seguì l'organizzazione di un sistema che migliorò le azioni piratesche non solo fornendo gommoni veloci e armi, ma informava i pirati somali della posizione esatta e delle rotte delle navi da catturare. Alla cattura seguiva il riscatto incassato da una società con sede nella City di Londra. Ricordatevi che tutti parlano di Wall Street, ma il cuore del cancro è la City di Londra. La City di Londra, lo ripetiamo, sta a Londra come il Vaticano sta a Roma, ma non è un modo di dire, è proprio uno stato nello stato, ha leggi, regole extraterritoriali per cui è esattamente il comune di Londra e il governo della Gran Bretagna possono agire rispetto alla City tanto quanto il comune di Roma e il governo italiano possono agire verso il Vaticano con una non piccola aggiunta, che mentre il Presidente della Repubblica Italiana è un burattino, basta vedere gli ultimi 2-3 da Ciampi che favorì il divorzio della Banca d'Italia dal Tesoro, a Napolitano, all'ineffabile Martarella, Burattini insomma, mentre qui abbiamo il sopra di tutto, c'è pur sempre la corona inglese che sta sopra al governo della Gran Bretagna e sta sopra alla City, e i cui fili di trasmissione sono al 101% massonici. Una quindicina d'anni fa ecco apparire nel Mediterraneo una nuova forma di pirateria organizzata dal sedicente Stato di Israele che, non essendosi mai dato dei confini fisici, è probabilmente convinto di non averne e di potersi comportare come se tutta la terra e i mari fossero suoi. Quel probabilmente mi pare eccessivo. Nel 2008, dopo aver preteso il possesso della striscia di Gaza, Israele iniziò una forma di moderno genocidio degli abitanti ai quali furono chiusi i contatti col resto del mondo, condannandoli alla morte per fame e malattie. Spinti dalle più elementari forme di umanità, nel 2010 partì dalla Turchia la Mavi Marmara, una nave carica di cibo e medicinali per la popolazione di Gaza. In alto mare intervennero le forze speciali israeliane che attaccarono la nave uccidendo 9 persone più una decima morta ancora in coma 4 anni dopo. Una nave non è solo un qualcosa che galleggia nel mare, ma è una parte del territorio dello Stato cui appartiene in base alla bandiera che ha in poppa. L'intervento armato sionista quindi non fu solo un atto di pirateria a una nave isolata, ma fu un vero e proprio attacco alla Turchia, che per anni chiuse i rapporti diplomatici e commerciali con Tel Aviv. E ancora oggi, bisogna dare, io sono un ammiratore di Erdogan, che sarà pure un dittatore, mentre noi siamo democratici ovviamente, però di fatto sta ricostituendo l'impero ottomano, e i turchi stanno da Dio, la Turchia prospera in una maniera incredibile, è piena di dighe, di serre, è verde che più verde non si può, oltre a un sacco di infrastrutture, autostrade, viadotti, ponti, eccetera. Quindi chapeau al dittatore Erdogan. Vado verso la conclusione dell'articolo. Passano gli anni, Gaza è sempre là e gli israeliani hanno deciso di darle il colpo di grazia. Costi quel che costi, quella striscia di terra sul mare deve diventare loro, anche perché al largo c'è un enorme giacimento di petrolio e gas, ancora più grande di quello al largo del Cairo, che per colpa del quale è stato sacrificato il povero studentello italiano. Gli inglesi hanno sacrificato il povero studentello italiano Giulio Regeni, e per il quale ancora oggi Amnesty International italiana continua a stracciarsi le vesti, ignorando la vera regia che sta dietro, e che è proprio quella degli inglesi, tanto per cambiare. Bene, torniamo al giacimento al largo di Gaza, il cui sfruttamento ripagherebbe tutti i costi di un'operazione di eliminazione dei palestinesi di Gaza. A questo punto l'intervento del biondo presidente USA ha messo le cose a posto. Due punti. Grazie al genero ebreo sionista e immobiliarista, ha deciso che Gaza deve diventare non più una terra di poveri palestinesi, ma un centro di villeggiatura per ricchi e ricchissimi con infrastrutture all'avanguardia. Ovvio che è difficile dare inizio ai lavori finché continuano ad esservi dei palestinesi, e quindi, dopo aver annunciato ufficialmente la pace, il piano di espulsione si è tradotto nella eliminazione dei palestinesi, non solo con le armi, ma anche per fame e malattie. Cibo e medicinali non possono entrare nella striscia, mentre l'acqua dei pozzi è stata contaminata. Nell'autunno 2025 è partita dalla Spagna la Global Sumud Flotilla, un convoglio umanitario di circa 40 imbarcazioni civili con attivisti provenienti da oltre 40 paesi per forzare il blocco navale israeliano della striscia di Gaza. Le forze armate sioniste hanno intercettato le barche in acque internazionali e le hanno rubate. Gli equipaggi sono stati incarcerati, hanno subito violenze e infine sono stati rilasciati, e bisogna anche ringraziarli. Com'è umano lei? Grazie al lavoro dei volontari di tre organizzazioni, Thousand Madlins to Gaza, Global Sumud Flotilla e Freedom Flotilla Coalition, e all'aiuto di centinaia di migliaia di persone di tutto il mondo, il 15 aprile scorso è partita da Barcellona una nuova flotilla, notate bene, sempre dalla Spagna, composta massimamente da imbarcazioni a vela lunghe circa 15 metri, con a bordo di ognuna tre persone di equipaggio. Il buon Galileo conosce tutti questi dettagli, perché se non fosse che ormai hanno dovuto smettere di navigare per problemi di salute, sicuramente avrebbe fatto parte lui con la sua moglie di tutte queste flottiglie. Vabbè, continua e andiamo alla fine. Per partecipare a questa flottiglia sono state selezionate 500 persone scelte tra le 26.000 che si erano proposte. 26.000 persone che, liberandosi dal senso di impotenza, dalla disperazione, dalla paura, dalla sensazione di essere piccoli e irrilevanti, ha acquisito una nuova consapevolezza, ha iniziato a credere in sé e ad agire indipendentemente da quanto programmato dai propri stati di appartenenza. Hanno iniziato, eccetera. Arricchita di altre imbarcazioni provenienti dalla Francia, dall'Italia e dalla Croazia, la flottiglia di 52 imbarcazioni è partita dalla Sicilia diretta a Gaza alle ore 6 del 30 aprile. Parliamo di 5 giorni fa, avete ben presente, mentre erano in navigazione in acque internazionali ad ovest di Creta, quindi almeno 1.000 chilometri lontani dalla costa di Israele. 22 delle 52 imbarcazioni sono state attaccate da mezzi veloci della marina israeliana, e qua ricordava prima Domenico, una cosa così non si poteva fare senza la complicità della Grecia. Parte degli equipaggi è stata trasferita a Creta, mentre alcuni uomini sono stati portati in Israele. Di fronte all'attacco in alto mare e al rapimento di cittadini cui unico obiettivo era l'apertura di un corridoio umanitario per soccorrere i milioni di persone che ancora sopravvivono a Gaza, l'atteggiamento delle autorità italiane ed europee è stato molto tiepido, dice Galileo. Qua Galileo ti vedo un po' troppo diplomatico. Come in altre occasioni, si è dimostrato che il regime terrorista di Israele pretende di avere il dominio incontrastato su tutto il Mediterraneo e che i governi pusillanimi come il nostro fingono di non vedere che Israele è il moderno pirata del Mediterraneo. Alla pirateria di casa nostra fa eco il nuovo pirata dei Caraibi, il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump, che il 30 aprile, quindi lo stesso giorno in cui è stata bloccata la Global Flotilla ultima, il 30 aprile ha spiegato ai partecipanti al Forum Club di Palm Beach che, aperte virgolette, quando avvistiamo una nave diretta a Cuba o una nave del Venezuela, arriviamo a 5 miglia, gli ordiniamo di fermare la nave e lasciare la sala macchine, saliamo a bordo, li imprigioniamo, sequestriamo la nave e vendiamo il petrolio che trasporta. Siamo pirati, è semplice e si guadagnano tanti soldi, chiuse virgolette. E confermo questa traduzione. Un adagio popolare dice: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Finché questi pirati e assassini sono i nostri alleati, noi che andiamo con loro cosa siamo? Punto di domanda, fine dell'articolo. Bravo Galileo. Sotto c'è, vi metterò il link. Sotto c'è anche la posizione della flottiglia quando è stata abbordata dai pirati israeliani. Bene, allora, poi adesso abbiamo ancora 25 minuti, vediamo, sì, intanto voi continuate con i vostri messaggi. Vorrei lanciare una specie di inchiesta di mercato. Perché dico questo? Cioè, invito tutti voi, se avete avuto un'esperienza che ormai credo sia toccata a tutti, almeno io a Padova qui, vi dico cos'è successo a me, e non successo a me, quello succede, a un certo momento mi sono rotto le palle e ho cominciato a indagare meglio. E cosa succede? È un po' di tempo che continuo a ricevere avvisi di recapito delle poste, non solo. Arriva l'avviso, tu vai e ti prendi quello che ti serve e intanto in cassetta ti trovi un altro avviso che non c'è modo di capire se è lo stesso o se è un altro. Perfino l'impiegato delle poste deve prima spignattare parecchio prima di dire no ma guardi è lo stesso. E insomma è diventata un'epidemia, ecco, siccome io faccio l'epidemiologo mi sono detto qua è il caso di intervenire. Allora, proprio qualche giorno fa, sono andato in un ufficio postale dove normalmente mi tocca fare la processione e ho chiesto di parlare con la direttrice. La giovane direttrice, estremamente gentile, ha preso atto della mia esposizione, ha detto che purtroppo è un problema crescente, ma ha anche detto che loro non possono farci niente perché, ecco la motivazione, perché sotto l'ombrello di Poste Italiane ci sono due entità che agiscono totalmente separate e loro non hanno nessuna, non solo autorità, ma neanche sarebbe come scrivere a una ditta diversa. Quindi gli impiegati degli uffici postali non hanno nessun modo per intervenire sui, chiamiamoli, portalettere. Allora dico, vabbè, senta, io avrei molto piacere che lei queste cose ce le dicesse in una intervista in radio. Insomma, mi ero qualificato, ovviamente avevo detto di che radio stiamo parlando e via, e lei dice, guardi, sa, io dubito perché dovrò chiedere il permesso prima di parlare e dubito molto che mi daranno il permesso. E dico, ma guardi, se lei interviene al telefono e dice noi non c'entriamo niente perché la cosa dipende da un'amministrazione totalmente estranea con la quale noi non abbiamo alcun rapporto di convenzione. Mi viene in mente un altro esempio, gli scaricatori dei bagagli di Tessera dell'aeroporto Marco Polo, che anni fa si erano coperti di ridicolo loro e l'amministrazione di Tessera, mettendo con un inglese maccheronico in italiano e con un inglese maccheronico vergognoso un avviso ai tapis roulant degli smistamenti bagagli, in cui l'amministrazione dell'aeroporto diceva no, noi non c'entriamo niente, è un'altra ditta, non incazzatevi con noi per tutti i disguidi dei bagagli. Robe che solo nelle repubbliche delle banane sono, diciamo, comprensibili, mai giustificabili, ma comunque comprensibili. Noi che siamo fra le prime potenze economiche del mondo, allora dico a sta direttrice, peraltro estremamente gentile, e dico, guardi, ma se lei allora deve solo intervenire, dire noi siamo questi, non abbiamo nessuna possibilità di intervenire, perché dovrebbero negarle il permesso di dire una cosa del genere? Se è vera ed è così stanno le cose, no, guardi, io si è presa nota al mio numero, eccetera eccetera, se mi daranno il permesso io interverrò, ma dubito molto che me lo daranno. Quindi, allora, a sto punto, siccome le cose stanno così e siccome, notate bene, questo è il bello, ho testimonianze personali e dirette di altri, che gli impiegati stessi delle poste ormai sono esasperati perché hanno un sacco di lavoro per gestire sta gente che arriva là e con gli avvisi di recapito, doppi, avvisi doppi, quindi due volte per prima capire se è lo stesso avviso, poi via e via. Questi impiegati degli uffici postali non ne possono più. E ripeto, saranno amministrazioni diverse finché vogliamo, ma l'ombrello è Poste Italiane. Allora, il punto è questo qua. Primo, vi lancio una inchiesta che potrete sviluppare mandando i vostri messaggi oggi, nei prossimi martedì, ma anche nella chat che abbiamo su Debito e Democrazia, in cui vi chiederò semplicemente se avete anche voi esperienza. Basta che diciate a me è successo e il comune. Perché il comune? Per vedere se è una roba magari limitata ai grandi comuni o se è estesa, in quanto estesa è, almeno qui nel nostro nord-est, e se interessa solo le grandi città, grandi rispetto al nord-est, ovviamente allo standard del nord-est, come Padova, come Treviso, ma mettiamoci anche, ma insomma, se voi mettete il comune, se voi mettete Cittadella o Campo San Piero o che so io o Isola della Scala, sapremo e vedremo insomma se la distribuzione è omogenea o se è più concentrata nelle grandi città, mentre magari uno può pensare che nei piccoli comuni il fenomeno sia. Ma qua c'è niente da pensare, bisogna andare a verificare, perché ripeto, fonti ufficiali nemmeno per cose così innocenti non si possono avere. Io vi posso solo da qua leggere, ma non sto neanche a perdere il tempo a leggervelo. È confermato ufficialmente dal sito di Poste Italiane che ci sono queste due amministrazioni di fatto separate. Io nella mia esperienza so che gli impiegati degli uffici postali, quei pochi che io frequento ovviamente, loro per primi sono esasperati da questo fatto. Io provo a darmi una spiegazione. Questi disgraziati di portalettere, che saranno mediamente sottopagati e pretenderanno che recapitino un numero incredibile di posta, probabilmente qui entra il famoso tempario, no? Dice in un'ora devi aver recapitato 30 lettere o facciamo 20 lettere o 20 pacchi o quel che è. A quel punto è chiaro che se uno suona il campanello, aspetta i 20 secondi che esca l'interessato e una firmetta qua, una firmetta di là e su e giù, è chiaro che gli vanno via 2 o 3 minuti per ogni pacco, oltre ai tempi di spostamento. E quindi cosa è successo? Ormai lo sanno tutti, lo dicono apertamente, non suonano nemmeno il campanello, cacciano giù l'avviso di recapito ed è finita là, con l'aggravante che poi qualche giorno dopo un altro disgraziato o lo stesso disgraziato riporta un altro avviso di recapito identico senza suonare il campanello, e quindi uno che è appena tornato dall'ufficio postale con la cosa, col dispendio di tempo, di energia, di tutto quello che è suo personale, si trova un altro avviso, non è in grado lui stesso di capire che era la stessa cosa, deve tornare nell'ufficio postale l'impiegato stesso ci mette nella mia esperienza almeno mezzo minuto se non di più per capire che era la stessa cosa, e tu te ne torni con le pive nel sacco avendo fatto lo spostamento 2 volte, essendo stato in coda 2 volte, una coda nella quale avendo premuto i vari bottoni, il tuo numero che inizia per P, cioè per servizi postali, marcia molto più lentamente perché tutti gli altri che sono A o F, cioè tutto il resto che fanno le poste tranne la posta, va avanti rapido, mentre la P va pure avanti lenta, quindi ti ciucci anche il quarto d'ora, i 20 minuti, se tutto va bene, di coda, di attesa alle poste. Però consolatevi che adesso Poste Italiane vi porta la luce e il gas a casa, e addirittura, se non bastano i suoi canali di propaganda, si è alleata con TIM, Telecom Italia Mobile, che vi vende un servizio di merda di ADSL, avendo una rete propria, a differenza di la maggior parte degli altri gli altri erogatori di servizi telefonici, che sono tutti raggruppati, come che usufruiscono di una rete, della rete di fibra gestita da un'altra società che non c'entra niente, ma che almeno risponde della fibra e si chiama Open Fiber. Parlo sempre per l'esperienza di Padova, ma non è solo limitata a Padova, ovviamente. Ben, tutti gli altri gestori usano la rete Open Fiber, la cui qualità, lungi dall'essere eccezionale, ma insomma, nelle case un minimo di decente wifi te lo fa avere. No, invece Telecom Italia Mobile, TIM, ha la propria fibra, ripeto, di merda. E cosa ha fatto adesso? Ha fatto l'alleanza con Poste Italiane, qui ti danno un servizio ADSL de merda, ti vendono la luce, il gas, eccetera eccetera. E quindi torniamo qui al punto, al nocciolo della questione. Abbiamo le Poste Italiane che fanno tutto tranne la posta, abbiamo Telecom Italia Mobile, l'erede dell'antichissima SIP, che fa di tutto tranne i telefoni, e questa è l'Italia, e questa è l'Italia che abbiamo permesso. E chi lo ha permesso? Non è la Giorgia Meloni, non è la Schlein, sono da Fanfani in poi praticamente, anzi, ma lasciamoci dentro pure Andreotti e Craxi, è stato da allora che poi è successo. E chi è stato l'iniziatore? Romano Prodi e Bersani, con le sue lenzuolate di privatizzazioni, il buon Berlusconi. Praticamente dagli anni 80 in poi abbiamo massacrato, in nome di un mercato, il quale mercato invece dovrebbe potersi reggere solo sull'efficienza del servizio. E allora ecco che allora poi torniamo che ormai i corrieri privati prosperano, ed è come, potrei fare un paragone, così come la sanità privata prospera sul massacro della sanità pubblica, perpetrato a partire dalla legge 92, legge delega al Parlamento per la aziendalizzazione delle ASL, e lo stesso sta avvenendo per esempio per i servizi che prima erano servizi dello Stato: poste, ferrovie, telecomunicazioni. Il pubblico viene massacrato con gli stessi principi del privato, ma a differenza il privato, almeno per sopravvivere, deve garantirti un servizio decoroso. Il pubblico invece se ne fotte, perché tanto paga sempre Pantheon. Ecco, quindi vi invito, non solo oggi ma anche martedì prossimo, ma anche nel canale, adesso metteremo nel canale il link su cui fare le vostre segnalazioni. Semplicemente basta che diciate: a me è successo una volta, tre volte, dieci volte nel comune di. Basta così, non occorre che stiamo a indicare, per esempio, per le città grandi, l'ufficio postale. Sono dettagli che non ci interessano. Direi che per il momento ci accontentiamo, anche solo non solo per il momento, di sapere quanto diffuso è il fenomeno e se è limitato solo alle grandi città, dove io ormai ho collezionato una casistica per Padova inoppugnabile, o si estende anche nei comuni medi e piccoli. Con ciò detto, vediamo i vostri messaggi, vediamo. Buongiorno caro Doc, la aggiorno a riguardo della nostra presunta Repubblica delle Banane. Qui ci siamo evoluti a Regno dei Meloni. Questo è Fabio. Ciao Fabio. Qua abbiamo, questo era Guerrino col sito interessante. Era l'Osservatorio di Militarizzazione Scolastica con Serena Tusini. Aspetta che faccio la foto, perché se Domenico dovrebbe averlo già fatto, ma non si sa mai, faccio la foto e casomai lo lancio io un attimo. Ecco qua Guerrino, grazie. Andiamo avanti. Ah sì, c'è un'altra, mandate i messaggi per favore, un'altra notizia che viene data come gomlodisda, riprendendo il messaggio di poco fa che batteva il cerchio e la botte di Trump. C'è questa notizia che vedremo nel giro di pochi giorni se è davvero gomblodista o si rivela gomblodista come le scie chimiche, come la pandemenza e tutto il resto, per cui oggi ormai per la prova provata che una notizia è vera è vedere se poi i soliti paraculi alla Open di Mentana o di Puente, tanto per intenderci, si scatenano contro la notizia, allora vuol dire che è proprio vera. Ben, la notizia sarebbe che Trump, ecco sempre torna il ciuffo biondo che fa impazzire il mondo, starebbe meditando di concedere la grazia completa a chi? A Julian Assange e anche a Snowden. Però Snowden nel frattempo, no? Nel frattempo, da ormai quanti, 15 anni e più, ha trovato rifugio a Mosca. Quindi bisognerà vedere, ammesso che sia vero che Trump gli dà la grazia completa, se troverà più conveniente restarsene a Mosca, dove almeno un riparo, una difesa in tempi duri gliel'hanno data, mentre adesso questa cosa viene in maniera del tutto, come dire, senza motivazioni. Ma no, la motivazione in realtà ci sarebbe. Assange, Snowden e altri ex campioni del gomblodismo sarebbero arruolati dal Trump per costituire una super task force di chiamiamoli ufficialmente anti-hacker, e poi insomma qui la fantasia può galoppare a vele spiegate. E ripeto, se tu interroghi l'intelligenza artificiale su questo, ti dice che sì, è vero, ci gira di qua, gira di là, addirittura Copilot mi cita anche il sito Sa Defensa, ve lo ricordate, questo nostro della Sardegna, nostri amici diciamo. Però a ogni piè sospinto si affretta a dire che non è nessuno del mainstream ha mai avallato questa cosa, che è gomblodismo, e quindi io lo prendo come un motivo per dubitare veramente che questa cosa sia vera, vera, vera. E come sempre, se è vera, presto arriverà a galla, staremo a vedere nei prossimi giorni. Ancora un vostro messaggio, vediamo qua, mamma mia chi è, vediamo, sì, no, sì, è di nuovo Adamo. Volevo chiederle se la prossima volta può anche dirci di abitudini e menù della Tanzania che potrebbero essere interessanti anche qua, Adamo. Oh, Adamo, allora guarda, intanto qua nei nostri gas abbiamo un paio di banchetti, parlo sia di Padova che di Treviso, dove avete le sementi antiche, quelle per intenderci che non sono ibridi, che puoi seminare, raccogliere, riseminare, e avendo di nuovo un buon raccolto invece che fuffa. E sto cominciando, per la verità abbiamo cominciato quanto ormai saranno passati almeno 3 anni con Sara Cunial, che è venuta in Tanzania a trovarmi. Lei è, sono stati un po' di tempo là con noi, hanno raccolto sementi locali, per esempio quelle pannocchione di mais bianco. Io ricordo benissimo, il mais da noi nella campagna era bianco, non era giallo. Il giallo è un ibrido portato dagli statunitensi. E vabbè, abbiamo portato la bamia, che è popolarissima lì giù, una specie di, non saprei come definirlo, l'aspetto è come di un peperone

0: quelle sementi che abbiamo qua e che possono attecchire in Tanzania e viceversa, portando dalla Tanzania sementi che possono poi attecchire qua. E il tramite ideale sono proprio i banchetti dei gas che abbiamo qua in sede radio a Padova e a Treviso. E per il resto, caro Adamo, in Tanzania si mangia, dove sono io, che sono sulla costa dell'Oceano Indiano, scusate, si mangia del pesce favoloso. Io ricordo che dove sono io, ma praticamente in tutta la Tanzania, proprio perché siamo sotto l'equatore, l'inquinamento di aria, acqua e suolo non esiste. Non abbiamo scie chimiche, non abbiamo niente, il cibo ha un sapore veramente genuino e quindi mangiamo tanto pesce, ma mangiamo polli ruspanti, mangiamo le anatre natanti e mangiamo le faraone, che per la verità quelle selvatiche sono bestiali, sono enormi, ma c'è i tanzaniani più che altro le allevano. Ma non c'è la caccia della selvaggina in Tanzania, che almeno per certi entro certi contingenti sarebbe permessa, ma di fatto non è molto sviluppata. E poi mangiamo la carne di vacca, la carne di capra poi non se ne parla, e abbiamo il riso, abbiamo di tutto. Quindi l'alimentazione poi, guarda, è il poastro in toccio, come si faceva una volta col pomodoro e patate, ci sono le patate ovviamente, sia normali che dolci, c'è la cassava, per tanti versi, la polenta, l'ho già detto, per tanti versi ci sono tanti punti di incontro con la cucina veneta tradizionale. Bene, siamo a un minuto dalla conclusione. Vi ricordo che quanto prima, io spererei già con ottobre-novembre, di organizzare un primo giro di 4 persone che vengano in Tanzania, nelle quali abbineremo il turismo classico, ma con costi contenuti, alla visita dei progetti, diciamo la classica forma di turismo equo e solidale. Vi terremo sicuramente informati. Vediamo qua l'ultimo, Roby da Padova, buongiorno. Forza Putin, forza Russia, sempre Roby da Padova. Va bene Roby, però non dimenticare che qualsiasi cazzata succeda o porcheria succeda, c'è poco da fare. Stato Putin. Bene, care amiche, cari amici, vi ringrazio, grazie Alessandro per illuminare la storia, dicevano sempre loro il potere inglese, disastro ambientale dopo attacchi alla raffineria russa di Tuapse, questo è Paul.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività, per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono

0: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000.
1: A Ioanni in matematica come andavito?
3: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
4: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
5: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
6: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
7: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
6: Cari amici di Radio Gamma 5, il nostro amico Roberto, detto RDM, operaio edile, cerca di terzo livello, cerca lavoro nella zona di Venezia o anche disponibile per trasferte settimanali o quindicinali. Se avete la possibilità di dargli un'occasione di ripresa di lavoro, perché ovviamente in questo momento le situazioni sono difficili, chiamate il 380 53 30 191. Ripeto, per dare una possibilità di lavoro a Roberto, il nostro amico RDM, potete chiamare come operaio edile il 380 53 30 191. Grazie a tutti.
8: Ti hanno visto bere a una fontana.

E una bella giornata a tutti, una bella giornata uggiosa a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, un programma dove parliamo di esperienze di vita, di persone, di libri, di editoria, ma anche di tanto altro come la pedagogia steineriana, grazie a Luca Castaldello che sarà presente alla seconda ora. Alla terza ora poi avremo come ospite una scrittrice che ci parlerà del suo libro, della sua esperienza di resistenza. Ringrazio tutti quelli che hanno accolto il mio appello e hanno donato qualcosa alla mamma di cui ho parlato anche martedì scorso, che si trova in difficoltà economiche. Questa donna che si è allontanata da una relazione tossica e che poteva diventare pericolosa e alla quale ho deciso di dare il mio aiuto e di chiederlo anche a voi o anche tramite i miei social, e grazie a questo prezioso aiuto abbiamo già superato la metà di quello che mi sono prefissato come obiettivo, ovvero azzerare le rate arretrate dell'affitto che nel corso del tempo le si sono accumulate. E è tornata a sorridere e a dormire emozionata di questo abbraccio reale, da questa carezza che ha ricevuto da tutte le generose anime che si sono fatte avanti. Quindi grazie di cuore a tutti e soprattutto a quelli che nel fare questa donazione hanno anche inserito un pensiero, invece che la causale tecnica hanno inserito una frase o quant'altro. E in accordo con lei, visto appunto che c'è stato questo respiro, abbiamo deciso per il momento di interrompere la raccolta fondi e di ripresentarla il mese successivo, giusto per non aggravare anche sulle tasche di chi diciamo spinto dalla generosità vuole dare il proprio contributo, insomma, ecco. Quindi possiamo benissimo riprendere questo appello prossimamente, insomma, ecco, vi farò sapere quando. E saluto e ringrazio anche Fabio Migliorini, che va in onda ogni martedì, quindi oggi alle 21, dalle 21 fino a mezzanotte, con la sua bellissima trasmissione. E ricordo che appunto al termine della sua trasmissione lui è quello che dà il via alla messa in onda delle repliche della mia trasmissione, quindi insomma lo ringrazio anche per questo. E quindi insomma un saluto, quindi, poi tra l'altro, anche a tutti gli ascoltatori notturni. Ogni tanto c'è qualcuno che mi scrive che mi ha ascoltato di notte, o quelli che mi ascoltano all'alba appunto in queste repliche, quindi grazie. Un saluto caro a voi. Saluto anche Chiara San Martin, che so che è in ascolto e che prossimamente ho invitato anche qui in radio a parlare della sua esperienza di vita, soprattutto nell'ambito delle colonie di gatti che sta seguendo, insomma, ecco, quindi prossimamente la ascolteremo. Torno un secondo a parlare anche di Diana e Marcello e dei loro 5 figli. Vi ricordo che questa famiglia sta ancora cercando casa o un appartamento in affitto a Bassano del Grappa o comuni limitrofi, e sono in una situazione a dir poco drammatica. L'attuale nucleo familiare per cui stanno cercando è composto da 6 persone, perché il figlio più grande vive già fuori casa, quindi sono papà, mamma e 4 dei loro 5 figli, insomma, ecco. E attualmente Diana lavora regolarmente, mentre Marcello sta cercando un'occupazione stabile. Faccio un breve riepilogo per chi si fosse perso questa storia. Allora, loro hanno ricevuto sfratto alla fine dell'anno scorso e in buona fede non hanno posto particolari azioni difensive, ripeto, in buona fede, così si sono ritrovati senza una casa dove stare. Non sono stati sfrattati, lo sottolineo, per negligenza o comportamenti scorretti o affitti non pagati, ma semplicemente perché il padrone di casa aveva deciso di destinare l'abitazione in maniera diversa. Loro non ce l'hanno con nessuno, né con il padrone di casa che avevano, né con le istituzioni, solo che sono molto disperati e non capiscono come hanno potuto trovarsi in una situazione in cui sono passati da
avere difficoltà, come ce l'ha qualsiasi famiglia in quest'epoca, a sbarcare il lunario o arrivare a fine mese, ma tutto sommato stando bene e soprattutto felici e sereni in una situazione dove adesso appunto non dormono e sono veramente disperati. E, dopo un breve periodo nel quale sono stati ospiti da un amico, adesso vivono in una struttura messa a disposizione dal comune, che è una sorta di dormitorio, ma non è assolutamente adeguato alle loro esigenze. Tra l'altro, tutta la roba che avevano all'interno delle valigie, vestiti e altro, insomma, è posizionata attualmente in un fienile in balia delle intemperie, a rischio di danneggiamento o di animali che circolano. Quindi vedete anche oggi, insomma, con questa pioggia ci sono delle infiltrazioni, e quindi insomma è proprio una situazione un po' disperata, insomma, ecco. Quindi devono spendere, tra l'altro, inutili soldi per le esigenze quotidiane, visto che non possono accedere facilmente alle loro valigie, alle loro cose che già avevano. E il problema qual è? Che l'attuale sistemazione d'urgenza viene comunque rinnovata di mese in mese dal comune. Questo mese, fortunatamente, allora all'inizio era rinnovata ogni 15 giorni, poi è passata un mese, adesso questo mese per la prima volta gliel'hanno rinnovata di 2 mesi. Ma non basta, perché adesso i servizi sociali hanno iniziato a monitorarli, a insomma, approfondire un po' la situazione, e quindi insomma, ecco, questo per farvi capire quanto sia grave, insomma, ecco, quello che sta succedendo. Tra l'altro hanno una figlia disabile al 100% e mi ha scritto ieri Diana che una delle figlie sta anche perdendo la voglia di andare a scuola. Tra l'altro prima aveva la media dell'8, del 9, quindi comunque andava benissimo, e adesso causa di questa situazione non vuole più andare a scuola. Quindi sono disperati e, insomma, sono brave persone che chiedono semplicemente di trovare una sistemazione adeguata, che deve tener presente anche la metratura e avere almeno 3 camere da letto. Ricordo, in zona Bassano del Grappa o comuni limitrofi, i soldi per pagare l'affitto ce li hanno, almeno per il momento, ma la situazione non può andare avanti così, e soprattutto se perdura questa situazione in cui lui appunto non può trovare lavoro, perché sta cercando casa e non sono sereni mentalmente, si va a rischiare che la loro situazione anche economica si aggravi. Quindi in questo momento loro hanno la possibilità economica di pagare un affitto adeguato, come lo era quello che pagavano precedentemente. Quindi insomma, ecco, faccio un appello a tutti, quindi vi chiedo di sentire tutti i vostri contatti o di spargere la voce, di creare post sui social, di parlare di questa assurda situazione, quello che io già più volte ho definito fare da megafono a Radio Gamma 5, per potenziarne le possibilità di aiutare le persone. Ecco, quindi Diana, potete, vi lascio anche i numeri di telefono per cui potete segnalare direttamente a loro se avete qualche contatto utile. Non hanno molto tempo, quindi vi chiedo di non chiamarli o non disturbarli solo per approfondire la situazione o così fare 4 chiacchiere, ma se avete, diciamo, qualcosa di utile da proporre o qualche contatto, diciamo, qualche segnalazione appunto in merito a un lavoro per lui oppure a un affitto che trovate insomma adeguato, potete sentire Diana al 334 354 9429. Ripeto, a Diana al 334 354 9429, oppure Marcello al 377 1077 428. Ripeto, Marcello al 377 1077 428. Vi ringrazio, ecco. Allora, leggiamo anche un messaggio, Roby, che ci siamo sentiti recentemente. Allora, caro Fabio, come promesso ti dedico Ortica. Già il tuo nome mette in guardia la mia pelle. Se solo m'azzardo a sfiorarti con le dita, perché tu sei una pianta preziosa e così per difenderti sei diventata urticosa. E in questi tempi inquinati, per me lo sei ancora di più, con la forza del tuo ferro che mi purifica e mi arricchisce nel nome del tuo verde esempio.
esempio d'amore. Grazie di cuore della tua bella anima, un abbraccio, Robby L'Alpin. Grazie a te, Robby, per la tua bella anima e soprattutto grazie anche della bellissima chiacchierata che abbiamo avuto. È sempre un piacere, ecco. RDM Roberto da Milano, ciao. Ma perché continuare a togliere a qualcuno per dare una miseria ad altri quando basterebbe poco dai politicanti? La storia della canna da pesca. Roberto, che tra l'altro ricordo, Roberto, c'è anche lo spot che gira qui in radio, sta cercando lavoro e è una situazione sicuramente grave anche la sua, e lui è disponibile nella zona del Veneziano a lavorare come impresario nel settore edile, oppure anche mulettista, piuttosto che insomma qualsiasi situazione che lo possa, che possa ridargli la dignità a cui tutti noi abbiamo diritto, ma soprattutto dargli la possibilità di rendersi autonomo. Insomma, ecco, lui la buona volontà ce la mette. Roberto, ti mando anche un grandissimo abbraccio e spero che qualcosa si possa muovere. Insomma, ecco, purtroppo la radio Gamma 5 in particolare ha sempre sostituito, ecco, mettiamola così, quello che non hanno fatto evidentemente non solo i politicanti, ma anche tante altre istituzioni, da quella sanitaria piuttosto che soprattutto anche a livello informativo. Quindi, Roby, io non perderei tempo a brontolare contro i politicanti o contro chi che sia, ma come tantissimi, da Paolo Girotto a Luca e tutti gli altri, loro propongono sempre, sono completamente d'accordo, quello di creare una rete dove in qualche modo ci si possa aiutare tra di noi, insomma, ecco, una sorta di comunità, ecco. E allora vi leggo due annunci prima di leggere gli annunci della radio che me li ero segnati. Allora, venerdì 8 maggio dalle 9 alle 18 la Libera Accademia Aldo Bargero organizza Orizzonti per la Vita, anno formativo e di orientamento nell'ambito del primo anno del percorso biennale, ed è un invito rivolto agli studenti del quinto anno delle scuole superiori e a quelli già diplomati, alle loro famiglie e ai loro insegnanti, presso la sede in Riviera Bosco Piccolo 84 a Oriago di Mira. Lezioni aperte e dedicate per un'esperienza conoscitiva di questa realtà attraverso studio e pratiche artistiche, con pranzo organizzato. La scuola di Oriago è un ente formatore riconosciuto dalla Federazione delle Scuole Rudolf Steiner in Italia e dalla sezione pedagogica della Libera Università di Scienze dello Spirito di Dornach. Inoltre è ente formatore accreditato dal MIUR, quindi Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di Roma. Per informazioni potete chiamare lo 041 5631 213. Ricordo, venerdì 8 maggio. E invece, con grande piacere, vi comunico che la festa di primavera 2026 alla Scuola Waldorf Padova Sofia, in via Retrone 20 a Padova, è prevista per sabato 9 maggio dalle 10 alle 18 con ingresso libero. La giornata offre laboratori creativi, mercatino artigianale, spettacoli, musica e un percorso pedagogico ideale per le famiglie. I dettagli della festa, le attività sono laboratori per bambini, mercatino artigianale, spettacoli, musica, apertura musicale con i bambini della scuola e il coro del liceo Olivetti. Dalle 14 alle 18 c'è il percorso pedagogico steineriano, quindi asilo, primaria e secondaria, e poi c'è il ristoro con buffet, caffetteria, bruschetteria e crepe. Quindi vi ricordo, sabato 9 maggio dalle 10 alle 18 la festa di primavera a Padova, la scuola Waldorf Sofia. Adesso vi leggo qualche annuncio della radio e poi parliamo dell'argomento di oggi prima degli ospiti che ci saranno. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti:
codice fiscale 0159809088, ripeto, codice fiscale 0159809088. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. Il IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. Vi ricordo che tutti questi dati, sia per il 5 per 1000 sia per dare un sostegno economico alla radio, li trovate anche alla fine del libro di Radio Gamma 5 nella parte delle note tecniche. Oppure potete portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, quindi i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, oppure chiedendo sempre a un responsabile del CDA, ovviamente, e quindi mercatino del gas, conferenze, corsi ed eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2 a Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi in piazza Mercato 6 a Brescia di Teolo, Libreria La Bassanese in piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, oppure Edicola Sonia e Stefania via Copanico 9 a Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Tra l'altro stiamo per andare in ristampa la terza volta, quindi un grazie sincero di cuore a tutti, perché insomma in così breve tempo siamo già alla terza ristampa. Vi ricordo che l'acquisto del libro aiuta Radio Gamma 5, perché tutti i adesso, da adesso anche in poi, soprattutto il ricavato della vendita viene proprio destinato a Radio Gamma 5, quindi grazie di cuore. L'avvocato Rainer Fulmich è incarcerato da oltre 2 anni dopo essere stato deportato dal Messico e aver subito un processo, a detta di molti, iniquo e volto a punire la sua attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia. Il 5 maggio, quindi oggi, festeggerà il terzo compleanno in carcere. Molte grandi città si sono attivate per organizzare delle manifestazioni. In quella data verranno consegnate alle autorità competenti le firme raccolte dalla petizione a favore dell'immediata scarcerazione di Rainer Fulmich. Potete trovare il link per firmare la petizione sul sito della radio o sul canale Telegram Viva la Vita. Grazie per la vostra adesione. Questo annuncio è promosso e sottoscritto da Paolo Rossaro e Alessandro Dell'Adio o Dell'Adio. Radio Gamma 5, le vibrazioni del sapere, presentano la conferenza La vitamina C, indispensabile per la nostra salute. Venerdì 8 maggio alle ore 20:45 in sede radio, in via Antoniana 66 a Campodarsego, un incontro esclusivo dedicato a una delle molecole più straordinarie e studiate dalla natura, la vitamina C, spesso considerata un semplice supporto per le difese immunitarie stagionali. La vitamina C rivela potenzialità sorprendenti quando utilizzata con consapevolezza e approccio clinico. Insieme al dottor Paolo Rossaro, esperto in medicina integrata e approcci terapeutici naturali, esploreremo i molteplici benefici di questa sostanza fondamentale per la salute umana. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino al 349-77-80167. Gas Associazione Franco Carraro 76 organizza sabato 16 maggio 2026 il gas primavera resistente in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Ore 13 per chi vuol fermarsi si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libro insegnerà ricette macrobiotiche. Presente anche il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, e come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani della cura, magliette di Radio Gamma 5
E per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76, quindi il sabato 16 maggio gas. E Radio Gamma 5 organizza in sede Radio Campo d'Arsego il super corso di nutrizione macrobiotica Yin e Yang dal titolo Per vivere in armonia, buona spesa, buona cucina, questa è la miglior medicina. Tre incontri con il nostro Fiorenzo Libero. Si parte sabato 9 maggio, quindi sabato prossimo, alle ore 15 con la preparazione dei cereali. Sabato 23 maggio alle ore 15 preparazione dei legumi e infine sabato 30 maggio alle ore 15 cibi dell'estate. Per info e prenotazioni chiamate direttamente Fiorenzo al 349 80 58 854. Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale. Venerdì 22 maggio alle ore 20.45 in sede radio in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego, Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino al 349 77 80 167. Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale, la sentite anche negli spot pubblicitari. Venerdì 29 maggio alle ore 20.45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5, e il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica e emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66 Campo d'Arsego. Per info 366 181 6496. Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte. Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9 e mezza partenza e fermata al parcheggio in via Faonte. Poi si sale nel bosco dove alle ore 10 e mezza partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin, a metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cini del Sole, nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso, a seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividere, grazie per il caffè e l'acqua, ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329 00 38 988. Radio Gamma 5 organizza domenica 7 giugno tutti in motonave, sbarco a Pellestrina e poi al Lido. Per prenotazioni chiamare, non so se sia ancora attiva la prenotazione, comunque è il 329 00 38 988. Poi incontro con l'autore, i luoghi della discriminazione, quello che una persona con disabilità non deve sopportare. Incontro con l'autrice Sabrina Francavilla, filosofa e consulente, intervistata da Filippo Visentin, giornalista, pubblicista, collaboratore di superando.it. Lunedì, no, questa è già fatta perché era lunedì 4 maggio, quindi va tolta. Poi Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare con utilizzando l'IBAN IT94Y08327 62 96 1 2 3 4 5 6 7 volte 0 80 15 15, Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. L'IBAN, lo ricordo, è IT94Y08327 62 96 00 00 00, quindi 7 volte 0 80 15 15.
ci sono ancora, c'è ancora l'annuncio dei cuccioli di Pastore Maremmano a Sette Ville Veneto, per chi fosse, questo è un annuncio tra l'altro raccomandato anche da Paolo Girotto, splendidi cuccioli di Pastore Maremmano, hanno quasi 2 mesi, sono nati il 22 febbraio 26, per informazioni al 371 630 8091. Poi, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere, tecnologico, innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260. Indirizzo mail riccardo.rossi65210@. E poi vi ricordo, insomma, tanti annunci che potete trovare anche sul sito di ciaobei.org. Ecco, adesso vi metto uno stacchetto musicale, poi ci sentiamo fra poco, così vi spiego di cosa parliamo.

E rieccoci qui in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Leggo nel frattempo qualche messaggio che è arrivato. Andrea Sceriffo: ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione. Un abbraccio a chi si trova in un momento un po' difficile. Mi accodo a te in questo abbraccio e abbraccio anch'io te proprio per la tua, diciamo, gentilezza d'animo, ecco. 0837 e allora Marcello Pamio si è preso un periodo sabbatico e quindi non trasmette più in radio. Lo potete seguire nelle sue numerose attività e al momento non ci sono notizie del suo eventuale rientro, quindi grazie comunque della domanda. E ecco, Adamo, ciao Adamo, viva Radio Gamma 5, la radio della gente per la gente, contro i sionisti, anche quelli di Abano Terme che ascoltano la radio ma che hanno l'antenna sopra la casa puntata verso Israele. Adamo il saccente. E ok, va bene. Allora, io oggi volevo parlarvi, vediamo quanto riuscirò in questo poco tempo, però torno a parlare di quella che io considero una gabbia mentale, una sorta di specchietto per le allodole, e mi pare impossibile che nessuno se ne renda conto nell'ambito editoriale. Specifico sempre che io non ho la verità assoluta in tasca, questa è la mia opinione, non è un pensiero rivolto contro qualcuno, ma è semplicemente un pensiero che si pone come scopo, magari ambizioso, però si pone come scopo quello di aprire a un confronto o aprire comunque a un possibile, diciamo, un approfondimento, ecco. Riguarda nell'ambito editoriale sempre la diatriba tra quelle che vengono considerate case, questa distinzione. Io quando parlo di gabbia mentale intendo proprio questa distinzione nella quale praticamente quasi tutti si perdono, parlo degli autori, e cioè la distinzione tra case editrici a pagamento e case editrici non a pagamento. Poi quando sento un editore, perché la prima cosa che ti specifica è: noi non siamo una casa editrice, noi siamo una casa editrice non a pagamento, senza scendere negli spiacevoli acronimi che io odio, EAP oppure no EAP, o addirittura quando vedi che un editore passa più tempo a screditare gli altri editori anziché promuovere i propri autori, mi chiedo: ma se io andassi da un medico, la prima cosa che vorrei sentirmi dire non sarebbe sono della mutua o sono privato, appunto sottolineando il fatto che che quella visita è o no a pagamento, ma che sono un bravo dottore, io posso, che me lo dica lui o che me lo dicano chi mi ha consigliato di andare lì, che sono in grado di seguire il tuo eventuale problema fisico e risolverlo. Ed è la stessa cosa nell'ambito, diciamo, dell'editoria. E quando sento dire non è giusto pagare un dottore visto che pago le tasse, ma io non, cioè, nel senso che queste regole non sono state fatte da me, però ragioniamo semplicemente: perché tu paghi privatamente un dottore? Forse perché la sanità non sempre funziona, giusto? Non sempre garantisce tempi di attesa corretti o prestazioni che rispondano alle tue aspettative, così, e via dicendo. Del resto anche i medici alternativi, i terapeuti, certe medicine naturali, tutto costa, nonostante noi appunto paghiamo le tasse, abbiamo un servizio sanitario nazionale. Quindi lo stesso vale per l'editoria. Se funzionassero certe cose, se non ci fossero oligopoli, se non ci fossero meccanismi a mio parere discutibili e poco leciti, allora tutti saremmo contenti, magari le cose funzionerebbero diversamente, ma non è così. Quindi secondo me, visto che io la chiamo, per stare in linea con la radio, bioeditoria, questo spazio che di cui ogni tanto parlo, secondo me per capirla bisognerebbe accendere il cervello e fare un semplice ragionamento. Come ho già spiegato, le case editrici che chiedevano contributi all'autore esistevano già nell'Ottocento e probabilmente ci si perde in quell'immagine cinematografica dove c'è un autore miliardario che è lì nella sua casa davanti al lago in cerca di ispirazione, con l'editore che gli corre dietro o lo chiama più volte per supplicandolo di scrivere un altro libro. Ecco, questa è un'immagine che probabilmente non corrisponde alla realtà, giusto? Ok, quindi per farvi capire meglio la situazione,
o per meglio dire la trappola mentale, vi porto degli esempi semplici accumulati nel corso della mia esperienza. Allora, questa è una casa editrice che si è autoproclamata la casa editrice più votata dal web, con il suo editore che addirittura ha partecipato a un famoso programma sulle reti Mediaset, di cui non faccio il nome, ma sono quelli per farvi capire che avevano il completo giacca nera, camicia bianca e cravatta nera, insomma, ecco, e quello che viene considerato giornalismo d'assalto per stanare quelli che secondo lui erano truffatori, ovvero editori a pagamento, un po' come quello che hanno fatto, se vi ricordate, quando facevano, o li fanno ancora, non lo so perché non li seguo, gli agguati, i cosiddetti medici farlocchi, no? Per screditare tutta la categoria dei medici alternativi. Quella è proprio palese che sia così, nel senso che, voglio dire, un conto è un truffatore, un conto che poi, scovando un eventuale truffatore, tu screditi tutta la categoria, quindi uno non si rivolge più a un medico alternativo, ma va direttamente, diciamo, a fidarsi della sanità pubblica e basta. Lo stesso vale per altri settori, tra cui appunto l'editoria. Peccato però che questo fantomatico editore avesse, io ecco, apro una parentesi, ho conosciuto una ragazza, sono diventato amico, e questa a un certo punto mi ha confidato quello che è successo, perché lei era vicepresidente di questa casa editrice. Quindi è venuto fuori che questo fantomatico editore avesse problemi seri di tossicodipendenza e di alcol, di comportamento, non pagasse i suoi collaboratori, comprasse i follower o i voti, quindi cioè, il fatto che lui si proclamasse a casa editrice più votata del web era perché aveva comprato i voti, questi follower e quindi le recensioni. Peccato però che le recensioni, quelle negative, che rappresentavano la maggioranza di quelle che arrivavano, lui le cancellava prima che fossero visualizzate e bloccava gli interventi degli utenti. Addirittura non era nemmeno una casa editrice nel, chiamiamolo nel senso classico del termine, perché per reggere il tutto aveva creato un'associazione culturale senza scopo di lucro. Quindi tecnicamente, proprio per il nome, allora un'associazione culturale senza scopo di lucro non dovrebbe avere lo scopo di guadagnarci, ma i soldi, diciamo, eventualmente raccolti dovrebbero circolare sempre all'interno dell'associazione, no? E invece lui utilizzava questo escamotage, ma in realtà guadagnava, e come, con trucchi che adesso non sto qui a specificare, ma non vi dico, ecco, le cause legali, gli autori disperati, le truffe, insomma. Quindi pensate ai danni che possono fare certi soggetti, tra l'altro in questo caso con il supporto della televisione nazionale, ecco. E ci sono ancora autori che ogni tanto ne incrocio uno che, nel momento in cui gli nomini questo tipo di gli nomini quella casa editrice, che tra l'altro credo che abbia addirittura chiuso adesso, o forse ha cambiato formula, perché comunque tanti, visto che siamo in Italia, tantissimi di questi chiudono e poi magari riaprono con un nome nuovo, insomma. Quindi comunque, in ogni caso, ci sono molte persone ancora arrabbiate per quello che è successo. Altro esempio, casa editrice di Roma, autrice che mi chiama, perché ogni tanto mi chiamano per sfogarsi oppure per cercare conforto o un consiglio, insomma, mi chiama e mi tiene un'ora e mezza al telefono, e dopo i primi 40 minuti di lamentele, insomma, ho detto: guarda, insomma, mi sembrava di essere una toilette pubblica. A un certo punto l'ho bloccato e ho detto: scusa, non capisco il senso della telefonata, cerca di spiegarti, perché se mi chiami solo per lamentarti, ok. Insomma, si lamentava perché si era rivolta a questa casa editrice di Roma non a pagamento, e sostanzialmente le ha pubblicato il suo libro e poi non le avevano fornito una copia, che addirittura lei si è dovuta comprare. Quando se l'è comprata, si è accorta che, diciamo, all'interno del libro c'erano parecchi errori.
andando a controllare, facendo un breve confronto, si è resa conto che il manoscritto che lei aveva inviato tempo prima a questa casa editrice era sostanzialmente quello che loro hanno pubblicato. Cioè, in pratica hanno ricevuto il manoscritto e sono andati in stampa senza effettuare un minimo di editing, un minimo di controllo, un minimo di confronto anche con lo stesso autore per cercare di migliorare l'opera, che ne so, insomma. La copertina l'hanno realizzata con quei programmi basici gratuiti, quindi sostanzialmente anche questa a costo zero. E cosa hanno fatto? Hanno pubblicato un tot di copie, quindi le persone veicolate dalla stessa autrice hanno comprato comunque quel libro, quindi questo editore a costo zero comunque si è trovato un tot di vendite, e lei comunque non ha ricevuto nessuna royalties, non ha effettivamente non ha avuto un prospetto delle vendite, e insomma era incazzatissima, insomma, ecco. Quindi anche qui, dopo lo sottolineerò di nuovo, mi raccomando, leggete sempre, cercate di chiarire fin dall'inizio quali sono i termini del servizio, anche se appunto la casa editrice è gratuita, soprattutto se è gratuita, cosa vi offrono, dove vi portano, quale tipo di progetto applicano, eccetera, eccetera. E tra l'altro vi dico che un piccolo segreto, che molti editori hanno preso questa abitudine di crearsi un profilo, io lo chiamo un po' farlocco, nel senso che si creano un profilo all'interno di una piattaforma di autopubblicazione per pubblicare a costo zero i propri autori. Cosa significa? Cioè, fanno sostanzialmente da intermediari nell'editoria, come, apro io una parentesi, come se avessimo bisogno di intermediari, perché ce ne sono talmente tanti che aumentano la filiera e tutti mangiano dalla stessa mangiatoia, quindi onestamente io andrei a sfoltire più che aumentare il numero di intermediari. Comunque, sostanzialmente cosa succede? Si creano questo profilo nelle piattaforme di autopubblicazione e l'autore si rivolge all'editore pensando di essere pubblicato con lui, che lui sia una casa editrice. In realtà veicola quell'opera attraverso queste piattaforme, che poi vanno a stampare, perché sono sostanzialmente delle stamperie, e quindi viene attribuito un codice ISBN che non è quello della casa editrice, ma questo è del portale, perché vi dico, non so se l'avevo detto anche l'altra volta, che per gli addetti ai lavori sanno benissimo distinguere i codici ISBN. Ce ne sono di tre tipologie. Uno è quello appunto delle piattaforme di autopubblicazione, quindi le famose stamperie, e il secondo è quello privato, quindi anche mio nonno potrebbe comprarsi un codice ISBN ed è appunto privato, ne vendono mi sembra uno e dopo ci sono dei pacchettini. E il terzo è quello della vera e propria casa editrice, quindi anche quando un libro viene presentato, che ne so, a una libreria o agli addetti al settore, piuttosto che in qualche evento, chi è del mestiere sa riconoscere questi codici. E tra l'altro, ma ne parlerò in un'altra trasmissione, anche per quanto riguarda appunto l'autopubblicazione, dico solo che magari a volte gli autori pensano di aver risolto il tutto dicendo appunto faccio un fai da te, no, nell'editoria. Allora, per alcune persone può andar bene, ma per altre, secondo il mio punto di vista, no, perché comunque ci sono tante cose da sapere, ci sono tante cose da sistemare nella maggior parte dei manoscritti, e quindi insomma, almeno per la prima volta, per la prima esperienza, la prima opera, sarebbe opportuno comunque rivolgersi a un professionista. E tra l'altro 9 autori su 10 che si sono, diciamo, affacciati all'autopubblicazione non sanno che nell'autopubblicazione, in quanto loro si assumono delle responsabilità come fossero editori di se stessi, ci sono degli obblighi. Cioè 9 autori su 10 sono passibili di multa, perché appunto non assolvono a quelli che vengono considerati per legge gli obblighi editoriali. Ecco, però insomma ne parlerò un'altra volta. L'ultimo esempio che vi faccio è quello di un autore che mi chiama disperato sul torinese, perché appunto aveva pubblicato con un editore non a pagamento e dopo 8 mesi, un anno, questo

0: che era fallito, perché vi ricordo che in Italia ci sono più di 5.000 editori, ma ogni anno ce ne sono dal 9 al 20-15% che chiudono per mille motivi, o vengono assorbiti o falliscono, eccetera. Questo era fallito, quindi cos'è successo? Che lui non aveva, almeno nell'immediatezza, la possibilità di ripubblicare il suo stesso libro per rimetterlo in circolazione. E quindi ha dovuto affrontare una serie di incombenze da un punto di vista amministrativo e legale, perché si è dovuto rivolgere al curatore fallimentare di questa casa editrice. Ecco, quindi giusto per farvi capire tutti i vari pericoli che ci possono essere, insomma, ecco. E, quindi giusto per anche qui mettere i puntini sulle i, io vi dico semplicemente, preferisco sempre, nella mia esperienza, dire due parole in più, dire due volte le stesse cose, che non lasciare la possibilità che ci siano malintesi, che ci siano buchi nella comunicazione, che ci siano incomprensioni, eccetera eccetera. E basta appunto informarsi. Non fidatevi sempre ciecamente, almeno finché non avete creato un minimo di rapporto. Io cerco sempre che il percorso degli autori sia gratificante, perché quello è lo scopo, secondo me, visto che, diciamo, a meno qualche rara occasione, non si parla di diventare famosi o di riempirsi d'oro. Quindi deve essere per forza, secondo me, un percorso gratificante che si pone come obiettivo quello che di veicolare il contenuto di quell'opera, che sia un messaggio, un sostegno, un supporto a chi lo leggerà. E quindi chi lo leggerà, per rispetto suo, deve essere un libro pulito, corretto, comprensibile, magari anche confezionato bene. Ecco, quindi mi raccomando, perché veramente ci sono, io continuo nel mio lavoro a ricevere veramente tante telefonate, tante persone che purtroppo sono state, diciamo, fregate tra virgolette, ma per ingenuità o per inesperienza, insomma, ecco. E adesso mancano pochi secondi alla pubblicità. Vi ricordo, per la seconda ora che abbiamo la rubrica La pedagogia del cuore, che potete inviare un messaggio normale o WhatsApp al 334 7102 672, così potete interagire, poi giriamo le domande ai nostri ospiti, insomma, ecco. Intanto grazie per l'attenzione, ci risentiamo fra un po'.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta al casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
10: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
11: Si pranza al sacco.
12: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
13: Aspettiamo tanti dolci.
4: Dai spose e dai sposi.
14: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
12: Per info e prenotazioni
15: 3
16: 2 9
15: 0 0
16: 3
15: 8
16: 9
15: 8 8.
12: Ciao Mara.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
17: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saete

0: Nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi?
1: Finalmente festosi! E dopo tante camomille?
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Rieccoci in diretta e dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Come attendiamo pazientemente e ardentemente ogni 15 giorni, siamo entrati nella rubrica della pedagogia del cuore con Luca Gastaldello, docente della scuola Waldorf di Cittadella Aurora, e oggi insieme a lui c'è Sofia Parise che segue invece il micronido, la culla di Aurora, con bambini dei 12 mesi. E, benvenuti a voi, e aspettate che mettiamo, ok, benvenuti.
1: Grazie.
2: Grazie e buona giornata a tutti. E il micronido è proprio all'interno della scuola Waldorf Aurora, sì.
0: Ok. Mm-hmm.
1: Bene, grazie a tutti, anche a chi ascolta. Prima di ripresentare un po' il micronido, anche un po' le origini appunto di come è partito questo progetto 19 anni fa.
0: 19 anni fa.
1: Sì, è un bel po' che c'è. E vorrei raccontare come io sono anche arrivata, diciamo, a far
0: certo.
1: parte di questo progetto e insomma esserne tuttora felicemente parte attiva. Mm-hmm. E sono un ex studente della scuola di Cittadella.
0: Ok, quindi, che bello.
1: Molti anni fa, quando insomma ecco prese avvio.
2: Ecco, io me la ricordo, me la ricordo come allieva.
1: È grave, ma anche io ricordo Luca appena è arrivato. Ora non so se volete bloccare o se continuiamo su questo dialogo. No, ok. Ecco, quindi da piccolina, quindi si vive, no? Si respira una parte che tu puoi avere come nutrimento giustamente nell'età in cui vivi.
0: Certo.
1: E ancora quando ero all'asilo io proprio dissi alla mia maestra, dissi: sai che andrò a fare la maestra, ma dei piccoli, non dei grandi come te. E in qualche modo se,
0: tu hai cominciato proprio dall'asilo, hai fatto tutto il ciclo?
1: Sì. I miei genitori insieme ad altri hanno dato anche avvio ecco a questa realtà. Sì.
0: Benissimo.
1: E diciamo, come tutte le cose, quando sono un po' all'inizio è un periodo un po' travagliato.
0: Certo.
1: Però posso diciamo vivere di rendita di una grandissima tenacia delle persone che a cui credono a una cosa, quanto si può insomma ecco ottenerla, comunque vanno avanti, e che possibilità hanno insomma dato anche a tutte le persone oggi.
0: Sì, quindi i famosi uomini e donne liberi del futuro insomma che si creano in quelle
1: facciamo
0: scuole,
1: meglio.
0: In queste scuole. Sì.
1: Sì. E ecco, quindi diciamo che ho potuto vivere e anche farmi tante domande all'interno della scuola da bambina e studente, insomma ragazza, che proprio la mia curiosità era quella: ma ci sono delle spiegazioni a quello che mi portano gli insegnanti, a quello che vivo, a queste richieste? E sono sempre rimaste domande. Poi ho intrapreso le superiori e è stato un bellissimo percorso.
0: Superiori dove, cosa hai fatto?
1: Ho fatto i servizi sociali a Vicenza, proprio con l'indirizzo poi di educatrice per l'asilo nido. All'epoca poi, finita la maturità, non c'era la necessità di fare l'università ed io ero ancora convinta proprio del tipo di lavoro che avrei voluto svolgere, e quindi sono andata avanti.
2: Quindi idee chiare fin dall'inizio.
0: Veramente?
1: Sì, ma me lo diceva anche una professoressa proprio alle superiori, mi disse: guardate ragazzi, dovevamo scegliere tra l'indirizzo un po' gli anziani o disabili e i bambini. All'epoca ci dicevano: ah, bambini non c'è posto, ci sono tutti quanti, diciamo, le persone che sono già dentro al sistema, che non lasceranno, nessuno andrà in pensione, bla bla bla bla.
0: Certo.
1: E questa ci disse però durante la scelta: voi ascoltate a casa, scrivete quello che per voi è giusto, ascoltatevi e andate avanti, che le porte si aprono.
0: Bella.
1: Ecco, quindi sì, questo incontro con questa docente è stato molto bello. E finite, quindi lavorai subito per una cooperativa che però in ambito, diciamo, di assistente scolastica con i disabili, e mi affidarono tre casi. Due in una scuola media a Cittadella sempre, e uno mi dissero: ah, questo qui è della Steineriana, non so se conosci, arriverai all'ora di pranzo, ah, mangiano anche un po' strano. Così è stato la presentazione. Io dissi: sì, conosco, nessun problema. E là ho detto: adesso sto tornando. E lì c'è stata l'emozione, proprio un po' tutto il ricordo, ho detto: ma si sta avverando quello che veramente avevo nel cuore di un ritorno sotto un'altra veste. Però era in parte sempre un po' facevo parte sì dall'interno della scuola, ma in disparte, perché gestita da un altro ente. E quando poi arrivai, diciamo che si iniziò questo lavoro, e proprio la scuola mi si avvicinò e mi disse: ma sei ancora interessata, è vero, all'asilo nido eccetera, perché stiamo lavorando ad un progetto. E dissi sì. Dissi di sì, nonostante ho lasciato a malincuore anche il lavoro che avevo intrapreso, perché ero andata un po' a scatola chiusa, ma è stata una bellissima possibilità lavorare anche con questi ragazzi.
0: Certo.
1: E poi insomma quei pomeriggi rimanevo con i colleghi che si stavano proprio adoperando per aprire questo progetto, e pian piano insomma mi affiancarono e iniziai a collaborare. Quindi,
0: perché poi la scuola di Cittadella è abbastanza rinomata per, e anche come punto di riferimento per quanto riguarda i bambini speciali, no?
1: Sì.
0: Della pedagogia curativa.
1: Certo. Sì, c'è questo. Nel mio caso non ero, diciamo, collegata proprio a loro, ma era proprio una cooperativa, un'altra cooperativa esterna,
0: certo,
1: alla scuola,
0: certo.
1: Sì, però comunque certo, lei è una grande accoglienza proprio per questi bambini speciali, anche la nostra scuola. Ecco, e arrivando più a quello che è proprio il nido, diciamo che sì, Steiner non l'avrebbe previsto nel piano di studi che noi chiamiamo, ma che cosa ci ha sempre lasciato anche Steiner? Di studiare la sua pedagogia, di sentire se a noi risuona, e poi di cercare di applicarla nel nostro contesto storico-culturale, no?
0: Sono completamente d'accordo.
1: È stato sempre impresso, no, che magari ai suoi salotti filosofici c'era magari c'era qualcuno che lui parlava del tema del Natale con qualcuno dall'Australia o da altre parti del mondo, e gli dicevano: ma come faccio io a farlo? E lui, insomma, così c'è stato riportato, diceva: sarai tu a trovare dentro di te, in base agli strumenti che io ti sto dando adesso, le modalità con le quali portarle.
0: Certo. Ma io credo che attualmente nell'ambito antroposofico ci siano ancora continui confronti più o meno arricchenti da un punto di vista appunto dell'interpretazione o dell'adeguamento di quello che magari veniva detto da Steiner e riportarlo appunto ai giorni nostri in base alle esigenze che possono essere anche diverse.
1: Certo.
0: O di fronte a determinate situazioni, quindi io sposo questa strada.
1: Certo, sì, la condivido, insomma, sì, assolutamente. E quindi il fatto di provare a vedere, diciamo, dove siamo adesso con i bisogni che ci sono, eccetera, anche l'accoglienza dei bambini più piccini è una richiesta attuale. Sì.
0: Quindi 0-3.
1: Sì, 0-3 è la fascia, sì. Ma noi, come dicevamo, come dicevi all'apertura,
0: certo,
1: li accogliamo dall'anno, dai 12 mesi fino ai 3 anni, ecco. Ed è nata proprio questa necessità dai genitori stessi della scuola, perché magari qualcuno,
0: certo,
1: che aveva il bambino piccolo diceva: cioè io già insomma mi sento orientato per questa pedagogia, ma mi dispiace magari portare il bambino piccolo in un'altra struttura sulla quale magari condivido un po' meno certo approccio pedagogico, preferirei un continuo.
0: Certo.
1: E quindi diciamo che sì, era bello e secondo me è giusto proprio rispondere a questa richiesta.
0: In questo caso, diciamo, viene fatto un colloquio ovviamente con la famiglia, non con il bambino, insomma,
1: certo,
0: già un anno, quindi sono tutti
1: non
0: belli
1: vuole,
0: a quell'età.
1: Se scegliono bene lì. No, diciamo che è anche qua una piccola parentesi, escurso storico, per pensare, perché ancora, insomma, si dice che il bambino sta bene a casa, ed è vero, io non sono contraria, ma infatti al colloquio iniziale con la famiglia, che cos'è anche il nostro compito? È portare consapevolezza. Tu stai scegliendo, non è il bambino che sceglie,
0: certo,
1: anche questo, no? E tu stai scegliendo, ed è bene che tu abbia in mente il motivo per il quale tu apporti il tuo bambino al nido. Ora qua, se noi pensiamo perché anche c'è la necessità di essere accolti da più piccoli in alcuni contesti sociali, da un lato si dice che il bambino ha bisogno di socializzare, ed è un essere sociale, ma ha bisogno di socializzare sì, perché appunto è predisposto a un essere umano così, ma in una socialità così ampia è una richiesta di veramente grande per il bambino, perché certo, non sappiamo il tutto e subito, il qui e ora. Ovviamente, se io penso al mio gruppo di bambini che sono 10, solo un esempio di ricevere la merenda, dall'ultimo che la riceve c'è un'attesa lunga.
0: Certo.
1: Quindi ci sono delle consapevolezze che noi dobbiamo come educatrici avere sempre, e anche la deve avere sempre anche il genitore. Quindi gli si dice: il contesto migliore, sì certo, è la casa, ma se il bambino ha la possibilità di giocare con altri pari, che vuol dire non per forza la stessa età, ma un po' più piccoli, un po' più grandi, ricordiamoci le famiglie patriarcali, le corti,
0: certo,
1: dove lì ci poteva essere interazione. Ma se siamo solo tra adulti, la domanda è: tu da genitore andresti a pizzicare il tuo bambino? Andresti a morderlo? Lo spingeresti? Gli ruberesti il gioco? No. E sono dinamiche che a volte sono spiacevoli, ma sono dinamiche che fanno mettere in relazione l'altro essere umano. Ma si vede proprio che a volte i bambini piccini, adesso se vi capita anche di vederli, appena vedono un altro, diciamo, bambino, la prima cosa è che aprono gli occhi e come lo guardano, certo, perché vanno alla ricerca.
0: No, ma vedi, come dicevi tu, è anche una questione di capire le esigenze reali di quest'epoca,
1: certo,
0: che appunto sono cambiate. Anch'io sono nato in un contesto, eppure voglio dire, insomma, c'ho solo 50 anni, sono nato in un contesto in cui la vicina di casa sostituiva mia nonna a volte, nel senso che mia mamma, andando a lavorare, si fidava della suocera e della vicina di casa allo stesso modo, perché se la vicina di casa vedeva che magari giocando, che ne so, succedeva qualsiasi cosa, i vicini ci si dava una mano, senza parlare appunto delle corti o di altre situazioni. Per cui evidentemente, se quei 10 bambini che tu segui sono arrivati lì, non è per appunto sbolognarli, è perché c'è un'esigenza o una volontà di fargli fare un percorso diverso, insomma, ecco.
1: Sì, sì, no, appunto, scusa.
2: Quindi, se posso portare un'immagine, potremmo dire che tutti dicono e sanno che il bambino starebbe bene a casa. Dove? A casa, con sua mamma, a fare i biscotti nella casa del mulino bianco, con la ruota che gira, il campo di frumento e così, e l'altalena in giardino. Ma la casa del mulino bianco non c'è più.
0: Certo.
2: Non c'è più. C'era quando io ero piccolo. Quando tu eri piccolo, mia mamma ha sempre fatto la casalinga, non per, diciamo, frustrazione o per chissà quale motivo, ma perché mio papà lavorava e mia mamma si occupava della casa, dell'orto, di un po' tutte le cose, con felicità, con serenità. Io sono cresciuto così, nella casa del mulino bianco, una stradina bianca in mezzo ai campi, veramente con i conigli, le caprette, gli animali, l'orto, cioè un paradiso. Ma non c'è più, la società è cambiata, le mamme a casa non ci sono più. Quindi noi ci abbiamo veramente messo tanto alla scuola Aurora per prendere questa decisione, credo 7 anni, però alla fine abbiamo deciso che di fare questo passo, perché era veramente necessario. Come ha detto Sofia, le mamme che avevano i più grandi all'asilo o alla scuola ci dicevano: ascolta, ma io cosa devo fare? Ma lo devo mettere al nido della parrocchia per 6 mesi, 7 mesi, un anno, e dopo lo trasferisco di qua? Cioè, cosa devo fare?
0: Certo.
2: Quindi abbiamo deciso di aprire questo nido, che adesso Sofia vi racconterà come è organizzato, eccetera. Io ringrazio veramente tanto, ma veramente tanto, Sofia, Lucrezia, Anna, tutte, diciamo, le figure che hanno ruotato e ruotano attorno alla culla d'Aurora, perché i miei bimbi hanno frequentato il nido, hanno bei ricordi di quei momenti là. Mia figlia aveva la banda del rossetto, erano in 3 o 4 bambine che avevano sempre il burro cacao e
1: in tasca, che c'era, sì, cosa che uso.
2: E hanno bei ricordi di quei momenti, anche i miei bambini ce l'hanno. Però fondamentalmente era una grande casa, con una nonna che cucinava, le maestre, un giardino, eccetera, eccetera. E adesso vorrei chiedere magari a Sofia se ci puoi raccontare com'è una giornata alla culla di Aurora.
1: Certo, sì, ci tengo però anche a precisare che l'accoglienza vuole sia andare in direzione a quello che abbiamo detto prima, però anche a un'accoglienza che può essere un altro tipo di bisogno, cioè il bisogno di lavorare entrambe, diciamo, per lo stipendio, il bisogno di lavorare sotto diversi piani,
0: certo,
1: ma anche mi piace anche accogliere, essere, ci piace aprirci anche magari a delle persone che possono stare a casa, ma anche in quel momento per tante ore dedicate al proprio bambino magari hanno bisogno di un supporto. Certo. E quindi è bellissimo vedere come appunto si va a sensibilizzare queste famiglie, portare coscienza, ma accoglierle. E magari uno dice, da preso dal po' il panico di quella situazione che non riesce a gestire, ve lo lascio dalle 7:30 alle 5. Noi diciamo va bene. E poi pian piano si parla, poi pian piano si vede. Ed è bellissimo come da un respiro che ha bisogno questo genitore, magari poi il bambino fa la mezza giornata, magari poi lo tiene a casa. E quindi questo non è andato in un giudizio, non è andato tu perché sei mamma, sei papà, devi fare questo, ma è andato ti comprendo e pian piano facciamo un cammino assieme. Sì. Ed è questo che noi non siamo nessuna per andare a imporre le cose agli altri, ma come anche i colloqui e tutto vuole essere una crescita assieme. Noi siamo promotrici di dialogo, di mettere, di farti ragionare, magari di darti altri input da esterne, ecco, quindi anche questo vuole essere parte.
0: Ma vista l'età, tu hai detto che comunque partite da che ora?
1: Dalle 7:30 del mattino fino alle 17 come fascia oraria. Poi ovviamente le famiglie in base alla necessità possono fare la mezza giornata, quindi mezzogiorno e mezzoluna, oppure tanti fanno coincidere diciamo il ritiro del proprio bambino con magari se hanno fratelli alla scuola Aurora, quindi sì, fanno riposino i bambini del nido e poi lo vengono a prendere. Ecco, qualcuno sì, magari ha bisogno anche fino alle 17, tenendo conto che sappiamo che le nostre scuole non ricevono soltanto famiglie dal comune basta, ma anche da a diversi anche paesi diciamo limitrofi, ma anche però anche con una ventina trentina di minuti di strada, quindi questo c'è da calcolare.
0: Sì, è un riferimento perché non tutte hanno il nido,
2: Quindi Sofia, la culla di Aurora accoglie i bambini dai 12 mesi.
1: Sì,
2: giusto?
1: Dai 12
2: e com'è la giornata? Raccontaci un po'.
1: E ne possiamo accogliere massimo 19. Noi siamo riconosciuti dalla regione, quindi anche questo, insomma, ecco, può essere un vantaggio per appunto anche le famiglie.
0: Certo.
1: E la giornata tipo inizia proprio con dell'accoglienza dalle 7:30 alle 9, quindi i bambini arrivano. E siamo due educatrici alla mattina e sì, si accolgono questi piccolini, qualcuno ancora un po' assonnato, qualcuno invece molto arzillo, e se vogliono hanno la possibilità quindi di bere una tisana tiepida, un biscottino, una galletta, insomma qualcosa. Qualcuno non riesce purtroppo a fare la colazione,
0: certo.
1: O altri magari hanno bisogno di una coccola. Ecco, e a volte difatti noi lo chiamiamo, a volte c'è nessuno che la fa, altre volte tutta la tavolata, diciamo sul momento bar sembra attivo, perché poi sappiamo che si gioca con l'imitazione.
0: Sì.
1: E dopo alle 9, insomma, ecco, anche noi come tutta la pedagogia, diciamo, tiene a base dei principi cardine, anche noi quello, no, proprio della respirazione, quindi ci sono momenti di concentrazione e momenti dove insomma dove il bambino respira, gioca liberamente.
0: Certo.
1: Ecco, per il bambino così piccolo, già come facevo l'esempio prima della merenda, è un tempo veramente lungo e di concentrazione. E quindi alla mattina proprio alle 9 ci accogliamo tutti insieme, tutti e 19, con noi educatrici che ci ruotiamo davanti a chi conosce bene le scuole, no, a questo angolo delle stagioni. E dove appunto stagionalmente portiamo una piccola filastrocchina, e la cosa è meravigliosa perché stanno tutti attenti e poi a turno verranno a spegnere la candelina e sanno poi che il fumo, diciamo, che esce da quando tu spegni, noi la chiamiamo la luce. E nome ogni, cioè l'educatrice praticamente chiama il nome di ogni bambino e riceve nel cuore questa luce, e loro non fanno altro che questo. Tanto che i genitori a volte, come sta andando? Sì, ora basta, perché fanno candelina tutto il giorno a casa, devo sedermi, e loro mi danno, ecco. Però sappiamo quanto importanti sono i gesti.
0: Certo.
1: I gesti e questa cosa proprio di sguardo, di riconoscimento, quando uno ti dice il tuo nome ti va, cioè sei valorizzato.
0: Sì, assolutamente.
1: Ecco. E poi dopo di questo ci sono delle proposte di attività. Anche qua cerchiamo di tenere a presente appunto che cosa sta sviluppando il bambino in questi primi 3 anni, e ricordiamo le tappe proprio fondamentali che poi sono molto importanti per il resto, certo, della vita, no? Come vanno a interiorizzate, proprio il processo di interiorizzazione cambia in base a come noi gliele facciamo, no? Che sono appunto il camminare, quindi il movimento, raggiungere la stazione eretta, il parlare, quindi il linguaggio, e poi dall'unione di questi due abbiamo appunto che si sviluppa il pensiero. Quindi vogliamo cercare di dare spazio che queste 3 aree possano più possano ecco, svilupparsi e trovare terreno per farlo, ecco. E quindi le attività vogliono essere appunto un po' anche quello che il bambino può vedere fare a casa, semplici. E ad esempio il lunedì andiamo a riordinare il corredino personale, quindi loro portano i lettini, sì, e allora ognuno dice porta tu le lenzuola nel tuo lettino, loro vanno, poi ovviamente ti aiutano come riescono, però vedono, però sanno, hanno una sicurezza, chi dorme dove dorme uno, dove dorme l'altro, poi loro hanno un'abilità della memoria pazzesca, perché riescono anche senza tante cose di conoscere le cose di tutti, sono molto bravi. Poi ma il martedì andiamo a fare il pane, quindi più anche bello. Loro impastano, sappiamo che qua la cosa per eccellenza, più bella per loro,
0: immagino,
1: sia la manipolazione, ma anche poi che cosa? Il fatto che avendo la fortuna di avere una cuoca all'interno che ce lo cucina, poi se lo portano a casa e lo condividono, è la soddisfazione, c'è un lavoretto che ho fatto, facciamo sempre l'esempio, se andiamo a fare un lavoretto con incolla qua, incolla là, esempio, eccetera, eccetera, non l'ha fatto il bambino, ma l'abbiamo fatto noi.
0: Certo.
1: E la soddisfazione è minore, e anche poi non ti senti realizzato. In verità, quindi ecco, anche questo è l'intento, che quello che si può proporre è che loro riescano a farlo con un tempo breve, ma non devono mai stancarsi, perché dal momento in cui si sono stancati non c'è la famosa parola ancora che provi, quindi arriverà.
0: Certo.
1: Dopo facciamo delle altre attività, ad esempio anche di proposte motorie, quindi trasformiamo l'ambiente che c'è, ad esempio le seggioline, se girate in un modo diverso da come si siede, formano un asse dell'equilibrio, la tavola forma una pedana per poi fare i salti con le panchine di scivoli, rotolamenti, passare sotto, quindi magari casette chiuse, tutte cose insomma che vanno a lavorare sulla sfera più motoria o sensomotoria, giochi sul corpo, queste percezioni, ecco. Con i teli, ci sono tantissimi bei giochi che loro comunque rispondono sempre molto volentieri, ecco, bello.
2: Quindi se posso, ogni tanto faccio tipo gli spot pubblicitari, no? Quindi se ho ben capito, Sofia, poche parole, si canta, ma soprattutto si propongono attività ritmiche. Vuol dire il lunedì sempre quella cosa, il martedì sempre quella cosa, il mercoledì sempre quella cosa, e all'interno della giornata prima questa attività, poi questa, poi questa. Quindi il bambino che non sa leggere l'orologio, eccetera, eccetera, dopo un po' entra in un ritmo. E lui sa benissimo che prima c'è questo e dopo c'è quello e dopo c'è il pranzo e dopo c'è la nanna.
0: Certo.
2: E dopo un mesetto circa entra in questo corpo delle abitudini, Steiner lo chiama corpo eterico. Però la cosa veramente ammirevole di queste maestre è accompagnare questi bambini nelle abitudini, nelle sane abitudini della vita, diciamo della settimana, del mese, eccetera, di come cambiano le stagioni o via così. Quindi, in generale, la regola è sempre la stessa, col bambino piccolo, per piccolo intendiamo 0-7, parlare poco, spiegare poco, fare con ritmo. Questo permette di entrare veramente in processi sani, mentre sempre di più abbiamo questo pensiero accademico che vede genitori spiegare in continuazione ai bambini cose fin da quando sono piccoli. Andiamo solo a risvegliare il pensiero. E ascoltate bene questa cosa che dico, ma cari ascoltatori, ascoltatela veramente bene. Guardate che i bambini sono creature duttili, mobili. Quindi se noi li stimoliamo nel pensiero, loro rispondono, si svegliano. fanno conti, fanno di tutto, ci danno una soddisfazione enorme, perché l'essere umano funziona così. Ma attenzione, poi quando quel bambino è svegliato, bisogna gestirlo, eh? Quindi c'è un'età in cui il pensiero è giusto che si svegli, perché deve andare all'apprendimento, deve andare a scuola, deve apprendere. Però il primo settennio è gioco, è fare, è mamma, è casa. Guardate che attraverso il gioco i bambini fanno veramente un master in socializzazione e problem solving, qui nel qui ed ora. Quindi il bambino piccolo ha proprio bisogno di una dimensione di protezione, e il nido, secondo me, è anche, così come è stato pensato e strutturato, è anche una grande casa dove ci sono bambini, ci sono tre educatrici disponibili più una nonna, quindi si forma un contesto di cortile, di casa, insomma. Quindi è un aspetto molto interessante.
0: Ma proprio per quello che dici tu, che anche questo sono completamente d'accordo, questa tendenza un po' alla prescolarizzazione, no? Cioè a farli, e soprattutto i genitori che poi vanno in giro a dire: mio figlio è un genio perché ha 3 anni, sa fare i calcoli e i bilanci aziendali. Il bacino di genitori che arrivano da te, quindi che il bambino ha 12 mesi, hanno un minimo di conoscenza dell'ambiente antroposofico, della pedagogia steineriana?
1: Allora, alcuni sì, altri no. Con alcuni sì, altri no. Poi comunque anche chi è che magari conosce una parte, non è detto, perché la tendenza dell'essere umano, cioè dell'attuale, il genitore sa parlare, e quindi di conseguenza si rapporta al proprio figlio con quello che lui sa fare di più, che è la parola e lo spiegare, ok? Ma se noi pensiamo, magari siamo più sedentari adesso, insomma, ci sta tornando anche, diciamo, ci stanno risensibilizzando, certo, anche all'utilizzo, insomma, degli sport di un certo tipo, ma tendenzialmente l'essere umano adulto di adesso sa parlare, quindi ti si muove così. E poi se un bambino piccolo rimane soltanto tra mura di adulti, non può giocare, il genitore non gli viene in mente di metterlo a fare i salti nel,
0: certo,
1: divano.
0: Sì, sì, anzi.
1: Ecco, nelle sedie non possono diventare, non possono fare altro. Si siede, c'è tutta una regola, anche il nostro magari ambiente familiare è predisposto in un certo modo, di un design, di alcune cose, eccetera, che tutto porta a non lasciare il bambino libero di sperimentare. È un no, è un parlare, è un spiegare che se stai toccando l'oggetto di valore che costa tanto e lo rompi, eccetera, eccetera, il bambino non può capirlo.
0: Certo.
1: Ecco. E il fatto, però, vorrei soltanto puntualizzare una cosa importante, però, per il bambino 0-3, che si differenzia poi dal bambino 3-7, che è quella del linguaggio. Per imparare a parlare, il bambino ha bisogno di sentire e di vedere anche un parlare, quindi parlare poco, poche parole che lui comprende, perché spesso diamo concetti, appunto, che la sua testa e conoscenza ancora non ha.
0: Certo.
1: E pretendiamo pure che li capisca, però servono anche delle giuste parole e lo sguardo. Quindi noi ci teniamo molto a dire due parole, un po' più magari a bassa voce, a guardare negli occhietti i bambini e che loro ti riguardi, ricamino lo sguardo. Ed è la cosa veramente difficile. E adesso si vede comunque come il linguaggio è un po' in verità non è impoverito. Come, certo, il movimento è impoverito.
0: Sì, sì, è anche frettoloso e anche privo di sostanza.
1: Eh sì, ma se adesso noi, cioè se adesso anche magari vado io ad una lezione universitaria di medicina, posso capire 3 parole perché gli altri concetti non sono, certo, pronti nella mia testa, e come mi sento, mi chiudo. E in verità io devo essere stimolante, devo dirti 2 cose. Non è che si chiede perché piove, tu gli stai devi fare chissà che cosa. Gli puoi dire: c'è la terra che ha bisogno di acqua.
0: Certo.
1: E tu gli dai un'immagine. Ciò non vuol dire mentire al bambino, attenzione, perché dopo ci sono sempre delle sottigliezze. Ma vuol dire portare un'immagine. Lavorare per immagini, no? La nostra scuola lo fa. E lavorando per immagini poi ti rimangono nella memoria. Inizi a fare associazioni. Ti crei la fantasia, cosa che anche qua viene privata se io non ti lascio lo spazio di sperimentarla, quindi con il gioco libero, appunto, con giochi destrutturati, perché spesso, no, vengono adesso dati, perché effettivamente sa fare questo gioco di logica, guarda, schiaccia, vede, blah, blah, blah. Ma il bambino piccolo tendenzialmente lo vuole distruggere, perché vuole, è intelligentissimo, li butta per terra, guarda dov'è il meccanismo, dove sono le batterie, eccetera, perché vuole inconsciamente capire che cosa ci sta dietro, da dove viene. È come la TV, tante volte cosa fanno i bambini? Vanno dietro per vedere se chi parla.
0: Esatto.
1: E che non riescono a capire, però sono intelligenti.
0: Cavolo.
1: Siamo noi che a volte ci dimentichiamo un pochino di fronte a loro un qualcosa.
0: Ma una delle cose che a me ha sempre affascinato del percorso che ha fatto anche mio figlio delle scuole steineriane è proprio il fatto che in un certo modo l'ho fatto anch'io quel percorso, no? Perché okay. I docenti periodicamente spiegavano a noi l'epoca o cosa avevano fatto in classe, addirittura facevamo anche noi sedendoci sui banchi, così. Questo avviene anche nella fascia,
1: certo, difatti i genitori, soprattutto i papà, le prime volte non vogliono più tornare alle riunioni quando li facciamo cucire o fare qualcosa per... Sì, però rimane impresso anche a loro nella memoria l'esperienza, no? No, comunque, a parte gli scherzi, certo, tutte anche noi le riunioni che noi facciamo con i genitori hanno una parte artistica, una parte pedagogica e una parte o di scambio o comunque dopo comunicazioni, eccetera, però sì, quindi ad ogni riunione tendenzialmente sì, facciamo lavorare le mani qualche volta per realizzare un qualcosa per loro stessi, qualche volta per realizzare qualcosa per il loro bambino, perché sappiamo che il manufatto fatto proprio dal genitore stesso prende un altro valore quando lo dai al figlio. Un anno abbiamo proprio creato la bambolina, una piccina, ed era interessantissimo vedere come assomigliava ai loro bambini. E poi il papà, l'ultima riunione, avevamo dedicato un po' il tema più al padre, avevano preparato la culletta di legno. Ecco, bello. L'idea del processo a me piace sempre tanto, poi sappiamo che ci fa star bene, perché entrati in un processo, entrare in un ritmo, entrare in qualcosa che ci fa star bene. Ho iniziato una cosa, l'ho finita.
0: Certo.
1: Ecco, cosa che anche qua, dati dalla fretta, spesso un po' ci dimentichiamo. Quindi comunque sì, anche noi diamo tanto spazio appunto al gioco libero, dove si vede tantissimo che i bambini portano fuori quello che vivono a casa. E difatti comunque la maggior parte dei mattoncini, voglio dire, da torri, adesso dobbiamo spiegargli come fare la torre, perché sono tutti cellulari.
0: Mamma mia.
1: È molto interessante. Si stanno vedendo tante cose. È interessante, prepara la pasta al pomodoro, no? Ti preparano il sushi, cioè, ecco, sono cambiate diverse dinamiche.
0: Non c'è più la pasta della nonna, cioè.
1: Ecco, no, per ridere, ma comunque sono cose vere. Anche noi, a volte, ogni anno sei un po' stupito e dici wow, e adesso.
0: Però la cosa anche qui affascinante è che poi c'è un passaggio di consegne, perché c'è una preparazione che poi, di cui possono giovare trarne beneficio sempre i bambini, perché c'è un passaggio con chi poi se ne occuperà dalla fascia 3-7 e poi a seconda degli altri cicli, e in questo caso gli spazi sono diversi, proprio anche fisicamente come tipologia di ambiente.
1: Allora, diciamo che è bellissimo questa cosa che ci sia proprio, diciamo, un prolungamento, ed è bello perché anche sempre negli anni stiamo creando anche come collegio sempre più consapevolezza di quanto possiamo essere veramente complementari. Comunque certe cose a volte mi risento in collegio, parlano colleghi delle medie, dico sì, beh, bambini del nido, cioè, ecco, li puoi già vedere, è interessantissima questa cosa, quindi abbiamo una grandissima risorsa e fortuna.
0: Aspetta.
1: A livello fisico il nido è distanziato dalla scuola nella stessa, diciamo, strada, però sui 500 metri circa, quindi è un po', diciamo, un po' isolato a se stesso, ma va anche bene perché appunto con a livello di rumori anche, cioè, sembra, certo, Marina, o anche loro hanno bisogno di riposo un po' più lungo rispetto anche al bambino della materna, eccetera, c'è questa, diciamo, accortezza e questa possibilità, quindi il collegamento è vicino.
0: Certo.
1: Ecco, è un'altra cosa che ci collega negli ultimi anni, è bello perché stiamo cercando di coinvolgere degli alunni della scuola a venire a fare qualche piccolo progettino a nido. E l'anno scorso ad esempio dei ragazzi, tra cui anche c'era la figlia proprio di Luca, sono venuti a suonare, hanno fatto un concertino.
0: È bello.
1: E la maestra di musica ha detto: non hanno mai suonato così male, erano emozionatissimi davanti ai bambini piccoli.
0: Pensa a te.
1: Cosa che invece magari lo sono meno di fronte ai, certo, ragazzi. ed alcune stavano proprio vivendo che erano state lì, e l'immagine era: scusa, ma era veramente così piccolo? Me lo ricordavo grande. E anche qui, no, sempre da porre l'attenzione, come vede il bambino il mondo?
0: Sì.
1: Non so se vi siete mai chiesti, magari siete in un posto affollato, in una sagra, giostre, luci, rumori, eccetera, e voi siete a terra. Voi provate ad accovacciarvi e rimanere lì con tutta la gente che ti passa vicino, a destra, a sinistra, bombardamenti. Come ti puoi sentire? A volte io dico: non dobbiamo superleggere, dobbiamo metterci nei panni di questi bambini. È come: non ha dormito oggi? No, è il primo giorno, aspetta un attimo.
2: Bisogna
1: entrare. Come pretendiamo?
2: Bisogna
1: e
2: entrare.
1: Io dico: tu sei in un ostello con 20 persone, uno che russa, uno che magari piange, uno che fa un rumore, uno un altro. Come riesci la prima notte a dormire tranquillamente? Ora ci sono, c'è sempre chi riesce, sappiamo che siamo tutti diversi. Ma mettiamoci nei panni a volte di questi bambini, proviamo a essere noi.
0: Sì, a cambiare.
1: Quando chiediamo una cosa a loro, proviamo a capire se la chiedessimo a noi, con le conoscenze di bambino. Proviamo a sviluppare questa parola empatia, no? Che sta anche questa scomparendo.
0: Sì, vi leggo un messaggio che è arrivato. Allora, Fabio vi dice: ciao ragazzi, de una volta, chi fa l'educatrice al nido è come una custode delle nostre speranze, tanta responsabilità ma anche tanta ammirazione, complimenti.
1: Grazie Fabio, speriamo di fare il meglio.
0: Fabio,
1: ecco.
0: Battaglia, ciao Fabio. E Massimo invece scrive: ciao, sono Massimo, tutto bello e sono convinto che come pedagogia sono sicura che è ottima, ma parliamo anche del lato economico. Steiner l'aveva pensata per gli operai, penso che nessun operaio se la possa permettere.
2: Ecco, allora, questo è un bel tema. Allora, in Norvegia, Svezia, Finlandia, le scuole steineriane sono gratuite per tutti. Pensate che in Finlandia, siccome uno può scegliere tra steineriana o altre pedagogie, li scrivono addirittura quando hanno i bambini nella pancia. Io pure sono stato con i miei alunni in Svezia, in una scuola Waldorf che ha dall'asilo fino alle superiori, e lì realmente gli alunni pagavano zero. Voleva dire che il 100% veniva messo dallo Stato. In Germania, ad esempio, lo Stato finanzia, sostiene tutte le scuole, anche quelle Steiner, e più o meno il 60-70% dei costi viene sostenuto dallo Stato. C'è una mia amica che vive a Berlino, ha tre figli, lei ha un lavoro ancora non del tutto avviato, e tutti e tre i figli vanno alla Steiner, lì hanno anche gli assegni sociali, gli assegni familiari più alti, eccetera eccetera. In Italia la situazione è un po' diversa, come in Spagna, come in Grecia, come in molti paesi del sud, in questo caso del sud Europa, e lo Stato interviene però in piccolissima parte, quindi tutto quello che si fa con buona volontà. I genitori integrano portando un contributo. E molto, si fa molto autofinanziamento, si creano situazioni economiche a sostegno. Bisogna tenere presente che la maggior parte dei costi di una scuola sono il costo degli stipendi. Quindi un insegnante che è alla Steiner veramente lo deve fare per vocazione o comunque perché ci crede, perché lo stipendio comunque è inferiore, bisogna anche trattare questi temi economici. Quindi c'è tanto cuore, bisogna alla fine in qualche modo che i conti tornino. Ci sono scuole, ad esempio, in alcune regioni a statuto autonomo, dove lo Stato interviene maggiormente. Quindi gli italiani pagano le tasse per la scuola pubblica, e chi vuole anche avere, diciamo, questo tipo di educazione, anche se non sarebbe giusto, deve contribuire. E non è così, ma sappiamo che con la medicina è la stessa cosa.
0: Infatti,
2: e via così.
0: L'ho detto anche nella prima ora. E poi, se posso aggiungere anch'io qualcosa a Mauro, a Massimo, io ho fatto ho portato mio figlio per tutti gli 8 anni, abbiamo cominciato con dalle elementari, e non abitavamo nemmeno vicino, quindi comunque c'era anche tutta, oltretutto, la spesa del carburante, ma ci sono stati tanti sacrifici. Rifarei tutto dall'inizio, anche superando altri maggiori sacrifici, perché il bene che ha fatto a mio figlio la scuola steineriana è impagabile, quindi credo che sia tutto proporzionato, ma soprattutto anche chi è studioso di antroposofia, negli anni ci sono stati tanti dibattiti per cercare di portarla all'attenzione anche di chi ci governa e fare in modo che possa essere offerta. Nel frattempo i docenti si sacrificano, i genitori anche, ma ripeto, tutto per il bene dei bambini.
2: Sì, comunque la relazione con le istituzioni c'è da 30 anni, da 40 anni, c'è da sempre, stiamo portando avanti molte cose, però io adesso ci tengo a sfatare un mito, punto. Allora, io e mia moglie ha insegnato alla Steiner per 20 anni, poi ha sentito che era finito un ciclo e adesso è alla pubblica, fa il sostegno, è felicissima, riesce a portare tante attività con calore, con cuore, eccetera. Però noi, io e mia moglie, abbiamo uno stipendio medio-basso, punto. Non abbiamo altre entrate, abbiamo un mutuo, come la maggior parte delle persone. Però lo stesso abbiamo pagato la retta per i nostri figli, per 10 e più anni sto ancora pagando. Certo. Se io faccio i conti con la mia testa, ogni mese, per il numero dei mesi, per il numero di anni, noi non avete idea, mi riverrebbe un camper che non avete idea, di quelli che si aprono, voglio dire, ogni tanto ci penso, però io quando vedo i miei figli, quando vedo come si relazionano, quando vedo mia figlia che fa i calzini per la nonna, quando vedo come si approcciano alla vita, cosa hanno sviluppato, allora mi rendo conto che semplicemente io e mia moglie abbiamo deciso di fare un investimento e basta. Quindi se investi di là magari non puoi pensare di avere chissà che cosa da un'altra parte.
0: È una scelta.
2: È una scelta, alla fine è una scelta.
0: Infatti il Angelo 1511 finale chiede: se volessi aiutare economicamente la scuola Aurora, come posso farlo? Ciao Angelo, grazie della domanda.
2: Questa è una cosa molto bella. Grazie. E ringrazio Angelo, perché ad esempio noi riceviamo ogni anno anche donazioni da persone che si riconoscono in questo tipo di pedagogia e dicono: bene, io mi sento di sostenere questo progetto. Certo. Basta andare all'interno del sito della scuola, lì si trovano i recapiti, si prende contatto con la segreteria e si sostiene appunto la nostra realtà. Ma ad esempio un modo molto semplice, come fa anche la radio, il 5 per 1000 o molte altre, diciamo, iniziative che ci possono essere. Però è bello ed è importante anche l'aspetto della donazione, sì.
0: Tu te lo ricordi il sito della scuola, che così possiamo...
2: Sì, www.auroraschuola.it.
0: Perfetto. E poi ricordo che se Angelo, se vuoi, domenica 10 maggio, quindi domenica prossima, c'è la festa di primavera alla scuola, così puoi andare là direttamente a vedere tutte le attività, tutti gli spazi di cui parlano e anche proprio avere i contatti diretti delle persone a cui puoi fare.
2: Allora, vi invito veramente domenica a venire, dalle 10 fino alle 18 c'è la possibilità di mangiare, ci sono tanti laboratori, attività, e c'è un mercatino, quindi secondo me è una bella domenica da passare in famiglia. Ma alla fine c'è un tour pedagogico, un open day dove si presenta la pedagogia, eccetera, ma alla fine di tutto rimane una domanda, che è la domanda, che è la seguente. Dopo una giornata passata alla Steiner, i genitori sono tutti contenti, vedono l'ambiente, eccetera, eccetera, i laboratori, i bambini sono felici perché hanno fatto tante attività. Vanno a casa o mangiare dalla suocera e si parla del più e del meno. Ma sa, che bello, ma tu dove sei stato? Dove sei stato? Eccetera, eccetera. E voi dove siete stati? Ah, siamo stati a scuola steineriana. Steiner che? Scuola steineriana. Ah, e che roba è? Loro partono a parlare, ognuno a modo suo, però mediamente, dopo 30 secondi, vengono interrotti con una domanda, che è la domanda, che è: sì, ma dopo come si trovano? Allora, io dico che non c'è una regola, ma hanno una marcia in più. Hanno una marcia in più, hanno sviluppato altre intelligenze, altre competenze. Ma siccome non vogliamo essere autoreferenziali, allora alla festa di primavera realizzeremo un box interviste, dove chiameremo gli ex alunni e faremo delle domande. Racconta qual è stata l'esperienza, la scuola Waldorf. Secondo te quali sono i punti di forza? Secondo te quali sono invece le cose da migliorare? E la domanda finale, ma tu la consiglieresti a qualcuno? Perché?
0: Che meraviglia.
2: Cioè, noi vogliamo che siano i ragazzi che hanno fatto le superiori a rispondere a queste domande, perché a un certo punto, scusate, ma siamo anche stufati, a 40 anni che vado avanti a rispondere, ma dopo come si trovano. Alcuni si trovano bene, altri si trovano che non è la loro strada e cambiano, però la maggior parte arrivano con energie, arrivano con una competenza sociale, una capacità manuale, cioè arrivano che hanno soprattutto ancora voglia di studiare, sono curiosi, non arrivano, diciamo, smunti, non arrivano spremuti, arrivano con la curiosità di fare esperienze, eccetera, eccetera. E tutto questo comunque parte da quando i bambini sono piccoli, perché io dico che le maestre del nido un po' sono come alla frontiera, sono quelli che accolgono veramente tutti coloro che arrivano, e alcuni genitori veramente sanno zero, cioè zero vuol dire nulla, nulla. E le maestre, con una pazienza infinita, da un lato accolgono e dall'altro accompagnano, e pian pianino, settimana dopo settimana, mese dopo mese, accolgono anche la mamma, il papà, e pian pianino riportano le cose a un equilibrio. E come ha detto Sofia, capita che ad esempio qualcuna decida di passare da un orario prolungato a un orario, diciamo, ridotto. Sì. È successo molte volte questa cosa.
1: Questo, ma il bello è che a volte magari ti vedi una famiglia e dici come mai è qui? Però ti fai la domanda, ma poi la lasci, perché in verità se sei nell'accoglienza servirà a te, serve a loro, e certo, poi sei davanti al bambino, accogli lui. Ed è bello, mi viene da dire che anche con una famiglia che ho detto wow, adesso ho visto una trasformazione enorme, mamma commossa, e ci siamo dette lei comunque, e la cosa principale che manca è l'accogliere l'altro. E se posso

0: migliorare come risposta esterna.
1: Eh sì.
0: E di sicuro ci sono sempre punti da migliorare ovunque, dall'altro lato ci sono anche dei bellissimi punti di forza. E quindi sì, rispondo anche un po' in sintesi da ex alunna. Va ancora a finire la giornata tipo del nido, ma probabilmente finiremo da...
2: Vai.
0: No, dimmi pure.
1: Hai 2 minuti, ma vi leggo
0: due
1: proprio...
0: Minuti.
1: Sì.
0: Non riuscirò a farlo.
1: Allora vi leggo questo. Ciao, ascolto sempre molto volentieri le vostre trasmissioni e Luca Castaldello, di cui provo una profonda stima come genitore di bambini iscritti alla scuola Steiner. Anch'io ci terrei a invitare quante più persone alla festa di primavera che faremo sabato 9 maggio presso la scuola di Oriago. Ci saranno molti laboratori per bambini, musica, danza e tutto in uno spirito di condivisione. Vi sarei veramente grato se poteste mandare un caro saluto a Andrea di Crea. Ma forse è sbagliato, perché il 9 maggio non credo.
2: Sì,
1: che
2: ma
1: ci sia.
2: Da noi è il 10, però in varie scuole Steiner della zona in questo periodo c'è l'open day, sì, la festa di primavera.
1: Hai un minuto.
0: Va bene, quindi chi vuole sapere come funziona il nido una giornata tipo è invitato alla festa di primavera, un tour pedagogico. Okay. No,
1: beh, ci
0: non
1: saranno
0: sapere.
1: Altre occasioni. Altre, in cui
0: sì, dai. Ecco, no, sì, è un po' difficile adesso in un minuto, sai, poi non ti viene.
1: No,
0: da dove
1: io ogni volta che ho Luca e altri ospiti qui davanti, provo solo un senso di gratitudine per quello che ci. Per quello che condividete, per quello che ci spiegate, ma soprattutto è traspare in ogni persona che ho visto fino ad oggi proprio la passione, l'energia, il bene che volete a questi bambini che vi spinge a fare quello che fate. Ecco, non ho mai percepito un devo farlo, è un lavoro e basta. Sembra proprio veramente una missione, ecco, non vorrei usare paroloni, ma...
2: Cerchiamo di fare del nostro meglio.
0: Sì. Meglio, ma dico sempre in vacanza, dopo un po', quando inizio a pestolare, appunto mio cane mi fa: cosa stai pensando? Mi mancano i bambini.
1: Okay.
0: E lui mi dice ogni sera che è bello tornare a casa e vedere una persona che è felice di fare.
1: Allora, Sofia, Luca, io vi ringrazio, grazie anche a tutti i radioascoltatori e ci vediamo fra 15 giorni. Ci
2: bene, sentiamo. Alla prossima.
0: Grazie mille.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Radio Gamma 5
5: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
6: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
7: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
8: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
9: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
10: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
6: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
10: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
11: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
4: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
8: Aspettiamo tanti dolci.
6: Dai spose e dai sposi.
9: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
4: Per info e prenotazioni
11: 3
10: 2 9
11: 0 0
10: 3
11: 8
10: 9
11: 8
12: 8.
4: Ciao Mara.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
13: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
13: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
12: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri

0: soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
1: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
3: Ripeti?
2: Ripetitore! E il mistero dei jack per le cuffie.
4: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
1: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
8: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.

0: Rieccoci qui in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz, e rispondo solo a un messaggio che era arrivato nel frattempo. Mauro. Allora, Mauro mi scrive: grazie per la trasmissione e per gli argomenti trattati. Allora, sì, Mauro da Cittadella, grazie a te intanto, e per favore mi puoi dire il tuo nome e se hai dei contatti. Io sono Fabio Turin, questa è la trasmissione Storie della Gente, mi trovi anche in Facebook e adesso c'è anche il canale YouTube con le varie pillole dei vari argomenti della trasmissione. E nel palinsesto del sito trovi ancora scritto Marcello Pamio, che conduceva fino a inizio anno la sua trasmissione nello stesso orario. Dobbiamo ancora aggiornare, lì ci sono sempre un po' di tempi tecnici da aspettare, perché comunque, ripeto, tutti quelli che aiutano la radio lo fanno in pieno volontariato, quindi bisogna sempre un po' rispettare le tempistiche, però adesso, diciamo, è stato aggiornato invece il nuovo podcast, quindi questa trasmissione, basta che andate su nuovo podcast all'interno del sito di Radio Gamma 5, quindi www.radiogamma5.it, trovate il link nuovo podcast, lo aprite, ci sono le varie cartelline con il nome degli autori, e vai su quella dove c'è scritto Fabio Turin e vedi tutte le puntate registrate e le ascolti, insomma, se hai piacere. Ecco, quindi grazie per la domanda, Mauro, grazie a te per i complimenti. Ok, allora vi presento il nuovo ospite che ho il piacere di avere qui, e allora ve la introduco con la sua mini biografia. Nasce a Manduria, Taranto, il 5 giugno del 1977, ha studiato presso l'Accademia di Belle Arti di Lecce, attualmente vive in provincia di Padova, sindacalista per vocazione, è sposata con Gregorio dal 2006 e hanno tre figli, Achille, Paride e Cassandra. Questo libro, visto che lei è un'autrice, è la sua opera prima ed è una testimonianza di quanto la vita possa essere imprevedibile e severa. Vi presento Giusy Fistetto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Grazie Giusy di essere qui e di parlare del tuo libro. Il tuo libro si chiama Tu, io e il suono delle campane ed è, se posso spiegarlo, ecco, per quanto riguarda la sinossi, ci vuole coraggio per uscire da quell'uragano di sofferenza, ma ci vuole ancora più coraggio nel riviverlo e scrivere tutti i propri pensieri nero su bianco. Una tempesta può sradicare un albero, ma se le sue radici sono ben ancorate al suolo e agli altri alberi, esso non cadrà. Quello che è successo a Giusy, messa davanti a una serie di sfide molto dure che la vita ha voluto per lei, sono una testimonianza forte del livello di resilienza a cui può arrivare una madre, una donna, una persona. Allora, il tuo libro affronta temi molto, molto delicati, e contrariamente a quanto normalmente succede di un autore che racconta, insomma, una propria singola esperienza, nel tuo c'è proprio un periodo caratterizzato da, chiamiamole sfide, chiamiamoli ostacoli, chiamiamole prove, ognuno le può chiamare a volte con imprecazioni anche, e che metterebbero a dura prova la forza di chiunque, insomma, ecco. E tu sei qua a raccontarle. E il libro infatti racconta alcune tappe dolorose e difficili del tuo percorso, cominciando con i problemi affrontati durante il parto gemellare di Paride e Cassandra, che sono i due figli più piccoli gemelli. Vuoi raccontarcelo questo momento?
1: Allora sì, vi racconto in breve un periodo che comunque è durato circa 3 anni, quindi non è proprio cortissimo, perché dai, il tempo è volato, però è volato in una fase, insomma, molto complicata. Io ho iniziato, diciamo, a stare male durante la gravidanza, però voglio dire, era per la maggior parte delle persone e dei medici con cui mi consultavo abbastanza normale, perché i parti gemellari sono particolarmente diversi e complicati dai parti, diciamo, classici, singoli di un solo, certo, bambino. E io invece sentivo che c'era qualcosa di diverso, perché comunque ho già un figlio, quindi paragonavo la prima gravidanza alla seconda e sentivo che c'era qualcosa che non era proprio normale, ma lo sentivo anche a livello di sensazione. quindi spesso andavo in ospedale oppure mi rapportavano con il modo in cui mi sono sentita la prima volta e mi facevo delle domande a cui non avevo una risposta. Allora invece la risposta dei medici era sempre ma è un parto gemellare, una cosa normale, perché tutto cambia, perché poi insomma ho temporeggiato e sono andata avanti tra un po' un pronto soccorso, un accesso di là e un star male di qua, cioè una sorta insomma di periodo vissuto così, però alla fine dei fatti ci siamo resi conto che poi alla fine io avevo ragione, no? E questo l'abbiamo saputo 2 mesi dopo la gravidanza. I bambini sono nati comunque di 36 settimane, e per fortuna dico adesso, perché ormai non c'era più tempo necessario. E lì, dopo che sono nati, dopo 2 mesi di indagini, a cui ovviamente nessuno sapeva darmi una risposta, abbiamo scoperto che io avevo questa malattia sconosciuta, molto strana, che non si verifica quasi mai, sconosciuta anche ai medici, dico, cioè la si legge solo sui libri, sui manuali, diciamo, certo, di studio, perché il fatto che io avessi avuto comunque i bambini con questo tipo di malattia era già una cosa veramente fuori dal comune. E quindi da là ovviamente è iniziato il periodo che poi insomma piano piano descriveremo.
0: Certo. E questo ha comportato che tu almeno in quel momento ti sei vissuta con più angoscia quella che normalmente una mamma vive con liberazione durante il parto e poi vedendo insomma i tuoi figli, cioè sei riuscita comunque a goderti quel momento o purtroppo quel momento non te lo sei goduta? No, perché no, c'era mille cose che stavano
1: diciamo succedendo. Che io sono una che do molto molta voce alle mie sensazioni, perché come cioè in genere ho sempre ragione quando sento che c'è qualcosa che non va, e io ho sentito che c'era già qualcosa che non va già quando abbiamo programmato diciamo il parto in urgenza da un giorno all'altro, perché loro hanno visto qualcosa che non andava ma a me non hanno spiegato molto, quindi io già da quel momento non ho potuto vivere l'arrivo dei miei figli come una gioia, ed certo, è un sentimento di rabbia che io ho provato nei confronti della vita e che l'ho conservato per un po'. Ti dico adesso, Fabio, che hanno quasi 11 anni e vorrei tornare indietro per riviverlo come andava vissuto.
0: E beh, diciamo che tutto ciò che poi si impara si utilizza per da quel momento in poi, ecco, quindi probabilmente quello che non ci è data la possibilità di rivivere determinati momenti, ma magari di sfruttare quello che ci è capitato per viverne altri con più consapevolezza, soprattutto goderci i momenti, goderci anche delle cose che per la maggior parte delle persone danno per scontate, e invece nel tuo caso credo che non dai più nulla per scontato, e credo che insomma te li sai godere i momenti e sapere quanto preziosi siano, soprattutto quando parliamo del tempo trascorso con i propri figli, insomma.
1: Il problema è che arrivi a questa consapevolezza non subito, quindi ci devi lavorare parecchio.
0: Certo. Quindi arriviamo che dopo la gravidanza e dopo il parto tu comunque scopri questa malattia. Da lì inizia un calvario o inizia...
1: Allora inizia prima un mese dopo, perché comunque, cioè diciamo che il calvario inizia subito, perché mia figlia ovviamente non mi viene data subito ma viene portata in rianimazione a Padova proprio perché aveva subito gli effetti diciamo di questa malattia. Quindi io non ho indagato nel mio stato di salute fino a quando mia figlia non sapevo che fine avrebbe fatto. Poi diciamo che dopo 42 giorni di rianimazione, allora lì ho cominciato a dire adesso devo pensare a capire che cosa mi sta succedendo, e abbiamo iniziato ad indagare. E mia figlia per fortuna oggi sta bene, è stata dura perché comunque ha avuto, voglio dire, diversi problemi sia dal cuore dal punto di vista polmonare. Adesso è una bambina sanissima e quando la guardi non diresti mai, però
0: è vero.
1: Insomma abbiamo iniziato dopo un paio di mesi, e da lì è stata, cioè, mi è caduta veramente una tegola in testa.
0: Eh sì, soprattutto quando tocca i figli. Ma e poi di pari passo però diciamo tu comunque approfondivi quella che invece era la tua malattia.
1: Sì, la mia, sì, dopo quello che abbiamo portato a casa Cassandra, ho iniziato a, cioè, ok, devo capire che cosa succede, perché io stavo sempre peggio e nessuno sapeva darmi una risposta. Facendo le indagini, ovviamente la risposta è arrivata, probabilmente, non dico per caso, però perché comunque ho saputo ascoltare un segnale importante. Io dovevo andare un giorno a recuperarmi delle analisi del sangue che mi erano state prescritte, perché eravamo ancora in una affannosa ricerca di che cosa io potessi avere. Ed era il 3 di agosto alle 3 del pomeriggio, quindi c'era mia mamma a casa, perché mia mamma abita giù, ma era venuta lì per darmi una mano.
0: Per giù si intende il sud.
1: Sì, perché io sono nata al sud, come abbiamo detto prima.
0: Certo.
1: E quindi lei, fino a quando non c'era questa situazione poco chiara, ovviamente non è andata via. Quindi ho chiamato l'ospedale chiedendo se le mie analisi, perché io sentivo che quelle analisi mi avrebbero dato una risposta, come infatti è stato. E li ho chiamati, ho detto, ma sono pronte, così, dai, venire a prendere. Ma mia madre mi dice, ma dove devi andare? Sono le 3 del pomeriggio, in pieno agosto, c'è un caldo terribile. Però io sentivo che dovevo andare.
0: Certo.
1: No, ma vai domani. Cioè, ho ascoltato questa voce interiore e mi sono messa in macchina. E forse quella, io lo dico sempre, quella è stata la mia salvezza, perché io appena sono entrata in ospedale ho iniziato a perdere sangue. E sangue in una maniera talmente esagerata, perché ho avuto l'emoglobina a un livello talmente tanto basso, cioè che sono proprio, ero quasi più di là che di qua. Però penso sempre, no? Se questa cosa non mi fosse accaduta altrove, quindi per me è stato importante.
0: Cosa intendi per altrove? Cioè in un'altra regione, in un'altra zona,
1: anche
0: con altre strutture,
1: no,
0: magari non adeguate?
1: No, intendo magari a casa, non fare in tempo a, che ne so, che qualcuno intervenga, perché
0: certo,
1: comunque il tempo in quella, in quei frangenti è veramente qualcosa di,
0: sì, è essenziale.
1: È pochissimo, tra l'altro, parliamo di minuti.
0: Ma anche il fatto di cercare di approfondire e capire è una cosa che è dipesa da comunque la tua volontà, perché appunto i medici inizialmente non avevano delle risposte, quindi c'è stata anche un po' di caparbietà tua, oppure un dare ascolto comunque a queste tue percezioni per arrivare,
1: sì,
0: ad approfondire.
1: Sì, perché i primi controlli mi dicevano che io non avevo nulla. Oppure ho fatto degli accessi in pronto soccorso dove mi dicevano, ah, ma non è niente, ah, ma è
0: il
1: normale.
0: Post-parto,
1: sì, il post-parto, però io dicevo, non è possibile. Non è... Quindi sì, devo dire grazie alla mia caparbietà, alla mia voce interiore,
0: certo,
1: quella che io ascolto sempre comunque.
0: E poi cosa è successo? Ti hanno ricoverato?
1: Beh, lì, in quel giorno che io praticamente ho avuto questa emorragia, non sono ovviamente più uscita, quindi mi hanno ricoverato, ma ho visto, ti dico, un film, proprio un'urgenza, chi correva da una parte, chi dall'altra.
0: Tu eri cosciente? O
1: io non ero, sono stata cosciente pochissimi minuti, poi mi sono svegliata molte ore dopo e avevo già una serie di trasfusioni addosso, perché ovviamente avevo l'ossigeno, perché avendo perso tanto sangue non respiravo bene. E lì comunque non mi è stata data una diagnosi. La diagnosi mi è stata data il giorno dopo, quando loro comunque mi hanno portato a fare un attacco, perché io già ero in ospedale, ovviamente con il risultato delle analisi, mi hanno fatto un consulto anche con l'anestesista, sono venuti e mi hanno detto, noi pensiamo che lei abbia un tumore. E mi ricordo che ovviamente la parola fa tanto paura. Poi,
0: sì,
1: specialmente sono cose che tu credi che nella vita non ti accadano mai, o le vivi sempre in terza persona o pensi che accadano sempre agli altri, no?
0: Certo.
1: Quindi da trovarsi dalla gioia di avere dei figli e quindi di festeggiare qualcosa veramente, cioè la cosa più bella della vita, a dire ok, morirò.
0: Ma infatti è questo che poi tra l'altro tu descrivi bene nel tuo libro e porti il lettore anche a questa dicotomia di emozioni, no? Che apparentemente sono contraddittorie, cioè riuscire a passare dalla gioia che uno normalmente dovrebbe vivere quando nasce un figlio alla paura quando invece sente quella parola della sua malattia. Ma in quel momento, se ti ricordi, tu provavi più paura per la tua vita oppure era più la tristezza o comunque un sentimento di dispiacere perché, essendo diventata mamma da poco di due bambini, più Achille che insomma era già un più grandicello,
1: aveva 6 anni, sì,
0: l'eventualità di lasciarli da soli.
1: Sì, ma soprattutto per mio figlio, il più grande, perché il pensiero è l'unico che io mi ricordo, era proprio questo: io non voglio dargli un dolore, perché alla fine due bambini appena nati
0: Sì, non si rendono
1: non si
0: conto.
1: sarebbero mai resi conto, cioè alla fine non avrebbero mai ricordato nulla. La mia preoccupazione era lui.
0: Eh sì. E tu co come l'hai vissuta da quel momento in poi? Nel senso, ti sei affidata ai dottori? Hai avuto un momento comunque di confusione, di incertezza, eri più spaesata o avevi comunque fiducia o è subentrata da mamma una caparbietà di dire no, non ci sto?
1: Quella non arriva neanche subito. Io ho avuto un momento di blackout, però allora non ce l'ho con nessun medico, ovviamente, perché
0: Certo,
1: questa cosa è
0: però
1: talmente rara, è talmente complicata.
0: certo.
1: Però io mi sento di ringraziare questo dottore che adesso è
0: Ah,
1: stato
0: bene.
1: tanto tempo a Verona, adesso credo che sia a Bologna al Pedersoli, una persona capacissima, proprio una di quelle che le fanno per passione, e che lui, quando ha preso le mie analisi, mi ha detto: mi ha fatto studiare tutta la notte. Cioè, ella non aveva proprio completamente la diagnosi in mano, ma aveva capito. Quindi chissà se ci fosse stato qualcun altro. Però no, per risponderti alla domanda, la caparbietà di non voler mollare non ti arriva subito. Io ho avuto un mese di blackout dove arriva una sorta di disperazione. Poi capisci a un certo punto che prima si piange, prima ci si dispera, poi arriva e dice: ok, basta. Adesso è il momento di alzarsi, ma non arriva immediato, purtroppo,
0: Certo, anche perché poi voglio dire, ovviamente in quelle condizioni tu non potevi occuparti dei tuoi figli più piccoli appena nati, quindi comunque c'è una situazione anche un po' innaturale perché una mamma vuole e deve stare vicino ai propri figli, no? Quindi hai dovuto anche affrontare un po' questo conflitto di
1: Ma sì, anche
0: dire.
1: perché sono stata la prima volta in ospedale 8 giorni perché mi hanno operato di urgenza. Quindi, ovviamente io avevo solo il telefono per parlare con mia mamma e sapere come stavano i
0: Certo.
1: bambini. Achille ogni tanto mi veniva a trovare e mi portava sempre questi bellissimi disegni dei suoi campanili, perché lui ha sempre disegnato campanili.
0: Dopo ne
1: E
0: parliamo,
1: dopo ne
0: sì.
1: parliamo, anche perché. Però io l'unica cosa che ricordo è che non volevo dare un dolore a lui, quindi ho sempre recitato. E quindi: mamma, come stai? Ah, io bene. Cioè, loro, i miei figli, non mi hanno mai visto.
0: Sì, cedere.
1: Cioè, ma io non sono per natura, non ce la faccio.
0: Ma
1: Devo.
0: ok, poi quando
1: Anche se
0: giravano.
1: dentro ero. Cioè, era
0: Ovvio.
1: terribile per me, che se non sapevo cosa fare. Arriva una sorta di panico, ti senti mancare la terra sotto i piedi, cosa faccio adesso? Come glielo dico? Come faccio a non farli soffrire? Quindi, allora, è una cosa psicologicamente estremamente dura, però poi ti rendi conto che quando diventi genitore hai delle responsabilità. Insomma, io ho cercato
0: Sì,
1: di.
0: anche emotive.
1: Ma ho pensato infatti solo a loro, Quindi per me sì, avevo paura, ma tutto quello che dovevo fare l'avrei fatto lo stesso.
0: Quindi è cambiata anche un po' la tua prospettiva, perché ovviamente quando ci si mette in un certo tipo di percorso, cambia la disposizione delle priorità, cambia, diciamo, anche a chi diamo attenzione, a chi diamo ascolto, come abbiamo appena detto, comunque ci pone più attenzione anche a uno sguardo, a una parola, si dà il peso. Sì, quindi insomma, cambiano un pochettino queste cose qua. Ma in questo contesto, quindi nel momento in cui c'è una diagnosi, tecnicamente comincia anche un percorso di guarigione, no? Finché uno non sa nulla, cioè potrebbe essere tutto nulla e tutto
1: Certo.
0: e niente. Nel momento in cui comincia, cioè abbiamo una diagnosi in mano, quindi viene dato un nome, poi aprendo una piccola parentesi, effettivamente bisogna avere anche un po' la fortuna di trovare delle persone umane, capaci, più capaci che umane a volte,
1: O tutte e
0: sull'importante che fa,
1: due.
0: esatto, perché insomma comunque la differenza la fa ancora per fortuna non lo so, comunque insomma l'essere umano fa ancora la differenza, ecco, da questo punto di vista. Nel momento in cui tu hai cominciato questo tuo percorso di guarigione, ti sei resa conto che magari diciamo, oppure in qualche modo sei rimasta disillusa o ti sei sentita un po' magari che le persone che magari dovevano o pensavi che ti fossero più vicine non l'hanno fatto?
1: Ma sì, ho riprogrammato la mia vita, ho iniziato da zero, ho chiuso delle porte, ne ho aperte altre. Cioè, io dico sempre in maniera molto semplice e anche quella riassuntiva che ti fa capire che la persona che io ero prima di questo episodio non credo che esista più, ma completamente. Quindi spesso e volentieri mi trovo anche, e sembra assurdo dire, Madonna, devo ringraziarla la vita perché mi ha insegnato qualcosa di veramente fantastico, delle cose che io prima non riuscivo neanche a vedere minimamente, né ad ascoltare, cose che per me non avevano suono, ecco.
0: Ecco, ma ti chiedo, secondo te adesso a posteriori, perché magari normalmente in quel momento, passami il termine, una persona è anche arrabbiata un po' con la vita o con o per la situazione che sta vivendo, no? E quindi è in un momento proprio di sofferenza e di anche estrema fragilità, magari si può se la può prendere anche giustamente, ma per delle cose che magari dall'altra parte non hanno lo stesso valore. Quindi secondo te adesso a posteriori le persone che in qualche modo ti hanno delusa, senza far nomi, certo, ovviamente, ma per descrivere un po' la situazione che può vivere anche qualsiasi altra persona, hanno un po' secondo te avuto quell'atteggiamento per paura, certo, della malattia o perché sì, si sentono di fronte magari a volte a certi anche ambienti, no? Uno ha paura anche di entrare in un ospedale o il non sapere come, cosa dire, come trattarti o via
1: sicuramente
0: dicendo.
1: Sì, perché ti dico, io mi sono resa conto di una cosa, che la sofferenza in generale fa paura e che ci sono moltissime persone che non sanno affrontare questo. Fa paura anche a me, non è che sono, certo, Wonder Woman, però mi faccio sempre una domanda: in un momento in cui qualcuno è in difficoltà è meglio esserci ed essere magari scacciati, essere rifiutati, che non esserci completamente? Però è il mio pensiero questo.
0: Sì, sì. Sì, però diciamo, secondo me questo ragionamento che hai fatto ti porta, non dico a perdonarli, però a comprenderli.
1: Certo.
0: Allora, giustamente come dici tu, l'importante è esserci, magari anche con una parola sbagliata o un po' goffi, perché appunto non sai cosa dire, cosa, certo, non dire, però esserci piuttosto che appunto sparire e aggravare quella persona, oltre al suo stato di sofferenza, anche della solitudine, perché è quella che poi potenzia lo stato di malessere, cioè il fatto di sentirsi soli, no?
1: Ma io credo che quando tu ti trovi in una situazione del genere e che quindi devi lasciare tutto in mano al destino, perché tu alla fine non puoi fare nulla,
0: certo,
1: può essere una malattia che può essere guarita, ma per te non lo sarà, cioè, perché sai, non è mica per tutti uguale, no? Quindi l'unica cosa che ti tiene aggrappato alla vita, a resistere, sono i rapporti che tu hai con le persone. Però se vieni lasciato da solo, questo diventa tutto molto complicato.
0: Certo.
1: Io infatti ti dico, mi sono molto aggrappata anche a dei professionisti per restare a galla, perché poi quando hai dei figli non è che ti puoi permettere,
0: sì, sì,
1: di andare alla deriva.
0: Nel libro poi io ti faccio delle domande, poi ovviamente, certo, sei libera di rispondere o meno. E, nel libro, diciamo, questo tuo percorso poi ha portato anche a delle difficoltà proprio all'interno del nucleo familiare, quindi con tuo marito. Questo, sempre tornando un po' al discorso di prima, secondo te adesso a posteriori è perché comunque la malattia ti cambia e in qualche modo, quindi l'hai detto tu stessa prima, che la te stessa di prima della malattia forse non c'è neanche più. Io credo invece che ci sia, ma si sia evoluta in qualcosa di...
1: Sì, può essere.
0: Ok. Quindi queste difficoltà con tuo marito, secondo te adesso ragionandoci, dipendevano un po' dal fatto che tu sei cambiata o, sempre tornando al discorso di prima, queste persone non si sentono un po' all'altezza della situazione o vengono anche loro travolti dagli eventi?
1: No, io credo che è una differente evoluzione, no? Mm-hmm. Chi lo vive in prima persona ha un'evoluzione, chi la vive in seconda persona ovviamente non può avere lo stesso percorso, certo. Sono due cose diverse. Poi ovviamente bisogna saperle, voler affrontare le difficoltà e capire, insomma, andare a fondo nelle cose, perché se resta tutto superficiale, allora tu lasci andare tutto, no?
0: Certo. E comunque, come hai detto tu prima, a un certo punto ti sei comunque rivolta anche a degli esperti, insomma, dei professionisti.
1: Ma sì, hai bisogno, non ce la puoi fare da solo. Perché sì, sì. Sono stati 3 anni di troppo, ecco, troppo.
0: Poi, a un certo punto, quando sembrava tutto essersi rimesso a posto, l'ennesima sfida. A un certo punto la scoperta che Achille, tuo figlio più grande, non stava bene. Cosa, tu te ne eri già accorta prima?
1: No, allora io ci ho messo, intanto è passato un annetto, diciamo, no? Mm-hmm. Perché io ci ho messo un annetto per curarmi, sono malattie lunghe, quindi non...
0: Certo.
1: Quindi diciamo, siamo tutti contenti, finalmente, che poi non è veramente così, perché quando tu esci da una malattia del genere, ovviamente non è facile tornare alla vita di prima, c'è, certo, qualcosa che stride. Però diciamo che abbiamo ripreso la nostra vita in mano, lo stavamo rifacendo. E quindi andiamo in vacanza, perché arriva l'estate, io intanto avevo preso comunque la maternità, perché i bambini comunque avevano un anno, poco più di un anno. E no, è successo tutto nel giro di 10 giorni. E io sono al mare con i ragazzi, mio marito era rimasto qui perché, cioè, avrebbe raggiunto dopo, e mi rendo conto che Achille mi dice cose da bambino, insomma, un mal di pancia, non mi sento bene, mi punge l'ombelico. Questa cosa mi suonava molto strana, mi punge l'ombelico, cosa significa? Cioè, io giustamente ho chiamato la pediatra, le ho fatto le mie osservazioni dicendo: ma cosa significa? La pediatra, anche per quello ovviamente che la sua competenza, mi dice: ma guardi, probabilmente ha qualche virus intestinale. Quindi io mi sono prodigata per curarlo con quello che lei mi aveva dato, ma vedevo qualcosa che non mi convinceva, un atteggiamento del tipo: adesso ho fame e dopo 2 secondi non riesco più a mangiare. Quindi era una situazione che mi metteva, cioè, non lo so, mi fuorviava, perché non, io cercavo di capire, ma giustamente come si fa a capire? Quindi là ovviamente io l'ho portato un paio di volte da un pediatra giù, l'hanno visitato, e la cosa che mi hanno detto: probabilmente soffre di gelosia perché ha avuto 2 fratelli. Però anche là, conoscendo un po' mio figlio, che già insomma aveva 8 anni all'epoca, non me la sono proprio tanto bevuta, dico: ma secondo me qua non ci siamo. Infatti. Abbiamo fatto dalle analisi non è venuto fuori un granché, quindi sono rimasti su questa linea. Mio marito ci ha raggiunto dopo 3-4 giorni, vedendo che mio figlio non migliorava, cioè io l'ho guardato e gli ho detto: senti, dobbiamo tornare a casa. E là io ringrazio sempre che lui mi abbia dato ascolto, sempre, perché anche qua, certo, ci ha proprio salvato la vita. E quindi una volta siamo arrivati prestissimo, tipo alle 5 di mattina, perché siamo partiti di notte, abbiamo chiamato la sua pediatra, che mi ha detto la stessa cosa di quelli precedenti. Allora là ho detto: no, vabbè, no, non va bene questa risposta. E lei stessa mi ha detto: lo porti in pronto soccorso. Quando l'abbiamo portato in pronto soccorso pediatrico, vabbè, io l'hanno guardato, l'hanno comunque operato, gli hanno tolto 7 centimetri di intestino, però gli hanno fatto anche un'ecografia, e dall'ecografia, dalla faccia e sempre da queste situazioni o da questi gesti che io credo di essere brava a leggere, ho capito che c'era qualcosa che non andava, ma che nessuno mi diceva. Ovviamente poi col senno di poi, perché se, certo, non c'è un istologico in mano, se non c'è una prova, nessun medico parla, ed è così che è l'atteggiamento che tengono ancora oggi. Poi vabbè, l'istologico è venuto fuori dopo 1 settimana. Noi ci hanno dimesso prima, su mia insistenza, perché loro dicevano che lui aveva un'invaginazione intestinale, quindi vuol dire che un'ansa dell'intestino si era infiltrata in un'altra. Però la situazione non migliorava. Lui ha iniziato, mentre eravamo sempre in ospedale, vomitava questa specie di liquido, come fosse una Coca-Cola praticamente. E io dicevo: ma scusate, no, ma è normale, si deve tranquillizzare. Invece poi mi sono resa conto che era un temporeggiare nell'attesa che arrivasse l'esame istologico, perché loro sapevano che cosa avesse. L'esame istologico è arrivato dopo che noi eravamo a casa già da 2 giorni, quindi mi ricordo che quella sera io stavo mettendo la cena in tavola, mi suona il cellulare e vedo che il numero dell'ospedale, e anche qua la mia sensazione già mi aveva preoccupato, però mi ricordo che ho risposto, sono andata in camera per non sentire i bambini, sai, 2 anni che... E la dottoressa mi dice: signora, sono la dottoressa che ha operato Achille, le devo parlare. E mi dice questa frase: Fabio, lei è seduta.
0: Mamma mia.
1: E io ho detto: no, ma se vuole mi siedo. Si deve sedere. Insomma, non mi ha detto nulla al telefono, però ho già capito di cosa, certo, parlavamo. Quindi poi anche là è nato.
0: Sì, da lì è cominciato un altro calvario. Allora, leggo un messaggio che è arrivato. Giuliana, tutto vero quello che dite, mi ritrovo perfettamente. Grazie mille Giuliana, grazie a te Giuliana, e un grande abbraccio. Tiziana invece scrive: buongiorno, sono in ascolto da poco. Chi è l'ospite? Di che tumore si parla? Grazie. Allora, stiamo intervistando Tiziana Giusi Fistetto, che è autrice del libro Tu, io e il suono delle campane, e in questo libro appunto racconta un periodo della sua vita particolarmente difficile e denso di prove da superare, perché ha avuto, lo dico brevemente insomma giusto per farti capire, ha avuto dei problemi durante il parto gemellare dei suoi figli più piccoli, e ha scoperto già prima non stava bene, ha scoperto successivamente a poca distanza dal parto di avere una malattia, un tumore anche la mamma, Giusi, e poi nel momento in cui è cominciata la sua guarigione, relativamente stavano un po' tornando alla vita, cercando perlomeno di tornare alla vita di tutti i giorni, si sono resi conto che appunto il figlio più grande, Achille, non stava bene, è stato operato e poi hanno riscontrato un tumore anche a lui, insomma, ecco. Quindi è cominciato ovviamente questo calvario dall'altra parte. Quindi quanto può esserti stato d'aiuto il fatto di aver vissuto sulla tua pelle prima?
1: Moltissimo, ho capito subito. Anzi, avevo capito, per dirti la verità, ancora prima della chiamata, perché vedevo che mio figlio dimagriva e mi è passato per la mente, ho detto: mamma mia, sembra... E a volte mi sono anche sentita molto colpevole di quel pensiero, ma non era un pensiero, era la sensazione di quello ovviamente che io avevo vissuto e che lo rivedevo su di lui. Però ti dico, Fabio, che nonostante siano passati 8 anni, quella è stata la sera più brutta della mia vita. Io quella sera sono morta quando mi hanno telefonato. Cioè, il dolore è stato...
0: immagino.
1: Non posso spiegarti.
0: Sì, non credo che ci siano tante parole per spiegarlo. Però appunto, come ho detto prima, il fatto stesso di aver vissuto tu questo tipo di esperienza, di aver capito anche, ripeto, cose che magari a volte diamo per scontato oppure non le guardiamo o via dicendo, probabilmente unito all'istinto naturale materno, hanno fatto sì che tu fossi la persona giusta per tuo figlio, per cercare di portarlo, accompagnarlo in questo suo percorso di guarigione. E da qua nasce la domanda: perché il titolo Tu, io e il suono delle campane?
1: Perché Achille è sempre stato un bambino molto particolare. Adesso la settimana prossima compie 17 anni, quindi un ragazzo. Caspita. È stato un bambino particolarissimo, ha parlato molto presto, ha avuto sempre un'intelligenza spiccatissima. Però ci siamo resi conto a 3 anni che lo portavamo in giro e lui si fermava davanti ai campanili. Dice: mamma, guarda. Quindi noi abbiamo passato i primi anni della sua vita dove lo portavamo in giro per i campanili, dovevamo riprenderli col telefono, fare le foto. Lui voleva sentire ste campane a tutto spiano dappertutto. Quindi ci conduceva lui e ha educato ad oggi anche il nostro orecchio. Perché prima io dicevo a mio marito: ma noi le campane, i campanili prima... chi è che li calcolava? Ma tu neanche li pensavi, cioè, quando...
0: sì.
1: Invece adesso c'è proprio lui un po' abituato a questa cosa. Quindi questa cosa è stata fondamentale, perché quando lui si è ammalato e noi abbiamo passato 4 mesi in ospedale, perché lui ha fatto comunque una chemioterapia ad alto impatto, e noi l'abbiamo passata davanti, cioè ascoltando i video delle campane, guardando la TV sulle campane e ascoltando i vari concerti. E mi ricordo che questa cosa è bellissima, perché sono uno di quei pochi ricordi belli,
0: certo,
1: che quando facevano i medici il giro, ovviamente tutte le sere, venivano là in 7-8, si mettevano intorno al suo letto, dai Achille raccontaci di quel campanile, dai raccontaci di quell'altro. Quindi lui era praticamente l'esperto massimo che raccontava tutte queste vicissitudini. È un amore che ha conservato nel tempo. È ovvio che è cambiato, perché certo, ha 17 anni, però ti dico, lui ancora va a suonare le campane a Monte Caldella, fa parte di questo gruppo campanario, e poi ha preso anche un diploma per maestro campanaro, quindi pazzesco, imparano a suonare le corde. C'è una bella scuola, l'associazione suonatori di campane a sistema veronese.
0: Pazzesco.
1: Quindi abbiamo la tessera, abbiamo tutto, andiamo a fare le gare adesso. Quindi è veramente una bella realtà, una realtà, aspetta, di nicchia, però dove trovi delle persone che hanno comunque quest'animo buono, questi valori puliti, no? Quindi io sono molto contenta di questa cosa. Poi vabbè, ovvio che lui adesso fa anche il musicista, perché è la sua strada.
0: Ho visto un video dove suonava il pianoforte.
1: Lui suona il pianoforte, sì, fa il
0: quindi la musica comunque lo accompagna.
1: Lui vuole fare il polistrumentista, scrive musica, suona un po' di tutto.
0: Fantastico.
1: E fa il liceo musicale qui a Cadone, che
0: fantastico,
1: qui vicino. Però,
0: quindi no, senza spoilerare, ma ovviamente insomma il percorso di guarigione è andato
1: bene,
0: benissimo,
1: anche se ha qualche pecca, perché lui ha un immunodeficit ormai del,
0: certo,
1: sistema immunitario, che spesso accade, diciamo, a chi combatte queste malattie. Però dai, fino a quando la può gestire.
0: Eh beh, certo. Lui comunque che ricordo ha di quel periodo, cioè ne parlate? Perché poi, scusate, apro una piccola parentesi, sempre di guardare anche le cose positive. Dove prima, ripeto, nella fragilità magari reciproca su versanti diversi, dove prima c'è stato una crepa nel rapporto magari con tuo marito, invece poi nel momento in cui Achille stava male, questa crepa si è comunque...
1: Mari, ti rendi conto che qualcuno deve prendere in mano le redini? Quindi quando noi abbiamo saputo di questa malattia, io ho visto mio marito veramente crollare, forse in 20 anni l'unica volta in cui l'ho visto crollare.
0: Uh-huh.
1: E là mi sono resa conto che, ok, ha bisogno di me, non posso. Quindi io sono stato un leone. Ho sofferto da morire, è inutile che te lo neghi,
0: certo,
1: però io ho dato a mio figlio in quel periodo una vita normalissima. Abbiamo fatto la scuola in ospedale, non gli ho mai concesso no, ok, non vai a scuola, no, non fai i compiti perché stai male, quindi gli ho dato la normalità. E lui ne parla ultimamente, negli ultimi anni con me, e la cosa più bella, il regalo più bello che mi ha fatto, beh, a parte non aver mai fatto un capriccio, perché può sembrare banale, però in un momento dove tu sei al limite,
0: certo,
1: un capriccio diventa... Invece lui è stato un uomo, lui si faceva per rilievi, senza, non piangeva mai, cioè un uomo, proprio un uomo come voi uomini avete paura degli aghi, cioè voglio dire,
0: sì,
1: lui
0: sì,
1: è stato proprio un eroe.
0: Quando abbiamo 37 e due linee, chiamiamo il pronto soccorso.
1: La cosa più bella, che il regalo più bello che mi ha fatto, me l'ha scritto in una festa della mamma qualche anno dopo, quando mi ha scritto: tu sei sempre là con me, nel momento della mia malattia non mi hai mai lasciato. Quindi voglio dire, e non te lo nego, che io e lui abbiamo un rapporto molto forte, non ossessivo, perché io non sono quel tipo di mamma, lo faccio scegliere, però abbiamo un legame profondo. Io credo che lui si sia ammalato, probabilmente, voglio credere in questa cosa, perché una spiegazione me la devo dare.
0: Sì.
1: Sai, quando, non so, quei legami particolari tra persone,
0: certo,
1: perché io mi chiedo perché io e lui abbiamo avuto una malattia molto simile. Simile ovviamente nel processo di malattia,
0: sì, sì, sì,
1: non,
0: sì,
1: perché poi una è una cosa e una è un'altra,
0: certo.
1: Perché abbiamo fatto anche degli esami genetici che sono risultati negativi,
0: sì, sì, ma c'è qualcosa che va al di là dell'aspetto razionale o fisico, ovviamente, certo.
1: Quindi mi sono anche un attimino colpevolizzata, perché probabilmente il fatto che noi abbiamo avuto sempre questo legame,
0: beh, ma ci sono, sai, anche all'interno delle stesse famiglie, e non per sminuire o dare merito a uno o all'altro, però ci sono dei legami che sono ovviamente, chissà da dove vengono, cioè sono più forti ovviamente di altri,
1: certo.
0: E in questo caso Paride e Cassandra, che tra l'altro sono due bellissimi nomi, oltre ad Achille, però Paride e Cassandra erano probabilmente troppo piccoli per,
1: certo,
0: comprendere quello che stava succedendo. A Cassandra e poi a te. Mentre lui se l'è vissuta un po' tutta, quindi probabilmente è anche certo. cresciuto in fretta, o ha tirato fuori una maturità, o ha tirato fuori quello che gli serviva per riuscire poi a intraprendere il suo percorso di guarigione. Tra l'altro bellissimo scrive Andrea Sceriffo, ti abbraccia a questa altrettanto grande mamma, quindi un abbraccio da Andrea Sceriffo. Grazie. E anche alla mamma di prima, che Giuliana, tutto quello che dite, e anche insomma Tiziana che aveva scritto. E Alberto scrive: ciao, a Rosà abbiamo un bel concerto campanaro e col gruppo suoniamo alla Veronese.
1: Grazie.
0: Spero che Achille passi anche di qua. Un abbraccio a tutta la vostra famiglia.
1: Grazie.
0: Bellissimo, bellissimo. E poi cosa vuol dire alla Veronese?
1: È un sistema di suono dove le campane, adesso io lo dico però sono una profana perché mio figlio me l'ha spiegato, dove le campane alla
0: tuo
1: fine...
0: figlio la prossima volta.
1: Sì, bravo, non sarebbe una cattiva idea. Dove praticamente le campane poi una volta che tu tiri la corda restano a bocca, significa che si capovolgono completamente, poi hanno dei sistemi di motorizzazione dove si fermano così. Okay. E lui è bravissimo perché già da bambino quando sentiva una nota la riconosceva, Adesso anche Paride suona le campane, perché i membri di suo fratello solo ce lo portano in giro alle gare, il più giovane di questa bellissima squadra è Paride adesso.
0: Ma cioè, nella mia ignoranza non sapevo nemmeno che ci fossero le gare di
1: campanari. Ne hanno fatta una da poco anche, non sono arrivati i primi, l'anno scorso sono arrivati i secondi. È stato molto bello, molto emozionante, hanno vinto sta coppa, tra l'altro c'è una giuria che viene chiusa in una stanza ancora prima che arrivino le squadre, perché loro giudicano il suono senza vedere chi suona, giustamente, poi danno dei punteggi, è molto carino. Poi sono momenti di grande convivialità, perché ci sono questi rinfreschi, si fa amicizia e poi una passione bella, insomma, di persone pulite,
0: caspita.
1: Molto bello veramente.
0: Allora vi leggo alcune recensioni che trovate in rete rispetto al libro che ha scritto Giusy. Allora, un libro pieno di sentimento ed emotività da leggere, carissimo. Ho letto con avidità il tuo libro in un paio di giorni. Un racconto veramente intenso di emotività che lascia il lettore privo di forze. Scritto in maniera semplice e diretta, le descrizioni degli eventi dolorosi arrivano quasi come un accanimento del destino e lasciano nella narrazione smarrimento e incredulità. In tutto questo dolore emerge come una rinascita una nuova donna, consapevole dell'amore per sé e per gli altri. Tra le righe troviamo empatia e solidarietà per tutti quelli che soffrono tra le mura ospedaliere, le sue realtà e i suoi riti. Alla fine c'è un riscatto, quasi un miracolo, dopo le attese, i dolori e i sacrifici sostenuti. Solo il coraggio di una madre come lei, forte e determinata, riuscirà con accanimento a ristabilire un po' di pace tra i suoi affetti e la sua famiglia. Bellissima testimonianza. Poi, un libro che tutti dovrebbero leggere per riflettere e capire quali sono le vere priorità nella vita. Un'altra, così ho finito di leggere quello che è stato per me un terremoto emozionale. Mi sono commossa, mi sono sentita affranta ogni qualvolta si andava giù nelle salite che si sono messe sulla strada, mi sono sentita sollevata in ogni successiva discesa. Grazie di aver condiviso con tutti la tua rinascita, sei una donna meravigliosa. Altra, Giusy, caro, ho finito ora di leggere il tuo libro. Hai una scrittura così fluida che cattura, incanta ed emoziona. È un libro che leggi tutto d'un fiato. Ammiro la tua determinazione, la tua tenacia e testardaggine, il tuo non mollare mai, la tua dedizione all'altro e soprattutto al bene dell'altro. Sei una grande donna, ti meriti tutto il meglio che la vita ti riserva. Grazie per averci regalato questa tua esperienza di vita. Quanto ci hai messo a scriverlo?
1: Allora, l'idea era nata abbastanza subito, nel senso che io sono stata in ospedale un anno, quindi già lì avevo pensato, ok, lo scrivo perché non so cosa fare, ecco. Però mi rendevo conto che non ce la facevo, perché probabilmente non avevo ancora passato tutte le tappe. Quando io ho maturato questa decisione, è venuto alla fine molto naturale, diciamo nel giro di 2-3 mesi. Ma ci tengo a dire una cosa, Fabio, io non ho scritto questo libro perché voglio essere... come devo dire, compiaciuta o voglio essere... Io ho scritto questo libro perché voglio dare un messaggio, no? È vero che non a tutti va bene e ci sono mille motivazioni perché accadono queste cose e noi non le sapremo mai, però bisogna assolutamente cogliere dei messaggi che questi eventi vogliono darci, perché c'è una motivazione, anche se noi non la vediamo.
0: Certo.
1: Sicuramente c'è, almeno io ho trovato la mia motivazione.
0: Certo, bravo.
1: Spero che sia così per tutti.
0: Sì, sì, concordo. E visto che lo chiedono, allora, il libro si chiama Tu, Io e il suono delle campane, scritto da Giusy Fistetto. Lo trovate, basta fare una ricerca in Google oppure anche in tutte le librerie, basta ordinarlo, e, oppure lo potete anche acquistare direttamente dall'editore e basta mandare una mail a ordini@buonavitasocialclub.com. Potete trovare anche nei social Giusy, la trovate sia in Facebook che in Instagram, Giusy Fistetto, se avete anche piacere di insomma dare la vostra testimonianza, avere un confronto insomma con lei, assolutamente. Ma poi magari che ne so, in futuro veramente ci organizzeremo per avere te e anche Achille qui. Mi piacerebbe che ci parlasse del mondo dei campanari, sarebbe molto interessante, assolutamente. Quindi vi ripeto, Tu, Io e il suono delle campane, riferito a questa passione da campanaro di Achille, questo legame ovviamente che si è creato nelle tante prove superate insieme, insomma, ecco. E, abbiamo pochi minuti, se vuoi dirci qualcosa siamo qua a tua disposizione, insomma, ecco,

0: anche energeticamente lo noti, anche nelle parole che usano le persone, nella volontà, nelle energie che spendono per te o per insomma superare una determinata situazione. Allora Giusy, io intanto ti ringrazio di aver condiviso con noi la tua esperienza di vita e per come ti poni e per quello che trasmetti, e quindi insomma grazie a te e anche a tutti i radioascoltatori che ci hanno seguito.
1: Grazie a voi tutti.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
10: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
11: Si pranza al sacco.
12: I può poti in dolci da condividere. Gatti.
13: Aspettiamo tanti dolci
3: dai spose e dai sposi.
14: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
12: Per info e prenotazioni
15: 3
16: 2 9
15: 0 0
16: 3
15: 8
16: 9
15: 8
17: 8.
3: Ciao Mara.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
17: 5 per 1000!
18: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
14: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
5: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
17: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
19: sembrava impossibile.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario

0: milionario irradiato, che tutti ben conoscete,
1: e Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
0: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia,
1: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
0: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
1: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
0: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto!

0: E là là, che sorpresa! Buongiorno Giordano Sandalo.
1: Buongiorno Martina Crepaldi.
0: Di Frequenze che curano.
1: Martina, di Giordano e Martina, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a te. Sono felice di ritrovarti qui in quel di Radio Gamma 5, sede Campodarsego. È proprio il 5 maggio e noi siamo in diretta. Sono da poco passate le 15 e inizia qui il nostro spazio Frequenze che curano.
1: Esatto.
0: E se ti muovi troppo
1: come
0: immobile. E se ti muovi troppo con la sedia non resti immobile, cigoli. Ah, cioè, ecco. Sento che balli.
1: Che
0: sì, lo sento. Allora, invece di ballare sì, immobile, perché oggi Alessandro Manzoni ti bacchetterebbe, sai che oggi è il 5 maggio.
1: Chi scrisse la come immobile,
0: esatto,
1: perché
0: immagino.
1: Io devo stare fermo, se no la sedia senti.
0: Lo fai apposta?
1: Pigola.
0: Lo
1: sì,
0: fai
1: sì.
0: apposta?
1: No, mi muovo.
0: E ti muovi troppo, però.
1: Io non riesco a stare fermo.
0: Mamma
1: tu,
0: mia, non sei un meditativo come me. Senti il silenzio della mia seduta? Senti un po'?
1: Senti?
0: No, questo sei tu. Allora, sì, un'ode scritta oggi da Alessandro Manzoni nel 1821, proprio in occasione della morte del grande Napoleon Bonaparte, che in quel tempo, grande, insomma.
1: 1,20 m.
0: Beh, effettivamente era piccino, però grande, insomma, in termini di prestanza, diciamo. Esule a Sant'Elena, e qui erano i possedimenti d'oltremare, appunto, della corona britannica nell'Oceano Atlantico. E proprio per la sua morte, la sua riflessione in questo 5 maggio è che il destino umano è caduco Giordano, quindi
1: sì.
0: Descrive la caducità della gloria terrena, quindi descrive il Napoleone sì come una figura straordinaria, capace di dominare la storia, per questo ti dicevo grande prima, con le sue imprese, ma destinata comunque a ciò a cui siamo destinati un po' tutti, che è il trasloco, come
1: sì.
0: Lo chiama il nostro caro amico Giuseppe Tirone, detto Piero.
1: Che salutiamo,
0: metti il caso che lo salutiamo.
1: Come ci saluta il nostro amico Luca 1.
0: Ma è arrivato per prima di tutti,
1: primissimo,
0: Luca, e anche prima di tutti gli altri, non ci credo.
1: Prima lui e dopo subito dopo l'amico Fabio.
0: Un Fabio F. Quindi arriva Luca che dice:
1: ciao Martina Giordano, bentornati in radio e buone vibrazioni un po' uggiose.
0: Niente male, Luca.
1: Dopo un weekend quasi estivo. E un saluto a tutti gli ascoltatori della Luca, della radio. A tutti gli ascoltatori della radio, da Luca 1 e dagli altri Luca che verranno dopo di me.
0: Questa è ironia sottilissima. Ma neanche tanto sottile, mi pare abbastanza grossolano. Ciao carissimo Luca,
1: ciao, ci fa
0: piacere averti anche oggi
1: sempre
0: in diretta.
1: Ma
0: oggi è il primo dei primi, perché non è soltanto il primo Luca, ma anche il primo radioascoltatore.
1: Sì, ma lui è sempre il primo in ogni caso.
0: Davvero?
1: Sì, almeno nelle
0: primo dei primi.
1: Settimane è sempre stato
0: first
1: primo.
0: Of first.
1: Però Fabio Fabrello, che si firma, quindi
0: Possiamo spoilerare.
1: Ciao ragazzi, ben sentiti, buone vibrazioni a te,
0: caro Fabio. Sì, siamo tutti insieme oggi, mi Takuyo Yasin, tutto connesso, tutto mio parente, proprio in questo spazio che ha il piacere, anche l'onore, di innalzare un po' le frequenze di tutti noi, perché vibreremo a 432 Hz,
1: di frequenze che curano.
0: Parliamo di cose che fanno bene e anche cose che possono risolvere qualche piccolo disagio stagionale, soprattutto oggi, perché parleremo allergie. Però Giordano,
1: però ti interrompo, ma perché precisa Luca 1
0: sì.
1: Dice: sono stato anche il primo ospite da voi in radio, in
0: verissimo
1: presenza.
0: In presenza è stato il primo ospite,
1: unico,
0: tra l'altro acclamato.
1: Non
0: perché
1: penso sia vero, cioè lui non lo sa, ma Johnny Mariotto
0: è arrivato
1: qualche volta prima.
0: Dici?
1: Sì, abbiamo avuto anche l'amico Max,
0: però successivo. Sai che credo che Luca sia stato proprio il primo? Io ho idea di sì. Io controllerò.
1: A me sembra che Johnny Mariotto sia venuto prima,
0: addirittura
1: stato
0: potrebbe
1: varie
0: essere
1: volte, sì.
0: comunque indagheremo, caro Luca, e vedremo se hai il primato anche di questa bella avventura. Giordano, io vorrei che tu mi accompagnassi in questo momento,
1: sì,
0: dove magari rientriamo un po' su Gaia, però sì, poi successivamente prima incontriamo il volto del custode. Perché? Perché vi porto a spasso con un testo che titola Se proprio un Dio devi averlo. Se proprio un Dio devi averlo, che sia fatto della stessa sostanza dei tuoi sogni e che sappia entrarci in punta dei piedi, quelle volte in cui chiudi la porta sul mondo e il silenzio ti inghiotte. Se proprio un Dio devi averlo, che sia un sarto paziente, capace di rammendarti il cuore con fili di luce, uno che non si spaventa scendendo con te negli abissi senza aria, dove anche le parole affogano. Se proprio un Dio devi averlo, che sappia saltare nel vuoto come gli acrobati, senza reti e senza promesse, solo per il gusto folle di portarti in volo, anche solo per un istante. Se proprio un Dio devi averlo, che non sia polvere di marmo o legge scolpita nella pietra, ma il vento improvviso che ti scompiglia i capelli, la pioggia leggera che ti bagna la pelle. Se proprio un Dio devi averlo, che sia un libro mai scritto che ti sfoglia l'anima, quella sacra follia che ti invita a ballare nuda sotto il temporale, ridendo in faccia al destino. Che sia il profumo del mosto, il calore del fuoco, il dubbio che salva dalla prigione della certezza. Se proprio un Dio devi averlo, che non sia un giudice severo seduto sul trono del tuo senso di colpa, pronto a pesare i tuoi errori alle porte del paradiso, che sia invece la mano che stringe la tua mentre tremi, uno che resta lì, seduto sul bordo del letto, senza che tu debba fare qualcosa di grande e senza tu debba essere speciale. E se proprio un Dio devi averlo, che non sparisca nemmeno quando smetti di crederci, anche quando sei così smarrita che persino lui non sa più dove cercarti. Che sia l'abbraccio, lo sguardo benevolo e la carezza che impari a darti nel momento esatto in cui ti accorgi di te. E se proprio un Dio devi averlo, che sia tutto l'amore che esiste.

0: sfumiamo delicatamente questa melodia dal titolo Il volto del custode, una melodia che rincuora l'anima. Vi ho letto un testo che ho scritto qualche giorno fa, è arrivato così dal cielo o dalla terra, dipende dai punti di vista, e ho voluto proporlo qui con voi e vi ringrazio per questo ascolto e ringrazio anche tutti quanti si sono messi in ascolto in questo momento. Radio Gamma 5, 94 MHz, sono da poco passato, oddio da poco non proprio, sono le 15:21 minuti primi in questo momento ed è iniziato il programma Frequenze che curano con Martina e Giordano, che in questo momento si è dileguato, anzi è dileguato perché avevamo le fauci un po' secche, quindi ha preso un bel bicchiere d'acqua. Che cosa vi racconteremo oggi, anzi di che cosa ci parleremo insieme? È maggio, siamo entrati nella primavera e la primavera è archetipo, insomma, legato, anzi stagione legata all'elemento per eccellenza legnoso, e la legnosità ci parla di fegato, ci parla di allergie, ci parla di tutto ciò che in questo momento ci fa starnutire o gocciolare le narici, il nostro naso. Nel frattempo saluto Mary dal Borgo e Alex dalle Dolomiti che si sono messi in ascolto e salutano anche Giordano che è entrato non soltanto con l'acqua. Spoilero anche questa comunicazione, mi dice no, non dire nulla, non si può portare nulla, mi raccomando Giordano, neanche un tè caldo, o sì, quello sì,
1: no,
0: neanche niente. Quello, neanche un po' d'acqua, un sorsino.
1: Beh, un
0: nulla,
1: po' d'acqua, sì,
0: un po' d'acqua, d'acqua sì, dai, un
1: condannati a morte.
0: esatto, bene. Allora l'acqua sì, tutto il resto, Giordano, abbiamo cambiato sedia, ma continua a far schicchiolare anche la mia,
1: nonostante
0: sia schicchiolante.
1: allora dopo chi aver c'è? Salutato tutti,
0: sì.
1: Ci ricordiamo che Luca 1 dice: guardate che parlavo come ospite tra
0: comuni mortali, ma Dio,
1: Johnny Mariotto è già un VIP, dice, quindi
0: poesia super niente. grazie Luca.
1: Poi salutiamo invece Francesco.
0: Ciao Francesco.
1: Dice, ciao Martina Giordano, sempre grazie della vostra presenza.
0: Grazie a te
1: e
0: Francesco.
1: Basta. Poi c'è un messaggio audio, però non riesco
0: aiuto,
1: a sentirlo,
0: non riusciamo in diretta, a sentirlo,
1: quindi,
0: in diretta, no
1: casomai dopo vedo
0: quello no, però poi proviamo magari nella pausa tra una frequenza e l'altra ad estrapolarlo.
1: Vediamo.
0: Giordano, di che parleremo oggi? Vedo che hai sotto mano dei fazzolettini balsamici. Tu qualche giorno fa hai avuto il naso gocciolante per qualche ora?
1: Sì, ma perché
0: e
1: stavo facendo
0: l'hai
1: un
0: scambiato,
1: detox, come sai.
0: Infatti, l'hai scambiato, quindi il tuo intestino crasso era in lavoro, stava da crasso diventando macro.
1: Grazie alla mia naturopata di fiducia, una certa Martina Crepaldi.
0: Ti sei detossinato.
1: Ho fatto un detox e quindi durante il detox,
0: ma di la verità che nella prima settimana, tutto è mucco e paese, ma durante la prima settimana quanti chili hai perso? Di la
1: Due
0: verità.
1: Chili.
0: Yeah!
1: Adesso siamo nella seconda settimana
0: e ne perderai altri due. Bravissimo. Hai una graziosa e attenta naturopata.
1: Sì, però
0: allora,
1: sono stato bravo,
0: sei stato molto bravo perché serve proprio determinazione, soprattutto
1: movimento,
0: insomma, quando
1: attività fisica, sì, sempre cibo
0: grande
1: sano.
0: Presenza, grande consapevolezza per fare qualsiasi cambiamento. La trasformazione non piace molto all'essere umano, ma è l'unica cosa alla quale siamo condannati tutti. Quindi mettiamocela via. Allora, ho intitolato questa puntata, Giordano, questa prima parte, perché poi lascerò la voce ai microfoni, alla tua bocca, verso il microfono giallo. Il mio è blu quest'oggi. Giallo sì. E blu, che squadra è? Non la ricordo.
1: Non lo so.
0: La Fiorentina? Oddio.
1: No,
0: aiuto.
1: Sì, Fiorentina,
0: no,
1: viola.
0: È viola. Beh, so che non è la Juve, so che non è il Milan, non è nemmeno l'Inter.
1: So,
0: è la Sampdoria,
1: sì.
0: Dai, vai.
1: Ma che ma parli con uno
0: aiuto.
1: Che di calcio sa solo che il pallone è tondo.
0: Vabbè, figure. Dai. Comunque, se c'è qualche radioascoltatore un po' più ferrato nel calcio, ci sappia dire se il blu e il giallo fanno una squadra del cuore. Allora,
1: un po'
0: l'ho titolato.
1: Sì,
0: effettivamente.
1: Giallo, cioè, Arancione.
0: Dai, Verona, grande Luca,
1: Verona.
0: Sei arrivato per primo, anche
1: Verona,
0: Andrea
1: anche
0: però,
1: Sceriffo,
0: forse è arrivato
1: Verona.
0: Prima Andrea, no, 20, guarda, 15:25 tutti e due, bravissimo,
1: sì,
0: Andrea,
1: contemporaneamente,
0: congratulazioni,
1: Luca e Andrea. Bravi.
0: Allora Giordano, il respiro invisibile oltre il polline, vorrei argomentare in relazione appunto alle allergie stagionali, perché in questi giorni, caro il mio compagno di vita e di radio, passeggiando ho visto molte persone con il fazzoletto al naso, sì, oppure ad asciugare le lacrime. Io ho pensato fossero tutti tristi, ma dai tre, e poi al terzo ho pensato che forse non erano tutti tristi, ma erano tutti forse allergici, che è più probabile. Benvenuti quindi a questo spazio dedicato all'allergia, questo ospite un po' invisibile che, con la precisione di un orologio svizzero, ogni anno in primavera toc toc,
1: ma bussa. Oggi daremo alcune indicazioni.
0: Esatto, bussa alla porta. Non lo facciamo soltanto parlando appunto di fazzoletti, di antistaminici, anzi lungi da noi, ma viaggiamo un po' nelle radici biologiche di questa reazione immunitaria che va dal corpo ai confini dell'anima, perché esplora cosa significa nel profondo scontrarsi con, non è un'allergia, ma io la chiamo fecondità della natura. Quindi il concetto di allergia in generale è qualcosa di cui ci dobbiamo liberare, però l'allergia non è una malattia esterna, cioè che arriva da fuori con questa fecondità della natura, ma una risposta interna. Quindi inutile additare tutti i pollini che troviamo in giro per il mercato del sabato, almeno ad Adria di sabato, ma è una risposta interna, quindi dovremmo osservarci un po' più interiormente. È un po' un paradosso, Giordano, perché il sistema immunitario, che è appunto il nostro guardiano, identifica una particella che in fondo è innocua, no? È vitale, sì, oltretutto, perché è feconda.
1: È feconda.
0: Quindi è il seme maschile, sentimi bene, delle piante, lo identifica come un nemico mortale. Dice, quello lo voglio fuori dalle scatole. Tecnicamente quindi parliamo di una reazione di ipersensibilità mediata dalle nostre immunoglobuline, so che è un termine un po' difficile, sono le nostre IgE. Quando il polline tocca le nostre mucose, specie appunto quelle del naso o anche gli occhi, per questo che lacrimano, queste danno un segnale d'allarme, sono una specie di sentinelle e scatenano un rilascio di che se non di
1: istamina.
0: Quindi è una sorta di incendio biochimico che si allarga, divampa in tutto il nostro corpo. Perché? Perché ci protegge, cioè crede di proteggerci da un'invasione che però non esiste, non è un'invasione barbarica, tutt'altro, è un contatto appunto con un agente molto vitale, anche innocuo, se la risposta nostra non fosse quella. Che effetto ha questa, che reazione ha, che impatto ha sul corpo? Non ha soltanto effetto sul corpo umano, e questo sai che anni fa io non lo sapevo, ma anche effetto sugli animali. Quindi sono solo starnuti? La risposta è no. Sono soltanto lacrime agli occhi? No. Sono soltanto nasi che colano? No. L'infiammazione stagionale intanto ci colpisce quasi tutte le stagioni, quindi diventa un po' cronica a un certo punto e disturba la qualità della vita, ma a 360 gradi direi, o a 359, perché cosa accade nel nostro corpo? A livello fisico accadono congestioni, pruriti, stanchezza cronica, dermatiti. Il corpo consuma un'energia enorme per sostenere questa guerra di fuoco fantasma, e quindi potremmo sentirci con le gambe che fanno Giacomo, guai, sai, le gambe un po' che tremano, sì, no? Quindi non soltanto effetti naso, occhi e gola di tanto in tanto, ma anche effetti sulla dinamica dell'energia vitale, perché il corpo, per sostenere questo processo di conflitto, ci mette tantissima energia. A livello psicologico poi, il che è ancora più fastidioso, crea quelle che potremmo definire delle nebbie cognitive. Sai quando non ci sentiamo lucidi, siamo assenti,
1: c'hai un velo negli occhi,
0: non ti senti a tuo agio, vorresti stare in un posto ma in quel posto non ci stai bene, vorresti stare in un altro, insomma una sorta di irrequietezza, di inquietudine interiore che non ci sappiamo spiegare. Ecco, quella nebbia cognitiva, quella brain fog si chiama in inglese, si riflette appunto sulla nostra qualità di vita, ci porta questa sensazione di disagio, difficoltà di concentrazione se stiamo leggendo un libro, se stiamo studiando, e anche, ti dirò, l'ho vista nei miei assistiti appunto in queste 3 settimane, una leggera depressione, una sensazione come di sentirsi separati dal mondo, di isolamento,
1: una saudade
0: di stile brasiliano. Esatto. Nel regno animale invece, me lo confermeranno magari i veterinari all'ascolto o coloro che sono papà e mamma terreni di animali, i nostri compagni a quattro zampe soffrono anche loro. Però a differenza degli esseri umani, nel cane e nel gatto, soprattutto, quindi parlo di animali domestici, l'allergia al polline non si manifesta quasi mai con il naso che gocciola, bensì attraverso il derma, quindi attraverso la pelle. Quali sono i sintomi dei nostri amici animali? Sono il prurito alle zampe, esatto, del rossore, soprattutto nella parte addominale, quindi nella pancia e nello stomaco, ma anche alle orecchie con delle otiti, Giordano, quindi noi pensiamo siano entrate magari delle spighe, invece il cane soffre perché c'è un'infiammazione appunto all'orecchio, quindi un'otite. Se vedessimo appunto il nostro cane, il nostro gatto mordersi più spesso le zampe e lo fa ossessivamente dopo una passeggiata appunto in questa stagione, in primavera, sta probabilmente reagendo momentaneamente, poco duratura, all'allergia dei cani e dei gatti, ma sta reagendo ai pollini che ha calpestato, cioè danno proprio fastidio alla pelle.
1: Il tempo che se lo lava, se lo
0: foglia. Il tempo che poi se lo slicca nella lingua, esatto, con le lingue un po' ruvide che hanno, soprattutto
1: i gatti
0: esatto, sì. Non soltanto tira via il polline, ma fa lo scrubbing anche dell'asfalto in fondo,
1: no? Carta vetrata,
0: esatto. Fa lo scrubbing, il peeling della pelle, però mai avvicinarsi troppo alla lingua del gatto, perché davvero è ruvida, fatta una serie di squame.
1: La sera quando Matilde mi lava la testa,
0: sì. Per fortuna poi ti lavi
1: i capelli.
0: Esatto. Ah, ecco perché
1: vedi.
0: Ah, non eri così prima del gatto.
1: Diego ci dice che anche il Trento
0: ha i
1: colori giallo,
0: ma magari saranno viceversa.
1: Io ce l'ho memorizzato come Diego da Trento, quindi se non lo sa lui.
0: Ah, ma forse non la squadra Trento, forse la bandiera
1: Diego illuminaci.
0: Illuminaci perché ci dicevano che
1: come squadra di calcio c'è il Verona. Giallo blu.
0: Adesso cerchiamo.
1: Sì, beh, non è così.
0: Chiediamo la I.
1: che non ci vanno stanotte, se
0: no,
1: non
0: in
1: lo
0: effetti
1: so.
0: No. Allora, Giordano, adesso ci ascoltiamo ancora un po' di music.
1: Io volevo farti sentire.
0: Dai,
1: anche
0: davvero.
1: Tutti i nostri amici, perché ho preparato.
0: Davvero mi hai fatto il regalo?
1: Sì, ho preparato due cosucce nuove.
0: No, non ci posso
1: Anzi,
0: credere.
1: Anzi, ne ho preparate più di due, però ti faccio
0: regalo.
1: Scegliere fra. Due brani di Morricone,
0: sì,
1: che ho appena fatto.
0: Mi lasci senza fiato.
1: Perché poi sono quelli che facciamo nei concerti, no? Quindi mi sono preparato le basi e ci ho suonato sopra e quindi ci tenevo. Ti piace di più? C'era una volta il West?
0: Oddio.
1: Oppure il tema di Deborah?
0: Oh
1: di
0: mio
1: quello
0: Dio.
1: Dicevano
0: oh
1: una volta
0: mio
1: in America.
0: Dio, faccio come?
1: Qual è che preferisci?
0: Allora, dai, tutte e due oggi le voglio ascoltare. In occasione, però, Giordano, mi viene in mente dei futuri concerti che terremo a 432 Hz, vero?
1: Sì, sono per quelli.
0: Riusciamo a portarlo da Marcello?
1: È il 5 giugno.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Grandioso. Marcello, Monica, aspettateci che arriviamo. Ma poi ne parleremo. Poi lo posterò anche sul canale Frequenze che curano.
1: Sì.
0: Concerto da Chopin a Morricone a 432 Hz. Ci gustiamo tema di Deborah.
1: Va
0: lo conoscono
1: bene, dai,
0: tutti.
1: Tema di Deborah, dai.
0: Meraviglia.

0: la sfumiamo, che dici? Ma
1: oh mamma mia, Giordano, un regalo bellissimo. Sai che sono innamorata anche del film che porta appunto il tema di Deborah, che è il film Nuovo Cinema Paradiso. L'avrò
0: sì.
1: visto probabilmente 6-7 volte.
0: Beh, la scena dove lui da piccolino andava a guardarla per quel buchetto che lei danzava, faceva la ballina.
1: Sai che non c'era proprio questa in quel punto lì?
0: Sì,
1: c'era,
0: ma questa
1: un
0: è
1: altro.
0: Quando lui, dopo da vecchio,
1: sì, esatto,
0: è ritornato,
1: ricorda,
0: lì in quel
1: sì.
0: bar e ha riguardato in quel punto e lì viene fuori sta roba che ti stringe
1: sì, Giordano, beh, Morricone
0: è
1: ovunque lui sia, maestro, ci inchiniamo
0: ti ringrazio,
1: alla tua
0: Ennio.
1: Arte esatto.
0: Morricone,
1: ci inchiniamo alla tua arte e per Giordano è stato un onore suonare tutti gli strumenti di questa melodia.
0: Sì, ho fatto tutto, da tutti gli strumenti,
1: l'accompagnamento,
0: tutti i violini,
1: i violini,
0: i flauti, i clarinetti,
1: cioè praticamente hai tipo Medusa che aveva un sacco di tentacoli nella testa, tu hai 10 braccia.
0: No, io li faccio uno alla volta.
1: Ah, uno alla volta, perché non ti sdoppi, insomma.
0: No,
1: non
0: parto
1: hai il
0: dalle
1: dono.
0: Basi ritmiche, diciamo,
1: okay.
0: più ritmiche, cioè che danno più senso ritmico,
1: sì.
0: in modo da avere poi nelle melodie che ci metto sopra una persona che suona con cui vado d'accordo, che sono
1: io. Che sei
0: io.
1: Tu, giustamente.
0: Vado
1: sì.
0: d'accordo per forza.
1: Insomma, è un bel lavoro di team, ecco.
0: Perché deve esserci l'intenzione, quindi
1: certo.
0: mettendo la mia intenzione già nei violini, violoncelli, contrabbassi, e da lì si parte, insomma, poi resta quell'intenzione.
1: Quindi l'ascolteremo dal vivissimo il
0: sì.
1: 5 di giugno. 5
0: sì,
1: di giugno
0: sì, sì.
1: da Marcello e Monica, ovvero in quel di Castello di Godego. Non vedo l'ora, non vedo l'ora.
0: E per me è sempre un onore, per quello ringrazio proprio Ennio Morricone, perché grazie a lui mi permette di vivere dei momenti estatici.
1: È venuta anche a me, è venuta anche a me, è vero, è vero. Allora,
0: torniamo un attimo a noi qua. C'è
1: a quale
0: Diego,
1: noi?
0: Che
1: Diego?
0: Dice, la verità è che non ho mai amato il calcio, grazie, neanche io Diego, neanche io, siamo in due, e quindi nemmeno seguito, neanche io Diego, ma mi pare che la bandiera della squadra di calcio sia come quella della città,
1: mamma
0: giallo,
1: mia. Azzurra, perché questo è un blu,
0: questo
1: forse
0: è blu, forse è più
1: forse...
0: Verona allora. Comunque approfitta per abbracciarci
1: caldamente anche noi caldamente
0: te.
1: Caro Diego, sì, può anche essere che sia giallo azzurra e invece che sia giallo blu quella del Verona.
0: E
1: c'è questa diatriba in atto.
0: Abbiamo l'amico Fabio che dice fantastica, fantastica, e bravissimo il maestro che la esegue. Grazie,
1: ah, grazie Fabio. I maestri che l'hanno eseguita, cioè Morricone, Morricone che l'ha prodotta, scritta, e Giordano che l'ha onorevolmente eseguita.
0: Ti ringrazio.
1: Prego, prego Giordano.
0: Quindi avanziamo però adesso con il polline, dai.
1: Avanziamo con il polline. Allora, qualcuno arriva dicendo non è mica colpa mia se i pollini fanno stannutire. Certo che non è colpa tua, non è colpa tua mai in realtà, perché non è colpa mai di nessuno, ma siamo a volte i responsabili, anzi se non sempre i responsabili un po' del nostro cammino. C'è un significato psicosomatico e direi finanche esoterico della allergia, ovvero qual è la visione che voglio proporre oggi? Il naso innanzitutto è l'organo di cosa? Fiuto, quindi territorio, l'organo della scelta, no? Ho fiuto per questa cosa, questa situazione mi puzza.
0: Quello
1: c'ha un naso, un naso da tartufo, si dice per i cani. Ecco, quindi quante volte abbiamo utilizzato la parola naso per descrivere delle situazioni in cui viene richiesto il nostro fiuto, il nostro saper annusare le situazioni. Questa situazione mi puzza, come dicevo prima, oppure sento odor di felicità, sento odor di novità,
0: sento odor di tranello,
1: anche questo si dice. Quindi l'allergia ai pollini che cosa rappresenta? Rappresenta un conflitto tra il desiderio di contatto e la paura dello stesso, quindi c'è una sorta di difficoltà di scelta. Il pollline, oltretutto, è l'archetipo della fecondità universale, perché è pollline, quindi stiamo parlando della fecondità della natura. e quindi significa simbolicamente che stiamo alzando un muro verso la vita che sta spingendo per entrare in noi. Cioè la vita che ci vuol fecondare e spinge per entrare in noi, noi la fermiamo attraverso lo starnuto, attraverso la lacrima, attraverso il muco che scende dal naso. È una sorta di aggressività trattenuta, quindi il corpo che combatte all'esterno ciò che la mente non riesce ad integrare all'interno. Non so se sia abbastanza chiaro, Giordano, come l'ho spiegata, no?
0: Molto chiaro.
1: Teniamo ad alzare questo muro proprio perché c'è un vitalismo, una vitalità, un cambiamento, una situazione o una persona che cerca di entrare e noi, a ragione o a meno ragione, alziamo un muro per sbarrare la strada alla situazione, alla persona, eccetera, eccetera. Nelle tradizioni antiche, quindi parliamo un attimo dell'esoterismo del polline, il polline che cos'è? È considerato una sorta di polvere d'oro, un po' come il lo zafferano, Giordano, che è una polvere d'oro. Il polline è la polvere d'oro dell'aria, cioè la quintessenza del sole.
0: Che
1: bella
0: bello,
1: questa cosa, che viene catturata dalle piante, no? È un elemento aria, quindi perché i pollini volano, quindi li vediamo anche spostarsi nell'aria. Sai, l'altro giorno con i raggi del tramonto ti chiedevo: ma Giordano, ma cosa sono queste?
0: Un ginseng,
1: esatto, e una camomilla. Erano più o meno le sei e mezzo della sera, e lì fuori nel nostro cortile un raggio di sole, di un sole avanzato, quindi non era al centro della
0: però dava quell'illuminazione
1: del cielo,
0: giusta
1: finché si vedessero nell'aria
0: queste migliaia
1: di pulviscoli. Mi sono spaventata, perché quando noi giriamo non pensiamo di introdurre e di inalare tutte quelle forme di vita, ma nell'aria ci sono insetti, ci sono pollini e ci sono anche acari invisibili.
0: Ho detto: ecco perché non riesco a dimagrire,
1: perché mangi un sacco di roba,
0: mangio tutta sta roba qua in giro per il mondo.
1: Non me la Giordà, no, guarda che ho fiuto per i tranelli, no, questa cosa odora di tranello, odora di furbettino.
0: Respiro troppo e quindi
1: mi sa che oltre a respirare troppo ci siano anche troppe pizzette che girano nell'aria, che
0: grazie,
1: però non
0: Fabio.
1: Respiri.
0: Grazie a Fabio, dici? Che ha portato delle
1: delle pizzette, insomma, grazie a Sonia.
0: Sì.
1: Esatto. Quindi in quest'area dove girano questi pollini e che quindi trasporta il fuoco della creazione, l'allergico vive un conflitto, una disarmonia con questo elemento, quindi con l'aria, e ha difficoltà a scambiare una frequenza, una vibrazione, quindi dell'aria, tra l'ambiente interno proprio e l'ambiente esterno. Quindi non si lascia in fondo fecondare la persona allergica dalle nuove idee, dai cambiamenti, dalle trasformazioni, eccetera, e mette in atto questa allergia. Ed è un invito, quindi se dovessimo ascoltare la voce dell'allergia dovremmo chiederle: che cosa mi sta invitando a realizzare, che cosa mi sta invitando a scoprire, a sentire? L'allergia risponderebbe: ti sto invitando a rivedere i tuoi confini. Sono delle mura o sono dei ponti? Perché questo è l'essere non essere, amletico, cioè sono muri o sono ponti, attenzione, quindi chiudiamo o apriamo, non i microfoni ma il contatto con l'altro da noi. Dice Luca: ma troppe pizzette, troppi dolcetti al cocco. Oddio mio, mi
0: Luca,
1: ha ricordato i dolcetti al cocco
0: le
1: scagliette.
0: Anche colpa tua,
1: sì. Abbiamo un sacco di assistiti colpevoli.
0: Faccio sempre onore a quello che i miei assistiti mi portano.
1: Scusa, quindi, che ti tolgo una scaglietta. C'è una scaglietta? No, c'è una scaglietta di cocco che ti sei mangiato proprio stamattina all'alba.
0: Guarda che c'è Alberto da Treviso che ha scritto prima e mi era scappato via. Spero tu sia sempre in ascolto, Alberto. Che dice:
1: ciao Alberto.
0: Ciao Martina, ciao Giordano, vi sto ascoltando per pochi minuti in auto. Vi saluto, vi abbraccio con un grosso strucon. E grazie mille di tutto.
1: Strucon l'abbiamo
0: intuito.
1: Spero che
0: tu sia ancora all'ascolto, che così ti ricambiamo lo strucon. Sì, se lo strucon.
1: Strucon
0: sì.
1: È singolare, strucons è plurale.
0: Eh sì,
1: quindi
0: British.
1: Letto strucons. Allora, Giordano, che dice la Mary dal Borgo? Dice: Anch'io sono allergica ai pollini. Sì. Mi basta bere un sorso, cosa c'è scritto, di camomilla per poter guarire. Ah beh,
0: no,
1: anche la
0: non è camomilla quella, cosa? Che bevi a bere dal volo.
1: In che senso? Cosa si dice?
0: Ma lo so, cioè lei, sono gli effluvi, come si dice, dell'alcol.
1: Dei pollini del rosso.
0: I pollini
1: del Cabernet. No, Giordano, non puoi far così. Intanto vorrei salutare una grande amica, non soltanto amica nostra, beh, proprio un personaggio di radio. Voglio salutare Lilli.
0: Lilli. Ciao Lilli.
1: Lilli, la saluto perché ci ha raccontato che in quasi tutte le occasioni in cui inizia la nostra trasmissione, per questo tratto di percorso è in auto che guida. Quindi le auguriamo buon viaggio. Lilli, non aprire troppi finestrini, no, perché potrebbero entrare pollini.
0: È un struccone anche alla
1: Lilli.
0: Lilli,
1: ma anche a Tiziano, anche a Paolo, insomma un po' di gente di radio, Mario, eccetera, eccetera. E anche agli altri speakers.
0: A tutti, cioè, non so se le braccia mi bastano.
1: No,
0: però
1: le braccia non ti bastano.
0: Abbraccio tutta.
1: Beh, ma se
0: sono
1: bastate per suonare tutti quegli strumenti del pezzo.
0: Sì, allora li braccerò uno alla volta.
1: Uno alla volta, come gli strumenti. Quindi chiediamoci, cosa stiamo cercando di tenere fuori? Quindi dalla nostra vita.
0: Beh, ognuno si risponda.
1: Esatto. Allora, a sostegno, vediamo un attimo. L'alimentazione conta? L'integrazione conta? L'attività fisica conta?
0: Di tutto un po'.
1: Beh, lo racconterò dopo una musica vibrante a 432 Hz. Entriamo ancor più nel vivo di come possiamo fare per aiutarci ad affrontare questi pollini che ci sono nell'aria.
0: Allora,
1: in questa stagione.
0: Anche qua ti do due possibilità.
1: Dimmi.
0: Se vuoi ascoltare. O ascoltiamo un altro Morricone, C'era una volta al West.
1: Okay.
0: Oppure ti faccio sentire un brano che ho scritto, sì, quando l'altro ieri in meditazione sono entrato nel
1: dove?
0: Viaggio che ho fatto nel deserto.
1: Addirittura.
0: Mi sono ritrovato là. Quando ho fatto, ti ho raccontato con Johnny quel giorno che siamo andati via.
1: Vero.
0: Da soli e abbiamo fatto una passeggiata, io da una parte e lui dall'altra, siamo schiena contro schiena, siamo partiti e
1: sì,
0: ci siamo fatti una passeggiata di qualche chilometro nel deserto e io in quel silenzio ho sentito delle cose
1: e
0: l'altro ieri mi sono arrivate e le ho rimesse giù.
1: Guarda, vorrei ascoltare questo, Giordano, soprattutto uno perché è un inedito, sempre a 432 Hz, due perché abbiamo parlato di aria, quindi credo che questa melodia ci aiuti ad affrontare meglio l'aria di questo tempo.
0: La senti per la prima volta anche tu, perché l'ho appena
1: grandioso,
0: scritta.
1: Dai, sono curiosa, apro naso e orecchie.

0: Sai, torniamo un po' dal deserto?
1: Sì, sono salita a bordo praticamente di un dromedario o di un cammello.
0: Il dromedario era in Marocco,
1: ecco,
0: nel Sahara.
1: Perfetto, sono perfetto. Sono salita a bordo e lì mi sono goduta la sabbia, l'aria, queste distese sconfinate delle dune, questa morbidezza, queste carezze di d'oro. D'oro. Mi è piaciuta Giordano, mi è piaciuta molto ed è anche molto meditativa, ti dirò, anzi un po' pericolosa, non vorrei ascoltarla alla guida perché alla guida sarebbe difficile resistere.
0: Sono tutte da meditazione queste musiche.
1: Assolutamente sì. Quindi rimandiamo il C'era una volta in America alla parte 2 del nostro, della seconda parte. Allora
0: c'è
1: Giordano,
0: Alberto,
1: sì.
0: Mi dice ciao, vi dedico la mia simpatica poesia ermetica.
1: Ermetica, sì.
0: Sai come, come le poesie...
1: È un koan zen.
0: Bevi troppo, hai postumi l'ardua sentenza.
1: Sesterzi.
0: L'hai
1: rovinata. Allora Alberto, la leggo io.
0: Scusa Alberto.
1: Ciao, vi dedico la mia simpatica poesia ermetica. Bevi troppo, hai postumi l'ardua sentenza.
0: Ai postumi, io ho detto ai posteri.
1: Esatto.
0: Ai postumi.
1: Ma per forza, sì, ai postumi, è certo, ai postumi della sbornia.
0: Sì, ma
1: ci
0: anche
1: sta.
0: I posteri che ti vedono.
1: Ma che,
0: sei,
1: ma che Giordano, aio, dai.
0: Scusa Alberto, cioè,
1: no, Alberto, davvero,
0: bene,
1: meno male Martina, che esisto.
0: Meno male, ma anche so quando sono da solo, chissà quante
1: ne spari, perché ogni tanto ti ascolto raramente perché in quel momento sono impegnata, ma ogni tanto ti ascolto e dico, ma che pazienza che deve avere Alberto. Alberto, quando gli si trasmuta una poesia, vabbè. Allora,
0: dai,
1: andiamo
0: con i polli.
1: Sì,
0: dai.
1: Allora, un paio di cose prima della pausa pubblicitaria, perché poi passeremo al secondo tratto del nostro spazio Frequenze che curano. La tavola è un po' uno scudo alle nostre allergie, perché l'alimentazione può anche spegnere o alimentare l'incendio. Facciamo un po' di attenzione a questa cosa. Quali sono i cibi da limitare quando si ha una forte allergia, quindi quando sentiamo che siamo provati in primavera, maggio, aprile, abbiamo gli occhi gonfi, gli occhi lucidi, stanchi, arrossati, non c'è tanta energia vitale, non digeriamo tanto bene, insomma tutta una serie di sintomatologie. I cibi da limitare sono quelli ricchi di istamina o istamino liberatore. Ce n'è una lista enorme,
0: infinita,
1: esagerata. Ovviamente non li elencherò tutti, ma andate in internet a cercare quali sono. A grandi linee, non fatevi tutti i giorni di formaggi stagionati, mi raccomando, di insaccati. L'altro giorno eravamo a un banco

0: Esiste, esiste un affettato che si chiama culatta,
1: Sì,
0: giusto?
1: culatello,
0: Ma
1: non
0: io ho
1: è
0: letto
1: culata. Sì,
0: no,
1: una culata.
0: culata con una T, mi pare.
1: Culatta,
0: Culata,
1: con due T,
0: culatta,
1: sì.
0: non ci ho visto bene, ci ho
1: È
0: visto.
1: culatello, no?
0: Ma la
1: Culatta
0: culata
1: del
0: è
1: culo.
0: una sola, cioè non è tutte e due le culatte.
1: Lo faranno da una culata, faranno un prosciutto, da un'altra culata faranno un altro
0: Qualcos'altro,
1: prosciutto.
0: vabbè, non siamo grandi esperti perché non siamo carnivori,
1: Non me li intendo
0: però
1: neppure io.
0: ecco, non ci inteniamo tanto, però fateci sapere come ci avete fatto sapere della squadra se esiste un affettato chiamato culatta, perché noi l'abbiamo sentito
1: Sì,
0: proprio dal vivo.
1: so che ne ha preso tre etti, quindi
0: Detto, esatto, detto quei tre
1: consumano e
0: etti,
1: consumano
0: esatto,
1: di
0: tre etti di
1: culatta.
0: deretano, diciamo. Allora, formaggi stagionati, no, insaccati, direi proprio di no. I pomodori. No, in questo periodo, diciamo, in cui stiamo istaminici, il cioccolato, anche per chi ama troppo il fondente, anche no, e i crostacei, anche no. Quindi sono i principali. Ce ne sono tanti altri, però li andate a vedere
1: Sì, dai.
0: personalmente, soprattutto in questa pausa pubblicitaria, mentre ascoltate tutti i consigli di Radio Gamma 5.
1: Sì, ci sentiamo veramente tra
0: A
1: pochi
0: trappe.
1: secondi, dai.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Cari amici di Radio Gamma 5, il nostro amico Roberto, detto RDM, operaio edile, cerca di terzo livello, cerca lavoro nella zona di Venezia o anche disponibile per trasferte settimanali o quindicinali. Se avete la possibilità di dargli un'occasione di ripresa di lavoro, perché ovviamente in questo momento le situazioni sono difficili, chiamate il 380 53 30 191, ripeto, per dare una possibilità di lavoro a Roberto, il nostro amico RDM, potete chiamare come operaio edile il 380 53 30 191. Grazie a tutti.
6: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19:30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20:30 su Channel Italia, digitale terrestre 123. Digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

E rieccoci tornati, seconda parte di Frequenze che curano. Quest'ora è volata insieme a Giordano e Martina, i microfoni di Radio Gamma 5 in direttissima. E vi leggo qualche annuncio per Radio Gamma 5. 5 per 1000, da quest'anno è possibile versare da parte vostra appunto il 5 per 1000, è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il sostegno di importanza solare e il contributo è radiofonico.

amore che ci lega, ma soprattutto sinonimo di si resiste insieme. La vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: CF01598090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Oppure, come sempre, è possibile sostenere la radio attraverso il versamento alla banca di credito cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo troviamo nel sito, e oppure portando direttamente in sede radio il contributo agli incaricati preposti, ovvero i membri del CDA. È possibile anche acquistare il libro di Radio Gamma 5, noi lo abbiamo là, lo sfogliamo ogni tanto per sbirciare un po' sui conduttori, La frequenza della libertà. Lo potete trovare direttamente qui in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, quindi al mercatino del gas, alle conferenze, ai corsi o agli eventi. Oppure le copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2 a Montegrotto, alla cartolibreria Susi in piazza Mercato 6 a Bresseo di Teolo, o nella libreria La Bassanese in piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, o all'edicola Sonia e Stefani in via Copanico 9 Piove di Sacco, e prossimamente ci saranno anche altri punti vendita. Altre iniziative: la vitamina C, indispensabile per la nostra salute. Venerdì 8 maggio ore 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, quindi proprio qui a Campodarsego, Radio Gamma 5 presenta Le vibrazioni del sapere e come conferenza appunto la vitamina C, indispensabile per la nostra salute. Vitamina C spesso è considerata un semplice supporto per le difese immunitarie, invece rivela anche potenzialità sorprendenti quando viene utilizzata con consapevolezza e con approccio soprattutto clinico. Insieme al dottor Paolo Rossaro, esperto in medicina integrata e approcci terapeutici naturali, esploriamo i molteplici benefici di questa sostanza fondamentale per la salute umana. L'ingresso è a contributo libero e consapevole. Per informazioni Valentino al 349 77 80 167, ripeto, venerdì 8 maggio alle 20:45. Sabato invece 16 maggio il gas primavera resistente, quindi dalle 11 alle 18, dove troviamo tutto quello che riguarda appunto il gas. Alle 13 per chi vuol fermarsi si pranza tutti insieme. È presente il dottor Mario Palladini con gli indumenti a tecnologia FIR a infrarossi, il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, e anche Silvia per chi desidera fare il mini test di biorisonanza. Nel pomeriggio Fiorenzo Libero che insegna ricette macrobiotiche. Qui nuove liste di gas, biobanchette, la consegna dei prodotti extra lista, gli integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura. Per informazioni rimanete aggiornati sul gas appunto su Telegram, canale Telegram della Radio Gas Associazione Franco Carraro 76. Poi in sede a Campodarsego sempre super corso di nutrizione macrobiotica Yin e Yang, troppe G in questa frase, Giordano, dal titolo Per vivere in armonia, buona spesa, buona cucina, questa è la miglior medicina. Gli incontri sono con Fiorenzo Libero, si parte sabato 9 maggio alle ore 15 con la preparazione dei cereali, mentre sabato 23 maggio sempre alle 15 la preparazione dei legumi, e infine sabato 30 maggio alle 15 i cibi dell'estate. Per informazioni 349 80 58 854, che è direttamente il numero di Fiorenzo. Venerdì 22 maggio sempre in sede radio alle 20:45 in via Antoniana appunto 66, ripeto, a Campodarsego, presentiamo sempre con Le vibrazioni del sapere la conferenza Pedagogia e tecnologia. Ettore Guarnaccia, esperto in cyber security, e Chiara Ghildini, insegnante formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegano l'impatto del digitale sulle nuove generazioni, non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. L'ingresso è a contributo libero e consapevole. Valentino al 349 77 80 167.
te. Ancora un'informazione che Radio Gamma 5 per martedì 2 giugno organizza la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo alle 9 al parcheggio della birreria Pedavena, a Pedavena appunto. Alle 9:30 si parte la fermata al parcheggio in via Faont, poi si sale nel bosco dove alle 10:30 partirà l'escursione. A farvi da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso si sosta il Casarin di Mara, dove c'è un rinfresco, la mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole, il pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire per ultimo lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e Fate, una magica storia. Lì si pranza al sacco, chi può porta un dolcetto magari da condividersi, caffè e l'acqua ci pensa invece l'organizzazione. Ultimo numero di telefono 329 003 8988.

0: E ci risiamo.
1: Bene, sto sax.
0: Sax.
1: Da
0: blues. Night.
1: Da night.
0: Mi sembra l'atmosfera di Johnny e Jack, quindi, no, come si chiama?
1: Ma mi ricordo che me l'hai già fatta.
0: Te l'ho già fatta, sì, vero? Sì, sì, lo so. Due volte fa, perché la volta scorsa non c'eravamo. Infatti, ci tira le orecchie Adamo che ci dice: salve ragazzi, vi auguro buona trasmissione, ma devo rimproverarvi per l'assenza. Aiuto. Sì, eravamo un po' impegnati, anzi io ero un po' impegnata. Giordano solo la volta scorsa, perché Giordano c'è sempre. Giordano c'è sempre. Dice: mi fanno ricordare l'assenteista che è fuggito dalla radio. Non ho in mente nessun assenteista che è fuggito soprattutto dalla radio, però Adamo eventualmente, insomma, saprai tu. Allora. Ritorniamo.
1: Ciao Giordano, ciao Martina, buona trasmissione oggi in super ritardissimo.
0: No.
1: Che Luca sarei oggi?
0: Sei dodicesimo.
1: Luca tendente all'infinito.
0: Alla nona.
1: Ciao, sono veramente tanti Luca in questa trasmissione.
0: Sì.
1: Grazie, da forse Luca 2.
0: Sì, dai, Luca, oggi, dai, hai
1: oggi
0: secondo
1: hai
0: posto
1: il secondo
0: sul podio.
1: Posto,
0: chissà, dai, se Luca 1 è ancora in ascolto, però salutava anche tutti Luca all'ascolto, quindi di conseguenza saluta anche te. Tra l'altro il tuo numero di telefono, se non sbaglio, è ma poi dimmi tu Luca, finisce per 1, mentre il numero di Luca 1 finisce
1: finisce per due.
0: Il numero di Luca 1 finisce per 1, quindi è normale che Luca 1 finisca per 1 e
1: sì,
0: Luca 2 finisca per 2.
1: Esatto.
0: Che già ve la siete cercate in fondo, ragazzi.
1: Fatti cambiare numero, Luca.
0: Fate gli affari vostri dei numeri telefoni. Allora, andiamo sull'alimentazione ancora. Abbiamo visto quali sono i cibi che incendiano il corpo, quindi abbiamo visto le istamino liberatori e gli istaminici, ma quelli amici chi sono? Beh, abbiamo appena visto, anzi pubblicizzato, esposto la conferenza di Paolo Rossaro sulla vitamina C. Infatti la vitamina C, questa nostra potentissima amica, è anche un potente antistaminico naturale, insieme alla quercetina, poi contenuta in quello che ti piace tanto, Giordano, cipolle? No, ma veramente ti muovi tutta questa roba.
1: Ma non si
0: roba.
1: Sentono i radio di questi
0: rumori. No, ma io sento cigolare, cioè sono le ginocchia tue
1: no,
0: o è la
1: non
0: sedia.
1: Non si sentono i radio, tu vai avanti.
0: Beh, ditemi se si sente Giordano, vabbè.
1: Senti solo
0: le cipolle rosse ti piacciono un sacco, sappi
1: tantissimo,
0: che sono ricche di quercetina. E ti tappano l'allergia, quindi te la fanno sciogliere un po'. Ma anche le mele sono ricche di quercetina e stabilizza le membrane delle cellule che rilasciano l'istamina, quindi ci aiuta tantissimo. Se proprio non vogliamo prendere l'enzima DAO, che è quello che prendono quasi tutte le persone che sono intolleranti all'istamina. Qual è l'attività fisica migliore? Non è dormire sul divano, no. Non possiamo rinunciare allo sport solo perché fuori ci sono tanti piumini, ma cambiamo magari un po' le regole. La regola principale che suggerisco per poterci salvare un po' dalle crisi, appunto, dei pollini, sono di evitare due bei tappi respirate appunto dalla membrana della pelle, dai pori della pelle, ma se evitassimo l'alba e se evitassimo il tramonto sarebbe la soluzione ideale, perché la concentrazione di polline in questi due momenti della giornata è massima. Qual è il momento perfetto? Beh, sarebbe un po' questo, Giordano, cioè subito dopo la pioggia, perché la pioggia è stata lavata, l'acqua lava l'aria.
1: L'acqua lava l'aria.
0: Sai che c'era una bambolina che si chiama Lava Valeria?
1: Me la ricordo.
0: No, sì. Me l'hai detta tu, perché io sono più giovane. Per me c'era il Ciccio Bello.
1: Ma Lava Valeria
0: anche
1: c'era.
0: Anche il Cabbage Patch. Te lo ricordi?
1: Quello non lo so.
0: Quello che nasceva su di cavoli. No.
1: No, non l'ho mai visto.
0: L'Alessia?
1: Neanche l'Alessia, no, dai. Goldrick.
0: E Winnie the Pooh?
1: Sì, quel Winnie the Pooh, perché...
0: No, ma non sono quelli che cantano, non è...
1: Beh, i Pooh...
0: Do di battaglia,
1: Lo sai che i Pooh, il nome dei Pooh è nato proprio da Winnie the Pooh.
0: Non lo sapevo questo.
1: Sì, è stato un loro... Perché... un loro discografico, che una discografica, era una donna che gli ha detto:
0: vabbè, certo che era una donna.
1: Winnie the Pooh è molto bello, chiamatevi Pooh. E poi da lì è nato.
0: Davvero?
1: Sì. Sì.
0: Ma non
1: l'hanno detto
0: pensavo...
1: in un'intervista.
0: Beh, quindi la mascotte dei Pooh è Winnie the Pooh.
1: No, non l'hanno mai preso.
0: Vabbè, comunque stendiamo un velo di polline sopra i Pooh. Puetoso. Chi c'è?
1: Finalmente è arrivato Luca 2.
0: Mi sentivo
1: solo oggi, senza il gruppone.
0: Vediamo.
1: Aspetto Luca 3, 4,
0: vediamo
1: 5.
0: Se c'è almeno un Gianluca all'ascolto.
1: Magari sono in ascolto, ma non scrivono.
0: Potrebbero non scrivere. Sì, dai, forza e coraggio a tutti i Luca in ascolto e a tutti i Gianluca o i Pierluca o i.
1: Gianluca l'hai detto.
0: Sì, Gianluca sì. L'ho detto. Pierluca
1: no, dai, Piersilvio.
0: Silvio ci sta meglio, va bene. Quindi la terra profuma di fresco dopo una bella pioggia e l'aria profuma di buono perché non ci sono troppi pollini in giro. Ancora due cose, Giordano, in relazione ai rimedi, perché molti prendono l'antistaminico, ma ci sono dei rimedi eccellenti, sia come rimedi della nonna, sia come rimedi della scienza olistica. Quali sono i rimedi della nonna? Beh, il primo è il lavaggio nasale, quindi lavare via con dell'acqua salina dalle mucose del naso ciò che rimane è fondamentale.
1: Dovrebbe
0: lo puliamo
1: fare il
0: bene
1: con la brocca apposta, con la brocchetta,
0: esatto,
1: da mettere nel naso.
0: Esatto, c'è uno strumento proprio apposito e si chiama Lotami, se non sbaglio.
1: Lota.
0: Vero?
1: Sì.
0: E quella è una pulizia, so che è una pulizia meccanica, però almeno togliamo fisicamente questo nemico, quello che il corpo considera come nemico, dalle nostre mucose. L'altra possibilità è fare dei suffumigi, parlavo prima di camomilla, che è quella appunto che beve Mary dal Borgo, suffumigi con la camomilla per lenire le mucose irritate senza però aggredirle.
1: In effetti il colore della Mary dal Borgo è sul franciacorta, sai, quella camomilla.
0: Ma no, è camomilla.
1: Eh sì, ma è quel colore lì.
0: Vabbè. Dopo guarda che poi non ti prepara più le leccornie, perché Mary dal Borgo ogni tanto vizia Giordano con delle leccornie, qua stiamo spoilerando troppe situazioni. Però quello che mi piace molto come scienza olistica, quindi come prodotto della natura, è il mio amato benedetto sacro Ribes Nigrum. È un gemmo derivato, secondo me eccellente, non secondo me Martina, ma secondo me naturopata, perché agisce con un meccanismo simile al cortisone. Infatti è il cortisone naturale, non ha gli effetti collaterali del cortisone, stimola le nostre surrenali a produrre una risposta antinfiammatoria assolutamente naturalissima. Quindi il nostro, alla fine, cortisone naturale del corpo è un antincendio praticamente.
1: Sì.
0: E il Ribes Nigrum è eccellente, quindi testatelo eventualmente su di voi, è in gemmo derivato ed è eccellente. Come omeopatia, non ve lo dico da naturopata che ovviamente non suggerisce rimedi omeopatici, ma come sperimentatrice ho trovato eccellente l'Allium Cepa, soprattutto quando il nostro naso cola come una fontana, ovviamente per gli occhi saprete già che è l'eufrasia, perché offre questo sollievo rapido senza però dare nessun tipo di sonnolenza.
1: Eufrasia, sì.
0: L'eufrasia è eccellente. Come trattamento olistico che faccio, Jordi, in studio? Jordi.
1: Sì, dai. Jordi, ormai adesso lo sanno anche loro che mi chiami Jordi
0: con la intimità. Y, esatto, come nell'intimità.
1: Nell'intimità mi chiami Jordi.
0: Jordi?
1: Sì. Giordone alle volte.
0: Bugiardo. Allora, nei trattamenti olistici, supportateci ragazzi, entra in gioco l'arte della cura attraverso le frequenze, ovviamente. Perché? Perché pensiamo che il corpo allergico sia in una sorta di stato un po' caotico, cioè che sia un po' stonato. Quindi per reintonare il soggetto stonato dall'allergia usiamo moltissimo le campane tibetane, ma anche delle frequenze armoniche specifiche che possono tranquillizzare il sistema nervoso, quindi passare da uno stato di simpaticotonia, quindi da uno stato di ipersimpatico, diciamo, quindi di attacco-fuga, a un sistema un po' più parasimpatico, che è quello di riposo e guarigione. Così si abbassa subito la soglia della reattività del nostro sistema immunitario. Per far questo funzionano bene anche i ritmi.
1: Aggiungo
0: la sansula,
1: anche il diapason.
0: Il diapason tantissimo.
1: Specialmente sfenoide, tutta la zona zigomi.
0: Il diapason, Giordano, soprattutto 128 Hz,
1: sì,
0: produce ossido nitrico, che è un antinfiammatorio.
1: Sì. E poi è proprio uno stimolatore vibrazionale, fa da martello pneumatico.
0: Esatto.
1: Su tutta la parte cranica.
0: Esatto. Nella riflessologia plantare, per chi è riflessologo all'ascolto, per chi si vuole schiacciare il punto del piede che può dar beneficio, ovviamente operare e lavorare sui punti del fegato e dei polmoni aiuta molto il corpo a drenare le tossine e a ritrovare appunto il ritmo del nostro respiro naturale. Polmone appunto per il respiro, fegato per drenare un po' di tossine. Quindi, che abbiamo visto oggi, Giordano? Abbiamo visto come il polline sia molto più che un fastidio stagionale, è un grande messaggero, ci dice che il nostro sistema immunitario è un po' in attacco perché alziamo dei muri o stendiamo dei ponti, ci dice anche un po' dei nostri limiti psicologici, della nostra capacità di accogliere o non accogliere la vita. E quando sentiamo il primo starnuto, quindi cosa possiamo fare? Invece di vederlo come un attacco, chiediamoci: cosa sto cercando di tenere fuori dalla mia vita o cosa devo tenere fuori dalla mia vita, perché magari la situazione è impegnativa e vogliamo liberarcene.
1: È sempre quella domanda importante, invece di arrabbiarsi.
0: Sì.
1: Guarda,
0: ci alleiamo,
1: sono preso anche quest'anno, sto male, c'è tutto il lamento.
0: Esatto.
1: Cerchiamo di farci queste domande che sta consigliando Martina.
0: Ci alleniamo e ovviamente ci puliamo un po' il naso, però puliamoci anche i pensieri, perché molto spesso si intossicano prima i pensieri del naso, il naso è l'ultimo poverino ad arrabbiarsi. Respirare aria nuova è la via, perché nonostante tutto l'aria della vita è buona, quindi non mettiamoci in conflitto con la vita, quantomeno con qualche situazione però lo siamo, ma è umano esserci. E quindi, che dire, io lascio, Giordano, la parola a te, ma prima di lasciarti la parola, lasciamo un po' di note,
1: due tre messaggi.
0: Sì. E sono arrivate.
1: C'è,
0: sì.
1: Luca 1 che dice: Yala Neti Lota, appunto, lo,
0: sì,
1: uso anch'io ogni tanto quando ho il raffreddore. Fortuna che non sono allergico a niente.
0: Ah, perché sei compatibile,
1: ma
0: con tutto ciò che incontri.
1: La volta scorsa avevi detto che eri allergico a qualche persona.
0: Forse a qualche persona, Luca, ci sta, però ci sta, meno male, anzi.
1: E poi abbiamo Fabio che dice: ragazzi, le lenzuola che sto usando sono di Winnie the Pooh. Fabio Piccolo e esigente, si scrive.
0: No, ma tu pensa che io avevo letto: ragazzi, sotto le lenzuola Winnie the Pooh, e dicevo: ma che ci fa Winnie the Pooh sotto le lenzuola di Fabio?
1: Poi
0: fa compagnia, no? Come io, che colui ha il suo Winnie the Pooh, chi lo sa.
1: Allora, aspetta che c'è anche Diego che ci scrive.
0: Sì.
1: Un mappazzone, aspetta che leggo tutto. Allora, ho sentito dire da più persone che spesso le allergie hanno origine dal fatto che quando un bambino subisce, cioè vive uno shock durante un periodo di espansione di spore, pollini, eccetera, associa e vive poi inconsciamente quello shock quando i pollini si diffondono ed appaiono, così i sintomi dell'allergia. Risolvere il trauma potrebbe risolvere l'allergia.
0: Sì, Diego, sono in accordo con te che c'è anche questa variante. Lo stesso vale per tutte le cose che ci capitano durante uno shock. Io ho incontrato una persona che non poteva sentire un certo tipo di profumo perché durante lo stato, appunto, la dimensione dell'infanzia, aveva vissuto uno shock proprio durante un momento in cui questo profumo era nell'aria e quindi non poteva più sentirlo, proprio perché ritornavano i sintomi dello shock, che in lei si manifestavano attraverso una fortissima gastrite, forma di gastrite. Penso un po' cosa succede alla nostra psiche, così straordinariamente intelligente.
1: È meravigliosa, sì.
0: Giordano, mi avevi promesso il West.
1: C'era una volta il West.
0: Dai, ascoltiamocene insieme.
1: Dai,
0: che dici?
1: Ascoltiamolo e poi alcune cosucce che non ero riuscito a dire la scorsa puntata perché avevo finito il tempo e quindi volevo terminare alcune cose. E chi non ha ascoltato quella puntata se la va chiaramente a riascoltare, se è curioso,
0: sul canale
1: Telegram Frequenze che curano.
0: Sai che siamo a più di 3000 iscritti.
1: Sì,
0: sono felicissima.
1: Sono molto felice.
0: Sì, molto.
1: Sì, guarda, siamo a 9300 erotti su YouTube
0: e che ascoltano un sacco di musica.
1: Sì, sì, sì, ma non è
0: e anche conferenze.
1: Non amo neanche a dire i follower,
0: no,
1: tutte queste robe. Io quando dico
0: siamo,
1: perché è una comunità. E quando,
0: vero,
1: io vedo che siamo in 9000 persone che si iscrivono a un canale di uno che parla di musica e vibrazioni e tutte queste robe,
0: ma di tante cose,
1: è bellissimo.
0: Anche.
1: E poi siamo già a 3000 su Frequenze che curano,
0: dove ci sono tutte le puntate radio.
1: Ma allora capisco che c'è un risveglio un po' in atto, se tanti si iscrivono a questi canali, non solo i nostri, ma in generale.
0: Sì, a tutti i canali in cui parliamo di frequenze e di vibrazioni, quantomeno.
1: Sì. E poi guarda, c'è, è arrivata.
0: Chi è arrivato?
1: Mary dal Borgo, speriamo.
0: Addirittura?
1: Speriamo non abbia da tirarmi le orecchie.
0: Vediamo.
1: E Alex dalle Dolomiti, guarda, dicono: buon viaggio nella stimolazione benefica del sistema nervoso che ci passa davanti ad un buon prosecco di Valdobbiadene.
0: Vedi, vedi.
1: E che sconfigge pure tutte le allergie. Vedi, avevo ragione che si curano
0: tu
1: così.
0: Hai sempre ragione.
1: Ed infine distrugge tutto il polline quotidiano.
0: Mamma mia.
1: Approfittatene.
0: Addirittura.
1: Auguri da Mary dal Borgo e Alex.
0: Chissà
1: dalle
0: chi
1: Dolomiti.
0: Sarà in accordo che con un buon prosecco di Valdobbiadene o con qualche altra sostanza di questo genere può ammortizzare quantomeno il sintomo dell'allergia. Tra di voi, chi è all'ascolto, chi lo fa ciò che fa Mary dal Borgo e Alex dalle Dolomiti, che secondo me sono due terapeuti, o forse sono sulla linea olistica,
1: sulla linea, sì, chi lo sa.
0: Borgo e Dolomiti, però, sai.
1: Tra l'altro, le Dolomiti fanno dei buonissimi vini, quindi.
0: Assolutamente sì. Grazie,
1: comunque,
0: carissimi Mary
1: grazie,
0: Alex.
1: A prestissimo, dai, a presto. Chissà, davanti a un buon bicchiere di buon vino. E poi Adamo ci dice: anch'io ho un follower, è il mio cagnolino che mi segue sempre.
0: Ah, beh, Adamo.
1: Sei fortunato, Adamo, avere un follower come un cagnolino.
0: Questo è un follower che ne vale 9.000, 10.000.
1: Sì, vale tutti i nostri,
0: vale tutti i follower del mondo.
1: Cagnolino.
0: È vero, è vero.
1: Assolutamente. Bene,
0: quindi,
1: dai.
0: Allora dedicato a tutti i radioascoltatori, ma in particolare a chi beve consapevolmente, c'era una volta in America. O c'era una volta in West?
1: C'era una volta in West. Prima
0: in West?
1: Ascoltato c'era una volta in America.
0: No, prima il tema di Deborah.
1: Che è c'era una volta in America.
0: Addirittura, sì, va sì. Bene. Allora, il West.
1: Ricordo, c'era una volta in America, era il film dove Deborah ballava.
0: No, era il Cinema Paradiso. Nuovo Cinema
1: Signore
0: Paradiso.
1: Benedetto, dai.
0: No.
1: Cosa hai bevuto oggi?
0: Il tema di Deborah? Deborah non era...
1: Era la ballerina.
0: La ballerina, è vero. Il nuovo Cinema Paradiso era quello. Sì, sì, è vero. Giordano.
1: Robert De Niro la guardava.
0: Ma io avevo detto prima
1: hai
0: Nuovo Cinema Paradiso. Sì, no, è che sono figli... Non diciamo niente. Non sono figlia.
1: Sei figlia...
0: Sono figlia del Valdobbiadene, di gente che beve. Da buona
1: quindi
0: veneta. Mi pare opportuno, dai.
1: Dai, c'era una
0: dai,
1: volta
0: dai,
1: West,
0: torniamo
1: vai.
0: Indietro nel tempo.

0: Che dire? Beh, abbiamo già fatto i complimenti a Morricone,
1: sì,
0: in tutti i modi.
1: Posso,
0: io ancora
1: a Morricone,
0: da musicista mi inchino davanti a un genio come Ennio Morricone, tra l'altro c'è il figlio adesso che sta dirigendo le opere di suo papà.
1: Addirittura,
0: sì.
1: Ma è un direttore d'orchestra o comunque insomma musicista?
0: Sta girando i teatri con... il titolo è Morricone, dirige Morricone.
1: Addirittura, sì, sì, che sì. Meraviglia.
0: Bello. Poi tutti sti figli che seguono i babbi è veramente molto bello, molto bello.
1: Sì.
0: Allora, ho avuto i brividi risentendo questo pezzo. Mi sono trovato riavvolto nella stessa atmosfera di quella domenica a Rosà, suonata dal vivo da Giordano.
1: Che bello, Luca, grazie, effettivamente ti ho visto vibrantemente attento in quella giornata. Che bello, è stato bellissimo da Franco.
0: Siamo a Torino
1: con questo concerto, esatto.
0: Poi siamo da
1: Raffaele e poi saremo da Marcello qua in zona.
0: E
1: quindi
0: poi
1: per tutti.
0: Tutto. Poi saremo di nuovo a Rosà a settembre.
1: Saremo di nuovo a Rosà, è vero. Un po' di giri, di tour, possiamo chiamarlo tour,
0: sì,
1: tour,
0: sì.
1: Da Chopin a Morricone.
0: Ho ricominciato
1: anche le
0: a divertirmi suonando,
1: vero,
0: perché faccio tanti bagni di suono, sai, facciamo,
1: vero,
0: tanti bagni,
1: vero,
0: di suono, lavaggi vibrazionali, ma ogni tanto da buoni musicisti ci piace
1: divertirci con i pezzi celebri,
0: quello,
1: ma senti, Chopin o Morricone?
0: Cavolo, che domanda.
1: Cavolo, ti ho messo in difficoltà.
0: Dura. No, non ce la faccio a rispondere. Sono due artisti con delle caratteristiche totalmente diverse, ma che vanno a convogliare su dei punti principali che sono il romantico, il romanticismo, che sono la bellezza delle melodie, le grandi armonie. Che vanno spesso a stravolgere anche le stesse regole armoniche, e non è da tutti, non è da tutti.
1: Io ho una soluzione.
0: Sì.
1: Chopinone o Morri Pen? Ti piace?
0: No, devo essere sincero.
1: Chopinone e Morri Pen. Neanche Morri Pen.
0: No, Chopin e Morri Pen. Lasciali stare.
1: Vabbè, dai, volevo fare una, sai, quelle magincidenze, quei nomi messi insieme.
0: Sì,
1: vabbè.
0: Sì, sì. Va
1: okay.
0: Bene, dai. Ma te la passo, dai.
1: Ma
0: carina,
1: dai.
0: Chopinone. Morricone per l'italianità, dice.
1: Ah, beh,
0: Luca.
1: Per l'italianità.
0: Sì, dai, su questo ci sto, va bene. Va bene, concordo.
1: Entrambi comunque due geni, Giordano,
0: sì,
1: perché poi
0: sì.
1: Passiamo nel concerto,
0: ma
1: passiamo
0: quando parli
1: anche
0: di quelle persone lì, vai oltre ai confini.
1: Sì, io vado oltre,
0: come
1: vero.
0: Se ti alzassi un pochino e non vedi
1: non
0: più.
1: Non puoi definirli.
0: Non
1: no.
0: Vedi più i confini della la terra.
1: Esatto, ma poi da lì, insomma, attraverso loro c'è Mozart,
0: appunto,
1: c'è Bach.
0: Guarda, mi hai letto nel pensiero.
1: Certo,
0: stavo
1: Albinoni.
0: Dicendo, è come se mi dicessi di scegliere tra Bach, Handel, Beethoven, o che mi dicessi nella musica lirica tra Puccini, Donizetti.
1: Beh, ma scusami, ma tra tutti questi ti sei dimenticato Fedez? Sei caduto?
0: Senti sto silenzio.
1: No, è caduto per terra. Non c'è più Giordano.
0: Allora, intanto è arrivato Davide D'Alesiano, che non manca mai, lui arriva.
1: Ciao Davide.
0: Ciao ragazzi, un carissimo saluto.
1: Ciao,
0: e un
1: a,
0: saluto
1: te.
0: A te,
1: buone vibrazioni.
0: E poi abbiamo Roby L'Alpin, che ci dedica la sua anzi, guarda che bello,
1: che bello.
0: Bravo,
1: sì, è vero.
0: Bravo Roby. Dice, nel ricordo del mitico Alex Zanardi, che ho avuto l'onore di conoscere nel 2019 a Bassano del Grappa in una meravigliosa gara per paraplegici, gli dedico la mia poesia dal titolo Zanardi. Allora, questa io ci metterei un piccolo sottofondo e la farei leggere a te.
1: Va bene.
0: Con la tua vocina, dedicato ad Alex.
1: Ho conosciuto un'anima completa. Un tempo era come noi comuni mortali, aveva la sua vita normale, come era normale avere due gambe per camminare. Poi, uno sfortunato giorno cambiò tutto, un incidente e via, gli tagliarono le gambe, ma con coraggio e determinazione non ha avuto alcuna esitazione di rimettersi in cammino, vincendo se stesso, testimone della vita e dell'amore, tanto da diventare, senza volerlo, ancor più prezioso agli occhi del mondo intero. Eroi come lui ce ne sono tanti, che ci danno l'esempio che la volontà dell'anima, se necessario, può evolversi da uomo a centauro, per dimostrare che Dio esiste, alla faccia di chi pensa il contrario. Alex, sarai per sempre nei nostri cuori e simbolo eterno della classe 1966, la mia classe. Un abbraccio da Robby L'Alpin.

0: Ed eccoci qua, ritorniamo. Allora, c'è Davide D'Alesiano che dice: Roby, per carità. Non so cosa vuoi dire con Roby, per carità, però vi capirete voi. Allora, dai, andiamo avanti. Vi ho parlato la scorsa settimana dell'illusione del silenzio, del fatto che siamo immersi nel suono dal primo istante della nostra nascita. Abbiamo parlato dell'inquinamento del silenzio, quello che noi pensiamo essere silenzio e che invece è un continuo inquinamento dato da onde radio, da rumori del traffico, da rumori del bar, voci, eccetera eccetera. Abbiamo parlato anche dei battiti binaurali, ecco, e questo mi dice anche di darvi anche delle indicazioni. Quindi finisco questo piccolo concetto che avevo iniziato la settimana scorsa. Delle avvertenze, no? Lo dico anche ai miei colleghi terapeuti, perché secondo me, secondo Martina, secondo Giordano, diciamo, c'è un'etica del suono. Esiste un'etica del suono, perché come ogni strumento estremamente potente, il suono, in particolare i battiti o i toni binaurali, devono essere usati con molta saggezza. Per esempio, non vanno usati senza un consulto di un bravo medico, e sapete che quando dico bravo medico ormai sapete cosa intendiamo, su persone che per esempio soffrono di epilessia, perché certe fluttuazioni elettriche possono anche andare a scatenare delle crisi, oppure per chi porta un pacemaker, per esempio. Ci sono delle attenzioni da fare, perché non è vero che il suono va sempre bene. Bisogna avere la competenza di saper usare questo strumento, che come ogni altro strumento ha anche le sue controindicazioni se usato male. E diciamo che sono veramente poche e blande queste controindicazioni. Vi ho fatto un esempio dell'epilessia, per esempio, e i suoni binaurali che vanno a lavorare sul cervello. Potete voi fare due conti, no? E per questo noi spesso operiamo proprio in collaborazione con questi medici, magari quelli radiati o sospesi sono un po' i migliori per adesso, no? Quindi andate a cercare un bravo medico. Quando dico quelli bravi intendo proprio quelli che hanno giurato con coscienza e sapendo quello che leggevano quando lo hanno letto Ippocrate alla loro laurea. E soprattutto bisogna anche ricordare che il suono è anche un catalizzatore, cioè apre delle porte, ma è sempre il paziente, guidato da un buon terapeuta, che deve decidere se e come varcare questa porta. Quindi non guariamo nessuno, lo diciamo sempre tante volte, quindi noi andiamo ad aprire porte, poi la persona deciderà se è il momento giusto per varcarla, e normalmente è l'anima che decide se il momento è giusto. E poi vi volevo parlare, per concludere quel discorso che ho iniziato una settimana fa, parlarvi del cuore come diapason. Proprio la fisica viene chiamata della coerenza. Mi viene sempre in mente il buon Emilio Del Giudice quando parlo di coerenza di fase, dei suoi studi. Andate a vederveli se avete voglia e tempo. In rete trovate varie sue conferenze registrate prima che lui passasse in una nuova dimensione. Perché per tanto tempo, decenni potrei dire, la medicina occidentale, quindi la nostra medicina degli ultimi 200 anni, ha trattato il cuore sempre come fosse una semplice pompa meccanica, una pompetta, no? Un muscolo efficiente, bravo, però privo di intelligenza, no? Lui batte, fa la pompa. Tuttavia, negli ultimi 30 anni, grazie anche al lavoro di istituti come l'EarthMath, abbiamo scoperto che il cuore possiede un sistema nervoso intrinseco così complesso da essere definito proprio il piccolo cervello del nostro cuore. E questo sistema è composto da circa 40.000 neuroni che si formano proprio alla nascita, nel feto, e che operano indipendentemente dal cervello cranico. Il cuore sente, il cuore impara, il cuore ricorda, Ma la cosa più straordinaria per noi che stiamo parlando di frequenze è che il cuore è il più potente generatore di energia elettromagnetica che possediamo nel nostro corpo. Pensate che il suo campo magneto-elettrico è di circa 60 volte più potente di quello del cervello, quello elettrico in particolare è 60 volte più potente del cervello. Se andiamo nel campo magnetico, è circa 5.000 volte più forte del campo del cervello. Quindi immaginate
1: Wow,
0: questo. Forte,
1: tanta
0: vero?
1: roba,
0: Tanta
1: tanta.
0: roba, sì. Cioè, adesso io mi immagino questo campo magnetico come proprio una serie di piccoli anelli invisibili, un toroide, Martina, proprio un toroide, che si
1: Il
0: espande fuori dal
1: campo,
0: petto,
1: certo.
0: no? Si espande. Questo campo toroidale. Che cosa fa?
1: Un bullone praticamente, Giordano.
0: È una
1: La
0: ciambellona,
1: ciambella,
0: una
1: sì,
0: ciambella
1: la
0: bellissima,
1: ciambella.
0: una ciambella.
1: Dalla terra al cielo, dal cielo alla terra,
0: Sì,
1: no?
0: esatto. E cosa fa? Trasporta informazioni, porta informazioni. Pensate, quando proviamo un'emozione, la forma d'onda di questo campo del cuore cambia. E
1: Ah beh, certo.
0: stiamo parlando di suoni, se parliamo di forme d'onda, parliamo di suoni. Tra l'altro mi viene in mente che Marcello Pammio ha appena scritto un libro bellissimo che
1: Sì,
0: tra
1: sul
0: l'altro,
1: cuore,
0: lo dico
1: certo.
0: adesso qui, ancora non mi ha dato, però vabbè.
1: Aiuto, il 5 siamo lì, Marcello.
0: Marcello,
1: Però io
0: lo
1: darò il
0: prendo.
1: mio allora, Marcello.
0: Eh sì, fate cambio, fate uno scambio,
1: Buono scambio,
0: buono scambio,
1: dicono gli
0: diciamo.
1: sciamani.
0: Sì. Allora, dicevo, è suono, no? Quindi se proviamo rabbia, la nostra frequenza è una frequenza caotica, frastagliata. Ricordate che il caos non è male, eh? L'entropia non è qualcosa di sbagliato, eh? Serve tutto, serve tutto. Quando proviamo gratitudine, però, la frequenza diventa uno sinusoidale perfetta. Ecco che andiamo a creare una coerenza cardiaca. E vi sto parlando di emozioni, ragazzi, eh? Non sto parlando di patologie, di problemi. Sto parlando di emozioni che vanno a modificare i nostri campi
1: Del resto,
0: elettromagnetici.
1: Giordano, sai che il cuore è un organo di senso,
0: È
1: poi tutti lo
0: certo.
1: chiamiamo muscolo, ma è un organo di
0: Sì,
1: senso.
0: sì, sì, sì, sì. Lo spiegavo proprio, no? Per cui, per andare oltre, per spiegare proprio questa coerenza, useremo una metafora da musicisti,
1: Sì,
0: dai, che così ci capiamo
1: è un
0: meglio.
1: tamburo?
0: Un cuore batte come un metronomo.
1: Sì,
0: Immagina un 60 BPM, cioè battiti per minuto, potrebbe essere dai 60 ai 70,
1: anche
0: bene.
1: 80, insomma.
0: Beh, però sì, diciamo che 60 è un cuore un po' più stanco, no? È un po' più privo di resilienza. Mentre un cuore più forte, più sano, invece come un grande solista jazz, è imprevedibile, no? È un cuore che ogni tanto fa uno sbalzetto,
1: Addirittura
0: è un cuore
1: un
0: armonico,
1: extrasistola
0: un extrasistole, una
1: praticamente.
0: tachicardia. E questi spazi che ci sono tra un battito e l'altro vengono chiamati gli HRV, cioè la
1: Ah, beh, c'è tanta
0: variabilità.
1: attenzione, su
0: Eh
1: questa
0: sì.
1: roba qua, ma moltissima.
0: Certo, la variabilità della frequenza
1: Sì,
0: cardiaca, no?
1: vero.
0: L'HRV. Quando ascoltiamo frequenze specifiche come i 432 Hz che abbiamo ascoltato oggi, perché abbiamo ascoltato Morricone,
1: Sì,
0: bello, abbiamo
1: sì.
0: ascoltato Il Deserto, però sotto a tutto questo, o sopra a tutto questo, c'è che sono tutte suonate a 432 Hz.
1: Certo.
0: O quando per esempio ascoltiamo dei suoni profondi delle campane tibetane, campane armoniche, noi stiamo inducendo il nostro sistema nervoso parasimpatico a prendere il bastone del comando. E in quel momento il ritmo del cuore e quello del respiro si
1: Sì,
0: sincronizzano
1: e quindi
0: immediatamente.
1: si rallentano, perché
0: Rallenta.
1: vado nel sistema parasimpatico, finalmente non sono più in fase di
0: Esatto,
1: allarme.
0: infatti è lì che accade il miracolo fisiologico, perché proprio la pressione sanguigna, sia sistolica che diastolica, si stabilizza. Il sistema immunitario riceve un segnale di via libera e le cellule
1: Che
0: iniziano
1: meraviglia.
0: l'autoriparazione.
1: Certo.
0: È bellissima questa
1: Romanticamente
0: cosa.
1: iniziano ad danzare perché non
0: Esatto.
1: hanno più nessun nemico da combattere, sono in
0: Sì, e
1: armonia,
0: questa
1: no?
0: danza armonica è una danza di
1: È
0: autoriparazione.
1: certo.
0: Quindi c'è una ricostruzione cellulare. Quindi la coerenza non è solo uno stato emotivo, è un ordine
1: Sì,
0: biofisico che
1: sì.
0: dice ad ogni cellula: ehi, il pericolo è passato.
1: Meraviglia.
0: Ora puoi guarire.
1: Meraviglia, quello è
0: pensa
1: meraviglioso.
0: Che messaggio che parte straordinario.
1: Sai che questo è un mantra che io suggerisco a tutti i miei assistiti, di dirsi ogni tanto: sii sereno, sono sereno, il pericolo è passato, ora puoi agire in tranquillità, ora puoi essere in armonia. Bella sì. Questa cosa, eh?
0: Sì.
1: Stefania, ciao Stefania di Chioggia, un caro ciao. Saluto a te, carissima.
0: Buon pomeriggio Martina Giordano, sono in ascolto, Stefania di Chioggia.
1: Se sei la Stefania che penso io, Stefania, salutami tanto Andrea, vediamo se ho capito bene. Salutami tanto Andrea.
0: E poi c'è un altro.
1: E poi c'è
0: Andrea,
1: un Andrea, esatto.
0: Che non ha scritto niente, ha scritto una G. Io capisco che
1: però,
0: vuole salutarci.
1: Però, esatto.
0: E quindi un grande abbraccione Andrea.
1: Anche ad Andrea.
0: Anche Andrea. Sì. Poi c'è il nostro Davide 625. È il nostro poeta.
1: Wow.
0: Ciao Cratajola Marti Marimba.
1: Marti Marimba è bellissimo.
0: Giordata raggia scandoloranza.
1: No, Sandalonanza. No, Giordano oggi scandalo, ma veramente.
0: Davide, scusami anche tu. Sulla giordata raggia Sandalonanza.
1: No, Sandalonanza come il tuo cognome.
0: Hai
1: no, Sandalo. Sandalo hai detto, Sandalo.
0: Sto diventando.
1: No, ma veramente, è esatto. Dai, vai avanti.
0: Funi brivide note volanti valoreggiano il sentitempo nubolottino.
1: Ah, adesso ci sei. Davide
0: 625.
1: Il 625 poeta pazzo.
0: Scusa Davide, la prossima volta starò un po' più attento.
1: Molto più attento. Sì, intanto io ho beccato giusto Stefania di Chioggia. Un saluto, sono io,
0: grazie.
1: Sì, sono io.
0: Grande.
1: Buone vibrazioni ti arrivino Stefania in quel della tua bella città marina.
0: Che è sotto però, è sotto Marina.
1: No, è Chioggia,
0: è
1: lei Chioggia. Arriva da Chioggia.
0: È Chioggia.
1: Sì.
0: Allora è sopra.
1: Ma c'è ancora la diatriba tra sotto Marina e Chioggia?
0: Una volta c'erano i marinanti Chioggia.
1: Addirittura,
0: sì,
1: c'era ma secondo te
0: intrinseca.
1: Se io vedo i ragazzi a Chioggia da lontano,
0: cosa gli dici?
1: Cioè, cosa gli dico?
0: Non lo so.
1: Ma tu li hai visti i ragazzi oggi?
0: No, ho visto gli altri.
1: Ce l'abbiamo fatta, ragazzi.
0: Ce
1: l'abbiamo fatta, l'ho tirato per le orecchie.
0: Però adesso vi do una formula di guarigione. La
1: sono felice che tu c'era Daccia.
0: Perché
1: dalla.
0: Voglio entrare nel campo dell'arte dell'autoguarigione. C'è una formula che spesso, tra l'altro, citiamo
1: ricche.
0: Nei nostri seminari, no? Ed è semplice, ragazzi. Non vi do formule difficili, non vi do.
1: Possiamo metterle in pratica tutti.
0: Importanti da prendersi, sì.
1: Ok.
0: Guarda, tre parole.
1: Sì.
0: Frequenza.
1: Sì.
0: Più intenzione.
1: Vabbè.
0: Uguale guarigione.
1: Frequenza più intenzione, quindi
0: uguale,
1: l'intento dici,
0: intento,
1: uguale
0: guarigione.
1: Come posso metterli in azione?
0: Molti pensano che basti premere play su un file audio per ottenere il risultato.
1: Cioè schiaccio il bottone, pillola del miracolo
0: e
1: guarisco. No.
0: Ma il suono è un vettore, ragazzi, è come una freccia il suono. L'intenzione è la punta della freccia. Ed è la forza che la scaglia. Se io suono una ciotola tibetana con la mente rivolta alle mie scadenze fiscali,
1: no, non ci sta.
0: La frequenza fisica è
1: ovviamente
0: sporcata.
1: Certo, dei pensieri.
0: Cioè, la frequenza che arriva è sporcata, quella in sottile. La frequenza fisica
1: arriva quella.
0: Cioè
1: sì.
0: se io ti mando 432 è una frequenza.
1: Mi arriva il 432, sì.
0: Ma è sporcata,
1: sì,
0: dalla mia mente.
1: Dai tuoi pensieri che sono un'altra frequenza.
0: E che pone un intento,
1: certo,
0: no? Che pone
1: certo.
0: Un'intenzione.
1: Beh, la fisica quantistica comunque lo racconta Giordano di quanto l'osservatore influenzi ciò che guarda, così come chi suona una campana sta influenzando il suono della campana, non cambia di frequenza ma cambia di energia
0: è per quello che come terapeuti la nostra prima medicina è il nostro stato di presenza.
1: Quella è la prima
0: e
1: medicina.
0: E quello non vuol dire che devo star sempre bene, eh?
1: No, assolutamente.
0: Posso avere anche i miei problemi.
1: Posso essere anche
0: erogne.
1: Triste, no?
0: Certo, posso avere tutte le mie cose, ma
1: però
0: la presenza
1: presente.
0: A se stessi in quel momento in cui stai facendo terapia. Non puoi fare terapia se stai pensando che
1: se sei d'altrove, se sei altrove, se fai terapia stai facendo terapia. Beh, del resto Giordano, la meditazione considerata dagli Zen in questo modo come definizione. Quando lavi il riso, lava il riso.
0: Esatto.
1: Quando tagli i pomodori, taglia i pomodori.
0: Taglia i pomodori.
1: No?
0: E quando emetti un suono, devi diventare tu stesso quel suono.
1: Sì, certo.
0: Perché
1: lo
0: allora
1: devi incarnare.
0: Si parla di risonanza empatica.
1: Sì, sì.
0: Risonanza,
1: sono in accordo.
0: Empatica. Se io sono in uno stato di coerenza, il mio campo magnetico inizierà a trascinare quello del paziente. Tu qua mi potresti già tirare fuori uno degli assiomi.
1: Sì, assolutamente. Te lo dico, dai, vado.
0: Che traduce quello
1: quando,
0: che ho detto io a livello scientifico adesso,
1: lo traduce a livello esoterico. Di migliaia d'anni, la guarigione esoterica, uno degli assiomi dice: quando la radianza positiva del guaritore prevale sulla condizione negativa del paziente, la guarigione avviene.
0: Esatto.
1: Magnifica.
0: Bello, bellissima.
1: È pazzesca.
0: E questa ce l'hanno regalata anni fa
1: e ancora
0: fa.
1: È qua con me insieme ad altri,
0: sì,
1: importanti, tipo l'energia segue il pensiero.
0: Certo, quindi non stiamo veramente solo usando uno strumento, cioè, noi abbiamo in mano uno strumento, è vero, ma potrebbe essere anche la nostra voce. Non stiamo solo usando uno strumento, stiamo offrendo la nostra coerenza come un diapason. Quando tu tocchi quel diapason, lui non è che dice oggi sono stanco, lui fa quella frequenza ed è coerente a se stesso, e allora l'assistito potrà, se lui lo desidera, agganciarsi a quella frequenza. E come dicevo prima, la voce tra gli strumenti è lo strumento supremo, è l'eccellenza, perché non abbiamo bisogno, ragazzi, di macchinari costosi per fare terapia del suono.
1: No,
0: abbiamo la voce. Oppure ci prendiamo un piccolo diapason, ci prendiamo una campana tibetana, dopo è il piacere del terapeuta avere 100 campane, avere 10 gong, però guardate che con una campana, un diapason, la voce e l'intento riusciamo a fare di più di uno che ha 200 campane e sta solamente pensando a quanti soldi deve chiedervi alla fine del trattamento.
1: No, esatto.
0: Ok, quindi fate sempre molta attenzione, ma siate voi i primi a dire: sto entrando da questo terapeuta perché ho intenzione di guarire, e non perché state lottando contro la vostra malattia, ma perché volete accoglierla, dico bene Martina?
1: Integrarla, sì, e renderla funzionale, assolutamente.
0: Sì. Quindi la voce umana, dicevo, è proprio questo strumento che può emettere simultaneamente un suono e un'emozione cosciente contemporaneamente, perché lo state facendo voi. Se no, la potete trasmettere alla campana, la potete trasmettere allo shruti box, al tamburo, eccetera. Però quando usate la voce lo state facendo simultaneamente. Perché avete mai notato come il tono di voce di una persona cara possa calmarvi all'istante? Quando vi siete fatti la bua da bambini, bastava la mamma che venisse lì, vi toccava, vi diceva, magari se avete una mamma intelligente, non quella
1: passa,
0: che arriva urlando e dice aiuto, come ti sei fatto? Allora piangevate ancora,
1: esatto,
0: di più. Ma una mamma
1: rassicurante,
0: intelligente,
1: arrivava
0: rassicurante,
1: già la guarigione, sì,
0: bastava,
1: è vero,
0: quello. Invece il grido vi fa contrarre ogni muscolo.
1: Assolutamente.
0: No? L'esempio
1: ci
0: della
1: fa
0: mamma
1: in
0: che arriva
1: uno stato
0: urlando
1: di allarme, chiaro.
0: Quindi le nostre ossa poi fungono da cassa di risonanza. Noi quando emettiamo un suono, e qui insisto anche sul cosiddetto humming, ne abbiamo parlato tanto.
1: Sai che
0: di
1: Luca
0: questo
1: lo pratica?
0: Ed è bravo Luca.
1: Sì, sì, sì.
0: E questo suono a labbra chiuse, ne abbiamo parlato molto anche, andate ad ascoltarvi qualche trasmissione precedente.
1: Sì.
0: Noi stiamo letteralmente massaggiando il nostro cervello dall'interno.
1: Meraviglioso.
0: Le nostre vibrazioni della voce stimolano il nostro nervo vago.
1: Questo
0: che
1: nervo
0: attraversa
1: così importante.
0: Tutto il corpo, è il nervo più lungo del nostro corpo, e ci fa un bel massaggio di rilassamento viscerale profondo.
1: Quindi bene, niente mani che ci massaggiano, ma voci che ci massaggiano all'interno. Sei arrivato proprio al capolinea finale,
0: capolinea.
1: Giordano dice: ma che scusa caro Jordan, sai che sono l'incubo dei dislessici, tanto sento che ci pensa Tina la Morasina a bacchettarti, il bagalone ha creputo con le rane consorti. Davide 625 poeta pazzo.
0: Intanto Andrea dalla Pozza dice:
1: ops,
0: Ops, ciao Martina Giordano, bella la vostra musica. Scusa, ho scritto male prima.
1: Buone vibrazioni. E noi non soltanto le mandiamo a te le buone vibrazioni, Andrea, ma le mandiamo a tutti coloro che rimarranno ancora in ascolto della successiva trasmissione con Max Ungaro, con il Bosco dei Sogni. E noi ci vediamo, ci sentiamo anzi martedì prossimo, sempre dalle 15 alle 17 con Frequenze che curano. Quindi vamos Giordano con Hypnotic Contact, danziamo un po' e rimanete sempre vibrantemente in ascolto di Radio Gamma 5.
0: Buone vibrazioni a tutti.
1: Ciao ciao.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
1: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
3: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
4: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
5: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
6: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
1: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
8: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
9: Si pranza al sacco.
10: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
11: Aspettiamo tanti dolci.
1: Dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
13: 3
14: 2 9
13: 0 0
14: 3
13: 8
14: 9
13: 8 8.
1: Ciao Mara.
15: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
16: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

E io che nello sport ho conosciuto diversi livelli di fatica, cioè fatica è livello 1, poi c'è sofferenza, livello 2, livello 3 c'è lo sfinimento e io pensavo di essere arrivato. Beh, quel giorno io ho conosciuto il livello 4.

0: altro che la tristezza. Eppure ho trovato la forza di dire no, c'è ancora qualche cosina che posso dare. E lì è venuta fuori la metafora dei 5 secondi. Cioè ho provato a fare quello che potevo e ho tenuto duro altri 5 secondi. Per farlo ho dovuto chiudere gli occhi su quella piccola salita che ci accompagnava verso i 200 metri finali. Il problema è che quando li ho riaperti avevano mollato gli altri. E allora ho capito che non sempre, però nella vita delle volte dare qualche cosa in più, quando pensi davvero di aver già dato tutto, può fare una differenza enorme. Quei 5 secondi lì non è che producano sempre lo stesso risultato, non è matematica, però io me li vado a cercare un po' dappertutto. Ma banalmente anche nelle relazioni con le persone, nell'aver pazienza con un figlio che ha 18 anni, che è adolescente, che è normale che tu cerchi di
1: guidarlo.
0: Sì, cerchi di dispensargli parole che sono un gesto d'amore e lui ti restituisce arroganza e ti fa spallucce, eccetera, eccetera, perché è anche giusto che sia così, perché lui ti vuole dimostrare che ha già capito tutto, che sa benissimo come fare, che non ha bisogno di te, ci sono passato anch'io. Eppure oggi prendo in mano una pinza, sono lì nel capanno degli attrezzi che lavoro, guardo la mia mano e mi devo sedere perché mi viene la pelle d'oca, perché rivedo la mano di mio padre. Sto facendo quella roba lì esattamente nel modo in cui me la spiegava lui. E allora dico, se così tanto è passato da lui a me, magari anch'io riesco a regalare qualche cosina a mio figlio Nicolò.
2: Caro Alex, grazie, non c'è altro da dire. Grazie e fai buon viaggio.

Max Ungaro, i microfoni di Radio Gamma 5. Ben ritrovati ragazzi, come state? Tutto bene? Il primissimo, proprio the first one, che mi ha scritto è Andrea Cirifo da Verona. Ciao Max, buona trasmissione a te e mi unisco all'augurio di buon viaggio ad Alex. Grazie Andrea. Poi naturalmente c'è il nostro poeta pazzo che oggi brucia tutti quasi sul tempo, Bonuggio Blondo senza Max Scara, partenza da Ungaro Sbiff senza una beffa che le gran matite imperversa, Davide, il poeta pazzo.

per dirla alla poeta pazzo, il d'Episcopo Botto con un pezzo scritto dal grande Pino Daniele. Davide, il poeta pazzo, se non lo sapevate, sapevatelo, perché l'ha proprio scritto Pino Daniele questo pezzo, con in mente proprio il famosissimo batterista nel 1984, Tullio d'Episcopo. Quindi non solo bacchette, tamburi, charleston, piatti, cassa e via dicendo, ma qui Tullio d'Episcopo ci ha messo la voce e gli ha cambiato letteralmente la carriera. Hai visto il Pino Daniele, eh?

La grandezza di certi artisti, quattro parole buttate lì e guarda che brano e che arrangiamento, cioè farlo dal vivo, ragazzi, è una cosa incredibile, è saltato fuori, cioè ti dice qualcuno sta bussando alla porta, qualcuno sta suonando il campanello, fammi un favore, vai ad aprire tu, cioè tutto qui e guarda che brano. 672, come tutti voi, Anna, Elisa, Marco 83, il 333 finale che mi piace tanto. Grazie per i saluti, buon pomeriggio a voi.

Eh già, caro 672, visto che piove la gatta non si muove, cioè c'è questa acquerugiola fastidiosissima che ci fa tanto rimpiangere la primavera. Questo era proprio il mio incipit della puntata del Bosco dei Sogni di oggi, iniziando quasi con Stop by Home, ma tutti la conoscono come Primavera di... cantata da Tullio De Piscopo, ma scritta dal grandissimo Pino Daniele. Eh beh,

Cara regia, tu mi chiedi l'impossibile, mi dici è ora della sigla, ma come posso interrompere questa magia di Neil Young? Tu dici che posso? Posso? Va bene, allora andiamo di sigla, inizia il Bosco dei Sogni.

Ragazzi, io ve lo consiglio sempre quest'album dei Poison, Flesh and Blood, carne e sangue, è stupendo, è veramente un capolavoro. E così saluto anche Dario che dice, cioè, salgo in macchina dopo lavoro e via senza pensieri con il bosco dei sogni che mi accompagna al trotto leggero nelle pieghe folk della vita. Esatto, Dario, esatto. Buon rientro a casa.

0: Eccoci qui, il Bosco dei Sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5. Ringrazio la mia ospite, poi mi piace chiamarli viaggiatori, e questa è una viaggiatrice, lo sapete, perché sono, considero tutti un po' viaggiatori nella vita. Perché la nostra Marta Facco qui è cantante, musicista e insegnante di canto, e devo dire molto molto speciale. Benvenuta Marta.
1: Grazie, ti ringrazio per l'ospitalità. Allora, beh, io sono, innanzitutto devo confessare che non sono una giovinetta, ma non sono neanche una vecchia. Ho 54 anni e io ho cominciato a cantare moltissimi anni fa, si parla nel 91. Amavo molto Teresa De Sio e facevo, mi ricordo, didimbo e pianoforte e voce. Perché c'era questo ragazzo che suonava il piano, per cui mi accompagnava, ecco. Dopo il gospel sono nel frattempo del gospel ho affrontato anche rhythm and blues, e lì sono nati i Great Mama.
0: A proposito di passione, io oggi sto trasformando il Bosco dei Sogni in Bosco dei Suoni, e c'è un perché. E quasi quasi vorrei lasciare la parola a questa trasformazione a te, alla tua voce, al tuo cuore, alla tua bellissima chitarra.
1: Alla mia
0: Gibson.
1: Bellissima chitarra. Mio marito mi ha aiutata
0: ti
1: moltissimo.
0: Ti ha infuso questa cosa. Lo salutiamo, Fabiano.
1: Salutiamo Fabiano e dedico a lui questa canzone. No, forse è meglio che dedico un'altra canzone a Fabiano, che a lui piace di più.
0: Ok.
1: Questo è un brano che ho imparato ultimamente. Si chiama Back to Black.

0: Amy Winehouse.
1: Grandissima.
0: Tu insegni canto e vorrei dire, e che insegnante che sei veramente, da tanti tanti anni. È un esempio di come il talento geniale, incredibile, non corrisponde a una preparazione umana, cioè non ha saputo gestire un talento così grande, secondo te?
1: Ma sai, quando si parla di artisti è difficile definire, perché l'arte apre dei canali che veramente noi umani, scusa, lo dico anche in un modo scherzoso, certo, così, facciamo fatica a capire fino in fondo. L'artista spesso può cadere nella trappola della depressione, perché tante volte l'artista vede delle cose che sono molto più, diciamo, sono molto sottili, molto anche tante volte faticose da gestire. Spesso l'artista può soffrire di, il vero artista, si parla del vero, sì, artista, perché noi viviamo in anni che l'arte viene molto bistrattata, si dice così,
0: sì,
1: dall'aspetto manageriale. L'arte è diventata una merce ormai, no? Dove si può ormai l'artista viene considerato quello che
0: riesce
1: più a,
0: sì, e viene incanalato lì, cosa, sì, che con Amy Winehouse era impossibile. Voce meravigliosa, meglio dell'originale, no. Sandro da Treviso.
1: Guarda, io ho anche problemi con un po' l'inglese, ma va bene.
0: E adesso ripartiamo con un altro brano.

0: Riapriamo i microfoni, grazie Marta.
1: Allora, questo è un brano molto bello di Simon Garfunkel. Io adoro questi vecchi degli anni 60, 70.
0: Sì. Mm-hmm.
1: Hanno fatto della musica meravigliosa e
0: eccezionale.
1: Non ci sono parole.
0: Sai che uno degli assolutamente uno degli autori classici più ispiranti, quantomeno per la maggior parte, Simon e Garfunkel, i Beatles, è Bach.
1: Ah, sì.
0: Hanno ammesso quasi tutti di aver preso spunto, se non preso parti vere,
1: certo,
0: e proprie riadattate, perché
1: certo,
0: ad esempio Bridge Over Troubled Water,
1: sì,
0: che è di Paul Simon ma canta Garfunkel,
1: sì,
0: e Paul Simon ha detto me l'ha ispirato un pezzo di Bach.
1: Sì, sì, ma in tante loro musiche si può sentire proprio dentro dei pezzi di musica classica.
0: Mm-hmm. Questa secondo me è una forza e un'onestà fondamentale, cioè ammettere, capire l'importanza di quanto fatto prima e anche come ispirazione, cioè
1: sì,
0: non pretendere di dire arrivo io e cambio le regole del gioco, perché comunque
1: certo,
0: stiamo tutti in ogni ambito seguendo un filone che più o meno riadattiamo e trasformiamo.
1: Sì, volevo finire proprio questa spiegazione della e magari posso introdurre anche la fisiologia, no? Che io studio. Spesso gli artisti aprono dei canali nel cervello, sono aperti dei canali nel cervello, e questi canali possono portarli appunto a depressione, a fatiche esistenziali, perché la sensibilità sentimentale può portare a questo, ed è proprio, sono proprio dei canali aperti a livello di fisiologia. Volevo dire questa cosa perché non è facile gestire l'aspetto emozionale, non è neanche giusto gestirlo, perché se no non sarebbe neanche arte. Per esempio un Van Gogh e altri, cioè voglio dire, non potevi gestire, erano così e dovevano avere questo aspetto, fra virgolette, maledetto anche un po', no?
0: Perché sai, a volte c'è un po' di... come con altri, come con Syd Barrett, con Kurt Cobain, c'è un po' di rimpianto nel dire ma guarda, se fosse andato un po' più avanti, chissà, cioè sai, si usa un po' dire così, però alla fine quello che hanno fatto
1: è una. Allora io non mi addentro a questo tema, perché è molto l'aspetto emozionale. Bisognerebbe sempre riuscire a trovare la strada per poter incanalare, no? Ma non è così. Ecco.
0: La sensibilità, sappiamo bene di cosa stiamo parlando, è un qualcosa che hai in dono, in dotazione, e per quanto cerchi.
1: Cioè... È anche un'arma, purtroppo, a doppio taglio: è un'arma che ti rende grande a livello, di approccio all'arte
0: e alla vita,
1: ti rende grande, ma può essere anche pericoloso.
0: Ti leggo anche un altro messaggio. Ciao ragazzi, ti ascolto sempre Max, condivido molto di ciò che tu trasmetti, grazie mille. Oggi in particolare con la tua ospite Marta, che ho conosciuto un po' di anni fa proprio a una delle serate a Radio Gamma 5 in un concerto,
1: mm-hmm,
0: la riascolto molto volentieri, grazie per questo regalo, un abbraccio a entrambi.
1: Grazie. Io sì, oggi sono in una veste un po' nuova, perché di solito io canto e suono più a casa da sola, se no di solito sì, canto e suono però insieme a un gruppo, per cui lì sono anche protetta, fra virgolette, no? E quando invece si è da soli ho le mani asciutte, sudano un po', scorrono meno sulla tastiera, si fanno un po' di più di sbagli, ma va bene così, insomma.
0: Marta, ti faccio un po' da apripista alla tua carriera da solista. Senti un po' la voce, arriviamo a questo, mm-hmm, passo, a questo passaggio.
1: Questo tema molto importante.
0: È un qualcosa che, come fosse una fabbrica, una focina, facciamo da dentro di noi, passa attraverso di noi, tutto il noi,
1: mm-hmm,
0: e esce.
1: Certo.
0: Che carta di identità è la voce e ti dà a te, che sei insegnante di una persona?
1: Beh, intanto è bello dire, anche perché hai parlato di una carta d'identità, pensa che ci sono alcuni sistemi che funzionano attraverso l'impronta vocale. Quindi questo sta a significare che la voce è unica per ognuno di noi. Infatti io quando dico questa cosa dico sempre che per me sono assolutamente improponibili qualsiasi tipo di concorsi o di festival, tipo il Festival di Sanremo, queste cose qua. Perché? Perché siamo talmente unici che non ingiudicabili. Come si fa a giudicare l'arte di una persona? Cioè, è improponibile, allora si va dietro alle mode magari, no? Ecco, allora parliamo un po' allora di me, di quello che io, del mio percorso a livello vocale. Quando io ho cominciato a cantare nei summertime, lì mi è venuta la voglia e ho cominciato ad avere voglia di saperne qualcosa di più della voce, perché cantando da sola non avevo nessuna difficoltà e anzi la mia voce volava. Quando ho cominciato però a cantare in gruppo, in un coro, ho cominciato ad accusare fatica vocale, e mi chiedevo come mai questa cosa, come mai appunto mi succedeva questa cosa, no? E da lì ho cominciato il mio percorso, all'inizio con un'insegnante privata che studiava, lei lavorava, si chiama Mariuccia Domeneghini, lei non vive più in Italia, una grandissima insegnante, una grandissima professionista. Non vive più in Italia, vive in Uruguay e lì ha fondato una scuola incredibilmente grande di musica antica con tutti i suoi allievi. Lei quando era qui in Italia lavorava all'Arena di Verona, lavorava nel coro lirico dell'Arena di Verona. Oltre a questo seguiva un percorso di ricerca proposto da una scuola di tedeschi che si chiama la fisiologia applicata alla voce. Questa scuola come posizione della Germania è praticamente vicino a Francoforte, a circa 80 km da Francoforte. È una proposta molto, diciamo, coraggiosa all'inizio, ma adesso già più, diciamo, fra virgolette, si conosce già di più. Quando io ho cominciato, diciamo, con lei, con la Mariuccia, lei mi ha diciamo mostrato due facce, no? Della stessa medaglia, io chiamo, qualcosa che aveva a che fare con un aspetto meccanico e qualcosa che aveva a che fare anche con un aspetto sensorio.
0: Quindi l'aspetto meccanico, rientriamo nella categoria del classico insegnamento vocale.
1: Il classico,
0: il meccanico, quindi diafragma.
1: Bravissimo. Il classico insegnamento vocale, okay. Significa, per chi è molto bravo come insegnante, quando tratta l'aspetto, diciamo, meccanico, motorio, parla di diaframmi, ma parla non di un diaframma solo, ma di più di uno, anche il diaframma pelvico, non solo il,
0: certo,
1: vero diaframma.
0: Certo.
1: Parla della respirazione, parla di alcuni meccanismi che accadono nella lingua, nel palato molle e dei risuonatori, ok? Per chi, diciamo, ha questa conoscenza approfondita, la Mariuccia ovviamente cantando anche come lirica, questa conoscenza l'aveva tutta, ok? Però lei giustamente abbinava anche altro.
0: Siamo andati oltre,
1: bravissimo. Allora, il sensorio. Abbiamo parlato di motorio, adesso parliamo di sensorio. Noi non siamo fatti solo di muscoli. Siamo fatti anche di diciamo strutture molto più sottili e raffinate, come sistemi sofisticati come le fasce, sistemi sofisticati come il sistema nervoso sensibile, come vari tessuti corporei, si può parlare di meningi, si può parlare di tutti i tessuti, tra l'altro, altamente predisposti alla vibrazione.
0: Meningi che ricordiamo collegate alle fasce corporee.
1: Collegate alle fasce, bravissimo.
0: Il nostro corpo è quasi un'unica fascia estesa,
1: bravissimo,
0: e incrociata, dove
1: infatti
0: si somatizza di tutto,
1: infatti,
0: tra l'altro.
1: Se io per esempio ti faccio un esempio che è molto significativo, no? Se prendiamo le corde vocali, che sono l'organo che ci permette di parlare e di cantare, e non solo, dopo vedremo anche che cos'altro, Le nostre corde vocali sono anche un muscolo. Perché dico anche un muscolo? Perché loro sono fatte di vari strati. Prima di arrivare al muscolo ci sono ben 1, 2, 3, 4 strati. Questi strati, che possiamo definirli il ligamento vocale, sono strati altamente predisposti all'oscillazione, talmente predisposti all'oscillazione che potrebbero, diciamo, per simpatia quasi oscillare un po' anche quando ascoltiamo qualcuno, una musica.
0: Risonanza?
1: Sì.
0: Ok.
1: Le corde vocali sono foderate di mucosa, ma le mantiene, diciamo, umide. E sotto alla mucosa c'è uno strato, gel di fibre miste. Più fondo ancora c'è il muscolo. Quindi questi strati sono strati altamente predisposti all'oscillazione. Però la nostra laringe, che è la sede delle corde vocali, è un organo molto complesso e non ha solo questa come funzione, cioè non possiede solo la funzione del canto. Ma la laringe ha 5 più funzioni. Dobbiamo sapere una cosa interessantissima per chi sta parlando come me, sta facendo una piccolissima conferenza, diciamo, no? Che la prima funzione dell'organo che esprime, che ci permette di esprimerci anche verbalmente, la prima funzione è la protezione. La laringe, prima di essere appunto l'organo che ci permette di comunicare, è un organo di respirazione per eccellenza, cioè è un organo respiratorio. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che se noi ci va per traverso qualcosa, qualsiasi cosa, un granello di polvere, respiriamo o mangiamo qualcosa e ci va per traverso una briciola di pane, o l'acqua o la saliva, qualsiasi cosa, la laringe reagisce, chiude e espelle questa intrusione, perché sennò altrimenti noi potremmo soffocare. Questo è importante da sapere. Perché? Perché le persone che parlano, anche che stanno facendo come me, cantano e fanno conferenza, alla fine si ritrovano sempre ad avere un grande bottiglione di acqua sopra la tavola, perché hanno sempre la bocca asciutta. O se no ci si schiarisce molto la voce, tipo o si deglutisce moltissimo. Tutte queste sono funzioni collegate alla protezione. Chiudere per proteggere. Il cervello non sa distinguere l'effettivo pericolo di soffocare da qualsiasi stress noi possiamo vivere. Io in questo momento sto vivendo stress anche, perché devo parlare di cose complesse, molto complesse, ma cercando di essere il più semplice possibile per farlo capire anche un bambino. Ed è giusto, deve essere così, la scienza deve essere alla portata di tutti.
0: Fruibile.
1: Sì. Quindi io sono in una situazione di stress. Come dire, ma starò dicendo le cose più sensate o più appetibili o più anche importanti per poter, no, certo, trattare questo
0: argomento.
1: Allora, abbiamo detto la funzione di protezione. La funzione di protezione scatta appunto quando noi ci troviamo in queste situazioni, no? La situazione di stress. E noi abbiamo questi due sistemi, il sistema simpatico e il sistema parasimpatico. Il sistema simpatico spesso in questa epoca è schizza alle stelle. Poi dobbiamo anche pensare che cosa stiamo vivendo in questo momento. La paura di ammalarci, la negazione della libertà, tante cose, insomma, no? E questo paralizza tutto il sistema umano. Noi stiamo vivendo la paralisi. La paralisi chiude questi organi così sensibili e così, diciamo, intelligenti. La laringe è un secondo cervello per il nostro corpo, è una regolatrice incredibilmente sofisticata e grande, tanto quanto il cervello.
0: In 3 minuti ce la fai a farne un brano?
1: In 3 minuti devo scegliere il brano.
0: Entrerà eventualmente la pubblicità in automatico, ma perlomeno avremo sentito ancora Marta.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia, 800 43 99 95.
3: Eccoci qui, Max Ungaro e Marta Facco, cantante, musicista e insegnante di canto, che ci ha appena eseguito un brano di Annie Lennox, No More I Love You.
4: Sì.
3: E siamo entrati in pubblicità e adesso ripartiamo con un altro brano.
4: Bene, White Rabbit.

0: E apro con il messaggio, l'ultimo di una lunga serie che è arrivato, e dice solo una parola in maiuscolo: splendida.
1: Oh, grazie.
0: Firmato Fabiano.
1: Grazie Fabi, grazie. Fabiano, vabbè, è il mio compagno di vita, è il mio amore. Fabiano è una persona che non si spende tanto in complimenti, oppure sta zitto al massimo, oppure ti dice anche fuori dai denti quello che pensi.
0: Certo.
1: Quindi è giusto così, è giusto. Grazie Fabi.
0: Grazie anzi dell'ascolto. Mm-hmm. Il tuo eventuale contatto per seguirti un po', per chiederti eventuali cose?
1: Beh, in Facebook mi trovate, Facco Marta.
0: Pronta per l'ultimo brano e poi ci salutiamo?
1: Sì, l'ultimo brano e lo dedico al mio amore. E si intitola questo brano Amor Mio.
0: Ok.
1: Di Mina.

0: Mio malgrado sono arrivato ai saluti perché siamo
1: Io volevo salutare delle persone perché ci tengo, mi stanno ascoltando e volevo salutare, diciamo, mia mamma perché mi sta sicuramente ascoltando, mio fratello che poi è stato anche lui, ha fatto anche lui un programma qui in Radio Gamma 5, lui leggeva racconti, i suoi racconti, si chiama Facco Stefano, e lo saluto con il cuore. E salutare la Tiziana Guerra che mi sta probabilmente ascoltando, ma tutti gli amici che conosco e soprattutto tutte le persone che ci hanno seguito che non conosco, vi ringrazio di avermi seguita e di averci seguito in questo bel programma e spero di conoscervi presto, insomma tanti di conoscervi, ecco.
0: Grazie a te Marta, grazie di cuore per la tua musica e per la tua esperienza che ci hai dedicato un pochino questa sera, ma
1: grazie mille.
0: Recupereremo in altre puntate.
1: Grazie.
0: Ciao Marta, grazie.
1: Ciao, grazie.

Mannaggia ragazzi, siete tantissimi, veramente grazie, grazie, grazie di cuore. È difficile leggervi quando siete così tanti che scrivete. Io cerco sempre, ma poi non posso interrompere il flusso dell'intervista o del canto, perché qua ragazzi il tempo vola. Comunque Andrea Sceriffo che ci aveva scritto: stupenda la tua ospite, anche Dario che dice scatta la domanda, dove insegna, come contattarla, ve l'ha detto Marta Facco, su Facebook la trovate, ma tornerà a trovarci. E ci dice poi: hai visto che ci ho azzeccato con le pieghe folk della vita, ma tu ci azzecchi sempre Dario. E poi c'è Marina che dice: ciao Max, ciao Marta, un grande abbraccio. Marta, sei sempre più brava, era tanto che non ti sentivo cantare, sei migliorata tantissimo, un gran piacere ascoltarti. Grazie, grazie, grazie Max per aver riportato Marta a Radio Gamma 5, ma grazie a voi per l'ascolto. Anche Paul, ciao Max, facci i complimenti alla tua ospite per averci almeno provato Amor Mio di Mina e GM da Mira. Bravissima voce, stupenda, complimenti, canzone, eh sì, non semplice di Mina, ma vogliamo dire di White Rabbit, io avevo la pelle d'oca dall'inizio alla fine. C'è poi anche Beppi che dice: saluto Marta che conosco molto bene. Il poeta pazzo che dice: brava la celticantessa. L'1-0-2-0 finale, Marta sei molto brava, ritorna in radio, fatti sentire più spesso, è un vero piacere sentire la tua voce. Maria Grazia, insomma, siete tanti, tanti, tanti, tanti, tanti.

Ma secondo voi, se a Padova sta piovendo, pioveggiando, acqueruggiola, a Roma, come sarà il tempo? Andiamo a chiederlo a qualcuno di nostra grande conoscenza.

0: la diretta del Bosco dei Sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5. Diamo subito il benvenutissimo al nostro caro Pippo Franco. Ciao Pippo.
1: Grazie bellissimo. Bastava il benvenuto, grazie. Eccoci.
0: Come stai? È un po' che non ci sentiamo.
1: Bene, insomma, malgrado tutto, voglio dire, stiamo bene. Malgrado tutto mi riferisco al mondo, insomma, no? Che mi pare vada un po' controcorrente, ma insomma, eccoci qua.
0: Ok, a proposito di mondo e di essere anche un po' controcorrente, vorrei salutarti e nel contempo anche omaggiare una tua collega in questo bellissimo spezzone tratto da un film di cui tu parli anche nel tuo libro La morte non esiste. Allora è brevissimo e lo mettiamo subito, un attimo solo.
2: Dove vanno quelle strade?
3: Vanno, le strade vanno, se no che strade sono? Voi non ve la sentite proprio di tornare in Italia, eh?
2: Ho passato tutta la mia infanzia a far galleggiare i barchetti di carta sull'acqua del bidet. Dicevo, questo è papà che naviga verso l'Africa. E mia madre mi picchiava.
3: Infanzia orrenda.
2: Sapesse quante volte ho viaggiato clandestinamente su quelle barchette. Ma non pensavo a mio padre. Pensavo alle scimmie, ai leoni, ai re magi.
3: I re magi?
2: Gaspare era abissino, un negus forse. Quante volte dopo Natale sono tornata in Africa con lui in groppa al cammello. Partivamo sempre prima che smontassero i presepi. Dal presepio all'Africa, attraverso terre immaginarie.
3: Ho capito. Volete che vi dirotto?
2: Sì, per piacere.
3: Zompa sull'altopiano e vira 280 gradi. Fai conto che è un dirottamento.
4: Questo ti costa di più, eh?
3: E che non te conosco.
0: Eccoci qui, Pippo. Siamo su un aereo con Catherine Spack e è l'apertura del film La via dei babuini, in cui lei decide
1: la
0: di
1: via
0: non...
1: dei babuini. Non mi ricordavo la scena sull'aereo.
0: In cui appunto lei decide di non tornare più in Italia ma di rimanere in Africa. Ma siamo proprio agli inizi del film ed è un modo un po' per salutare questo nuovo incontro con te e salutare la bellissima, tra le altre cose, Catherine Spack, protagonista del cinema italiano e non solo, come ha saputo essere lei col suo stile.
1: Certo.
0: Cosa ricordi tu di questo film, dalla tematica, tra le altre cose, notevole, soprattutto ora come ora?
1: La tematica del film era particolarmente originale, perché era una sorta di pazzo, che ero io appunto, che aveva addomesticato un coccodrillo, e avevamo un coccodrillo che era fatto da Rambaldi, che era finto peraltro, e lo abbiamo messo in mezzo ai coccodrilli veri. Insomma, è stata tutta un'avventura molto, molto movimentata da un punto di vista professionale e cinematografico anche, insomma, è stata una roba molto molto particolare. E poi era il film, mi pare che fosse il terzo, che facevo con Luigi Magni, che l'aveva scritto, che era un esperto peraltro di quelle zone dell'Africa che erano l'Etiopia e soprattutto l'Eritrea, dove abbiamo girato questo film. Insomma, è un'altra epoca, insomma, epoca di grandi registi, sai, tutto un altro mondo.
0: Sì, è bellissimo il messaggio della via dei babuini, la metafora del ritorno alla natura, di fare un passo indietro rispetto a una strada che sembra che stia per interrompersi, quella della civiltà attuale odierna, e tornare indietro, tornare alla natura, insomma, alla nostra anche natura, no?
1: Certo, esattamente questo, volendolo rileggere oggi è una lettura corretta questa, anzi se lo si rivede ti rendi conto appunto di come oggi peraltro è possibile, perché insomma vedo sui social delle cose incredibili rispetto a questo argomento. Abbiamo anticipato i tempi non volendo.
0: Altro che, lanciando anche messaggi che erano un po' ironici ma anche un po' monito, ed è bello poter accedere a questo enorme archivio che è rimasto, che c'è, che per fortuna è presente, in cui vedere che già si stava un po' palesando: attenzione, fate attenzione, facciamo attenzione, perché stando così le cose, insomma, la direzione potrebbe prendere pieghe quantomeno inaspettate.
1: Certo, da allora, insomma, il mondo è cambiato in peggio, insomma, ma eccoci qua, siamo ancora qui e contiamo di la speranza non deve finire mai, insomma.
0: Assolutamente no, anche perché il richiamo di questo film è ben presente nella parte iniziale, appunto, del tuo libro La morte non esiste, che sai benissimo essere un libro a me molto molto caro, perché non perdo occasione per leggerne qualche brano. E c'è un episodio, appunto, tratto, tu hai parlato appunto del coccodrillo meccanico creato niente po' di meno che da Rambaldi, ad esempio il papà di E.T., in cui tu cadi in acqua, cioè tu ti sei ritrovato in acqua in un lago popolato da
1: una delle volte nelle quali ho rischiato la vita, e quindi non è stato facile, però per fortuna avevo studiato i coccodrilli e sapevo come si comportano, per cui ho fatto finta di essere, perché il fiume era pieno di coccodrilli dove sono caduti attirati dalle luci del cinema, che erano 5.000 e 10.000, insomma, delle luci molto forti che non hanno mai visto loro, e allora io sono caduto come un tronco, perché sapevo che il coccodrillo va a cercare di notte nell'acqua, va a prendere anche sott'acqua solo le cose che si muovono. E io invece sono caduto come non mi sono mai mosso, non ho fatto bracciate, non ho nuotato, in pratica, hai capito? Era quello che dovevo fare, e infatti adesso siamo qua e te lo racconto, no?
0: Per nostra fortuna, infatti la pagina che ho aperto oggi, grazie al quale ho potuto salutare anche Catherine Spack con questo bellissimo film, dice proprio questo: ho studiato i coccodrilli e so che di notte addentano tutto ciò che si muove nell'acqua. Sento al megafono la parola azione e, come vuole la sceneggiatura, comincio a camminare fra i rami dell'albero, cercando nell'acqua il mio coccodrillo e chiamandolo a gran voce. Dal punto in cui mi trovo vedo gli altri coccodrilli illuminati che, certamente infastiditi dalla nostra presenza e da quella voce al megafono, si gettano in acqua. Soltanto allora mi accorgo che sono molti, forse una cinquantina. Evidentemente quelle rive del fiume sono il luogo dove si radunano. D'un tratto la suola della mia scarpa destra, sporca di fango, scivola su un tronco che si trova a circa 4 metri dall'acqua. Perdo l'equilibrio e penso che la mia esistenza può finire in quel momento, perché precipito inesorabilmente nel fiume con i piedi in giù. In tutto quello che mi si affastella in testa nella frazione di un secondo durante la caduta fulminea irreparabile, trovo il modo di tentare di evitare che i coccodrilli si accorgano del mio tuffo, perché non annaspo nel vuoto e non compio alcun movimento. La mia veloce discesa nel fiume mette un piccolo tonfo, io vado verso il fondo, il mio corpo si ferma e comincia a tornare in superficie. Ma in un attimo mi sento perduto, perché la mia risalita, lenta e inesorabile, dura l'eternità. È proprio in quella lentezza che vedo la mia condanna a morte, il mio carnefice che sembra irridermi, soddisfatto di avere tutto il tempo di eseguire la sentenza. So di non potermi muovere per non segnalare la mia posizione ai coccodrilli, ma non sono affatto certo che i coccodrilli non si siano accorti della mia presenza in acqua. È la fine. Mi torna in mente la caduta del tram, ma mi torna anche in mente lo spirito che ho conosciuto in quell'occasione e che, secondo la mia memoria, mi ha salvato la vita. Ho perso i contatti da tempo con lo spirito, ma in preda al terrore non posso fare altro che ricercarlo con tutte le forze per implorarlo di non farmi perdere il senno e di farmi considerare il mio ritorno a galla immobile come fossi un tronco d'albero che riguadagna il pelo dell'acqua, la mia ultima possibilità di salvezza. In quel momento spaventoso metto la vita nelle mani del mio spirito e questo mi consente di tenere a bada lo stato d'animo, quanto basta ad arginare la mia spasmodica brama che nell'ultimo tratto della risalita si fa tragicamente irresistibile. Così riesco a non impazzire e ad arrivare in superficie, dove trovo la mano del regista che, salito a sua volta sull'albero da cui sono caduto, mi aiuta a uscire dall'acqua. La presenza dello spirito, Pippo, ossia dell'anima, della connessione con l'universo, è una realtà che ci aiuta in ogni situazione a riemergere dal buio, dal vuoto che si può creare dal momento all'altro, in qualsiasi situazione essa sia. tu non perdi occasione per dirlo in ogni intervista, ma anche in ogni libro che scrivi.
1: È l'unica soluzione nella realtà. La realtà assoluta è proprio il nostro aspetto spirituale, il nostro sé spirituale, insomma. Ed è a quella che dobbiamo rivolgerci per affrontare tutti i problemi, insomma, no?
0: Per affrontare tutti i problemi, o chiamiamole anche pure prove in questo caso, prove vere e proprie che
1: sì,
0: siamo...
1: Prove, sì, però voglio dire, non possiamo ragionare soltanto con la nostra mente, dobbiamo capire che la realtà non è soltanto quella che i nostri sensi riescono a percepire, anche se appunto percepire lo spirito e ragionarci in qualche modo è estremamente facile tutto sommato. Le persone più sono semplici più ci riescono in pratica, è un po' come dire la dimensione culturale quello che ti frena.
0: Ci si accorge poi, facendo un po' un piccolo paragone, anche se non è mai bello fare i paragoni, con la realtà attuale, la cosiddetta realtà attuale, è facile accorgersi quanto nei momenti di crisi venga fuori la verità di una persona, la vera natura di una persona o la personalità di una persona, questo sia a livello individuale ma anche a livello collettivo. Cosa dici, Pippo?
1: È che oggi il mondo è cambiato, oggi si capisce subito chi hai di fronte, perlomeno tendenzialmente, insomma, no? Per cui capisci subito se quando parli con una persona se è spiritualizzata o meno, in sostanza, no? Se crede o non crede, è tutto qua, voglio dire, non è poi così difficile districarsi, allora sai cosa dire, cosa rispondere e come procedere.
0: Sai che inizio a leggerti anche i messaggi che iniziano ad arrivare insieme appunto ai saluti. Allora c'è il 464 che si firma Davide, che dice: bellissimo il ricordo del film La via dei babuini, una delle poche volte che ho visto Pippo Franco con barba e baffi, come nel recentissimo Tirami su. Grandissimo, firmato Davide.
1: grazie, ringrazio tutti coloro i quali ci ascoltano in questo momento.
0: Tra l'altro film Tirami su, che ci ricorda il nostro gentilissimo ascoltatore, che recentemente, sì, molto recentemente è stato passato spesso anche in TV e che ricordiamo essere di Fabio De Luigi, diretto e interpretato.
1: Sì. Beh, è stata anche questa un'esperienza parecchio interessante. Poi Fabio è particolarmente bravo, insomma, ha molte cose da dire, ed eccoci qua.
0: In quel film tu interpreti un po' una sorta di grillo parlante, di anello di congiunzione con una coscienza un po' persa del protagonista, giusto? Sei un pediatra, un dottore, mi pare?
1: Sì, sì, anche sono un medico però, e allora mi comporto secondo il giuramento di Ippocrate, in sostanza, e quindi riesco a ridimensionare diciamo le difficoltà nelle quali il personaggio che interpretava Fabio appunto si era cacciato.
0: Sì, in questo film Fabio De Luigi fa un po' l'occhiolino alla vecchia maniera della commedia appunto anni 70, dove c'era la voglia di fare ironia ma per veicolare anche dei messaggi, in questo caso quindi un po' anche, certo, all'Alberto Sordi o ai grandi registi anni 70,
1: certo.
0: E come appunto Salce e Zampa, lui mostra un po' questa ambizione smisurata che fa perdere il senso dei valori, dell'importanza di cose veramente importanti nella vita. E tu ricopri il ruolo di chi invece riesce un po' alla volta a mostrargli dove riprendere il filo, dove tornare indietro. Ne approfitto allora per chiederti com'è stato per te allora entrare in questo film, in cui mi ricordano che compare anche Silvano Agosti.
1: È stato molto facile, voglio dire, non ci sono stati problemi, ho contribuito certamente alla creazione del personaggio, ma insomma è andato esattamente come vedi, voglio dire, sai, tutte le cose che ho fatto sono facilitate da un desiderio di farle, perché sei tu che decidi se fare o non fare una determinata cosa. Nel momento in cui lo fai vuol dire che ti convince e quindi ti appartiene.
0: Tra l'altro film che nel finale rivela il suo vero importantissimo messaggio, che è la famiglia, quasi anche qui a mostrare un po' il monito, un monito nel senso, ma dove vogliamo andare? Tutta questa voglia di smisurata, di accrescere ego, ego, ego, ego, ma alla fine ti crolla tutto addosso come un castello di carte.
1: Decisamente, poi questa è anche la mia visione della mia vita. La mia vita è fatta così, capito? È fatta di destrutturazione dell'ego, questo è sempre stato. Ma anzi, mano a mano che hai successo devi strutturare l'orgoglio, non identificarti nel successo, perché il successo è un gioco, diciamo, del destino che viene quando vuole lui, non quando decidi te, in sostanza. E quindi non dare importanza al successo, ma è il riconoscimento di un lavoro che hai fatto. Ecco, questo è semplicemente, evidentemente hai indovinato la comunicazione.
0: Marco 83 mi fa, appunto, fatalità l'hai nominato. Marco 83 nel frattempo ci ha mandato questo messaggio: un saluto al caro Pippo, ma tu allora credi al destino, a un qualcosa di già scritto?
1: Non so risponderti, diciamo, con se non dicendoti quanto segue. Io sono certo che esiste un destino, ma sono anche certo che i nostri destini sono così intrecciati, i nostri incontri anche, che è una realtà inestricabile e quindi non siamo in grado di capirlo. Sono certo che esiste un destino, come sono certo che non siamo in grado di capirlo. Lo capiamo dopo, solo dopo che abbiamo vissuto, in sostanza. In altri termini, quando ripercorro la mia vita a ritroso, mi accorgo che se non fosse accaduta quella determinata cosa, tutte le cose che sono accadute prima, i miei figli non sarebbero nati, in sostanza, hai capito? Quindi è tutto legato a una realtà che poi diventa una realtà salvifica, una realtà divina, se vogliamo.
0: Dove tutto prende senso, a volte appunto ci vuole un po' di pazienza, un po' di saper aspettare, ma riunendo poi tutti i puntini vediamo che c'è sempre un motivo, c'è sempre una linea che ci ha portato qui e di cui a volte riusciamo anche a dire, a trovare la modalità per dire grazie, nonostante tutto.
1: Infatti ogni sera dobbiamo ringraziare Dio per la giornata che abbiamo vissuto.
0: C'è poi il 563 che chiede, anche se è già, penso la prima volta che ci siamo incontrati qui al Bosco dei Sogni, l'hai citata, ma chiede se sarebbe bello, dice, poter ascoltare ancora una volta, visto il periodo, il riappropriati di te dalla viva voce di Pippo.
1: Adesso no, perché sono figurati in macchina.
0: Okay.
1: Però dovresti trovarlo questo libro, Pensieri per vivere si chiama.
0: Okay.
1: Alla fine ci sono delle poesie ed è un libro secondo me parecchio interessante da considerare. È una roba, sono tutti pensieri fatti di sintesi ed è un percorso per come cercare di vincere l'inquietudine in pratica. E questa poesia apre appunto il capitolo delle poesie, che è parecchio interessante, insomma. Sono tutte venute di getto, non ho dovuto fare molto per scriverle, insomma.
0: Una persona come te, appunto, che vive nell'arte, che vive di arte, che ha imparato a fare arte nella vita, ma che però, come dici tu, ha attraversato tanti, tanti mondi. Avresti mai detto, quantomeno, diciamo, visto il periodo, di tornare a annusare un po' il sapore, l'odore della cosiddetta, per carità, guerra, tu che l'hai descritta anche bene in alcuni tuoi libri?
1: Ma senti, io adesso sto vivendo un'epoca che è completamente diversa da quella di pochi anni fa, in sostanza, e posso riassumere, diciamo, la mia visione nel seguente modo: la tua vita è la più grande opera d'arte che sia mai stata realizzata, vale a dire, ed è difficile da darmi conto in qualche modo, vale a dire quindi che tutto quello che fai, questo vale per tutte le persone, qualunque cosa tu faccia è una performance artistica, in sostanza, se consideri che la vita è arte, è un dono che ha, è un'opera d'arte, insomma. Non esiste un'opera d'arte più importante della tua vita, perché soltanto attraverso la vita noi possiamo capire l'arte e capire tutto quanto il resto, no? E quindi oggi, ecco, bisogna capire, bisogna accettare, partire oggi più che mai dall'idea che la tua vita è un'opera d'arte, ed è la prima opera d'arte, e dopodiché tutto quanto diventa fluido, diventa possibile, praticabile, e trovi anche la strada per momenti di felicità.
0: Infatti la seconda domanda che volevo farti appunto è questa: ma avendo fatto anche un grandissimo percorso spirituale di consapevolezza e con questa grande apertura che sin da bambino hai avuto, probabilmente appunto si vive ogni esperienza con quello che è il momento, la capacità del momento, con l'ascolto comunque interiore, e questo aiuta comunque per quanto possibile a rimanere un po' distaccati da quello che magari ci si vuole far vedere anche, ma in realtà non è.
1: Certo, certo, è così, ed è questo presuppone la conoscenza di noi stessi, insomma. Ma se parti dall'idea che la tua vita è la più grande opera d'arte che sia mai stata realizzata, allora impari a conoscerti rapidamente e non sbagli, e sai che non devi mai tradire te stesso, in sostanza. Ma devi partire da questo concetto: essere felice di essere al mondo.
0: A volte appunto tocchiamo delle tematiche un po' forti, un po' profonde. Vediamo, sì, un po', a nostro sentire, giustamente, perché sì, la vita è vita e non sta a noi dare risposte, ma ognuno cerca le risposte dentro di sé. Però il 544 ci saluta e ci ringrazia per la trasmissione, poi chiede però un pensiero, un bambino che nasce, abbiamo parlato di Africa, no? Prima nel film La Via dei Babuini, ecco, un bambino che nasce nei paesi poveri e poi muore di fame. Come si può pensare che sia un'opera d'arte? Che significato può avere? Saluti da Franco. Cosa ne pensi, Pippo?
1: Beh, non l'abbiamo ideata noi questa realtà. Sappiamo che comunque la vita, traduciamola in un altro senso, come dice Benedetto XVI, la vita è la conoscenza della tristezza, perché vuol dire che esiste il bene e il male, la conoscenza dell'amore, che è l'esatto appunto dell'opposto dell'odio, e la conoscenza del divino. Quando metti insieme queste tre cose, ti accorgi che noi siamo fatti nello stesso momento di unità, molteplicità ed energia, quindi c'è tutto e il contrario di tutto. Lo sappiamo che la vita è così, si muore, non dobbiamo nemmeno dimenticarlo, però dobbiamo pensarla come Epicuro, il quale dice che la morte noi non la incontriamo mai, perché quando ci siamo noi lei non c'è, e quando c'è lei noi non ci siamo più. Fine del discorso.
0: E da persona spirituale come sei tu, artista appunto nella vita, che sentire hai? Non parlo più di idea o di pensiero, ma che sentire hai in merito a questi anni che stiamo attraversando un po' tutti quanti?
1: Beh, non posso nasconderti una preoccupazione molto molto accentuata, insomma, no? Vedo tutto quello che vedono gli altri e mi faccio delle idee, perlomeno tutto quello che cerco di ricostruire per sperare in una soluzione, ma penso che sia pure inevitabile che la soluzione avvenga fra poco, perché il mondo non può andare incontro all'autodistruzione, e quindi sicuramente si troverà una soluzione.
0: Poi c'è il 947 che ci scrive: grande Max, grandissimo Pippo, il vostro parlare, il vostro condividere mi ha ricordato l'opera ultima di Verdi, il Falstaff, dove si dice nel finale: alla fine tutto il mondo è burla, tutti gabbati.
1: sai, dobbiamo fare i conti col fatto appunto che la vita è quello che è, ma poi oggi la leggono tutti, lo vedono tutti, ciascuno si fa delle idee. L'importante è conservare la speranza, che deve diventare una certezza, che l'uomo non può, tutti quelli chiamati in causa non possono pensare a un suicidio, insomma, no?
0: Speriamo, prima di tutto speriamo di sì.
1: Speriamo.
0: Come vi state scrivendo in tantissimi, siamo con Pippo Franco ed è veramente una boccata d'aria buona, una boccata d'ossigeno poter parlare con lui, ascoltare la sua viva voce, non solo per i messaggi suoi scritti, mi fate i complimenti per la lettura del pezzettino del suo libro, ma proprio come anima, come persona, come anima. Sentire una persona, appunto, mi scrivete, autentica, fa bene al cuore, fa bene alla mente, fa bene all'umore. Questa è Anna che mi scrive: che bellissimo messaggio che ti rivolgo, Pippo, che ti rivolgiamo come pubblico.
1: E ti ringrazio dei complimenti, ma sono un pochino fuori luogo, perché ciascuno di noi è quello che è per volontà divina. Io non ho fatto niente, capito? Ho solo ricevuto delle grazie, e quindi niente, ridimensioniamo i complimenti e parliamo di fortuna, insomma.
0: Sì, guarda, non so se lo conosci, la settimana scorsa sentivo una trasmissione in cui Fabio Volo diceva: attenzione, attenzione ragazzi, l'umiltà, sempre l'umiltà. Che cos'è l'umiltà? Dice lui: l'umiltà è: ho ricevuto dei doni, il mio merito semmai è metterli a frutto, ma perché vantarsi di un qualcosa che ho ricevuto in dono? Quindi Pippo, sì, la fortuna, tutto quello che vuoi, però anche l'aver attraversato la soglia del talento e averlo messo in pratica e coltivarlo comunque è un merito, no?
1: Sì, ma è sempre volontà soprannaturale, non è volontà nostra. Torno a dire, i nostri destini, la nostra vita sono così intrecciati che non possiamo comprenderli. E basta che tu giri un angolo sbagliato e la tua vita, oppure indovinato, e la tua vita cambia completamente. Sì. Insomma, tutta la nostra vita è fatta di grandi cose, ma anche di piccolissime cose che hanno la stessa importanza di quelle grandi. E quindi, ecco, sai, io ho avuto, come dire, la fortuna di nascere geneticamente con una inclinazione per l'arte, perché ho avuto ho perso mio padre, l'ho conosciuto che avevo 6 anni, ed ho perso poco dopo, perché lui era prigioniero in Africa quando mia madre si sono sposati, poi lui l'ha messa incinta, grazie a Dio, e poi è dovuto partire per la guerra. E quindi ecco, se non riparto da là, se non capisco che proprio sono state, come dire, queste difficoltà a costruire la mia esistenza, e con il fatto che sono vissuto con uno zio, appunto, che era un pittore, disegnava fumetti, quindi in un ambiente artistico, se non avessi fatto il liceo artistico, mia madre capì che ero incline, ero portato per questa realtà, e siccome il liceo artistico peraltro stava vicino a casa nostra dove abitavamo noi, quindi potevo andarci pure a piedi a 14 anni, sono entrato là dentro e là sono esploso, ho tirato fuori tutto quello che avevo dentro, però contemporaneamente la musica mi ha attratto, per cui il mio primo mestiere è stato quello di fare il pittore e il musicista contemporaneamente, perché suonavo la chitarra nei locali notturni di allora con un gruppo che avevo formato che si chiamavano i Pinguini, pensa tu. E quindi niente, tutto poi è partito da lì, e quindi ecco che la mia vita ha attraversato tanti di quei mondi che insomma, poi ho fatto il disegnatore di fumetti anch'io, poi ho fatto il cantautore e poi l'attore, perché la presentazione delle canzoni che avevo scritto aveva la preminenza sulle canzoni stesse, insomma, ed eccoci qua, adesso è facile ricostruire il mio tragitto, ed è stato appunto una fortuna, ma sono nato evidentemente con questa tendenza.
0: Eh sì, ti leggo anche il 625, ma ripeto, sono talmente tanti. Allora, ciao Maxotto, grande Pippo Franco, sono cresciuto con lui, ho tutti i suoi film. Quando lo vedi ti mette subito simpatia e buon umore. L'ho visto recentemente anche in Una famiglia mostruosa. Questo è Davide, il poeta pazzo.
1: Ah, sì, La famiglia mostruosa è un film recente dove noi abbiamo, io e Barbara Boucher, abbiamo fatto due fantasmi in pratica. Anzi, lei era un fantasma, ma io pure non sapevo, lo divento, sono una persona anziana che poi muore e diventa fantasma, e i due si chiamano come fantasmi, quindi puoi immaginarti quanto è stato divertente e interessante.
0: Nella tua vita puoi dire di aver provato, recitato di tutto, essere entrato nei panni di tantissime situazioni, adesso persino di un fantasma, Pippo.
1: Però insomma ancora abbiamo un corpo, per cui siamo un fantasma che ancora sta dentro un corpo, eccoci.
0: Allora ti leggo un altro messaggio, anche questo molto molto delicato, proviamoci un po'. Ciao Max, sono Elena, è quasi la prima volta che ti ascolto ed è un piacere ascoltare la voce di Pippo Franco, che tra le altre cose sembra avere il dono dell'ironia, del saper cioè smontare una situazione. Ho perso da poco mio fratello, per caso ha qualche parola da dirmi in merito, nel senso che scrive: la morte è di chi rimane.
1: Ho da dire che il dolore naturale, che dura solitamente una quarantina di giorni, deve essere superato, perché in questo caso il fratello di questa creatura non è certo contenta se lei continua a soffrire. Ha fatto parte appunto di un destino che bisogna accettare, perché non l'abbiamo inventato noi, quello che Francesco d'Assisi chiamava il transito. E quindi prima torna allegro, o perlomeno riacquista diciamo il senso della felicità, e prima suo fratello, che adesso è un'altra cosa, adesso è nella mente di Dio, torna ad essere felice anche lui, in sostanza. Quindi suo fratello, ho l'impressione che le chieda di essere felice appena possibile, perché non è colpa di nessuno quello che è accaduto, insomma, fa parte dell'andamento dell'esistenza.
0: Ti ringrazio a nome di Elena per questa profonda e bellissima risposta, ma sai, mentre la dicevi, cosa mi chiedevo? Tu che hai questo talento, questo dono innato di saper, anche tra le altre cose, far sorridere, ma di essere comunicativo, di entrare con la parte anche del bambino interiore di ogni persona, di saper comunicare con il bambino interiore delle persone e rivolgere quindi la semplicità e la spontaneità. Quando tocca a te di avere dei momenti un po' no, capita a tutti, siamo umani.
1: Chi fa
0: sorridere?
1: Non è semplicemente questo, ma guardiamo un attimo, parliamo di vita adesso, perché è più significativo. I bambini nascono felici, la felicità appartiene all'uomo, perché il bambino è sempre felice. Perché? Perché ancora non deve affrontare delle realtà, è venuto al mondo in sostanza. Poi questa felicità si dimentica e la si ritrova quando si diventa papà e mamma, quando si hanno dei figli in sostanza. È la stessa felicità di quando eravamo bambini, però l'uomo nasce felice. E questo dobbiamo non dimenticarlo, perché andiamo a travisare la realtà, quindi dobbiamo cercare di recuperare questo sentimento, e l'ironia è uno di quegli aspetti che ti porta a vedere la realtà profondamente, e soprattutto in sintesi e in un attimo, insomma. Per fortuna non l'ho inventata io, ma fa parte dell'uomo, da quando è nato l'uomo evidentemente esiste il senso dell'ironia, perché il desiderio di ridere è un fatto naturale, il desiderio, come spiega Freud, di tornare bambini quando non avevamo bisogno dell'umorismo per essere felici.
0: L'altra volta mi era arrivato un messaggio simpaticissimo che ti aveva fatto un po' sorridere, nel senso che si parlava del teatro potendolo fare, insomma, compatibilmente al poterlo fare, certo, ma il suggerimento era: Pippo, sei già dotato di tuo, potresti fare Pinocchio, anche come fiaba un po' esoterica, comunque spirituale. Ok, perché oggi mi è arrivato un altro messaggio simile che suggerisce, se non come protagonista, ma come parte del tutto, come quindi accompagnatore, dici si vedrebbe anche nell'interpretare, nel portare a teatro la Divina Commedia come messaggio evolutivo spirituale, la tendenza umana alle stelle, verso le stelle.
1: Certo, si può fare benissimo, voglio dire, anche amplificare i discorsi, ma devi trovare appunto le persone interessate per farlo, perché quelle concomitanze, diciamo, di destini vuole che per fare un film ci debba essere un produttore, altrimenti da solo non lo fai. È già questa, diciamo, questa combinazione di volontà e di eventi è un fatto che riguarda appunto quel mondo che noi non capiamo e che capiamo dopo averlo vissuto. Quindi ecco, se non capita non si fa, se invece capita, chi è in grado o chi è interessato a vedere la vita come la vediamo noi, si fa, insomma, è tutto qua.
0: Benissimo, il 727. Pippo carissimo, da tutte le parti ci sentiamo spesso dire e dare delle regole per aderire al cosiddetto mondo spirituale. Ma ti pare? Per te è stato così? Ci vogliono per forza regole per aderire a quello che è più naturale, spontaneo e possibile, cioè l'amore?
1: Se pensiamo all'amore come una regola di vita, si può definire anche regola in sostanza. Per regola si intende quello che abbiamo detto fino ad ora, cioè il conoscersi e non tradire mai se stesso. Anche questa è un'altra regola, possiamo vederla sotto un profilo appunto di regole, ma ciascuno per regole ci mette quello che vuole. Noi ci mettiamo il mondo dello spirito che ti suggerisce tutto quello che devi fare.
0: Caro Pippo, siamo arrivati, perché vola sempre con te, alla chiusura. E naturalmente sì, i messaggi che arrivano, si è aperto un mondo dopo il messaggio che ho letto di Elena che ha perso il fratello e della tua sentita e bellissima risposta, quindi lo convoglio in generale, ok? Se hai qualche consiglio, qualche suggerimento da darci nella modalità migliore a tuo sentire per attraversare questo periodo che sta coinvolgendo tanto delle nostre vite a tutti i livelli.
1: Non è facile, non è facile, perché non sappiamo quanto dura, anche se sappiamo che non durerà molto. L'unico pensiero che secondo me ci può aiutare in questo momento, che aiuta me, è che non può che finire questa tragedia, perlomeno non può che essere arginata in qualche modo, perché l'uomo non può pensare l'umanità non può pensare a suicidarsi, in sostanza. Quindi io vivo di speranza, perché è inevitabile che si trovi un accordo, però la fibrillazione c'è sempre, voglio dire. È un momento difficile, ma dobbiamo viverlo con tutta la speranza possibile, perché non c'è logica in una mancanza di pace che possa distruggere il mondo.
0: Grazie di cuore, sai Pippo, è sempre bellissimo poter parlare e condividere con te.
1: Grazie a voi, sono io che vi ringrazio. Ogni volta, insomma, entriamo nel bosco dei sogni, ringraziamo tutti e andiamo avanti.
0: Ciao Pippo, un grandissimo abbraccio.
1: Grazie a te, grazie, auguri a tutti.

puntualissimi, anche oggi la regia non può dirmi niente, abbiamo spaccato il minuto, grazie a tutti per i tantissimi messaggi che mi avete mandato oggi, tanta commozione, tanta emozione, anche per il saluto prima fatto al caro Alex Zanardi. È una giornata particolare, però tale giornata, tali ospiti, no? Come si suol dire. Rispondo molto volentieri anche a Anna, che mi chiede quando tornerò a Spazio Meravigliosamente Più. Guarda, venerdì 15 maggio sono lì, perché farò un percorso meditativo vibrazionale a tema il bambino interiore e lo sciamano, una bella ora e mezza di lavoro interiore. Sarò anche accompagnato da Sandro, maestro di campane tibetane di gong, e lavoreremo su appunto la magia dello sciamano e la magia del bambino interiore, le coniugheremo. Ok, cari ascoltatori, anche oggi possiamo dire che ce l'abbiamo fatta. Un grandissimo abbraccio, veramente, di cuore, grazie per la vostra presenza, per la vostra partecipazione, per il vostro ascolto. Siete voi che emozionate me, credetemi, non il contrario. A martedì prossimo!

sì, beh, poi tipo Franco ha fatto tantissimi e più svariati e disparati film, c'è Emanuele, ma non solo lui, che ricordano proprio quel famoso tutti al mare, dove vuole costruirsi per risparmiare la casetta in maniera abusiva in spiaggia. Ma io ne ricordo tanti, e la bellezza di poter aver avuto il modo di parlare con lui, non solo telefonicamente, di conoscerlo di persona, è stato proprio condividere questi episodi, ma vedere che è lui il primo a sorridere di queste cose, veramente fantastico.

ascoltatori di Radio Gamma 5. Come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Un cordiale benvenuto agli ascoltatori e alle ascoltatrici sintonizzati questa sera sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Stiamo trasmettendo dalla sede di Via Antoniana 66 a Campo d'Arsego. Oggi è martedì e, come vi consueto, vi trovate all'ascolto di una trasmissione proposta dai Cristiani delle Origini di Vita Universale. Rimarremo insieme per l'ascolto di alcune trasmissioni fino alle ore 21. Chi volesse approfondire i nostri temi lo può fare consultando il sito internet vita-universale.org oppure può scrivere al contatto mail info@vita-universale.org per qualche informazione o qualsiasi tipo di domanda. Vi invito anche a consultare il sito di Radio Santec Sofia TV, che è radio-santec.com, dove potete appunto accedere alla TV Sofia TV, dove trovare documentari e tavole rotonde su vari temi di spiritualità e temi interiori, e dove al link Audioteca potete scegliere una serie di programmi a vostra scelta. Anche su un'altra emittente, Gabriele TV, gabriele.tv, anche qui trovate alcune serie di programmi a vostra scelta nel link Mediateca, oppure può essere scritto Biblioteca Multimediale, è la stessa definizione. Vi informo anche che è possibile scaricare un'app da Play Store, si chiama Radio Vita Universale, dove poter ascoltare sul vostro telefono programmi 24 ore al giorno per tutta la settimana, con la possibilità di vedere in anteprima il palinsesto, quindi potete vedere se c'è qualche trasmissione che vi può interessare.

inizio subito a leggere i vari annunci qui della radio. C'è una novità per quest'anno che è il 5 per 1000. Quest'anno è possibile versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. È uno strumento totalmente gratuito che non comporta alcun costo aggiuntivo per le persone. Questo vostro aiuto, se vorrete farlo, sarà per noi linfa vitale. E il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Sono in pratica i numeri del codice fiscale della radio: 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. E sapete che è importante anche sostenere la radio, la cooperativa Gamma 5, ed è possibile farlo attraverso un versamento sul conto corrente postale storico, che è il 25 38 64 59, oppure tramite un bonifico alla banca del credito cooperativo di Campodarsego. Trovate l'IBAN sul sito radiogamma5.it. È anche possibile portare il contributo direttamente presso sede radio agli incaricati preposti, cioè ai membri del consiglio di amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. Per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, è possibile farlo direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono qui in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA o del mercatino del gas, nelle conferenze, nei corsi e nei vari eventi. Inoltre lo potete trovare anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2 a Montegrotto Terme, alla cartolibreria Susi, piazza Mercato 6 a Bresseo di Teolo, alla libreria Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, e all'edicola Sonia e Stefania via Copanico 9 a Piove di Sacco. E vi diremo prossimamente altri punti vendita dove sarà possibile trovarlo. C'è un annuncio a favore dell'avvocato Rainer Füllmich, che è incarcerato da oltre 2 anni dopo essere stato deportato dal Messico per aver subito un processo a detta di molti iniquo e volto a punire la sua attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia. Il 5 maggio festeggerà il terzo compleanno in carcere. Molte grandi città si sono attivate per organizzare delle manifestazioni e in quella data verranno consegnate alle autorità competenti le firme raccolte della petizione a favore dell'immediata scarcerazione di Rainer Füllmich, ed è appunto oggi il 5 maggio. Potete trovare il link per firmare la petizione sul sito della radio o sul canale Telegram Viva la Vita. Grazie per la vostra adesione. Promosso e sottoscritto dal dottor Paolo Rossaro e Alessandro Dell'Adio. Arriviamo ad una conferenza. Radio Gamma 5, le vibrazioni del sapere, presentano questa conferenza, la vitamina C indispensabile per la nostra salute, venerdì 8 maggio 20:45 in sede radio, qui in via Antoniana 66 a Campodarsego, un incontro esclusivo dedicato a una delle molecole più straordinarie studiate della natura, la vitamina C, spesso considerata un semplice supporto per le difese immunitarie stagionali. La vitamina C rivela potenzialità sorprendenti quando utilizzata con consapevolezza e approccio clinico.
Insieme al dottor Paolo Rossaro, esperto in medicina integrata e approcci terapeutici naturali, esploreremo i molteplici benefici di questa sostanza fondamentale per la salute umana. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info, Valentino 349 77 80 167.

Il Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 16 maggio 2026, organizza il Gas Primavera Resistente in sede radio dalle ore 11 alle 18. Ore 13, per chi vuol fermarsi, si pranza a tutto menù delle nostre spose, presenti dottor Mario Palladini con i suoi indumenti a tecnologia FIR e infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia, per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, e come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti e la consegna dei prodotti extra lista, integratori, libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, e le magliette di Radio Gamma 5. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram gas.associ.francocarraro76. E Radio Gamma 5 organizza in sede radio qui a Campodarsego il super corso di nutrizione macrobiotica Yin Yang, dal titolo Per vivere in armonia, buona spesa, buona cucina, questa la miglior medicina. Tra incontri col nostro Fiorenzo Libero, si parte sabato 9 maggio ore 15 con la preparazione dei cereali, sabato 23 maggio sempre alle 15 preparazione dei legumi, e infine sabato 30 maggio sempre ore 15 i cibi dell'estate. Per info e prenotazioni chiamate direttamente Fiorenzo al 349 80 588 54. E Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e tecnologia, la nuova società digitale. Venerdì 22 maggio, ore 20:45 in sede radio, qui quindi presso la radio. Ci sarà Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana. Ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino 349 77 80 167. E Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio alle 20:45 con la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5, e il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede radio, via Antoniana 66, qui a Campodarsego, per info 366 18 16 4 96.

0: Iniziamo adesso la programmazione che abbiamo preparato per voi, iniziando con un racconto per i più piccoli a cura di Lio Bani, un essere spirituale. Buon ascolto a tutti.
1: Benvenuti nella scuola di Lio Bani, Sofia.
2: La scuola per un'altra epoca, sotto il segno del Cristo Dio, dell'amore per Dio e per il prossimo.
1: E forse ti chiedi chi è Lio Bani?
2: Lio Bani è un angelo dei cieli, una figlia proveniente dal raggio della sapienza. Lio Bani trasmette a noi figli umani, sia piccoli che grandi, la sapienza più elevata dei cieli con parole semplici.
1: Nei suoi racconti Lio Bani ci dà tante indicazioni e spiegazioni che sono un grande aiuto per la nostra vita. Le spiegazioni ci aiutano a comprendere come dovremmo comportarci nei confronti della natura e di tutto ciò che vive, dall'essere più piccolo a quello più grande, poiché Dio, il Creatore, si trova in tutto e in tutti.

0: Ehi, hai sentito? Non era forse un pettirosso?
1: Sì, credo anch'io. E non è un caso, perché oggi vogliamo leggere la storia di Liubani e del pettirosso.
0: Giusto. Ciao a tutti, cari bambini, cari amici. Oggi vogliamo sentire che cosa raccontano gli esseri naturali quando si ritrovano al tramonto e parlano della loro giornata. Tra l'altro, ci sono anche esseri naturali che hanno il compito di prendersi cura dei fiorellini. L'elfetta Vieni con me racconta.
1: Mentre attraversavamo il bosco per far visita alla famiglia Fiorellino, che stava già lavorando alacramente sul prato, sentimmo dei suoni insoliti. Annicaro disse:
0: deve essere un uccello.
1: Inviammo le nostre sensazioni e percepimmo dentro di noi che nelle vicinanze della radura c'era un pettirosso con un'ala penzolante. Ci incamminammo in quella direzione e vedemmo il pettirosso Vola con me, che saltava qua e là, dalla radice di un albero all'altra. Ci accorgemmo che non riusciva più a volare. Cos'era successo? Annicaro osservò:
0: i dolori sono peggiori della causa, ma anche questo è un compito per una persona buona, per un amico della natura, poiché qui è proprio necessario un aiuto concreto e materiale.
1: Sull'albero i piccoli del pettirosso cinguettavano a gran voce perché volevano mangiare. Cosa potevamo fare? Ci collegammo interiormente con il pettirosso Vola con me e percepimmo che anche lui si era spaventato a causa di uno sparo. Per questo si era ferito un ossicino con il becco e mentre cercava di volare via velocemente, l'ala era andata fuori posto. Riesco a sollevarla, disse il pettirosso Vola con me, ma mi fa molto male. Annicaro disse:
0: è stato quindi di nuovo lo sparo di cui aveva già parlato il cerbiatto amore di mamma, disse Annicaro. Nella nostra riserva c'è forse un bracconiere in cerca di una preda? In questo caso ci sarà altra sofferenza, ma adesso vogliamo aiutare Vola con me.
1: Il sole era già alto. Annicaro e io tenemmo le nostre mani protese verso il sole per rinforzare di nuovo i raggi e trasmetterli all'uccellino. Ma il pettirosso Vola con me era inquieto perché sentiva sull'albero i lamenti dei figlioletti affamati. Riuscì quindi ad accogliere solo una minima parte delle forze guaritrici e ristoratrici del sole. Liubani spiega: cari bambini, desidero dirvi quanto segue. Nonostante le difficoltà che incontrate, sforzatevi di mantenere sempre la calma. Così potrete venire aiutati in diversi modi. Ogni inquietudine porta ulteriore inquietudine e irrigidisce i nervi, facendo aumentare anche la paura. L'inquietudine e la paura possono causare aggressività e in seguito invidia e odio. Per il pettirosso non era così. Lui era preoccupato per i suoi piccoli affamati. Annicaro mi disse:
0: elfetta, vieni con me, rimani vicino a Vola con me. Io vado di nuovo in cerca di una persona che ci possa aiutare.
1: Io rimasi accanto al pettirosso. Annicaro sparì e subito dopo arrivarono alcuni bambini. Passeggiavano e chiacchieravano al margine del bosco.
0: Ehi, state zitti, esclamò un bambino. Sento un cinguettio. È sicuramente un uccellino. Era l'uccellino Vola con me. I bambini si avvicinarono con molta cautela e videro il pettirosso che si lamentava. Uno di loro disse: «Non muovetevi, ora prendo il pettirosso e lo porto a casa con me». Il bambino si avvicinò piano piano, ma l'uccellino si spaventò talmente da non pensare più ai dolori. Desiderava solo volare via. E fece quindi esattamente i movimenti giusti che gli permisero di rimettere a posto l'ala. Vola con me volò così cinguettando su un ramo vicino, al sicuro dai bambini, e vi rimase, naturalmente con il cuore che gli batteva forte. Percepiva ancora un dolore sordo, ma l'ala gli permetteva di nuovo di volare. Quando i bambini si allontanarono, incoraggiai il pettirosso a prendersi cura dei suoi piccoli, e così fece. Cari bambini, anche in questo modo le persone possono aiutare consapevolmente o anche senza rendersene conto. Hai sentito ora che gli animali, le piante e le pietre percepiscono. I regni della natura e dei minerali recepiscono sia le sensazioni altruistiche e amorevoli delle persone, sia le sensazioni, i sentimenti e i pensieri negativi. Se le persone sono buone e ricolme d'amore, i regni della natura e dei minerali irradiano verso di loro forze armoniose. Se invece hanno in sé rabbia e brutalità e uccidono gli animali per divertimento, strappano intenzionalmente piante e fiori, abbattono gli alberi nel pieno della linfa, se spaccano le pietre con grossi macchinari oppure spostano con violenza grandi masse di terra, le forme di vita ritirano le loro forze e si chiudono in se stesse. Questo significa che non irradiano alcuna forza vitale verso la persona negativa. L'elfetta Vieni con me continua a raccontare.
1: Quando Anicaro ritornò senza aver trovato aiuto, l'uccellino Vola con me era già alla ricerca di cibo. Anicaro aveva ricevuto le onde delle mie sensazioni e sapeva che il pettirosso Vola con me stava di nuovo bene. Anicaro e io ci incamminammo verso un prato e ci sedemmo in mezzo ai fiori. Ci lasciammo accarezzare dall'erba che si muoveva dolcemente e accogliemmo in noi il profumo dei fiori. Parlammo delle nostre esperienze e del timore che nella riserva fosse accaduto ancora qualcosa di brutto, poiché sicuramente molti altri animali avevano sentito gli spari. La famiglia Fiorellino ci vide seduti sul prato e ci venne incontro. Raccontammo le nostre esperienze e ci rallegrammo di aver potuto aiutare come ci era stato possibile. La famiglia Fiorellino raccontò che al mattino presto una persona arrabbiata aveva attraversato di fretta i prati fino al villaggio. Aveva in mano un fucile, ma nessuna preda. Ne fummo tutti contenti e ringraziamo lo Spirito Creatore. Tramite le onde delle sensazioni trasmettemmo le nostre esperienze a tutti gli aiutanti della riserva, alle elfette e ai folletti, e li informammo che la persona, probabilmente un bracconiere, era tornata al villaggio senza preda. Le elfette e i folletti della riserva ci confermarono di aver ricevuto il nostro messaggio. Poi tutti gli esseri naturali inviarono insieme sensazioni di pace alla riserva. Gli spiriti dell'aria rinforzarono queste onde di sensazioni. In questo modo tutti gli animali e le forme di vita della natura poterono continuare a far fluire le loro sensazioni di armonia.

0: Così si svolge una giornata degli esseri naturali, sempre sotto il segno dell'aiutare e servire. Tuttavia, quando si fa sera e una parte della Terra si gira pian piano dalla parte opposta al Sole, quando gli ultimi raggi cadono obliqui con una luce dolce sul prato, le elfette e i folletti, dopo una giornata di lavoro, iniziano la loro preghiera del Sole. È una danza del sole alla quale vengono invitati anche degli ospiti. Tutti insieme pregano lo spirito creatore, lo spirito dell'evoluzione in loro. Egli affina sempre più la loro struttura, la loro forma e anche le loro sensazioni, finché non avranno raggiunto la figliolanza di Dio e non saranno divenuti immagini del Padre Celeste. Cari bambini, cari amici, questa storia ci mostra come lo spirito creatore si prende cura di ogni creatura. Per questo è anche importante che rispettiamo l'ordine nella natura. Così contribuiamo all'armonia e alla pace in noi, ma anche intorno a noi, e possiamo aiutare lì dove c'è bisogno, come fanno gli esseri naturali. Quindi, teniamo gli occhi, gli orecchi e i cuori ben aperti. Ora ci salutiamo. Ci vediamo presto per ascoltare un altro racconto di Liobani.
1: Avete visto? Qualcuno ci ha ascoltato tutto il tempo.

pensieri per una buona notte di Lio Banì. Buonasera, cari bambini. Sì, la giornata sta per finire. Il sole sta tramontando e la natura diventa

prima che anche voi vi mettiate a letto, ascolteremo, se volete, qualcosa da Liobanì, l'essere angelico della nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ci accompagneranno nella notte. Liobanì dice: «Caro bambino, ciò che vive sulla terra, come piante, animali, pietre, esiste anche nel grande infinito, molto, molto al di là delle tante stelle che vedi di notte». Lì ci sono grandi mondi di luce, che sono infinitamente grandi. Vi abitano innumerevoli esseri spirituali che voi chiamate anche angeli. In questi grandi regni del cielo vivono anche molti animali. Ci sono anche meravigliosi cristalli che sono senza peso. Si direbbe semplicemente minerali che non hanno peso. Ci sono anche gli alberi più magnifici, fiori e arbusti. Tutto è immerso in una luce brillante, pura e dai colori celestiali. Le molte forme di vita che vedete sulla terra esistono in forma modificata nel regno divino, senza peso e traslucide, cioè senza ombra. Devi anche sapere che nella tua casa eterna, alla quale tornerai quando avrai superato le ombre della tua anima, non c'è la tempesta come su questa terra, ma solo un dolce sussurro del vento. È lo spirito del Padre che delicatamente si muove e attraversa tutto. Chiamiamo questo vento anche l'alito del nostro Padre Celeste. Questi erano i buoni pensieri di Liobanì per una buona notte. Quindi già da ora, cari bambini, auguriamo anche a voi una buona notte. Dormite bene.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
1: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cure.
4: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
1: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
8: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
12: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti alla 13ª puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica sul grado dell'ordine. Potremmo paragonare la via interiore, la via dell'amore per Dio e per il prossimo, a una bussola interiore che ci indica in continuazione la direzione da seguire per orientarci e fare ritorno nella nostra vera patria. Infatti, come abbiamo sentito ripetutamente nelle varie trasmissioni, noi non siamo di questo mondo, siamo esseri cosmici, siamo figli e figlie di Dio, nostro eterno Padre. Per poter seguire questa nuova direzione nella nostra vita, è tuttavia necessario orientarsi in modo coerente sullo Spirito di Dio e lavorare con impegno su noi stessi, riconoscendoci in modo consapevole, per collegarci così sempre più con il nostro interiore e giungere nel silenzio, dove possiamo sperimentare quanto Dio ci è vicino, in noi. Questa è la meta degli esercizi del grado dell'ordine che ci sono stati dati dal Regno di Dio, da fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, tramite Gabriele. Sono un grande aiuto per fare ordine nella nostra vita, ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e nelle nostre parole, in tutto il nostro comportamento, per giungere così al silenzio interiore. Lisa, Elena ed io mi chiamo Barbara, vi leggiamo dal testo di istruzione del grado dell'ordine. Oggi sentiremo altri esercizi concreti per affinare i sensi. Se lo desiderate, preparate già ora carta e penna per segnarvi i compiti che leggeremo.
1: Leggiamo ora dal testo di istruzione. Il 17 marzo 1985, il nostro insegnante e fratello spirituale, Emanuele,

0: ci diede una rivelazione per il grado dell'ordine, al fine di evolvere i nostri sensi e di fare ordine nei nostri pensieri. Gli insegnamenti e le lezioni qui riportate, date da fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, provengono quindi dal mondo spirituale. Egli disse: alcuni di voi hanno ancora difficoltà a percorrere la via interiore con coerenza. Questo è del tutto normale. Il corpo dell'uomo è costituito da cellule che fino ad oggi hanno ubbidito solamente ai sensi esteriori. L'esercito di cellule si è rivolto verso gli influssi esteriori, verso gli stimoli offerti da questo mondo. Le cellule esigono ancora ciò che è materiale e non i principi di vita spirituali conformi alla legge. Gabriele spiegò in merito: dobbiamo sforzarci di cambiare l'orientamento delle cellule affinché si distolgano dalle aspirazioni esteriori e si interiorizzino. Ciò significa che in noi deve avvenire un cambiamento dall'esteriorizzazione all'interiorizzazione. Si tratta di un cambiamento fondamentale che coinvolge l'uomo in modo totale e tocca conformemente anche l'anima. Pertanto, la struttura delle cellule, che come ogni cosa è composta da atomi, deve ora affinarsi e rivolgersi verso i sensi interiori, verso i sensi dell'anima. Per molti di noi ciò comporta un cambiamento e un mutamento totale del nostro modo di pensare. Nella sua rivelazione, fratello Emanuele ci diede la seguente spiegazione: anche se lo sport agonistico non è conforme alla legge, intendo ugualmente prenderlo come esempio per l'allenamento spirituale giornaliero. Per ottenere dei risultati, ogni sportivo deve allenarsi quotidianamente. Solo la costanza porta al successo, alla vittoria.
1: Nel testo di istruzione leggiamo le seguenti indicazioni date da Gabriele. Se non ci orientiamo in continuazione sulla meta, su Dio e sui nostri compiti, non riusciremo a procedere sulla via interiore. Per crescere e maturare spiritualmente, dobbiamo rialzarci ogni volta che cediamo alla negligenza o all'indolenza. Coloro che hanno già fatto alcuni passi sulla via interiore hanno potuto constatare che per sconfiggere il basso ego, che provoca continue difficoltà e problemi, l'uomo deve allenarsi tutti i giorni. Il basso ego è costituito da varie forme pensiero, ossia da pensieri emanati dall'uomo, che hanno preso forma e che continuano a influenzare chi li ha emessi. Non dovremo più nutrire le forme pensiero da noi create, continuando a pensare alle stesse cose o ad aspetti simili. A queste forme pensiero dovremo contrapporre le forze positive e divine dell'altruismo, della pace e della benevolenza verso il nostro prossimo. In tal modo, queste forme pensiero non ricevono più nutrimento, si allontanano da noi e si trasformano in energia positiva. Anche se sappiamo che i nostri lati umani, ossia il nostro ego, ci causano solo difficoltà e problemi, spesso li teniamo ben stretti. Dovremmo chiederci: perché tratteniamo le nostre difficoltà e i nostri problemi? Che cosa vogliamo ottenere così facendo? Se per esempio continuiamo a lamentarci di una situazione spiacevole, non la miglioreremo certamente, ma al contrario la rafforzeremo. Se continuiamo a parlare della stessa situazione, dovremmo chiederci che cosa vogliamo ottenere comportandoci in questo modo. Quindi, se vogliamo trattenere cose spiacevoli, anche difficoltà e problemi, lo facciamo per ottenere determinate cose. Forse non riusciamo a perdonare il nostro prossimo. Forse accusiamo Dio per la nostra situazione, ben sapendo che siamo noi stessi gli artefici del nostro destino. Oppure vogliamo ricattare il nostro prossimo affinché faccia ciò che noi riteniamo giusto. Ognuno di noi deve, prima o poi, riconoscere che per ottenere la vittoria è necessario lottare contro le forze infime, contro le nostre infime sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole e azioni, contro i nostri sensi esteriorizzati che mirano a una vita comoda e incostante. I nostri sensi esteriorizzati tentano continuamente di trascinare l'anima e l'uomo verso l'esterno, verso le forze esteriori, verso il mondo dei piaceri e degli stimoli dei sensi.
2: Con le seguenti spiegazioni sulla coscienza dell'unità, Gabriele ci indica una bellissima prospettiva che può essere sicuramente una grande motivazione per ognuno di noi per lavorare su di sé. Infatti, la meta che ci descrive è meravigliosa e risveglia in molti di noi un profondo desiderio di avvicinarci sempre più a questa coscienza. Gabriele spiega: caro fratello, cara sorella, nel frattempo hai imparato a educare l'organo visivo. Hai percepito anche una lieve impressione della coscienza dell'unità. Alcuni di noi hanno presagito e sentito cosa significhi sperimentare tutto come una grande unità, sentire la forza che scorre dall'esterno verso l'interno, che dona pace all'anima e nel contempo la riattiva. Chi di noi ha presagito questa coscienza dell'unità e rinnova ogni giorno questa sensazione, percepisce anche il vero appagamento della propria vita. Inoltre, riconosce e presagisce che Dio, la forza onnipotente, governa ogni cosa. Ogni forma di vita racchiude in sé la scintilla divina. La scintilla divina è coscienza, è vita. Quindi ogni forma di vita è coscienza, conformemente al suo grado di sviluppo. Se affermiamo il divino in tutto ciò che esiste, riceviamo forza dall'esterno, dai mondi della natura e dagli astri. Infatti, in ogni cosa, e soprattutto nell'uomo, si trova il divino, la coscienza. Quando la coscienza comunica con la coscienza divina che si trova in ogni forma di vita, anche nell'uomo possono fluire le forze divine. Chi trasmette forze d'amore altruistico le riceverà moltiplicate. Caro fratello, senza la realizzazione non è possibile vedere la meta. Alcuni ritengono di essere saggi poiché possiedono molto sapere. Tuttavia, il sapere non è sapienza. Il sapere è la premessa per sviluppare la sapienza. Potremmo raggiungere la sapienza solo se applichiamo su noi stessi il sapere spirituale. Realizzando le leggi divine, ridiveniamo coscienza assoluta. Ci troviamo ancora a diversi livelli di coscienza, poiché fin tanto che siamo legati alla legge causale, ci troviamo ancora nei cosiddetti stati di coscienza, che corrispondono alla nostra evoluzione spirituale.
0: Continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele dal testo di istruzione. Sulla via interiore sperimentiamo che la forza positiva scorre incessantemente. Scorre verso colui che si apre ad essa. La forza divina scorre a noi anche attraverso i regni della natura e gli astri e attraverso gli uomini che amiamo altruisticamente. In tal modo l'anima e il corpo si fortificano. Per poter ricevere le forze dei regni della natura e degli astri, è necessario un preciso orientamento dell'anima e dell'uomo. Tutto è coscienza. Se non abbiamo affinato i nostri sensi e non abbiamo orientato il nostro essere su Dio, riceveremo ben poca forza divina. Noi uomini siamo nel contempo emittenti e riceventi. Pensiamo ad esempio ai nostri apparecchi radiofonici e televisivi. Se non ci sintonizziamo bene sulla trasmittente desiderata, non saremo in grado di riceverla. Potremo sentire rumori o onde provenienti da più emittenti, ma non un'emittente precisa, dato che non siamo sintonizzati correttamente. Lo spirito di nostro Padre trasmette incessantemente. Tutto è pervaso dall'emittente che è lo spirito. Se non ci siamo sintonizzati sull'emittente che è Dio, realizzando e orientandoci su di Lui, non saremo in grado di ricevere qualcosa di preciso da Lui. Riceveremo forse impulsi provenienti da alcuni campi di trasmissione che non sono tuttavia di origine divina. Si tratta di forme pensiero o di forze provenienti dalla cronaca atmosferica. Se riceviamo più emittenti contemporaneamente, poiché viviamo in modo incoerente, con il passare del tempo il nostro sistema nervoso ne risentirà e si logorerà. Una frase significativa del nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, dice: cari amici, la via interiore è la via dell'amore per Dio. Per amore di Dio, l'allievo dovrebbe abbandonare gradualmente i propri lati umani per ottenere aspetti divini.
1: Nel testo di istruzione giungiamo ora a un ulteriore esercizio per l'educazione dei sensi, un compito per il senso dell'udito. Gabriele ci disse: passiamo ora ai successivi compiti della via interiore, necessari per affinare i sensi e per giungere alla sensibilità dell'anima e dell'uomo. Dato che viviamo con i nostri sensi molto proiettati verso il mondo, è necessario richiamare singolarmente ogni organo sensoriale. La curiosità dimostra che il senso dell'udito è rivolto verso il mondo apparente esteriore. L'uomo proiettato verso il mondo aspira a sapere e sentire molte cose. Gli uomini di questo mondo desiderano registrare una cosa e comprenderne un'altra. La curiosità indica quindi che il senso dell'udito è orientato verso l'esterno. Sulla via che conduce al divino, esso dovrebbe tuttavia essere nobilitato. Ognuno di noi ha di certo già sperimentato personalmente che lo sforzo continuo di ascoltare, registrare e accogliere dentro di sé ogni cosa rende inquieti. I nervi si tendono e si contraggono e logorano il corpo. Sì, logorano anche il nostro corpo, poiché la curiosità è forza sprecata. Fratello Emanuele ci ha dato il seguente esercizio che serve per riconoscere se stessi. I seguenti esercizi vanno eseguiti alternandoli. Per 2 giorni l'allievo dovrebbe sforzarsi di vivere interiorizzato. Vivere interiorizzato significa proteggersi da influssi negativi. Egli si sforza di non accogliere dentro di sé rumori, suoni e dissonanze.
0: In merito a questi esercizi, Gabriele ci ha spiegato quanto segue. Ciò avviene nel seguente modo. Anche se sentiamo i rumori, i suoni e le voci attorno a noi, non ci irritiamo. Se ci lasciamo irritare dalle dissonanze, di qualsiasi tipo o provenienza esse siano, le assorbiamo automaticamente. Esse agiscono sul nostro sistema nervoso, che si contrae, e di conseguenza l'energia spirituale e del corpo si riduce. Ogni contrazione deriva dalla disarmonia che agisce come fattore di disturbo nell'organismo. Ogni disarmonia ha origine da un comportamento errato dell'uomo, da un'azione contraria alla legge eterna. Quando ci agitiamo, attiviamo anche una rispondenza nella nostra anima. Essa comincia quindi a vibrare e attira ciò che ci ha irritati e che ci irrita. In tal modo il ritmo del nostro corpo si altera e noi entriamo in un basso campo di vibrazione, dato che le dissonanze sottraggono energia al corpo. Di conseguenza, l'organismo cade in una bassa vibrazione corrispondente. Ciò significa che su di esso agiscono le forze che si trovano in quel campo di vibrazione. Nella sua rivelazione, il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci disse: «La disarmonia si manifesta in pensieri incontrollati e in molte parole. Inoltre, si esprime in movimenti disarmonici, ossia nervosi e bruschi, e in azioni incontrollate. L'uomo fa cose inutili. In tal modo, egli spreca forza spirituale e fisica e cade nel campo di vibrazione corrispondente che egli stesso si è scelto con il suo comportamento errato».
1: Gabriele ci ha spiegato ulteriormente gli esercizi. Per 2 giorni ci sforziamo quindi di vivere interiorizzati. Ci sforziamo di non assorbire i rumori e i suoni negativi dall'esterno, di non lasciarli entrare nel nostro interiore. Anche se li sentiamo, li lasciamo scivolare via. Viviamo rivolti verso il nostro interiore. Per prendere coscienza di questa vita interiore, ci sforziamo di affermare ciò che è bello, nobile e puro nella natura e nell'uomo, e di vedere sempre il bene. Così facendo svilupperemo la disponibilità interiore e faremo i primi passi per vivere nel regno di Dio. Inoltre, nelle giornate in cui viviamo interiorizzati, dovremo parlare solo di cose essenziali, evitando tutto ciò che non è essenziale. Durante questi giorni non ci interessa ciò che si dicono i vicini. Il senso dell'udito sarà orientato verso l'interiore per trovarvi sollievo e silenzio. Per dischiudere la porta della vita interiore ci sono di aiuto anche dei sostegni di coscienza, come per esempio: io sono il silenzio, io sono la pace, tutto è silenzio in me. Io sono colmo di pace. Io sono armonioso. Questi sostegni di coscienza ci aiutano a superare la curiosità che sale in noi e di conseguenza a mantenere il nostro interiore orientato in modo da ricevere ciò che è positivo. Se ai nostri orecchi giungono in modo intenso suoni forti e acuti, non dovremmo respingerli bruscamente. Anche nei suoni forti e acuti possiamo affermare il positivo, ossia la forza che agisce silenziosamente in essi e che è presente anche se è incapsulata dall'esteriore, dalla dissonanza. Infatti non esiste alcun suono senza la forza divina. Se perseveriamo nell'affermare esclusivamente i suoni positivi e armoniosi, i suoni forti e acuti si attenueranno sempre più in noi e attorno a noi. Infatti, vivendo in modo positivo, formiamo un bozzolo spirituale, ossia un campo energetico spirituale che respinge le dissonanze più forti. In questo modo giungiamo a poco alla pace interiore. Caro fratello, cara sorella, scrivi sulla pagina destra del tuo diario mistico ciò che hai sentito o pensato nel corso di queste due giornate interiori, ossia gli aspetti essenziali delle tue sensazioni e dei tuoi pensieri.
0: Nel testo di istruzione Gabriele ci dà ora ulteriori spiegazioni sugli esercizi. Seguono ora due giornate esteriori, durante le quali il senso dell'udito si apre verso l'esterno. Assorbiamo nel nostro interiore tutti i rumori e i suoni che il mondo ci offre. In tal modo si risveglia di nuovo la curiosità. Prestiamo di nuovo ascolto a ciò che il prossimo racconta, a ciò che fa il nostro vicino, a ciò che acquista e così via, senza comunque esagerare, provocando per esempio volutamente queste cose appena dette. Lasciamo venire ciò che le giornate ci portano. Annotiamo sulla pagina sinistra del nostro diario mistico le sensazioni e i pensieri che si presentano nel corso di queste due giornate, che ci servono eventualmente da ammonimento. Si possono ripetere frequentemente questi esercizi, tuttavia non in modo continuo, ma eventualmente a distanza di una quindicina di giorni. Questo alternarsi di due giornate in cui viviamo interiorizzati e due esteriorizzati mette in moto molte cose dentro di noi. Con questi esercizi richiamiamo, in modo conforme alla legge, il conscio e il subconscio, nonché le colpe che si trovano negli involucri dell'anima. Grazie a questi esercizi, in noi emerge gradualmente e in modo conforme alla legge quel tanto che siamo in grado di riconoscere e di sistemare. Servono quindi all'autoconoscenza.
2: Gabriele spiega poi quanto sia importante fare questi esercizi con sincerità e senza fanatismo, per liberarci dai nostri errori e dalle nostre debolezze. Chi esegue questi esercizi senza fanatismo riceverà giorno per giorno quel tanto di autoconoscenza che è in grado di sopportare e di realizzare. Se non ci riconosciamo, non possiamo pentirci. E se non ci pentiamo e non rimettiamo al Cristo i nostri errori e le nostre debolezze, detti anche peccati, non possiamo liberarci dalle nostre colpe. Ripeto di nuovo che questi esercizi, come ogni esercizio conforme alla legge, vanno eseguiti senza fanatismo. Non dobbiamo forzare nulla, ma imperniarci sinceramente e onestamente a rimettere al Cristo ciò che abbiamo riconosciuto. Non dovremmo nemmeno reprimere i nostri errori e le nostre debolezze, ma cedere sempre meno ed eliminarli gradualmente. Così facendo, il complesso dell'ego umano si scomporrà pezzo per pezzo e ce ne libereremo. Alla fine di ogni settimana o di ogni mese, a seconda dell'intensità con cui percorriamo la via interiore, dovremmo fare un bilancio del nostro diario mistico. Che cosa abbiamo superato? Che cosa dobbiamo ancora affrontare? Dovremmo gioire di ciò che abbiamo superato e riconoscere che progrediamo sulla via interiore. Tuttavia, non dovremmo lasciare insorgere dei sensi di colpa per i nostri difetti ancora esistenti, ma possiamo invece riconoscerci nuovamente in essi e superarli con l'aiuto di Dio. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, quando faremo gli esercizi di cui abbiamo parlato oggi, ricordiamoci sempre che la nostra giornata è il nostro maestro. Non è un caso cosa ci capita oggi, quello che vediamo o sentiamo, sia nelle giornate interiori sia in quelle esteriori. Tutto ha un messaggio per noi, per i nostri prossimi passi che ci conducano verso la nostra meta, a Dio in noi. In questo modo possiamo imparare a orientare in modo sempre più fine la nostra bussola interiore, sui nostri sensi interiori. Le prossime settimane potranno quindi essere molto interessanti, dato che potremo sicuramente scoprire tante cose su noi stessi. Se desiderate rileggere le spiegazioni e i compiti per l'educazione dell'udito, li trovate all'inizio del quinto capitolo del testo di istruzione. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche la prossima volta e a imparare ancora insieme a noi sulla via interiore, la via del Cristo Dio, per persone della nuova epoca che aspirano a una cultura più elevata e a un'umanità pacifica. Arrivederci alla prossima volta e un cordiale saluto in Dio.

Care ascoltatrici e cari ascoltatori, dopo l'ascolto di questa ulteriore spiegazione sul grado dell'ordine, vi propongo una meditazione da dove viene la nostra paura. Con l'ascolto di questo brano arriveremo praticamente alle ore 21, cioè alla fine dello spazio a nostra disposizione. Per questo io vi ringrazio fin d'ora di essere rimasti all'ascolto della nostra trasmissione e vi do appuntamento a martedì prossimo. Volevo comunque prima ricordarvi che è possibile richiedere del materiale gratuito telefonando al numero di Edizioni Gabriele, che è l'associazione che diffonde i libri della parola profetica di Vita Universale, telefonando a questo numero 011 191 156 77 dalle 10 alle 18. Qui è possibile richiedere materiale gratuito, ci sono anche alcuni libri che possiamo dare gratuitamente. Oppure potete anche consultare il sito internet edizioni-gabriele.com e scaricare alcuni estratti gratuiti in formato PDF, ad esempio estratti dei libri, oppure vedere tutte le altre pubblicazioni. Ora vi lascio all'altra meditazione di cui vi ho parlato e vi auguro un buon ascolto. Thank you.

0: Menschen beten.
1: Gli uomini pregano.
0: Wer betet?
1: Chi prega?
0: Der glaubt.
1: Crede.
0: Oder will er durchs
1: Oppure,
0: Gott versuchen.
1: Con la preghiera, vuole mettere alla prova Dio e vedere se aiuta.
0: Gott lässt sich nicht versuchen. Er ist
1: Dio non si lascia mettere alla prova. Egli è sempre presente. È lo Spirito del nostro Eterno Padre.
0: Wer ist Gott?
1: Chi è Dio?
0: Gott ist Schöpfer.
1: Dio è Creatore. Dio è Forza. Dio è Luce.
0: Dio
1: è l'intelligenza universale infinita. Dio è la corrente. Dio è la vita. Dio è la legge dell'amore. Noi uomini respiriamo perché Dio è la vita in noi. Dio è nel profondo della nostra anima, è quindi la forza e la legge dell'infinito. Da questa sua legge egli ha creato la forma, la sua forma. Questa forma la chiamiamo Eterno Padre. Spesso preghiamo o preghiamo cantando Padre nostro. Chi prega il Padre nostro dovrebbe prendere coscienza che Dio, il nostro Eterno Padre, la legge dell'amore in noi, ci ama, che il grande amore è sempre presente, che il grande amore ci è sempre vicino.
0: Warum spüren wir so wenig?
1: Perché sentiamo così poco della vicinanza di Dio?
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno,
0: Gott ist mir fern.
1: Dio è lontano da me.
0: Betet, sagt,
1: oppure chi non prega dice, io non credo a nessun Dio. Tuttavia, in qualche modo, ognuno ha più o meno paura. Possiamo veramente dire di essere completamente liberi dalla paura?
0: Warum haben so viele Menschen unsagbare?
1: Perché così tante persone hanno una paura indicibile? Da dove viene questa paura? Per esempio, gli animali non hanno paura, a meno che si tolga loro la vita. Perché noi uomini abbiamo paura?
0: So manche wird sagen,
1: qualcuno dirà,
0: Tiere sind niedere Lebewesen.
1: Gli animali sono esseri inferiori, hanno solo un istinto, mentre invece noi uomini siamo esseri superiori, perché abbiamo una ragione.
0: Gerade die höheren Lebewesen sollten
1: proprio gli esseri superiori non dovrebbero aver paura perché pregano e pregano il Padre nostro. Dovrebbe essere piuttosto il contrario, che gli esseri inferiori dovrebbero aver paura. Allora perché i cosiddetti esseri superiori hanno paura? Di che cosa abbiamo paura? La paura del domani, paura di disgrazie, paura di essere da soli, paura di malattie e difficoltà. Molte paure torturano molte persone. Da dove vengono queste paure? In fondo vengono dalla mente che non è stata istruita in merito alla coscienza di Dio. Pensiamo contro il nostro prossimo. Siamo odiosi, invidiosi, aggressivi, litighiamo, discutiamo col nostro prossimo e ci aspettiamo da lui diverse cose. E con tutte queste cose si edifica la paura. La paura, in fondo, di noi stessi. Nessun uomo, nessun animale potrebbe farci del male se noi non fossimo contro gli animali e le persone. Se fossimo in Dio, allora, quando è giunto il nostro momento, ce ne andremo in pace, poiché siamo in Dio. Tuttavia, a causa dei nostri peccati, a causa dei nostri atteggiamenti errati, ci siamo allontanati dalla luce interiore. Abbiamo paura. E questa paura dà l'impronta alla nostra esistenza. Con questa impronta agiamo contro il nostro prossimo. Con questa impronta ci aspettiamo dal nostro prossimo che faccia per noi una cosa o un'altra. Ci aspettiamo da loro che ci diano cose che in fondo non ci meritiamo. Perché?
0: Beten wir auch für unsere Mitmenschen.
1: Preghiamo anche per il nostro prossimo che è in difficoltà o che soffre. Perché molte poche persone si esercitano nella misericordia.
0: Wir beten das Vater.
1: Preghiamo il Padre nostro.
0: Fragen wir uns,
1: chiediamoci,
0: warum gibt uns
1: perché
0: unser
1: il Padre nostro non ci aiuta a percepire
0: Jesus
1: la vicinanza di Dio.
0: Uns das Vater
1: Gesù, il Cristo, ci ha spiegato il Padre nostro.
0: Vater unser
1: proprio il Padre nostro potrebbe aiutarci
0: uns selbst zu verstehen,
1: a comprendere noi stessi,
0: unsere Ängste, unsere Nöte,
1: le nostre paure, le nostre difficoltà, le nostre preoccupazioni. Noi uomini immettiamo i nostri aspetti contrari alla legge nell'atmosfera, nell'anima e negli astri, e con questo siamo in comunicazione. Da questo proviene la paura. Se vogliamo liberarci dalle nostre preoccupazioni, dalle nostre difficoltà, dalle nostre paure, dovremmo renderci conto che Dio, la forza universale, l'intelligenza universale, è il nostro eterno Padre, che Lui conosce ogni cosa e che Lui ci chiama tramite il Cristo. Ora vogliamo rivolgerci insieme al Padre nostro.
0: Ich möchte es ganz langsam
1: vorlesen.
0: Vorrei
1: leggere lentamente.
0: Und somit langsam vortragen.
1: E quindi recitarlo
0: und
1: lentamente.
0: Wir können gemeinsam
1: e
0: die Wissenserforschung
1: insieme possiamo fare un esame di coscienza, esercitarci nell'autoconoscenza. Se crediamo, se vogliamo affidarci a Dio, oppure quali sono le nostre debolezze a causa delle quali ci siamo allontanati da Dio. Due parole. Padre nostro. Prendiamo queste due parole e portiamole nel centro del Cristo che è vicino al nostro cuore. Lasciamo che il Padre nostro vibri dentro di noi per percepire che Dio è un Dio presente. Padre nostro.
0: Der du bist im Himmel.
1: Che sei nei cieli.
0: Geheiligt ist dein
1: santificato il tuo nome.
0: Ich darf erklären, der Himmel
1: posso chiarire, il cielo è in noi, il suo nome è in noi, Padre.
0: Unser Reich kommt.
1: Viene il nostro regno.
0: Es kommt durch wen?
1: Attraverso chi viene?
0: Kann es durch uns kommen?
1: Può venire attraverso di noi?
0: Dein Wille geschieht.
1: Sia fatta la tua volontà.
0: Geschieht sein Wille in unserem Dasein?
1: Viene fatta la sua volontà nella nostra vita?
0: Wie im Himmel,
1: come in cielo,
0: so auf Erden,
1: così in terra.
0: Warum?
1: Perché il cielo non è ancora sulla terra? Gesù ci ha insegnato la bontà e la misericordia. Come in cielo, così in terra.
0: Unser täglich Brot.
1: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano.
0: Gott ist gegenwärtig
1: in uns. Dio è presente in noi.
0: Er gibt heute.
1: Egli dona oggi.
0: Er gibt jeden Tag.
1: Egli dona ogni giorno.
0: Und vergibst uns unsere Schuld.
1: E rimetti i nostri debiti. In questo c'è il suo grande amore. Se noi veniamo a Lui. Come noi rimettiamo i nostri debitori. In questo c'è un grande autoriconoscimento.

0: Unser ist das Reich.
1: Poiché nostro è il regno.
0: Und die Kraft.
1: E la forza.
0: Und die Herrlichkeit.
1: E la magnificenza.
0: Von Ewigkeit.
1: Di eternità.
0: Zu Ewigkeit.
1: In eternità.
0: Bleiben wir in der Stille.
1: Rimaniamo nel silenzio.
0: Um über uns selbst nachzudenken.
1: Per riflettere su noi stessi.
0: Denn gerade das Vater unser.
1: Perché proprio il Padre nostro
0: geleitet
1: ci accompagna
0: Söhne und Töchter
1: quali figli e figlie di Dio.
0: Zum ewigen,
1: all'Eterno,
0: dem ewigen Vater,
1: l'Eterno Padre,
0: in uns.
1: Il cui Spirito è in noi.

0: das Vater unser,
1: il Padre nostro,
0: übermittelt uns,
1: ci trasmette
0: Kraft,
1: forza
0: zum Vertrauen,
1: per avere fiducia,
0: Kraft,
1: forza per affidarci
0: an Gott,
1: a Dio, nostro Padre.
0: Im Vater
1: unser, nel Padre nostro,
0: ruft der
1: l'Eterno richiama
0: seine
1: i suoi figli,
0: Söhne und
1: i suoi figli e le sue figlie.
0: Das Vater unser,
1: il Padre nostro,
0: innig und von
1: pregato
0: gebetet,
1: in modo profondo e di cuore,
0: gibt uns Kraft,
1: ci dona forza,
0: uns in diesen großen Geist
1: per adagiarci in questo grande spirito, per ottenere da Lui la protezione e la libertà. Il grande spirito nel Padre nostro ci toglie la paura, ci mostra la via verso la libertà, la via verso la felicità, la via verso la pace interiore. E nel silenzio, che sono l'origine della nostra vera vita,

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Ed eccoci qui, bene bene bene, siamo arrivati, siamo in diretta, sono le 21 e che ora? Indovinate, 21 e 3 minuti. Beh, grazie a Elisa che vi ha appena lasciati, che ritroverete presto qui su queste frequenze. Allora eccoci qua, mi metto un po' a mio agio, un attimino, fermo perché qui siamo... Ci destreggiamo in diretta per cominciare, facciamo tutto quanto quello che serve per manovrare, per vedere i volumi e tutto, ma va tutto bene, va tutto bene. Allora, siamo sui 94, Radio Gamma 5, e serata piovosa, sarà anche domani una giornata piovosa, ma a noi non importa, perché quando arriva il martedì, quando arriva il club del martedì, quando apre il club del martedì, entriamo in un'atmosfera tutta diversa e per cui il tempo si ferma tutto sommato, anzi no, noi siamo soliti tornare anche indietro nel tempo quando, quando è martedì. Allora oggi, wow, dopodomani compio gli anni, questo mi spaventa un po' perché sarà un anno di più, come cantava Lucio Battisti, fra due giorni, vabbè, comunque quanti hanno compiuto gli anni? Tantissimi in maggio, è un mese in cui tanti, lo abbiamo ripetuto tante altre volte, soprattutto tanti artisti, Giorgia, Fiorello, poi Claudio Baglioni, ma tanti altri. Amici ed amiche, siete qui, ci siete, mi raccomando. Partiamo?

Allora, siete in tanti che già cominciate a mandare i messaggi e mi fa piacere. Oggi è il compleanno della figlia di Renata, quindi auguri, non so come si chiama, ma comunque auguri a tutti quelli che compiono gli anni oggi. Ciao Marco da Trebasele, che ciao a tutti gli amici che stanno già messaggiando al 334 710 26 72. Ciao anche a Nadia, un basetto a tutti quelli da Venezia, perché sono nel mio cuore, e soprattutto anche Nadia, che da sempre, dal primo momento in cui ci siamo sentiti qui su queste frequenze che hai sintonizzate, per cui ti abbraccio in modo particolare. Nonno Piero, sei da solo, sei a Jesolo, ma la tua Valentina in collegamento telepatico, sono certo che è lì con te, sono certissimo. Allora, insieme fino alle 24, fino alle 00:00, a quell'ora noi abbiamo sempre un desiderio da esprimere, ma lo facciamo insieme più tardi. E allora c'è un annuncio che vorrei darvi a questo punto, ed è proprio questo. Il 16 maggio Gas Primavera Resistente in sede radio dalle 11 alle 18, sabato 16 maggio alle ore 13, dalle 11 fino alle 18, ma alle 13 chi vuole si può fermare a pranzare. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti, tecnologia, fira, infrarossi, poi il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, e presente anche per chi lo desidera fare un test, un mini test con la biorisonanza, Silvia. Nel primo pomeriggio con noi ci sarà Fiorenzo Libero, insegnerà ricette macrobiotiche, e ci sarà anche il libro Radiogamma 5, la frequenza della libertà, che potrete acquistare anche in quella occasione. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti e molto altro, anche il libro del dottor Zara Giù le mani dalla cura e le magliette di Radiogamma 5. Per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che succede qui e i gas, naturalmente tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76, va bene? Compris? Tout va bien, come si dice? Tout va bien? Ok, noi facciamo un salto ancora indietro. Ah, sì, grazie. Anche Nadia fa gli auguri a tua figlia, cara Renata, va bene? Un abbraccio grande, tanti tanti auguri. Oggi è 5 maggio. Ah, ricorda che Napoleone, eh?

Allora, siete già in tanti che messaggiate, ve lo ricordo comunque il numero per entrare a far parte del club del martedì: 334 710 26 72. Questo è un numero che riguarda sia i messaggi che i WhatsApp. Va bene? Va bene. Alle 21:30 non avremo il primo ospite perché si trova fuori copertura, per cui non ce l'avremo il nostro Giampaolo Giacobbo, esperto di vini e di vita, ma alle 22 sì, avremo la nostra dottoressa Dagmar Mattes, quella ce l'avremo e avremo molto piacere di sentirla, dottoressa.

a proposito di vacanze, Piero, Jesolo, visto che sei da lì, è da lì che ci ascolti, Jesolo sta diventando un posto da VIPs, perché sempre più, anzitutto acquistare qualcosa a Jesolo è impossibile, ma vogliono fare restrizioni qui, restrizioni lì, perché intanto i cagnolini non possono andare. Insomma, credo che diventerà una delle spiagge in come Miami, posso così, o magari dire questo, però vorrei pensare che non fosse così, però in effetti stanno facendola diventare un po' da VIPs. Comunque, vabbè, tanto di cappello, perché effettivamente Jesolo è ambita, è una meta ambita da molti, e anche ma il Veneto tutto, Ada, un abbraccio anche a te.

La vitamina C, indispensabile per la nostra salute. Radiogramma 5 vi invita alle vibrazioni del sapere, presentano appunto insieme venerdì 8 maggio, cioè questo venerdì, allora alle 20.45 qui in sede radio in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego Padova, un incontro esclusivo dedicato a una delle più delle molecole più straordinarie studiate della natura, la vitamina C, appunto spesso considerata un semplice supporto per le difese immunitarie stagionali. La vitamina C rivela potenzialità invece sorprendenti quando utilizzata con consapevolezza e approccio clinico. Insieme al nostro dottor Paolo Rossaro, esperto in medicina integrata e approcci terapeutici naturali, esploreremo molteplici benefici di questa sostanza fondamentale per la nostra salute. Ingresso a contributo libero e consapevole, quindi questo sabato, anzi no scusate, venerdì 8 maggio 20.45 qui in sede radio. Per info chiamate Valentino al 349 7780 167. Ada, mi fa piacere perché sei sempre puntuale, grazie, un abbraccio anche a te. E come no, eccoci qua, gli 883.

Gli anni 883 sono sempre indimenticabili. Qualsiasi canzone degli 883 ci porta indietro piacevolmente nel tempo, e grazie Ada che ce l'hai fatta riscoprire. 334 710 26 72, questo è un numero dedicato ai WhatsApp, ma anche ai messaggi per comunicare con noi e anche per qualche richiesta, perché no, eh?

Sai quando senti il cuore che batte forte, forte, forte, ma non perché stai male, non perché stai avendo un infarto, no, niente di questo, ma perché il cuore sta andando a mille, perché, non so, stai aspettando qualcuno, oppure, non so, hai appena incontrato qualcuno, oppure, non lo so, insomma, c'è qualcosa di importante che sta per avvenire. Radio Gamma 5 organizza in sede radio qui a Campo d'Arsico, chiaramente sempre in via Antoniana 66. Qui siamo il super corso di nutrizione macrobiotica in Yang. Dal titolo Per vivere in armonia, buona spesa, buona cucina, questa la migliore medicina. Tre incontri con il nostro Fiorenzo Libero. Il primo sarà sabato 9 maggio, questo alle ore 15 con la preparazione dei cereali. Poi il 23 maggio, sempre alle 15, sempre qui in sede radio, preparazione dei legumi. E infine sabato 30 maggio, ore 15, i cibi dell'estate. Per informazioni e prenotazioni per questi tre sabati interessanti con Fiorenzo Libero, chiamate direttamente lui 349-80-58854. Naturalmente anche questo un appuntamento da non perdere per prepararsi in modo giusto, bello, biologico alla nostra estate 2026. Questa è Radio Gamma 5, saremo insieme fino alla mezzanotte. E lui è Marco Ferrarini, molto giovane, cantava Teorema.

questa è rimasta nel cuore di tutti, eh? E ancora adesso, eh? Allora, noi tutti dobbiamo fare qualcosa per aiutare Radio Gamma 5, lo facciamo tutti i giorni, chi in un modo, chi nell'altro, ma c'è un modo anche più interessante e anche diretto, visto che si tratta adesso di dichiarazione dei redditi, un metodo che non costa nulla a noi, ma che a Radio Gamma 5, che ha appena compiuto 50 anni e che ha voglia insieme a voi di continuare per altrettanti, speriamo. Cosa fare? Destinare il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Si può, da quest'anno si può. Quindi, vabbè, io ve lo dico il codice fiscale, ma sicuramente magari avrete modo di andare a vedere sul nostro sito www.radiogamma5.it, di copiarvelo tranquillamente. Ma è questo, è un numero magico, è 0159809088. Chiaramente segnando questo, il 5 per 1000 sarà un grande aiuto per la radio e a noi tutti non costerà nulla, però è veramente importante, quindi facciamolo. RDM, un abbraccio. Come si fa non lo so, il tempo non è scaduto, il tempo non scade mai.

a volte basta una voce, per farti andare via di testa. Dipende poi anche dalle parole, da come vengono dette, tante cose, però comunque è così. Allora, le 23 e subito dopo lo special avremo anche l'Invisible Man, cioè Paolo Spagnolo, che sarà con noi e che ci darà qualche nozione, qualche aneddoto, perché noi parliamo di radio, di come si faceva una volta, ma qui penso che lo facciamo come una volta, non siamo super mega tecnici e neanche tecnologici. La voce, l'animo, il cuore e poi la musica, che è quella che è importante. Radio Gamma 5, allora vi dà un altro appuntamento, questa volta per venerdì 22 maggio, sempre qui in sede radio, alle 20.45, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova. Pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Anche qui info Valentino 349 77 80 167. Vale sempre il solito monito, cioè se non vi siete annotati bene i numeri potete chiamare in studio qui quando volete al nostro 049 700 700 e ve li ripeteremo. Va bien? Tout va bien?

5 minuti ci collegheremo con la dottoressa Dagmar Mattes. Daniela, grazie del tuo saluto. Io provai a salutarti qualche tempo fa quando tu eri qui, perché Daniela è qui, è al venerdì dalle 15 alle 18, Daniela. Però, ma non so, forse, non so se hai letto, ti ho salutato, ho ricambiato e mi fa molto piacere. Dicevo, 5 minuti li spendiamo bene. C'è una canzone che è un po' l'idolo, la colonna sonora di chi si è innamorato quando era giovane e adesso. No, no, non era questa, non era questa. È un'altra, volevo sentirne un'altra. Sì, quando eravamo giovani, credo che tutti si siano innamorati anche ascoltando questa canzone di Nicoletta. Mi piace chiamarla Nicoletta. E cioè, pensiero stupendo.

ci siamo, siamo puntuali questa sera, eccoci in linea tra un attimo con la nostra dottoressa che dovrebbe essere in linea tra poco. I nostri amici animali, io so già di cosa forse potremmo parlare, il fatto anche che fra poco ci sarà da muoversi per andare di qua o di là, o breve o lunga che sia la vacanza, ecco. Però non solo quello, anche il fatto che adesso sta arrivando il caldo e chiaramente c'è da programmare tutta una serie di cose perché per proteggere i nostri amici dalle malattie, soprattutto quelle che vanno da adesso fino a quando non inizierà nuovamente il freddo, e cioè sì, da adesso fino a dicembre più o meno. Richard Knenderson, ma Daniela, sì, è vero, abbiamo più o meno, no, forse io, sì, anch'io. Ok, è vero, siamo lì con Take My Breath Away, con Il tempo delle mele, e beh, sì, ci siamo, abbiamo iniziato a innamorarsi con anche con quelle canzoni belle, adesso ci sembrano così, però quando le ascoltiamo ci emozionano ancora. Sto cercando di vedere se la dottoressa è offline perché non la vedo, io non lo so, vediamo se riusciamo a sentirla entro qualche attimo, altrimenti possiamo andare avanti un attimino, ma io direi di sì, intanto andiamo avanti un attimino perché altrimenti solo parlare, se non c'è un argomento importante. Io avevo preparato vediamo un attimo, vediamo cosa scrive la dottoressa, abbiate pazienza perché siamo in diretta. Sto facendo suonare, ma riproviamo perché riproviamo perché ha detto che probabilmente c'è qualcosa. Sì, suona, però non arriva. Effettivamente non arriva la chiamata. Allora, facciamo in maniera alla dottoressa di fare in un altro sistema, e la mettiamo in onda ugualmente, abbiate pazienza, la mettiamo in onda ugualmente. Io non so, c'è sempre qualcosa che io non riesco a capire, bisognerebbe, come dicevano i tecnici una volta, tagliare le manine a chi tocca dove non deve toccare. Su questo. Abbiate pazienza, ci colleghiamo, il tempo di tecnico di collegare la dottoressa e poi andiamo a sentire anche lei, vediamo se riesce a essere dei nostri. Eccola qua la dottoressa, abbiate pazienza. Dottoressa, eccoci qua, pronto, buonasera. Perché non, questa sera c'è un problema di caduta la linea, no, adesso dobbiamo la ricontattiamo. Strano, perché effettivamente questi problemi sono quelli che disturbano. Mi senti, dottoressa? Sì, però la sentiamo molto molto male, vabbè, molto molto male. Proviamo nuovamente, altrimenti vuol dire che dobbiamo rimandare la prossima volta, perché il problema è solamente tecnico, dottoressa. Riproviamo, se non riusciamo a collegarci faremo la prossima volta, mi scuso, ma proviamo nuovamente nella linea telefonica 049 e vediamo cosa ne esce, altrimenti va bene, vuol dire che ci collegheremo un'altra volta. Qualcosa c'è che non funziona, ma d'altronde la diretta è questa, noi siamo in diretta, ragazzi, non è che stiamo qui a registrare e fare le cose e poi le mettiamo in onda confezionate, e così è. Vabbè, però no, purtroppo no, non riusciamo a sentire la dottoressa questa sera, non la riusciamo a sentire, e mi dispiace, la sentiremo la prossima settimana, c'è un problema tecnico e credo che sia che non dipende proprio da noi, quindi mi scuso e alla prossima settimana. Dottoressa, se mi sente, chiedo scusa anche a lei, ma la cosa è tecnica. Va bene. 22:05.

vabbè, mi chiedo scusa ancora. Sì, Daniela, sì, ho fatto. Però qui c'è, sai, qualcuno alle volte mettono le manine tante volte. Per quanto io me ne intenda di tecnologia, preferisco dove mettono le mani gli altri, nonna. E va bene. Ci sentiremo la prossima volta. Dunque, quando parliamo di ci siamo innamorati con le canzoni di qualche tempo fa, non significa che adesso, vabbè, che io fra due giorni compio gli anni e non voglio neanche pensare a quanti, perché io non me li sento, però voglio dire, anche se è una canzone che è datata di molti anni, perché magari va molto più in là di quanto eravamo giovani, ma magari la sentivi anche dopo, oppure piaceva, oppure la sentivi alla radio. Ecco, questo io volevo dire, non perché siamo ultra vecchi, ci mancherebbe, Allora, noi a quest'ora torniamo sempre un po' indietro nel tempo, a parte che lo facciamo sempre, però adesso con Lucio Battisti, quattro lettere, un nome di donna, Anna.

Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri amici animali, visto che avremmo dovuto collegarci con la nostra dottoressa, parliamo comunque di questo che riguarda i nostri amici animali. Da un punto di vista animico e spirituale, questo venerdì 29 maggio alle 20.45 qui, naturalmente in sede radio, conducono il dottor Paolo Girotto, il nostro dottor Paolo Girotto, e anche la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice anche lei qui a Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali e che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica e naturalmente emotiva in relazione con noi? Questo venerdì 29 maggio 20.45 qui in sede radio in via Antoniana 66. Per info chiamate il 366 18 16 496. È chiaro che questi numeri che vediamo possono anche essere difficili da annotare subito, ma potete chiamarci in ogni momento. Ve l'ho detto anche prima, lo 049 700 700.

Edoardo De Crescenzo. Sempre bello ricordare questa canzone, che anche questa ci ha preso il cuore, eh? Allora, Alberto, sei sempre gentile e mi piace ricevere sempre i tuoi messaggi, perché sono così, hanno qualcosa di più, sono, danno positività, anche se tu dici che effettivamente ascoltare questa radio dà un infonde coraggio, positività e amore per il prossimo. Beh, queste sono parole bellissime e credo che questo sia il fine, la filosofia, di Radio Gamma 5. Ne siamo molto contenti. 334 710 26 72 per parlare con noi, per comunicare, per mandare i messaggi, WhatsApp o anche qualche richiesta. E adesso David Guetta.

We doubt you. Non sarei più lo stesso, non sarei me stesso, non sarebbe nulla come adesso se non ci fossi tu. Wow. Beh, avete mai detto queste parole? Avete mai pronunciato delle parole così importanti senza pentirvene poi un giorno, però, perché quelle vanno dette perché ci si crede, no? Jim Diamond. I should have known better.

0: Davide, è uno scherzo quello che hai detto, oppure eri troppo giovane e non conoscevi le parole e travisavi le, il titolo di questa canzone, I Should Have No Better, con mi asciugo e non bevo. Sta bene, è bello, è piacevole, però credo che sì, tutti quanti travisiamo alle volte i titoli perché magari non capiamo bene, poi questi parlano sempre così, no, attaccato, non loro, ma gli inglesi no, ma gli americani sì. Comunque lui dice sostanzialmente: avrei dovuto conoscerti meglio per mentire a una meraviglia come te, avrei saputo cogliere la possibilità di non perderti per sempre, ma ho pensato, avresti capito, puoi perdonarmi? Ti ho vista passeggiare l'altro giorno, lo so che mi hai visto, ma hai cambiato strada, io mi sono sentito davvero perso. E questo è l'inizio, e parlava di qualcosa che lui non si è sentito di dire, oppure doveva fare meglio, oppure insomma non ha avuto il coraggio di fare. Avrei dovuto pensarci, conoscere meglio quello che facevo, quello che dicevo. Io voglio adesso, ma so, non si dice, mia nonna mi diceva sempre, guarda che io voglio, non ci sei, non esiste neanche nel giardino del re, ma io vorrei accompagnarvi indietro nel tempo,
1: quella di un lungo via,
0: romanticamente.

Eri piccolo, Davide, sì, ma tutti eravamo piccoli e ci sono anche molte canzoni, per esempio, che suonavano anche peggio, come per esempio i Rockets avevano delle distorsioni che noi distorgevamo, chiaramente non avevo delle distorsioni, ma noi distorgevamo perché non, a piccolini non capivamo tutte le parole. Allora, Daniela, ti ho risposto. Vi ricordo che c'è un numero per comunicare con noi, e cioè 334 710 26 72, ed è un numero dedicato ai messaggi, anche a WhatsApp. Saluto anche Mr. Brown, che si trova all'estero, però ogni tanto si collega, e c'è anche Antonio dal Brasile, che oggi compie gli anni, il 5, io dopodomani. Ma non sarò qui con voi, però comunque quando ci sentiremo la prossima settimana avrò un anno in più. Vi accompagno nel passato ancora una volta con un ritmo molto presente. Brooklyn Dreams, Music, Harmony and Rhythm.

chi frequentava i posti giusti molti anni fa sicuramente ricorda questi ritmi, ma non è finita, non è finita, perché saremo insieme fino alla mezzanotte. E poi preparatevi un piccolo desiderio, perché noi abbiamo un momento che è tutto incantato. Alle 00:00 fermiamo tutto, come se il mondo si fermasse per pochi secondi, però facciamo in modo di esprimere un desiderio. Questo, chiaramente questo desiderio deve essere rivolto a qualcun altro, non a noi stessi, eh? So easy to fall in love.

So Easy to Fall in Love, alle volte è facile, beh insomma non è così facile, però alle volte è come un colpo di fulmine. C'è stata una signora che ha una certa età e l'altro giorno alla quale ho aperto la portiera, e signora, ma lei aveva un piccolo nido di api in mamma mia, per quello vedevo un'ape girare. Sì, aveva un piccolo nido di api che si era intrufolato nella sua portiera. E questa signora di una certa età effettivamente, ma molto ben voglio dire, come si può dire, ben curata, diceva che c'è stato il colpo di fulmine tra suo papà, che viaggiava in nave e si trovò un giorno in Sicilia, e c'è il colpo di fulmine, e si innamorò della sua mamma che aveva 16 anni e sono sempre stati insieme, hanno avuto 5 figli, e con appunto quel colpo di fulmine è stato veramente pazzesco, perché si sono voluti bene tanti, anzi sono ancora vivi e si vogliono ancora molto bene, quindi è stato un vero colpo di fulmine. Allora esiste.

possiamo ancora parlare di serie d'estate perché siamo ancora in primavera, però vedremo. Le serie d'estate saranno belle, piacevoli come sempre, vero? Cari amici e cari amiche, siete con noi, siamo in diretta fino alla mezzanotte, poi ci sarà Fabio Turin che avete sentito quest'oggi fino alle 15, ma sarà piacevole risentirlo perché magari qualcuno di voi non l'ha fatto a tempo o per motivi di tempo o di lavoro, ma non c'è problema. Allora, parliamo del 2 giugno, la grande giornata per noi, per mano e nel cuore, con Mara, tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno dei folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo alle 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena, dove a Pedavena chiaramente, 9.30 partenza, fermata al parcheggio in via Faont, poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30... partirà l'escursione a farsi da guida l'esperto che ho conosciuto personalmente, il grande e bravo esperto di bosco Marco Scapin, che vive in un posto fantastico. A metà percorso sosta al Casarin di Maria, di Mara, scusate, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Pomeriggio, musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. Se seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tra monti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi porta un dolce sicuramente sarà benvenuto, e poi a Caffè Acqua ci pensa all'organizzazione. Per info e prenotazioni chiamate il 329 0038 988, va bene? E avete compreso bene il 2 giugno dove saremo? Ci sarete anche voi? Sarà meraviglioso. Wow, Never Ending Story.

Pensa che lui a Lima aveva ancora i capelli di quelli, sai, la cresta, ed è un film che piace ancora anche ai bambini, adesso hanno riscoperto, pensano di dirti: guarda, no? Ti piace? Ma sì, la conosco, ma ero piccolo quando io guardavo e ascoltavo questa canzone e guardavo Never Ending Story, ma loro adesso la guardo sotto altre forme, chiaramente giochi oppure cartoni animati, e comunque arriva anche a loro. Bianca.

paralizzante alla mandibola. Ha già subito degli interventi, due, anche chemioterapie e radioterapie. Necessita di un intervento, il terzo, nel tentativo di fermare e sconfiggere questo male. In Italia è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi all'estero e il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Ecco perché vi stiamo facendo questo annuncio e vi chiediamo un aiuto. Naturalmente prendete le vostre informazioni anche qui da noi, si può versare presso l'IBAN, che ora in questo momento non vi darei perché è troppo lungo da scrivere, però se chiamate qui è molto importante, fatelo, qualsiasi sia l'entità dell'aiuto, è sicuramente molto importante, presso la Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Ecco, qui potete informarvi chiaramente, perché che sia una notizia, insomma, che risponda a cose vere, e per cui necessita di un aiuto importante da parte di tutti noi. 10 minuti alle 23 e a quell'ora avremo lo special dedicato questa sera a un artista italiano, e questa sera sarà Pierangelo Bertoli.

grande successo che è praticamente senza tempo. 334 710 26 72, tra un po' ci collegheremo anche in diretta così via video, qualche minuto, perché poi vi invito ad andare sui 94 per ascoltare la musica. Allora, 20 anni fa il film, una splendida Meryl Streep, Il diavolo veste Prada, e in questi giorni non l'ho visto ancora. Probabilmente le attrici sono quelle, probabilmente il film sarà sicuramente bello quanto quello. Miranda e Annie Vogue. Beh, benvenuta Meryl.

Io non so se esistono posti di lavoro, ma a parte quando si lavora su certe società così in alto, è chiaro che lì si parlava di Vogue, però il titolo della mensile lì nel film era un altro, ma quello che effettivamente poi le persone vengono trattate così male, male, male, però poi dopo quando vedi che c'è qualcuno che ha un po' di stoffa, magari questa era la filosofia di quel film, insomma, una ragazza che era molto intelligente ma vestita non adatta a quello che era il mondo della moda, poi è diventata, perché non importa, cioè, voglio dire, sì, signori eleganti si nasce e lo si diventa anche con l'esperienza, per cui tutto si può fare e ci vuole anche la volontà di farlo. E lei, Annie, ci è riuscita, vero? Allora, Giulia, riesci sempre a stupire con le cose che richiedi, e allora proprio prima delle 23, eccoli. Incredibile.

la musica funky, eh sì, erano certe discoteche che suonavano certa musica ed erano frequentate da, proprio da intenditori proprio per questo. Grazie Giulia. Allora, noi siamo arrivati all'appuntamento con lo special, e che questa sera è dedicato ad un personaggio italiano, molto amato da tutti noi, soprattutto qui a Radiogramma 5, è venuto anche qui negli studi molte volte, e stiamo parlando di Pierangelo Bertoli, ok? Che è nato a Sassuolo il 5 novembre del 42 e poi però è mancato il 7 ottobre del 2002. Considerato un vero e proprio cantastorie, una voce sincera della sua terra, fu una figura emblematica della canzone d'autore italiana degli anni 70 ai primi anni 2000, spaziando dalla musica popolare al rock con testi diretti e densi di riferimenti sociali e politici. Di lui è stato scritto che l'immediatezza dei messaggi e la sincerità dell'ispirazione sono la peculiarità delle sue composizioni. La denuncia sociale, ora più meditata, ora più aggressiva, connota il suo modo di raccontare l'uomo e il tempo in cui vive. Non ci sono coinvolgimenti nel consumismo del mercato, semmai una rabbia autentica, certo non più attuale del dilagante qualunquismo, frutto anche della maggiore sensibilità che egli ha come portatore di handicap. Venne colpito dalla poliomielite durante la sua infanzia. Pierangelo Bertoli è stato protagonista di grandi battaglie, appunto, è paragonato ai celebri compositori di ballate politiche popolari del passato, erede di una tradizione a cui appartiene per esempio l'anarchico Pietro Gori. Nato a Sassuolo, in provincia di Modena, da una famiglia operaia, a 10 mesi fu colpito appunto da una grave forma di poliomielite che lo privò della funzionalità degli arti inferiori e lo costrinse a muoversi in una sedia a rotelle. Malgrado l'ingombrante presenza della carrozzina, visse un'infanzia regolare ma priva di ogni genere di bene superfluo. Secondo quanto raccontato dallo stesso, in casa non c'era neppure la radio e per questo motivo la passione musicale del giovanissimo Pierangelo venne essenzialmente dall'esterno, anche se non va dimenticato il ruolo decisivo ricoperto da suo fratello, dal gruppo musicale di quest'ultimo, che all'inizio degli anni 60 si riuniva proprio nella cantina di casa Bertoli per suonare insieme. Bertoli conosceva già la discografia di alcuni cantanti come per esempio Frank Sinatra, ma non possedeva alcuna nozione di strumenti musicali, tecniche interpretative. Compiuti 25 anni, alcuni amici gli prestarono una vecchia chitarra e in pochi mesi imparò a suonarla, tanto che di lì a poco la chitarra diventa il suo strumento di riferimento. Dopo un anno di esercizi da autodidatta cominciò a comporre le prime musiche per le canzoni già scritte nella parte testuale, che suonò dapprima di fronte agli amici e poi davanti a platee sempre più vaste, soprattutto in occasione di feste di paese e di partito. Il legame con la sua terra, oltre a non allontanarlo dalla sua città natale, gli fece comporre numerose canzoni anche in dialetto di Sassuolo, il sassolese. Nei primi anni 70 entrò nel raggruppamento maoista Unione Comunisti Italiani, che in seguito diventò Partito Comunista, e con altri musicisti militanti del partito, Bartolo Bruno alla fisarmonica e alle tastiere, Leonello Zanquini alla chitarra, Alberto Bocchino al basso e Claudia Montis alla voce, formò il Canzoniere Nazionale del Vento Rosso, pubblicando con la casa editrice del partito. Servire il popolo, i primi 45 giri tra il 73 e l'anno successivo, Marcia d'amore, Per dirti t'amo e poi molte altre. E andiamo più avanti con la discoteca Taro Taro di Collecchio. L'anno successivo la Caselli decise di aprire una casa discografica propria, distribuita dalla CGD, per dedicarsi all'attività di talent scout. Nacque così la Ascolto, che pubblicò il nuovo album di Pierangelo Bertoli, Il Centro del Fiume, che contiene una versione ridotta di Rosso Colore, già incisa nel primo disco. Nella busta interna del disco viene inserita inoltre una presentazione di Bertoli scritta da Giancarlo Governi. Beh, che dite? Io direi che è il momento di sentire qualcosa, per cui quelli che sono collegati sui social vengano qui per favore sui 94, perché adesso va in onda questa bellissima Per dirti t'amo.
di Pierangelo Bertoli, che è il protagonista dello special di questa sera.

Per dirti t'amo, Pierangelo Bertoli, bellissima anche questa, eh? Il 79 per lui è l'anno di A Muso Duro, uno dei suoi più noti album e il primo a conoscere un riscontro di veramente su vasta scala, contenente la canzone omonima, ovvero un manifesto di un uomo, un artista che esalta anche la funzione sociale aggregativa del mestiere di cantante, in quanto proprio affrontare la vita così a muso duro come si è, con le proprie corde, con le proprie capacità. E poi, tra le conoscenze personali di cantautore dei primissimi anni 70, vi erano anche degli importanti persone dell'ambiente extraparlamentare, come il futuro brigatista Alberto Franceschini, prima che quest'ultimo entrasse a far parte della lotta armata. Questa amicizia riprenderà poi in seguito. Quando Franceschini venne scarcerato in licenza premio, Bertoli fu una delle prime persone che lo andarono a trovare. E il successo di Certi Momenti dell'80, la cui title track affronta con coraggio la tematica dell'aborto, schierandosi contro la Chiesa Cattolica, quest'album contiene la canzone Pescatore, cantata con una ancora forse semi sconosciuta, Fiorella Mannoia, e anche questo ha portato bene a lei, perché l'ha appunto portata avanti ancora più, e poi chiaramente la conosciamo molto bene, si è arrangiata da solo a esprimere le sue grandi qualità, ma anche quello è servito. Nel 91 partecipò al Festival di Sanremo insieme a Itazenda con Spunta la Luna del Monte, una canzone scritta in origine dal gruppo sardo intitolata Disamparados, di cui Bertoli scrisse il testo in italiano. Il brano ottenne molto successo, portando a Bertoli una seconda giovinezza artistica. Poi il suo impegno politico, vicino fin dalla giovinezza alla sinistra, nel 92, dopo aver rifiutato immediatamente una candidatura offertagli da un senatore del PSI craxiano, fu candidato alle elezioni politiche per Rifondazione Comunista. Per alcuni anni ebbe anche la tessera del Partito Radicale di Marco Pannella. Impegnato socialmente in iniziative benefiche di solidarietà, Bertoli si batté in favore dell'abbattimento delle barriere architettoniche e partecipò a incontri e raduni per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla integrazione sociale dei disabili, tra cui una proposta per una legge quadro in materia. Nel 93 pubblicò l'album Gli anni miei e produsse insieme a Caterina Caselli l'album Blez di Luca Bonaffini. Due anni dopo uscì la prima raccolta di brani reincisi intitolata Una voce tra due fuochi. I suoi ultimi lavori ebbero non poche difficoltà a essere distribuiti, né si avvalsero di un soddisfacente battage promozionale. Nel 95, difatti, aveva rotto con la BMG Ricordi, che dopo la pubblicazione della citata raccolta lo lasciò senza un contratto. Nel 97, in occasione del centenario della Juventus, squadra per cui Bertoli tifava, scrisse una canzone intitolata Juventus, partecipò poi ad alcune incisioni indipendenti e a raccolte di beneficenza con altri artisti di Sassuolo come la Caselli. Nel 2001 si esibì in pubblico in un concerto al carcere di Modena e incise tre singoli con il gruppo sardo degli Intensales e presentò una nuova canzone in italiano e sardo, come fece già con Itazenda a suo tempo. Pierangelo Bertoli, molto impegnato nella vita sociale, nel difendere i diritti, effettivamente, non le idee, ma proprio i diritti delle persone con disabilità. E questa è una canzone che ci porta veramente indietro nel tempo ed è Rosso Colore.

Rosso Colore, Pierangelo Bertoli, lo special questa sera dedicato a lui. Bella anche questa, e qui si sentono i musicisti, si sentono gli strumenti, quelli veri, eh? Nel 2002 una canzone è stata bocciata da Pippo Baudo, Viene per noi, un testo pacifista riferito alla guerra in Afghanistan, ma non è passata. L'ultimo album, 301 guerre fa, composto da inediti e vecchie canzoni riarrangiate e ricantate, uscì poco prima della sua scomparsa, mentre altre 10 canzoni che avrebbero dovuto costituire il nuovo album del 2003, scritte con la collaborazione del figlio Alberto ma anche di Ligabue, non vennero mai incise e né pubblicate. In primavera apparve in televisione, in diretta dalla sua casa, a trasmissione La Domenica del Villaggio. Uno dei suoi ultimi concerti fu a Potenza, in Piazza Prefettura, il 1 maggio del 2002. Sofferente di tumore ai polmoni, all'inizio del settembre 2002 fu sottoposto a una serie di cure presso il Policlinico di Modena, dove ritornò qualche giorno dopo per motivi e morirvi poi comunque la mattina del 7 ottobre all'età di 59 anni. Dopo la camera ardente e le visite di numerose persone venute a rendergli omaggio, tra cui anche appunto il suo amico Luciano Ligabue, per volere dei familiari non ci fu nessuna cerimonia funebre. La salma venne cremata e le ceneri tumulate nella tomba di famiglia presso il cimitero nuovo di Sassuolo. E quindi ci ha lasciato molto, ci ha lasciato la voglia di lottare, perché lui lo ha fatto tutta la vita, avendo avuto questa malattia fin dalla giovanissima età, ma non ha demorso e non si è dato per vinto e ha cominciato a esprimere, lo ha espresso con la musica, con la poesia, con le canzoni, con tutto quello che abbiamo conosciuto di lui. E eppure lui è ancora qui con noi, sicuramente Pierangelo Bertoli è qui, eppure soffia.

0: E lo special tornerà la prossima settimana, però naturalmente la prossima settimana ci sarà un artista straniero, visto che alterniamo un artista o un gruppo. Ah, qui c'è un problema, che effettivamente abbiamo un problema telefonico. Sì, per sentire Jack dobbiamo sentirci qui Jack, perché c'era il problema con la dottoressa. Allora, adesso lo sentiamo subito. Perché effettivamente poi le linee non funzionano. Lo sentiamo subito, non c'è problema. Forse qui siamo più fortunati, eh? Vediamo se riusciamo. Eccolo, eccolo. Jack, ci sei?
1: Eccoci qua.
0: Eh?
1: Buonasera.
0: Sei un po' basso di volume qui. Come mai?
1: Un po' basso di volume.
0: Sì, ti sento bassissimo, eh?
1: Ma io la mia voce è sempre uguale.
0: Ah. Allora, facciamo una cosa. Voglio vedere se riesco a chiamarti io. Metto un disco un attimino, ok?
1: Chiamami tu, dai.
0: Vedo se posso, perché voglio vedere una cosa. Allora, intanto, intanto mettiamo un disco, mettiamo qualcosa, perché voglio. Voglio vedere se riusciamo a collegarci stavolta. Perché. Ah, qui mettono le manine e poi non riusciamo a fare il collegamento. Vabbè, vediamo.

Non riusciamo a mettere in onda le telefonate. Io chiedo scusa questa sera, ma c'è un problema tecnico e non sappiamo, anzi non sappiamo. E niente, non c'è la possibilità di mandare in onda nessun ospite questa sera. Tutto, io non lo so come abbiano fatto oggi pomeriggio, cosa hanno fatto i miei colleghi oggi pomeriggio, come abbiano fatto a mettere in onda le cose, però sta di fatto che non possiamo. Vabbè, d'altronde così è. Chiedo scusa anche a Paolo che si era preparato per essere con noi. Non lo possiamo avere in diretta, lo avremo però sicuramente per quanto mi riguarda la prossima settimana, certo, tutto andrà bene, non c'è problema.

Lo so, è spiacevole trovarsi così impappinati al fatto di non poter mettere in onda le cose, ma d'altronde così succede. Me ne scuso, la prossima settimana sicuramente andrà meglio, ecco, vabbè, in ogni caso così è. 23 e 31 minuti, c'è chi è già andato a nanna, c'è chi sta cala la palpebra, c'è chi invece comincerà il lavoro proprio tra poco, quindi magari sta partendo da casa, e quindi buon lavoro, noi vi accompagniamo io personalmente fino alla mezzanotte, poi sarà Fabio Turin con voi. You make me feel alive. Questa è la parte della notte che ci piace di più.

You Make Me Feel Alive. In diretta fino alla mezzanotte, questa è Radiogramma 5, fino alle 0000 334 710 26 72. Questo è il numero da comporre per i messaggi, per i WhatsApp, magari anche qualche richiesta, forse prima della mezzanotte. E beh, il grande David non poteva mancare, soprattutto con Vista la notte, Space Oddity.

se c'è qualcuno nello spazio che ci sente, allora che senta questa musica e questo messaggio. È da un po' che vi stiamo chiamando. Il Duca Bianco, David Bowie, Space Oddity. E adesso un Antonello Venditti di qualche tempo fa, nel quale molti credo si riconosceranno, sotto il segno dei pesci.

al segno dei pesci. Giulia, sì, hai ragione, c'è una versione italiana di Space Oddity. Pazienza, due minuti e la scopriamo sicuramente, va bene? C'è una melodia che a quest'ora è perfetta.

Sì, era un po' corto forse lo special questa sera, ma siete molto attenti, eh? Ma sai, perché alle volte le notizie che si trovano sono quelle, potrebbero esserci anche di più o meno, ma in ogni caso più o meno come quantità di tempo ci siamo. Un grande saluto anche a Silvana, questo significa che ci sei, che, ma io comunque, anche se tu non scrivi, sai che le persone che so che sono all'ascolto le saluto sempre. Grazie dei vostri messaggi. Beh, allora, Space Oddity è una canzone di David Bowie, chiaramente, che in italiano era cantata proprio da lui. Le parole sono state scritte da Mogol ed è proprio questo, però il titolo in italiano è Ragazzo solo, ragazza sola. È lui, è David Bowie, l'ha cantata lui.

Proprio lui cantava in italiano ed era proprio lui, David Bowie, l'ha scritta Mogol, le parole sono di Mogol, lui l'ha reinterpretata, è vero Giulia? Sì, si ascolta, ma io non ho avuto il piacere di selezionarla sui jukebox questa canzone, però era così, si ascoltava sui jukebox ed era lui, David Bowie, che cantava in italiano. Do you remember? Ve la ricordate? Quanti di voi l'avevano suonata all'epoca con le 100 lire del jukebox? Huh? Do you remember?

Come Do You Remember? Eh? Ti ricordi? C'è una canzone che fa così. Non so se ve la ricordate solo dalle parole, ma forse no. Non guardarmi da lontano, non guardare il mio sorriso e non pensare che non sappia cos'è al di fuori di me. Non voglio che mi guardi e pensi che quel che c'è in te è per me e quel che c'è in me è

per aiutare gli altri. Duri e scortesi dovremmo essere verso chi si serve di perversi incantesimi per mezzo della spada e della pietra che fa male fino alle ossa. La battaglia non è finita, nemmeno quando la si vince. Quando un bambino nasce, in questo mondo non ha la minima idea del colore della pelle in cui vive. Non è questione di un secondo, ne sono già trascorsi 7. Solo finché sarò presente aspetterò. Non è questione di un attimo, di un secondo, ne sono già trascorsi 7. Solo finché sarò presente io aspetterò. Ci fosse da aspettare tutta la vita, io aspetterò, e un secondo potrebbe durare anche tutta la vita, ma in questo caso sono 7. Jason Durin, Nene Cherry, 7 seconds.

Sono già passati 7 secondi, molti di più, e abbiamo pochi minuti prima della mezzanotte, prima delle 00:00, prima di esprimere un desiderio. Quindi, se siete pronti, tra poco avremo questo appuntamento con l'incantesimo, fermeremo tutto e esprimeremo un desiderio che io mi auguro sia veri, piccolo o grande che sia. Manca poco, eh? Roxy Music, Avalon.

Ci siamo? E allora fermiamo il mondo per un attimo, esprimiamo il nostro desiderio e poi ci risentiremo la prossima settimana. Siete pronti? Eccoci, non siamo spariti, siamo qui, ma il desiderio si esprime insieme, no? Però un attimo di suspense, di silenzio. Bene, con l'augurio che sia veri quanto prima, vi auguro una buonissima nottata. Tra poco con Fabio Turin, quello che avete sentito oggi lo risentirete. Se vi siete persi qualcosa, ecco, ora riprende. Ci sentiamo la prossima settimana, sempre alle ore 21. Grazie, a presto.

ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricordo

E una bella giornata a tutti, una bella giornata uggiosa a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, un programma dove parliamo di esperienze di vita, di persone, di libri, di editoria, ma anche di tanto altro come la pedagogia steineriana, grazie a Luca Castaldello che sarà presente alla seconda ora. Alla terza ora poi avremo come ospite una scrittrice che ci parlerà del suo libro, della sua esperienza di resistenza. Ringrazio tutti quelli che hanno accolto il mio appello e hanno donato qualcosa alla mamma di cui ho parlato anche martedì scorso, che si trova in difficoltà economiche, questa donna che si è allontanata da una relazione tossica e che poteva diventare pericolosa e alla quale ho deciso di dare il mio aiuto e di chiederlo anche a voi o anche tramite i miei social, e grazie a questo prezioso aiuto abbiamo già superato la metà di quello che mi sono prefissato come obiettivo, ovvero azzerare le rate arretrate dell'affitto che nel corso del tempo le si sono accumulate. E è tornata a sorridere e a dormire emozionata di questo abbraccio reale, da questa carezza che ha ricevuto da tutte le generose anime che si sono fatte avanti. Quindi grazie di cuore a tutti e soprattutto a quelli che nel fare questa donazione hanno anche inserito un pensiero invece che la causale tecnica, hanno inserito una frase o quant'altro. E in accordo con lei, visto appunto che c'è stato questo respiro, abbiamo deciso per il momento di interrompere la raccolta fondi e di ripresentarla il mese successivo, giusto per non aggravare anche sulle tasche di chi diciamo spinto dalla generosità vuole dare il proprio contributo, insomma, ecco. Quindi possiamo benissimo riprendere questo appello prossimamente, insomma, ecco, vi farò sapere quando. E saluto e ringrazio anche Fabio Migliorini che va in onda ogni martedì, quindi oggi alle 21, dalle 21 fino a mezzanotte, con la sua bellissima trasmissione. E ricordo che appunto al termine della sua trasmissione lui è quello che dà il via alla messa in onda delle repliche della mia trasmissione, quindi insomma lo ringrazio anche per questo. E quindi insomma un saluto, quindi, poi tra l'altro anche a tutti gli ascoltatori notturni, ogni tanto c'è qualcuno che mi scrive che mi ha ascoltato di notte o quelli che mi ascoltano all'alba appunto in queste repliche, quindi grazie. Un saluto caro a voi. Saluto anche Chiara San Martin che so che è in ascolto e che prossimamente ho invitato anche qui in radio a parlare della sua esperienza di vita, soprattutto nell'ambito delle colonie di gatti che sta seguendo, insomma, ecco, quindi prossimamente la ascolteremo. Torno un secondo a parlare anche di Diana e Marcello e dei loro 5 figli. Vi ricordo che questa famiglia sta ancora cercando casa o un appartamento in affitto a Bassano del Grappa o comuni limitrofi e sono in una situazione a dir poco drammatica. L'attuale nucleo familiare per cui stanno cercando è composto da 6 persone, perché il figlio più grande vive già fuori casa, quindi sono papà, mamma e 4 dei loro 5 figli, insomma, ecco. E attualmente Diana lavora regolarmente, mentre Marcello sta cercando un'occupazione stabile. Faccio un breve riepilogo per chi si fosse perso questa storia. Allora, loro hanno ricevuto sfratto alla fine dell'anno scorso e in buona fede non hanno posto particolari azioni difensive, ripeto, in buona fede. Così si sono ritrovati senza una casa dove stare. Non sono stati sfrattati, lo sottolineo, per negligenza o comportamenti scorretti o affitti non pagati, ma semplicemente perché il padrone di casa aveva deciso di destinare l'abitazione in maniera diversa. Loro non ce l'hanno con nessuno, né con il padrone di casa che avevano, né con le istituzioni, solo che sono molto disperati e non capiscono come hanno potuto trovarsi in una situazione in cui sono passati da
avere difficoltà, come ce l'ha qualsiasi famiglia in quest'epoca, a sbarcare il lunario o arrivare a fine mese, ma tutto sommato stando bene e soprattutto felici e sereni in una situazione dove adesso appunto non dormono e sono veramente disperati. E, dopo un breve periodo nel quale sono stati ospiti da un amico, adesso vivono in una struttura messa a disposizione dal comune, che è una sorta di dormitorio, ma non è assolutamente adeguato alle loro esigenze. Tra l'altro, tutta la roba che avevano all'interno delle valigie, vestiti e altro, insomma, è posizionata attualmente in un fienile in balia delle intemperie, a rischio di danneggiamento o di animali che circolano. Quindi vedete anche oggi, insomma, con questa pioggia ci sono delle infiltrazioni, e quindi insomma è proprio una situazione un po' disperata, insomma, ecco. Quindi devono spendere, tra l'altro, inutili soldi per le esigenze quotidiane, visto che non possono accedere facilmente alle loro valigie, alle loro cose che già avevano. E il problema qual è? Che l'attuale sistemazione d'urgenza viene comunque rinnovata di mese in mese dal comune. Questo mese, fortunatamente, allora all'inizio era rinnovata ogni 15 giorni, poi è passata un mese, adesso questo mese per la prima volta gliel'hanno rinnovata di 2 mesi. Ma non basta, perché adesso i servizi sociali hanno iniziato a monitorarli, a insomma, approfondire un po' la situazione, e quindi insomma, ecco, questo per farvi capire quanto sia grave, insomma, ecco, quello che sta succedendo. Tra l'altro hanno una figlia disabile al 100% e mi ha scritto ieri Diana che una delle figlie sta anche perdendo la voglia di andare a scuola. Tra l'altro prima aveva la media dell'8, del 9, quindi comunque andava benissimo, e adesso causa di questa situazione non vuole più andare a scuola. Quindi sono disperati e, insomma, sono brave persone che chiedono semplicemente di trovare una sistemazione adeguata, che deve tenere presente anche la metratura e avere almeno 3 camere da letto. Ricordo, in zona Bassano del Grappa o comuni limitrofi, i soldi per pagare l'affitto ce li hanno, almeno per il momento, ma la situazione non può andare avanti così, e soprattutto se perdura questa situazione in cui lui appunto non può trovare lavoro, perché sta cercando casa e non sono sereni mentalmente, si va a rischiare che la loro situazione anche economica si aggravi. Quindi in questo momento loro hanno la possibilità economica di pagare un affitto adeguato, come lo era quello che pagavano precedentemente. Quindi insomma, ecco, faccio un appello a tutti, quindi vi chiedo di sentire tutti i vostri contatti o di spargere la voce, di creare post sui social, di parlare di questa assurda situazione. Quello che io già più volte ho definito fare da megafono a Radio Gamma 5, per potenziarne le possibilità di aiutare le persone, ecco. Quindi Diana, potete, vi lascio anche i numeri di telefono per cui potete segnalare direttamente a loro se avete qualche contatto utile. Non hanno molto tempo, quindi vi chiedo di non chiamarli o non disturbarli solo per approfondire la situazione o così fare 4 chiacchiere, ma se avete, diciamo, qualcosa di utile da proporre o qualche contatto, diciamo, qualche segnalazione appunto in merito a un lavoro per lui oppure a un affitto che trovate insomma adeguato, potete sentire Diana al 334 354 9429. Ripeto, a Diana al 334 354 9429, oppure Marcello al 377 1077 428. Ripeto, Marcello al 377 1077 428. Vi ringrazio, ecco. Allora, leggiamo anche un messaggio, Roby, che ci siamo sentiti recentemente. Allora, caro Fabio, come promesso ti dedico Ortica. Già il tuo nome mette in guardia la mia pelle. Se solo m'azzardo a sfiorarti con le dita, perché tu sei una pianta preziosa e così per difenderti sei diventata urticosa. E in questi tempi inquinati, per me lo sei ancora di più, con la forza del tuo ferro che mi purifica e mi arricchisce nel nome del tuo verde esempio.
esempio d'amore. Grazie di cuore della tua bella anima, un abbraccio, Robby L'Alpin. Grazie a te, Robby, per la tua bella anima e soprattutto grazie anche della bellissima chiacchierata che abbiamo avuto. È sempre un piacere, ecco. E, RDM, Roberto da Milano, ciao. Ma perché continuare a togliere a qualcuno per dare una miseria ad altri quando basterebbe poco dai politicanti? La storia della canna da pesca. Roberto, che tra l'altro ricordo, Roberto, c'è anche lo spot che gira qui in radio, sta cercando lavoro e è una situazione sicuramente grave anche la sua, e lui è disponibile nella zona del Veneziano a lavorare come impresario nel settore edile, oppure anche mulettista, piuttosto che insomma qualsiasi situazione che possa ridargli la dignità a cui tutti noi abbiamo diritto, ma soprattutto dargli la possibilità di rendersi autonomo. Insomma, ecco, lui la buona volontà ce la mette. Roberto, ti mando anche un grandissimo abbraccio e spero che qualcosa si possa muovere, insomma. Ecco, purtroppo la radio Gamma 5 in particolare ha sempre sostituito, ecco, mettiamola così, quello che non hanno fatto evidentemente non solo i politicanti, ma anche tante altre istituzioni, da quella sanitaria piuttosto che soprattutto anche a livello informativo. Quindi, Roby, io non perderei tempo a brontolare contro i politicanti o contro chi che sia, ma come tantissimi, da Paolo Girotto a Luca e tutti gli altri, loro propongono sempre, e sono completamente d'accordo, quello di creare una rete dove in qualche modo ci si possa aiutare tra di noi, insomma, ecco, una sorta di comunità, ecco. E allora vi leggo due annunci prima di leggere gli annunci della radio che me li ero segnati. Allora, venerdì 8 maggio dalle 9 alle 18 la Libra Accademia Aldo Bargero organizza Orizzonti per la Vita, anno formativo e di orientamento nell'ambito del primo anno del percorso biennale, ed è un invito rivolto agli studenti del quinto anno delle scuole superiori e a quelli già diplomati, alle loro famiglie e ai loro insegnanti, presso la sede in Riviera Bosco Piccolo 84 a Oriago di Mira. Lezioni aperte e dedicate per un'esperienza conoscitiva di questa realtà attraverso studio e pratiche artistiche, con pranzo organizzato. La scuola di Oriago è un ente formatore riconosciuto dalla Federazione delle Scuole Rudolf Steiner in Italia e dalla sezione pedagogica della Libera Università di Scienze dello Spirito di Dornac. Inoltre è ente formatore accreditato dal MIUR, quindi Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di Roma. Per informazioni potete chiamare lo 041 5631 213. Ricordo, venerdì 8 maggio. E invece, con grande piacere, vi comunico che la festa di primavera 2026 alla Scuola Waldorf Padova Sofia, in via Retrone 20 a Padova, è prevista per sabato 9 maggio dalle 10 alle 18, con ingresso libero. La giornata offre laboratori creativi, mercatino artigianale, spettacoli, musica e un percorso pedagogico ideale per le famiglie. I dettagli della festa, le attività sono laboratori per bambini, mercatino artigianale, spettacoli, musica, apertura musicale con i bambini della scuola e il coro del liceo Olivetti. Dalle 14 alle 18 c'è il percorso pedagogico steineriano, quindi asilo, primaria e secondaria, e poi c'è il ristoro con buffet, caffetteria, bruschetteria e crepe. Quindi vi ricordo, sabato 9 maggio dalle 10 alle 18 la festa di primavera a Padova, la scuola Waldorf Sofia. Adesso vi leggo qualche annuncio della radio e poi parliamo dell'argomento di oggi, prima degli ospiti che ci saranno. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti:
codice fiscale 0159809088, ripeto, codice fiscale 0159809088. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. Il IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. Vi ricordo che tutti questi dati, sia per il 5 per 1000 sia per dare un sostegno economico alla radio, li trovate anche alla fine del libro di Radio Gamma 5 nella parte delle note tecniche. Oppure potete portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, quindi i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, oppure chiedendo sempre a un responsabile del CDA, ovviamente, e quindi mercatino del gas, conferenze, corsi ed eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2 a Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi in piazza Mercato 6 a Bresseo di Teolo, Libreria La Bassanese in piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, oppure Edicola Sonia e Stefania via Copanico 9 a Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Tra l'altro stiamo per andare in ristampa la terza volta, quindi un grazie sincero di cuore a tutti, perché insomma in così breve tempo siamo già alla terza ristampa. Vi ricordo che l'acquisto del libro aiuta Radio Gamma 5, perché tutti i adesso anche in poi, soprattutto tutto il ricavato della vendita viene proprio destinato a Radio Gamma 5, quindi grazie di cuore. L'avvocato Rainer Fulmich è incarcerato da oltre 2 anni dopo essere stato deportato dal Messico e aver subito un processo, a detta di molti, iniquo e volto a punire la sua attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia. Il 5 maggio, quindi oggi, festeggerà il terzo compleanno in carcere. Molte grandi città si sono attivate per organizzare delle manifestazioni. In quella data verranno consegnate alle autorità competenti le firme raccolte dalla petizione a favore dell'immediata scarcerazione di Rainer Fulmich. Potete trovare il link per firmare la petizione sul sito della radio o sul canale Telegram Viva la Vita. Grazie per la vostra adesione. Questo annuncio è promosso e sottoscritto da Paolo Rossaro e Alessandro Dell'Adio o Dell'Adio. Radio Gamma 5, le vibrazioni del sapere, presentano la conferenza La vitamina C, indispensabile per la nostra salute. Venerdì 8 maggio alle ore 20:45 in sede radio, in via Antoniana 66 a Campodarsego, un incontro esclusivo dedicato a una delle molecole più straordinarie e studiate dalla natura, la vitamina C, spesso considerata un semplice supporto per le difese immunitarie stagionali. La vitamina C rivela potenzialità sorprendenti quando utilizzata con consapevolezza e approccio clinico. Insieme al dottor Paolo Rossaro, esperto in medicina integrata e approcci terapeutici naturali, esploreremo i molteplici benefici di questa sostanza fondamentale per la salute umana. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino al 349 77 80 167. Gas Associazione Franco Carraro 76 organizza sabato 16 maggio 2026 il gas primavera resistente in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Ore 13 per chi vuol fermarsi si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libro insegnerà ricette macrobiotiche, presente anche il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, e come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5
e per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76, quindi il sabato 16 maggio gas. E Radio Gamma 5 organizza in sede Radio Campodarsego il super corso di nutrizione macrobiotica Yin e Yang dal titolo Per vivere in armonia, buona spesa, buona cucina, questa è la miglior medicina. Tre incontri con il nostro Fiorenzo Libero. Si parte sabato 9 maggio, quindi sabato prossimo, alle ore 15 con la preparazione dei cereali, sabato 23 maggio alle ore 15 preparazione dei legumi e infine sabato 30 maggio alle ore 15 cibi dell'estate. Per info e prenotazioni chiamate direttamente Fiorenzo al 349 80 58 854. Radio Gamma 5, le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio alle ore 20:45 in sede radio in via Antoniana 66 a Campodarsego. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino al 349 77 80 167. Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale, la sentite anche negli spot pubblicitari. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5, e il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica e emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66 Campodarsego. Per info 366 181 6496. Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte. Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9 e mezza partenza e fermata al parcheggio in via Faonte. Poi si sale nel bosco dove alle ore 10 e mezza partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cini del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividere, grazie per il caffè e l'acqua, ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329 00 38 988. Radio Gamma 5 organizza domenica 7 giugno tutti in motonave, sbarco a Pellestrina e poi a Lido. Per prenotazioni chiamare, non so se sia ancora attiva la prenotazione, comunque è il 329 00 38 988. Poi incontro con l'autore, i luoghi della discriminazione, quello che una persona con disabilità non deve sopportare. Incontro con l'autrice Sabrina Francavilla, filosofa e consulente, intervistata da Filippo Visentin, giornalista, pubblicista, collaboratore di superando.it. Lunedì, no, questa è già fatta perché era lunedì 4 maggio, quindi va tolta. Poi Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare utilizzando l'IBAN IT94Y08327 6296 1 2 3 4 5 6 7 volte 0 80 15 15, Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. L'IBAN, lo ricordo, è IT94Y08327 6 2 9 6 00 00 00, quindi 7 volte 0 80 15 15.
C'è ancora l'annuncio dei cuccioli di Pastore Maremmano a Sette Ville Veneto, per chi fosse, questo è un annuncio tra l'altro raccomandato anche da Paolo Girotto, splendidi cuccioli di Pastore Maremmano, hanno quasi 2 mesi, sono nati il 22 febbraio 26, per informazioni al 371-630-8091. Poi, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e metterci in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349-408-8260. Indirizzo mail riccardo.rossi65210@. E poi vi ricordo, insomma, tanti annunci che potete trovare anche sul sito di ciaobay.org. Ecco, adesso vi metto uno stacchetto musicale, poi ci sentiamo fra poco, così vi spiego di cosa parliamo.

E rieccoci qui in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Leggo nel frattempo qualche messaggio che è arrivato. Andrea Sceriffo: ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione, un abbraccio a chi si trova in un momento un po' difficile. Mi accodo a te in questo abbraccio e abbraccio anch'io te proprio per la tua, diciamo, gentilezza d'animo, ecco. 0837 e allora Marcello Pamio si è preso un periodo sabbatico e quindi non trasmette più in radio, lo potete seguire nelle sue numerose attività e al momento non ci sono notizie del suo eventuale rientro, quindi grazie comunque della domanda. E ecco, Adamo, ciao Adamo, viva Radio Gamma 5, la radio della gente per la gente, contro i sionisti, anche quelli di Abano Terme che ascoltano la radio ma che hanno l'antenna sopra la casa puntata verso Israele. Adamo il saccente. E ok, va bene. Allora, io oggi volevo parlarvi, vediamo quanto riuscirò in questo poco tempo, però torno a parlare di quella che io considero una gabbia mentale, una sorta di specchietto per le allodole, e mi pare impossibile che nessuno se ne renda conto nell'ambito editoriale. Specifico sempre che io non ho la verità assoluta in tasca, questa è la mia opinione, non è un pensiero rivolto contro qualcuno, ma è semplicemente un pensiero che si pone come scopo, magari ambizioso, però si pone come scopo quello di aprire a un confronto o aprire comunque a un possibile, diciamo, un approfondimento, ecco. Riguarda nell'ambito editoriale sempre la diatriba tra quelle che vengono considerate case, questa distinzione, io quando parlo di gabbia mentale intendo proprio questa distinzione nella quale praticamente quasi tutti si perdono, parlo degli autori, e cioè la distinzione tra case editrici a pagamento e case editrici non a pagamento. Poi quando sento un editore, perché la prima cosa che ti specifica è: noi non siamo una casa editrice, noi siamo una casa editrice non a pagamento, senza scendere negli spiacevoli acronimi che io odio, EAP oppure no EAP, o addirittura quando vedi che un editore passa più tempo a screditare gli altri editori anziché promuovere i propri autori, mi chiedo: ma se io andassi da un medico, la prima cosa che vorrei sentirmi dire non sarebbe sono della mutua o sono privato, appunto sottolineando il fatto che che quella visita è o no a pagamento, ma che sono un bravo dottore, io posso, che me lo dica lui o che me lo dicano chi mi ha consigliato di andare lì, che sono in grado di seguire il tuo eventuale problema fisico e risolverlo. Ed è la stessa cosa nell'ambito, diciamo, dell'editoria. E quando sento dire non è giusto pagare un dottore visto che pago le tasse, ma io non, cioè, nel senso che queste regole non sono state fatte da me, però ragioniamo semplicemente: perché tu paghi privatamente un dottore? Forse perché la sanità non sempre funziona, giusto? Non sempre garantisce tempi di attesa corretti o prestazioni che rispondano alle tue aspettative, così, e via dicendo. Del resto anche i medici alternativi, i terapeuti, certe medicine naturali, tutto costa, nonostante noi appunto paghiamo le tasse e abbiamo un servizio sanitario nazionale. Quindi lo stesso vale per l'editoria: se funzionassero certe cose, se non ci fossero oligopoli, se non ci fossero meccanismi a mio parere discutibili e poco leciti, allora tutti saremmo contenti, magari le cose funzionerebbero diversamente, ma non è così. Quindi secondo me, visto che io la chiamo, per stare in linea con la radio, bioeditoria, questo spazio che ogni tanto, di cui ogni tanto parlo, secondo me per capirla bisognerebbe accendere il cervello e fare un semplice ragionamento. Come ho già spiegato, le case editrici che chiedevano contributi all'autore esistevano già nell'Ottocento e probabilmente ci si perde in quell'immagine cinematografica dove c'è un autore miliardario che è lì nella sua casa davanti al lago in cerca di ispirazione, con l'editore che gli corre dietro o lo chiama più volte per supplicandolo di scrivere un altro libro. Ecco, questa è un'immagine che probabilmente non corrisponde alla realtà, giusto? Ok, quindi per farvi capire meglio la situazione,
o per meglio dire la trappola mentale, vi porto degli esempi semplici accumulati nel corso della mia esperienza. Allora, questa è una casa editrice che si è autoproclamata la casa editrice più votata dal web, con il suo editore che addirittura ha partecipato a un famoso programma sulle reti Mediaset, di cui non faccio il nome, ma sono quelli per farvi capire che avevano il completo giacca nera, camicia bianca e cravatta nera, insomma, ecco, e quello che viene considerato giornalismo d'assalto, per stanare quelli che secondo lui erano truffatori, ovvero editori a pagamento, un po' come quello che hanno fatto, se vi ricordate, quando facevano, o li fanno ancora, non lo so perché non li seguo, gli agguati, i cosiddetti medici farlocchi, no? Per screditare tutta la categoria dei medici alternativi. Quella è proprio palese che sia così, nel senso che, voglio dire, un conto è un truffatore, un conto che poi, scovando un eventuale truffatore, tu screditi tutta la categoria, quindi uno non si rivolge più a un medico alternativo, ma va direttamente, diciamo, a fidarsi della sanità pubblica e basta. Lo stesso vale per altri settori, tra cui appunto l'editoria. Peccato però che questo fantomatico editore avesse, io, ecco, apro una parentesi, ho conosciuto una ragazza, sono diventato amico, e questa a un certo punto mi ha confidato quello che è successo, perché lei era vicepresidente di questa casa editrice. Quindi è venuto fuori che questo fantomatico editore avesse problemi seri di tossicodipendenza e di alcol, di comportamento, non pagasse i suoi collaboratori, comprasse i follower o i voti, quindi cioè, il fatto che lui si proclamasse a casa editrice più votata del web era perché aveva comprato i voti, questi follower, e quindi le recensioni. Peccato però che le recensioni, quelle negative, che rappresentavano la maggioranza di quelle che arrivavano, lui le cancellava prima che fossero visualizzate e bloccava gli interventi degli utenti. Addirittura non era nemmeno una casa editrice chiamiamolo nel senso classico del termine, perché per reggere il tutto aveva creato un'associazione culturale senza scopo di lucro. Quindi tecnicamente, proprio per il nome, allora un'associazione culturale senza scopo di lucro non dovrebbe avere lo scopo di guadagnarci, ma i soldi, diciamo, eventualmente raccolti dovrebbero circolare sempre all'interno dell'associazione, no? Invece lui utilizzava questo escamotage, ma in realtà guadagnava, e come, con trucchi che adesso non sto qui a specificare, ma non vi dico, ecco, le cause legali, gli autori disperati, le truffe, insomma. Quindi pensate ai danni che possono fare certi soggetti, tra l'altro in questo caso con il supporto della televisione nazionale, ecco. E ci sono ancora autori che ogni tanto ne incrocio uno, che nel momento in cui gli nomini questo tipo gli nomini quella casa editrice, che tra l'altro credo che abbia addirittura chiuso adesso, o forse ha cambiato formula, perché comunque tanti, visto che siamo in Italia, tantissimi di questi chiudono e poi magari riaprono con un nome nuovo, insomma. Quindi comunque, in ogni caso, ci sono molte persone ancora arrabbiate per quello che è successo. Altro esempio, casa editrice di Roma, autrice che mi chiama, perché ogni tanto mi chiamano per sfogarsi oppure per cercare conforto o un consiglio, insomma, mi chiama e mi tiene un'ora e mezza al telefono, e dopo i primi 40 minuti di lamentele, insomma, ho detto: guarda, insomma, mi sembrava di essere una toilette pubblica. A un certo punto l'ho bloccato e ho detto: scusa, non capisco il senso della telefonata, cerca di spiegarti, perché se mi chiami solo per lamentarti, ok. Insomma, si lamentava perché si era rivolta a questa casa editrice di Roma non a pagamento, e sostanzialmente le ha pubblicato il suo libro e poi non le avevano fornito una copia, che addirittura lei si è dovuta comprare. Quando se l'è comprata, si è accorta che, diciamo, all'interno del libro c'erano parecchi errori. Andando a controllare, facendo un breve confronto, si è resa conto che il manoscritto che lei aveva inviato tempo prima a questa casa editrice era sostanzialmente quello.

veicolate dalla stessa autrice hanno comprato comunque quel libro, quindi questo editore a costo zero comunque si è trovato un tot di vendite, e lei comunque non ha ricevuto nessuna royalties, non ha un effettivamente non ha avuto un prospetto delle vendite, e insomma era incazzatissima, insomma, ecco. Quindi anche qui, dopo lo sottolineerò di nuovo, mi raccomando, leggete sempre, cercate di chiarire fin dall'inizio quali sono i termini del servizio, anche se appunto la casa editrice è gratuita, soprattutto se è gratuita, cosa vi offrono, dove vi portano, quale tipo di progetto applicano, eccetera, eccetera. E tra l'altro vi dico che un piccolo segreto, che molti editori hanno preso questa abitudine di crearsi un profilo, io lo chiamo un po' farlocco, nel senso che si creano un profilo all'interno di una piattaforma di autopubblicazione per pubblicare a costo zero i propri autori. Cosa significa? Cioè fanno sostanzialmente da intermediari nell'editoria, come, apro io una parentesi, come se avessimo bisogno di intermediari, perché ce ne sono talmente tanti che aumentano la filiera e tutti mangiano dalla stessa mangiatoia, quindi onestamente io andrei a sfoltire più che aumentare il numero di intermediari. Comunque sostanzialmente cosa succede? Si creano questo profilo nelle piattaforme di autopubblicazione e l'autore si rivolge all'editore pensando di essere pubblicato con lui, che lui sia una casa editrice. In realtà veicola quell'opera attraverso queste piattaforme, che poi vanno a stampare, perché sono sostanzialmente delle stamperie, e quindi viene attribuito un codice ISBN che non è quello della casa editrice, ma questo è del portale, perché vi dico, non so se l'avevo detto anche l'altra volta, che per gli addetti ai lavori sanno benissimo distinguere i codici ISBN. Ce ne sono di tre tipologie. Uno è quello appunto delle piattaforme di autopubblicazione, quindi le famose stamperie, e il secondo è quello privato, quindi anche mio nonno potrebbe comprarsi un codice ISBN ed è appunto privato, ne vendono mi sembra uno e dopo ci sono dei pacchettini. E il terzo è quello della vera e propria casa editrice, quindi anche quando un libro viene presentato, che ne so, a una libreria o agli addetti al settore, piuttosto che in qualche evento, chi è del mestiere sa riconoscere questi codici. E tra l'altro, ma ne parlerò in un'altra trasmissione, anche per quanto riguarda appunto l'autopubblicazione, dico solo che magari a volte gli autori pensano di aver risolto il tutto dicendo appunto faccio un fai da te, no? Nell'editoria. Allora, per alcune persone può andar bene, ma per altre, secondo il mio punto di vista, no, perché comunque ci sono tante cose da sapere, ci sono tante cose da sistemare nella maggior parte dei manoscritti, e quindi insomma, almeno per la prima volta, per la prima esperienza, la prima opera, sarebbe opportuno comunque rivolgersi a un professionista. E tra l'altro 9 autori su 10 che si sono, diciamo, affacciati all'autopubblicazione non sanno che nell'autopubblicazione, in quanto loro si assumono delle responsabilità come fossero editori di se stessi, ci sono degli obblighi, cioè 9 autori su 10 sono passibili di multa perché appunto non assolvono a quelli che vengono considerati per legge gli obblighi editoriali. Ecco, però insomma ne parlerò un'altra volta. L'ultimo esempio che vi faccio è quello di un autore che mi chiama disperato sul torinese, perché appunto aveva pubblicato con un editore non a pagamento e dopo 8 mesi, un anno, questa casa editrice è fallita. Qual è il problema? Che i diritti d'autore rimangono sempre all'autore anche quando viene pubblicato, però cos'è che tu affidi a un editore o a chi che sia? Tu affidi quelli che in Italia, a mio avviso, noi usiamo termini che mi fanno rabbrividire, ma in Italia si dice diritto di sfruttamento, in realtà io lo chiamo diritto di distribuzione, ecco, cioè tu affidi alla casa editrice il diritto di distribuire in maniera esclusiva la tua opera. Quindi quell'editore che era fallito, perché vi ricordo che in Italia ci sono più di 5.000 editori, ma ogni anno ce ne sono dal 9 al

15% che chiudono per mille motivi, o vengono assorbiti o falliscono, eccetera. Questo era fallito, quindi cosa è successo? Che lui non aveva, almeno nell'immediatezza, la possibilità di ripubblicare il suo stesso libro per rimetterlo in circolazione. E quindi ha dovuto affrontare una serie di incombenze da un punto di vista amministrativo e legale, perché si è dovuto rivolgere al curatore fallimentare di questa casa editrice. Ecco, quindi giusto per farvi capire tutti i vari pericoli che ci possono essere, insomma, ecco. E, quindi giusto per anche qui mettere i puntini sulle i, io vi dico semplicemente, preferisco sempre, nella mia esperienza, dire due parole in più, dire due volte le stesse cose, che non lasciare la possibilità che ci siano malintesi, che ci siano buchi nella comunicazione, che ci siano incomprensioni, eccetera, eccetera. E basta appunto informarsi. Non fidatevi sempre ciecamente, almeno finché non avete creato un minimo di rapporto. Io cerco sempre che il percorso degli autori sia gratificante, perché quello è lo scopo, secondo me, visto che, diciamo, a meno qualche rara occasione, non si parla di diventare famosi o di riempirsi d'oro. Quindi deve essere per forza, secondo me, un percorso gratificante che si pone come obiettivo quello che di veicolare il contenuto di quell'opera, che sia un messaggio, un sostegno, un supporto a chi lo leggerà. E quindi chi lo leggerà, per rispetto suo, deve essere un libro pulito, corretto, comprensibile, magari anche confezionato bene, ecco. Quindi mi raccomando, perché veramente ci sono, io continuo nel mio lavoro a ricevere veramente tante telefonate, tante persone che purtroppo sono state, diciamo, fregate tra virgolette, ma per ingenuità o per inesperienza, insomma, ecco. E adesso mancano pochi secondi alla pubblicità, vi ricordo, per la seconda ora, che abbiamo la rubrica La pedagogia del cuore, che potete inviare un messaggio normale o WhatsApp al 334 7102 672, così potete interagire, poi giriamo le domande ai nostri ospiti, insomma, ecco. Intanto grazie per l'attenzione, ci risentiamo fra un po'.

0: Rieccoci in diretta e dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Come attendiamo pazientemente e ardentemente ogni 15 giorni, siamo entrati nella rubrica della pedagogia del cuore con Luca Gastaldello, docente della scuola Waldorf di Cittadella Aurora, e oggi insieme a lui c'è Sofia Parise che segue invece il micronido, la culla di Aurora, con bambini dei 12 mesi. E, benvenuti a voi e aspettate che mettiamo, ok, benvenuti.
1: Grazie.
2: Grazie e buona giornata a tutti. E il micronido è proprio all'interno della scuola Waldorf Aurora, sì.
0: Ok. Mm-hmm.
1: Bene, grazie a tutti e anche a chi ascolta. Prima di ripresentare un po' il micronido, anche un po' le origini appunto di come è partito questo progetto 19 anni fa.
0: 19 anni fa.
1: Sì, è un bel po' che c'è. E vorrei raccontare come io sono anche arrivata, diciamo, a far parte di questo progetto e insomma esserne tuttora felicemente parte attiva. Mm-hmm. E sono un ex studente della scuola di Cittadella.
0: Ok, quindi, che bello.
1: Molti anni fa, quando insomma ecco prese avvio.
2: Ecco, io me la ricordo, me la ricordo come allieva.
1: È grave, ma anche io ricordo nulla appena è arrivato. Ora non so se volete bloccare o se continuiamo su questo dialogo. No, ok. Ecco, quindi da piccolina, quindi si vive, no? Si respira una parte che tu puoi avere come nutrimento giustamente nell'età in cui vivi.
0: Certo.
1: E ancora quando ero all'asilo io proprio dissi alla mia maestra, dissi: sai che andrò a fare la maestra, ma dei piccoli, non dei grandi come te. E in qualche modo se,
0: tu hai cominciato proprio dall'asilo, hai fatto tutto il ciclo?
1: Sì. I miei genitori insieme ad altri hanno dato anche avvio ecco a questa realtà. Sì.
0: Bellissimo.
1: E diciamo, come tutte le cose, quando sono un po' all'inizio è un periodo un po' travagliato.
0: Certo.
1: Però posso diciamo vivere di rendita di una grandissima tenacia delle persone che a cui credono a una cosa, quanto si può insomma ecco ottenerla, comunque vanno avanti, e che possibilità hanno insomma dato anche a tutte le persone oggi.
0: Sì, quindi i famosi uomini e donne liberi del futuro, insomma, che si creano in quelle
1: facciamo
0: scuole, in queste scuole.
1: Sì. Sì. E ecco, quindi diciamo che ho potuto vivere e anche farmi tante domande all'interno della scuola da bambina e studente, insomma ragazza, che proprio la mia curiosità era quella: ma ci sono delle spiegazioni a quello che mi portano gli insegnanti, a quello che vivo, a queste richieste? E sono sempre rimaste domande. Poi ho intrapreso le superiori e è stato un bellissimo percorso.
0: Superiori, dove cosa hai fatto?
1: Ho fatto i servizi sociali a Vicenza, proprio con l'indirizzo poi di educatrice per l'asilo nido. All'epoca poi, finita la maturità, non c'era la necessità di fare l'università ed io ero ancora convinta proprio del tipo di lavoro che avrei voluto svolgere, e quindi sono andata avanti.
2: Quindi idee chiare fin dall'inizio.
0: Veramente.
1: Sì, ma me lo diceva anche una professoressa proprio alle superiori, mi disse: guardate ragazzi, dovevamo scegliere tra l'indirizzo un po' gli anziani o disabili e i bambini. All'epoca ci dicevano: ah, bambini non c'è posto, ci sono tutti quanti, diciamo, le persone che sono già dentro al sistema, che non lasceranno, nessuno andrà in pensione, bla bla bla bla.
0: Certo.
1: E questa ci disse però durante la scelta: voi ascoltate a casa, scrivete quello che per voi è giusto, ascoltatevi e andate avanti, che le porte si aprono.
0: Bella.
1: Ecco, quindi sì, questo incontro con questa docente è stato molto bello. E finite, quindi lavorai subito per una cooperativa che però in ambito, diciamo, di assistente scolastica con i disabili, e mi affidarono tre casi. Due in una scuola media a Cittadella sempre, e uno mi dissero: ah, questo qui è della Steineriana, non so se conosci, arriverai all'ora di pranzo, ah, mangiano anche un po' strano. Così è stato la presentazione. Io dissi: sì, conosco, nessun problema. E là ho detto: adesso sto tornando. E lì c'è stata l'emozione, proprio un po' tutto il ricordo, ho detto: ma si sta avverando quello che veramente certo. avevo nel cuore di un ritorno sotto un'altra veste, però era in parte sempre un po' in cioè facevo parte sì dall'interno della scuola, ma in disparte perché gestita da un'altra da certo. ente. E quando poi arrivai, diciamo che si iniziò questo lavoro, e proprio la scuola mi si avvicinò e mi disse: oh, ma sei ancora interessata, è vero, all'asilo nido eccetera, perché stiamo lavorando ad un progetto. E dissi sì. Dissi di sì, nonostante ho lasciato a malincuore anche il lavoro che avevo intrapreso, perché ero andata un po' a scatola chiusa, ma è stata una bellissima possibilità lavorare anche con questi ragazzi.
0: Certo.
1: E poi insomma qui pomeriggi rimanevo con i colleghi che si stavano proprio adoperando per aprire questo progetto, e pian piano insomma mi affiancarono e iniziai a collaborare, quindi.
0: Perché poi la scuola di Cittadella è abbastanza rinomata per, e anche come punto di riferimento per quanto riguarda i bambini speciali, no?
1: Sì.
0: Della pedagogia curativa.
1: Certo. Sì, c'è cioè questo. Nel mio caso non ero, diciamo, collegata proprio a loro, ma era proprio una cooperativa, un'altra okay. cooperativa esterna
0: sì, certo,
1: alla scuola,
0: certo.
1: Sì, però comunque certo, lei è una grande accoglienza proprio per sì. questi bambini speciali anche sì. la nostra scuola. Ecco, e arrivando più insomma, a quello che è proprio il nido, diciamo che sì, Steiner non l'avrebbe previsto nel piano di studi che noi chiamiamo, ma che cosa ci ha sempre lasciato anche Steiner? Di studiare la sua pedagogia, di sentire se a noi risuona, e poi di cercare di applicarla nel nostro contesto storico-culturale, no?
0: Sono, sempre sono stato, completamente d'accordo.
1: È stato sempre impresso, no, che magari ai suoi salotti filosofici c'era una, magari c'era qualcuno che lui parlava del tema del Natale con qualcuno dall'Australia o da altre parti del mondo, e gli dicevano: ma come faccio io a farlo? E lui, insomma, così c'è stato riportato, diceva di: sarai tu a trovare dentro di te, in base agli strumenti che io ti sto dando adesso, le modalità con le quali portarle.
0: Certo. Ma io credo che attualmente nell'ambito antroposofico ci siano ancora continui confronti più o meno arricchenti da un punto di vista appunto dell'interpretazione o dell'adeguamento di quello che magari veniva detto da Steiner e riportarlo appunto ai certo. giorni nostri in base alle esigenze che possono essere anche diverse.
1: Certo.
0: O di fronte a determinate situazioni, quindi io sposo questa strada.
1: Certo, sì, la condivido, insomma, sì, assolutamente. E quindi il fatto di provare a vedere, diciamo, dove siamo adesso con i bisogni che ci sono, eccetera, anche l'accoglienza dei bambini più piccini è una richiesta attuale. Sì.
0: Quindi 0-3.
1: Sì, 0-3 è la fascia, sì. Ma noi, come dicevamo, come dicevi all'apertura, certo. li accogliamo dall'anno, dai 12 okay. mesi fino ai 3 anni, ecco. Ed è nata proprio questa necessità dai genitori stessi della scuola, perché magari qualcuno certo. che aveva il bambino piccolo diceva: cioè io già insomma mi sento orientato per questa pedagogia, ma mi dispiace magari portare il bambino piccolo in un'altra struttura sulla quale magari condivido un po' meno certo approccio pedagogico, preferirei un continuo.
0: Eh certo.
1: E quindi diciamo che sì, era bello e secondo me è giusto proprio rispondere a questa richiesta.
0: In questo caso diciamo viene fatto un colloquio ovviamente con la famiglia, non con il bambino, insomma certo. già un anno, quindi sono tutti
1: non
0: belli
1: vuole,
0: a quell'età.
1: Se scegliono bene. No, diciamo che anche qua una piccola parentesi, escursus storico per pensare, perché ancora insomma si dice che il bambino sta bene a casa, ed è vero. Io non sono contraria, ma infatti al colloquio iniziale con la famiglia, che cos'è anche il nostro compito? È portare consapevolezza. Tu stai scegliendo, non è il bambino che sceglie,
0: certo.
1: anche questo, no? E tu stai scegliendo ed è bene che tu abbia in mente il motivo per il quale tu porti il tuo bambino al nido. Ora qua, se noi pensiamo perché anche c'è la necessità di essere accolti da più piccoli in alcuni contesti sociali, da un lato si dice che il bambino ha bisogno di socializzare ed è un essere sociale, ma ha bisogno di socializzare sì, perché appunto è predisposto a un essere umano così, ma in una socialità così ampia è una richiesta di veramente grande per il bambino, perché certo, non sappiamo il tutto e subito, il qui e ora. Ovviamente, se io penso al mio gruppo di bambini che sono 10, solo un esempio di ricevere la merenda, dall'ultimo che la riceve, cioè, è un'attesa lunga.
0: Certo.
1: Quindi ci sono delle consapevolezze che noi dobbiamo come educatrici avere sempre, e anche lo deve avere sempre anche il genitore. Quindi gli si dice, il contesto migliore, sì certo, è la casa, ma se il bambino ha la possibilità di giocare con altri pari, che vuol dire non per forza la stessa età, ma un po' più piccoli, un po' più grandi, ricordiamoci le famiglie patriarcali, le corti,
0: certo,
1: dove lì ci poteva essere interazione, ma se siamo solo tra adulti, la domanda è, tu da genitore andresti a pizzicare il tuo bambino? Andresti a morderlo? Lo spingeresti? Gli ruberesti il gioco? No. E sono dinamiche che a volte sono spiacevoli, ma sono dinamiche che fanno mettere in relazione l'altro essere umano. Ma si vede proprio che a volte i bambini piccini, adesso se vi capita anche di vederli, appena vedono un altro, diciamo, bambino, la prima cosa è che aprono gli occhi e come lo guardano, certo, perché vanno alla ricerca.
0: No, ma vedi, come dicevi tu, è anche una questione di capire le esigenze reali di quest'epoca,
1: certo,
0: che appunto sono cambiate. Anch'io sono nato in un contesto, eppure voglio dire, insomma, c'ho solo 50 anni, sono nato in un contesto in cui la vicina di casa sostituiva mia nonna a volte, mm-hmm, nel senso che mia mamma, andando a lavorare, si fidava della suocera e della vicina di casa allo stesso modo, perché se la vicina di casa vedeva che magari giocando, che ne so, succedeva qualsiasi cosa, i vicini ci si dava una mano, senza parlare appunto delle corti o di altre situazioni. Per cui evidentemente, se quei 10 bambini che tu segui sono arrivati lì, non è per appunto sbolognarli, è perché c'è un'esigenza o una volontà di fargli fare un percorso diverso, insomma, ecco.
1: Sì, sì, no, scusa.
2: Quindi, se posso portare un'immagine, potremmo dire che tutti dicono e sanno che il bambino starebbe bene a casa. Dove? A casa, con sua mamma, a fare i biscotti nella casa del Mulino Bianco, con la ruota che gira, il campo di frumento e così, e l'altalena in giardino. Ma la casa del Mulino Bianco non c'è più.
0: Certo.
2: Non c'è più. C'era quando io ero piccolo. Quando tu eri piccolo, mia mamma ha sempre fatto la casalinga, non per, diciamo, frustrazione o per chissà quale motivo, ma perché mio papà lavorava e mia mamma si occupava della casa, dell'orto, certo, di un po' tutte le cose, con felicità, con serenità. Io sono cresciuto così, nella casa del Mulino Bianco, una stradina bianca in mezzo ai campi, veramente con i conigli, le caprette, gli animali, l'orto, cioè un paradiso. Ma non c'è più, la società è cambiata, le mamme a casa non ci sono più. Quindi noi ci abbiamo veramente messo tanto alla scuola Aurora per prendere questa decisione, credo 7 anni, però alla fine abbiamo deciso che di fare questo passo, perché era veramente necessario. Come ha detto Sofia, le mamme che avevano i più grandi all'asilo o alla scuola ci dicevano, ascolta, ma io cosa devo fare? Ma lo devo mettere al nido della parrocchia per 6 mesi, 7 mesi, un anno, e dopo lo trasferisco di qua? Cioè, cosa devo fare?
0: Certo.
2: Quindi abbiamo deciso di aprire questo nido, che adesso Sofia vi racconterà come è organizzato, eccetera. Io ringrazio veramente tanto, ma veramente tanto, Sofia, Lucrezia, Anna, tutte, diciamo, le figure che hanno ruotato e ruotano attorno alla culla d'Aurora, perché i miei bimbi hanno frequentato il nido, hanno bei ricordi di quei momenti là. Mia figlia aveva la banda del rossetto, erano in 3 o 4 bambine che avevano sempre il burro cacao e
1: in tasca, che c'era una, sì, cosa che uso.
2: E hanno bei ricordi di quei momenti, anche i miei bambini ce l'hanno. Però fondamentalmente era una grande casa, con una nonna che cucinava, le maestre, un giardino, eccetera, eccetera. E adesso vorrei chiedere magari Sofia se ci puoi raccontare com'è una giornata alla culla di Aurora.
1: Certo, sì, ci tengo però anche a precisare che l'accoglienza vuole sì andare in direzione a quello che abbiamo detto prima, però anche a un'accoglienza che può essere un altro tipo di bisogno, cioè il bisogno di lavorare entrambe, diciamo, per lo stipendio, il bisogno di lavorare sotto diversi piani,
0: certo,
1: ma anche mi piace anche accogliere, essere, ci piace aprirci anche magari a delle persone che possono stare a casa, ma anche in quel momento per tante ore dedicate al proprio bambino magari hanno bisogno di un supporto. Certo. E quindi è bellissimo vedere come appunto si va a sensibilizzare queste famiglie, portare coscienza, ma accoglierle. E magari uno dice, da preso dal po' il panico di quella situazione che non riesce a gestire, ve lo lascio dalle 7:30 alle 5. Noi diciamo va bene. E poi pian piano si parla, poi pian piano si vede, ed è bellissimo come da un respiro che ha bisogno questo genitore, magari poi il bambino fa la mezza giornata, magari poi lo tiene a casa. E quindi questo non è andato in un giudizio, non è andato tu perché sei mamma, sei certo. papà, devi fare questo, ma è andato ti comprendo e pian piano facciamo un cammino assieme. Sì. Ed è questo che noi non siamo nessuna per andare a imporre le cose agli altri, ma come anche i colloqui e tutto vuole essere una crescita assieme. Noi siamo promotrici di dialogo,
0: certo.
1: di mettere di farti ragionare, magari di darti altri input da esterne, ecco, quindi anche questo vuole essere parte.
0: Eh sì. Tutto. Ma vista l'età, tu hai detto che comunque partite da che ora?
1: Dalle 7:30 del mattino fino alle 17 come fascia oraria. Poi ovviamente le famiglie in base alle necessità possono fare la mezza giornata, quindi okay. mezzogiorno e mezzoluna, oppure tanti fanno coincidere, diciamo, il ritiro del proprio bambino con magari se hanno fratelli alla scuola Aurora. Quindi sì, fanno riposino i bambini del nido e poi lo vengono a prendere. Ecco, qualcuno sì, magari ha bisogno anche fino alle 17, tenendo conto che sappiamo che le nostre scuole non ricevono soltanto famiglie dal comune basta, ma anche da diversi anche paesi, diciamo, limitrofi, ma anche però anche con una ventina, trentina di minuti di strada, quindi certo, anche questo certo. c'è da calcolare. Ecco.
0: Sì, è un riferimento perché non tutte hanno il nido, micronido.
1: No.
2: Ecco. Quindi Sofia, okay. la culla di Aurora accoglie i bambini dai 12 mesi.
1: Sì,
2: giusto?
1: Dai 12
2: e com'è, mesi. Com'è la giornata? Raccontaci
1: certo,
2: un po'.
1: E ne possiamo accogliere massimo 19. Noi siamo riconosciuti dalla regione, quindi anche questo, insomma, ecco, può essere un vantaggio per appunto anche le famiglie.
0: Certo.
1: E la giornata tipo inizia proprio con dell'accoglienza dalle 7:30 alle 9, quindi i bambini arrivano. E siamo due educatrici alla mattina e sì, si accolgono questi piccolini, qualcuno ancora un po' assonnato, qualcuno invece molto arzillo, e se vogliono hanno la possibilità quindi di bere una tisana tiepida, un biscottino, una galletta, insomma qualcosa. Qualcuno non riesce purtroppo a fare la colazione,
0: certo.
1: o altri magari hanno bisogno di una coccola. Ecco, e a volte difatti noi lo chiamiamo, a volte c'è nessuno che la fa, altre volte tutta la tavolata, diciamo, c'è un momento bar, sembra attivo, perché poi sappiamo che si gioca con l'imitazione.
0: Sì.
1: E dopo alle 9, insomma, ecco, anche noi come tutta la pedagogia, diciamo, tiene a base dei principi cardine, anche noi quello, no, proprio della respirazione, quindi ci sono momenti di concentrazione e momenti dove, insomma, dove il bambino respira, gioca liberamente,
0: certo.
1: ecco, per il bambino così piccolo, già come facevo l'esempio prima della merenda, è un tempo veramente lungo e di concentrazione. E quindi alla mattina, proprio alle 9, ci accogliamo tutti insieme, tutti e 19, con noi educatrici che ci ruotiamo davanti, e chi conosce bene le scuole, no, a questo angolo delle stagioni. E dove appunto stagionalmente portiamo una piccola filastrocchina, e la cosa è meravigliosa perché stanno tutti attenti e poi a turno verranno a spegnere la candelina e sanno poi che il fumo, diciamo, che esce da quando tu spegni, noi la chiamiamo la luce. E nome ogni, cioè, l'educatrice praticamente chiama il nome di ogni bambino e riceve nel cuore questa luce, e loro non fanno altro che questo, tanto che i genitori a volte come sta andando, sì, ora basta, perché fanno candelina tutto il giorno a casa, devo sedermi, e loro mi danno, ecco. Però sappiamo quanto importanti sono i gesti.
0: Certo.
1: I gesti e questa cosa proprio di sguardo, di riconoscimento, quando uno ti dice il tuo nome ti va, cioè sei valorizzato.
0: Eh sì, assolutamente.
1: Ecco. E poi dopo di questo ci sono delle proposte di attività. Anche qua cerchiamo di tenere a presente appunto che cosa sta sviluppando il bambino in questi primi 3 anni, e ricordiamo le tappe proprio fondamentali che poi sono molto importanti per il resto, certo, della vita, no? Come vanno a interiorizzate, proprio il processo di interiorizzazione cambia in base a come sì, noi gliele facciamo, no? Che sono appunto il camminare, quindi il movimento, raggiungere la stazione eretta, il parlare, quindi il linguaggio, e poi dall'unione di questi due abbiamo appunto che si sviluppa il pensiero. Quindi vogliamo cercare di dare spazio che queste 3 aree possano più insomma possano ecco, svilupparsi e trovare terreno per farlo, ecco. E quindi le attività vogliono essere appunto un po' anche quello che il bambino può vedere fare a casa, semplici. E ad esempio il lunedì andiamo a riordinare il corredino personale, quindi loro portano i lettini, sì, e allora ognuno dice porta tu le lenzuola nel tuo lettino, loro vanno, poi ovviamente ti aiutano come riescono, però vedono, però sanno, hanno una sicurezza, chi dorme dove dorme uno, dove dorme l'altro, poi loro hanno un'abilità della memoria pazzesca, perché riescono anche senza tante cose di conoscere le cose di tutti, sono sì, molto bravi. Poi ma il martedì andiamo a fare il pane, quindi che anche bello, loro impastano, sappiamo che qua la cosa per eccellenza, sì, più bella per loro,
0: immagino,
1: sia la manipolazione, ma anche poi che cosa? Il fatto che avendo la fortuna di avere una cuoca all'interno che ce lo cucina, poi se lo portano a casa e lo condividono, è la soddisfazione, c'è un lavoretto che ho fatto, facciamo sempre l'esempio, se andiamo a fare un lavoretto con incolla qua, incolla là, esempio, eccetera, eccetera, non l'ha fatto il bambino, ma l'abbiamo fatto noi.
0: Certo.
1: E la soddisfazione è minore, e anche poi non ti senti realizzato. In verità, quindi ecco, anche questo è l'intento, che quello che si può proporre è che loro riescano a farlo con un tempo breve, ma non devono mai stancarsi, perché dal momento in cui si sono stancati non c'è la famosa parola ancora che provi, quindi arriverà.
0: Certo.
1: Dopo facciamo delle altre attività, ad esempio anche di proposte motorie, quindi trasformiamo l'ambiente che c'è, ad esempio le seggioline, se girate in un modo diverso da come si siede, formano un asse dell'equilibrio, la tavola forma una pedana per poi fare i salti con le panchine di scivoli, rotolamenti, passare sotto, quindi magari casette chiuse, tutte cose insomma che vanno a lavorare sulla sfera più motoria o senso motoria, giochi sul corpo, queste certo, percezioni, ecco. Con i teli, ci sono tantissimi bei giochi che loro comunque rispondono sempre molto volentieri, ecco, bello.
2: Quindi se posso, ogni tanto faccio tipo gli spot pubblicitari, no? Quindi se ho ben capito, Sofia, poche parole, si canta, ma soprattutto si propongono attività ritmiche. Vuol dire il lunedì sempre quella cosa, il martedì sempre quella cosa, il mercoledì sempre quella cosa, e all'interno della giornata prima questa attività, poi questa, poi questa. Quindi il bambino che non sa leggere l'orologio, eccetera, eccetera, dopo un po' entra in un ritmo. E lui sa benissimo che prima c'è questo e dopo c'è quello e dopo c'è il pranzo e dopo c'è la nanna. Certo. E dopo un mesetto circa entra in questo corpo delle abitudini, Steiner lo chiama corpo eterico. Però la cosa veramente ammirevole di queste maestre è accompagnare questi bambini nelle abitudini, nelle sane abitudini della vita, diciamo della settimana, del mese, eccetera, di come cambiano le stagioni o via così. Quindi, in generale, la regola è sempre la stessa, col bambino piccolo, per piccolo intendiamo 0-7, parlare poco, spiegare poco, fare con ritmo. Questo permette di entrare veramente in processi sani, mentre sempre di più abbiamo questo pensiero accademico che vede genitori spiegare in continuazione ai bambini cose fin da quando sono piccoli. Andiamo solo a risvegliare il pensiero. E ascoltate bene questa cosa che dico, ma cari ascoltatori, ascoltatela veramente bene. Guardate che i bambini sono creature duttili, mobili. Quindi se noi li stimoliamo nel pensiero, loro rispondono, si svegliano. fanno conti, fanno di tutto, ci danno una soddisfazione enorme, perché l'essere umano funziona così. Ma attenzione, poi quando quel bambino è svegliato, bisogna gestirlo, quindi c'è un'età in cui il pensiero è giusto che si svegli, perché deve andare all'apprendimento, deve andare a scuola, deve apprendere. Però il primo settennio è gioco, è fare, è mamma, è casa. Guardate che attraverso il gioco i bambini fanno veramente un master in socializzazione e problem solving, qui nel qui ed ora. Quindi il bambino piccolo ha proprio bisogno di una dimensione di protezione, e il nido, secondo me, è anche, così come è stato pensato e strutturato, è anche una grande casa dove ci sono bambini, ci sono tre educatrici disponibili più una nonna, quindi si forma un contesto di cortile, di casa, insomma. Quindi è un aspetto molto interessante.
0: Ma proprio per quello che dici tu, che anche questo sono completamente d'accordo, questa tendenza un po' alla prescolarizzazione, no? Cioè a farli, e soprattutto i genitori che poi vanno in giro a dire: mio figlio è un genio perché ha 3 anni, sa fare i calcoli e i bilanci aziendali. Il bacino di genitori che arrivano da te, quindi a 12, che il bambino ha 12 mesi, hanno un minimo di conoscenza dell'ambiente antroposofico, della pedagogia steineriana?
1: Allora, alcuni sì, altri no. Con alcuni sì, altri no. Poi comunque anche chi è, che magari conosce una parte, non è detto, perché la tendenza dell'essere umano, cioè dell'attuale, il genitore sa parlare, e quindi di conseguenza si rapporta al proprio figlio con quello che lui sa fare di più, che è la parola e lo spiegare, ok? Ma se noi pensiamo, magari siamo più sedentari adesso, insomma, ci sta tornando anche, diciamo, ci stanno risensibilizzando, certo, anche all'utilizzo, insomma, degli sport di un certo tipo. Ma tendenzialmente l'essere umano adulto di adesso sa parlare, quindi ti si muove così. E poi se un bambino piccolo rimane soltanto tra mura di adulti, non può giocare. Il genitore non gli viene in mente di metterlo a fare i salti nel,
0: certo,
1: divano.
0: Sì, sì, anzi.
1: Ecco, nelle sedie non possono diventare, non possono fare altro. Si siede, c'è tutta una regola, anche il nostro magari ambiente familiare è predisposto in un certo modo, di un design, di alcune cose, eccetera, che tutto porta a non lasciare il bambino libero di sperimentare. È un no, è un parlare, è un spiegare che se stai toccando l'oggetto di valore che costa tanto e lo rompi, eccetera eccetera, il bambino non può capirlo.
0: Certo.
1: Ecco. E il fatto, però, vorrei soltanto puntualizzare una cosa importante, però, per il bambino 0-3, che si differenzia poi dal bambino 3-7, che è quella del linguaggio. Per imparare a parlare, il bambino ha bisogno di sentire e di vedere anche un parlare, quindi parlare poco, poche parole che lui comprende, perché spesso diamo concetti, appunto, che la sua testa e conoscenza ancora non ha,
0: certo,
1: e pretendiamo pure che li capisca, però servono anche delle giuste parole e lo sguardo. Quindi noi ci teniamo molto a dire due parole un po' più magari a bassa voce, a guardare negli occhietti i bambini e che loro ti riguardi, ricamino lo sguardo, ed è la cosa veramente difficile. E adesso si vede comunque come il linguaggio è un po' in verità non è impoverito, come, certo, il movimento è impoverito.
0: Sì, sì, è anche frettoloso e anche privo di sostanza.
1: Eh sì, ma se adesso noi, cioè se adesso anche magari vado io ad una lezione universitaria di medicina, posso capire 3 parole perché gli altri concetti non sono, certo, pronti nella mia testa, e come mi sento, mi chiudo. E in verità io devo essere stimolante, devo dirti 2 cose. Non è che si chiede perché piove, tu gli stai devi fare chissà che cosa. Gli puoi dire: c'è la terra che ha bisogno di acqua.
0: Certo.
1: E tu gli dai un'immagine. Ciò non vuol dire mentire al bambino, attenzione, perché dopo ci sono sempre delle sottigliezze, ma vuol dire portare un'immagine, lavorare per immagini, no? La nostra scuola lo fa, e lavorando per immagini poi ti rimangono nella memoria, inizi a fare associazioni, ti crei la fantasia, cosa che anche qua viene privata se io non ti lascio lo spazio di sperimentarla, quindi con il gioco libero, appunto, con giochi destrutturati, perché spesso, no, vengono adesso dati, perché effettivamente sa fare questo gioco di logica, guarda, si accia, vede, blah, blah, blah, blah. Ma il bambino piccolo tendenzialmente lo vuole distruggere, perché vuole, è intelligentissimo, li butta per terra, guarda dov'è il meccanismo, dove sono le batterie, eccetera, perché vuole inconsciamente capire che cosa ci sta dietro, da dove viene. È come la TV, tante volte cosa fanno i bambini? Vanno dietro per vedere se chi parla.
0: Esatto.
1: E che non riescono a capire, però sono intelligenti.
0: Cavolo.
1: Siamo noi che a volte ci dimentichiamo un pochino di fronte a loro un qualcosa.
0: Ma una delle cose che a me ha sempre affascinato del percorso che ha fatto anche mio figlio delle scuole steineriane è proprio il fatto che in un certo modo l'ho fatto anch'io quel percorso, no? Perché okay. I docenti periodicamente spiegavano a noi l'epoca o cosa avevano fatto in classe, addirittura facevamo anche noi sedendoci sui banchi, così. Questo avviene anche nella fascia.
1: Certo. Difatti i genitori, soprattutto i papà, le prime volte non vogliono più tornare alle riunioni quando li facciamo cucire o fare qualcosa per... però rimane impresso anche a loro nella memoria l'esperienza, no? No, comunque, a parte gli scherzi, certo, tutte anche noi le riunioni che noi facciamo con i genitori hanno una parte artistica, una parte pedagogica e una parte o di scambio o comunque dopo comunicazioni, eccetera. Però sì, quindi ad ogni riunione tendenzialmente sì, facciamo lavorare le mani qualche volta per realizzare un qualcosa per loro stessi, qualche volta per realizzare qualcosa per il loro bambino, perché sappiamo che il manufatto fatto proprio dal genitore stesso prende un altro valore quando lo dai al figlio. Un anno abbiamo proprio creato la bambolina, una piccina, ed era interessantissimo vedere come assomigliava ai loro bambini. Poi il papà, all'ultima riunione, avevamo dedicato un po' il tema più al padre, avevano preparato la culletta di legno. Ecco, bello. L'idea del processo a me piace sempre tanto, poi sappiamo che ci fa star bene, perché entrati in un processo, entrare in un ritmo, entrare in qualcosa che ci fa star bene. Ho iniziato una cosa, l'ho finita.
0: Certo.
1: Ecco, cosa che anche qua, dati dalla fretta, spesso un po' ci dimentichiamo. Quindi comunque sì, anche noi diamo tanto spazio appunto al gioco libero, dove si vede tantissimo che i bambini portano fuori quello che vivono a casa. E difatti comunque la maggior parte dei mattoncini, voglio dire, da torri, adesso dobbiamo spiegargli come far la torre, perché sono tutti cellulari.
0: Mamma mia.
1: È molto interessante. Si stanno vedendo tante cose. O è interessante, prepara la pasta al pomodoro, no? Ti preparano il sushi, cioè, ecco, sono cambiate diverse dinamiche.
0: Non c'è più la pasta della nonna, cioè.
1: Ecco, no, per ridere, ma comunque sono cose vere. Anche noi a volte ogni anno sei un po' stupito e dici wow, adesso.
0: Però la cosa anche qui affascinante è che poi c'è un passaggio di consegne, perché c'è una preparazione che poi, di cui possono giovare e trarne beneficio sempre i bambini, perché c'è un passaggio con chi poi se ne occuperà dalla fascia 3-7 e poi a seconda degli altri cicli, e in questo caso gli spazi sono diversi proprio anche fisicamente come tipologia di ambiente.
1: Allora, diciamo che è bellissimo questa cosa, che ci sia proprio, diciamo, un prolungamento, ed è bello perché anche sempre negli anni stiamo creando anche come collegio sempre più consapevolezza di quanto possiamo essere veramente complementari. Comunque certe cose a volte, ma risento in collegio, parlano colleghi delle medie, dico sì, beh, bambini del nido, cioè, ecco, li puoi già vedere, è interessantissima questa cosa, quindi abbiamo una grandissima risorsa e fortuna. Aspetta. A livello fisico il nido è distanziato dalla scuola nella stessa, diciamo, strada, però sui 500 metri circa, quindi è un po', diciamo, un po' isolato a se stesso, ma va anche bene perché appunto con a livello di rumori anche, cioè, certo, sembra Marina, o anche loro hanno bisogno di riposo un po' più lungo rispetto anche al bambino della materna, eccetera, c'è questa, diciamo, accortezza e questa possibilità, quindi il collegamento è vicino.
0: Certo.
1: Ecco, è un'altra cosa che ci collega negli ultimi anni, è bello perché stiamo cercando di coinvolgere degli alunni della scuola a venire a fare qualche piccolo progettino a nido. E l'anno scorso ad esempio dei ragazzi, tra cui anche c'era la figlia proprio di Luca, sono venuti a suonare, hanno fatto un concertino.
0: È bello.
1: E la maestra di musica ha detto: non hanno mai suonato così male, erano emozionatissimi davanti ai bambini piccoli.
0: Pensa a te.
1: Cosa che invece magari lo sono meno di fronte ai, certo, ragazzi. ed alcune stavano proprio vivendo che erano state lì, e l'immagine era, scusa, ma era veramente così piccolo? Me lo ricordavo grande. E anche qui, no, sempre da porre l'attenzione, come vede il bambino il mondo?
0: Sì.
1: Non so se vi siete mai chiesti, magari siete in un posto affollato, in una sagra, giostre, luci, rumori, eccetera, e voi siete a terra.
0: Mamma mia.
1: Voi provate ad accovacciarvi e rimanere lì con tutta la gente che ti passa vicino, a destra, a sinistra, bombardamenti. Come ti puoi sentire?
0: Mm-mm.
1: A volte io dico, non dobbiamo superleggere, dobbiamo metterci nei panni di questi bambini.
0: Sì.
1: È come, non ha dormito oggi? No, è il primo giorno, aspetta un attimo.
2: Bisogna entrare.
1: Come pretendiamo?
2: Bisogna entrare.
1: E io dico, tu sei in un ostello con 20 persone, uno che russa, uno che magari piange, uno che fa un rumore, uno un altro. Come riesci la prima notte a dormire tranquillamente? Ora c'è sempre chi riesce, sappiamo
0: certo.
1: Che siamo tutti diversi. Ma mettiamoci nei panni a volte di questi bambini. Proviamo a essere noi.
0: Sì, a cambiare.
1: Quando chiediamo una cosa a loro, proviamo a capire se la chiedessimo a noi, con le conoscenze di bambino. Proviamo a sviluppare questa parola empatia, no? Che sta anche questa scomparendo.
0: Sì, vi leggo un messaggio che è arrivato. Allora, Fabio vi dice, ciao ragazzi, de una volta, chi fa l'educatrice al nido è come una custode delle nostre speranze, tanta responsabilità ma anche tanta ammirazione, complimenti.
1: Grazie Fabio, speriamo di fare il meglio.
0: Fabio Battaglia, ciao Fabio. E Massimo invece scrive, ciao, sono Massimo, tutto bello e sono convinto che come pedagogia sono sicura che è ottima, ma parliamo anche del lato economico. Steiner l'aveva pensata per gli operai, penso che nessun operaio se la possa permettere.
2: Ecco, questo è un bel tema. Allora, in Norvegia, Svezia, Finlandia, le scuole steineriane sono gratuite per tutti. Pensate che in Finlandia, siccome uno può scegliere tra steineriana o altre pedagogie, li scrivono addirittura quando hanno i bambini nella pancia. Io pure sono stato con i miei alunni in Svezia, in una scuola Waldorf che ha dall'asilo fino alle superiori, e lì realmente gli alunni pagavano zero. Voleva dire che il 100% veniva messo dallo Stato. In Germania, ad esempio, lo Stato finanzia, sostiene tutte le scuole, anche quelle Steiner, e più o meno il 60-70% dei costi viene sostenuto dallo Stato. C'è una mia amica che vive a Berlino, ha tre figli, lei ha un lavoro ancora non del tutto avviato, e tutti e tre i figli vanno alla Steiner. Lì hanno anche gli assegni sociali, gli assegni familiari più alti, eccetera, eccetera. In Italia la situazione è un po' diversa, come in Spagna, come in Grecia, come in molti paesi del sud, in questo caso del sud Europa, e lo Stato interviene però in piccolissima parte, quindi tutto quello che si fa si fa con buona volontà. I genitori integrano portando un contributo. E molto, si fa molto autofinanziamento, si creano situazioni economiche a sostegno. Bisogna tenere presente che la maggior parte dei costi di una scuola sono il costo degli stipendi. Quindi un insegnante che è alla Steiner veramente lo deve fare per vocazione o comunque perché ci crede, perché lo stipendio comunque è inferiore, bisogna anche trattare questi temi economici, quindi c'è tanto cuore, bisogna alla fine in qualche modo che i conti tornino. Ci sono scuole ad esempio in alcune regioni a statuto autonomo dove lo Stato interviene maggiormente, quindi gli italiani pagano le tasse per la scuola pubblica, e chi vuole anche avere, diciamo, questo tipo di educazione, anche se non sarebbe giusto, deve contribuire. E non è così, ma sappiamo che con la medicina è la stessa cosa.
0: Infatti,
2: e via
0: lo,
2: così.
0: L'ho detto anche nella prima ora. E poi, se posso aggiungere anch'io qualcosa a Mauro, a Massimo, scusa. Io ho portato mio figlio per tutti gli 8 anni, abbiamo cominciato con dalle elementari, e non abitavamo nemmeno vicino, quindi comunque c'era anche tutta, oltretutto, la spesa del carburante, ma ci sono stati tanti sacrifici. Rifarei tutto dall'inizio, anche superando altri maggiori sacrifici, perché il bene che ha fatto a mio figlio la scuola steineriana è impagabile, quindi credo che sia tutto proporzionato, ma soprattutto anche chi è studioso di antroposofia, negli anni ci sono stati tanti dibattiti per cercare di portarla all'attenzione anche di chi ci governa e fare sì. in modo che possa essere offerta. Nel frattempo i docenti si sacrificano, i genitori anche, ma ripeto, tutto per il bene dei bambini.
2: Sì, comunque la relazione con le istituzioni c'è da 30 anni, da 40 anni, c'è da sempre, stiamo portando avanti molte cose, però io adesso ci tengo a sfatare un mito, punto. Allora, io e mia moglie ha insegnato alla Steiner per 20 anni, poi ha sentito che era finito un ciclo e adesso è alla pubblica, fa il sostegno, è felicissima, riesce a portare tante attività con calore, con cuore, eccetera. Però noi, io e mia moglie, abbiamo uno stipendio medio-basso, punto. Non abbiamo altre entrate, abbiamo un mutuo, come la maggior parte delle persone. Però lo stesso abbiamo pagato la retta per i nostri figli, per 10 e più anni sto ancora pagando. Certo. Se io faccio i conti con la mia testa, ogni mese, per il numero dei mesi, per il numero di anni, noi non avete idea, mi riverrebbe un camper che non avete idea, di quelli che si aprono, voglio dire, ogni tanto ci penso, sì, sì. Però quando vedo i miei figli, quando vedo come si relazionano, quando vedo mia figlia che fa i calzini per la nonna, quando vedo come si approcciano alla vita, cosa hanno sviluppato, allora mi rendo conto che semplicemente io e mia moglie abbiamo deciso di fare un investimento e basta. Quindi se investi di là, magari non puoi pensare di avere chissà che cosa da un'altra parte.
0: È una scelta.
2: È una scelta, alla fine è una scelta.
0: Infatti il Angelo 1511 finale chiede: se volessi aiutare economicamente la scuola Aurora, come posso farlo? Ciao Angelo, grazie della domanda.
2: Wow. Questa è una cosa molto bella. Grazie. E ringrazio Angelo, perché ad esempio noi riceviamo ogni anno anche donazioni da persone che si riconoscono in questo tipo di pedagogia e dicono: bene, io mi sento di sostenere questo progetto. Certo. Basta andare all'interno del sito della scuola, lì si trovano i recapiti, si prende contatto con la segreteria e si sostiene appunto la nostra realtà. Ma ad esempio un modo molto semplice, come fa anche la radio, il 5 per 1000 o molte altre, diciamo, iniziative che ci possono essere. Però è bello ed è importante anche l'aspetto della donazione, sì.
0: Tu te lo ricordi il sito della scuola, che così possiamo?
2: Sì, www.auroraschuola.it.
0: Perfetto. E poi ricordo che se, Angelo, se vuoi, domenica 10 maggio, quindi domenica prossima, c'è la festa di primavera alla scuola, così puoi andare là direttamente a vedere tutte le attività, tutti gli spazi di cui parlano e anche proprio avere i contatti diretti delle persone a cui puoi fare.
2: Allora, vi invito veramente domenica a venire, dalle 10 fino alle 18 c'è la possibilità di mangiare, ci sono tanti laboratori, attività, e c'è un mercatino, quindi secondo me è una bella domenica da passare in famiglia. Ma alla fine c'è un tour pedagogico, un open day dove si presenta la pedagogia, eccetera, ma alla fine di tutto rimane una domanda, che è la domanda, che è la seguente. Dopo una giornata passata alla Steiner, i genitori sono tutti contenti, vedono l'ambiente, eccetera, eccetera, i laboratori, i bambini sono felici perché hanno fatto tante attività. Vanno a casa a mangiare dalla suocera e si parla del più e del meno. Ma sa, ah, che bello, ma tu dove sei stato, eccetera, eccetera. E voi dove siete stati? Ah, siamo stati a scuola steineriana. Steiner che? Scuola steineriana. Ah, e che roba è? Loro partono a parlare, ognuno a modo suo, però mediamente, dopo 30 secondi vengono interrotti con una domanda, che è la domanda, che è: sì, ma dopo come si trovano? Allora, io dico che non c'è una regola, ma hanno una marcia in più. Hanno una marcia in più, hanno sviluppato altre intelligenze, altre competenze. Ma siccome non vogliamo essere autoreferenziali, allora alla festa di primavera realizzeremo un box interviste. dove chiameremo gli ex alunni e faremo delle domande. Racconta qual è stata l'esperienza, la scuola Waldorf. Secondo te quali sono i punti di forza? Secondo te quali sono invece le cose da migliorare? E la domanda finale, ma tu la consiglieresti a qualcuno perché?
0: Che meraviglia.
2: Cioè, noi vogliamo che siano i ragazzi che hanno fatto le superiori a rispondere a queste domande, perché a un certo punto, scusate, ma siamo anche stufati, a 40 anni che vado avanti a rispondere, ma dopo come si trovano, ma dopo come si trovano. Alcuni si trovano bene, altri si trovano che non è la loro strada e cambiano, però la maggior parte arrivano con energie, arrivano con una competenza sociale, una capacità manuale, cioè arrivano che hanno soprattutto ancora voglia di studiare, sono curiosi, non arrivano, diciamo, smunti, non arrivano spremuti, arrivano con la curiosità di fare esperienze, eccetera, eccetera. E tutto questo comunque parte da quando i bambini sono piccoli, perché io dico che le maestre del nido un po' sono come alla frontiera, sono quelli che accolgono veramente tutti coloro che arrivano, e alcuni genitori veramente sanno zero, cioè zero vuol dire nulla, nulla. E le maestre, con una pazienza infinita, da un lato accolgono e dall'altro accompagnano, e pian pianino, settimana dopo settimana, mese dopo mese, accolgono anche la mamma, il papà, e pian pianino riportano le cose a un equilibrio. E come ha detto Sofia, capita che ad esempio qualcuna decida di passare da un orario prolungato a un orario, diciamo, ridotto. Sì. È successo molte volte questa cosa.
1: Questo, ma il bello è che a volte magari ti vedi una famiglia e dici come mai è qui? Però ti fai la domanda, ma poi la lasci, perché in verità se sei nell'accoglienza servirà a te, serve a loro, e certo, poi sei davanti al bambino, accogli lui, ed è bello. Mi viene da dire che anche con una famiglia che ho detto wow, adesso ho visto una trasformazione enorme, mamma commossa, e ci siamo dette lei comunque, e la cosa principale che manca è l'accogliere l'altro. E se posso, devo dire tantissime altre cose, non dirò più niente. E no, se posso comunque dire, rispetto a Luca che ha detto, no, da ex alunna delle domande poi te le fai, e condividevo con il mio compagno, dicevo, ma chissà se i miei genitori hanno fatto la scelta giusta all'epoca.
0: Certo.
1: E lui mi fa, ma ti sei mai chiesto se tu saresti così, capito, con queste, li richiamo, insomma, delle qualità più animiche, più interiori, più di rapportarsi negli altri, se non avessi fatto magari quella scuola? Rimangono ovviamente le domande, però mi è sempre rimasta nel cuore come risposta esterna.
0: Eh sì.
1: E di sicuro ci sono sempre punti da migliorare ovunque, dall'altro lato ci sono anche dei bellissimi punti di forza, e quindi sì, rispondo anche un po' in sintesi da ex alunna. Va ancora a finire la giornata tipo del nido, ma probabilmente finiremo da...
2: Vai.
1: No, dimmi pure.
0: Hai due minuti, ma vi leggo
1: due
0: proprio...
1: Minuti.
0: Sì.
1: Non riuscirò a farlo.
0: Allora vi leggo questo. Ciao, ascolto sempre molto volentieri le vostre trasmissioni, e Luca Castaldello, di cui provo una profonda stima come genitore di bambini iscritti alla scuola Steiner. Anch'io ci terrei a invitare quante più persone alla festa di primavera che faremo sabato 9 maggio presso la scuola di Oriago. Ci saranno molti laboratori per bambini, musica, danza, e tutto in uno spirito di condivisione. Vi sarei veramente grato se poteste mandare un caro saluto a Andrea di Crea. Ma forse ha sbagliato, perché il 9 maggio non credo.
2: Sì,
0: che
2: ma da noi è il 10, però in varie scuole Steiner della zona in questo periodo c'è l'open day, la festa di primavera.
0: Hai un minuto.
1: Va bene, quindi chi vuole sapere come funziona il nido una giornata tipo è invitato alla festa di primavera, un tour pedagogico.
0: Okay. No, no, beh, ci saranno altre occasioni.
1: Sì, dai, ecco, no.

0: fatte. Ecco, non ho mai percepito un devo farlo, è un lavoro e basta. Sembra proprio una, veramente una missione, ecco, non vorrei usare paroloni, ma
1: cerchiamo di fare del nostro meglio.
2: Meglio, sì. Ma dico sempre in vacanza, dopo un po', quando inizio a pestolare, appunto, mio cane mi fa: cosa stai pensando? Mi mancano i bambini. Okay. E lui mi dice ogni sera che è bello tornare a casa e vedere una persona che è felice di fare.
0: Allora, Sofia, Luca, io vi ringrazio, grazie anche a tutti i radioascoltatori, e ci vediamo fra 15 giorni.
1: Bene, alla prossima.
2: Grazie mille.

0: Rieccoci qui in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz, e rispondo solo a un messaggio che era arrivato nel frattempo. Mauro. Allora, Mauro mi scrive: grazie per la trasmissione e per gli argomenti trattati. Allora, sì, Mauro da Cittadella, grazie a te intanto, e per favore mi puoi dire il tuo nome e se hai dei contatti. Io sono Fabio Turin, questa è la trasmissione Storie della Gente, mi trovi anche in Facebook e adesso c'è anche il canale YouTube con le varie pillole dei vari argomenti della trasmissione. E nel palinsesto del sito trovi ancora scritto Marcello Pamio, che conduceva fino a inizio anno la sua trasmissione nello stesso orario. Dobbiamo ancora aggiornare, lì ci sono sempre un po' di tempi tecnici da aspettare, perché comunque, ripeto, tutti quelli che aiutano la radio lo fanno in pieno volontariato, quindi bisogna sempre un po' rispettare le tempistiche, però adesso, diciamo, è stato aggiornato invece il nuovo podcast, quindi questa trasmissione, basta che andate su nuovo podcast all'interno del sito di Radio Gamma 5, quindi www.radiogamma5.it, trovate il link nuovo podcast, lo aprite, ci sono le varie cartelline con il nome degli autori, e vai su quella dove c'è scritto Fabio Turin e vedi tutte le puntate registrate e le ascolti, insomma, se hai piacere. Ecco, quindi grazie per la domanda, Mauro, grazie a te per i complimenti. Ok, allora vi presento il nuovo ospite che ho il piacere di avere qui, e allora ve la introduco con la sua mini biografia. Nasce a Manduria, Taranto, il 5 giugno del 1977, ha studiato presso l'Accademia di Belle Arti di Lecce, attualmente vive in provincia di Padova, sindacalista per vocazione. È sposata con Gregorio dal 2006 e hanno tre figli, Achille, Paride e Cassandra. Questo libro, visto che lei è un'autrice, è la sua opera prima ed è una testimonianza di quanto la vita possa essere imprevedibile e severa. Vi presento Giusy Fistetto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Grazie Giusy di essere qui e di parlare del tuo libro. Il tuo libro si chiama Tu, io e il suono delle campane, ed è, se posso spiegarlo, ecco, per quanto riguarda la sinossi, ci vuole coraggio per uscire da quell'uragano di sofferenza, ma ci vuole ancora più coraggio nel riviverlo e scrivere tutti i propri pensieri nero su bianco. Una tempesta può sradicare un albero, ma se le sue radici sono ben ancorate al suolo e agli altri alberi, esso non cadrà. Quello che è successo a Giusy, messa davanti a una serie di sfide molto dure che la vita ha voluto per lei, sono una testimonianza forte del livello di resilienza a cui può arrivare una madre, una donna, una persona. Allora, il tuo libro affronta temi molto, molto delicati, e contrariamente a quanto normalmente succede di un autore che racconta, insomma, una propria singola esperienza, nel tuo c'è proprio un periodo caratterizzato da, chiamiamole sfide, chiamiamoli ostacoli, chiamiamole prove, ognuno le può chiamare a volte con imprecazioni anche, e che metterebbero a dura prova la forza di chiunque, insomma, ecco. E tu sei qua a raccontarle. E il libro infatti racconta alcune tappe dolorose e difficili del tuo percorso, cominciando con i problemi affrontati durante il parto gemellare di Paride e Cassandra, che sono i due figli più piccoli, gemelli. Vuoi raccontarcelo questo momento?
1: Allora sì, vi racconto in breve un periodo che comunque è durato circa 3 anni, quindi non è proprio cortissimo, per carità, il tempo è volato, però è volato in una fase, insomma, molto complicata. Io ho iniziato, diciamo, a stare male durante la gravidanza, però voglio dire, era per la maggior parte delle persone e dei medici con cui mi consultavo abbastanza normale, perché i parti gemellari sono particolarmente diversi e complicati dai parti, diciamo, classici, singoli di un solo, certo, bambino. E io invece sentivo che c'era qualcosa di diverso, perché comunque ho già un figlio, quindi paragonavo la prima gravidanza alla seconda e sentivo che c'era qualcosa che non era proprio normale, ma lo sentivo anche a livello di sensazione. quindi spesso andavo in ospedale oppure mi rapportavano con il modo in cui mi sono sentita la prima volta e mi facevo delle domande a cui non avevo una risposta. Allora invece la risposta dei medici era sempre ma è un parto gemellare, è una cosa normale, perché tutto cambia, perché però insomma ho temporeggiato e sono andata avanti tra un po' un pronto soccorso, un accesso di là e un star male di qua, cioè una sorta di periodo vissuto così, però alla fine dei fatti ci siamo resi conto che poi alla fine io avevo ragione, no? E questo l'abbiamo saputo 2 mesi dopo la gravidanza. I bambini sono nati comunque di 36 settimane, e per fortuna dico adesso, perché ormai non c'era più tempo necessario. E lì, dopo che sono nati, dopo 2 mesi di indagini, a cui ovviamente nessuno sapeva darmi una risposta, abbiamo scoperto che io avevo questa malattia sconosciuta, molto strana, che non si verifica quasi mai, sconosciuta anche ai medici, dico, cioè la si legge solo sui libri, sui manuali, diciamo, certo, di studio, perché il fatto che io avessi avuto comunque i bambini con questo tipo di malattia era già una cosa veramente fuori dal comune. E quindi da là ovviamente è iniziato il periodo che poi insomma piano piano descriveremo.
0: Certo. E questo ha comportato che tu almeno in quel momento ti sei vissuta con più angoscia quella che normalmente una mamma vive con liberazione durante il parto e poi vedendo insomma i tuoi figli? Cioè, sei riuscita comunque a goderti quel momento o purtroppo quel momento non te lo sei goduta perché c'era mille cose che stavano
1: succedendo? Diciamo che io sono una che do molto molta voce alle mie sensazioni, perché come cioè in genere ho sempre ragione quando sento che c'è qualcosa che non va, e io ho sentito che c'era già qualcosa che non va già quando abbiamo programmato, diciamo, il parto in urgenza da un giorno all'altro, perché loro hanno visto qualcosa che non andava ma a me non hanno spiegato molto. Quindi io già da quel momento non ho potuto vivere l'arrivo dei miei figli come una gioia, ed certo, è un sentimento di rabbia che io ho provato nei confronti della vita e che l'ho conservato per un po'. Ti dico adesso, Fabio, che hanno quasi 11 anni e vorrei tornare indietro per riviverlo come andava vissuto.
0: E beh, diciamo che tutto ciò che poi si impara si utilizza per da quel momento in poi, ecco, quindi probabilmente quello che non ci è data la possibilità di rivivere determinati momenti, ma magari di sfruttare quello che ci è capitato per viverne altri con più consapevolezza, soprattutto goderci i momenti, goderci anche delle cose che per la maggior parte delle persone danno per scontate, e invece nel tuo caso credo che non dai più nulla per scontato, e credo che insomma te li sai godere i momenti e sapere quanto preziosi siano, soprattutto quando parliamo del tempo trascorso con i propri figli, insomma.
1: Il problema è che arrivi a questa consapevolezza non subito, quindi ci devi lavorare parecchio.
0: Certo. Quindi arriviamo che dopo la gravidanza e dopo il parto tu comunque scopri questa malattia. Da lì inizia un calvario o inizia...
1: Allora,